Genova, la Camera di Commercio, Sport e Salute. Tra i partner quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere Axitea, che è un gruppo di livello internazionale, ha scelto di scendere in campo con noi, tra l'altro anche riservando alle società sportive delle proposte molto belle sulla sicurezza. E poi gli storici amici come Clindent, il gruppo Messina, Grandi Navi Veloci, Costa Edutainment, il Lido Genova, dove tra l'altro a giugno e a luglio faremo una serie di eventi. A luglio la settimana di sport per tutti con Carlo Pitaluga e tutta la sua squadra, sarà un'altra settimana di sport e di inclusione davvero bellissima. Gli amici di ETT che saranno alla festa dello sport con il progetto CS Mac 1, ed è un'altra cosa bellissima perché lo sport è anche una scuola di sostenibilità davvero preziosa. E poi Angelo Chicco Veroli e gli amici di Genova Rent e RA che saranno soprattutto preziosi per le società sportive, perché grazie ai loro bonus daremo alle tre società dell'anno un grandissimo contributo. Ora però è il momento di un'altra straordinaria presenza al nostro galà, firma l'impresa dell'anno, la celebriamo con gli amici di Italmatch Chemicals e quindi Maurizio Turci. Ah!

0: momento vedo un sacchettino. Tra l'altro a giugno torna il terzo Open Trofeo Italmatch di tennis al Tennis Club Lavadore a Celle. Quindi cosa abbiamo qua, Maurizio? Buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti. C'è un regalo per te, o meglio, ecco, per Stelle nello Sport.
0: Vabbè, io tiro fuori, perché Maurizio ovviamente cuore rosso blu, possiamo dirlo,
1: sì, lo puoi dire,
0: lo possiamo dire, però è anche vicepresidente della Pistoiese. E questa
1: è la maglia storica. La Pistoiese quest'anno ha vinto la Coppa Italia dilettanti, però ha un valore, perché oltre a questa vittoria,
0: questa la mettiamo all'asta, però
1: sì, questa la mettiamo all'asta, ma soprattutto ha un valore perché, come sai, da quest'anno abbiamo una squadra for special con la joint venture degli Insuperabili, e quindi questo progetto non solo sportivo ma anche di modello credo arricchisca tutti noi.
0: Grazie per il prezioso regalo, Maurizio. Sarà ovviamente messa all'asta,
1: sì.
0: Chiuderemo a fine mese l'ultima asta per la Fondazione Gigi Grotti, stanno arrivando le maglie della Nazionale di Calcio, ultimi cimeli preziosissimi, e questa andrà ovviamente a fare il paio. Tra l'altro citavi ovviamente la bellissima partnership con gli Insuperabili,
1: certo.
0: Noi premiamo l'impresa, caro Maurizio, in questa stagione di una società genovese che ha conquistato la Serie A, quindi spero che sia anche di buon auspicio prima o poi per la tua Pistoiese, ma lo facciamo con un ospite d'onore, un azzurro che ha firmato pagine bellissime del rugby italiano, colonna con la maglia azzurra, una carriera fantastica, Luca Bigi. Buonasera Luca, ben ritrovato. Allora, cediamo il microfono a Luca perché tra poco ovviamente capirete perché un rugbista di questo peso,
2: discreto,
0: assolutamente il premio più bello per chi verrà premiato. Prima però vorrei fare due parole con te. C'è anche l'amico Andrea Cimbrico che da tanti anni ha seguito anche la crescita di Stelle nello Sport, ormai da diversi anni capo della comunicazione della Federazione Italiana Rugby. Anno magico, possiamo dirle, per i colori azzurri, abbiamo vinto partite bellissime. Tu questa evoluzione della nazionale, possiamo dire che insomma l'hai vissuta da vicino, da capitano, hai visto la nascita?
2: Assolutamente, intanto grazie mille per l'invito, per me è un onore essere qui stasera, sono ospite, vengo da Reggio Emilia e partecipare a una serata così importante per appunto la comunità ligure per me è un onore. E la nazionale italiana, assolutamente risultati importantissimi in continuità negli ultimi anni. È una nazionale che sta crescendo con talenti italiani importanti, e ovviamente il panorama rugbistico internazionale ci mette davanti nazionali molto competitive, molto forti durante tutta l'attività. Ci affacciamo durante appunto la finestra estiva ad un tour molto impegnativo, ma quello che ci ha regalato la nazionale negli ultimi anni è qualcosa di speciale. Sono ovviamente molto orgoglioso di aver contribuito alla crescita e ai risultati odierni.
0: E allora noi vediamo alcune immagini di Luca in azzurro con la nazionale italiana rugby.

0: Caro Luca, intanto quanto può crescere ancora la nostra nazionale secondo te? Quest'anno si è tolta delle belle soddisfazioni, insomma non siamo più il cucchiaio di legno come si suol dire.
1: No, assolutamente, si parla di valori e penso che avendo la giusta ambizione ma con la disciplina e la perseveranza non ci si possa porre limiti per quello che appunto è un obiettivo. Ovviamente vogliamo essere concreti, quindi potrebbe essere il passaggio del turno alla Coppa del Mondo, adesso qualificarci per le fasi finali della nuova competizione che parte quest'estate o raggiungere un risultato storico al prossimo Sei Nazioni, quindi tutti obiettivi tangibili nel prossimo futuro.
0: Allora io farei attenzione se fossi nei fotografi, perché stiamo per avere sul palco l'invasione di una squadra che ha conquistato la promozione in Serie A, riportando Genova sul palcoscenico più importante del rugby. È il CUS Genova Rugby.

0: Ed eccoli che ci raggiungono i grandi protagonisti di questa stagione, guidati dal presidente Domenico Vitetta. E allora io vorrei che Luca consegnasse l'Oscar. A chi lo consegniamo, ragazzi? Al capitano, capitano, eccolo qua. Complimenti davvero a questo gruppo straordinario. Vorrei che fosse Maurizio Turci a consegnare al presidente Domenico Vitetta. Presidente, questo lo ritenete l'attestato per l'impresa dell'anno CUS Genova, promosso in Serie A. Complimenti ragazzi, ma io vorrei un Oscar speciale. Caro Maurizio Turci, vorrei che fossi tu a consegnare un Oscar alla carriera straordinaria di questo straordinario campione che abbiamo l'onore di avere qui con noi questa sera, un Oscar di Stelle nello Sport per Luca Bigi. È il momento di celebrare le junior in campo femminile, il trofeo PSA Italy, lo facciamo come sempre con un grande amico di Stelle nello Sport, Fabio Bucchioni. E con lui, buonasera Fabio, il presidente del CIP Liguria, il Comitato Italiano Paralimpico, Dario Della Gatta. Buonasera Dario. Io mi tengo stretta la mia maglietta della Pistoiese che mi ha regalato Maurizio. Oh, allora, anche quest'anno celebriamo delle sportive, tra l'altro qui addirittura sono quattro, pensate, talmente brave che sono entrate su un podio allargato. È stato un altro bellissimo anno all'insegna, insomma, dello sport e del nostro territorio, Fabio.
1: Senz'altro, tanto grazie, buonasera a tutti. È il quarto anno che vengo qui e ogni anno si riesce a fare di più. Questo è una cosa incredibile perché le emozioni hanno veramente un trend crescendo. Questo connubio che mi piace vedere anche sullo schermo tra PSA e Stelle nello Sport va avanti da molti più anni rispetto a quando vengo io e vogliamo continuare così perché crediamo profondamente nei valori dello sport.
0: Caro Fabio, grazie a voi e tra poco insieme a Dario andiamo a premiare, devo dire, quattro atlete straordinarie. Da presidente del Comitato Italiano Paralimpico credo che sarei molto felice di aver visto questa sera tanti bei rappresentanti dello sport paralimpico sul palco.
2: Assolutamente sì, credo che sia il prodotto anche negli anni di quella che per noi è la parola magica, rete. Fare rete e grazie alla Regione Liguria, devo dire quest'anno, qui rappresentata dalla vicepresidente che ci ha dato una grossa mano come ente pubblico per divulgare e per stavolta coinvolgere veramente in modo concreto tutte le società sportive, tutte e 42 le federazioni nostre paralimpiche, e quindi di questo siamo particolarmente orgogliosi e riconoscenti alla Regione Liguria.
0: Abbiamo quattro campionesse fantastiche da celebrare, partiamo dal terzo gradino del podio, un talento ancora della

E allora eccola l'Oscar per Giulia da parte di Dario, l'attestato consegnato da Fabio Bucchioni, la foto per Giulia che si è esibita insieme al gruppo dell'Andrea Doria sul palco di Stelle nello Sport. Insieme a Giulia sul terzo gradino del podio, un atleta che ha conquistato a Bangkok uno storico bronzo ai mondiali under 19 categoria 65 kg. Parliamo di pugilato, parliamo dello Sport Savona Team di Bari. Lei è Amelia Zamana.

Eccola qua! E allora, la box sul palco del Galà delle Stelle, foto di rito anche per Amelia Zamana, per il pugilato, terza classificata nel trofeo PSA Italy. Secondo posto per una nuotatrice, Rarinantes Imperia, ha vinto l'oro nei 100 e nei 4% staffetta mista nella Coppa Comen. La sua disciplina preferita è la rana, lei è Anna Balbis.

Eccola qua, facciamo un passo, fatemi fare il fuorigioco, andiamo, eccola qua. E allora l'Oscar da parte di Dario, l'attestato, facciamo un passo avanti tutti, perché adesso poi scoprirete perché, cari miei. Foto di rito anche per Anna, talento della Rarinantes Imperia. Abbiamo ancora il primo posto da celebrare. Allora io vi chiedo di spostarci perché il nostro Luca Bozzo con il suo magnifico team si è dimenticato di realizzare la clip della vincitrice e allora le abbiamo chiesto di esibirsi qua, in diretta. Lei è Elena Motosso!

0: Sai che mi piace questa cosa? L'anno prossimo non realizziamo la clip per nessuno, li facciamo esibire tutti. Complimenti, ti faccio respirare un pochino, bravissima. Sentite l'entusiasmo del gruppo dell'Auxilium, un'altra eccellenza straordinaria, con il presidente Serra, le sue ragazze, allenatrici straordinarie, quello che diceva Valentina, le allenatrici tanta differenza fanno con la loro qualità, la loro passione, la loro capacità. Se ti dico Giulia Segatori...
1: È un grande punto di riferimento e mi sono allenata con lei da piccola ed è sempre stata una persona molto dolce e gentile.
0: Giulia è un altro talento cresciuto in Auxilium, oggi una delle nostre farfalle, non possiamo che augurarti di seguire quel percorso lì. E allora noi vi facciamo un grandissimo applauso, l'Oscar da parte di Fabio per Elena Motosso, l'attestato...

0: da parte di Dario Della Gatta. Completiamo il podio, questo super podio, prego ragazze, con Giulia Valenza, Amelia Zamana, Anna Balbis, che raggiungono Elena Motosso, un super podio per il trofeo PSA Italy. Complimenti di cuore. Arriviamo alle società sportive dell'anno, perché come sempre c'è un trofeo prezioso, è il trofeo Novelli 1934, e allora vorrei chiamare qui con me Stefano Scapin. Ciao Stefano, buonasera. Grazie,
1: buonasera,
0: di rappresentare Novelli Mercedes, l'eccellenza qui sul palco. Le società sportive, insomma, ormai da diversi anni le celebrate, è una passerella importante, ma anche un bel contributo. Ricordavo prima, grazie ai bonus firmati RA e Genova Rent, tre società sportive, le sentirai dall'entusiasmo, che insomma sono qualcosa di speciale. Grazie a Novelli e a Mercedes per essere insieme anche quest'anno.
1: Beh, grazie a voi, saluto tutti, le persone presenti, gli atleti, i ragazzi, i giovani, le autorità. È per noi un piacere, è per noi un onore. Stasera abbiamo sentito parlare spesso di valori, di cose che aiutano i giovani a diventare ottimi cittadini, come ha detto il Presidente della Regione. E noi siamo sempre molto sensibili a questo tipo di atteggiamento. Novelli esiste da 92 anni, Stella nello sport da 27. Sono numeri importanti, sono numeri che parlano di tradizione e di stare bene insieme.
0: Grazie Stefano, io vorrei al tuo fianco la coordinatrice di educazione fisica e sport dell'ufficio scolastico regionale, Laura Patrignani. Un'altra partner fondamentale, ciao Laura, buonasera e ben ritrovata. Con lei facciamo cose fantastiche, abbiamo detto 11.285 elaborati, tutte le scuole della Liguria coinvolte, saranno alla festa dello sport, all'Olimpiade delle scuole, più di 2.400 ragazzi, è davvero una magia.
2: Eh sì, è una magia, noi collaboriamo veramente tantissimo. Tanti di questi video che avete visto ci vedono protagonisti, perché l'ufficio scolastico regionale è sempre al fianco di Stelle dello Sport, perché noi crediamo tantissimo nel lavoro di squadra, quindi sono molto contenta di premiare le società sportive.
0: Allora, noi saliamo sul podio del Trofeo Novelli con una società che è punto di riferimento per le giovani leve nei corsi di ritmica, ma anche per i ginnasti maturi. A Sant'Eusebio ospita uno dei centri, dei 10 centri tecnici di attività territoriale a livello italiano, terza sul gradino del podio nel Trofeo Novelli, la ginnastica Vivisem.

0: Eccole qua, arriva anche l'Oscar che verrà consegnato da Stefano e l'attestato. Ma qui c'è il futuro della ginnastica. Chi sono queste bellissime ragazze?
1: Allora, queste sono alcune delle nostre ginnaste, dalle più piccoline, come Irene, qui in braccio a me, alle più grandi, alle aspiranti allenatrici, ai nostri allenatori.
0: E allora, Stefano, andiamo a consegnare il riconoscimento, foto diritto per la Vivisem Ginnastica. Dalla ginnastica passiamo al pattinaggio, è un punto di riferimento per il roller freestyle in Liguria, grazie ancora alla Vivisem. Il presidente Sly Savoldi è uno dei pionieri della disciplina in Italia, numerosi podi ai campionati nazionali, loro sono i Zena Roller.

0: Eccoli qua, altra bella invasione di giovani, che spettacolo. Chi hai portato questa sera?
1: Allora, abbiamo il nostro corso Kid, una piccola rappresentanza, abbiamo una rappresentanza del corso adulti e il nostro team agonistico, lo Stranger Team, che sta riscuotendo grossi successi a livelli nazionali.
0: Complimenti ragazzi, allora facciamo consegnare da Laura e Stefano Oscar attestato e busta, nel caso delle società, la busta è particolarmente preziosa perché ci sono i bonus per una stagione che ci auguriamo possa essere davvero ricca di soddisfazioni anche in questo

questo caso immortaliamo. E allora ci vediamo venerdì, sabato e domenica prossimi alla festa dello sport. Noi chiudiamo Stefano con colei con cui dovevamo aprire Camion Permettendo, vorremmo riavere qua con noi Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega allo sport, perché andiamo a incoronare Simona insieme la società sportiva dell'anno. E qua ragazzi, pensate, facendo due conti ci batte tutti, perché abbiamo parlato degli 80 anni di Cambiaseris, i 27 di Stelle, i 92 di... qua ne hanno 175, quindi direi che proprio non c'è partita. È un monumento dello sport genovese, è una società antica, 175 anni di storia, opera al poligono di Quezzi, 500 soci circa, tiratori agonisti, professionisti della sicurezza, davvero un bellissimo team, orgogliosi di dare a loro l'Oscar per questa stagione, il TSN Genova!

0: Raccontaci cosa vuol dire, insomma, rappresentare una società che ha 175 anni di storia.
1: Mettendo è un grande impegno, perché ci portiamo dietro una tradizione che nei genovesi è stata sempre, da sempre molto alta. Cercare di rifondare in Genova il poligono è stato uno sforzo veramente molto alto della parte dirigente e degli allenatori. Oggi ho sentito qui tante belle cose che uniscono tutti noi in tutti gli sport: il linguaggio, la capacità di includere, la capacità di relazionarsi fra di noi, la capacità di mettersi in gioco. Credo che in tutte le società, lo sentivo dire prima, esistono i grandi atleti se ci sono dei grandi allenatori, se ci sono dei grandi dirigenti. Senza di questo non si fa nulla. Oggi qui stiamo celebrando tutto questo. 175 anni di storia.
0: Complimenti davvero, vi siete anche scatenati con tanti amici, tanti tifosi, migliaia di voti per eleggervi. E allora io vorrei che fosse proprio Simona Ferro a consegnare l'Oscar. Chi è? Chi è che lo ritira? Renato? Nomina, dai, tutti in mezzo, ragazzi. Avete l'occasione di mettere la vicepresidente nel mezzo, come si suol dire. L'Oscar da parte di Simona Ferro, l'attestato e la busta preziosa, quella sì che la prende Renato, da parte di Stefano Scapin, con i bonus Genova Rent ed RA per la stagione sportiva. Possiamo dire di essere arrivati in fondo anche a questa 27esima maratona di Stelle nello Sport. Permettetemi di ringraziare chi vedete, chi è alle mie spalle, dietro le quinte. Raramente magari vedete, ma è una squadra di persone che hanno la stessa vostra passione, quella che mettete in palestra ogni giorno. Da Marco Callai, che è il grande Deus Ex Machina, coordinatore che sta dietro a tutte le attività di Stelle nello Sport, a Cristina Cambi, a Simone Farnioli, Federico Burlando, questa sera con noi Martina Munafò. Un grande applauso lo facciamo, perché sono coloro che ogni giorno condividono con me questa grande passione. Vorrei ritrovare qui le nostre quattro splendide madrine, Martina, Asia, Lorenza e Sofia. Grazie ragazze per averci accompagnato con i vostri sorrisi in questa bellissima serata, ma grazie soprattutto a tutti gli amici che sostengono Stelle nello Sport, lo fanno ogni giorno. L'appuntamento è per la festa dello sport. Vi aspettiamo il 22, 23, 24 maggio qui al Porto Antico per vivere tre giornate di emozioni straordinarie. Voi ovviamente che ci avete seguito potrete questa sera dare una mano importante alla Fondazione Gigi Ghirotti. I volontari vi aspettano nel foyer con dei gustosissimi cadeau panarello, ma chi ci sta seguendo da casa lo vede in sovraimpressione il codice fiscale della Gigi Ghirotti per il 5 per 1000, un altro strumento fondamentale per sostenere la nostra fondazione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, viva Stelle nello Sport, viva lo sport. Alla prossima, ciao!

Buonasera, buonasera, bentrovati a Cosa succede in città. Stasera parliamo del progetto Camminovia in Val Bisagno. Ieri c'è stata questa giornata di confronto in Consiglio Comunale, o meglio nella Commissione Consiliare

0: Parleremo. Intanto ringrazio per essere con noi Sonia Paglialunga, consigliere del municipio Bassa Valbisagno.
1: Buonasera.
0: Siamo quindi nella parte bassa del tracciato, di qualunque tracciato possibile e immaginabile. Buonasera Carla Vagge, comitato Insieme per la Valbisagno.
2: Sì,
0: grazie mille per essere con noi. Buonasera Maurizio Remassi, già presidente della media Valbisagno, adesso capogruppo di Vince Genova, quindi all'opposizione in quel quartiere. Buonasera Vincenzo Censuales, che invece fa parte del comitato informale opposizione allo Sky Metro per una Valbisagno sostenibile. Questo è il nome completo di questo comitato. Allora, vi stavamo raccontando della giornata di ieri. Se avete visto il nostro sito o la nostra TV ieri pomeriggio, avete visto che purtroppo noi in questa giornata abbiamo potuto farvi ascoltare soltanto la voce o le voci di questo dibattito in Consiglio Comunale. Peraltro di per sé noioso, perché sono sempre un po' noiose queste discussioni, un po' lunghe. Le immagini ci avrebbero molto aiutato a darvi un servizio più completo, a rendere godibile più o meno almeno la diretta che volevamo proporre, e invece ci è stato impedito. Matteo Angeli si trovava proprio in Consiglio Comunale, direi Matteo, già subodorando quello che sarebbe successo. Questo perché purtroppo era già capitato a me la volta prima e ad altri colleghi, forse a te stesso la volta precedente. A un certo punto, dai vertici del comune, arriva l'ordine: far spegnere la telecamera a primo canale. Ci racconti com'è andata?
3: Ciao Matteo, buonasera anche naturalmente agli ospiti che ci sta guardando da casa. Beh, è stato sicuramente un pomeriggio particolare quello che abbiamo vissuto, un copia e incolla diciamo di altri pomeriggi vissuti o mattinate a seconda dell'orario vissuti dentro le commissioni comunali. Quelle che noi riteniamo e abbiamo ritenuto in passato importanti per la cittadinanza, abbiamo deciso naturalmente di renderle il più possibile pubblico. Era successo per esempio ultimamente con la commissione che riguardava il futuro dello stadio Ferrari, se no, quindi era una commissione importante, non so se decisiva, perché poi anche lì bisognerà capire quello che sarà il futuro. Mi sembra ancora piuttosto avvolto nella nebbia quello del futuro dello stadio Ferrari, ma non è questo l'argomento di questa sera. Commissione comunale per quanto riguarda lo studio, l'ipotesi di una cabinovia in Valbisagno, e allora noi di Primo Canale abbiamo deciso ancora una volta di farla, di renderla il più possibile pubblica, in modo che chi non potesse essere presente ovviamente dentro la Sala Rossa potesse in qualche modo avere una situazione il più completa possibile. Cosa succede? Che per un regolamento del tutto interpretabile, interpretato naturalmente dal Consiglio Comunale, ci viene impedito durante le commissioni di trasmettere la parte video. Si può trasmettere, secondo gli uffici del Comune, solo la parte audio. Due cose. Intanto va da sé, insomma, per chi ovviamente è un telespettatore, insomma, vedere un qualcosa e non sentire qualcosa e non poter vedere quello che accade, sicuramente già bizzarro di per sé, soprattutto poi durante una commissione così importante dove c'era il professor Coppola del Politecnico di Milano, che ha illustrato diverse schede, diverse slide, diverse ipotesi di studio. Quindi quando lui diceva per esempio nell'audio qui potete vedere nella slide numero 4 piuttosto che nella slide numero 5, quindi era ovviamente un parlato che andava ovviamente di concerto con delle immagini, no? E allora chi guardava da casa ovviamente non capiva assolutamente nulla. C'è di più, che lo streaming offerto dal comune, diciamo così, messo a disposizione dal comune solo quello audio, in diversi momenti del pomeriggio andava balbettando e quindi insomma non si capiva nulla. Per esempio non si è capito nulla o quasi delle parole di Silvia Salis, per esempio, ma come di altri esponenti che hanno parlato nel corso del pomeriggio. E allora a quel punto, considerata la situazione, ovviamente di concerto con l'editore, da direttore, ovviamente ho preso il telefono e ho chiamato il 112, perché in quel momento secondo noi c'erano tutti gli estremi per una violazione del diritto di cronaca, quindi una violazione importante sancita dalla Costituzione, e poi c'era proprio un impedimento di poter fare il nostro lavoro.
0: Quindi, denuncia, al di là, no? Sostanzialmente hanno raccolto la tua denuncia.
3: Assolutamente sì, sono arrivati in via Garibaldi, anche tra lo stupore di qualche passante naturalmente, oltre che di tanti turisti, ma anche

0: di qualche passante che chiedeva il perché, ovviamente vedendomi col microfono del primo canale, con i carabinieri ovviamente davanti in via Garibaldi, ovviamente molti si chiedevano perché. È arrivata anche, devo dire, la solidarietà di molti partiti, molti esponenti, ma anche di molti cittadini, no? Che sia oggi nelle varie mail, nei messaggi WhatsApp, ma anche in qualche telefonata al mattino durante le nostre trasmissioni della giornata, in molti, devo dire, hanno dato: non abbiamo bisogno di solidarietà, non è quello. Ovviamente non andiamo in cerca di nessuna solidarietà. Noi cerchiamo sempre ovviamente di fare il nostro lavoro e penso che sia addirittura sciocco, permettetemi Matteo questo termine, davvero non concedere una diretta così importante, perché trincerandosi dietro un regolamento che, come diciamo noi, è interpretato male e quindi c'è un buco in questo regolamento, noi siamo andati dentro, dobbiamo arrivare fino in fondo, non è una questione di principio. Oppure sì, diciamo così, è una questione di principio, ma penso che i telespettatori, i genovesi tutti, chiedano a gran voce di poter vedere quello che accade dentro la Sala Rossa e se ci viene impedito noi andremo fino in
1: Non c'ho
0: fondo.
1: dubbio. Grazie Matteo Angeli. Ti faccio vedere a tutti un pezzo brutto di TV. Posso farvi vedere un pezzo brutto di TV? Non è colpa di Matteo Angeli, però a un certo punto, quando ti obbligano a fare una cosa in maniera anche un po' esagerata, tu ti ritrovi lì che non sai come fare, anche la regia non sa come fare, no? Allora, a un certo momento, ieri è successo questo, vi faccio vedere. Stava parlando un tizio, il professor Coppola, che stava facendo il suo spiegone. Guardate cosa è successo.
2: Delle alternative che noi abbiamo considerato la metropolitana leggera. E quindi le soluzioni oggetto della nostra analisi sono state il BRT, la funivia e il tram. Primo elemento che non è banale, noi l'abbiamo sintetizzato in 10 minuti, 4 slide,
3: Come
2: però
3: avete visto, ci hanno invitato di lasciare l'aula consiliare. La diretta, secondo loro, è vietata, secondo noi invece è corretta. Tra poco chiameremo le forze dell'ordine per capire se davvero questa è una situazione che si può tollerare. I nostri telespettatori sono in diretta, sono i primi a essere penalizzati da questa situazione. Vi lasciamo naturalmente all'audio solo della diretta, poi ci sentiremo tra poco.
1: Oh, questo è quello che è successo. Fondamentalmente si è interrotta la telecamera, quindi il nostro Angelo ha dovuto prendere il microfono e tentare di giustificarsi al pubblico che era a casa, che appunto poi dopo ha continuato questa giornata. Allora, come vi ho detto anche prima dell'inizio della diretta, questa è una cosa nostra e l'abbiamo gestita noi, nel senso che è un problema tra noi e il comune di Genova, evidentemente non stiamo simpatici per qualche motivo che mi è ignoto. Però così è. Se volete dire una battuta e vi interessa esprimere un'opinione, Uremassi, cominciamo da lei, ma poi passiamo al tema, quello diciamo della cabinovia vera e propria.
4: Come ha fatto il mio gruppo politico Vince Genova, esprimo la massima solidarietà se per me, e quello che è successo. Io ritengo che il diritto di informazione ai cittadini debba essere garantito perché siamo un paese democratico. E appunto non trasmettere questa è non far vedere questo dibattito importantissimo per la città, è un atteggiamento non utile al dibattito che si deve instaurare in questa città, soprattutto su un argomento che riguarda una parte fondamentale della nostra
1: Interessa
4: città.
1: le persone che vivono sul territorio. Paglialunga?
5: Ma sì, sicuramente mi accodo anch'io alla solidarietà, anche perché non tutti i cittadini possono permettersi di venire magari in Sala Rossa, e quindi il servizio, seguire da casa il servizio sarebbe stato utile. Ma devo dire che noi consiglieri siamo purtroppo abituati a questo sistema, perché ricordo che un mese e mezzo fa c'è stata la conferenza stampa di annuncio di questo progetto, diciamo, di questo studio, e noi consiglieri siamo andati a Tursi per seguire la conferenza stampa, ma non ci è stato permesso di accedere. Quindi solo i presidenti.
1: Sullo stadio vi hanno detto che eravate scarsi, o sbaglio? No?
5: Sì.
1: L'assessore, non mi ricordo quale, ha detto che non eravate abbastanza bravi come.
5: Sì, ecco, quindi voglio dire, questa la racconta sulla tanto decantata concertazione.
1: Questo ci mancherebbe. Comunque, Censuales, al di là delle nostre polemiche, però comunque interessa l'argomento alla gente, cioè mica tutti potevano venire in Sala Rossa,
6: Ma
1: era un buon servizio, non quello
6: gli
1: di
6: aderenti al
1: guardare.
6: nostro comitato hanno cercato, anche perché era stato annunciato che ci sarebbe stata questa diretta, e quindi quindi siamo tutti corsi a passare i link per riuscire a collegarsi.
1: Sono addormentati, vero? Sì, poi.
6: Poi no, erano un po', diciamo che no, perché le cose che venivano dette erano abbastanza
1: importanti.

0: disturbanti.
1: Ah, ok, okay, quindi... disturbanti, adesso ci entriamo. Vargi, tra l'altro anche voi avete avuto un problemino di registrazione.
2: Sì, a parte che appunto esprimiamo
1: la
2: solidarietà, perché giustamente diciamo che le immagini erano una cosa piuttosto importante, interessanti per chi non poteva essere presenti. E noi, per esempio, la presidente del comitato voleva registrare il nostro intervento per poi farlo alla sera stessa, abbiamo avuto una riunione, portarlo nelle nostra riunione, gli è stato chiesto cortesemente di non registrare.
1: Insomma, una specie di maxi processo. Matteo Angeli, per chiudere con te.
3: Assolutamente sì, quello che ci tengo a sottolineare è che già quando era accaduto nelle precedenti occasioni, insomma, ci eravamo mossi naturalmente con il presidente del Consiglio Comunale Villa, con anche l'ordine dei giornalisti, per avere proprio una strada, no, da percorrere. Nessuno vuole fare la guerra a nessuno, almeno da parte nostra naturalmente, però vogliamo lavorare. E allora insomma c'è stato, siccome è una situazione che si ripete nel tempo, non è quella di ieri, così un fulmine a ciel sereno, noi cerchiamo da tempo di chiedere che questo regolamento, probabilmente desueto, probabilmente fuori dai tempi, probabilmente scritto male, probabilmente interpretabile, quindi non scritto bene, possa cambiare. E noi ci auguriamo che questo regolamento prima o poi cambi, in modo da evitare situazioni spiacevoli come queste. Insomma, noi, è l'appello che faccio ancora una volta anche al Consiglio Comunale, agli uffici, insomma, se questo regolamento ha un buco e non c'è un divieto espresso di poter trasmettere questi video e non solo l'audio, insomma, che ci facciano lavorare, non noi come primo canale, qualunque televisore, qualunque emittente, qualunque media abbia la voglia, e poi bisogna avere anche la voglia, noi ce l'abbiamo sempre, neanche tanta, di andare a fare il nostro lavoro, insomma, chiunque debba essere messo nelle condizioni di poter lavorare. Questo a prescindere da tutte le polemiche che poi spero prima o poi di chiudere, però insomma noi, questo che chiedo ancora una volta, lo faccio adesso in questo piccolo appello al Consiglio Comunale, al Comune in generale, insomma, cercate di venirci incontro, comunque di venire incontro a chi ci sta guardando da casa, ai genovesi, non al primo canale, che voglio dire, poi alla fine sopravvive e vive lo stesso, però insomma penso che la città di Genova meriti questo, meriti che tutti possano sapere quello che accade bene dentro la Sala Rossa.
1: Non c'ho dubbio, anche perché tanto ci torniamo anche la prossima. Prego, prego.
0: Questo incidente, chiamiamolo così, si inserisce però in una situazione un po' più complessiva. C'è una estrema difficoltà regolamentare a far partecipare la popolazione alle cose del comune. Questo vale per Tursi, ma vale anche per i municipi. Cioè, ci sono dei regolamenti alle volte anche nati da situazioni di conflitto, diciamo così, tra chi veniva di persona e chi in qualche maniera ha il dovere e il diritto di parlare come rappresentanti eletti. Ricordo che con la precedente amministrazione c'era il divieto anche di esprimersi a sensazione, cioè non si poteva né applaudire né fare bu, non so come dire.
1: Certo.
0: E quindi alla fine perché ci vai a fare? Il Consiglio Comunale, la Sala Rossa di Tursi dovrebbe essere la cerniera, no? Tra le istituzioni e i cittadini.
1: Certo.
0: E quindi c'è un po' un senso di inutilità andare lì, perché poi non puoi neanche muoverti, e allora forse bisognerebbe cercare di far ritornare un po' più viva quella sala.
1: Certo. Ora poi nel rispetto della regolarità dei lavori,
0: certo,
1: posso capire,
0: certo.
1: Però insomma in linea generale sono d'accordo. Grazie Matteo Angeli, grazie a tutti. Allora stasera parliamo di Cabinovia della Val Bisagno. Devo fare una premessa, lo dico ai comitati che mi sembrano abbastanza allineati per il no a questa infrastruttura, lo dico agli esponenti politici, ce ne saranno alcuni per il no, altri per il sì. Alle 21.30 ci collegheremo con il consigliere regionale Stefano Giordano. E sono curioso di avere la posizione del Movimento 5 Stelle su quest'opera, perché sicuramente i 5 Stelle sono sempre abbastanza rigidi sulle infrastrutture, vedremo cosa dirà. Io personalmente ho deciso di dedicare la puntata a questo tema perché, vabbè, non si poteva fare altrimenti, è il tema della settimana a Genova. Però non credo minimamente al fatto che quello che diremo stasera, che si è detto ieri, poi diventerà un progetto reale. Mentre aveva senso accapigliarsi anche duramente sullo Sky Metro, perché c'era un finanziamento in atto e quindi quella era un'opera che si sarebbe fatta, diciamo, nei tempi poi biblici dell'Italia, ma si sarebbe fatta, questa secondo me no. Mi posso sbagliare, ma questa è la mia opinione. Questo lo dico come premessa, perché poi c'è sempre quello che critica dicendo ma parlate di una cosa che non succederà mai. Perché appunto quello che si è capito è che siamo allo studio, poi bisognerà discuterne con la gente. Come diceva prima Matteo Angeli, Silvia Salis si è sentita

0: male nell'audio che è stato messo a disposizione. Per fortuna ha parlato che ancora eravamo nella sala, la nostra telecamera c'era. E allora vi faccio sentire un pezzettino di Silvia Salis che fa una battuta sul coinvolgimento dei comitati e delle persone e dei cittadini. Così me lo commentate, comitati. Sentiamo la Salis.
1: Le questioni che per me sono fondamentali, ed è fondamentale parlarne con voi oggi e trasferirle alla città, è la volontà di condivisione, perché questo è uno studio che apre un ragionamento sul territorio, un ragionamento che non c'è mai stato. Non c'è mai stato, parliamoci chiaro, in queste dimensioni, in queste modalità. Non è uno studio che tifa per qualcosa, ma è uno studio che vuole aprire una discussione sul territorio. Ringrazio il professor Coppola perché ha già avuto modo di incontrare il 12 maggio gli esperti nominati dai comitati e tutti gli esperti che hanno voluto con lui interloquire. Li rincontrerà il 27 maggio e ci sarà un terzo incontro. Ovviamente la discussione dopo questa giornata del 3 giugno si sposterà nelle sedi municipali e poi si aprirà alla partecipazione collettiva.
0: Caravaggio, è così? Cioè è cambiato un po', è cambiata l'aria? C'è più confronto ora?
2: Devo dire la verità, su questo ha ragione. Poi bisognerà vedere i fatti, perché parlare è facile e poi bisognerà vedere come sarà. Perché per esempio parlo del progetto Quattro Assi, c'è stato calato dall'alto, non c'è stato mai un percorso partecipato, non è mai stato, diciamo così, interloquito con i cittadini e quindi ci siamo un pochino trovati una soluzione di trasporto pubblico in Valbisagno che per noi, per quanto riguarda noi, non è adeguata alla Valbisagno. In quanto purtroppo la valle ha ancora strade vecchie, ha strade antiche, con delle grosse problematiche e quindi sì che noi parliamo di un BRT veloce, ma ammesso e non concesso che noi facessimo tutte aree, diciamo, per i bus chiuse al trasporto privato, eccetera, qualora in certi punti ci fosse un incidente, ci fosse un'ambulanza, ci fosse... tutto fermo, perché sono strade strette, antiche, che andrebbero, è quello il nostro progetto di base, riviste e ammodernate.
0: E allargate, esatto. Specialmente in alcuni punti.
2: Esatto, bravo.
0: Pure Massi, io questa critica di Caravaggio l'ho già sentita nei confronti del centrodestra che fu, e se avete perso le elezioni magari c'è anche questo.
2: Scusi,
0: no?
2: Posso? Sì. Il percorso partecipato, io non sono qua a parlare di destra e sinistra,
0: sì,
2: ma
0: sì,
2: era,
0: sì.
2: Doveva essere stato fatto molto tempo prima, 2017-2018.
0: Però siccome c'era il centrodestra all'epoca...
2: Il municipio no.
0: Il municipio è vero, no. Il municipio... anche diciamo giusto. Il giusto localismo. Ure Massi, però non sfugga lo stesso alla questione.
3: No, non sfuggo. Devo dire che in effetti, poi chiaramente i risultati elettorali si sono visti, abbiamo fatto degli errori. Non abbiamo fatto un'apertura che forse era necessaria, anzi era necessaria. Per quanto riguarda, se mi permettete, quello che è stato detto prima dalla signora sindaca, io non è vero che non c'è mai stato un percorso partecipato, perché io, per essere onesti, al tempo quando era stato, sono una specie di memoria storica, sono anziano, e quando c'era stata la proposta del People Mover, questa era stata discussa, c'era l'assessore Merella, col tempo avevamo fatto una discussione. Quindi capisco che la sindaca è più giovane del sottoscritto, però quel tempo avevamo affrontato anche questo problema.
0: Tanto People Mover, io ve lo rilancio lì, ve lo metto lì, ha sempre i pali perché per forza deve andare in sopraelevata, i piloni ci sono per forza, però per esempio c'è a Perugia, c'è a Pisa nel trasferimento aeroporto stazione centrale. E ha il vantaggio di essere molto silenzioso e di essere automatico, perché di fatto è un cavo che si arrotola, è una specie di funivia, ma molto più grande, molto più solida rispetto... Carla?
2: Io ero presente all'epoca del People Mover, proposto da Enrico Musso, e ha ragione quel che dice lei, era molto veloce e torniamo al discorso di prima. Purtroppo le strade sono strette ed era impattante perché su sponda destra sarebbero stati forse a pochi metri dalle case, cioè cioè noi facevamo la battuta tipica che mentre passava il people mover il cittadino che era
0: lì poteva lanciarsi la Fantozzi. Allora, Sonia Paglialunga, le faccio sentire un vox populi che abbiamo raccolto in Bassa Valbisagno.

0: Vox Populi, va bene, per quei quattro che non lo sanno, è quando vai per strada e chiedi un po' di pareri a caso alle persone che passano. È chiaro che è molto diverso vivere, non so, a ridosso di Brignole, oppure vivere molto lontani nell'Alta Val Bisagno, o comunque nella media. Evidentemente, evidentemente, perché ci sono diverse distanze da coprire, quindi uno dice ci vado a piedi a Brignole, oppure no, devo prendere un mezzo e ci metto tanto tempo. Sentiamo che cosa hanno detto i cittadini, poi glielo faccio commentare.
1: Posso chiedere un'opinione sulla cabinovia?
2: Ah, guardi, per conto mio, niente da fare.
1: Cosa non le convince?
2: Niente, non mi convince il vento, più che altro.
1: I piloni alti, anche 40 metri.
2: Vi saluto, mamma mia, troppo, una cosa esagerata.
3: Non mi piace, basta.
4: Non sono aggiornato, però non sarebbe una cattiva idea. Non ci almeno per il traffico, dico.
1: Un sistema di trasporto qui in Val Bisagno serve nuovo?
4: Secondo me sì.
5: Non mi piace perché a 50 metri di altezza, dicono i pali sono 50 metri, poi magari sarà anche più bassa. Col vento che c'è stato in questi giorni e che ci sarà, non so come può andare a finire. Io avrei preferito lo sky metro, forse impattante, però mi dà l'impressione. Perché poi, ecco, un'altra domanda. Se c'è un anziano a bordo che deve scendere, cosa fa? Lo prendono giù? Perché dicono che rallenta solo. Dicono che rallenta solo, quindi non so come fa uno a scendere veloce.
1: Insomma, avrebbe quindi scelto un'altra IPO.
5: Oh sì, oh, diciamo non vogliamo fare lo sky metro, ma almeno una tranvia. Solo che la tranvia ti porta via una corsia. E con la confusione che c'è in Val Bisagno, normalmente una corsia di meno non...
2: Bisogna vedere prima di parlare, secondo me, poi vediamo un po' com'è. Io sono curioso, da ignorante ti dico, vediamo com'è la situazione, poi se è una cosa che frutta, bene, se no bisogna provare le cose, ragazzi. Se non si prova non si può mai giudicare le persone.
4: Qual è la cabinovia? Questa?
1: Quel progetto che... Sì.
4: No, non va bene.
1: Mi piace?
4: No.
1: Perché?
4: Sarà l'aria, chi ci va lassù?
1: Non la prenderebbe?
4: No, perché è meglio che quella di Controllino. La metro è meglio, è bene. Con quella lì chi ci va? Ci va nessuno? Com'è?
1: Non la convince, insomma.
4: No, io ero favorevole con quelle che hanno fatto prima.
6: Domanda, la cabinovia non saprei cosa dire, però mi sembra un po' azzardata come idea. Potrebbe funzionare, però l'idea di avere un mezzo autobus che gira in su mi sembra un po' azzardato, sinceramente.
1: Ma forse scegliere un'altra soluzione.
6: Un po' più basso, magari.
0: Non piace. Almeno, ho fatto conto 4 a 1 e mezzo, diciamo.
7: Le perplessità che sentiamo sono effettivamente legittime, anche perché la prima cosa che sentiamo è l'impatto. Era una delle critiche sullo sky metro, cioè che era un'opera impattante, che andava a impattare, diciamo, sull'aspetto, sullo skyline, sulle abitazioni, e questo va via è anche oltre, perché abbiamo visto che dovrebbero essere 50 piloni, alcuni 40 metri d'altezza, quindi effettivamente non è una cosa proprio che passa inosservata. E poi tantissimi hanno sollevato la questione del vento, la paura di andare in altezza. Tantissimi cittadini mi chiamano e mi dicono: ma veramente si fa questa cosa? E nel nostro municipio lo sky metro era visto più come una servitù, perché era comunque più vicino a Brignole, quindi l'utilità era sentita più sicuramente dalla zona di Molassana rispetto a Borgo Incrociati, però questa opera sarebbe ancora più impegnativa, ecco. E in più non abbiamo i vantaggi di quello che sarebbe stato un eventuale sky metro, perché va comunque più lento, ha un minor carico di persone e quant'altro.
0: E poi sentiremo anche tra poco, vi farò sentire alcuni estratti di un'intervista che ho realizzato oggi al presidente dell'aeroporto, ma in questo caso professore di economia, esperto di trasporto, Enrico Musso, che ha fatto alcune considerazioni anche sul vento, perché il tema non è tanto il vento fortissimo oltre 70 km orari che porterebbe al fermo dell'infrastruttura, perché quello in effetti dovrebbe essere abbastanza limitato, una, due, tre volte l'anno se siamo sfortunati. Il problema è il vento a 30-40 km orari molto più ordinario, che obbligherebbe, dice Musso, ad un rallentamento della velocità di esercizio. Il che ovviamente genererebbe ulteriore problema al sistema. E allora ci fermiamo un attimo, tra poco ci colleghiamo invece da remoto con Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. A tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Buonasera Stefano Giordano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Grazie di essere con noi.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, Giordano, sa che sono curioso, non mi ricordo più esattamente la sua posizione sulla cabinovia e sono curioso perché oggettivamente il Movimento 5 Stelle non è mai tenero con le infrastrutture anche un po' impattanti sul piano anche dell'ambientale o comunque insomma dell'impatto visivo. Lei che idea si è fatto di questo studio del Politecnico di Milano? Sa da fare oppure resterà un esercizio di stile?
1: Dunque, intanto non posso rinnegare il nostro DNA sul trasporto pubblico, soprattutto sulla Val Bisagno, perché sono stato il primo firmatario di un atto approvato all'unanimità nel 2018 in cui si richiedeva la tranvia della Val Bisagno, approvato anche dal sindaco Bucci che ha sottoscritto l'atto, l'aveva inserito nel 2017 nel suo programma elettorale, ma ahimè questo tipo di infrastruttura che secondo noi era la soluzione per l'intera città è stata bocciata con quattro assi che in realtà poi dal MIT sono stati bocciati per tre volte e poi come tutti i rimandati nel nostro paese alla fine poi viene promosso. Detto questo abbiamo dei seri dubbi anche sul BRT dell'asse della Val Bisagno per come è stato progettato, perché non garantisce l'asse protetto al 100% in una città che aveva necessità invece di avere un trasporto pubblico locale con delle partenze precise.
0: Vuol dire Bus Rapid Transit, è un acronimo inglese, cioè sono praticamente quegli autobus che viaggiano in sede completamente protetta e quindi le macchine non ci possono andare in mezzo, i semafori di solito sono prioritari, quindi diciamo che quando passa l'autobus è come un treno, va dritto come se ci fossero i passaggi a livelli e questo è il vantaggio di non fare code, di fare prima, insomma, no?
1: Grazie della precisazione. Poi a forza di fare riunioni parliamo di acronimi e non spieghiamo bene quello che contengono. Detto questo, è molto trasparente la nostra posizione. Abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che diciamo è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto diciamo in un paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza questa idea. Stiamo attendendo lo studio diciamo di questa idea un po' più corposo che contiene insomma 200 pagine a quanto sembra, che avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso. Poi come vigile del fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. Insomma, ricordavo che la nostra città insieme ad altre città sul territorio nazionale ha come allerta l'allerta vento e quindi su questo insomma storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città, però siamo aperti a questa proposta nell'analizzarla con i numeri trasportistici e con la sua utilità dal punto di vista insomma di un asse aggiuntivo sulla Val Bisagno, ma siamo molto diciamo rigidi sulla modalità in cui deve essere con la quale deve essere proposta. Diciamo che questa è un'idea, come dice giustamente la sindaca Salis, è un'idea che avvia una serie di confronti sul territorio, ma questi confronti devono essere aperti. Cosa significa? Che i cittadini possono intervenire e dare il loro contributo sia sulle sofferenze che insomma in una vallata così un po' abbandonata diciamo negli ultimi anni ha necessità anche di una riqualificazione urbana, perché ricordo che il trasporto pubblico locale deve essere anche pensato nella nostra città, non solo sull'andata e il ritorno delle grandi masse che lavorano, ma anche su un qualche cosa di attrattivo che nei quartieri deve essere inserito. Riqualificazione urbana può essere un polo studentesco, uno studentato, un qualche cosa che dà l'opportunità di far rivivere una vallata che ha troppe servitù.
0: Chiaro. Giordano, mi consenta di chiudere però facendole questa domanda. L'11 marzo del 2048 io compio 70 anni. Secondo lei, se decidessi di passare la mia pensione in Val Bisagno, prenderò una qualche forma di trasporto che oggi non esiste o staremo ancora facendo un ragionamento partecipato, bellissimo, molto democratico, ma che però non porterà

0: A niente, la domanda è provocatoria, sì lo è.
1: Ma io penso e spero che nel 2048 il trasporto privato non esista più, perché se non dovesse più esistere, se dovesse esistere ancora il trasporto privato, probabilmente non avremmo alcuna argomentazione da portare in una trasmissione come questa. Quindi io spero che veramente le metropoli, le città come la sesta città d'Italia sia una visione futuristica senza trasporto privato all'interno della città.
0: Grande forza al trasporto pubblico.
1: E certo, detto questo, vorrei anche aggiungere una cosa. Abbiamo votato martedì scorso in regione con grande senso di responsabilità l'IDL 108 che immetteva 40 milioni di euro in MT in una situazione che la vecchia amministrazione ha lasciato con macerie e solamente macerie, ricca di debiti, poca diciamo prospettiva futura, mentre invece, ahimè, in comune il piano di risanamento di MT ha avuto il voto di astensione del centrodestra. Ecco, io su questo vorrei insomma un approfondimento, una riflessione collettiva.
0: No, è giusto,
1: sul senso di responsabilità.
0: È giusto ricordarlo. Grazie Stefano Giordano, grazie mille
1: grazie
0: al
1: voi.
0: Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Vi dicevo, oggi ho incontrato il professor Enrico Musso. È curioso il fatto che io l'abbia incontrato davanti al sottomarino. Ho pensato che poteva essere quello un sistema di trasporto pubblico locale, magari facciamo dei sottomarini e andiamo da una parte all'altra della città. Scherzi a parte, sentiamo l'Enrico Musso numero uno, questo per la regia, che fa un quadro di ciò che si è sentito ieri dal suo punto di vista nella commissione consiliare. Sentite.
2: L'ipotesi di una cabina via per la Val Bisagno che è stata presentata era un'ipotesi che girava già da un po' di anni, a suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembra presentare alcune criticità. Ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva. Ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova mi si era detto che lì la domanda a cui passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano, SkyMetro, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, questo va, nel caso di Parigi, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato, ha una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà e significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora che sarà magari due giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora richiede un ulteriore rallentamento nell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignole a Molassana ci vuole più di mezz'ora, a quel punto non è competitivo con l'autobus alla fine e quindi diciamo che vanifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti, ora un autobus a 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine. Anche se la cabina arriva ogni 30 secondi, c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
0: Insomma, mi pare, Censuales, che almeno dall'occhio dell'esperto di trasporti come Enrico Musso, già mobility manager del Comune di Genova, questa opzione, diciamo, presenti diverse crepe proprio tecniche.
3: Ma sì, molte sono state dette, fa specie che il professor Coppola in risposta alle osservazioni dei comitati abbia detto che la cabinovia di Parigi va un po' più lenta perché c'è il vento. E quindi perché un amico di un'associazione ha fatto vedere che se noi mettiamo quei parametri alla fine la cabinovia non è concorrenziale rispetto all'autobus. Stessa cosa per i costi, gli si è un po' arrampicato sugli specchi il professor Coppola. Bisogna dire che in qualche maniera, ritornando alla cosa iniziale della sindaca Salis, io segnalo positivamente un cambiamento di approccio, perché noi ricordiamo tutti l'infelice frase in coda alla presentazione in consiglio

0: Consiglio Comunale a Tursi, la conferenza stampa di quel sabato mattina. Non ripeto la frase perché penso che i genovesi se la ricordano tutti, ma non mi venite a cercare
1: qualora non funzionasse,
0: esatto,
1: perché insomma questo
0: tenete il traffico. Allora, devo dire che lo studio è perentorio. Il professor Coppola lo ha ricordato ieri in consiglio comunale. Lo studio dice che la cabinovia è la soluzione. Il fatto che non sia così si evince anche dalle cose che diceva il professor Musso, ma voglio dire, è abbastanza lapalissiano, perché noi abbiamo trovato nella sua tabella del professor Coppola un esempio di tram con più o meno fermate. Quindi c'era la tranvia veloce con 13 fermate, o la tranvia, diciamo, tra virgolette lenta da 20 fermate, quella da 20 fermate, quindi quella più penalizzante, diciamo così, aveva un aggravio di tempo di 3 minuti rispetto alla funivia, quella che va veloce perché non c'è il vento. Okay? Allora, come vediamo, c'è qualcosa che non funziona,
1: però, in questo. Posso coinvolgervi in un pensiero che ho da tempo, no? Perché sono molto, come dire, convinto che quando so una cosa ci tengo che gli altri la riconoscano, no? E allo stesso modo sono molto, diciamo, rispettoso nei confronti di quelli che sanno cose. Allora, se tutti gli studi possibili e immaginabili che abbiamo visto in questi anni dicono che la tranvia non si può fare perché impatta troppo sui parcheggi e anche... Però, finiamo la descrizione e poi ognuno mi dica la sua.
0: Non è proprio così, ecco.
1: Però, la tranvia nessuno la considera praticabile, né quelli di prima né quelli d'oggi. Ovviamente scavare sottoterra Salva San Dir è un'ipotesi che nemmeno si prende in considerazione, perché vorrebbe dire miliardi e decenni per poterla immaginare. Entrambi gli studi, quelli di prima e quelli di oggi, a mio giudizio arrivano alla stessa conclusione: serve una struttura sopraelevata, cioè ci vogliono dei piloni, che siano 50-100, che siano grandi, piccoli, alti o medi, comunque quella è la soluzione. Perché?
0: Perché partono da un assunto sbagliato e scorretto, che è quello che il sedime stradale sia intoccabile. Cioè non si ragiona in termini di gestione della mobilità complessiva. Quello che abbiamo fatto noi nel nostro studio in alternativa allo schemetro, abbiamo dimostrato che il tram ci sta senza perdere parcheggi, anzi paradossalmente abbiamo trovato anche spazi per parcheggi in più. Bisogna ragionare in modo più complesso, bisogna ragionare con le direttrici di traffico, bisogna ragionare con le matrici origine e destinazione, bisogna fare un minimo di sforzo.
1: Non avete paura dei tempi di costruzione che praticamente tolgono una corsia senza darvi il tram?
0: No, perché gli esempi molto vicini a noi, come quelli di Firenze, ci dimostrano che in 3 anni, andando molto lentamente, quindi voglio dire cercando di non bloccare la valle, è possibile realizzare le cose. È un problema di cantieristica, però qua stiamo ragionando in termini di: è possibile, ci sta? La domanda che va posto lei correttamente è: ci sta il tram in Val Bisagno? Allora, questa è la domanda che ci siamo fatti fin dal 2009, 2008 forse, la famosa manifestazione contro la busvia. Ho detto: ma se io che non sono nessuno, vorrei tanto il tram a Genova, a cominciare dalla Val Bisagno, andiamo un po' a vedere. Ci siamo fatti le camminate estive su e giù per la Val Bisagno, abbiamo contato il numero di posti auto, i numeri di passi carabili, i numeri di supermercati con accesso, abbiamo fatto quello che dovrebbe fare chiunque faccia pianificazione, e quindi siamo andati a vedere, ma ci sta? Siamo partiti da alcuni criteri, li abbiamo applicati nel territorio e abbiamo visto che ci stava. Allora, se uno invece ha paura di andare a toccare l'esistente, se non guarda al futuro, se non guarda alle novità migliori che ci sono in giro per il mondo, e guarda sempre solamente il suo ombelico,
1: rimane chiuso in se stesso. Allora, vi faccio sentire un altro pezzettino della mia chiacchierata di oggi con il professor Enrico Musso, quando parla di futuro, perché la soluzione Musso la individua. Oltre a considerare, non mi ricordo se in questo passaggio in un altro, ma ve lo dico io, ha detto che non si farà mai la cabinovia. Dal suo punto di vista ci sono troppi limiti, resterà un esercizio di stile, quindi diciamo concorda con la mia opinione su questo tema. Però poi traccia quella che potrebbe essere la sua idea. Sentiamola.
2: Ci sono tanti impatti, da un punto di vista di impatto di emissioni locali. Ha un senso ragionare sulle ipotesi, e quindi che sia stata anche ipotizzata questa cabinovia, secondo me, può non essere sbagliato. Il problema è che secondo me le criticità sono tali per cui questo progetto non verrà mai realizzato. Torno a dire che secondo me per la Val Bisagno bisogna puntare a questo punto su qualche cosa, se vogliamo, di meno impattante.

0: tema di più realizzabile, e da questo punto di vista una busvia, cosiddetto BRT, cioè una busvia protetta ma realmente riservata e con i semafori realmente in priorità ai mezzi pubblici, diventa il sistema tutto sommato migliore, quantomeno rispetto alle alternative che vengono proposte adesso.
1: Che mi sembra essere abbastanza la vostra linea, no?
2: Allora, io ho ascoltato molto. Prima si dice che dobbiamo abbandonare la macchina per servizi del servizio pubblico e poi si ci preoccupa solo dei parcheggi. E non che un tessuto commerciale in Val Bisagno rimanga vivo. Perché il tessuto commerciale tiene viva la valle e non permette che la valle diventi purtroppo vissuta solamente purtroppo da...
1: Sì, o come dormitorio, diciamo più in generale.
2: Esatto. Quindi il discorso che si fa, si guarda sempre il palmo dal proprio naso. Bisogna aprirsi, bisogna guardare avanti. Vede, lei prima ha detto una cosa, quando lei avrà 70 anni, la Val Bisagno non si farà mai niente, perché la Val Bisagno è quello che porta alla discussione. E va una giunta, facciamo questo, no, l'altra è in opposizione, va l'altra, facciamo questo, e l'altra va in opposizione. E la Val Bisagno è sempre in una valle di lacrime. Io dico solo una cosa, la Val Bisagno ha bisogno di rispetto, ha bisogno di rispetto per i residenti, per i parcheggi, per le attività commerciali che ci vivono e che tengono il quartiere vivo. Quindi assolutamente la Val Bisagno, come in tutte le altre città, perché noi che guardiamo un BRT in Columbia a 8 corsie, 10 corsie, la Val Bisagno, la città di Genova, la sua bellezza è la particolarità. E bisogna giudicare questa particolarità e cercare di far eseguire dei progetti che esaltino questa particolarità e che non la rovinino. Quindi per noi la cabinovia, come l'avevamo già eliminata in altri punti della città, perché è impattante, perché noi parliamo di Parigi. Parigi va una cabinovia dalla periferia a oltre. Questa andrebbe dal centro a coprire la periferia. Cioè cerchiamo di parlare, cioè in certo senso, io ascolto molto, perché a me piace ascoltare e imparare l'ingegneristica. Mi piace anche ascoltare anche chi la vive la Val Bisagno.
1: Non c'è dubbio, anzi, fondamentale questo. Paglialunga, però c'è una critica in quello che dice Varge che io condivido. E tra l'altro lo dico a lei che ha un tono sempre così moderato, lei è appena uscita dal suo partito e ha abbracciato tutti, grazie, siete stati gentili, poteva dare legnate come fanno tutti, scandalosi, squallore, si usano sempre questi termini in politica, invece lei è stata misurata e corretta. E però io sento tutti i giorni la politica parlare solo così. Cioè non ne posso più, si può dire non ne posso più di sentire i politici che si insultano con delle parole terribili che nella vita reale ti darebbero uno schiaffo se gli parli. Cioè nella piazza, se mi dici una roba del genere, prendi un mal rovescio. Invece in politica sembra che ormai sia questo il modo di comunicare. E allora poi la gente non si fida più, dico voi tanto, questi si azzuffano per finta, poi vanno a bere il caffè insieme, probabilmente finisce tutto lì. Perché la politica non riesce a ragionare in modo un po' diverso?
3: Questo è uno dei modi dei motivi per il quale i cittadini poi non si appassionano più alla politica, indipendentemente dal colore e dall'appartenenza, non ci crede. Invece è giusto cercare di coinvolgere la cittadinanza nei temi che comunque servono per i cittadini. Parlavamo appunto di incremento del trasporto pubblico, non può passare tramite la cabinovia o ovovia, perché su stessa missione del Politecnico questo incrementerebbe solo poco più dell'1% del trasporto pubblico, l'1,4%, quindi vorrebbe dire che comunque le persone continuerebbero a prendere il proprio mezzo privato, quindi assolutamente non si può andare in quella direzione. Concordo con l'idea, bisogna tornare a parlare una politica di vicinanza ai cittadini senza avere dei toni troppo alti da squadre calcistiche.
1: Sì, appunto, ma anche perché poi voglio dire, no?
2: Se mi permetto un appunto,
1: sì.
2: Quanto diceva la signora e quanto diceva lei, è giustissimo, il cittadino non crede più alla politica. Ieri sera siamo stati in municipio e noi come comitato abbiamo portato avanti proposte per non far chiudere le scuole, per la sicurezza, per la pulizia. Perché vengono a cercarne i comitati e non vanno in municipio a cercare e a chiedere giustamente quel che è giusto per i cittadini?
1: Certo.
2: Perché non credono più alla politica, perché come le dicevo prima, non c'è colore, si è succeduto diciamo

0: a Genova, qualsiasi colore, ma siamo sempre lì a dire sarà il prossimo, sarà chi succederà,
1: è colpa dell'altro,
0: è colpa dell'altro. Ieri sera dicevano di chi è colpa e io ho risposto di tutti.
2: Certo.
0: Di tutti.
2: C'è un modo per arrivare quando andrà in pensione a vedere qualcosa al bisogno, è quello di uscire da queste logiche di contrapposizione e di avere fiducia nei cittadini, nel senso, mi riallaccio alla prima cosa che ha detto la Salis. La pianificazione si fa con i tecnici, con gli esperti, ma si fa anche con i cittadini.
0: Partendo.
2: Allora, noi abbiamo partecipato al percorso di partecipazione del 2011, che era arrivato a un punto. Allora, ci abbiamo messo 4 mesi, non 4 anni o 40 anni. In 4 mesi siamo arrivati a un punto. Esperti dell'università, cittadini, funzionari del comune, perché c'erano anche funzionari del comune, quindi tutte le organizzazioni sindacali, quelle di categoria, commercianti, c'erano tutti lì dentro, tutti hanno detto la loro, con un metodo corretto tutti hanno potuto dire la loro, si è arrivati a un punto e poi la politica lo ha mollato. Allora bisogna ritornare da lì, le cose che ha detto la Salis all'inizio della commissione, bisogna prendere sul serio, noi le prendiamo sul serio, perché noi crediamo nella politica,
1: sì,
2: alta.
1: Deve essere loro a prenderla sul serio,
2: sì,
1: voi siete
2: sul serio le sue parole.
1: Soggetti passivi.
2: Allora,
1: di questa...
2: significa che noi chiediamo che si apra subito un percorso di partecipazione, che non è quello che ci ha prospettato il professor Coppola. Il professor Coppola ha detto venite da me che vi convinco.
1: Mm-hmm.
2: Allora, la partecipazione, se lo ricorderà, non funziona così. C'è un terzo che fa, come si dice in termini tecnici, il facilitatore, cioè quello che guida, che fa rispettare le regole, che trova le risorse se c'è un dubbio. E poi ci sono le parti che si confrontano, che non sono due, sono N, ok?
1: Ognuno poi però posso farle una domanda?
2: Questa cosa qua è durata 4 mesi,
1: perché sono
2: non 40 anni.
1: Bellissimo, sono molto rispettoso nei confronti del vostro lavoro di comitati e se abitassi in una certa zona magari ne farei anche parte se lo ritenessi opportuno. Però c'è un momento in cui la discussione finisce?
2: Certo.
1: Cioè, che poi, voglio dire... Lei vuole il tram,
2: sì.
1: Lavagge vuole il BRT, dico così a caso,
2: sì.
1: Se si fa il BRT lei a un certo punto si arrende si incatena la strada,
2: o al contrario. Il percorso di partecipazione è fatto per gestire al meglio i conflitti, cioè un modo per risolvere i conflitti più grossi, quelli più importanti, in modo tale che la comunità nel suo complesso arrivi a un punto di maturazione.
1: Giusto, ma su questo
2: se non è questo non è partecipazione. La partecipazione deve avere sempre un obiettivo chiaro, preciso, misurabile da raggiungere.
1: E sicuramente,
2: non ci credono.
1: Venite a me che vi convinco, pargoli gentili,
2: esatto.
1: Perché non funziona,
2: esatto.
1: Non può funzionare
2: anche
1: così.
2: Perché cos'è? Non vogliamo convincere il professor Coppola? Se lo convinco però mi nominano professore associato a Politecnico.
1: Le piace l'idea?
2: Allora,
1: professor Censuale, se
2: associato.
1: La vedo, anche questo cognome altisonante, vagamente spagnolo, secondo
2: ma
1: me funziona.
2: Ma non è quello l'obiettivo è mettercela tutta ognuno col suo, questo è
1: però...
2: il punto.
1: Ci fermiamo un attimo, poi vado da Uremassi, anche perché mi raccontavo Uremassi che di funivia non è mica la prima volta che si parla.
3: Sì.
1: Adesso ci entriamo nell'ultima parte della nostra puntata, che in realtà poi non finisce con noi, perché avremo anche una intervista molto profonda, purtroppo, all'interno di questo nostro programma e ne parliamo tra poco.

0: Allora, Uremassi, nel 2015 già si parlava di funivia in quella zona di
1: Sì,
0: Genova.
1: il 17 febbraio, mi sembra, del 2015, nella sala di Confindustria, a Genova, quindi a Brignole, era stato presentato da un gruppo di 11 tecnici, tra cui molti ingegneri e architetti, una proposta di trasporto in funivia, non cabinovia, funivia, quindi con proprio mezzi capiente o mezzo capiente, quindi come sono le funivie che sono in montagna, che poteva trasportare anche fino a 3.000 passeggeri all'ora. Questo studio era stato fatto al tempo che c'era la Giunta Doria ed era stato giudicato impattante. Quindi l'idea della funivia di un

0: trasporto aereo in Val Bisagno esisteva già. E questa soluzione della cabinovia, dal punto di vista tecnico, adesso parlo come ingegnere, non è sostenibile, perché sono stati fatti alcune osservazioni importanti già dal professor Musso e anche da altri, ma anche il discorso di sostegni dai 20 ai 40 metri, 40 metri ce n'è solo una, però tutti gli altri sono dai 20 ai 30, quindi sono 50 piloni altamente impattanti lungo da Brignole andare a Molassana. Quindi direi che l'impatto esiste, poi dove passano le cabine, se passano su una strada oppure se passano sopra un edificio, bisogna fare degli impalcati a protezione delle strade e dell'edificio dove passano.
1: Quindi l'impatto sarebbe forte. Ecco, sentiamo sulla questione dell'impatto il professor Musso, a cui ho posto proprio questa domanda.
2: Ci sono tanti impatti, da un punto di vista di impatto di emissioni locali siamo a zero emissioni in tutte e due i casi, diciamo così. Da un punto di vista di impatto visivo non c'è dubbio che il progetto dello SkyMetro aveva un impatto visivo maggiore, ma anche questo non scherza, quindi visto che quel progetto era stato molto divisivo tra chi aveva ipoteticamente lo SkyMetro davanti alle finestre e chi invece non lo vedeva ma l'avrebbe potuto utilizzare, ci sarebbe da chiedersi se quelli che invece dello SkyMetro avranno la cabinovia davanti alle finestre e magari sopra le proprie abitazioni, sopra intesa nel senso in verticale sopra, ma che lo vedono verso l'alto le proprie abitazioni, c'è da chiedersi se saranno così tanto più contenti rispetto alle ipotesi alternative. Io mi ero permesso nel piano mobilità del 2018 di fare un'ipotesi, se vogliamo, più prosaica, meno suggestiva di queste due, che era quella di una busvia seria, protetta, senza interruzioni ogni pochi metri, perché questo o quel gruppo di commercianti o di residenti desiderava che lì non ci fosse la corsia riservata, e con la priorità ai semafori per i mezzi pubblici, cosa che poi invece pare che a Genova misteriosamente sia difficile o pericolosa da applicare, mentre invece esiste in tutte le città del mondo. È un po' quello che ha sfociato nel progetto dei quattro assi, però doveva avere questa caratteristica, invece forse non ce l'avrà, quindi da questo punto di vista nemmeno questo è soddisfacente.
1: Quindi c'è una critica di Musso anche sui quattro assi, proprio per il fatto che non si riesce ad avere questi mezzi in seduta veramente protetta. Devo dire una cosa sulle funivie. Io una volta sono stato inviato a fare un servizio sulla funivia che supera il Tamigi a Londra e che è stata realizzata da un costruttore italiano, diciamo, dell'Alto Adige. E io sono andato ovviamente per conto di questo costruttore, quindi ovviamente potete immaginare, uno si immagina di andare a vedere una struttura che dovrebbe funzionare benissimo. Sono arrivato a Londra, apriti cielo, quelli della Transport for London mi hanno detto: guarda, questo è un clamoroso buco nell'acqua, perché questa funivia non la prende nessuno, perché il concetto di salire in quota per superare il Tamigi è proprio fuori dalla portata media dell'utente normale, che dice: vabbè, vado in autobus, faccio un giro un po' più lungo, ma sto seduto sull'autobus.
0: C'è solo quello in questo caso della cabinovia. Quando arriva alla stazione, queste cabine non si fermano, rallentano anche a 0,2 km all'ora, però non si fermano. Quindi io ritengo che questo sia un trasporto che non sia per tutti, perché una persona anziana cosa deve fare? Sì, la cabina si può staccare dal percorso originario, avere un motore e prendere un binario parallelo, quindi fermarsi. Ma se su varie cabine ci sono tutte persone anziane, o una persona portatore di handicap, oppure una mamma con un passeggino, questi vanno a fermare le cabine. Quindi altro che più di 28 minuti di tempo da Brignola a Molassana, ne abbiamo molte di più. Poi le cabine devono partire ogni 30 secondi, quindi c'è un accumulo di cabine, e quindi ecco lì che il trasporto ha delle difficoltà.
3: In più c'è il vento, abbiamo sentito, che rallenta ulteriormente.
0: Ecco, quindi allora il problema, una persona anziana, e in Val Bisagno ce ne sono tantissime, ma uno che va a sciare può anche scendere, è preparato a sciare, e quindi può scendere in corsa, perché
4: uno sportivo,
0: ma una persona anziana un po' di timore a scendere ce l'ha se la cabina non si ferma.
1: E poi comunque, chiudere, signori, un conto è superare un dislivello, come certo, l'ipotesi della funivia degli Arzelli, certo, la funivia che era stata ipotizzata per i forti, sì, e va bene.

0: devi fare una salita molto ripida e quello può essere insieme alle funicolari che abbiamo a Genova e poi gli ascensori verticali, cioè, tante cose diverse, però è una soluzione tecnica legata a un problema specifico ingegneristico che devo salire verso l'alto più rapidamente possibile. Se devo andare dritto in piano, non credo che la funivia sia la cosa più.
1: Quella di Medellin, ad esempio, sì, deve superare di certo, livelli importanti. Certo. Quelle lineari che ci sono, quella di Parigi come quella di Berlino, attraversano un territorio che non può essere attraversato in un'altra maniera.
0: Per esempio, su Parigi c'è un fascio ferroviario.
1: A Parigi si collega, come è stato detto prima, l'estrema periferia a una periferia. In questo spazio c'è la Trenitalia ad alta velocità, sì, le ferrovie regionali, un'autostrada molto grande, quindi era difficile andarci sotto, no? Era una cosa incredibile, oppure dovevi fare un viadotto molto lungo, cioè era difficilissimo.
0: Certo.
1: A Berlino, attraverso un parco vincolato.
0: Certo, beh, è
1: e quindi anche
0: turistica.
1: Lì, no, ma più che altro, di sotto non potevi farci una cosa,
0: comunque
1: perché dovevi distruggere parte del parco.
0: Cioè, ho massimo rispetto per la Val Bisagno, ma non ce lo vedo uno di Milano che viene sulla funivia a farsi in giro a vedere
1: stagliere. Non c'è l'ostacolo da superare per questo. Ma infatti, voglio dire, io ritorno a una cosa che è stata detta prima, che forse è scivolata veloce, ma sta roba qua non serve. Cioè 1,4% significa 2000 macchine,
2: buttare via dei soldi
1: durante il giorno, che significa 200 macchine nell'ora di punta, di cui un tot vanno verso nord, quindi stiamo parlando, questi sono numeri del professor Coppola, 120 macchine che moltiplicato per il coefficiente 1,2 sono 136 persone. Abbiamo sentito proprio il professor Musso dire che un autobus porta 150, un po' meno, perché 150 già non ci sali
3: 120,
1: sopra,
3: 120.
1: Ma 130 è un autobus da 18 metri pieno, ma è un autobus e noi spendiamo 140 milioni di euro
2: di più
1: per far andare.
2: Guarda,
1: saranno anche di più, ma io uso i numeri del professor Coppola, io li prendo per buoni. 140 milioni di euro per spostare 135 persone, cioè più di 1 milione a persona.
0: Oh, vi ci porto io con la macchina, signori.
1: Esatto.
0: Vi ci porto io con la macchina.
1: Allora, noi speriamo di non dover più parlare troppo di questa roba.
0: Faccio velocissimo,
1: è una cosa assurda.
0: Per 1 milione di euro.
1: Le persone non ci salgono. Tra l'altro, dico anche un'altra cosa. Lo studio che è stato commissionato, non si capisce bene chi lo paga. Perché se dentro 100.000 euro mi sta bene, se sono soldi aggiuntivi già inizia a avere qualcosa un po', se lo paga MIT magari, perché lo fanno in collaborazione.
0: Figuriamoci.
1: Cosa viene fuori? Cosa potrà venire fuori? Che un tot di persone, perché l'1,4% significa in un modello di simulazione che sono mattoncini, sono vagoncini, cioè non sono persone, sono oggetti. La persona gli chiede, ma tu ci sali da sopra? No, non ci salgo. Allora, quelle 1,4 già inizia a essere 1,2, forse 1, forse 0,8. Allora, l'utilità si abbassa ulteriormente. Non possiamo che aspettarci da uno studio simile che diminuisca ancora l'utilità dell'opera. Bisogna ritornare a mettersi di testa a cuocere, approfittando che oggi non ci sono soldi, per cui rispondo anche la domanda iniziale, non c'è nessuna possibilità oggi che venga costruito nulla perché non ci sono i soldi, abbiamo perso l'occasione con lo schemetro, forse potremo recuperare se non si fa il tunnel sotto il porto, avremo centinaia di milioni di euro che magari si possono investire meglio, ma quello è un altro discorso, ma oggi non ci sono i soldi, però possiamo con calma qualche mese, progettare qualcosa in cui tutti i conflitti, BRT, posteggio, commerciante, scuola, si risolvano in un confronto. Chiamo democrazia.
3: Semplicissimo.
2: Dottor Cantile, è fondamentale una cosa.
3: Semplicissimo.
2: Prima di tutto, perché l'idea di una tranvia veloce, che io chiamo metro, di superficie, perché non può fare tutte le fermate come adesso fa l'autobus, però fatta dopo che si finisce lo scolmatore e si cambia il piano di bacino,
3: si riesce anche adesso, mi dispiace dirtelo, ma si riesce anche adesso,
2: però fare una cosa che sia parallela a Via Emilia, passi a fianco di Via Emilia, di Via Piacenza e Via Bobbio,
3: è questa
2: con
3: la sede
2: una sopraelevazione
3: propria
2: nel passaggio di alcuni ponti, cioè l'uscita
3: si riesce.
2: E il ponte Campanella lì da via Montaldo, a questo punto è una soluzione che si può studiare,
3: anche meno costosa,
2: con la partecipazione delle persone, con la partecipazione, ecco, di tutta questa

0: di questi noi, sia dal punto di vista di eletti in municipio, ma anche di comitati, cominciare a studiare una soluzione di questo tipo che è fattibile ed è una soluzione che non va.
1: Scusa,
2: vale anche per il BRT.
1: No, ma momento, scusami, è quello che

0: Per fare questo,
1: a proposito,
0: allora,
1: di l'asse
0: di forza, l'asse di forza, oggi quello della Val Bisagno fa abbastanza schifo, cioè non può, non è il BRT. Il BRT è stato correttamente detto che è 100% riservato perché consente frequenze di 2 minuti. Ok?
2: Costa
0: un sacco di soldi farlo e realizzare e usarlo, perché ci vogliono ovviamente un autista, uno stipendio ogni 2 minuti, ok? Quindi attenzione.
2: Parliamo dei costi,
0: per fare quella roba lì bisogna fare tante cose in Val Bisagno. E per fare queste cose andremo a scontentare tante persone.
2: Non è vero, basta.
0: E allora bisogna metterle insieme.
2: Usare il cervello.
0: Bisogna metterle insieme.
2: Basta usare il cervello.
0: Si discute insieme e si trovano le soluzioni migliori.
3: Grazie mille. Avete visto? Si fa così. Se volete faccio anche da moderatore, facciamo un consiglio. Tra l'altro qua c'è audio e video, si può vedere tutto.
2: Sì?
3: Ci mettiamo qua, veramente? Ci mettiamo i comitati, abbiamo i professori, ci mettiamo i politici di tutte le parti possibili e immaginabili. Stiamo qua 3 giorni e dopo troviamo una soluzione.
4: Volevo ricordare,
3: devo chiudere?
1: Sicuramente il municipio ci dovranno arrivare, quindi noi invitiamo la cittadinanza a partecipare alle commissioni che ci saranno in municipio, proprio anche per sentire quali saranno le opinioni anche dei consiglieri.
3: Un flash,
4: bisogna anche considerare, nessuno ne ha ancora parlato, e esiste la città metropolitana, la Val Bisagno è il punto di arrivo della Val Trebbia, della Val Fontanabuona,
2: certo.
4: Quindi occorre anche considerare tutte le persone che ogni giorno partono da Toriglia, partono da Gattorna, certo. Partono da Bargagli e vengono a lavorare.
3: Parcheggio di interscambio, la mia risposta è questa, parcheggio di interscambio. Io vado a Milano Famagosta e poi certo. Lascio lì la macchina, certo. Anche quando l'azienda mi paga il parcheggio in San Babila, certo. Non ci vado, ok? L'azienda mi pagherebbe teoricamente il parcheggio in San Babila, non ci vado,
1: no.
3: Mi fermo a Famagosta, faccio prima, evito il traffico.
4: In questo dibattito non si è citato ieri neanche il fatto che la gente arriva da fuori Genova, dalla Val Trebbia.
3: Non c'è dubbio, dobbiamo fermarci, signori,
2: è questa.
3: Il problema del dibattito che a un certo punto finisce.
2: Certamente, bisogna sperare che ci sia la volontà.
3: Giusto.
2: Tutto quello che stasera
3: speriamo che ci
2: detto.
3: Sia. Grazie a tutti voi, per essere stati con me stasera, per esservi confrontati in maniera civile e produttiva. Il dibattito mi è piaciuto. Tra poco Matteo Angeli ha intervistato il marito della professoressa Montefalcone, quella donna deceduta alle Maldive in un incidente mentre stava realizzando una sua, diciamo, attività di escursione subacquea. Lei era un'esperta, è morta lei, è morta la figlia, altre 3 persone, 4 su 5 avevano legami con Genova. Sentiremo il marito, una testimonianza forte. Vi invito a restare con noi.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, anche come madre, ma come professionista, sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero, io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile, poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida, ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti, ma persone che sono lì per la ricerca. Insomma, per la ricerca lì, perché comunque si occupano di fare campionamenti.

0: allenamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con l'eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che, quando tornava dalle Maldive, i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi, quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive, anche per voi in famiglia, no? È un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva un anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami, e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua, lei e altri due fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista, perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri. E poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni se leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht,
1: quindi... E poi fosse anche successo così,
0: sì. Per l'amor del cielo, non so. Sì, sono affari loro, però, cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualcuno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conosci mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace, perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti.

0: E c'è il corpo di Gianluca, hanno l'autopsia per vedere cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi stanno tutti spendendo parole stupende, no?
0: Foto poco fa, che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di vasi di fiori, gli ha mandato la foto poco fa una studentessa e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma veramente. E la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dicevo, oh, mamma non sta mai ferma, mi fa anche fare il riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui in qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tutto il cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro,
0: sì,
1: questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché, cazzo, quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare,

0: chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, l'ha chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maior, non mi ricordo, voglio dire delle cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto, si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così. Il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. Conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente. E io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che diceva una che bello, oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

scritto una pagina della nostra storia. Ogni vittoria è stata una promessa di speranza per il futuro. Lo sport è il modo più diretto che un popolo ha di raccontarsi. 1909. Il Giro d'Italia fa i suoi primi passi, unendo il paese e diventando simbolo della nostra identità. 1979. Mennea è record mondiale nei 200 metri piani. 1982. L'Italia di Enzo Berzo conquista i mondiali in Spagna, battendo la Germania Ovest. 2004. Stefano Baldini vince la maratona olimpica di Atene, scrivendo una pagina indimenticabile nella storia dell'atletica italiana. 2012, Alex Zanardi conquista l'oro alle Paralimpiadi di Londra nel handbike, simbolo di resilienza e spirito di sacrificio. 2024, Alice D'Amato conquista l'oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi, rendendo orgogliosi gli italiani, perché ogni stella che brilla oggi è una pagina che verrà ricordata

Buonasera, buonasera e benvenuti al 27esimo Gala delle Stelle nello Sport, che abbiamo voluto aprire con pagine di storia, quelle del secolo XIX, 140 anni, auguri, e della fondazione del secolo XIX,

0: che è al nostro fianco e ha voluto realizzare una clip sicuramente emozionante, avremo modo di parlarne, ma proprio recentemente è stato inaugurato l'archivio, perché anche e soprattutto lo sport è quel racconto popolare attraverso il quale il quotidiano della Liguria ha raccontato la nostra regione, ha raccontato le imprese dello sport, come ha raccontato quest'anno la cavalcata di questa 27esima edizione del nostro progetto, con delle pagine speciali legate a tante stelle sportive, con tanti voti raccolti, pensate quasi 150.000, e se siete qui è perché evidentemente tanti, tantissimi hanno voluto votarvi ed eleggervi sportivi e società dell'anno. Sarà un piacere festeggiarvi in una serata che ormai, lo sapete, da 27 anni è anche e soprattutto un momento di abbraccio, di solidarietà e di supporto per un vero top player e una grandissima squadra. La squadra è quella della Fondazione Gigi Girotti, il top player è il professor Franco Enriché. Buonasera prof, ben ritrovato, ormai sei di casa. Saremo accompagnati questa sera da quattro speciali madrine. Vorrei che mi raggiungessero sul palco Martina, Asia, Lorenza e Sofia. Elegantissime, con i loro sorrisi, questa sera saremo pronti a celebrare le nostre stelle con un Oscar assolutamente particolare. È l'Oscar tricolore in onore degli 80 anni della Repubblica, in un anno speciale che è stato l'anno soprattutto delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. Ogni anno un colore, l'anno scorso era quello di Liguria 2025, Regione Europea dello Sport, due anni fa quello di Genova 2024, Capitale Europea dello Sport, e quest'anno ci sembrava assolutamente il tricolore la cosa migliore. Caro prof, a te come sempre lascio il microfono. Grazie. Perché gli amici che sono qui presenti, le tante realtà che sostengono il progetto Stelle nello Sport, hanno ben chiaro che tutti insieme giochiamo, come amo ripetere, per la Gigi Girotti. Ogni anno il supporto è sempre importante, quest'anno forse possiamo dirlo un po' di più perché abbiamo deciso di comprarci casa.
1: Sì, la notizia che dobbiamo dare stasera è questa. Abbiamo comprato l'edificio che è in via Montallegro, dove ha sede l'ospice Gigi Girotti di Albaro. È stata un'operazione importante perché c'era un rischio che con la fine, con il 2030, scadeva la destinazione d'uso tipo sanitario, e quindi era necessario che noi potessimo essere i padroni dell'edificio per poter continuare la nostra attività. Quindi adesso abbiamo questo onere di prendere appunto nuove iniziative sempre a favore di chi è più fragile nella nostra società.
0: E allora la notizia è che ovviamente l'aiuto vostro questa sera, nel foyer troverete i volontari della Gigi Girotti con tanti dolcissimi cadeau firmati Panarello, che è sempre al nostro fianco. Gli amici che ci seguono da casa su Primo Canale troveranno spesso il codice fiscale della Gigi Girotti per il 5 per 1000, visto che è il momento giusto dell'anno. Non costa nulla, come dico sempre, mettete il 5 per 1000 dedicato alla Fondazione Gigi Girotti, perché dal 1984 le cure palliative a Genova hanno nel prof e in tutta la squadra, questa sera sono felice di avere qui tantissimi rappresentanti della Fondazione, davvero un'energia speciale. Grazie prof.
1: Grazie a te Michele di averci accompagnato in tutti questi anni, 27 anni, grazie, grazie.
0: Grazie al professor Franco Enriché. Ragazzi, siamo pronti? Molto bene, tra poco vi vedremo spesso con l'Oscar di Stelle nello Sport, e allora io vorrei chiamare subito qui con me il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci. Presidente, ormai di casa, direi che è il sesto, settimo, ottavo galà che viviamo insieme, tanti campioni celebrati, tanti giovani che nel frattempo hanno anche fatto un bel percorso, all'insegna sempre di quello che è il valorizzare la nostra Liguria, che nello sport, devo dire, è bella tosta.
2: Tanti giovani, io sono l'unico che invecchia qua, caspita, non va bene questo. Però carissimi, intanto buonasera a tutti, è un piacere essere qui con tutti voi, perché questa è una manifestazione che noi riteniamo assolutamente importante. E poi insomma stiamo preparando le Olimpiadi, cioè non lo diciamo forte, esatto. Lo diciamo forte o no?
0: La notizia l'abbiamo letta.

0: Sarebbe bello se questo bel triangolo lavorando. Del nord-ovest.
1: Abbiamo già cominciato a lavorarci, c'è un team che sta lavorando. Sapete che tra Genova, Milano e Torino, e io direi anche Liguria, Piemonte, Lombardia, siamo riusciti a costruire un team efficace, che è un team che vuole portare avanti la candidatura per il 2036. Io non ci sarò più, nel senso che tra delle corna, non ci sarò più a fare l'amministratore, ok? Ci sarà certamente qualcun altro.
0: In barcavela però.
1: Io sarò in barcavela a vedere le manifestazioni, questo è poco come sicuro. Ma chi? Noi mettiamo i semi per qualcun altro che potrà arrivare a tagliare il nastro dell'inaugurazione, ma se non si fa così il nastro non lo taglia nessuno.
0: Grazie Presidente per averla ricordata. Noi iniziamo a celebrare gli sportivi, iniziamo proprio dai più giovani, quelli che hanno conquistato il podio nel trofeo Redelphi. E allora vorrei che mi raggiungesse la Marketing e Communication Manager di Redelphi, Carolina Beretta. Buonasera Carolina, ben ritrovata.
2: Buonasera Michele, grazie.
0: Quest'anno Redelphi ha griffato il trofeo dedicato agli under 14, sono i cosiddetti green, tantissima, bellissima gioventù, tra l'altro vedrete tre premiati di livello altissimo e poi ovviamente insieme su tutte le sfide, tra poco, ma poi ne parleremo ovviamente anche con gli amici di Porto Antico, sta per arrivare la festa dello sport, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi, siamo felicissimi di far parte della squadra Stelle nello Sport, far parte di riflesso anche della squadra Gigi Ghirotti e noi ci teniamo molto appunto a valorizzare lo sport che ha un linguaggio appunto universale ed effettivamente valorizza effettivamente l'inclusione, la collaborazione, stili di vita sani, cose che per Redelphi, valori che per Redelphi sono importantissimi. Siamo un'azienda attenta al territorio, la Liguria, e ci teniamo appunto a valorizzare quello che è Genova e la Liguria stessa, quindi molto felici di essere qui con voi.
0: E so anche che alla festa dello sport farete un bel team building, sarete in tanti a venire a sfidarvi, vi aspettiamo pronti per partire, perché ci sono tre giovanissimi di cui vi invito ad appuntarvi i nomi, li ritroveremo in futuro e chissà dove. Partiamo dal terzo gradino del podio nel trofeo Redelphi, è un vivaio della Bad Lake Hockey, ha vinto numerosi trofei giovanili, premiato come miglior giocatore under 12 e under 14, Lorenzo Montefinese.

0: Eccolo qui che ci raggiunge dinoccolato. Buonasera, buonasera. Vieni, vieni qui al centro. Noi ti facciamo subito consegnare l'Oscar dal presidente Marco Bucci e il diploma da parte di Redelfi, terzo classificato sul podio della categoria Under 14, foto di rito. E la domanda è: tra i tanti trionfi, ancorché sei giovanissimo, ce n'è uno in particolare nel cuore?
1: Lo scudetto italiano è stato bello.
0: È stato bello. E adesso invece il prossimo?
1: Un altro scudetto.
0: Va bene, collezionista di tricolori. Bravissimo Lorenzo e complimenti alla Bad Lake Hockey. Secondo posto dall'Hockey Prato, andiamo all'Hockey Pista, perché ha trascinato l'Under 11 dell'Hockey Sarzana, che come sapete è un enclave di grandissimi talenti in hockey in linea. Capocannoniere della squadra vincitrice della Coppa FISR, Elia Rossi.

0: Eccolo qua! Eccolo qua! Elia riceve l'Oscar da Carolina, il diploma dal presidente Marco Bucci. Rimanete qui ragazzi, foto di rito ovviamente. Vieni Lorenzo nella foto. Qua siamo veramente piccoli ma tosti, perché insomma, cosa vuol dire giocare a hockey a Sarzana?
1: Significa un po' tutto, perché ti diverti, se hai passione giochi, eccetera. Non so spiegare.
0: Anche perché a Sarzana dovete sapere che o giochi a hockey o se no Maurizio Corona praticamente ti fa uscire dalla città. Senti, la prossima sfida, il prossimo sogno?
1: Sarebbe vincere lo scudetto.
0: Pure tu, mettiti in coda che c'è Lorenzo che l'ha già detto. Primo posto del podio, dall'hockey passiamo.

alle pedane, lei è una giovane campionessa, appartiene a una vera e propria dinastia della scherma. Nel 2023 e nel 2026 ha vinto il torneo nazionale Under 15, ha conquistato lo scorso anno il trofeo CONI. Rebecca Falcini.

0: Eccola qua, al centro Rebecca, d'azzurra vestita. Complimenti. Allora, il nonno è un grande nome della scherma, dirigente di livello nazionale e internazionale, con la sua squadra, con il Comitato Ligure, di cui è presidente, ha portato gli europei l'anno scorso a Genova. Il papà è un grandissimo campione che abbiamo premiato sul palco del Galà delle Stelle. Quindi la domanda è un classico: non potevi che fare scherma?
1: No.
0: Non ti hanno obbligato?
1: No, anzi, ho scelto anche di fare scherma perché è uno sport molto emozionante e divertente soprattutto, e soprattutto è molto, cioè ti aiuta a ragionare sempre di più e a diventare più grandi subito.
0: E poi non dimentichiamolo, è lo sport che ci ha regalato in assoluto più medaglie nella storia delle Olimpiadi, quindi c'è una campionessa pazzesca proprio che ti piace da matti. Vabbè, noi l'anno scorso abbiamo avuto qua Valentina Vezzali,
1: sì.
0: Per fare un nome, però vabbè. No.
1: No, in generale cerco di trovare ispirazione un po' da tutti per riuscire a diventare una di loro.
0: Mi sembra un'ottima idea. Foto del podio del trofeo Redelphi. Vi faccio vedere cos'è per noi, o meglio, per gli 11.285 studenti che hanno partecipato al nostro concorso scolastico, il bello dello sport.

0: una cavalcata straordinaria, li premieremo i 79 studenti i cui elaborati sono stati selezionati dalla giuria alla festa dello sport, ed è stata un'altra bellissima magia. Ora però, insomma, dai giovani talenti andiamo su due campioni straordinari, due uomini di calcio che hanno lasciato un'impronta importante laddove sono passati, e in questo momento ce li godiamo a Genova. Per celebrarli io vorrei intanto avere qui con me Cristina Lodi, assessore al welfare del Comune di Genova, e Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico SPA. Buonasera entrambi.
1: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
0: Allora, tra poco col presidente, insomma, ne parliamo. Arriva la festa dello sport, 22esima edizione, nel prossimo weekend. Eri con noi lo Sportability l'anno scorso. Oggi celebriamo Genova e la Liguria sportiva, sempre però con quei valori che alla fine per noi fanno la differenza.
1: Ma sì, intanto porto i saluti della nostra sindaca Salis, che mi confermavi 27 anni fa è stata una delle prime a essere premiata, mi dicevi.
0: Qualche volta è venuta, insomma.
1: E qualche volta, insomma. Quindi lei stessa mi ha detto non solo di portarvi i saluti, ma di dirvi che ne ha un ricordo, e come partner siamo orgogliosi e onorati di essere qui questa sera. E, nella scorsa delle prime immagini si è detto che gli atleti segnano le pagine della storia. Come amministratore di questa città mi permetto di dire che gli atleti segnano per Genova le pagine della storia della città, e lo dico perché una delle prime volte che sono andata a premiare ho detto una frase che non dirò mai più, cioè avevo dei giovani atleti davanti, ho detto vabbè ragazzi, però l'importante è partecipare anche se non si vince. Mi ha detto no, guarda, allora l'importante è vincere, poi se non si vince è lo stesso, cioè la prendiamo con... Ho detto ok, allora già lì ho imparato che nel mondo dello

0: sport la competitività può essere sana, e quindi noi siamo molto contenti che quelle 150.000 persone, che vuol dire famiglie, vuol dire gruppi di persone, a me sono arrivate molti messaggi, no? Questo entusiasmo che non è solo di oggi, di questo momento, ma è della preparazione, del voler far sì che quel nostro amico, quel nostro atleta, quella nostra persona che abbiamo allenato arrivi lì per provare quell'emozione che è giusto che provi. Allora, come città vi ringraziamo, siamo onorati e orgogliosi di essere partner, crediamo che lo sport, oltre che essere competizione, per noi è anche ciò su cui stiamo investendo, da zero a, non diciamo più 99 anni perché in Liguria no, bisogna dire 120, oltre. Esatto, certo. Più o meno, che stiamo creando momenti di spazio anche per i neonati, perché da lì ci occupiamo della salute delle persone, e questa è una grande occasione per farlo. Grazie, grazie davvero.
1: Grazie Cristina. Tra l'altro, col progetto Sport Senior sarete alla festa dello sport, perché ci verrete a trovare con la sindaca e i partecipanti. Caro Presidente, la festa dello sport è la festa della città, la festa della regione. Siamo pronti? Calzoncini e scarpette?
2: Siamo pronti. È la festa della città, la festa dello sport, la festa del... io dico che pensare alla festa dello sport distante dal Porto Antico è una cosa che mi riesce difficile.
1: È impossibile. Diciamo sempre che è il villaggio più grande e affascinante d'Italia.
2: Insomma, 140.000 metri quadri di esposizione, di zona dove si fa sport. Insomma, non è difficile, è molto difficile trovarne qualcosa di analogo, simile, proprio davvero simile, impossibile, una vetrina sul mare, vivere come si può vivere in una località di vacanza, ecco, eppure si è in mezzo alla città, quindi direi che è un binomio indissolubile, e noi siamo molto, molto fieri di ospitare tutti gli anni, da tanti anni, questa festa ed essere qui a questo galà, anche qui sempre in Porto Antico, fammelo dire.
1: Assolutamente, grazie Mauro, grazie a Vincenzo Monaco, Luisella Tealdi e tutti gli amici di Porto Antico che ci ospitano in questa casa dello sport magnifica. Noi siamo pronti a celebrare non solo un eroe dello scudetto blu cerchiato, ma uno di quegli innamorati di Genova e dei colori blu cerchiati che, quando c'è stato bisogno, è tornato e ha salvato la Sampdoria. Attilio Lombardo.

0: Buonasera Attilio.
1: Ci vediamo nello stesso parrucchiere, io.
0: questa era fuori copione, però non era male. Al centro, Attilio, al centro. Facciamo il fuorigioco, mister. Fai fare il fuorigioco alla squadra, perché sennò finiamo. Oh, andiamo su. Allora, intanto cosa vuol dire per un cuore blucerchiato come te, insomma, essere chiamato in un momento complicato e dover salvare la squadra, farlo con una giornata d'anticipo, insomma. Qualche brivido
2: sì,
0: c'è stato.
2: Avrei voluto farlo anche prima, però purtroppo non, le condizioni non erano quelle ideali, però credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria. Quindi in panchina non c'era Attilio Lombardo, ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano, quindi per me questo è già una grande cosa.
0: A proposito di popolo sampdoriano e di Attilio Lombardo, guardiamo insieme questa clip.

0: Ecco, in quel momento lì, in quel preciso momento lì, cosa pensi?
1: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto, e forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore, quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
0: Senti, adesso?
1: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo, ho qualche giorno per

0: pensare a quello che sarà il mio futuro e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
1: L'unica certa, rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un
0: Sì,
1: posto.
0: l'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.
1: E allora non è un caso che nel trofeo Eco Eridania il più votato dei blu cerchiati questa volta non sia stato un bomber, un leader, ma un allenatore, colui che ha salvato la Sampdoria, Attilio Lombardo. E allora vorrei che Cristina Lodi consegnasse l'Oscar di Stelle nello Sport ad Attilio Lombardo. Mauro Ferrando consegna l'attestato 2026, la foto di rito per un grande campione. Un giocatore oggi allenatore amato dalla Genova blu cerchiata come davvero pochi. Non possiamo che farti, caro Attilio, un grandissimo in bocca al lupo ovunque sarai.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie a Attilio Lombardo, grazie a Cristina Lodi e a Mauro Ferrando. E allora tra poco da una panchina all'altra avremo un altro straordinario uomo di calcio, ma vi faccio vedere ancora un minuto di immagini di quello che per noi è davvero l'emozione, lo sport nella scuola tra i giovani.

0: ora ci spostiamo di panchina. È il trofeo Eco Eridani, a consegnarlo vorrei fosse Caterina Giustini. Buonasera e ben ritrovata. Ora faccio la sorpresa a un amico che è un pochino genuano. Lo posso dire perché non fa nulla per nasconderlo. E vorrei che fosse qui, è un grande amico anche e soprattutto di Stelle nello Sport, Andrea Rivellini. Buonasera entrambi. Allora Caterina, intanto diciamo una cosa, siete al nostro fianco da una vita.
1: Ciao Michele.
0: Abbiamo un progetto di cui siamo innamorati, che è la Fondazione Eco-Eridani Insuperabili, allo Sportability, alla Festa dello Sport in tante occasioni insieme. Poi possiamo dire, non so, che il 2026 è anche un anno bello, tosto.
1: Assolutamente, eh? Intanto buonasera a tutti. Io porto prima di tutti i saluti di mio padre, che è il nostro presidente Andrea Giustini, e del direttore generale della nostra fondazione Eco-Eridani Insuperabili, con cui supportiamo il progetto Stelle nello Sport e portiamo avanti i vostri valori, che sentiamo anche nostri. E quest'anno è un anno importante. Intanto io mi chiedo cosa faccio sempre in mezzo a tutti questi campioni. Però quest'anno anche noi stiamo correndo la nostra corsa, perché è un anno importante e probabilmente dall'anno prossimo porteremo un'eccellenza genovese che siamo noi anche fuori Italia. E siamo molto felici di questo.
0: Dopo l'annuncio di Bucci olimpico ci prendiamo anche questo bel orizzonte internazionale. In bocca al lupo ovviamente, e invece ad Andrea ovviamente poi alla Festa dello Sport insieme celebreremo il bello dello sport, siamo stati insieme in tante occasioni, avremo lo Sportability Day, insomma, Fondazione quest'anno ha tenuto a battesimo il 27° anno di Stelle nello Sport proprio nella magnifica sede in Via Chiossone. Grazie di essere al nostro fianco nel segno dell'inclusione.
2: Sì, è un onore, è un piacere.

0: piacere e anche, lasciatemelo dire, un dovere per quanto riguarda la nostra fondazione, la Fondazione dei Genovesi, essere accanto a Stelle nello Sport, perché stare accanto a Stelle nello Sport significa anche stare accanto a coloro i quali promuovono l'inclusione, lo sport per superare le barriere, lo sport per tutti, lo sport per i diversamente abili, per coloro i quali magari hanno difficoltà economiche. E quindi per noi tutto ciò rappresenta uno strumento attraverso il quale perseguire i nostri scopi sociali. Come fondazioni di origine bancaria abbiamo necessariamente il focus proprio puntato su queste tematiche, quindi grazie ancora Michele, grazie a Stelle Nono Sport, grazie a tutti coloro i quali sono vicini allo sport, lo sport per tutti.
1: Grazie Andrea, e noi adesso andiamo a celebrare colui che ha assolutamente sbancato il trofeo Eco Eridania, è in assoluto il rosso blu cerchiato dell'anno. Anche qui non è un bomber, non è un leader del centrocampo, ma è un uomo che in panchina ha saputo conquistare alla grande la salvezza per il suo Genoa, ma soprattutto a conquistare il cuore dei tifosi rosso blu. Daniele De Rossi!

0: centro, al centro. Facciamo il fuorigioco anche col mister. Sei un grande fan del fuorigioco o...
1: Ma dipende.
0: Il giusto.
1: Quando ci vanno gli altri, sì.
0: Allora, ho avuto modo anche già in conferenza stampa una volta a Pegli di chiedertelo. Quanto ti sorprende questo feeling che si è creato con la Genova Rossoblu, con i tifosi? Tu sei uno passionale, uno verace, e il genovano è uno che quando vede quella voglia, quella foga, insomma, qua ne hai uno, direi. Ho portato sul palco l'esemplificazione del tifoso rossoblu. Ecco, come nasce?
1: Ma mi sorprende perché poi per me è una delle prime volte che cambio codice d'abbiamento postale. Ho sempre vissuto nello stesso posto, ho sempre giocato per gli stessi colori, quindi quando vai fuori ti misuri con posti nuovi, con gente nuova, con tifoserie nuove, con dinamiche nuove, con caratteri nuovi. Quindi essere entrato in sintonia così tanto con il tifoso genovano per me è un piacere, è un onore, fa parte del mio lavoro. Io devo entrare in sintonia con chi ci sostiene allo stadio e sono stato fortunato a trovare una piazza fantastica.
0: E allora noi, anche nel caso di Daniele, andiamo a capire che cosa vuol dire, quali sono le emozioni che sa regalare. La clip.

0: E questo è il Daniele De Rossi in formato rosso-blu. Quando sei arrivato ti eri fatto un'idea di quanto fosse difficile, ti aspettavi un percorso così, insomma vi siete tolti anche delle belle soddisfazioni.
1: Sì, lo speravamo, un percorso così positivo, non pensavo fosse difficilissimo perché poi ho incontrato subito il carattere dei miei giocatori che è stato incredibile, che hanno saputo unirsi e farmi entrare tra virgolette dentro di loro, dentro la loro testa, è stato tutto molto più semplice. Ci sono stati momenti in cui comunque eravamo molto vicini alla zona retrocessione ancora, quindi è stato un percorso lungo, adesso sembra facile perché siamo salvi da tanto tempo, ma è stato complicato, difficile, e devo ringraziare i miei giocatori perché sono stati incredibili e la società perché mi ha dato fiducia e soprattutto mi ha sostenuto anche in quelle domeniche in cui abbiamo perso, in cui ho fatto qualche errore, in cui le cose non hanno girato per il verso giusto.
0: Hai anche detto, insomma, mi piacerebbe portare il Genoa più in alto. In questo calcio c'è spazio di fronte ai grandi capitali, alle grandi società? Insomma, l'Atalanta in effetti la strada l'ha fatta capire che si può fare. C'è ancora quello spazio lì?
1: Poco, perché c'è poca pazienza, a volte poca pazienza mista a poca programmazione. E puoi pensare di rimanere anche 10 anni in un posto, poi ti scontri con la realtà dei fatti, a volte non sei

0: abbastanza bravo da fare i risultati che poi ti danno tempo, a volte non hanno abbastanza pazienza e lungimiranza i dirigenti, ma non esistono più gli allenatori che stanno come, non so, Ferguson 20 anni nello stesso posto perché c'è molta fretta di cambiare a volte.
1: Tra l'altro ti faccio due nomi. Nel 2001 un certo Franco Scoglio fu premiato sul palco di Stelle nello Sport. Un po' di anni dopo, in ben due occasioni, Giampiero Gasperini. Segno che gli allenatori al Genoa, quando sanno interpretare in un certo modo, lasciano il segno. Direi che insomma è un bel albo d'oro.
0: Di buon auspicio, io sono appena arrivato, loro sono due mostri sacri per i genuani e per il calcio italiano in generale, però lo prendo come un buon presagio, penso che ce n'è ancora molta di strada da fare, abbiamo fatto bene la prima parte, e la storia è ancora molto lunga da scrivere.
1: E allora, congratulazioni a Daniele De Rossi. Io prendo il microfono perché le mani devono essere libere per ricevere da Caterina e da Andrea l'Oscar delle Stelle nello Sport 2026. Daniele De Rossi è il rosso blu cerchiato dell'anno nel trofeo Eco Eridania. Noi, ovviamente, sul palco del Gala delle Stelle di solito abbiamo anche tante realtà che si esibiscono. Allora io vado a dare un'occhiata perché dovrebbero esserci, ah sì, le vedo, delle giovani ginnaste. Pensate, rappresentano una società che ha solo 131 anni e che speriamo possa avere finalmente, dovrebbe esserci, a settembre l'inaugurazione della nuova casa, il Polo di Carignano. Parliamo di una grande società, la ginnastica Andrea Doria.

0: Andrea Doria con due talenti che ritroveremo tra poco sul nostro palco. Grazie ragazze, grazie ragazzo. Ci ritroviamo tra poco. Ovviamente avremo anche tante esibizioni spettacolari in questa serata, ma abbiamo anche campioni che ci raggiungono da platee internazionali, ori olimpici, ma anche dirigenti oggi del mondo sportivo, e direi che racchiude tutto in un'unica figura la grande ospite di questa serata. Primo storico oro olimpico del canottaggio femminile a Tokyo, oggi membro di giunta del CONI nazionale inviata dal presidente Luciano Bonfiglio, Valentina Rodini. Buonasera Valentina. Benvenuta e grazie di essere qui con noi. Su una bella triangolazione, Roma, Genova, Piediluco, non lo so, insomma, sono giornate intense, ma grazie ovviamente per la tua presenza qui. Partiamo subito da, qui ci sono tanti giovani, ma anche tanti campioni, che cosa vuol dire vincere una medaglia olimpica e poi essere anche la prima nella storia per l'Italia?
1: Allora, intanto vi ringrazio di essere qua, non tanto di avermi invitato, ma di essere qua voi, perché vuol dire che allo sport si dà attenzione, attenzione come leva per il futuro, quindi porto i saluti di Luciano Buonfiglio e di tutta la giunta CONI. Cosa vuol dire vincere una medaglia? Credo che in realtà anche una medaglia regionale vale la stessa cosa, perché tutti abbiamo iniziato, cioè almeno io ho iniziato da giovane, ho iniziato a 9 anni e ho iniziato perdendo. La mia prima gara l'ho proprio, sono arrivata ultima.

0: Ed è stato quello che mi ha insegnato a dire ok, ce la voglio fare. Quindi la mia prima medaglia, che è stato un terzo posto regionale, è stato come un oro per me. Ed è la stessa sensazione che poi ho vissuto alle Olimpiadi. Non posso dire che era diversa, era esattamente la stessa cosa.
1: E noi la rivediamo insieme allora. Andiamo a vedere Valentina Rodini a Tokyo.
2: Ottima la partenza delle azzurre che riescono lì in acqua numero 4 ad imprimere il ritmo. Le azzurre vanno benissimo, sono in una posizione di controllo. Questa potrebbe essere veramente la gara dei sogni. Siamo con 4 equipaggi in un secondo, ma noi abbiamo i secondi 1000 metri. Parte Federica, va su di colpi ancora. Guardate che bella l'azione delle nostre azzurre. Non ci siamo oramai in
3: chiusura.
2: Vai
3: ragazze, vai
2: Le
3: ragazze,
2: azzurre
3: poi rosse qua
2: cambiano.
3: non si scherza più, vai.
2: Andiamo a fare il gran colpaccio, il
3: Vai che
2: colpaccio
3: medaglia,
2: della
3: vai che
2: vita.
3: medaglia,
2: E c'è medaglia d'oro! C'è il photo finish sul traguardo. Poi campionessa olimpiche!
3: È tornata la medaglia d'oro.
1: Eh beh, però penso che rivederlo faccia sempre un po' effetto, no? 14 centesimi di secondo.
0: Tutte le volte spero che vinciamo ancora, perché
1: ah, sì,
0: ho anche dei dubbi.
1: Non sei ancora sicura. Come sta lo sport italiano? Tu tra l'altro rappresenti 4 milioni e mezzo di atleti nella giunta CONI, insomma alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina ancora una volta abbiamo raggiunto risultati straordinari, così come a Parigi. Possiamo dire, insomma, i problemi non mancheranno evidentemente, però siamo forti.
0: Che dire, aver raggiunto il record di medaglie olimpiche sia nell'edizione estiva di Parigi sia in quella invernale ci dice tanto sullo stato dei nostri atleti olimpici. Ovvio che per arrivare là si parte dalla base, si parte dalla società, dall'ogni giorno, perché per arrivare là abbiamo bisogno di un allenatore che ogni giorno viene in palestra con noi, di una famiglia che ogni giorno ci porta in palestra, di una società che ci riconosce i nostri meriti. E sembra poco, ma fa tantissimo.
1: Messaggio bellissimo. Cara Valentina, questa sera tu premierai proprio tre giovani talenti. Siamo nella categoria junior, è lo storico trofeo Cambiase Risso e ovviamente con noi, come per tradizione, Mauro Iguera. Buonasera Mauro, ben ritrovato. Possiamo dire insomma che dal 2012 e forse anche prima, quando celebrammo Francesco Bocciardo, che è sempre qua con noi, lui è ancora giovane, noi un po' meno, sei al nostro fianco e devo dire che quest'anno è anche un compleanno speciale per Cambiase Risso, 80 anni.
4: Sì, ma direi che sono più importanti i 27 di Stelle nello Sport questa sera, perché devo dire che quello che Michele e il suo team fanno per lo sport a Genova, per i ragazzi, per le persone diversamente abili, per la Gigi Girotti, è un qualcosa che merita questa sala piena e credo il plauso di tutti noi. Il motivo per cui molti di noi sono sempre al suo fianco è perché non potrebbe essere diversamente. Credo che ci saremo per altri 80 anni al fianco vostro, sicuramente.
1: Grazie Mauro per questa iniezione di fiducia. 80 sono tantini. Come diceva Forrest Gump, però insomma, proviamoci insieme, andiamo a celebrare tre talenti, dalla pallavolo alla ginnastica al canottaggio, evidentemente. E allora iniziamo con il terzo gradino del podio, colonna di una società che è un fiore all'occhiello per la pallavolo giovanile genovese in Italia, la Colombo Volley Genova, già convocato in nazionale, in quella società dove sono esplosi i tre mitici fratelli Porro, e lui, il terzo del trofeo Cambiase Risso, Samuele Aymar.

0: Eccolo qua, ben ritrovato Samuele. E allora io direi procediamo subito con la premiazione da parte di Valentina e di Mauro, l'Oscar di Stelle nello Sport, terzo posto nel trofeo Cambiaserisso, tantissimi voti dal mondo della pallavolo per Samuele, a foto di rito del nostro Simone Arveda. Cosa significa, caro Samuele, fare pallavolo in una società che è davvero un fiore all'occhiello? Prima di te Paolo, Paolino Porro, poi Luca, poi Simone.
1: Ma sicuramente vuol dire divertirsi tanto, metterci molto impegno, fare tanti sacrifici.

0: sacrifici, però sicuramente ne vale la pena per i valori e per gli obiettivi che poi si
1: Ma il
0: raggiungono.
1: segreto qual è? Beh, avete tecnici fortissimi.
0: Sì, però appunto secondo me la cosa più importante è l'impegno e la chimica con la società, con lo staff e i compagni di squadra.
1: Sogno?
0: Sogno, si vedrà, diciamo che ho diversi obiettivi, però il mio

0: la crescita personale e vedere dove riesco ad arrivare.
1: Molto saggio, un giovane vecchio, bravo Samuele. L'avete visto poco fa esibirsi, campione italiano junior nella ginnastica, ha vestito la maglia della nazionale un mese fa ai Luxembourg Open con l'accesso alle finali di specialità nel corpo libero al cavallo con maniglie. Lui è Antonio Ghiglino.

0: Eccolo qua Antonio, che si è esibito per noi questa sera sul palco. Anche per lui l'Oscar consegnato da Mauro e il secondo posto, l'attestato consegnato da Valentina Rodini. Andiamo con la premiazione e la foto di rito, dopodiché anche a lui la domanda d'obbligo. Società storica. Su questo palco erano venute due ragazzine di 11 anni che si chiamavano Alice e Asia D'Amato, però insomma anche il settore maschile non scherza, giusto?
1: Possiamo dirlo? Sì, certo. Siamo stati promossi in Serie B per l'anno prossimo e siamo pronti a spaccare.
0: Mi sembra giusto così. Come nasce l'amore per la ginnastica, che nell'immaginario è uno sport molto femminile?
1: È nato dal fatto che nel 2020 avevano chiuso gli sport da contatto, io facevo judo. E mia madre mi ha portato a questo centro estivo in cui facevano ginnastica artistica e mi sono subito appassionato.
0: E abbiamo visto che sei davvero molto bravo. Sogno, prossimo obiettivo?
1: Prossimo obiettivo ci sarebbero gli europei e vediamo di qualificarci nella possibile rosa facendo bene questa gara a fine mese, speriamo bene.
0: In bocca al lupo allora e completiamo il podio con colui che nel 2025 si è laureato campione d'Europa, ha chiuso quinto i mondiali under 19, specialità dell'otto, che è la specialità regina, cara Valentina, è nello storico team della Canottieri San Pier d'Arenesi, Roberto Terranova.

0: Eccolo qua, ben ritrovato. E allora, subito anche per Roberto, direi la consegna dell'Oscar. Cioè, hai visto chi ti sta per consegnare l'Oscar?
1: È un grande onore ed è bellissimo essere a fianco a una campionessa del genere.
0: Questa è una carambata, è tutto merito di Marco Callai, mettiamolo a verbale. Senti, già a livello europeo mondiale dei risultati importanti, insomma, nel mirino cosa c'è?
1: Adesso il prossimo obiettivo è il campionato italiano Under 19, che è proprio questo weekend, e quindi domani partiremo per andare giù a Piediluco in Umbria e speriamo di fare il meglio possibile.
0: Allora ti mandiamo a letto presto, insomma.
1: Sì.
0: Canottieri San Pierlenesi, società storica, bellissimo ambiente, insomma sei cresciuto lì.
1: Sì, da sempre, sono sempre stato alla Canottieri San Pierlenesi, fin da quando avevo 9 anni, e lì ci sono tutti i miei amici e possiamo dire che è la mia famiglia.
0: E allora, eccolo l'Oscar per il primo classificato nel trofeo Cambiaso e Risso 2026. Complimenti a Roberto Terranova, Samuele e Antonio. La foto del podio, guardate, tanta tanta qualità, come direbbe il mio amico Pierluigi Pardo. Cara Valentina, fai un passo avanti. Io vorrei, per chiudere, chiamare qui sul palco il vicepresidente con delega allo sport di Regione Liguria, Simona Ferro. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi. Buonasera, Simona. Le urla sotto casa sono le. Allora, questo è un fuori programma. Simona, dal Salone del Libro di Torino, non oso immaginare come sia arrivata qui, visto che l'autostrada è stata chiusa per un brutto incidente. Non glielo voglio neanche chiedere, quindi, però è qua, grazie di cuore. Questo è un Oscar speciale, Simona, che vorrei fossi tu a nome di Regione Liguria a consegnarlo a questa straordinaria campionessa. Prima donna nella storia a portare un oro olimpico al canottaggio italiano. Valentina Rodini. È giovanissima, quindi definirlo un Oscar alla carriera è qualcosa di atipico, però ha deciso di mettere le sue energie al servizio del mondo sportivo da dirigente, membro di giunta del CONI, e quindi complimenti di cuore. Grazie Valentina, grazie a Mauri Guerra, grazie ai... Tu rimani qua con me, Simona. Congediamo i

0: nostri tre campioni, Samuele Aymar, Antonio Ghiglino e Roberto Terranova. Far premiare un campione, cara Simona, da una campionessa olimpica, ci proviamo, non sempre riesce, quest'anno è riuscito, credo che a Roberto rimarrà la foto assolutamente nella storia. Facciamo il fuorigioco insieme. Non te lo chiedo come sei arrivata, grazie di essere comunque qui con noi. Simone, è un anno speciale, ma arriviamo dal 2025 di Regione Europea dello Sport, tra poco insieme celebriamo Sportability con un premio speciale all'insegna di questo progetto che con la spinta di Regione Liguria stiamo portando sempre di più in giro per la nostra regione, ed è un'annata sulla quale ti vorrei chiedere cosa ha lasciato, che legacy ha lasciato Liguria 2025, perché si parla sempre degli eventi e mai poi di quello che rimane. Io credo di poter dire che qualcosa è rimasto di importante.
1: Buonasera, innanzitutto chiedo scusa del ritardo, ma purtroppo ha preso fuoco un camion, quindi 2 ore e mezza bloccata sulla 26 e quindi sono arrivata adesso. Però siete bellissimi, perché davvero la sala è piena, sono molto contenta che anche quest'anno celebriamo in grande questo galà delle stelle. Allora, il 2025 per me credo che sia stato un bilancio che ho fatto anch'io, proprio al 31 dicembre, dico cosa succederà il giorno dopo. Il giorno dopo si è ricominciato. A me il 2025 ha insegnato moltissimo. Ha insegnato che le grandi manifestazioni sportive hanno modo, insomma, di dare lustro al nostro territorio, danno modo di poter promuovere il nostro territorio, di incrementare anche il nostro turismo. Abbiamo avuto modo di poter parlare di valori dello sport ai ragazzi. Io ho sentito Valentina prima, ha detto una cosa bellissima, perché dice: io sono arrivata adesso come campionessa olimpica, ma sono partita con una sconfitta. Ecco, a me questo piace tantissimo, perché in un momento dove è così dilagante il disagio giovanile, vedere veramente ragazzi così impegnati con un obiettivo importante, quello appunto di arrivare, e quindi proprio come lo sport insegna che i grandi risultati arrivano con la perseveranza, con il sacrificio, così anche sono gli stessi ingredienti della vita per arrivare ai grandi obiettivi. Quindi il poter essere assessore allo sport, insomma, ormai da qualche anno, e aver potuto glorificare lo sport in un anno così importante, ecco, credo che mi abbia insegnato veramente tanto, e da qui si riparte. Spero davvero che anche questo 26 mi riservi tante sorprese.
0: E allora noi, per consegnare il trofeo Sportability, chiamiamo il nostro vero grande ambassador del progetto, Francesco Bocciardo.

0: Caro Francesco, ormai facevamo il conto con Mauro, sono 15 anni che calchi questo palco, da giovane campione prima, nel 2012 alle Olimpiadi di Londra, poi da pluricampione 4 ore paralimpici e ormai diverse stagioni da ambassador, e vedo che ti piace tantissimo portare questa testimonianza nelle scuole e cercare di conquistare ogni anno qualche ragazzo in più che ha una disabilità e che si avvicina allo sport e, come dici te, cambia decisamente poi vita, no? Microfono, eccolo lì.
1: Grazie mille Michele. Sì, guarda, vi dico, di sicuro fare le gare è bellissimo, le emozioni sono incredibili, però quando vado nelle scuole, quando vedo i ragazzi, disabili non, che proprio sono felici, che mi ammirano, ma soprattutto desiderano avere anche loro un sogno, desiderano anche loro mettersi in gioco, questa è veramente la grande vittoria. Io vi ringrazio tantissimo perché mi permettete ogni anno di girare tantissime scuole. Ogni anno riusciamo a portare qualche ragazzo con disabilità a fare sport, ma la cosa più bella, e me l'ha detto un ragazzino una settimana fa in una scuola in cui sono andata a parlare, è il fatto che comunque anche loro si rendono conto di come non esistono le barriere. Arrivi, ci sono tutta una serie di preconcetti, te ne vai e questi preconcetti sono spariti.
0: Grazie Francesco. Noi vediamo alcune delle immagini dell'ultimo Sportability Day, vi diamo già appuntamento per sabato 10 ottobre alla Sciorba, ma con Regione Liguria stiamo sempre più propagando lo Sportability Day. Il 4 luglio saremo a Sanremo ed è una novità assoluta per un'altra giornata dello sport e della magia dello sport per tutte le abilità, e proprio lo Sportability era venuto a trovarci e questa sera lo celebriamo insieme a suo fratello. Sono due atleti straordinari, una coppia che ha vinto in Europa e a livello mondiale. Parliamo di Jiu-Jitsu, di una categoria speciale. Loro si allenano sui tatami della SD Tegliese. Sono Pietro e Giovanni Napoli.

0: Eccoli qua, straordinari, li avete visti nelle immagini? E allora io vorrei subito che Simone e Francesco iniziassero con la consegna degli Oscar a questi due campioni, che tra l'altro sono reduci da un altro successo, domani partono perché ci sono i tricolori. Iniziamo da Pietro e allora, vai Francesco, diploma e Oscar da parte di Simona. Complimenti a Pietro Napoli, campione del mondo Jiu Jitsu Inclusive. Ed ecco anche Giovanni con Oscar e diploma. Per loro che, insomma, sono davvero un esempio straordinario. Giovanni, quando siete sui tatami insieme, che chimica si crea, insomma? È davvero qualcosa di incredibile?
1: Assolutamente sì. E Pietro è molto concentrato quando saliamo sul tatami, soprattutto quando facciamo le gare. E ovviamente poi quando vediamo il risultato dell'arbitro, l'emozione, diciamo, è difficile contenerla. E niente.
0: La cosa importante, quanto vi allenate insieme? Perché...
1: Allora, ci alleniamo una volta a settimana, perché io ho un po' di impegni lavorativi, però diciamo quando ci alleniamo siamo concentrati e soprattutto è molto facile, diciamo, riuscire ad allenarmi con Pietro, perché abbiamo ovviamente una chimica, diciamo,
0: grande feeling,
1: ventennale, esatto.
0: Sembrate quasi fratelli.
1: Vero.
0: Senti, domani partite per Roma?
1: Esatto, in verità parte Pietro con un altro compagno, e perché abbiamo deciso di fargli fare questa esperienza anche con un altro compagno di allenamento, ecco.
0: E poi però a ottobre sono i mondiali.
1: Esatto, e ovviamente, diciamo, io in questa fase mi sto cercando di mettere un pochino da parte, perché secondo noi comunque l'inclusività non deve essere soltanto all'interno del nucleo familiare, deve essere, diciamo, ovunque.
0: E allora noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, la foto di rito, Francesco, Giovanni, Pietro e Simona, il trofeo Fondazione Carige per Sportability va a questi due straordinari campioni. Io, a proposito, con Francesco vorrei anche ricordare un altro grande amico dello sport, ambasciatore di quelli che sono i valori. Abbiamo una foto per ricordarlo. È uno straordinario Alex Zanardi, insieme a due stelle che abbiamo avuto qui spesso, Vittorio Podestà, premiato tantissimi anni fa, Vittorio che è stato proprio colui ad avvicinare all'handbike Alex Zanardi, Francesca Porcellato, una delle più vincenti, e poliedriche campionesse paralimpiche, che è stata con noi in ben due edizioni. L'abbiamo ricordato anche nella nostra sigla in copertina. Davvero Alex Zanardi ha lasciato un segno importante, ed è quello lo sport che ci fa sognare. Complimenti Pietro, complimenti Giovanni, grazie a Simona Ferro e a Francesco Bocciardo. Come to decide that the things that I tried will ruin my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on.

0: i Fresh and Clean Junior, grandi protagonisti al World of Dance Summit in California, una crew diretta dal maestro Simone Stella, sesto posto nella categoria Under 18, arrivato alla finale con ballerini professionisti, un pezzo di Liguria che ha davvero fatto qualcosa di straordinario a livello internazionale, tanta energia che non possiamo che celebrare con Paolo Robutti, CEO di Iren Luce, Gas e Servizi. Buonasera Paolo. Beh, insomma, come energia non sono male, voglio dire.
1: Infatti, mi sono un attimo preoccupato, devo essere sincero all'inizio.
0: L'energia che accende lo sport, d'altronde l'abbiamo definito così, il progetto che Stella Nello Sport e Iren Luce, Gas e Servizi portano insieme ormai da diversi anni. Possiamo vedere anche alcune immagini di quello che è stato il bellissimo momento che abbiamo vissuto il 22 aprile scorso in Auditorium Iren, con tante associazioni, con tre campioni come Gabriele Lanza, come Andrea Modica e Luigi Massone. Insomma, tanta energia.
1: Assolutamente, voi sapete che Iren è sempre vicino ai territori e nello specifico poter partecipare a queste iniziative e sostenere Stella Nello Sport e tutte le associazioni che collaborano con Stella Nello Sport è uno degli obiettivi principali che abbiamo.
0: Insieme abbiamo celebrato i vincitori del premio fotografico Nicali Iren, 20 foto straordinarie, le vedrete anche nella nostra sigla di chiusura, ma è bello che quest'anno saremo anche importanti per 12 associazioni a cui daremo linfa per tanta attività, tanta iniziativa. Ho visto la maglia dell'Andrea Doria, che è una delle associazioni che quest'anno è con noi, è con Iren, Stella Nello Sport, in energia che accende lo sport. Io direi che a questo punto, Paolo, dobbiamo celebrare con un Oscar questi straordinari ragazzi, i Fresh and Clean. Anche il diploma per loro e foto di rito per questa crew imperiese che avrà ancora tantissima strada da fare e con tanta energia rappresenterà la nostra Liguria nel mondo. Complimenti ragazzi, complimenti al vostro direttore, grazie a Paolo Robutti, a Iren Luce, Gas e Servizi. Arriviamo alla categoria delle big e in campo femminile ormai è tradizione da tantissimi anni che celebriamo il trofeo Montallegro e lo facciamo insieme a Francesco Berti Riboli. Buonasera Francesco, ben ritrovato. Con te vorrei chiamare la colonna di Porto Antico, colei che insieme a tutto il team di Porto Antico e a Stella Nello Sport ogni anno costruisce una festa dello sport sempre più bella. Luisella Tealdi. Pensavo arrivasse con i calzoncini pronta per la festa. No, è ancora in borghese. Buonasera Luisella, grazie di essere qui con noi. Allora Francesco, ogni anno, insomma l'abbiamo già ricordato, siete soprattutto fondamentali nel sostenerci ma anche con i vostri professionisti nell'aiutarci a portare più gusto per la vita e i sani stili di vita tra i giovani nelle scuole, però so che non ti fermi mai e leggevo di un bel progetto che sta nascendo.
2: Sì, questo intanto per noi sono 21 anni.
0: Che ah, 21?
2: Che insieme ai nostri 74 diventano 95, quindi fra un po' faremo i 100 insieme.
0: Mi piace.
2: No, un anno importante per noi intanto perché fra qualche settimana, il 27 maggio, presenteremo con grande orgoglio il primo nostro bilancio di sostenibilità e per questo certamente il progetto Stelle nello Sport e quello che Stelle nello Sport stimola fa parte di questo percorso. Dal punto di vista sportivo ricordavi appunto l'attenzione agli stili di vita, ma anche lo abbiamo raccontato dai vostri social quest'anno, l'atleta ahimè può talvolta avere anche dei momenti di stop e quindi è importante questi momenti di stop prevenirli. Nei prossimi mesi ci dedicheremo a un progetto che è legato a un dispositivo italiano che si chiama Shoulder Pacemaker, che è dedicato adesso alla spalla del pallanuotista e quindi studieremo 50 atleti di A1 e qualche leggenda, quindi di quelle che abbiamo accompagnato da dirigenti e da sponsor, ad esempio nelle grandi cavalcate della Prorecco di qualche anno fa.
0: E allora attenderemo con grande curiosità i risultati di questo progetto molto interessante.

0: Invece chiediamo a Luisella se siamo pronti per la festa. Tutto a posto?
1: Guardiamoci un po' negli occhi io e te. Sì, di guarda, ancora qualche giorno, sistemiamo le ultime cose e pronti davvero a scendere in campo per questa grande festa. Noi abbiamo 135 attività che saranno presentate alla Festa dello Sport. Abbiamo veramente un evento che ci piace tantissimo, organizziamo con passione e lo facciamo per un anno, lo facciamo insieme e poi alla fine i risultati ci sono. Ma voglio ringraziare poi soprattutto gli sponsor che hanno creduto, che credono in questo evento e tutti i volontari, le associazioni, le federazioni che per 3 giorni saranno a disposizione. Abbiamo 4 parchi che saranno sempre attivi dal mattino alla sera.
0: Venerdì 22, sabato 23, domenica 24 maggio sarà la 22esima edizione della Festa dello Sport. Ora però, pronti per celebrare 3 campionesse davvero straordinarie. Partiamo dall'atletica paralimpica, nuoto pinnato e poi orientamento subacqueo, jiu-jitsu, insomma tante categorie sul podio del trofeo Montallegro. Iniziamo con un atleta della Cambiase Risso For Special che ha collezionato titoli a livello mondiale, tanti record per lei, Agnese Spotorno.

0: Eccola qua, ben ritrovata. Complimenti ad Agnese. Subito la consegna dell'Oscar da parte di Francesco e l'attestato del terzo posto nel trofeo Montallegro consegnato da Lisuella. Vittoria record mondiali da Brisbane a Ourense. Qual è il segreto, cara Agnese, per eccellere così?
1: Ce ne sono tanti, troppi.
0: Uno, proviamo a sintetizzarlo.
1: Avere gruppo tra gli atleti e avere fiducia in se stessi.
0: Con Antonio Sollazzo e tutto il gruppo della Cambiasi Listo for Special siete ogni anno con noi allo Sport Ability Day. Devo dire che
1: sempre
0: le sfide
1: presente.
0: Non mancano. La prossima sfida?
1: Abbiamo i campionati italiani e poi magari qualche appuntamento internazionale, ma bisogna ancora vedere.
0: In bocca al lupo di cuore allora e complimenti ad Agnese Spotorno. Secondo posto sul podio del trofeo Gonzatti, mentre noi andiamo con la foto ufficiale per Agnese, il nostro Simone Arveda, sempre in pole position. È una stella della Dario Gonzatti, che è un'altra società storica del nostro territorio. Si è laureata campionessa nella specialità Star Course agli europei di orientamento subacqueo, Beatrice Serra.

0: Eccola qua, ben ritrovata Beatrice, in divisa Dario Gonzatti col mitico polpo. E allora consegniamo subito l'Oscar a Beatrice, secondo posto nel trofeo Cambiase Risso. La domanda è d'obbligo, abbiamo visto le immagini, ma l'orientamento subacqueo?
1: Praticamente è la capacità di sapersi orientare sott'acqua praticamente.
0: Senza respirare?
1: No, abbiamo una bombola con una bussola e un contametri, ovviamente.
0: Ah, è facile, dice Francesco. Adesso poi lo portiamo in piscina la prossima settimana. Senti, ti sei tolta tante belle soddisfazioni, devo dire.
1: Sì, l'anno scorso la soddisfazione di vincere un titolo europeo è stata la più grande soddisfazione della mia carriera agonistica.
0: Ma cosa mangiate alla Gonzatti, visto che insomma c'è un bel gruppo di atleti vincenti? C'è un bel clima, c'è un bel gruppo?
1: Siamo una bella famiglia, sì, una bella squadra.
0: Dopo il titolo europeo adesso c'è qualcosa di bello nel mirino?
1: Ovviamente cercare di replicare i risultati e anche...
0: Non fermarsi mai, esatto. Va bene. Allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e complimenti, perché dietro a questa disciplina, come in tutte le occasioni, c'è tanto, tantissimo allenamento. Primo posto con un argento ai War Games 2025, un titolo europeo nel Jiu-Jitsu, specialità Fighting System. Lei è tesserata per l'Alino Team Jiu-Jitsu, Chiara Fiorelli.

Eccola qua Chiara, al centro anche per lei subito l'Oscar di questa stagione. Chiara che ha avuto l'onore e la bravura di giocarsi gare importanti a casa. Questo è merito ovviamente di Matteo Repetto e di tutta l'Ino Team Judo e Jiu Jitsu che ha organizzato il Genoa.

0: Open Grand Prix di Jiu Jitsu al Palasport ormai è un evento nel calendario fisso. Gareggiare in casa davanti a famiglia, amici, tifosi, quanto è bello.
1: Bello, però mette anche un po' di ansia.
0: Ah, sì, un po' di pressione.
1: Perché vengono tutti a vederti.
0: Ok, più bello vincere, cioè più facile vincere lontano.
1: Facile no, però un po' più, meno stressante.
0: Scuola di vita il jiu-jitsu, insomma, sì. Da quanti anni è che lo fai?
1: È stato, sono 20 anni, è stato il primo e unico sport.
0: Proprio
1: sì, fin dall'inizio. È uno sport di famiglia e... Sì, ho iniziato e non l'ho mai terminato.
0: Quali sono adesso in agenda gli appuntamenti?
1: E partiamo domani, che abbiamo il campionato nazionale, e poi a ottobre ci sarà il mondiale.
0: E allora un grandissimo in bocca al lupo. Il podio, tutte insieme, Agnese Spotorno, Beatrice Serra, Chiara Fiorelli, il podio del trofeo Montallegro. Rimaniamo a parlare di big, lo facciamo con il trofeo Beeper, chiamando insieme a noi Enrico Borinelli, che è il responsabile territoriale retail Liguria per il Levante. Buonasera e ben ritrovato. Insieme a lui il numero uno del CONI Liguria, Antonio Micillo. L'ho beccato, Antonio, stava facendo il social media manager come al solito. Ciao presidente Antonio Micillo, che insomma ha questa straordinaria passione per i social, ha creato la pagina social del CONI Liguria che viaggia, anzi come avrebbe detto Antonio Ghiglino, spacca. Allora, intanto grazie ovviamente agli amici di Beeper per essere al nostro fianco, sempre insomma insieme, vicini al territorio.
2: Assolutamente, buonasera a tutti. Beh, che dire, lo sport è una straordinaria scuola di vita, di futuro, insegna il rispetto delle regole, già qui mi potrei fermare, insegna a lavorare assieme, insegna ad avere tanta determinazione, insegna a guardare lontano. Quindi sono tutti valori su cui noi crediamo, e quindi per noi investire nello sport vuol dire investire valori che aiutano il territorio a crescere in modo sano, coeso e dinamico. Questo secondo noi è il modo di essere banca territoriale, di essere presenti.
0: Grazie allora di essere al nostro fianco anche quest'anno in tutte le attività di Stelle nello Sport. Subito dopo la festa arriveremo con l'annuario, poi ci saranno gli eventi di Sportability, a ottobre saremo alla Sciorba, poi ci sarà il Charity Event di fine anno. Caro Antonio, la tua agenda con Stelle nello Sport è sempre piena. Tu hai il merito di esserci stato fin dall'inizio, 2000, abbiamo visto anche qualche foto nel countdown, insomma da 27 anni è bello poter celebrare le eccellenze sportive della nostra Liguria.
3: Sì, tanti hanno parlato di chimica, quindi c'è una buona chimica tra il CONI e Stelle nello Sport, tra Michele Corti, che ho visto ragazzo in effetti, prima con tuo padre, adesso con te. In effetti io sono un testimone ormai di Stelle nello Sport. Non so se in altre città, in altre regioni hanno una cosa, hanno questo format, come si usa dire, e devo dire che è un format vincente. Quindi vai avanti così, spero di essere ancora tanti anni.
0: Grazie Antonio. E allora insieme con gli amici di Beeper e del CONI andiamo a celebrare i big di questa stagione. Il terzo posto è per un grande campione paralimpico che è stato con noi proprio in occasione dell'evento in IREN, l'energia che accende lo sport. Lui, basta che ci sia uno sci, che sia sulla neve o che sia sull'acqua, è campione sempre. Andrea Modica.

E allora Andrea, non lo vedete perché sarà con noi il prossimo sabato alla Festa dello Sport, impegnato fuori dalla nostra Liguria. Ci tenevamo a farvi vedere le sue imprese. Sarà con noi sabato 23 alla Festa dello Sport. Sul secondo gradino del podio, dallo sci alla pallanuoto, lui è l'attaccante mancino della Rarinantes Savona, uno straordinario palmarès della Champions all'estero, Luca Damonte.

Eccolo qui, ben ritrovato Luca. Procediamo subito con la consegna dell'Oscar da parte del presidente Micillo e dell'attestato B per secondo posto nel trofeo dei

0: big in campo maschile. Foto assolta, caro Luca, cosa vuol dire andare a vincere una Champions all'estero, in casa dei maestri, tra l'altro ungheresi?
1: Sì, vabbè, è un'emozione incredibile, tra l'altro al culmine dei miei 3 anni, quindi proprio al last minute l'ho vinta, contro la Prorecco, quindi squadra ligure, però è stata una bellissima esperienza che consiglio a tutti comunque di viaggiare, andare all'estero, nuova cultura, nuova lingua, è bello, poi Ungheria, sport nazionale a pallanuoto, quindi proprio me la porto sempre nel cuore.
0: Poi però sei tornato a casa e quanto è difficile, ma anche quanto è emozionante, insomma, gareggiare contro l'Arenante Savona in una sfida storica contro l'altra eccellenza ligure, la Prorecco.
1: Esatto, sono tornato a casa, io sono comunque cresciuto nell'Arenante Savona, quindi per me è un ritorno a casa, sono di Arenzano, vivo lì, però sono sempre nuovi obiettivi, ora tra poco iniziamo i playoff, quindi cercheremo di dar battaglia sempre alla favorita Prorecco.
0: Senti, la nostra nazionale, il Settebello, insomma, in questi ultimi anni ha avuto qualche momento di difficoltà, però è sempre una nazionale di livello, possiamo sognare di tornare in alto?
1: Sempre, sempre, noi battagliamo sempre, abbiamo perso ultimamente 2 finali ai rigori mondiali, ma siamo sempre lì a zona medaglie, quindi il livello è alto, ma spingiamo sempre.
0: E allora, congratulazioni a Luca, rimani qui con noi perché andiamo a comporre il podio con il primo classificato, rimaniamo in acqua, però qui non c'è una palla, bensì una tavola che vola. Lui è un velista d'eccellenza del Waterfront Sailing Club Genova, campione del mondo nella classe WASP, Federico Bergamasco.

0: Eccolo qui, Federico. E allora, vengo subito al tuo fianco prima di che arrivi l'Oscar. A quanto vai?
1: Belli veloci, a 30 nodi, quasi 60 km all'ora.
0: 60 km all'ora in quelle condizioni lì, ma neanche se mi pagano. Ti pagano? Ti pagano?
1: Speriamo qualcosa.
0: Per ora no, ma se continui così probabilmente presto. Battute a parte, giovanissimo ti sei tolto già insomma soddisfazioni pazzesche. Come nasce l'amore per il WASP?
1: Sì, è nato 3-4 anni fa, quando ho incominciato per la prima volta a provare questa barca, queste barche nuove, innovative, che volano sull'acqua a velocità elevate, e questa sensazione di adrenalina è stata fin dall'inizio unica e mi sono innamorato subito di questa velocità.
0: Giovanissimo, già campione del mondo, ora però saliamo, hai cambiato imbarcazione, hai cambiato tipologia?
1: Ora abbiamo cambiato imbarcazione, è nata l'evoluzione, sperando che diventi olimpica e il sogno olimpico ci sarà sempre.
0: È perché il sogno è proprio quello lì, no? Come diceva Valentina, bello vincere, bello mondiale, poi però quando arriva l'estate in cui ci sono quei 5 cerchi, l'obiettivo è quello lì.
1: Assolutamente sì.
0: E allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Eccolo, l'Oscar per Federico Bergamasco, sportivo ligure dell'anno. La foto insieme al presidente Micillo, a Luca Damonte e a Enrico Borinelli. È il podio con Andrea Modica che ci raggiungerà del trofeo Biper. Congratulazioni e grazie. Grazie Antonio Micillo, grazie ad Enrico Borinelli e complimenti a Luca Damonte e Federico Bergamasco. Ah, vedo che il nostro palco ancora una volta è preso di mira. Sono gli amici della Groovies Dance School, la scuola diretta da Silvia Cerdelli, ormai da diversi anni al nostro fianco. Questo è il gruppo Crazy Laces. Alcuni di loro sono già stati protagonisti anche sul palco di Ballando con le Stelle. Al galà!

A tutti coloro che hanno deciso di scendere in campo al fianco di Stelle nello Sport per quello che è il nostro percorso quotidiano e quindi tutte le istituzioni, anche l'Università di Genova, la Camera di Commercio, Sport e Salute. Tra i partner quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere Axitea, che è un gruppo di livello internazionale, ha scelto di scendere in campo con noi, tra l'altro anche riservando alle società sportive delle proposte molto belle sulla sicurezza. E poi gli storici amici come Clindent, il gruppo Messina, Grandi Navi Veloci, Costa Edutainment, il Lido Genova, dove tra l'altro a giugno e a luglio faremo una serie di eventi, a luglio la settimana di sport per tutti con Carlo Pitaluga e tutta la sua squadra, sarà un'altra settimana di sport e di inclusione davvero bellissima. Gli amici di ETT che saranno alla festa dello sport con il progetto CS Mac 1, ed è un'altra cosa bellissima perché lo sport è anche una scuola di sostenibilità davvero preziosa. E poi Angelo Chicco Veroli e gli amici di Genova Rent e RA che saranno soprattutto preziosi per le società sportive, perché grazie ai loro bonus daremo alle tre società dell'anno un grandissimo contributo. Ora però è il momento di un'altra straordinaria presenza al nostro galà, firma l'impresa dell'anno, la celebriamo con gli amici di Italmatch Chemicals e quindi Maurizio Turci.

0: Vedo un sacchettino. Tra l'altro a giugno torna il terzo Open Trofeo Italmatch di tennis al Tennis Club Lavadore a Celle. Quindi cosa abbiamo qua, Maurizio? Buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti. C'è un regalo per te, o meglio, ecco, per Stelle nello Sport.
0: Vabbè, io tiro fuori, perché Maurizio ovviamente cuore rosso blu, possiamo dirlo,
1: sì, lo puoi dire,
0: lo possiamo dire, però è anche vicepresidente della Pistoiese. E questa
1: è la maglia storica. La Pistoiese quest'anno ha vinto la Coppa Italia dilettanti, però ha un valore, perché oltre questa vittoria,
0: questa la mettiamo all'asta, però
1: sì, questa la mettiamo all'asta, ma soprattutto ha un valore perché, come sai, da quest'anno abbiamo una squadra for special con la joint venture degli Insuperabili, e quindi questo progetto non solo sportivo ma anche di modello credo arricchisca tutti noi.
0: Grazie per il prezioso regalo, Maurizio, sarà ovviamente messa all'asta,
1: sì.
0: Chiuderemo a fine mese l'ultima asta per la Fondazione Gigi Grotti, stanno arrivando le maglie della Nazionale di Calcio, ultimi cimeli preziosissimi, e questa andrà ovviamente a fare il paio. Tra l'altro citavi ovviamente la bellissima partnership con gli Insuperabili,
1: certo.
0: Noi premiamo l'impresa, caro Maurizio, in questa stagione di una società genovese che ha conquistato la Serie A, quindi spero che sia anche di buon auspicio prima o poi per la tua Pistoiese, ma lo facciamo con un ospite d'onore, un azzurro che ha firmato pagine bellissime del rugby italiano, colonna delle zebre, 48 caps con la maglia azzurra, una carriera fantastica, Luca Bigi. Buonasera Luca, ben ritrovato. Allora, cediamo il microfono a Luca perché tra poco ovviamente capirete perché un rugbista di questo peso,
2: discreto,
0: di questa stazza, e questa sera è assolutamente il premio più bello per chi verrà premiato. Prima però vorrei fare due parole con te, c'è anche l'amico Andrea Cimbrico che da tanti anni ha seguito anche la crescita di Stelle nello Sport, ormai da diversi anni capo della comunicazione della Federazione Italiana Rugby, anno magico, possiamo dirle, per i colori azzurri, abbiamo vinto partite bellissime. Tu questa evoluzione della nazionale possiamo dire che insomma l'hai vissuta da vicino, da capitano, hai visto la nascita?
2: Assolutamente, intanto grazie mille per l'invito, per me è un onore essere qui stasera, sono ospite, vengo da Reggio Emilia e partecipare a una serata così importante per appunto la comunità ligure per me è un onore. E la nazionale italiana, assolutamente risultati importantissimi in continuità negli ultimi anni. È una nazionale che sta crescendo con talenti italiani importanti, e ovviamente il panorama rugbistico internazionale ci mette davanti nazionali molto competitive e molto forti durante tutta l'attività. Ci affacciamo durante appunto la finestra estiva ad un tour molto impegnativo, ma quello che ci ha regalato la nazionale negli ultimi anni è qualcosa di speciale. Sono ovviamente molto orgoglioso.

0: orgoglioso di aver contribuito alla crescita e ai risultati odierni.
1: E allora noi vediamo alcune immagini di Luca in azzurro con la nazionale italiana rugby.

0: Caro Luca, intanto quanto può crescere ancora la nostra nazionale secondo te? Quest'anno si è tolta delle belle soddisfazioni, insomma non siamo più il cucchiaio di legno come si suol dire.
1: No, assolutamente, si parla di valori e penso che avendo la giusta ambizione ma con la disciplina e la perseveranza non ci si possa porre limiti per quello che appunto è un obiettivo. Ovviamente vogliamo essere concreti, quindi potrebbe essere il passaggio del turno alla Coppa del Mondo, adesso qualificarci per le fasi finali della nuova competizione che parte quest'estate o raggiungere un risultato storico al prossimo Sei Nazioni, quindi tutti obiettivi tangibili nel prossimo futuro.
0: Allora io farei attenzione se fossi nei fotografi, perché stiamo per avere sul palco l'invasione di una squadra che ha conquistato la promozione in Serie A, riportando Genova sul palcoscenico più importante del rugby. È il CUS Genova Rugby.

0: Ed eccoli che ci raggiungono i grandi protagonisti di questa stagione, guidati dal presidente Domenico Vitetta. E allora io vorrei che Luca consegnasse l'Oscar. A chi lo consegniamo, ragazzi? Al capitano, capitano, eccolo qua. Complimenti davvero a questo gruppo straordinario. Vorrei che fosse Maurizio Turci a consegnare al presidente Domenico Vitetta. Presidente, questo lo ritiri te, l'attestato per l'impresa dell'anno CUS Genova, promosso in Serie A. Complimenti ragazzi, ma io vorrei un Oscar speciale. Caro Maurizio Turci, vorrei che fossi tu a consegnare un Oscar alla carriera straordinaria di questo straordinario campione che abbiamo l'onore di avere qui con noi questa sera, un Oscar di Stelle nello Sport per Luca Bigi. È il momento di celebrare le junior in campo femminile, il trofeo PSA Italy, e lo facciamo come sempre con un grande amico di Stelle nello Sport, Fabio Bucchioni. E con lui, buonasera Fabio, il presidente del CIP Liguria, il Comitato Italiano Paralimpico, Dario Della Gatta. Buonasera Dario. Io mi tengo stretta la mia maglietta della Pistoiese che mi ha regalato Maurizio. Oh, allora, anche quest'anno celebriamo delle sportive, tra l'altro qui addirittura sono quattro, pensate, talmente brave che sono entrate su un podio allargato. È stato un altro bellissimo anno all'insegna, insomma, dello sport e del nostro territorio, Fabio.
1: Senz'altro, tanto grazie, buonasera a tutti. È il quarto anno che vengo qui e ogni anno si riesce a fare di più. Questo è una cosa incredibile perché le emozioni hanno veramente un trend crescendo. Questo connubio che mi piace vedere anche sullo schermo tra PSA e Stelle nello Sport va avanti da molti più anni rispetto a quando vengo io e vogliamo continuare così perché crediamo profondamente nei valori dello sport.
0: Caro Fabio, grazie a voi e tra poco insieme a Dario andiamo a premiare, devo dire, quattro atlete straordinarie. Da presidente del Comitato Italiano Paralimpico credo che sarei molto felice di aver visto questa sera tanti bei rappresentanti dello sport paralimpico sul palco.
2: Assolutamente sì, credo che sia il prodotto anche negli anni di quella che per noi è la parola magica, rete. Fare rete e grazie alla Regione Liguria, devo dire quest'anno, qui rappresentata dalla vicepresidente che ci ha dato una grossa mano come ente pubblico per divulgare e per stavolta coinvolgere veramente in modo concreto tutte le società sportive, tutte e 42 le federazioni nostre paralimpiche, e quindi di questo siamo particolarmente

0: orgogliosi e riconoscenti alla Regione Liguria.
1: Abbiamo quattro campionesse fantastiche da celebrare. Partiamo dal terzo gradino del podio, un talento ancora della ginnastica Andrea Doria al suo primo anno nel campionato senior, finalista di specialità in Coppa Campioni, settimo posto al volteggio, Giulia Valenza.

E allora eccola l'Oscar per Giulia da parte di Dario, l'attestato consegnato da Fabio Bucchioni, la foto per Giulia che si è esibita insieme al gruppo dell'Andrea Doria sul palco di Stelle nello Sport. Insieme a Giulia sul terzo gradino del podio, un atleta che ha conquistato a Bangkok uno storico bronzo ai mondiali Under 19, categoria 65 kg. Parliamo di pugilato, parliamo dello Sport Savona Team di Bari. Lei è Amelia Zamana.

Eccola qua! E allora, la box sul palco del Galà delle Stelle, foto di rito anche per Amelia Zamana, per il pugilato, terza classificata nel trofeo PSA Italy. Secondo posto per una nuotatrice, Rarinante Simperia, ha vinto l'oro nei 100 e nei 4% staffetta mista nella Coppa Comen. La sua disciplina preferita è la rana, lei è Anna Balbis.

Eccola qua, facciamo un passo, fatemi fare il fuorigioco, andiamo, eccola qua. E allora l'Oscar da parte di Dario, l'attestato, facciamo un passo avanti tutti, perché adesso poi scoprirete perché, cari miei. Foto di rito anche per Anna, talento della Rarinantes Imperia. Abbiamo ancora il primo posto da celebrare. Allora io vi chiedo di spostarci perché il nostro Luca Bozzo con il suo magnifico team si è dimenticato di realizzare la clip della vincitrice e allora le abbiamo chiesto di esibirsi qua, in diretta. Lei è Elena Motosso!

0: Sai che mi piace questa cosa? L'anno prossimo non realizziamo la clip per nessuno, li facciamo esibire tutti. Complimenti, ti faccio respirare un pochino, bravissima. Sentite l'entusiasmo del gruppo dell'Auxilium, un'altra eccellenza straordinaria, con il presidente Serra, le sue ragazze, allenatrici straordinarie, quello che diceva Valentina, le allenatrici tanta differenza fanno con la loro qualità, la loro passione, la loro capacità. Se ti dico Giulia Segatori...
1: È un grande punto di riferimento e mi sono allenata con lei da piccola ed è sempre stata una persona molto dolce e gentile.
0: Giulia è un altro talento cresciuto in Auxilium, oggi una delle nostre farfalle.

0: non possiamo che augurarti di seguire quel percorso lì. E allora noi vi facciamo un grandissimo applauso, l'Oscar da parte di Fabio per Elena Motosso, l'attestato da parte di Dario Della Gatta. Completiamo il podio, questo super podio, prego ragazze, con Giulia Valenza, Amelia Zamana, Anna Balbis, che raggiungono Elena Motosso, un super podio per il trofeo PSA Italy. Complimenti di cuore. Arriviamo alle società sportive dell'anno, perché come sempre c'è un trofeo prezioso, è il trofeo Novelli 1934, e allora vorrei chiamare qui con me Stefano Scapin. Ciao Stefano, buonasera. Grazie.
1: Buonasera.
0: Di rappresentare Novelli Mercedes, l'eccellenza qui sul palco. Le società sportive, insomma, ormai da diversi anni le celebrate, è una passerella importante, ma è anche un bel contributo. Ricordavo prima, grazie ai bonus firmati RA e Genova Rent, tre società sportive, le sentirai dall'entusiasmo, che insomma sono qualcosa di speciale. Grazie a Novelli e a Mercedes per essere insieme anche quest'anno.
1: Beh, grazie a voi, saluto tutti, le persone presenti, gli atleti, i ragazzi, i giovani, le autorità. È per noi un piacere, è per noi un onore. Stasera abbiamo sentito parlare spesso di valori, di cose che aiutano i giovani a diventare ottimi cittadini, come ha detto il Presidente della Regione. E noi siamo sempre molto sensibili a questo tipo di atteggiamento. Novelli esiste da 92 anni, Stella nello sport da 27. Sono numeri importanti, sono numeri che parlano di tradizione e di stare bene insieme.
0: Grazie Stefano. Io vorrei al tuo fianco la coordinatrice di educazione fisica e sport dell'ufficio scolastico regionale, Laura Patrignani. Un'altra partner fondamentale. Ciao Laura, buonasera e ben ritrovata. Con lei facciamo cose fantastiche, abbiamo detto 11.285 elaborati, tutte le scuole della Liguria coinvolte, saranno alla festa dello sport, all'Olimpiade delle scuole, più di 2.400 ragazzi, è davvero una magia.
2: Eh sì, è una magia, noi collaboriamo veramente tantissimo. Tanti di questi video che avete visto ci vedono protagonisti, perché l'ufficio scolastico regionale è sempre al fianco di Stelle dello Sport, perché noi crediamo tantissimo nel lavoro di squadra, quindi sono molto contenta di premiare le società sportive.
0: Allora, noi saliamo sul podio del Trofeo Novelli con una società che è punto di riferimento per le giovani leve nei corsi di ritmica, ma anche per i ginnasti maturi. A Sant'Eusebio ospita uno dei centri, dei 10 centri tecnici di attività territoriale a livello italiano, terza sul gradino del podio nel Trofeo Novelli, la ginnastica Vivisem.

0: Eccole qua, arriva anche l'Oscar che verrà consegnato da Stefano e l'attestato. Ma qui c'è il futuro della ginnastica. Chi sono queste bellissime ragazze?
1: Allora, queste sono alcune delle nostre ginnaste, dalle più piccoline, come Irene, qui in braccio a me, alle più grandi, alle aspiranti allenatrici, ai nostri allenatori.
0: E allora, Stefano, andiamo a consegnare il riconoscimento, foto diritto per la Vivisem Ginnastica. Dalla ginnastica passiamo al pattinaggio, è un punto di riferimento per il roller freestyle in Liguria, grazie ancora alla Vivisem. Il presidente Sly Savoldi è uno dei pionieri della disciplina in Italia, numerosi podi ai campionati nazionali, loro sono i Zena Roller.

0: Eccoli qua, altra bella invasione di giovani, che spettacolo. Chi hai portato questa sera?
1: Allora, abbiamo il nostro corso Kid, una piccola rappresentanza, abbiamo una rappresentanza del corso adulti e il nostro team agonistico, lo Stranger Team, che sta riscuotendo grossi successi a livelli nazionali.
0: Complimenti ragazzi, allora facciamo consegnare da Laura e Stefano Oscar attestato e busta nel caso di...

delle società, la busta è particolarmente preziosa perché ci sono i bonus per una stagione che ci auguriamo possa essere davvero ricca di soddisfazioni. Anche in questo caso immortaliamo. E allora ci vediamo venerdì, sabato e domenica prossimi alla Festa dello Sport. Noi chiudiamo, Stefano, con colei con cui dovevamo aprire Camion Permettendo, vorremmo riavere qua con noi Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega allo sport, perché andiamo a incoronare Simona insieme la società sportiva dell'anno. E qua, ragazzi, pensate, facendo due conti ci batte tutti, perché abbiamo parlato degli 80 anni di Cambiaseris, i 27 di Stelle, i 92 di... qua ne hanno 175. Quindi direi che proprio non c'è partita. È un monumento dello sport genovese, è una società antica, 175 anni di storia, opera al poligono di Quezzi, 500 soci circa, tiratori agonisti, professionisti della sicurezza, davvero un bellissimo team, orgogliosi di dare a loro l'Oscar per questa stagione, il TSN Genova!

0: Raccontaci cosa vuol dire, insomma, rappresentare una società che ha 175 anni di storia.
1: Beh, tanto è un grande impegno, perché ci portiamo dietro una tradizione che nei genovesi è stata sempre, da sempre molto alta. Cercare di rifondare in Genova il poligono è stato uno sforzo veramente molto alto della parte dirigente e degli allenatori. Oggi ho sentito qui tante belle cose che uniscono tutti noi in tutti gli sport: il linguaggio, la capacità di includere, la capacità di relazionarsi fra di noi, la capacità di mettersi in gioco. Credo che in tutte le società, lo sentivo dire prima, esistono i grandi atleti se ci sono dei grandi allenatori, se ci sono dei grandi dirigenti. Senza di questo non si fa nulla. Oggi qui stiamo celebrando tutto questo. 175 anni di storia.
0: Complimenti davvero, vi siete anche scatenati con tanti amici, tanti tifosi, migliaia di voti per eleggervi. E allora io vorrei che fosse proprio Simona Ferro a consegnare l'Oscar. Chi è? Chi è che lo ritira? Renato? Nomina, dai, tutti in mezzo, ragazzi. Avete l'occasione di mettere la vicepresidente nel mezzo, come si suol dire. L'Oscar da parte di Simona Ferro, l'attestato e la busta preziosa, quella sì che la prende Renato, da parte di Stefano Scapin, con i bonus Genova Rent ed RA per la stagione sportiva. Possiamo dire di essere arrivati in fondo anche a questa 27esima maratona di Stelle nello Sport. Permettetemi di ringraziare chi vedete, chi è alle mie spalle, dietro le quinte. Raramente magari vedete, ma è una squadra di persone che hanno la stessa vostra passione, quella che mettete in palestra ogni giorno. Da Marco Callai, che è il grande Deus Ex Machina, coordinatore che sta dietro a tutte le attività di Stelle nello Sport, a Cristina Cambi, a Simone Farnioli, Federico Burlando, questa sera con noi Martina Munafò. Un grande applauso lo facciamo, perché sono coloro che ogni giorno condividono con me questa grande passione. Vorrei ritrovare qui le nostre quattro splendide madrine, Martina, Asia, Lorenza e Sofia. Grazie ragazze per averci accompagnato con i vostri sorrisi in questa bellissima serata, ma grazie soprattutto a tutti gli amici che sostengono Stelle nello Sport, lo fanno ogni giorno. L'appuntamento è per la festa dello sport. Vi aspettiamo il 22, 23, 24 maggio qui al Porto Antico per vivere tre giornate di emozioni straordinarie. Voi ovviamente che ci avete seguito potrete questa sera dare una mano importante alla Fondazione Gigi Girotti. I volontari vi aspettano nel foyer con dei gustosissimi cadeau Panarello, ma chi ci sta seguendo da casa lo vede in sovraimpressione il codice fiscale della Gigi Girotti per il 5 per 1000, un altro strumento fondamentale per sostenere la nostra fondazione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, viva Stelle nello Sport, viva lo sport. Alla prossima, ciao!

Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare

0: ci mancherebbe, anche come madre, ma come professionista, sicuramente è una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero, io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile, poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Insomma, per la ricerca lì, perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive. E quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? è un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva 1 anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua lei e altri 2 fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e hanno scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che ha fantasticato un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa allora, possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht.
1: Quindi... E poi fosse anche successo così?
0: Sì. Per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualcuno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto

0: è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè sento, io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi di immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace, perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche. Oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare. Spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi, o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole stupende, no?
0: Foto poco fa, che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di mazzi di fiori, mi ha mandato la foto poco fa una studentessa, e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina e tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, e più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma e la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice, oh, no, la mamma non sta mai ferma, fa anche fare riposino, perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare, le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui in qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato, e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tutto il cuore. Penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui, o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte. Ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie.

0: chi è sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza e da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro questa donna.
1: Sì, cioè io innanzitutto un po' mi vergognavo perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata o non la ritrovata, sono ritrovati tutti e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, l'ha chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
0: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
1: È il mare così, il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei anche solo persa. Conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole, la gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava e vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che diceva una che bello oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.

0: Ospite della nostra newsroom, il direttore generale di Liguria Digitale, ma non solo in realtà, perché è soltanto una delle tante cose che ha fatto e fa nella vita, Enrico Castagnini, che ringrazio di essere con noi.
1: Grazie a lei e grazie anche a tutti i telespettatori.
0: Allora, Castagnini, la

0: Liguria è diventata nel corso degli ultimi anni, non so se più nella narrazione o nella realtà, me lo dirà lei, una regione molto attenta al digitale, che si candida a ruoli importanti anche a livello nazionale da questo punto di vista. Le chiedo se è vero e se è vero quanti meriti si accorda per questi risultati.
1: Beh, adesso io, come dico, mia moglie vorrebbe che andassi in pensione già da 5 anni. Uh-huh. E io ogni tanto lascio qualche incarico, vedo tutto per fare una... Poi me ne arrivano degli altri, di solito non mi tiro indietro, mi piace lavorare oggettivamente, se le cose sono belle quelle che escono. Diciamo che ho un po' una visione un po' diversa, mentre prima io non ho figli, non ho niente, non ho un problema. Magari fino a una certa età si fa pensando al futuro, il mio futuro tendenzialmente non è problematico. Quindi mi piace questa volta concentrarmi sulle cose per Genova e per la Liguria, proprio tanto. E devo dire, Liguria Digitale, in quei tempi, quando arrivai io da Tassiele, era una società tecnicamente fallita 24 anni fa. Non falliva solo perché i creditori erano i suoi due soci, Telecom Italia, da cui io venivo. Io non sono stato nominato da un punto di vista politico, ma ero il grande capo di tutta l'informatica in Telecom Italia in quel tempo, direttore generale in Telecom Italia. Chiudemmo molto delle nostre attività informatiche, avevo circa 20.000 persone, 20 società, fra cui c'era anche il 50% insieme alla regione di DataSeal. Io volevo tornare a Genova da anni, prima sono stato senior executive vice president di General Electric e amministratore delegato di Marconi, ero in giro per il mondo, credo che avessi le carte d'oro, d'argento, diamante di almeno 5-6 compagnie, avevo tanta voglia di tornare a Genova, sono tornato a Genova come amministratore delegato di Marconi e mi sono dedicato, siamo andati molto bene, poi ho fatto questa avventura romana di direttore generale di Telecom Italia. Per esempio Sogei, che è la grande società dello Stato, dipendeva da me, quindi è molto importante, però poi Telecom Italia dismise l'informatica e io cercai di tornare a Genova. Veramente c'era un'idea addirittura di Tronchetti Provera di vendere a me la quota in premio un po' dei risultati che avevo avuto del 50% di DataSeal, poi la cosa non andò per varie ragioni, diventò al 100% la regione e io mi trovai come Telecom Italia in DataSeal, quindi certo. Molte volte
0: passato da una realtà gigantesca,
1: sono uno dei pochi casi che non è stato messo in dubbio, ma sono stato risucchiato.
0: Però poi il rapporto con la politica è stato, credo, abbastanza virtuoso, al di là di ogni considerazione, perché per esempio il rapporto con Marco Bucci, che è arrivato in Liguria Digitale poco prima poi di correre da sindaco di Genova, mi sembra che sia un rapporto... Tutti dicono che è difficile andare d'accordo con Bucci, magari anche lei avrà avuto le sue gatte da pelare, però mi sembra che si sia creata comunque una identità di vedute su
1: tanti. Ma magari molti dicono che anch'io è difficile andare d'accordo con me, non lo so se sia vero o non vero, forse siamo un po' annullati. No, io direi, io lavoro tanto, forse anche troppo secondo molti, mia moglie per la prima.
0: E a questo punto dovremmo intervistare la moglie di Castagna, sì, prima o poi, perché insomma, è molto citata.
1: Quando racconto la vita di mia moglie, in qualche caso mi è capitato, tutti la vogliono conoscere perché dicono una martire, quindi probabilmente è vero, ma io lavoro veramente 15-16 ore al giorno, io più o meno mi sveglio alle 5 mattina per motivi di insonnia, non è che poi altre cose, da lì parto e finisco minimo alle 9 di sera, compresi i sabati e possiamo volentieri anche le domeniche, però mi piace, se no non lo farei. Certo. Poi ovviamente ci sono le cose che piacciono tanto, i progetti che ti entusiasmano, e io mi entusiasmo facilmente e mi entusiasmano le persone entusiaste di fare le cose. Proprio quando...
0: Ecco, rendere la Liguria e Genova un hub internazionale dal punto di vista dei dati, la Gigafactory, voi avete fatto anche una raccolta firme, 5.000 persone hanno firmato, tra le tante persone,
1: 5.000 fraziende, società,
0: persone insomma che hanno lavorato, diciamo, e creduto in questo progetto. È questa la sfida del futuro, visto che lei dice ma il mio futuro è tranquillo, sì, però insomma, visto che è ancora qui a combattere, evidentemente ha piacere di lasciare delle altre cose in eredità.
1: Sì, ecco, questo forse è lo scopo principale, lasciare delle cose molto, molto positive che mi motivano. In particolare io, come dire, ho rinunciato veramente a tante riverenze pur di tornare alla mia Genova, e quindi io voglio fare delle cose a Genova, voglio portare delle cose importanti a Genova, ci siamo riusciti, abbiamo portato da fare, ma anche solamente il lavoro che abbiamo dato. Quando sono arrivato io dicevo, da sera una società da 200 persone praticamente fallita, è sempre stata inutile dal primo anno che siamo arrivati fino adesso diamo lavoro fra una cosa e l'altra a più di 1.300 persone e siamo citati in tutti i casi, quindi non sono io che mi cito come un'eccellenza, abbiamo avuto questo

0: questo premio che ci ha reso molto orgoglioso, fra i tanti che abbiamo avuto in questo periodo, eccellenza d'Italia per la sanità digitale, in mezzo, come dire, l'unica realtà ligure che ha avuto questo premio, una delle tre pubbliche su 100 fra personaggi e realtà che ha avuto, che lo testimonia. Abbiamo da parecchi anni i premi dati dal Sole 24 Ore, dalla LUIS e quindi dalla Confindustria per i migliori bilanci nel mondo del sistema pubblico, e anche abbiamo avuto anche il miglior bilancio come caratteristiche, solidità, importanza anche per tutto il nord-ovest, comprese le private. Quindi, insomma, è importante. Anche perché, scusa, dico questo come mi sembra importante, non è adesso per essere funzionati i soldi, noi non abbiamo scopi di lucro o altro. Però è una delle condizioni necessarie, non sufficiente, per poter fare delle belle cose. Certo. Se no, sei sempre stretto dalle condizioni, non riesci.
1: Non ci si riesce.
0: Quindi è molto importante questo.
1: Posso chiedere se il Covid è stato la svolta per Liguria Digitale? Questo noi lo dobbiamo ricordare, perché durante il Covid c'è stato il sistema della prenotazione dei vaccini, che era considerata una cosa folle, perché tutta la popolazione ligure doveva accedere a quei portali, lo doveva fare in momenti molto specifici. Quando è aperta la campagna vaccinale, evidentemente c'era grande voglia, poi le polemiche sono venute dopo, però in quel momento tutti volevano. E il vostro sistema non solo è stato semplice da utilizzare, ma ha retto alla pressione gigantesca per la quale si era evidentemente preparato. Da lì in poi, secondo me, un po' tutti hanno detto: vabbè, ma facciamola fare a Liguria Digitale questa cosa, la fanno tanto bene che, insomma, è giusto che siano loro a occuparsene.
0: Sì, è stata una svolta, perché noi onestamente avevamo già delle gran belle cose, però non era facile uscire un po' dal... non ce le chiedevano, non ci seguivano. Noi abbiamo risposto, adesso chiaramente prenoto vaccino ha avuto un successo eccezionale, sia come numeri, stiamo parlando, perché poi è continuato anche su cose, grazie a Dio, meno critiche, l'influenza e tutto, ha avuto quasi 2 milioni di prenotazioni, è funzionato benissimo, non ha mai avuto un secondo di fronte a crack clamorosi, sia economici sia tecnici operativi di servizio importanti. Però in verità poi in Covid noi eravamo un pochettino dappertutto, noi coprivamo praticamente decine e decine di argomenti, dal fatto che per esempio tutto il sistema di videoconferenze, di comunicazione, le sedute dell'assemblea regionale, del consiglio comunale, tutte queste cose funzionavano e noi abbiamo retto, non so, da 10 videoconferenze al mese a centinaia al giorno. Ed era un settore. Poi con un'iniziativa che per esempio mi piace molto, che ha avuto un grande successo, è quella per esempio di rifornire tutti gratuitamente a nostre spese, con qualche sponsor che abbiamo trovato, tutte le RSA della Liguria con un sistema di videoconferenza che permetteva di collegarsi con i propri cari, le persone non le vedevano. Proprio il primo canale, mi ricordo che fece una cosa molto commovente di un figlio isolato da molti mesi con la mamma, che si vedeva la prima volta mi ricordo che l'avevate trasmesso con una delle nostre videoconferenze. Io piango sempre ogni volta che la vedo, perché si vede proprio questa mamma che la prima cosa che dice: oh, come sei bello figlio mio, come sei bello. Adesso poi a ogni mamma ovviamente il figlio è bello, l'altro le risponde: cioè, come bello vederti, perché chiaramente lei lo dice proprio alla mamma, dice: ti sei la mamma, non un'altra cosa, vedi. Ecco, ne abbiamo fatte tante, adesso non le nomino nemmeno, in tutti i settori noi siamo intervenuti di fare in poche settimane per esempio tutti i sistemi per distribuire i sussidi. Sono proprio decine. Certo. L'altra cosa poi in verità è stata per me una grande fatica, perché avevo già 65 anni quasi, quindi non mi è capitato, perché io ho avuto anche una prima fase che improvvisamente, questa era più personale, anche se poi ho avuto tanto supporto, quella non c'era mascherina. Io mi ricordo che il presidente, una domenica mi chiamò, era proprio la prima domenica di lockdown, e mi disse: so che tu conosci tutto il mondo, perché nelle tue attività precedenti avevi persone in Cina, avevi persone in America, avevi persone in tutto, abbiamo bisogno, non c'è neanche una mascherina e altri anche necessari strumenti medici, non abbiamo neanche un ordine, non abbiamo niente, bisogna fare qualcosa. E mi ricordo che nei primi già 3 o 4 giorni, come dire, ottenemmo tutte queste mascherine, più di 10 milioni di mascherine di varie categorie vennero in tempi rapidi. Poi non era problema solo trovarle, solo comprarle, in mezzo a decine che cercavamo di fregarti, ottenemmo buoni prezzi e tutto, ma poi c'era il problema di farle arrivare. Mi ricordo cose epiche del tipo: io nottate a passare con l'aeroporto di Addis Abeba, con l'aeroporto di Mosca, perché ce le fanno. Insomma, è stata epocale.
1: È un po' questa la cosa di Enrico Castanini che colpisce, no? Perché uno dice: che c'entra il direttore generale di Liguria Digitale con le mascherine, no? E, no,

0: c'entra perché è un uomo fatto così. Allora le chiedo, prima di passare negli ultimissimi minuti a un altro, diciamo, dettaglio della sua vita più recente, ma insomma io, vabbè, ricordo sempre quell'episodio, non riuscivo a infilare a mezzanotte il mio codice fiscale dentro il prenoto vaccino, e ho detto vabbè, proviamo a mandare un messaggio a Castagnini, e Castagnini dopo un minuto mi ha chiamato, c'era un casino esagerato sotto di lui perché stavano lavorando lì ed erano lì presenti lì, no? E allora uno potrebbe dire il segreto del successo è la resilienza, la capacità di lavorare 1000 ore al giorno, però non è così in un'azienda da 1200 dipendenti, non basta che il boss sia uno che ci tiene tanto, deve creare una struttura che ci tenga tanto quanto lui, è questo il segreto?
1: Sì, motivare le persone. Io devo dire che ancora adesso vedo i giovani, che, ecco, trarre anche l'esempio. Sono tanti giovani in quanto a me che lavorano, si impegnano. Io mi ricordo quando venivano le notti con i sacchi a pelo, i giovani, per fare le notti da noi, che sono state tante. Io nella fase mascherina, mi ricordo, sono stato anche 50 ore consecutive in piedi e almeno una trentina di notte le ho passate in bianco, perché io parlavo un certo fuso orario con la Cina, con un certo fuso orario in America e più con gli aeroporti mentre passavano, perché tutti le volevano fermare, perché tutti, certo. No, ce le teniamo perché abbiamo delle leggi speciali, allora io a convincere gli etiopi parlando in inglese, oppure altre cose. L'altra fase, anche di prenoto vaccino, abbiamo detto partiamo la notte, come dire, per cercare di fare partenze intelligenti,
0: esatto,
1: un po' più slittate e tutto.
0: Gente dorme.
1: No, perché in quel momento il mondo si divideva in due parti, e chi non l'avrebbe mai voluto fare e chi l'avrebbe voluto fare a tutti i costi, in ogni modo, e quindi già alle 11 si partiva, ma già alle 2, alle 3 c'era la gente che si metteva, certo, in coda, cercava di entrare tutto, e quindi noi abbiamo passato altre decine di notti, l'ho passate lì, e una mi ricordo,
0: esatto, per gestirla.
1: E mi arrivavano tantissimi WhatsApp o altri chiedendomi c'è questo problema, e io rispondevo in real time.
0: Allora, devo ammettere che l'ambizione di fare una chiacchierata generale sulla vita di Castagnini in 12 minuti sia oggettivamente eccessiva, anche per noi, diciamo così, abbiamo già praticamente finito il tempo, però una domanda gliela volevo fare sulla, diciamo, possibilità che si è, diciamo, aperta recentemente di una sua discesa, diciamo, proprio in politica vera, o meglio, politica amministrativa e istituzionale, quella cioè di diventare un tecnico però al servizio della politica puramente, cioè un assessorato alla sanità di cui si era molto parlato.
1: Non è proprio
0: quanto
1: il mio...
0: c'è stato vicino? Tanto, troppo vicino.
1: No, c'era già il foglio pronto, però oggettivamente non è il mio mestiere, non lo sento, fra l'altro per varie ragioni, la politica non è proprio, nel senso. Tornando al discorso, io però per la politica ci sono molto vicino, perché è chiaro che Liguria sia molto vicino. Io ogni tanto dico una battuta, c'era un vecchio detto che diceva povero Messico del fino 800, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti d'America. E io dico, da un certo punto di vista, così povera Liguria tale, perché non c'è motivo di essere più vicino a Dio del Messico, però è molto molto vicino alla politica. Però io sono sempre andato d'accordo, perché credo di aver avuto 4 presidenti della regione qua, e devo dire che più o meno tutti hanno detto ufficialmente, anche tutto, è il nostro miglior manager o qualcosa del genere. Quindi io cerco di dare un risultato, un'efficienza operativa, ma a me onestamente, ho cercato anche prima di vedere, non mi ci ha messo la politica, mi ha risultato come Telecom Italia, con la mia volontà di lasciare tutti gli altri incarichi pur di rimanere a Genova. Praticamente delle decine di società che avevo, io ho scelto di rimanere quella genovese.
0: Esatto.
1: Quando io ero senior executive vice president di General Electric, che è uno dei, credo che di italiano solo io sono stato, che avevo decine di migliaia di persone in tutto il mondo con decine di stabilimenti, io però comunque l'ufficio a Genova lo volevo tutti i costi. Quando ero in Telecom Italia, ho fatto la scelta di andare in Telecom Italia perché c'era Data Silver che era a Genova. È un cordone ombelicale tremendo, con Genova e con la Liguria, e che quindi quello sì, servirla molto, ma guardi, proprio anche per il fatto, faccio un esempio, cerimonie, organizzazioni, ricevere, quelle cose tutte, io per me, dal mio punto di vista, è un dovere a, certo, livello politico, eccetera. Però per me sarebbe un'interruzione rispetto al fare, quindi io preferisco assolutamente no nel modo tutto, sono stato molto felice quando...
0: Va bene, allora poi magari facciamo anche un'altra intervista, perché insomma Enrico Castagnini mi aveva confidato che aveva comunque tutta una serie di progetti suoi, di idee sue sulla sanità, allora sì, magari passiamo la palla in una seconda intervista a Tiziana Oberti e la approfondiamo, quella scheda di cose da fare, vediamo anche se qualcuna di queste è stata fatta, perché sono sicuro che insomma qualche foglio da Castagnini continua ad arrivare, e come anche ai decisori politici della Liguria.
1: Se ancora 30 secondi, sì, io vorrei ringraziare tantissimi 5200 aziende di tutti i tipi che sono state dietro. Noi abbiamo questa

0: grande opportunità che in un modo o nell'altro noi qualcosa a Genova la porteremo. Quando dico in un modo o nell'altro qualche cosa, io spero che sia il massimo, certo, tanto velocemente, però qualcosa porteremo. Però mi è stato detto anche di recente, sia a Roma sia a Bruxelles, nessuna regione si è presentata così compatta, con così slancio, come la Liguria, su questa, allora, un ecosistema, come si suol dire adesso, enorme, importante, in cui è coinvolto anche la cultura. Qualcuno dice cosa possiamo tenere. No, per me è tutto un sistema, tutto che dice noi vogliamo bene a Genova. E io a tutti quelli con cui ho parlato ho detto, se non ci siamo. Certo. Se ci saremo, abbiamo fatto tutti insieme una grande cosa per Genova. Se non ci riusciamo, abbiamo fatto il nostro dovere.
1: Il e

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire, okay, da maggio fino a settembre.

0: persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il Roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei Parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il Roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
0: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora in questo nuovo Roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche, la prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
0: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che come tutte le rose europee si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
0: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
0: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
0: No.
1: Queste sì, comunque.
0: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
0: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
0: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah! Addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più, se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate rose.
1: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma... è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano... Diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza? Muscose?
0: Non tutte, però qui, ad esempio, sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine...

0: si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi un velluto, un vellutato. Se si strofinano questi piccoli, queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì. Che meraviglia, Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini e immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e...
0: E cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano... il polline da una
0: rosa. Esatto, che sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee, poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose e parchi di nervi deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Rosetta, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia, allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa?
0: Chinensis.
1: Chinensis, i nomi da dove derivano?
0: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
1: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
0: Sì, quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
1: E quante volte rifioriscono?
0: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
1: Quale stagione?
0: Estiva, dalla primavera fino
1: Quindi da maggio?
0: Fino a settembre, ottobre.
1: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
0: Le rose chinesi hanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, un po' meno
0: vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma
0: Eccole
1: mia,
0: qua.
1: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Albericci, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Allora, a mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri,
1: meraviglia.
2: Non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori. Ad esempio, la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute, tutte in un giardino, e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che hanno dato origine alla loro
2: delle nuove rose.
1: Che bello.
2: Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
2: Siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
2: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
2: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
2: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andiamo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
2: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
2: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali, che sono senza spine. Banksia.
1: Banksia, e non profumano.
2: Mr. Banks.
1: Mr. Banks l'ha inventato lui?
2: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
2: Noi li chiamiamo berceau, sono dei tragliage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti coperti. In genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia.

0: lavoro qua?
1: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito ai giardini di Nervi le sue nuove varietà
0: che
1: da mettere
0: forte
1: in concorso.
0: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
1: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mister Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
0: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
1: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
0: Ma come si fanno a mischiare?
1: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
0: Quindi in mezzo qua l'ovario,
1: esatto,
0: è...
1: Esatto.
0: In che stagione si fa il miscuglio?
1: In questo, durante la fioritura.
0: Che
1: però
0: bello.
1: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo caso, non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
0: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
1: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi, le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
0: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
1: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazione, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
0: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
1: No, in realtà
0: non sono rose.
1: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Mm. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
0: Scappato?
1: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
0: I fiori sono piccini però, non sono rose.
1: Sono rose,
0: sì.
1: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
0: È vero, ecco. Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
1: Esatto, quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
0: Alcune incredibile come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
1: Ce ne sono alcune preferite, sì.
0: Tipo?
1: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
0: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
1: esatto,
0: qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
1: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
0: questa è la rosa
1: classico
0: classica.
1: Della rosa HT. HT sta per ibrido di Thea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recisi. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
0: Meyand?

0: si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
1: Tedesche, tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme. Ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
0: Che meraviglia, veramente. I colori soprattutto, cioè
1: c'è di tutto.
0: Inimmaginabile. Queste qua non sembrano neanche rose come forma.
1: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
0: Sì,
1: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
0: comportamento. Infatti mi sembravano
1: sì,
0: più...
1: Sì.
0: Queste di nuovo non profumano. E qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
1: HT, queste sono rose da giardino, quindi mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
0: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
1: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato, quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
0: Vediamole un po'.
1: Troviamone una molto spinosa e non so neanche io dove girarmi.
0: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
1: Ce l'hanno tutte.
0: Queste qua bianche forse?
1: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
0: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
1: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
0: Farebbe parte proprio del
1: tronco.
0: Del tronco.
1: Ramo. Invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
0: Sì.
1: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
0: Sempre per difesa.
1: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
0: Bene.
1: Quella è la di dorata che tanto mi piace.
0: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
1: È già anche questa in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
0: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
1: Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno, invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
0: Grazie Riccardo.
1: Prego.
0: Grazie.
1: È stato un piacere.

E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.

Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi.

0: Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
1: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
0: Un arancione fortissimo, eh?
1: Sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece, una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini.
0: E poi
1: qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
0: Che bello!
1: L'agatea celeste.
0: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
1: Fiori.
0: E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga

0: nel parco.
1: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo, di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ce ne sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché si esaurisce un fiore, certo, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
0: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio:

Villa Pallavicini Appelli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora, sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza. Allora bisogna osare nella vita. Quindi mi sono detto, si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi. E vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il roseto di Josephine e il roseto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più.

0: su questo mondo. Andiamo.
1: Prego.
2: Non volevo creare un roseto classico di tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino. Quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora, noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Vibert nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi, e io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide, sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
0: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
2: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Proprio si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
0: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
2: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito a venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna, ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 1900.
0: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
2: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente

0: In Italia, lungo il Mediterraneo, gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che il nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Thea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, io lo chiamo il viale rosso in questo periodo perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto le mimose che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale, ci stiamo divertendo, continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria, e poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli e le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

0: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a fare la doccia a casa tua?
1: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto, una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ho iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo. Persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette,

0: cose così, può essere il privato, perché diciamo al limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
1: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
0: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
1: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
0: Ma da parte mia?
1: Sì,
0: o...
1: da parte tua.
0: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
1: Da parte del cliente?
0: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
1: Ma
0: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
1: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
0: Io in realtà le tengo tutte.
1: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
0: Non ho mai dedicato a niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
1: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
0: Sì, va bene. Facciamo così.
1: Il mercato più vivace?
0: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
1: Ecco.
0: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un pianta, un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
1: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai, mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: Anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo, sì, tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente, rimane... sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno.

0: che il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay, tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo, diciamo, lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché la rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo, Sanremo?
0: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare? Prendo una rosa.
1: Un dolore che raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole, che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'elite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì, lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
0: diciamo,
1: trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini ho una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una rosa.
0: In ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti, queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo, quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento, quindi il discorso della rosa antica onestamente nessuno me ne voglia, mi interessa poco, ecco il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano. Sulle piante, tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: li accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: Una promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea dei giardini naturali, cioè che Sanremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non mettere le staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay, non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Reciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente, quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente?

0: ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
1: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta ha bisogno di essere potata, di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere appena
0: e poi
1: tu tagli riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
0: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
1: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anzi, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio, è meglio dare i tre elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
0: Ci sono dei prodotti che si
1: mettono. Se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo a schiarire, a venire tutta esile, beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo,
0: non esageriamo, vediamo cosa succede. Una roba dalla natura,
1: no, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi, quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
0: Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

storia. Ogni vittoria è stata una promessa di speranza per il futuro. Lo sport è il modo più diretto che un popolo ha di raccontarsi. 1909. Il Giro d'Italia fa i suoi primi passi, unendo il paese e diventando simbolo della nostra identità. 1979. Mennea è record mondiale nei 200 metri piani. 1982. L'Italia di Enzo Verso conquista i mondiali in Spagna, battendo la Germania Ovest. 2004. Stefano Baldini vince la maratona olimpica di Atene, scrivendo una pagina indimenticabile nella storia.

2012 Alex Zanardi, conquista d'oro alle Paralimpiadi di Londra nel handbike, simbolo di resilienza e spirito di sacrificio. 2024 Alice D'Amato, conquista l'oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi, rendendo orgogliosi gli italiani, perché ogni stella che brilla oggi

0: Buonasera, buonasera e benvenuti al 27esimo Gala delle Stelle nello Sport, che abbiamo voluto aprire con pagine di storia, quelle del secolo XIX, 140 anni, auguri, e della fondazione del secolo XIX che è al nostro fianco, e ha voluto realizzare una clip sicuramente emozionante, avremo modo di parlarne, ma proprio recentemente è stato inaugurato l'archivio, perché anche e soprattutto lo sport è quel racconto popolare attraverso il quale il quotidiano della Liguria ha raccontato la nostra regione, ha raccontato le imprese dello sport, come ha raccontato quest'anno la cavalcata di questa 27esima edizione del nostro progetto, con delle pagine speciali legate a tante stelle sportive, con tanti voti raccolti, pensate quasi 150.000, e se siete qui è perché evidentemente tanti, tantissimi hanno voluto votarvi ed eleggervi sportivi e società dell'anno. Sarà un piacere festeggiarvi in una serata che ormai, lo sapete, da 27 anni è anche e soprattutto un momento di abbraccio, di solidarietà e di supporto per un vero top player e una grandissima squadra. La squadra è quella della Fondazione Gigi Girotti, il top player è il professor Franco Enrichè. Buonasera prof, ben ritrovato, ormai sei di casa. Saremo accompagnati questa sera da quattro speciali madrine. Vorrei che mi raggiungessero sul palco Martina, Asia, Lorenza e Sofia. Elegantissime, con i loro sorrisi, questa sera saremo pronti a celebrare le nostre stelle con un Oscar assolutamente particolare. È l'Oscar tricolore in onore degli 80 anni della Repubblica, in un anno speciale che è stato l'anno soprattutto delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. Ogni anno un colore, l'anno scorso era quello di Liguria 2025, Regione Europea dello Sport, 2 anni fa quello di Genova 2024, Capitale Europea dello Sport, e quest'anno ci sembrava assolutamente il tricolore la cosa migliore. Caro prof, a te come sempre lascio il microfono. Grazie. Perché gli amici che sono qui presenti, le tante realtà che sostengono il progetto Stelle nello Sport, hanno ben chiaro che tutti insieme giochiamo, come amo ripetere, per la Gigi Girotti. Ogni anno il supporto è sempre importante, quest'anno forse possiamo dirlo un po' di più, perché abbiamo deciso di comprarci casa.
1: Sì, la notizia che dobbiamo dare stasera è questa. Abbiamo comprato l'edificio che è in via Montallegro, dove ha sede l'ospice Gigi Girotti di Albaro. È stata un'operazione importante perché c'era un rischio che con la fine, con il 2030, scadeva la destinazione d'uso tipo sanitario, e quindi era necessario che noi potessimo essere i padroni dell'edificio per poter continuare la nostra attività. Quindi adesso abbiamo questo onere di prendere appunto nuove iniziative sempre a favore di chi è più fragile nella nostra società.
0: E allora la notizia è che ovviamente l'aiuto vostro questa sera, nel foyer troverete i volontari della Gigi Girotti con tanti dolcissimi cadeau firmati Panarello, che è sempre al nostro fianco. Gli amici che ci seguono da casa su Primo Canale troveranno spesso il codice fiscale della Gigi Girotti per il 5 per 1000, visto che è il momento giusto dell'anno. Non costa nulla, come dico sempre, mettete il 5 per 1000 dedicato alla Fondazione Gigi Girotti, perché dal 1984 le cure palliative a Genova hanno nel prof e in tutta la squadra, questa sera sono felice di avere qui tantissimi rappresentanti della Fondazione, davvero un'energia speciale. Grazie prof.
1: Grazie a te Michele di averci accompagnato in tutti questi anni, 27 anni, grazie.
0: Grazie al professor Franco Enrichè. Ragazzi, siamo pronti? Molto bene, tra poco vi vedremo spesso con l'Oscar di Stella.

0: nello sport. E allora io vorrei chiamare subito qui con me il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci. Presidente, ormai di casa, direi che è il sesto, settimo, ottavo galà che viviamo insieme, tanti campioni celebrati, tanti giovani che nel frattempo hanno anche fatto un bel percorso, all'insegna sempre di quello che è il valorizzare la nostra Liguria, che nello sport, devo dire, è bella tosta.
1: Tanti giovani, io sono l'unico che invecchia qua, caspita, non va bene questo. Però carissimi, intanto buonasera a tutti, è un piacere essere qui con tutti voi, perché questa è una manifestazione che noi riteniamo assolutamente importante. E poi insomma stiamo preparando le Olimpiadi, cioè non lo diciamo, ecco, forte, esatto. Lo diciamo forte o no? Lo diciamo forte o no?
0: La notizia l'abbiamo letta, sarebbe bello se questo bel triangolo lavorando. Del nord-ovest.
1: Abbiamo già cominciato a lavorarci, c'è un team che sta lavorando, sapete che tra Genova, Milano e Torino, e io direi anche Liguria, Piemonte, Lombardia, siamo riusciti a costruire un team efficace, che è un team che vuole portare avanti la candidatura per il 2036. Io non ci sarò più, nel senso che tra delle corna, non ci sarò più a fare l'amministratore, ok? Ci sarà certamente qualcun altro.
0: In barcavela però.
1: Io sarò in barcavela a vedere le manifestazioni, questo è poco ma sicuro. Ma chi? Noi mettiamo i semi per qualcun altro che potrà arrivare a tagliare il nastro nell'inaugurazione, ma se non si fa così il nastro non lo taglia nessuno.
0: Grazie Presidente per averla ricordata. Noi iniziamo a cercare quelli che hanno conquistato il podio nel trofeo Redelphi. E allora vorrei che mi raggiungesse la Marketing e Communication Manager di Redelphi, Carolina Beretta. Buonasera Carolina, ben ritrovata.
2: Buonasera Michele, grazie.
0: Quest'anno Redelphi ha griffato il trofeo dedicato agli Under 14. Una bellissima gioventù, tra l'altro vedrete tre premiati di livello altissimo e poi ovviamente insieme su tutte le sfide, tra poco, ma poi ne parleremo ovviamente anche con gli amici di Porto Antico, sta per arrivare la festa dello sport. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi, siamo felicissimi di far parte della squadra Stelle nello Sport, far parte di riflesso anche della squadra Gigi Ghirotti, e noi ci teniamo molto appunto a valorizzare lo sport, che ha un linguaggio appunto universale ed effettivamente valorizza effettivamente l'inclusione, la collaborazione, stili di vita sani, cose che per Redelphi, valori che per Redelphi sono importantissimi. Siamo un'azienda attenta al territorio, la Liguria, e ci teniamo appunto a valorizzare quello che è Genova e la Liguria stessa, quindi molto felici di essere qui con voi.
0: E so anche che alla festa dello sport farete un bel team building, sarete in tanti a venire a sfidarvi, vi aspettiamo. Pronti per partire, perché ci sono tre giovanissimi di cui vi invito ad appuntarvi i nomi, li ritroveremo in futuro e chissà dove. Partiamo dal terzo gradino del podio nel trofeo Redelphi, è un vivaio della Bad Lake Hockey, ha vinto numerosi trofei giovanili, premiato come miglior giocatore under 12 e under 14, Lorenzo Montefinese.

0: Eccolo qui che ci raggiunge dinoccolato. Buonasera, buonasera. Vieni, vieni qui al centro. Noi ti facciamo subito consegnare l'Oscar dal presidente Marco Bucci e il diploma da parte di Redelfi, terzo classificato sul podio della categoria Under 14, foto di rito. E la domanda è, tra i tanti trionfi, ancorché sei giovanissimo, ce n'è uno in particolare nel cuore?
1: Lo scudetto italiano è stato bello.
0: È stato bello. E adesso invece il prossimo?
1: Un altro scudetto.
0: Va bene, collezionista di tricolori. Bravissimo Lorenzo e complimenti alla Bad Lake Hockey. Secondo posto dall'Hockey Prato, andiamo all'Hockey Pista, perché ha trascinato l'Under 11 dell'Hockey Sarzana, che come sapete è un enclave di grandissimi talenti in hockey in linea. Capocannoniere della squadra vincitrice della Coppa FISR, Elia Rossi.

0: Eccolo qua! Eccolo qua! Elia riceve l'Oscar da Carolina, il diploma dal presidente Marco Bucci. Rimanete qui ragazzi, foto di rito ovviamente. Vieni Lorenzo nella foto. Qua siamo veramente piccoli ma tosti, perché insomma, cosa vuol dire giocare a hockey a Sarzana?
1: Significa un po' tutto, perché ti diverti, se hai passione giochi, eccetera. Non so spiegare.
0: Anche perché a Sarzana dovete sapere che o giochi a hockey o se no Maurizio Corona praticamente ti fa uscire dalla città. Senti, la prossima sfida, il prossimo sogno?
1: Sarebbe vincere lo scudetto.
0: Pure tu, mettiti in coda che c'è Lorenzo che l'ha già detto. Primo posto del podio, dall'hockey passiamo alle pedane. Lei è una giovane campionessa, appartiene a una vera e propria dinastia della scherma. Nel 2023 e nel 2026 ha vinto il torneo nazionale Under 15, ha conquistato lo scorso anno il trofeo CONI. Rebecca Falcini.

0: Eccola qua, al centro Rebecca, d'azzurra vestita. Complimenti. Allora, il nonno è un grande nome della scherma, dirigente di livello nazionale e internazionale, con la sua squadra, con il Comitato Ligure, di cui è presidente, ha portato gli europei l'anno scorso a Genova. Il papà è un grandissimo campione che abbiamo premiato sul palco del Galà delle Stelle. Quindi la domanda è un classico: non potevi che fare scherma?
1: No.
0: Non ti hanno obbligato?
1: No, anzi, ho scelto anche di fare scherma perché è uno sport molto emozionante e divertente soprattutto, e soprattutto è molto, cioè ti aiuta a ragionare sempre di più e a diventare più grandi subito.
0: E poi non dimentichiamolo, è lo sport che ci ha regalato in assoluto più medaglie nella storia delle Olimpiadi, quindi c'è una campionessa pazzesca proprio che ti piace da matti. Vabbè, noi l'anno scorso abbiamo avuto qua Valentina Vezzali,
1: sì.
0: Per fare un nome, però vabbè. No,
1: in generale cerco di trovare ispirazione un po' da tutti per riuscire a diventare una di loro.
0: Mi sembra un'ottima idea. Foto del podio del trofeo Redelphi.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a Internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Bio Presto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
5: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
0: Vi faccio vedere cos'è per noi, o meglio, per gli 11.285 studenti che hanno partecipato al nostro concorso scolastico, il bello dello sport.

0: una cavalcata straordinaria, li premieremo i 79 studenti i cui elaborati sono stati selezionati dalla giuria alla festa dello sport, ed è stata un'altra bellissima magia. Ora però, insomma, dai giovani talenti andiamo su due campioni straordinari, due uomini di calcio che hanno lasciato un'impronta importante laddove sono passati, e in questo momento ce li godiamo a Genova. Per celebrarli io vorrei intanto avere qui con me Cristina Lodi, assessore al welfare del Comune di Genova, e Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico S.p.A. Buonasera entrambi.
1: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
0: Allora, tra poco col presidente, insomma, ne parliamo. Arriva la festa dello sport, 22esima edizione, nel prossimo weekend. Eri con noi lo Sportability l'anno scorso. Oggi celebriamo Genova e la Liguria sportiva, sempre però con quei valori che alla fine per noi fanno la differenza.
1: Ma sì, intanto porto i saluti della nostra sindaca Salis, che mi confermavi 27 anni fa è stata una delle prime a essere premiata, mi dicevi.
0: Qualche volta è venuta, insomma.
1: E qualche volta, così. Insomma, quindi lei stessa mi ha detto non solo di portarvi i saluti, ma di dirvi che ne ha un ricordo, e come partner siamo orgogliosi e onorati di essere qui questa sera. E, nella scorsa delle prime immagini si è detto che gli atleti segnano le pagine della storia. Come amministratore di questa città mi permetto di dire che gli atleti segnano per Genova le pagine della storia della città, e lo dico perché una delle prime volte che sono andata a premiare ho detto una frase che non dirò mai più, cioè avevo dei giovani atleti davanti, ho detto vabbè ragazzi, però l'importante è partecipare anche se non si vince. Mi ha detto no, guarda, allora l'importante è vincere, poi se non si vince è lo stesso, cioè la prendiamo con... Ho detto ok, allora già lì ho imparato che nel mondo dello sport la competitività può essere sana. E quindi noi siamo molto contenti che quelle 150.000 persone, che vuol dire famiglie, vuol dire gruppi di persone, a me sono arrivate molti messaggi, no? Questo entusiasmo che non è solo di oggi, di questo momento, ma è della preparazione, del voler far sì che quel nostro amico, quel nostro atleta, quella nostra persona che abbiamo allenato arrivi lì per provare quell'emozione che è giusto che provi. Allora come città vi ringraziamo, siamo onorati e orgogliosi di essere partner, crediamo che lo sport, oltre che essere competizione, per noi anche ciò su cui stiamo investendo, da zero a, non diciamo più 99 anni perché in Liguria bisogna dire 120, oltre, esatto, più o meno, che stiamo creando momenti di spazio anche per i neonati, perché da lì ci occupiamo della salute delle persone, e questa è una grande occasione per farlo. Grazie,
0: grazie
1: davvero.
0: Grazie Cristina. Tra l'altro col progetto Sport Senior sarete alla festa dello sport, perché ci verrete a trovare con la sindaca e i partecipanti. Caro presidente, la festa dello sport è la festa della città, la festa della regione. Siamo pronti? Calzoncini e scarpette?
2: Siamo pronti. È la festa della città, la festa dello sport, la festa del... io dico che pensare alla festa dello sport distante da Porto Antico è una cosa che mi riesce
0: difficile.
2: È impossibile.
0: Diciamo sempre che è il villaggio più grande e affascinante d'Italia.
2: Insomma, 140.000 metri quadri di esposizione, di zona dove si fa sport. Insomma, non è difficile, è molto difficile trovarne qualcosa di analogo, simile, proprio davvero simile, impossibile, una vetrina sul mare, vivere come si può vivere in una località di vacanza, ecco, eppure si è in mezzo alla città, quindi direi che è un binomio indissolubile, e noi siamo molto, molto fieri di ospitare tutti gli anni, da tanti anni, questa festa ed essere qui a questo galà, anche qui sempre in Porto Antico, fammelo dire.
0: Assolutamente, grazie Mauro, grazie a Vincenzo Monaco, Luisella Tealdi e tutti gli amici di Porto Antico che ci ospitano in questa casa dello sport magnifica. Noi siamo pronti a celebrare non solo un eroe dello scudetto blu cerchiato, ma uno di quegli innamorati di Genova e dei colori blu cerchiati che, quando c'è stato bisogno, è tornato e ha salvato la Sampdoria. Attilio Lombardo.

0: Buonasera Attilio.
1: Sei ci vediamo, ci vediamo nello stesso parrucchiere io.
0: Ma questa era fuori copione, però non era male. Al centro, Attilio, al centro. Facciamo il fuorigioco, mister. Fai fare il fuorigioco alla squadra, perché sennò finiamo. Oh, andiamo su. Allora, intanto cosa vuol dire per un cuore blucerchiato come te, insomma, essere chiamato in un momento complicato?

0: e dover salvare la squadra, farlo con una giornata d'anticipo, insomma, qualche brivido sì, c'è stato.
1: Avrei voluto farlo anche prima, però purtroppo non, le condizioni non erano quelle ideali, però credo che... Io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria. Quindi in panchina non c'era Tiglio Lombardo, ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano, quindi per me questo è già una grande cosa.
0: A proposito di popolo sampdoriano e di Attilio Lombardo, guardiamo insieme questa clip.

0: Ecco, in quel momento lì, in quel preciso momento lì, cosa pensi?
1: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto, e forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore, quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
0: Senti, adesso?
1: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo, ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro, e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
0: L'unica cera, rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un posto...
1: L'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.
0: E allora non è un caso che nel trofeo Eco Eridania il più votato dei blu cerchiati questa volta non sia stato un bomber, un leader, ma un allenatore, colui che ha salvato la Sampdoria, Attilio Lombardo. E allora vorrei che Cristina Lodi consegnasse l'Oscar di Stelle nello Sport ad Attilio Lombardo. Mauro Ferrando consegna l'attestato 2026, la foto di rito per un grande campione. Un giocatore, oggi allenatore, amato dalla Genova blu cerchiata come davvero pochi. Non possiamo che farti, caro Attilio, un grandissimo in bocca al lupo ovunque sarai.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Attilio Lombardo, grazie a Cristina Lodi e a Mauro Ferrando. E allora tra poco da una panchina all'altra avremo un altro straordinario uomo di calcio, ma vi faccio vedere ancora un minuto di immagini di quello che per noi è davvero l'emozione, lo sport nella scuola tra i giovani.

e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: ora ci spostiamo di panchina. È il trofeo Eco Eridani, a consegnarlo vorrei fosse Caterina Giustini. Buonasera e ben ritrovata. Ora faccio la sorpresa a un amico che è un pochino genuano. Lo posso dire perché non fa nulla per nasconderlo. E vorrei che fosse qui, è un grande amico anche e soprattutto di Stelle nello Sport, Andrea Rivellini. Buonasera entrambi. Allora Caterina, intanto diciamo una cosa, siete al nostro fianco da una vita.
1: Ciao Michele.
0: Abbiamo un progetto di cui siamo innamorati che è la Fondazione Eco-Eridani Insuperabili, allo Sportability, alla Festa dello Sport in tante occasioni insieme. Poi possiamo dire, non so, che il 2026 è anche un anno bello, tosto.
1: Assolutamente, Buonasera a tutti. Io porto prima di tutti i saluti di mio padre, che è il nostro presidente Andrea Giustini, e del direttore generale della nostra fondazione Eco-Eridani Insuperabili, con cui supportiamo il progetto Stelle nello Sport e portiamo avanti i vostri valori che sentiamo anche nostri. E quest'anno è un anno importante. Intanto io mi chiedo cosa faccio sempre in mezzo a tutti questi campioni. Però quest'anno anche noi stiamo correndo la nostra corsa, perché è un anno importante e probabilmente dall'anno prossimo porteremo un'eccellenza genovese che siamo noi anche fuori Italia, e siamo molto felici di questo.
0: Dopo l'annuncio di Bucci olimpico ci prendiamo anche questo bel orizzonte internazionale, in bocca al lupo ovviamente. E invece ad Andrea ovviamente, poi alla Festa dello Sport insieme celebreremo il bello dello sport, siamo stati insieme in tante occasioni, avremo lo Sportability Day, insomma Fondazione quest'anno ha tenuto a battesimo il 27° anno di Stelle nello Sport proprio nella magnifica sede in via Chiossone. Grazie di essere al nostro fianco nel segno dell'inclusione.
2: Sì, è un onore, è un piacere e anche, lasciatemelo dire, un dovere per quanto riguarda la nostra fondazione, la Fondazione dei Genovesi, essere accanto a Stelle nello Sport, perché stare accanto a Stelle nello Sport significa anche stare accanto a coloro i quali promuovono l'inclusione, lo sport per superare le barriere, lo sport per tutti, lo sport per i diversamente abili, per coloro i quali magari hanno difficoltà economiche. E quindi per noi tutto ciò rappresenta uno strumento attraverso il quale perseguire i nostri scopi sociali. Come fondazione di origine bancaria abbiamo necessariamente il focus proprio puntato su queste tematiche. Quindi grazie ancora Michele, grazie a Stelle nello Sport, grazie a tutti coloro i quali sono vicini allo sport, lo sport per tutti.
0: Grazie Andrea, e noi adesso andiamo a celebrare colui che ha assolutamente sbancato il trofeo Eco-Eridania, è in assoluto il rosso-blu cerchiato dell'anno. Anche qui non è un bomber, non è un leader del centrocampo, ma è un uomo che in panchina ha saputo conquistare alla grande la salvezza per il suo Genoa, ma soprattutto a conquistare il cuore dei tifosi rosso-blu, Daniele De Rossi.

0: Centro, al centro, facciamo il fuorigioco anche col mister. Sei un grande fan del fuorigioco o...
1: Ma dipende.
0: Il giusto.
1: Quando ci vanno gli altri, sì.
0: Allora, ho avuto modo anche già in conferenza stampa una volta a Pegli di chiedertelo. Quanto ti sorprende questo feeling che si è creato con la Genova Rossoblu, con i tifosi? Tu sei uno passionale, uno verace, e il genovano è uno che quando vede quella voglia, quella foga, insomma, qua ne hai uno, direi. Ho portato sul palco l'esemplificazione.

0: l'identificazione del tifoso rosso-blu. Ecco, come nasce?
1: Ma mi sorprende perché poi per me è una delle prime volte che cambio codice d'abbiamento postale. Ho sempre vissuto nello stesso posto, ho sempre giocato per gli stessi colori, quindi quando vai fuori ti misuri con posti nuovi, con gente nuova, con tifoserie nuove, con dinamiche nuove, con caratteri nuovi. Quindi essere entrato in sintonia così tanto con il tifoso genovano per me è un piacere, un onore, fa parte del mio lavoro. Io devo entrare in sintonia con chi ci sostiene allo stadio e sono stato fortunato a trovare una piazza fantastica.
0: E allora noi, anche nel caso di Daniele, andiamo a capire che cosa vuol dire, quali sono le emozioni che sa regalare. La clip.

0: E questo è il Daniele De Rossi in formato rosso-blu. Quando sei arrivato ti eri fatto un'idea di quanto fosse difficile, ti aspettavi un percorso così, insomma vi siete tolti anche delle belle soddisfazioni.
1: Sì, lo speravamo, un percorso così positivo, non pensavo fosse difficilissimo perché poi ho incontrato subito il carattere dei miei giocatori che è stato incredibile, che hanno saputo unirsi e farmi entrare tra virgolette dentro di loro, dentro la loro testa, è stato tutto molto più semplice. Ci sono stati momenti in cui comunque eravamo molto vicini alla zona retrocessione ancora, quindi è stato un percorso lungo, adesso sembra facile perché siamo salvi da tanto tempo, ma è stato complicato, difficile e devo ringraziare i miei giocatori perché sono stati incredibili e la società perché mi ha dato fiducia e soprattutto mi ha sostenuto anche in quelle domeniche in cui abbiamo perso, in cui ho fatto qualche errore, in cui le cose non hanno girato per il verso giusto.
0: Hai anche detto, insomma, mi piacerebbe portare il Genoa più in alto. In questo calcio c'è spazio di fronte ai grandi capitali, alle grandi società? Insomma, l'Atalanta in effetti la strada l'ha fatta capire che si può fare. C'è ancora quello spazio lì?
1: Poco, perché c'è poca pazienza, a volte poca pazienza mista a poca programmazione. Puoi pensare di rimanere anche 10 anni in un posto, poi ti scontri con la realtà dei fatti, a volte non sei abbastanza bravo da fare i risultati che poi ti danno tempo, a volte non hanno abbastanza pazienza e lungimiranza i dirigenti, ma non esistono più gli allenatori che stanno come, non so, Ferguson 20 anni nello stesso posto perché c'è molta fretta di cambiare a volte.
0: Tra l'altro ti faccio due nomi, nel 2001 un certo Franco Scoglio fu premiato sul palco di Stelle nello Sport, un po' di anni dopo in ben due occasioni Giampiero Gasperini, segno che gli allenatori al Genoa quando sanno interpretare in un certo modo lasciano il segno, direi che insomma è un bel albo d'oro.
1: È di buon auspicio, io sono appena arrivato, loro sono due mostri sacri per i genoani e per il calcio italiano in generale, però lo prendo come un buon presagio, penso che ce n'è ancora molta di strada da fare, abbiamo fatto bene la prima parte, la storia è ancora molto lunga da scrivere.
0: E allora congratulazioni a Daniele De Rossi, io prendo il microfono perché le mani devono essere libere per ricevere da Caterina e da Andrea l'Oscar delle Stelle nello Sport 2026. Daniele De Rossi è il rosso blu cerchiato dell'anno nel trofeo Eco Eridania. Noi ovviamente sul palco del Gala delle Stelle di solito abbiamo anche tante realtà che si esibiscono, allora io vado a dare un'occhiata perché dovrebbero esserci, ah sì le vedo, delle giovani ginnaste, pensate rappresentano una società che ha solo 131 anni e che speriamo possa avere finalmente, dovrebbe esserci a settembre l'inaugurazione della nuova casa, il Polo di Carignano, parliamo di una grande società, la ginnastica Andrea Doria.

0: Andrea Doria, con due talenti che ritroveremo tra poco sul nostro palco. Grazie ragazze, grazie ragazzo. Ci ritroviamo tra poco. Ovviamente avremo anche tante esibizioni spettacolari in questa serata, ma abbiamo anche campioni che ci raggiungono da platee internazionali, ori olimpici, ma anche dirigenti oggi del mondo sportivo, e direi che racchiude tutto in un'unica figura la grande ospite di questa serata. Primo storico oro olimpico del canottaggio femminile a Tokyo, oggi membro di giunta del CONI nazionale inviata dal presidente Luciano Bonfiglio, Valentina Rodini. Buonasera Valentina. Benvenuta e grazie di essere qui con noi. Su una bella triangolazione, Roma, Genova, Piediluco, non lo so, insomma, sono giornate intense, ma grazie ovviamente per la tua presenza qui. Partiamo subito da, qui ci sono tanti giovani, ma anche tanti campioni, che cosa vuol dire vincere una medaglia olimpica? E poi essere anche la prima nella storia per l'Italia.
1: Allora, intanto vi ringrazio di essere qua, non tanto di avermi invitato, ma di essere qua voi, perché vuol dire che allo sport si dà attenzione come leva per il futuro, quindi porto i saluti di Luciano Buonfiglio e di tutta la giunta CONI. Cosa vuol dire vincere una medaglia? Credo che in realtà anche una medaglia regionale vale la stessa cosa, perché tutti abbiamo iniziato, cioè almeno io ho iniziato da giovane, ho iniziato a 9 anni e ho iniziato perdendo. La mia prima gara sono arrivata ultima, ed è stato quello che mi ha insegnato a dire ok, ce la voglio fare. Quindi la mia prima medaglia, che è stato un terzo posto regionale, è stato come un oro per me, ed è la stessa sensazione che poi ho vissuto alle Olimpiadi. Non posso dire che era diversa, era esattamente la stessa cosa.
0: E noi la rivediamo insieme allora. Andiamo a vedere Valentina Rodini a Tokyo.
2: Ottima la partenza delle azzurre, che riescono lì in acqua numero 4 ad imprimere il ritmo. Le azzurre vanno benissimo, sono in una posizione di controllo.
3: Questa potrebbe essere veramente la gara dei sogni.
2: Siamo con 4 equipaggi in un secondo, ma noi abbiamo i secondi 1000 metri. Parte Federica, va su di colpi ancora. Guardate che bella l'azione delle nostre azzurre. Non ci siamo oramai in chiusura.
3: Vai ragazze, vai
2: le
3: ragazze,
2: azzurre cambiano.
3: Non si scherza più, vai.
2: Andiamo a fare il gran colpaccio. Il
3: vai
2: colpaccio della vita.
3: E
2: c'è medaglia d'oro. E medaglia d'oro. C'è il photo finish sul traguardo. Poi campionesse olimpiche.
0: Eh beh, però penso che rivederlo faccia sempre un po' effetto, no? 14 centesimi di secondo.
1: Tutte le volte spero che vinciamo ancora, perché sì,
0: non sei ancora sicura. Come sta lo sport italiano? Tu tra l'altro rappresenti 4 milioni e mezzo di atleti nella giunta CONI, insomma alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina ancora una volta abbiamo raggiunto risultati straordinari, così come a Parigi. Possiamo dire, insomma, i problemi non mancheranno evidentemente, però siamo forti.
1: Che dire, aver raggiunto il record di medaglie olimpiche sia nell'edizione estiva di Parigi sia in quella invernale ci dice tanto sullo stato dei nostri atleti olimpici. Ovvio che per arrivare là si parte dalla base,

0: parte dalla società, dall'ogni giorno, perché per arrivare là abbiamo bisogno di un allenatore che ogni giorno viene in palestra con noi, di una famiglia che ogni giorno ci porta in palestra, di una società che ci riconosce i nostri meriti. E sembra poco, ma fa tantissimo.
1: Messaggio bellissimo. Cara Valentina, questa sera tu premierai proprio tre giovani talenti. Siamo nella categoria junior, è lo storico trofeo Cambiaserisso e ovviamente con noi, come per tradizione, Mauro Iguera. Buonasera Mauro, ben ritrovato. Possiamo dire insomma che dal 2012 e forse anche prima, quando celebrammo Francesco Bocciardo, che è sempre qua con noi, lui è ancora giovane, noi un po' meno, sei al nostro fianco e devo dire che quest'anno è anche un compleanno speciale per Cambiaserisso, 80 anni.
2: Sì, ma direi che sono più importanti i 27 di Stelle nello Sport questa sera, perché devo dire che quello che Michele e il suo team fanno per lo sport a Genova, per i ragazzi, per le persone diversamente abili, per la Gigi Girotti, è un qualcosa che merita questa sala piena e credo il plauso di tutti noi. Il motivo per cui molti di noi sono sempre al suo fianco è perché non potrebbe essere diversamente, credo che ci saremo per altri 80 anni al fianco vostro, sicuramente.
1: Grazie Mauro per questa iniezione di fiducia. 80 sono tantini, come diceva Forrest Gump, però insomma, proviamoci insieme, andiamo a celebrare tre talenti, dalla pallavolo alla ginnastica al canottaggio, evidentemente. E allora iniziamo con il terzo gradino del podio, colonna di una società che è un fiore all'occhiello per la pallavolo giovanile genovese in Italia, la Colombo Volley Genova, già convocato in nazionale, in quella società dove sono esplosi i tre mitici fratelli Porro. È lui, il terzo del trofeo Cambiaserisso, Samuele Aimar.

0: Eccolo qua, ben ritrovato Samuele. E allora io direi procediamo subito con la premiazione da parte di Valentina e di Mauro, l'Oscar di Stelle nello Sport, terzo posto nel trofeo Cambiaserisso, tantissimi voti dal mondo della pallavolo per Samuele, a foto di rito del nostro Simone Arveda. Cosa significa, caro Samuele, fare pallavolo in una società che è davvero un fiore all'occhiello? Prima di te Paolo, Paolino Porro, poi Luca, poi Simone.
1: Ma sicuramente vuol dire divertirsi tanto, metterci molto impegno, fare tanti sacrifici, però sicuramente ne vale la pena per i valori e per gli obiettivi che poi si raggiungono.
0: Ma il segreto qual è? Beh, avete tecnici fortissimi.
1: Sì, però appunto secondo me la cosa più importante è l'impegno e la chimica con la società, con lo staff e i compagni di squadra.
0: Sogno?
1: Sogno si vedrà, diciamo che ho diversi obiettivi, però il mio, quello principale è la crescita personale e vedere dove riesco ad arrivare.
0: Molto saggio, un giovane vecchio, bravo Samuele! L'avete visto poco fa esibirsi, campione italiano junior nella ginnastica, ha vestito la maglia della nazionale un mese fa ai Luxembourg Open con l'accesso alle finali di specialità nel corpo libero al cavallo con maniglie. Lui è Antonio Ghiglino.

0: Eccolo qua Antonio, che si è esibito per noi questa sera sul palco. Anche per lui l'Oscar consegnato da Mauro e il secondo posto, l'attestato consegnato da Valentina Rodini. Andiamo con la premiazione e la foto di rito, dopodiché anche a lui la domanda d'obbligo. Società storica. Su questo palco erano venute due ragazzine di 11 anni che si chiamavano Alice e Asia D'Amato, però insomma anche il settore maschile non scherza, giusto?
1: Possiamo dirlo? Sì, certo, siamo stati promossi in Serie B per l'anno prossimo e siamo pronti a spaccare.
0: Mi sembra giusto così. Come nasce l'amore per la ginnastica, che nell'immaginario è uno sport molto femminile?
1: È nato dal fatto che nel 2020 avevano chiuso gli sport da contatto, io facevo judo e mia madre mi ha portato

0: a questo centro estivo in cui facevano ginnastica artistica e mi sono subito appassionato.
1: E abbiamo visto che sei davvero molto bravo. Sogno, prossimo obiettivo?
0: Prossimo obiettivo ci sarebbero gli europei e vediamo di qualificarci nella possibile rosa facendo bene questa gara a fine mese, speriamo bene.
1: In bocca al lupo allora e completiamo il podio con colui che nel 2025 si è laureato campione d'Europa, ha chiuso quinto in mondiali under 19, specialità del lotto, che è la specialità regina, cara Valentina, è nello storico team della Canottieri San Pier d'Arenesi, Roberto Terranova.

0: Eccolo qua, ben ritrovato. E allora, subito anche per Roberto, direi la consegna dell'Oscar. Cioè, hai visto chi ti sta per consegnare l'Oscar?
1: È un grande onore ed è bellissimo essere a fianco a una campionessa del genere.
0: È una carambata, è tutto merito di Marco Callai, mettiamolo a verbale. Senti, già a livello europeo mondiale dei risultati importanti, insomma, nel mirino cosa c'è?
1: Adesso il prossimo obiettivo è il campionato italiano Under 19, che è proprio questo weekend, e quindi domani partiremo per andare giù a Piediluco in Umbria e speriamo di fare il meglio possibile.
0: Allora ti mandiamo a letto presto, insomma.
1: Sì.
0: Canottieri San Pierenesi, società storica, bellissimo ambiente, insomma sei cresciuto lì.
1: Sì, da sempre, sono sempre stato alla Canottieri San Pierenesi, fin da quando avevo 9 anni, e lì ci sono tutti i miei amici e possiamo dire che è la mia famiglia.
0: E allora, eccolo l'Oscar per il primo classificato nel trofeo Cambiaso e Risso 2026. Complimenti a Roberto Terranova, Samuele e Antonio. La foto del podio, guardate, tanta tanta qualità, come direbbe il mio amico Pierluigi Pardo.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
0: Cara Valentina, fai un passo avanti. Io vorrei, per chiudere, chiamare qui sul palco il vicepresidente con delega allo sport di Regione Liguria, Simona Ferro. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi. Buonasera Simona. Le urla sotto casa sono le. Allora, questo è un fuori programma. Simona dal Salone del Libro di Torino, non oso immaginare come sia arrivata qui, visto che l'autostrada è stata chiusa per un brutto incidente, non glielo voglio neanche chiedere, quindi, però è qua, grazie di cuore. Questo è un Oscar speciale, Simona, che vorrei fossi tu a nome di Regione Liguria a consegnarlo a questa straordinaria campionessa, prima donna nella storia a portare un oro olimpico al canottaggio italiano. Valentina Rodini. È giovanissima, quindi definirlo un Oscar alla carriera è qualcosa di atipico, però ha deciso di mettere le sue energie al servizio del mondo sportivo da dirigente, membro di giunta del CONI, e quindi complimenti di cuore. Grazie Valentina, grazie a Mauro Iguera, grazie ai... Tu rimani qua con me, Simona. Congediamo i nostri tre campioni, Samuele Aymar, Antonio Ghiglini e Roberto Terranova. Far premiare un campione, cara Simona, da una campionessa olimpica, ci proviamo, non sempre riesce, quest'anno è riuscito, credo che a Roberto rimarrà la foto assolutamente nella storia. Facciamo il fuorigioco insieme, non te lo chiedo come sei arrivata, grazie di essere comunque qui con noi. Simona, è un anno speciale, ma arriviamo dal 2025 di Regione Europea dello Sport, tra poco insieme celebriamo Sportability con un premio speciale all'insegna di questo progetto che con la spinta di Regione Liguria stiamo portando sempre di più in giro per la nostra regione, ed è un'annata sulla quale ti vorrei chiedere cosa ha lasciato, che legacy ha lasciato Liguria 2025, perché si parla sempre degli eventi e mai poi di quello che rimane. Io credo di poter dire che qualcosa è rimasto di importante.
4: Buonasera, innanzitutto chiedo scusa del ritardo, ma purtroppo ha preso fuoco un camion, quindi

0: 2 ore e mezza bloccata sulla 26 e quindi sono arrivata adesso. Però siete bellissimi perché davvero la sala è piena, sono molto contenta che anche quest'anno celebriamo in grande questo galà delle stelle. Allora, il 2025 per me credo che sia stato un bilancio che ho fatto anch'io, proprio al 31 dicembre dico cosa succederà il giorno dopo. Il giorno dopo si è ricominciato. A me il 2025 ha insegnato tanto, ha insegnato moltissimo. Ha insegnato che le grandi manifestazioni sportive hanno modo, insomma, di dare lustro al nostro territorio, danno modo di poter promuovere il nostro territorio, di incrementare anche il nostro turismo. Abbiamo avuto modo di poter parlare di valori dello sport ai ragazzi. Io ho sentito Valentina prima, ha detto una cosa bellissima, perché dice io sono arrivata adesso come campionessa olimpica, ma sono partita con una sconfitta. Ecco, a me questo piace tantissimo, perché in un momento dove è così dilagante il disagio giovanile, vedere veramente ragazzi così impegnati con un obiettivo importante, quello appunto di arrivare, e quindi proprio come lo sport insegna che i grandi risultati arrivano con la perseveranza, con il sacrificio, così anche sono gli stessi ingredienti della vita per arrivare ai grandi obiettivi. Quindi il poter essere assessore allo sport, insomma ormai da qualche anno, e aver potuto glorificare lo sport in un anno così importante, ecco, credo che mi abbia insegnato veramente tanto, e da qui si riparte. Spero davvero che anche questo 26 mi riservi tante sorprese.
1: E allora noi, per consegnare il trofeo Sportability, chiamiamo il nostro vero grande ambassador del progetto, Francesco Bocciardo.

0: Francesco? Ormai facevamo il conto con Mauro, sono 15 anni che calchi questo palco, da giovane campione prima, nel 2012 alle Olimpiadi di Londra, poi da pluricampione 4 ore paralimpici e ormai diverse stagioni da ambassador. E vedo che ti piace tantissimo portare questa testimonianza nelle scuole e cercare di conquistare ogni anno qualche ragazzo in più che ha una disabilità e che si avvicina allo sport e, come dici te, cambia decisamente poi vita, no? Microfono, eccolo lì.
1: Grazie, grazie mille Michele. Sì, guarda, vi dico, di sicuro fare le gare è bellissimo, le emozioni sono incredibili, però quando vado nelle scuole, quando vedo i ragazzi, disabili non, che proprio sono felici, che mi ammirano, ma soprattutto desiderano avere anche loro un sogno, desiderano anche loro mettersi in gioco, questa è veramente la grande vittoria. Io vi ringrazio tantissimo perché mi permettete ogni anno di girare tantissime scuole. Ogni anno riusciamo a portare qualche ragazzo con disabilità a fare sport, ma la cosa più bella, e me l'ha detto un ragazzino una settimana fa in una scuola in cui sono andata a parlare, è il fatto che comunque anche loro si rendono conto di come non esistono le barriere. Arrivi, ci sono tutta una serie di preconcetti, te ne vai e questi preconcetti sono spariti.
0: Grazie Francesco. Noi vediamo alcune delle immagini dell'ultimo Sportability Day, vi diamo già appuntamento per sabato 10 ottobre alla Sciorba, ma con Regione Liguria stiamo sempre più propagando lo Sportability Day. Il 4 luglio saremo a Sanremo ed è una novità assoluta per un'altra giornata dello sport e della magia dello sport per tutte le abilità, e proprio lo Sportability era venuto a trovarci e questa sera lo celebriamo insieme a suo fratello. Sono due atleti straordinari, una coppia che ha vinto in Europa e a livello mondiale. Parliamo di Jiu-Jitsu, di una categoria speciale. Loro si allenano sui tatami della SD Tegliese. Sono Pietro e Giovanni Napoli.

Eccoli qua, straordinari, li avete visti nelle immagini? E allora io vorrei subito che Simone e Francesco iniziassero con la consegna degli Oscar a questi due campioni, che tra l'altro sono reduci da un altro successo, domani partono perché ci sono i tricolori. Iniziamo da Pietro e allora, vai Francesco, diploma e Oscar da parte di Simona. Complimenti a Pietro Napoli, campione del mondo Jiu-Jitsu Inclusive. Ed ecco anche Giovanni con Oscar e diploma. Per loro che, insomma, sono davvero un esempio straordinario.

0: straordinario. Giovanni, quando siete sui tatami insieme, che chimica si crea, insomma, è davvero qualcosa di incredibile.
1: Assolutamente sì, e Pietro è molto concentrato quando saliamo sul tatami, soprattutto quando facciamo le gare. E ovviamente poi quando vediamo il risultato dell'arbitro, l'emozione, diciamo, è difficile contenerla.
0: La cosa importante, quanto vi allenate insieme? Perché?
1: Allora, ci alleniamo una volta a settimana perché io ho un po' di impegni lavorativi, però diciamo quando ci alleniamo siamo concentrati e soprattutto è molto facile diciamo, riuscire ad allenarmi con Pietro perché abbiamo ovviamente una chimica diciamo,
0: Grande feeling.
1: ventennale, esatto.
0: Sembrate quasi fratelli. Senti,
1: Vero?
0: domani partite per Roma?
1: Esatto. In verità parte Pietro con un altro compagno. E perché abbiamo deciso di fargli fare questa esperienza anche con un altro compagno di allenamento, ecco.
0: E poi però a ottobre sono i mondiali.
1: Esatto. E ovviamente, diciamo, io in questa fase mi sto cercando di mettere un pochino da parte perché secondo me, secondo noi comunque l'inclusività non deve essere soltanto all'interno del nucleo familiare, deve essere, diciamo, ovunque.
0: E allora noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, la foto di Rito, Francesco, Giovanni, Pietro e Simona, il trofeo. Fondazione Carige per Sportability va a questi due straordinari campioni. Io a proposito con Francesco vorrei anche ricordare un altro grande amico dello sport, ambasciatore di quelli che sono i valori. Abbiamo una foto per ricordarlo. È uno straordinario Alex Zanardi insieme a due stelle che abbiamo avuto qui spesso, Vittorio Podestà. Premiato tantissimi anni fa, Vittorio che è stato proprio colui ad avvicinare all'handbike Alex Zanardi, Francesca Porcellato, una delle più vincenti e poliedriche campionesse paralimpiche che è stata con noi in ben due edizioni. L'abbiamo ricordato anche nella nostra sigla in copertina, davvero. Alex Zanardi ha lasciato un segno importante ed è quello, lo sport che ci fa sognare. Complimenti Pietro, complimenti Giovanni, grazie a Simona Ferro e a Francesco Bocciardo.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more.

0: I protagonisti al World of Dance Summit in California, una crew diretta dal maestro Simone Stella, sesto posto nella categoria Under 18, arrivato alla finale con ballerini professionisti, un pezzo di Liguria che ha davvero fatto qualcosa di straordinario a livello internazionale, tanta energia che non possiamo che celebrare con Paolo Robutti, CEO di IREN Luce, Gas e Servizi. Buonasera Paolo. Beh, insomma, come energia non sono male, voglio dire.
1: Infatti, mi sono un attimo preoccupato, devo essere sincero all'inizio.
0: L'energia che accende lo sport, d'altronde l'abbiamo definito così, il progetto che Stella nello Sport e IREN Luce, Gas e Servizi portano insieme ormai da diversi anni. Possiamo vedere anche alcune immagini di quello che è stato il bellissimo momento che abbiamo vissuto il 22 aprile scorso in Auditorium IREN, con tante associazioni, con tre campioni come Gabriele Lanza, come Andrea Modica e Luigi Massone. Insomma, tanta energia.
1: Assolutamente, voi sapete che IREN è sempre vicino ai territori e nello specifico poter partecipare a queste iniziative e sostenere Stella nello Sport e tutte le associazioni che collaborano con Stella nello Sport è uno degli obiettivi principali che abbiamo.
0: Insieme abbiamo celebrato i vincitori del premio fotografico Nicali IREN, 20 foto straordinarie, le vedrete anche nella nostra sigla di chiusura, ma è bello che quest'anno saremo anche importanti per 12 associazioni a cui daremo linfa per tanta attività, tanta iniziativa. Ho visto la maglia dell'Andrea Doria, che è una delle associazioni che quest'anno è con noi, è con IREN, Stelle nello Sport, in energia che accende lo sport. Io direi che a questo punto, Paolo, dobbiamo celebrare con un Oscar questi straordinari ragazzi, i Fresh and Clean. Anche il diploma per loro e foto di rito per questa crew imperiese che avrà ancora tantissima strada da fare e con tanta energia rappresenterà la nostra Liguria nel mondo. Complimenti ragazzi, complimenti al vostro direttore, grazie a Paolo Robutti, a IREN Luce, Gas e Servizi. Arriviamo alla categoria delle big e in campo femminile ormai è tradizione da tantissimi anni che celebriamo il trofeo Montallegro e lo facciamo insieme a Francesco Berti Riboli. Buonasera Francesco, ben ritrovato. Con te vorrei chiamare la colonna di Porto Antico, colei che insieme a tutto il team di Porto Antico e a Stelle nello Sport ogni anno costruisce una festa dello sport sempre più bella, Luisella Tealdi. Pensavo arrivasse con i calzoncini pronta per la festa, no, è ancora in borghese. Buonasera Luisella, grazie di essere qui con noi. Allora Francesco, ogni anno, insomma l'abbiamo già ricordato, siete soprattutto fondamentali nel sostenerci ma anche con i vostri professionisti nell'aiutarci a portare più gusto per la vita e sani stili di vita tra i giovani nelle scuole, però so che non ti fermi mai e leggevo di un bel progetto che sta nascendo.
2: Sì, questo intanto per noi sono 21 anni.
0: Che ah, 21?
2: Che insieme ai nostri 74 diventano 95, quindi fra un po' faremo i 100 insieme.
0: Mi piace.
2: No, un anno importante per noi intanto perché fra qualche settimana, il 27 maggio, presenteremo con grande orgoglio il primo nostro bilancio di sostenibilità e per questo certamente il progetto Stelle nello Sport e quello che Stelle nello Sport stimola fa parte di questo percorso. Dal punto di vista sportivo ricordavi appunto l'attenzione agli stili di vita, ma anche lo abbiamo raccontato dai vostri social quest'anno, l'atleta ahimè può talvolta avere anche dei momenti di stop e quindi è importante questi momenti di stop prevenirli. Nei prossimi mesi ci dedicheremo a un progetto che è legato a un dispositivo italiano che si chiama Shoulder Pacemaker, che è dedicato adesso alla spalla del pallanuotista e quindi studieremo 50 atleti di A1 e qualche leggenda, quindi di quelle che abbiamo accompagnato da dirigenti e da sponsor, ad esempio nelle grandi cavalcate della Prorecco di qualche anno fa.
0: E allora attenderemo con grande curiosità i risultati di questo progetto molto interessante. Invece chiediamo a Luisella se siamo pronti per la festa. Tutto a posto?

0: Guardiamoci un po' negli occhi io e te. Sì, di guarda, guarda, ancora qualche giorno, sistemiamo le ultime cose e pronti davvero a scendere in campo per questa grande festa. Noi abbiamo 135 attività che saranno presentate alla Festa dello Sport. Abbiamo veramente un evento che ci piace tantissimo, organizziamo con passione e lo facciamo per un anno, lo facciamo insieme e poi alla fine i risultati ci sono. Ma voglio ringraziare poi soprattutto gli sponsor che hanno creduto, che credono in questo evento e tutti i volontari, le associazioni, le federazioni che per 3 giorni saranno a disposizione. Abbiamo 4 palchi che saranno sempre attivi dal mattino alla sera.
1: Venerdì 22, sabato 23, domenica 24 maggio sarà la 22esima edizione della Festa dello Sport. Ora però, pronti per celebrare 3 campionesse davvero straordinarie. Partiamo dall'atletica paralimpica, nuoto pinnato e poi orientamento subacqueo, jiu-jitsu, insomma tante categorie sul podio del trofeo Montallegro. Iniziamo con un atleta della Cambiase Risso For Special che ha collezionato titoli a livello mondiale, tanti record per lei, Agnese Spotorno.

0: Eccola qua, ben ritrovata. Complimenti ad Agnese. Subito la consegna dell'Oscar da parte di Francesco e l'attestato del terzo posto nel trofeo Montallegro consegnato da Lisuella. Vittoria record mondiali da Brisbane a Ourense. Qual è il segreto, cara Agnese, per eccellere così?
1: Ce ne sono tanti, troppi.
0: Uno, proviamo a sintetizzarlo.
1: Avere gruppo tra gli atleti e avere fiducia in se stessi.
0: Con Antonio Sollazzo e tutto il gruppo della Cambiasi Listo for Special siete ogni anno con noi allo Sport Ability Day. Devo dire che
1: sempre
0: le sfide
1: presente.
0: Non mancano. La prossima sfida?
1: Abbiamo i campionati italiani e poi magari qualche appuntamento internazionale, ma bisogna ancora vedere.
0: In bocca al lupo di cuore allora e complimenti ad Agnese Spotorno. Secondo posto sul podio del trofeo Gonzatti, mentre noi andiamo con la foto ufficiale per Agnese, il nostro Simone Arveda, sempre in pole position. È una stella della Dario Gonzatti, che è un'altra società storica del nostro territorio. Si è laureata campionessa nella specialità Star Course agli europei di orientamento subacqueo, Beatrice Serra.

0: Eccola qua, ben ritrovata Beatrice, in divisa Dario Gonzatti col mitico polpo. E allora consegniamo subito l'Oscar a Beatrice, secondo posto nel trofeo Cambiase Risso. La domanda è d'obbligo, abbiamo visto le immagini, ma l'orientamento subacqueo.
1: Praticamente cos'è? È la capacità di sapersi orientare sott'acqua praticamente.
0: Senza respirare?
1: No, abbiamo una bombola con una bussola e un contametri, ovviamente.
0: Ah, è facile, dice Francesco. Adesso poi lo portiamo in piscina la prossima settimana. Senti, ti sei tolta tante belle soddisfazioni, devo dire.
1: Sì, l'anno scorso la soddisfazione di vincere un titolo europeo è stata la più grande soddisfazione della mia carriera agonistica.
0: Ma diciamo, cosa mangiate alla Gonzatti, visto che insomma c'è un bel gruppo di atleti vincenti? C'è un bel clima, c'è un bel gruppo?
1: Siamo una bella famiglia, sì, una bella squadra.
0: Dopo il titolo europeo adesso c'è qualcosa di bello nel mirino?
1: Ovviamente cercare di replicare i risultati e anche...
0: Non fermarsi mai, esatto. Va bene. Allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e complimenti, perché dietro a questa disciplina, come in tutte le occasioni, c'è tanto, tantissimo allenamento. Primo posto con un argento ai World Games 2025, un titolo europeo nel Jiu-Jitsu, specialità Fighting System. Lei è tesserata per l'Alino Team Jiu-Jitsu, Chiara Fiorelli.

Eccola qua Chiara, al centro anche per lei subito l'Oscar di questa stagione. Chiara, che ha avuto l'onore e la bravura di giocarsi gare importanti a casa. Questo è merito ovviamente di Matteo Repetto e di tutta l'Ino Team Judo e Jiu-Jitsu, che ha organizzato il Genoa Open Grand Prix di Jiu-Jitsu al Palasport. Ormai è un evento nel

0: Calendario fisso, gareggiare in casa davanti a famiglia, amici, tifosi, quanto è bello.
1: Mette bello, però mette anche un po' di ansia.
0: Ah, sì, un po'
1: sì,
0: di pressione.
1: Perché vengono tutti a vederti.
0: Ok, più bello vincere, cioè più facile vincere lontano.
1: Facile no, però un po' più, meno stressante.
0: Scuola di vita, il jiu-jitsu, insomma, sì. Da quanti anni è che lo fai?
1: È stato, sono 20 anni, è stato il primo e unico sport.
0: Proprio
1: sì, è uno sport di famiglia e... Sì, ho iniziato e non l'ho mai terminato.
0: Quali sono adesso in agenda gli appuntamenti?
1: E partiamo domani, che abbiamo il campionato nazionale, e poi a ottobre ci sarà il mondiale.
0: E allora un grandissimo in bocca al lupo. Il podio, tutte insieme, Agnese Spotorno, Beatrice Serra, Chiara Fiorelli, il podio del trofeo Montallegro.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Rimaniamo a parlare di Big, lo facciamo con il trofeo Beeper, chiamando insieme a noi Enrico Borinelli, che è il responsabile territoriale retail Liguria per il Levante. Buonasera e ben ritrovato. Insieme a lui il numero uno del CONI Liguria, Antonio Micillo. L'ho beccato, Antonio, stava facendo il social media manager come al solito. Ciao presidente Antonio Micillo, che insomma ha questa straordinaria passione per i social, ha creato la pagina social del CONI Liguria che viaggia, anzi come avrebbe detto Antonio Ghiglino, spacca. Allora, intanto grazie ovviamente agli amici di Beeper per essere al nostro fianco, sempre insomma insieme, vicini al territorio.
2: Assolutamente, buonasera a tutti. Beh, che dire, lo sport è una straordinaria scuola di vita, di futuro. Insegna il rispetto delle regole, già qui mi potrei fermare, insegna a lavorare assieme, insegna ad avere tanta determinazione, insegna a guardare lontano. Quindi sono tutti valori su cui noi crediamo e quindi per noi investire nello sport vuol dire investire valori che aiutano il territorio a crescere in modo sano, coeso e dinamico. Questo secondo noi è il modo di essere banca territoriale, di essere presenti.
1: Grazie allora di essere al nostro fianco anche quest'anno in tutte le attività di Stelle nello Sport. Subito dopo la festa arriveremo con l'annuario, poi ci saranno gli eventi di Sportability, a ottobre saremo alla Sciorba, poi ci sarà il Charity Event di fine anno. Caro Antonio, la tua agenda con Stelle nello Sport è sempre piena. Tu hai il merito di esserci stato fin dall'inizio, 2000, abbiamo visto anche qualche foto nel countdown, insomma da 27 anni è bello poter celebrare le eccellenze sportive della nostra Liguria.
3: Sì, tanti hanno parlato di chimica, quindi c'è una buona chimica tra il CONI e Stelle nello Sport, tra Michele Corti, che ho visto ragazzo in effetti, prima con tuo padre, adesso con te. In effetti io sono un testimonial ormai di Stelle nello Sport. Non so se in altre città, in altre regioni hanno una cosa, hanno questo format, come si usa dire, e devo dire che è un format vincente. Quindi vai avanti così, spero di essere ancora tanti anni.
1: Grazie Antonio. E allora insieme con gli amici di Beeper e del CONI andiamo a celebrare i big di questa stagione. Il terzo posto è per un grande campione paralimpico che è stato con noi proprio in occasione dell'evento in IREN, l'energia che accende lo sport. Lui, basta che ci sia uno sci, che sia sulla neve.

E allora Andrea non lo vedete perché sarà con noi il prossimo sabato alla festa dello sport, impegnato fuori dalla nostra Liguria. Ci tenevamo a farvi vedere

palla, bensì una tavola che vola. Lui è un velista d'eccellenza del Waterfront Sailing Club Genova, campione del mondo nella classe WASP, Federico Bergamasco.

0: Eccolo qui, Federico, e allora vengo subito al tuo fianco prima di che arrivi l'Oscar. A quanto vai?
1: Belli veloci, a 30 nodi, quasi 60 km all'ora.
0: 60 km all'ora in quelle condizioni lì, ma neanche se mi pagano. Ti pagano? Ti pagano?
1: Speriamo qualcosa.
0: Per ora no, ma se continui così probabilmente presto. Battute a parte, giovanissimo ti sei tolto già insomma soddisfazioni pazzesche. Come nasce l'amore per il Wasp?
1: Sì, è nato 3-4 anni fa quando ho incominciato per la prima volta a provare questa barca, queste barche nuove, innovative che volano sull'acqua a velocità elevate, e questa sensazione di adrenalina è stata fin dall'inizio unica e mi sono innamorato subito di questa velocità.
0: Giovanissimo, già campione del mondo, ora però saliamo, hai cambiato imbarcazione, hai cambiato tipologia.
1: Ora abbiamo cambiato imbarcazione, è nata l'evoluzione, sperando che diventi olimpica e il sogno olimpico ci sarà sempre.
0: È perché il sogno è proprio quello lì, no? Come diceva Valentina, bello vincere, bello mondiale, poi però quando arriva l'estate in cui ci sono quei cinque cerchi, l'obiettivo è quello lì.
1: Assolutamente sì.
0: E allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Eccolo l'Oscar per Federico Bergamasco, sportivo ligure dell'anno. La foto insieme al presidente Micillo, a Luca Damonte e a Enrico Borinelli. È il podio con Andrea Modica che ci raggiungerà del trofeo Biper. Congratulazioni e grazie. Grazie Antonio Micillo, grazie ad Enrico Borinelli e complimenti a Luca Damonte e Federico Bergamasco. Ah, vedo che il nostro palco ancora una volta è preso di mira. Sono gli amici della Groovies Dance School, la scuola diretta da Silvia Cerdelli, ormai da diversi anni al nostro fianco. Questo è il gruppo Crazy Laces. Alcuni di loro sono già stati protagonisti anche sul palco di Ballando con le Stelle. Al galà!

Groovies Dance School. Io vorrei ringraziare, lo stiamo facendo nel corso della serata, tutti coloro che hanno deciso di scendere in campo al fianco di Stelle nello Sport per quello che è il nostro percorso quotidiano, e quindi tutte le istituzioni, anche l'Università di Genova, la Camera di Commercio, Sport e Salute. Tra i partner quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere Axitea, che è un gruppo di livello internazionale, ha scelto di scendere in campo con noi, tra l'altro anche riservando alle società sportive delle proposte molto belle sulla sicurezza. E poi gli storici amici come Clindent, il gruppo Messina, Grandi Navi Veloci, Cost Edutainment, il Lido Genova, dove tra l'altro a giugno e a luglio faremo una serie di eventi. A luglio la settimana di sport per tutti con Carlo Pitaluga e tutta la sua squadra, sarà un'altra settimana di sport e di inclusione davvero bellissima. Gli amici di ETT che saranno alla festa dello sport con il progetto CS Mac 1, ed è un'altra cosa bellissima perché lo sport è anche una scuola di sostenibilità davvero preziosa. E poi Angelo Chiccoveroli e gli amici di Genova Rent e RA che saranno soprattutto preziosi per le società sportive, perché grazie ai loro bonus daremo alle tre società dell'anno un grandissimo contributo. Ora però è il momento di un'altra straordinaria presenza al nostro galà, firma l'impresa dell'anno, la celebriamo con gli amici di Italmatch Chemicals e quindi Maurizio Turci.

0: Vedo un sacchettino. Tra l'altro a giugno torna il terzo Open Trofeo Italmatch di tennis al Tennis Club Lavadore a Celle. Quindi cosa abbiamo qua, Maurizio? Buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti. C'è un regalo per te, o meglio, ecco, per Stelle nello Sport.
0: Vabbè, io tiro fuori, perché Maurizio ovviamente cuore rosso blu, possiamo dirlo,
1: sì, lo puoi dire,
0: lo possiamo dire, però è anche vicepresidente della Pistoiese. E questa
1: è la maglia storica. La Pistoiese quest'anno ha vinto la Coppa Italia dilettanti, però ha un valore, perché oltre a questa vittoria,
0: questa la mettiamo all'asta, però
1: sì, questa la mettiamo all'asta, ma soprattutto ha un valore perché, come sai, da quest'anno abbiamo una squadra for special con la joint venture degli Insuperabili, e quindi questo progetto non solo sportivo ma anche di modello credo arricchisca tutti noi.
0: Grazie per il prezioso regalo, Maurizio, sarà ovviamente messa all'asta,
1: sì.
0: Chiuderemo a fine mese l'ultima asta per la Fondazione Gigi Grotti, stanno arrivando le maglie della Nazionale di Calcio, ultimi cimeli preziosissimi, e questa andrà ovviamente a fare il paio. Tra l'altro citavi ovviamente la bellissima partnership con gli Insuperabili,
1: certo.
0: Noi premiamo l'impresa, caro Maurizio, in questa stagione di una società genovese che ha conquistato la Serie A, quindi spero che sia anche di buon auspicio prima o poi per la tua Pistoiese, ma lo facciamo con un ospite d'onore, un azzurro che ha firmato pagine bellissime del rugby italiano, colonna delle zebre, 48 caps con la maglia azzurra, una carriera fantastica, Luca Bigi. Buonasera Luca, ben ritrovato. Allora, cediamo il microfono a Luca perché tra poco ovviamente capirete perché un rugbista di questo peso,
2: discreto,
0: di questa stazza, e questa sera è assolutamente il premio più bello per chi verrà premiato. Prima però vorrei fare due parole con te, c'è anche l'amico Andrea Cimbrico che da tanti anni ha seguito anche la crescita di Stelle nello Sport, ormai da diversi anni capo della comunicazione della Federazione Italiana Rugby, anno magico, possiamo dirle, per i colori azzurri, abbiamo vinto partite bellissime. Tu questa evoluzione della nazionale possiamo dire che insomma l'hai vissuta da vicino, da capitano, hai visto la nascita?
2: Assolutamente, intanto grazie mille per l'invito, per me è un onore essere qui stasera, sono ospite, vengo da Reggio Emilia e partecipare a una serata così importante per appunto la comunità ligure per me è un onore. E la nazionale italiana, assolutamente risultati importantissimi, in continuità negli ultimi anni. È una nazionale che sta crescendo con talenti italiani importanti, e ovviamente il panorama rugbistico internazionale ci mette davanti nazionali molto competitive e molto forti durante tutta l'attività. Ci affacciamo durante appunto la finestra estiva ad un tour molto impegnativo, ma quello che ci ha regalato la nazionale negli ultimi anni è qualcosa di speciale. Sono ovviamente molto orgoglioso di aver contribuito alla crescita e ai risultati odierni.
0: E allora noi vediamo alcune immagini di Luca in azzurro con la nazionale italiana rugby.

0: Caro Luca, intanto quanto può crescere ancora la nostra nazionale secondo te? Quest'anno si è tolta delle belle soddisfazioni, insomma non siamo più il cucchiaio di legno come si suol dire.
1: No, assolutamente, si parla di valori e penso che avendo la giusta ambizione ma con la disciplina e la perseveranza non ci si possa porre limiti per quello che appunto è un obiettivo. Ovviamente vogliamo essere concreti, quindi potrebbe essere il passaggio del turno alla Coppa del Mondo, adesso qualificarci per le fasi finali della nuova competizione che parte quest'estate o raggiungere un risultato storico al prossimo Sei Nazioni, quindi tutti obiettivi tangibili nel prossimo futuro.
0: Allora io farei attenzione se fossi nei fotografi, perché stiamo per avere sul palco l'invasione di una squadra che ha conquistato la promozione in Serie A, riportando Genova sul palcoscenico più importante del rugby. È il CUS

0: Ed eccoli che ci raggiungono i grandi protagonisti di questa stagione, guidati dal presidente Domenico Vitetta. E allora io vorrei che Luca consegnasse l'Oscar. A chi lo consegniamo, ragazzi? Al capitano, capitano, eccolo qua. Complimenti davvero a questo gruppo straordinario. Vorrei che fosse Maurizio Turci a consegnare al presidente Domenico Vitetta. Presidente, questo lo ritenete l'attestato per l'impresa dell'anno CUS Genova, promosso in Serie A. Complimenti ragazzi, ma io vorrei un Oscar speciale. Caro Maurizio Turci, vorrei che fossi tu a consegnare un Oscar alla carriera straordinaria di questo straordinario campione che abbiamo l'onore di avere qui con noi questa sera, un Oscar di Stelle nello Sport per Luca Bigi.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
3: Mi vedi, costa 2.000 giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
0: È il momento di celebrare le junior in campo femminile, il trofeo PSA Italy. Lo facciamo come sempre con un grande amico di Stelle nello Sport, Fabio Bucchioni. E con lui, buonasera Fabio, il presidente del CIP Liguria, il Comitato Italiano Paralimpico, Dario Della Gatta. Buonasera Dario. Io mi tengo stretta la mia maglietta della Pistoiese che mi ha regalato Maurizio. Oh, allora, anche quest'anno celebriamo delle sportive, tra l'altro qui addirittura sono 4, pensate, talmente brave che sono entrate su un podio allargato. È stato un altro bellissimo anno all'insegna, insomma, dello sport e del nostro territorio, Fabio.
6: Senz'altro, tanto grazie, buonasera a tutti. È il quarto anno che vengo qui e ogni anno si riesce a fare di più. Questo è una cosa incredibile perché le emozioni hanno veramente un trend crescendo. Questo connubio che mi piace vedere anche sullo schermo tra PSA e Stelle nello Sport va avanti da molti più anni rispetto a quando vengo io e vogliamo continuare così perché crediamo profondamente nei valori dello sport.
0: Caro Fabio, grazie a voi e tra poco insieme a Dario andiamo a premiare, devo dire, 4 atlete straordinarie. Da presidente del Comitato Italiano Paralimpico credo che sarei molto felice di aver visto questa sera tanti bei rappresentanti dello sport paralimpico sul palco.
7: Assolutamente sì, credo che sia il prodotto anche negli anni di quella che per noi è la parola magica, rete. Fare rete e grazie alla Regione Liguria, devo dire, quest'anno qui rappresentata dalla vicepresidente che ci ha dato una grossa mano come ente pubblico per divulgare e per stavolta coinvolgere veramente in modo concreto tutte le società sportive, tutte e 42 le federazioni nostre paralimpiche, e quindi di questo siamo particolarmente orgogliosi e riconoscenti alla Regione Liguria.
0: Abbiamo 4 campionesse fantastiche da celebrare, partiamo dal terzo gradino del podio. Un talento ancora della ginnastica Andrea Doria al suo primo anno nel campionato senior, finalista di specialità in Coppa Campioni, 7° posto al volteggio, Giulia Valenza.

E allora eccola l'Oscar per Giulia da parte di Dario, l'attestato consegnato da Fabio Bucchioni, la foto per Giulia che si è esibita insieme al gruppo dell'Andrea Doria sul palco di Stelle nello Sport. Del podio, un atleta che ha conquistato a Bangkok uno storico bronzo ai mondiali under 19 categoria 65 kg. Parliamo di pugilato, parliamo dello Sport Savona Team di Bari. Lei è Amelia Zamana.

Eccola qua! E allora, la box sul palco del Galà delle Stelle, foto di rito anche per Amelia Zamana, per il pugilato, terza classificata nel trofeo PSA Italy, secondo posto per una nuotatrice, Rarinante Simperia, ha vinto l'oro nei 100 e nei 4% staffetta mista nella Coppa Comen, la sua disciplina preferita è la rana, lei è Anna Balbis!

0: Eccola qua, facciamo un passo, fatemi fare il fuorigioco, andiamo, eccola qua.
1: E allora l'Oscar da parte di Dario, l'attestato, facciamo un passo avanti tutti, perché adesso poi scoprirete perché, cari miei. Foto di rito anche per Anna, talento della Rarinantes Imperia. Abbiamo ancora il primo posto da celebrare. Allora io vi chiedo di spostarci perché il nostro Luca Bozzo con il suo magnifico team si è dimenticato di realizzare la clip della vincitrice e allora le abbiamo chiesto di esibirsi qua, in diretta. Lei è Elena Motosso!

0: Sai che mi piace questa cosa? L'anno prossimo non realizziamo la clip per nessuno, li facciamo esibire tutti. Complimenti, ti faccio respirare un pochino, bravissima. Sentite l'entusiasmo del gruppo dell'Auxilium, un'altra eccellenza straordinaria, con il presidente Serra, le sue ragazze, allenatrici straordinarie, quello che diceva Valentina, le allenatrici tanta differenza fanno con la loro qualità, la loro passione, la loro capacità. Se ti dico Giulia Segatori...
1: È un grande punto di riferimento e mi sono allenata con lei da piccola ed è sempre stata una persona molto dolce e gentile.
0: Giulia è un altro talento cresciuto in Auxilium, oggi una delle nostre farfalle, non possiamo che augurarti di seguire quel percorso lì. E allora noi vi facciamo un grandissimo applauso, l'Oscar da parte di Fabio per Elena Motosso, l'attestato da parte di Dario Della Gatta. Completiamo il podio, questo super podio, prego ragazze, con Giulia Valenza, Amelia Zamana, Anna Balbis che raggiungono Elena Motosso, un super podio per il trofeo.

0: PSA Italy, complimenti di cuore. Arriviamo alle società sportive dell'anno, perché come sempre c'è un trofeo prezioso, è il trofeo Novelli 1934, e allora vorrei chiamare qui con me Stefano Scapin. Ciao Stefano, buonasera. Grazie.
1: Buonasera.
0: Di rappresentare Novelli Mercedes, l'eccellenza qui sul palco. Le società sportive, insomma, ormai da diversi anni le celebrate, è una passerella importante, ma anche un bel contributo. Ricordavo prima, grazie ai bonus firmati RA e Genova Rent, tre società sportive, le sentirai dall'entusiasmo, che insomma sono qualcosa di speciale. Grazie a Novelli e a Mercedes per essere insieme anche quest'anno.
1: Beh, grazie a voi, saluto tutti, le persone presenti, gli atleti, i ragazzi, i giovani, le autorità. È per noi un piacere, è per noi un onore. Stasera abbiamo sentito parlare spesso di valori, di cose che aiutano i giovani a diventare ottimi cittadini, come ha detto il Presidente della Regione. E noi siamo sempre molto sensibili a questo tipo di atteggiamento. Novelli esiste da 92 anni, Stella nello sport da 27. Sono numeri importanti, sono numeri che parlano di tradizione e di stare bene insieme.
0: Grazie Stefano. Io vorrei al tuo fianco la coordinatrice di educazione fisica e sport dell'Ufficio Scolastico Regionale, Laura Patrignani. Un'altra partner fondamentale. Ciao Laura. Buonasera e ben ritrovata. Con lei facciamo cose fantastiche, abbiamo detto 11.285 elaborati, tutte le scuole della Liguria coinvolte, saranno alla festa dello sport, all'Olimpiade delle scuole, più di 2.400 ragazzi, è davvero una magia.
2: Eh sì, è una magia, noi collaboriamo veramente tantissimo. Tanti di questi video che avete visto ci vedono protagonisti, perché l'Ufficio Scolastico Regionale è sempre al fianco di Stelle dello Sport, perché noi crediamo tantissimo nel lavoro di squadra, quindi sono molto contenta di premiare le società sportive.
0: Allora, noi saliamo sul podio del Trofeo Novelli con una società che è punto di riferimento per le giovani leve nei corsi di ritmica, ma anche per ginnasti maturi. A Sant'Eusebio ospita uno dei centri, dei 10 centri tecnici di attività territoriale a livello italiano, terza sul gradino del podio nel Trofeo Novelli, la ginnastica Vivisem.

0: Eccole qua, arriva anche l'Oscar che verrà consegnato da Stefano e l'attestato. Ma qui c'è il futuro della ginnastica. Chi sono queste bellissime ragazze?
1: Allora, queste sono alcune delle nostre ginnaste, dalle più piccoline, come Irene, qui in braccio a me, alle più grandi, alle aspiranti allenatrici, ai nostri allenatori.
0: E allora, Stefano, andiamo a consegnare il riconoscimento, foto diritto per la Vivisem Ginnastica. Dalla ginnastica passiamo al pattinaggio, è un punto di riferimento per il roller freestyle in Liguria, grazie ancora alla Vivisem. Il presidente Slai Savoldi è uno dei pionieri della disciplina in Italia, numerosi podi ai campionati nazionali, loro sono i Zena Roller.

0: Eccoli qua, altra bella invasione di giovani, che spettacolo. Chi hai portato questa sera?
1: Allora, abbiamo il nostro corso Kid, una piccola rappresentanza, abbiamo una rappresentanza del corso adulti e il nostro team agonistico, lo Stranger Team, che sta riscuotendo grossi successi a livelli nazionali.
0: Complimenti ragazzi, allora facciamo consegnare da Laura e Stefano Oscar attestato e busta, nel caso delle società, la busta è particolarmente preziosa perché ci sono i bonus per una stagione che ci auguriamo possa essere davvero ricca di soddisfazioni. Anche in questo caso immortaliamo. E allora ci vediamo venerdì, sabato e domenica prossimi alla Festa dello Sport. Noi chiudiamo Stefano con colei con cui dovevamo aprire Camion Permettendo, vorremmo riavere qua con noi.

Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega allo sport, perché andiamo a incoronare Simona insieme la società sportiva dell'anno. E qua, ragazzi, pensate, facendo due conti ci batte tutti, perché abbiamo parlato degli 80 anni di Cambiaseriso, i 27 di Stelle, i 92 di... qua ne hanno 175, quindi direi che proprio non c'è partita. È un monumento dello sport genovese, è una società antica, 175 anni di storia, opera al poligono di Quezzi, 500 soci circa, tiratori agonisti, professionisti della sicurezza, davvero un bellissimo team, orgogliosi di dare a loro l'Oscar per questa stagione, il TSN Genova!

0: raccontaci cosa vuol dire, insomma, rappresentare una società che ha 175 anni di storia.
1: Beh, tanto è un grande impegno, perché ci portiamo dietro una tradizione che nei genovesi è stata sempre, da sempre molto alta. Cercare di rifondare in Genova il poligono è stato uno sforzo veramente molto alto della parte dirigente e degli allenatori. Oggi ho sentito qui tante belle cose che uniscono tutti noi in tutti gli sport: il linguaggio, la capacità di includere, la capacità di relazionarsi fra di noi, la capacità di mettersi in gioco. Credo che in tutte le società, lo sentivo dire prima, esistono i grandi atleti se ci sono dei grandi allenatori, se ci sono dei grandi dirigenti. Senza di questo non si fa nulla. Oggi qui stiamo celebrando tutto questo. 175 anni di storia.
0: Complimenti davvero, vi siete anche scatenati con tanti amici, tanti tifosi, migliaia di voti per eleggervi, e allora io vorrei che fosse proprio Simona Ferro a consegnare l'Oscar. Chi è? Chi è che lo ritira? Renato? Nomina, dai, tutti in mezzo, ragazzi. Avete l'occasione di mettere la vicepresidente nel mezzo, come si suol dire. L'Oscar da parte di Simona Ferro, l'attestato e la busta preziosa, quella sì che la prende Renato, da parte di Stefano Scapin, con i bonus Genova Rent ed RA per la stagione sportiva. Possiamo dire di essere arrivati in fondo anche a questa 27esima maratona di Stelle nello Sport. Permettetemi di ringraziare chi vedete, chi è alle mie spalle, dietro le quinte. Raramente magari vedete, ma è una squadra di persone che hanno la stessa vostra passione, quella che mettete in palestra ogni giorno. Da Marco Callai, che è il grande Deus Ex Machina, coordinatore che sta dietro a tutte le attività di Stelle nello Sport, a Cristina Cambi, a Simone Farnioli, Federico Burlando, questa sera con noi Martina Munafò. Un grande applauso lo facciamo, perché sono coloro che ogni giorno condividono con me questa grande passione. Vorrei ritrovare qui le nostre quattro splendide madrine, Martina, Asia, Lorenza e Sofia. Grazie ragazze per averci accompagnato con i vostri sorrisi in questa bellissima serata, ma grazie soprattutto a tutti gli amici che sostengono Stelle nello Sport, lo fanno ogni giorno. L'appuntamento è per la festa dello sport. Vi aspettiamo il 22, 23, 24 maggio qui al Porto Antico per vivere tre giornate di emozioni straordinarie. Voi ovviamente che ci avete seguito potrete questa sera dare una mano importante alla Fondazione Gigi Ghirotti. I volontari vi aspettano nel foyer con dei gustosissimi cadeau Panarello, ma chi ci sta seguendo da casa lo vede in sovraimpressione il codice fiscale della Gigi Ghirotti per il 5 per 1000, un altro strumento fondamentale per sostenere la nostra fondazione. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Viva Stelle nello Sport, viva lo sport. Alla prossima, ciao.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia

storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Buongiorno dottore.
1: Ospite di Primo Canale, Claudio Senzioni, grazie di essere con noi.
0: Grazie a voi.
1: Procuratore del principe Antonio Domenico Pallavicino, ma con una carriera straordinaria che oggi vogliamo scoprire in questa nostra chiacchierata.
0: Grazie.
1: Quindi grazie di aver accettato il nostro invito. Claudio Senzioni oggi appunto è il procuratore del principe Pallavicino,
0: sì.
1: Un incarico di massima fiducia di una delle personalità più note e importanti della città. Come è cominciato questo rapporto?
0: Questo rapporto è cominciato nel 1990 quando l'ambasciata mi chiese di affiancare il principe nell'evento che si svolgeva delle Colombiadi, e quindi di lì poi abbiamo intrapreso la nostra amicizia, e l'amicizia poi è diventata, si è trasformata in un lavoro definitivo.
1: Quindi sostanzialmente il Tre d'Union è il Principato di Monaco.
0: Il
1: Principato di Monaco non entra nella vita di Claudio Senzioni con il principe Pallavicino, ma è il contrario.
0: Esatto, esatto.
1: Come mai questa vicinanza con Monaco?
0: Perché io ero amico dell'ambasciatore all'epoca del Principato di Monaco, che risiedeva giù a Roma ovviamente, e lo stesso René Novella, che era ambasciatore, poi è diventato anche segretario di Stato. Però questo rapporto con l'ambasciatore era nato a Roma quando io mi occupavo in Parlamento come capo di gabinetto della Commissione Politiche Comunitarie. Commissione speciale politiche, sì, comunitarie, che poi si è trasformata.
1: Lì è nato il rapporto, perché
0: il rapporto
1: nella carriera di Claudio Senzioni, lo vediamo rapidamente come da curriculum vitae, tra l'84 e l'87 è stato segretario particolare del ministro,
0: sì,
1: dell'allora ministro dell'economia Pierluigi Romita.
0: Componente della segreteria,
1: esatto,
0: particolare.
1: 87-88 incarico analogo con il
0: Enrico
1: ministro
0: Ferri,
1: dei trasporti Enrico Ferri.
0: Il che ministro dei lavori pubblici.
1: Esatto, che era,
0: sì,
1: vicino a noi, diciamo,
0: sì,
1: anche territorialmente,
0: esatto,
1: perché
0: esatto,
1: è dell'altissima Toscana.
0: Esatto.
1: Più di recente è stato assistente del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che,
0: sì,
1: è un suo amico personale.
0: Sì, amico personale.
1: E nel mezzo c'è stato questa serie di incarichi, presidenza del Consiglio e Camera dei Deputati, quindi tutta una,
0: sì,
1: serie di incarichi, diciamo, di fiduciario politico.
0: Sì, molto particolari e molto riservati.
1: Non c'è dubbio, come sempre sono questi incarichi. Torneremo tra poco sul, diciamo, rapporto col principe Pallavicino e anche cose che interessano sicuramente il nostro pubblico a livello di gossip, cioè per esempio com'è vivere in una corte, poi adesso ne parliamo, però c'è anche una storia molto importante di Claudio Senzioni che torna peraltro anche in questo momento della sua vita, che è quello con il volo,
0: sì,
1: perché un suo zio,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: si chiamava Giorgio Bragaglia,
0: sì,
1: insieme con una donna aviatrice, che all'epoca insomma era una cosa abbastanza rara, Carina Massone Negrone, hanno fondato l'Aeroclub Italiano insieme ad altri grandi nomi.
0: Di Genova,
1: dei fratelli Padron,
0: esatto,
1: il Genova del dopoguerra.
0: Esatto.
1: La prima fondazione è pre-guerra, quindi l'asso,
0: sì,
1: del volo Giorgio Parodi,
0: esatto,
1: insomma sappiamo,
0: esatto,
1: questa storia. Ecco, lei alla fine degli anni 80, primi anni 90, diciamo, entra in gioco nell'Aeroclub di Genova per andare a risolvere una situazione molto controversa.
0: Molto controversa. L'Aeroclub viaggiava in condizioni penose, aveva una situazione finanziaria terribile.
1: Anche per una malversazione.
0: Assolutamente.
1: Si sa,
0: assolutamente. Adesso non volevo entrare nei particolari per persone che non ci sono più. Comunque mi hanno chiamato per prendere in mano la presidenza in quanto stavano per chiudere. Mi ricordo che l'allora commissario Mauro Zunino di Albenga, che è stato anche lui presidente dell'Aeroclub di Albenga, mi disse: guarda, stai attento che ti prendi una gatta da pelare. E io ho detto: beh, le sfide a me mi piacciono, e ho preso in mano l'Aeroclub esaltando i giovani, e io ebbi anche la lungimiranza

0: lungimiranza di avere un vicepresidente giovane, Repetto.
1: Fabio Repetto.
0: Fabio Repetto,
1: che poi
0: poverino
1: è mancato
0: e mi aveva affiancato molto bene. E ho tirato fuori con un po' di grinta, parecchia grinta, l'aeroclub.
1: Però la grinta non basta, perché io, va bene, un po' di informazioni, anzi tutto quello che so, diciamo, di questa operazione, l'ho trovato in un libro che, insomma, lei ha contribuito a scrivere. L'ho scritto un giornalista, ma lei ha lavorato evidentemente alla raccolta degli appunti e dei pensieri di quell'epoca storica. Lì c'è anche di più che non ho coinvolto i giovani, ho lavorato, cioè, è stata una roba un po' folle oggettivamente.
0: Sì,
1: cioè lei a un certo punto è stato incaricato di prendere in mano questo aeroclub in un momento difficilissimo in cui probabilmente bisognava guardarsi anche dall'interno oltre che dall'esterno, e nonostante questa situazione di enorme difficoltà, lei si è messo in gioco con le sue sostanze personali, è andato in banca, ha chiesto un prestito e ha saldato degli stipendi, cioè è una roba oggettivamente che non da tutti, cioè quasi da nessuno.
0: Io comunque mi sentivo coinvolto proprio anche per la faccenda che mio zio era stato un socio fondatore insieme ad altri naturalmente, e quindi mi sentivo molto coinvolto. Tra le altre cose, io ho preso il brevetto da pilota che avevo 21 anni, ancora con i militari all'epoca, perché all'epoca c'erano i militari che non solo dovevi passare la visita alla prima brigata aerea a Milano, militare, e gli esami te li facevano i militari, quindi il brevetto, mi ricordo che il mio primo brevetto era firmato dal generale G.B. Garretto,
1: che era, insomma, il generale che era il comandante dell'aeronautica militare.
0: Quindi mi sono sentito coinvolto anche.
1: E questa cosa lei, insomma, l'ha portata a casa alla fine con una determinazione straordinaria. Peraltro non c'è soltanto la parte economica, amministrativa, di guerre più o meno grandi che ha dovuto combattere nel corso di questo periodo.
0: Beh, io ho dovuto combattere la guerra per riacquistare la fiducia dai fornitori,
1: certo,
0: perché gli aeroplani non li servivano più di benzina, in quanto avevano dei crediti notevoli precedenti, e quindi bisognava pagare in contanti. E gli aeroplani in quel momento per la scuola, con gli allievi che pagavano, erano una fonte di reddito,
1: certo,
0: quindi bisognava farli girare. In più mi sono trovato male, ma ho messo a posto la situazione con l'INPS.
1: Esatto, e sull'INPS lì c'è una bella storia, perché lei in pratica ha bleffato con l'INPS. Ha detto: guardate ragazzi, che secondo me
0: è
1: colpa vostra se siamo così incancreniti nei debiti con voi, è colpa vostra che non avete vigilato. E se non accettate questa condizione, io la rendo pubblica comprando una pagina di giornale.
0: Io lì avevo copiato dal grande De Tomaso.
1: Quello delle macchine,
0: il quale De Tomaso aveva avuto la prontezza di fare una cosa del genere con i sindacati, tipo: compro due pagine del Corriere della Sera e io racconto la verità. E quindi lì avevo... Allora io lì ho copiato e dissi: beh, io mi compro una pagina del secolo XIX e dirò che la vostra noncuranza, perché non vi siete mai degnati di vedere, avete fatto arrivare questo debito a una cifra iperbolica, la vostra noncuranza chiude una cosa storica di Genova,
1: certo,
0: e quindi, e allora lì siamo arrivati a,
1: siete riusciti, insomma, ad avere questo. Club si è salvato ed è tornato, diciamo, a fare la sua attività. Però ci sono un sacco di storie, ma adesso il tempo ci vorrebbe troppo tempo per raccontarle tutte. Ma a me è piaciuto molto anche il passaggio che lei ha introdotto, anche delle abitudini conviviali, no? La colazione, spuntino di mezzogiorno,
0: la cena d'onore per i brevettati,
1: sono tutte cose che hanno
0: con la consegna dell'aquiletta
1: per generare comunanza di valori e sentimenti condivisi. Però io ho trovato nella sua vita anche un altro nobile, perché adesso torniamo al principe Pallavicino, però c'è anche Amedeo di Savoia.
0: Ma
1: lei come li conosce questi
0: Amedeo
1: reali?
0: Di Savoia io l'ho conosciuto perché anche lui era un pilota, amante del volo, e la sua frase classica era: se avete voglia di mangiare un minestrone, venite da me al Borro, alla tenuta del Borro dove abito, perché aveva una pista in erba, aveva una pista d'atterraggio, e quindi ci siamo trovati diverse volte ad andare da lui, insomma, a fare dei voli insieme.
1: E quindi siete diventati colleghi di volo. Sì, e anche amici, al
0: anche
1: punto
0: amici,
1: che a un certo punto, quando Amedeo di

0: Savoia in visita a Genova, sì, lei esatto. lo invita sì, esatto. a venire all'Aeroclub e questo ovviamente è una pubblicità straordinaria perché esatto, immagino che esatto, i giornali dell'epoca esatto, abbiano esatto, dato ampio risalto esatto, alla, esatto. alla visita di un reale sì, sì. come lui. Bene, entriamo al principe Pallavicino. Dunque, lei oggi è il suo procuratore e lavora qui. Questa è un'immagine che abbiamo alle nostre spalle e che diciamo dimostra la bellezza del Palazzo Pallavicino, uno dei palazzi, Palazzo Interiano Pallavicino, il suo nome corretto. Com'è lavorare all'interno di quella che a tutti gli effetti è una corte, anche se diciamo il nobile in teoria è uno solo, però attorno a tante persone che lavorano con e per lui?
1: Beh, è entusiasmante sotto un certo punto di vista perché non è una cosa usuale. Imbarazzante perché uno quando entra in ufficio e passa da questi saloni qui si trova, adesso io ho fatto un po' l'abitudine, ma si trova anche un po' in imbarazzo. È difficile perché bisogna seguire certe regole.
0: Ecco, ma infatti questo, perché nel libro che ho letto, io conosco ovviamente Claudio Sensioni, ma non bene così da, diciamo, determinare tutti i rivoli della sua vita, emerge un decisionista comandante, diciamo, più che un manager nel senso moderno del termine. E quindi immagino che invece qui si sia dovuto abituare anche ad un clima in cui la mezza parola è determinante.
1: Sì, tra le altre cose un mio rammarico è questo. Loro, insomma, tanti al di fuori dell'ambiente pensano che sia io che decido e che faccio. Io non muovo una virgola senza averla prima concordata con il principe, assolutamente. Certo, poi sono io il portaparola,
0: certo.
1: E sembra che sia io, però. E lì bisogna comunque, in quel caso lì, stare attenti molto alla forma. Sia per gli invitati, sia per come ci si muove, sia il principe ci tiene molto.
0: Vabbè, del resto, insomma, è evidentemente connotato molto al suo ruolo e alla sua vita. Ora le due passioni, o meglio, la passione per il volo e la vita professionale con il principe Pallavicino si intrecciano, perché a breve ci sarà un annuncio importante che
1: sì.
0: è legato a una compagnia aerea di cui abbiamo già sentito parlare, si chiama Aeridea, ed è proprio un'idea quella, cioè di rendere il volo su piccoli aeroplani non soltanto un charter o un volo privato, ma un volo di linea.
1: Sì.
0: Come vi è venuta questa idea?
1: No, veramente l'idea non è venuta a me, ma io mi ci sono buttato a capofitto dopo che avevo sentito una conferenza stampa in regione di presentazione di questa società, di questa compagnia nuova. Ho chiesto se c'era posto per acquisire delle azioni e con il principe Pallavicino, dopo aver conferito col principe Pallavicino, aver avuto il suo beneplacido, abbiamo acquistato delle azioni in questa compagnia e direi che la cosa mi entusiasma molto, ma vedo che entusiasma anche il principe Pallavicino. Questa compagnia sarà un investimento e vediamo di mettercela tutta.
0: Beh, da quello che ho visto sì. sull'Aeroclub siamo sì. in una botta sì. di ferro. Diciamo.
1: Beh, insomma.
0: Passato qualche anno, dice, però la tempra del comandante ci sarà ancora.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì, certo.
0: E allora vedremo naturalmente nel corso delle prossime settimane,
1: sì,
0: penso
1: sì,
0: che avremo
1: sì.
0: notizie precise
1: sì,
0: anche
1: sull'inizio
0: dei voli.
1: Sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e la composizione del societario.
0: Esatto, e poi appunto abbiamo già dato notizia che presto inizieranno
1: faremo,
0: i voli,
1: sì,
0: c'è tutto un programma, ci sarà un volo inaugurale
1: sì, esatto.
0: e sicuramente ne parleremo e approfondiremo anche questa ultima fatica di Claudio Sensioni e anche naturalmente in questo caso insieme al principe.
1: Ma c'è qualcuno che mi ha detto, ma chi te lo fa fare la tua età di entrare?
0: E la risposta
1: in
0: qual è?
1: Qui? La risposta è che non si finisce mai, nella vita non si finisce mai, la passione per il lavoro, per il volo innanzitutto.
0: Perché Sensioni dice da qualche parte in quel libro che abbiamo citato tanto oggi, non si può capire cosa significhi volare se non lo si fa per una volta almeno, no?
1: Sì, sì.
0: Essere ai comandi di un aeroplano in mezzo all'aria è qualcosa di particolare.
1: In quel momento c'è solo Dio e noi.
0: Beh, si farà fare un giro, non so se lo può pilotare gli aeroplani,
1: no.
0: però
1: io,
0: lo strapuntino si può andare.
1: Sì,
0: si
1: sì,
0: può
1: sì.
0: andare.
1: Io ho il brevetto scaduto oramai da anni, però ci sono. Abbiamo dei comandanti validissimi.
0: Vabbè, non c'è dubbio. Beh, no, sicuramente un passaggio in cabina Sensioni lo farà.
1: Senza dubbio.
0: Grazie mille, Claudio Sensioni,
1: grazie
0: per essere
1: a voi.
0: Stato con noi.
1: Grazie.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, tre flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
3: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cosa ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui... La mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington,

0: io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama core di Huntington.
1: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
1: Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
1: Cioè, è violento?
0: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
0: Esatto, perché lui già gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui
1: ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quelli ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
0: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui, e io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, esatto.
1: Non ha degli amici?
0: Niente, niente. Magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta. Anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile. Cioè, lui vive in un altro mondo. Cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
1: aggressivo.
0: Io faccio...
1: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
0: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma ha il diabete, va a insulina. E io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta.
1: Ipertensione,
0: la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno, prendersi la pastiglia la mattina e la sera, no?
0: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno. Perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche lavoro con mio...
1: Cioè, tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore e lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura...
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni
1: e lì è iniziato le difficoltà.
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, tutto... quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto che aveva l'occhio rosso. Mi ha detto guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, del scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso.

0: cosa hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli. Gli hanno sequestrato, mi hanno, mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli ha andato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane,
0: sì.
1: Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà, perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare, cioè andiamo a fare il giro. C'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto: Davide, io non sono qua, 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso, perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, prendendo, facendo voltri e nervi che non pago, ho l'abbonamento. Oggi è l'ultimo giorno l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se non mi tocca.
1: Cioè, sul treno lui si calma, diventa
0: lui dice
1: gestibile.
0: Che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma.
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so.
1: Ma è piccola soprattutto, dove
0: piccola.
1: Dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, cioè anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il
0: sì,
1: figlio,
0: sì.
1: Tu nella sta cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi aveste bisogno di una. Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di. Io non posso andare contro la legge, io sono stato.
1: Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto.
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho fatto causa.
1: Lavoro non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io
1: non riesce a lavorare.
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche.
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media ho avuto negozio sia l'edicola, in centro,
1: l'edicola.
0: E sempre. E merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere. Riuscire a arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Cosa oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no.
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché. Dove le mettevo mobili quella.
1: Sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina. L'iPhone che ha fatto casino. E poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: Molto credente.
0: Per star, sì. Lui fa le
1: aiuto
0: preghiere.
1: Questo.
0: Sì. E
1: tu sei credente?
0: Io no. Lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando.

0: andare, perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: Tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori

0: anche senti quando
1: solidarietà.
0: Mi,
1: anche,
0: guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro soldati in albergo da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena. Devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo, perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti, sì,
1: per
0: sì,
1: italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri,
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'erano difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. Non, no. Anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto. Io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando. Roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può hai anche. Hai paura che possa fare del male a tua mamma, davvero?
0: Capisci, cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore il primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
1: Una CAUP cos'è? Una residenza per.
0: Una CAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
1: Se tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano. Vabbè, comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi. Lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portato, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare. Non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso. La polizia, ho bisogno di volta alla polizia. Lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti. Non voleva più venire perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie. Gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì.
1: Penso, noi.
0: Mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
1: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi,
0: io,
1: sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: paura,
0: lo auguro
1: a nessuno,
0: ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Edizione 2026 del Global Safety Day di Vado Gateway e Refer Terminal. Si tratta di una iniziativa annuale di gruppo per sensibilizzare le proprie risorse su temi come sicurezza e salute sul lavoro. Il tema di quest'anno è We Are Safer Together, che evidenzia quanto la sicurezza dipenda anche dalla fiducia e dalla collaborazione reciproca fra colleghi.
1: Il gruppo e noi in particolare a Vado crediamo molto nella collaborazione trasversale, quindi a tutti i livelli dell'organizzazione. Questo è uno dei motivi per cui per esempio quest'anno abbiamo lanciato una serie di iniziative per ingaggiare maggiormente chi opera sul campo, che sono le persone che effettivamente vedono i rischi quotidianamente, e ad esempio abbiamo lanciato l'iniziativa che noi chiamiamo Sportello HSE. Una volta a settimana, ogni due settimane, io o qualcuno del mio team è presente in campo per ritagliarci mezz'ora di tempo fuori dall'operatività per prendere un caffè con chi opera in campo, parlare di sicurezza, ricevere le loro segnalazioni e, cosa molto importante, la settimana successiva diamo un feedback su quelle segnalazioni lì. Quindi con questo progetto siamo in grado di ricevere da chi opera sul campo i problemi e dare un feedback su come poi li risolviamo. Abbiamo investito molto tempo con esperti e con nostri consulenti interni su far capire i possibili danni e le conseguenze di un uso e di un abuso di alcol e droga. Vogliamo che le nostre persone abbiano una cultura della sicurezza, una consapevolezza che va al di là del singolo, del mero lavoro, quindi vogliamo che le nostre persone siano sicure anche quando escono dalle nostre aree.
2: La cultura in Italia è una cultura fortemente alcolica e noi invece vorremmo far capire che consumare alcolici è un comportamento a rischio, quindi anche un bicchiere al giorno la persona si trova già nell'area del rischio e di questo deve essere consapevole. In più l'alcol a tutti gli effetti è una droga, quindi le persone dovrebbero rendersi conto che pur bevendo poco consumano una droga e quindi dovrebbero avvicinarsi a questa sostanza con molta cautela, con molta circospezione.
3: I club degli alcolisti in trattamento si riuniscono una volta alla settimana, funzionano per un'ora e mezza. All'interno del club c'è sempre una persona formata e aggiornata che noi chiamiamo servitore insegnante. Servitore perché è al servizio delle famiglie, insegnante perché è anche insegnante quando esce dal club e va sul territorio a cercare di sensibilizzare la popolazione in generale, affinché noi non abbiamo bisogno di 1000 club, ma possiamo ridurre il numero dei club, perché finalmente le persone hanno capito i rischi che si possono correre consumando, bevendo alcol e che non solo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, e anche come madre, ma come professionista, sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Insomma, per la ricerca lì, perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive. E quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
0: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? è un posto particolare.
1: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva 1 anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua lei e altri 2 fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
0: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma di cosa possa essere successo.
1: Allora, io sulle cose dette

0: Cioè, mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht, e
1: Che poi
0: quindi.
1: fosse anche successo così, mi
0: Sì, per
1: perdoni,
0: l'amor del cielo,
1: non
0: sì,
1: so.
0: sono affari loro, però
1: Appunto.
0: cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a fare turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora a sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualcuno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè, io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male, non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali perché, conoscendo mia moglie che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai messi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. C'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio anche, come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque i colleghi stanno tutti spendendo
0: Sì,
1: parole
0: mi ha mandato
1: stupende,
0: una
1: no?
0: foto poco fa che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di vasi di fiori. Mi ha mandato la foto poco fa una studentessa e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina e tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè, vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile, ma
1: E la figlia
0: veramente.
1: aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro uno detta, l'altro scrive, e infatti dicevo, oh, mamma non sta mai ferma, fa anche fare il riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare, le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: In questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo
0: Tanto,
1: tanto.
0: tanto sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui in qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare. Non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tutto il cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non potergli parlare.
1: in questo momento così delicato.

0: diceva anche la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
1: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte. Ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
0: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza e da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro, sì, questa donna.
1: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo. Però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo, perché cazzo, quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, la chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone, non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
0: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
1: È il mare così, il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche solo persa. Conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole, la gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, devi dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo, che diceva ce ne sono, sembrava che era la sua seconda vita, fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che dice una che bello oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre. Poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, finalmente una temporanea tregua dalle perturbazioni. Domenica 17 maggio sulla Liguria sarà una bella giornata ampiamente soleggiata con temperature diurne attorno ai 20-21 gradi in ciascuna località. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna zona partendo da Imperia. Il tempo sarà stabile ed assolato, in miglioramento dunque grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Le temperature diurne stazionarie saranno prossime ai 19-21 gradi. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, una situazione meteo buona e tranquilla, in miglioramento anche qui, tempo stabile, cieli sereni limpidi e temperature diurne anche qui prossime ai 19-20 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime prossime ai 20-21 gradi, ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Analoga condizione anche sul Tigullio, il tempo sarà stabile ed assolato con temperature diurne leggermente inferiori ai 20 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui il tempo sarà in miglioramento, sarà per lo più soleggiato, con temperature massime attorno ai 19-20 gradi. La nuova settimana avrà inizio con il passaggio di una nuova perturbazione sul territorio che sarà lambito, favorirà annuvolamenti compatti con precipitazioni sparse più concentrate nelle zone interne, dove saranno anche rovesci a sfondo temporalesco. Riusciranno a sconfinare alle vicine zone costiere, ma non mancheranno anche locali pause asciutte ed assolate. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, rinforzerà la ventilazione. Per ulteriori dettagli io vi rimando all'app per i Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
7: Come, come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
7: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
7: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
7: Oh!
6: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
7: Va bene.
6: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

Ancora buona domenica al servizio del pubblico, domenica insieme per parlare di autobus e non di scioperi imminenti o di crisi della MT e questioni legate al piano di risanamento dell'azienda. Poi chissà, magari con l'interlocutore che abbiamo anche di questo si potrà parlare.

0: ma soprattutto di modernità e digitalizzazione. C'è questo infatti nel tuo commento di oggi, Mario Paternostro. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, sì, non ti piacciono proprio questi QR code? Che poi tra l'altro non si capisce perché non troviamo un modo, diciamo, anche un po' più nostrale di esprimersi, però...
1: Sì, anche perché l'autobus è un mezzo, diciamo, che l'anziano, che costituisce la maggioranza della popolazione genovese, usa abbastanza frequentemente. Ecco, esatto, è questo. Questo è l'aggeggio. Io non l'avevo, confesso che non l'avevo mai utilizzato, avevo usato delle normali obliteratrici col bigliettino di carta, eccetera. Con questo mi sono trovato in difficoltà. Continuavo a passare questo biglietto da tutte le parti, a un certo punto da tutte le parti, poi finalmente sotto, ma niente, non funzionava. L'unica soluzione era accettare il consiglio di un altro signore molto cortese che mi ha spiegare dal conducente del bus, vede, deve stare attento a metterlo esattamente a 10 centimetri, perché se no non funziona. Ora, è uno spunto per un discorso più generale sulla difficoltà di una città. Ecco, secondo me Genova è una città abbastanza difficile per la sua conformazione fisica, no? Salite, discese, scale, scalette, c'è di tutto. E diciamo che molto è stato fatto tantissimi anni fa con gli ascensori e le funicolari, che secondo me sono una delle cose più belle della nostra città, quasi come a Lisbona. Infatti Tabucchi, grande scrittore, grande amante di Lisbona e docente all'Università di Genova fino a tanti anni fa, è mancato poi, ne parlava spesso anche nei suoi romanzi delle funicolari genovesi, degli ascensori genovesi. Ebbene, dico, è possibile che non si possa rendere tutto un po' più semplice? Evidentemente no. Ma chissà che la sindaca
0: questa tua, diciamo, questo tuo outing sulla difficoltà di utilizzare il QR code deve accompagnarsi necessariamente anche al mio outing. Vedi? No. Non ho il PC qui oggi.
1: Sì. Okay?
0: Non ho il PC.
1: Sì.
0: Perché non ho il PC?
1: Perché
0: il mio ufficio è due piani sopra questo studio. E a Primo Canale abbiamo appena cambiato il sistema di accesso a quello che è anche il mio ufficio, cioè all'area dove si trova il mio ufficio. E si dovrebbe utilizzare una tessera magnetica di cui dispongo per aprire anche una porta che prima invece si apriva in modo più tradizionale. E però non sono stato capace di aprirla, quindi diciamo che o butto giù la porta oppure niente. Quindi sono senza computer quest'antenna. Quindi vedi, tu che sei di una generazione un pochino più, diciamo, avanti rispetto alla mia,
1: certo,
0: ma vedi che anche la mia le sue difficoltà ce l'ha. Quale potrebbe essere la soluzione? Perché sai, Mario, mi dicono in realtà che questo tipo di obliteratori, diciamo, più avveniristici, consentono tutta una serie di vantaggi. Il primo e non secondario è quello di monitorare esattamente quante persone sono realmente sul bus in un determinato momento, poi per ragionare anche sulla copertura, su quanti autobus servono. Quindi diciamo che forse vale la pena tentare di abituarsi.
1: Ma no, sicuramente, voglio dire, se ci sono riuscito io ad abituarmi dopo la spiegazione di un signore gentile, penso che possa essere possibile, possa essere fatto da altri, ci mancherebbe altro. E così è un discorso che si allaccia un po' al tema della città facile, no? Che è un tema che, diciamo, questa giunta comunale ha preso come suo obiettivo, no? La città dei 15 minuti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, credo che l'uso del mezzo pubblico, che andrebbe sempre di più favorito in ogni maniera, debba essere in qualche maniera facilitato. Ecco, trovo questi sistemi, lo dico, ma confesso che poi l'ho sentito questo discorso fare proprio nei giorni scorsi da molte altre persone, e non soltanto persone della mia età, anche persone più giovani. Beh, penso che potrebbe essere così esaminato.
0: Peraltro tu dicevi il mezzo pubblico, io sono molto favorevole al mezzo pubblico perché è un sistema anche molto più efficace di muoversi all'interno delle città quando funziona, no? Facciamo spesso l'esempio di Milano, venerdì sera abbiamo parlato

0: A cosa succede in città della cabinovia, no? Di questo progetto della cabinovia, io dicevo, quando un servizio pubblico funziona, anche potendo allo stesso prezzo parcheggiare, come succede a Milano, no? A Milano si può parcheggiare in un parcheggio bellissimo che si trova in piazza San Babila. Con l'auto aziendale potrei arrivare in piazza San Babila, far pagare all'azienda la zona C, che peraltro si autopaga con il parcheggio, che si paga con il telepass, quindi non dovrei nemmeno sborsare un centesimo da farmi rimborsare. Eppure ogni volta che sono andato a Milano mi sono fermato a Famagosta e ho preso la metropolitana, che ho sempre trovato molto più pratico rispetto a doversi infilare nel centro di Milano e perdere un'ora nel traffico. Il problema però è che non mi pare che Genova stia andando nella direzione del potenziale del servizio pubblico, con tutte le polemiche che ci sono state. Sullo Sky Metro sappiamo che c'è stata, diciamo così, la revoca, la rinuncia a quest'opera. La cabinovia sembra più un esercizio di stile che non un reale progetto, anche perché in questo momento non è finanziabile. L'azienda è in crisi e si parla di una riduzione del numero delle corse. E allora io ho fatto una domanda a Stefano Giordano, bravo, ottimo consigliere del Movimento 5 Stelle, gli ho detto benissimo la concertazione, benissimo il dialogo. Io l'11 marzo del 2048 compio 70 anni, potrò utilizzare dei mezzi nuovi oppure sarò sempre, diciamo, come oggi? E Giordano mi ha risposto, se nel 2048 ci sono ancora le auto private vuol dire che abbiamo fallito, cioè segno che lui immagina una rivoluzione nella gestione delle città, ma in che modo? Non mi pare che stiamo andando minimamente in quella direzione.
1: No, io parlavo, attenzione, io non mi riferivo, cioè certo che c'entra anche il discorso del trasporto pubblico, io parlavo della città facilitata in generale. Mi sembra che effettivamente una città facilitata vuol dire una mobilità facilitata, e una mobilità facilitata vuol dire innanzitutto un sistema di autobus, di metropolitana. Adesso ci sono anche brutte notizie sulla metropolitana. Ecco, mi sembra che, considera, tu non te lo ricordi perché eri troppo giovane, ma quando si fece la metropolitana, la linea, a parte il fatto che non era quella, doveva essere più, diciamo, parallela ma più verso terra che verso mare, non è che porti molti turisti la metropolitana dal porto al centro, non serve a niente, quindi fu un errore clamoroso seguire questa traccia. Poi si sarebbe dovuta intersecare con un'altra linea, che era una metropolitana che dalla, diciamo, adesso vado per ricordi, dalla Foce arrivava alla Val Bisagno, e secondo me era un sistema perfetto. La metropolitana doveva arrivare all'ospedale di San Martino, siamo in attesa di questo arrivo a San Martino da 40, da 30 anni. Ecco, veramente è questo che secondo me io spero venga fatto. Poi fammi dire ancora un'ultima cosa, e so che sono quelle cose che irritano molto una categoria, cioè una parte dei commercianti, e la Dunata degli Alpini mi ha fatto risognare ad un centro storico molto pedonalizzato, e devo dire che ho sentito moltissimi commenti favorevoli. Certo, ma come? Occorrono i parcheggi, è tutto un insieme di grovigli che mi rendo conto che sono molto difficili da risolvere, però che mi auguro che una giunta comunale che dice di volere cambiare parecchie cose, soprattutto di realizzare una città dei giovani, per i giovani, faccia anche queste cose qui. La metropolitana, i mezzi pubblici li usano anche i ragazzi, anche i giovani, soprattutto quelli che vogliamo far venire da fuori.
0: Non c'è dubbio, resta comunque una situazione molto complicata, no? Perché tutto quello che si immagina per il futuro non mi sembra in questo momento vederne la traccia, cioè è proprio questo ciò che in questa fase mi rende preoccupato, cioè che uno dice guarda, non riesco ad andare in treno in nessun modo perché manca la linea, però c'è il cantiere, stanno costruendo la linea, e allora dici vabbè, tra un po' di anni avremo la linea, no? Che è quello che si può dire del Terzo Valico per esempio, o di altre infrastrutture, la nuova diga, la viabilità del porto, di cui peraltro parleremo molto su Primo Canale nel corso delle prossime settimane, mesi, invece qui mi sembra che ci sia veramente più un problema econometrico che non un problema, diciamo, di progettazione per la città. E invece sostanzialmente i problemi poi di tipo economico le aziende pubbliche li risolvono anche con finanziamenti pubblici, cioè si decide su grandi bilanci come quello del Comune di Genova o del Ministero delle Infrastrutture, si fa un disegno complessivo.
1: Matteo, storicamente

0: l'AMT, l'AMI, eccetera, sono sempre state aziende di cui si sono parlate e vissute molte crisi. Il trasporto pubblico costa tanto, lo si sa, probabilmente non rende quello che, dovrei, che si ci si potrebbe immaginare possa rendere. Non si può, ecco, diciamo che l'iniziativa di Bucci di rendere di dare il biglietto gratis agli ultrasettantenni forse è stata un po' eccessiva, però era comoda, ecco,
1: Si
0: dico la
1: era anche
0: verità che.
1: parlato, ti ricorderai, per esempio, quello personalmente io da ultraliberale, quando si era però detto si potrebbe provare a creare un'area C, quindi come Milano, no? Le aree le congestion
0: Certo,
1: charge, come ha fatto Londra per prima e altre, no? Paghi un ticket per entrare con la macchina nel centro. Quindi creiamo l'area C e con i proventi dell'area C proviamo addirittura a renderlo gratuito. Il servizio pubblico. Ricordiamoci una cosa che non si dice quasi mai sul trasporto pubblico locale. I nostri biglietti coprono un terzo delle spese, eh?
0: infatti.
1: Un terzo solo. Quindi quando si tratta di dire aboliamo la bigliettazione, significa nel complesso abolire un terzo del fatturato necessario per mandare in pareggio un'azienda media di trasporto pubblico locale. Sono sempre tanti soldi, però
0: Sì.
1: stiamo parlando comunque non dell'intera, perché uno può pensare, beh, togli il biglietto, l'azienda va a bagno, perché no, non è proprio così, perché già l'azienda per due terzi è finanziata dalla fiscalità generale, cioè dal comune, dallo Stato, dai bandi, dall'Europa, da tutto quello. Quindi, non lo so, boh, riproviamo a lanciare un dibattito in
0: Ma
1: cui queste cose si
0: io
1: possono
0: direi
1: cominciare a
0: sì.
1: riflettere e non solo dire devo salvare MT oggi, va bene, ok, oggi può darsi che ci sia un problema contingente, però poi risolto, ci pensiamo al futuro vero?
0: Esatto, è questo. Cioè, veramente, io mi auguro, è un augurio, è una speranza. Sono particolarmente ottimista forse, ma che si apra un dibattito, ci sia un progetto per dare a questa città determinate soluzioni. Per me, la città deve essere svuotata da buona parte delle automobili. Come dici tu, la difficoltà è sostituire questo con un sistema di trasporto pubblico efficiente e che si regge in qualche maniera, ma anche da tante altre cose, perché io mi rendo perfettamente conto che una pedonalizzazione centrale comporta innanzitutto una realizzazione di silos, di parcheggi. E su questi ricordo quando negli anni eravamo, mi pare alla fine degli anni 70, sì, più o meno, no, forse anche, sì, anche un po' dopo, si discuteva di questi autosilo sotterranei che avrebbero dovuto essere costruiti. Per esempio, me ne ricordo che due erano ipotizzati, uno sotto Spianata Castelletto e uno sotto l'Acquasola, scoppiò il finimondo, infatti non si fece assolutamente nulla.
1: Molto bene, grazie, grazie
0: Grazie a
1: Mario.
0: te, buona
1: Continueremo certamente a
0: domenica.
1: parlarne perché è uno dei temi fondamentali della
0: Eh sì.
1: nostra città, in generale
0: Vero.
1: delle città italiane. Grazie Mario Paternotte.
0: Grazie, buona domenica.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trabi Meteo, finalmente una temporanea tregua dalle perturbazioni. Domenica 17 maggio sulla Liguria sarà una bella giornata ampiamente soleggiata con temperature diurne attorno ai 20-21 gradi in ciascuna località. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna zona partendo da Imperia. Il tempo sarà stabile ed assolato, in miglioramento dunque grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Le temperature diurne stazionarie saranno prossime ai 19-21 gradi. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, una situazione meteo buona e tranquilla, in miglioramento anche qui, tempo stabile, cieli sereni limpidi e temperature diurne anche qui prossime ai 19-20 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime prossime ai 20-21 gradi, ventilazione per lo più debole a regime di brezza. Analoga condizione anche sul Tigullio, il tempo sarà stabile ed assolato con temperature diurne leggermente inferiori ai 20 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo a cosa ci attenderà sullo Spezzino, anche qui il tempo sarà in miglioramento, sarà per lo più soleggiato, con temperature massime attorno ai 19-20 gradi. La nuova settimana avrà inizio con il passaggio di una nuova perturbazione sul territorio che sarà lambito, favorirà annuvolamenti compatti con precipitazioni sparse più concentrate nelle zone interne, dove saranno anche rovesci a sfondo temporalesco. Riusciranno a sconfinare alle vicine zone costiere, ma non mancheranno anche locali pausasciutte ed assolate. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, rinforzerà la ventilazione. Per ulteriori dettagli io vi rimando all'app di Trebi Meteo.

0: E in questo fine settimana si vota in diversi comuni della nostra regione. La nostra Giorgia Fabiocchi, lo avete visto nel corso di queste ultime settimane, si è molto dedicata all'approfondimento di tutti i vari temi e di tutte le varie istanze dei comuni che sono chiamati al voto. Oggi siamo nel Levante della Liguria, in provincia della Spezia, si vota infatti nel comune di Levanto. E allora diamo il saluto alla nostra Giorgia Fabiocchi.
1: La chiamano la patria del surf, sembra di essere in quelle località, per esempio del Portogallo, dove si fa molto surf, e invece siamo a Levanto. Così prosegue il viaggio di Live on the Road Comuni al Voto per raccontare come i 18 comuni della Liguria si stanno preparando alle urne il prossimo weekend. Si vota esattamente tra una settimana, il 24-25 maggio, quindi lunedì prossimo avremo poi i risultati di questa competizione che avviene in 18 comuni senza big, come ho detto già in precedenza, perché si vota in piccoli comuni, non si superano i 15.000 abitanti. Questo significa che cosa? Che non si andrà a ballottaggio nel secondo giro di elezioni, quindi si vota solo il 24 e il 25 maggio. Si vota in 10 comuni della città metropolitana di Genova, in 2 comuni dello Spezzino, uno di questi è Levanto, l'altro è stato Lerici, e poi si vota in un comune, Zuccarello nel Savonese, in 5 comuni dell'Imperiese. Prosegue quindi il nostro tour in quella che è considerata, come dicevo, la patria del surf. Ci si diverte molto, lo vedete anche il mare alle mie spalle, è un po' sempre questo l'andamento, soprattutto nelle giornate non di bellissima previsione meteorologica. Sono stati giorni con il mare mosso, questi che abbiamo raccontato e che hanno preceduto anche la giornata di oggi, quindi ancora rimangono le scorie per fare surf. Levanto ha 5.000 abitanti, più o meno, un numero che tende a triplicare o anche quadruplicare nel periodo estivo. Si parla infatti di circa un 20.000 abitanti nei mesi estivi, quindi si lavora molto col turismo. Si lavora molto con tutto il comparto anche della ricettività, e poi a questo si affianca però un lavoro che viene portato avanti anche, lo scopriremo in queste ore, dall'amministrazione sia attuale uscente che quella che vorrà entrare. Credo che al centro ci sia anche un lavoro di tenuta del territorio, perché la viabilità è problematica, i parcheggi lo sono, come

0: abbiamo raccontato anche in precedenza a Lerici, poi c'è tutto il tema del dissesto idrogeologico, delle frane, quindi come intervenire in questo senso, come riuscire comunque a creare una comunità, un borgo che riesca a reggere 365 giorni all'anno con il turismo, soprattutto dalla primavera all'estate. Quindi lo raccontiamo, lo scopriamo, andiamo quindi alla scoperta di quello che è un vero e proprio borgo che in questo periodo inizia ad animarsi sempre di più.
1: Grazie, grazie Giorgia Fabiocchi, collegata da Levanto. E adesso andiamo nel nostro archivio storico. Vi portiamo a casa del grande Luzzati.
2: Ma la tua genialità o comunque la tua originalità di andare a cercare il recupero, quello che poi è diventato di moda, da che cosa ti è venuto, visto che non eri neanche povero ed eri di una famiglia, come ci hai detto, abbastanza borghesina?
3: I 5 anni in Svizzera ero povero, sì. Perché ero tagliato fuori dalla famiglia, da tutto.
2: Perché sei stato 5 anni in Svizzera? Vieni, andiamo un po' più in là. Cosa faccio? Prendo delle cose, guardo delle cose. Questa è una cosa che stai facendo?
3: Questa è una cosa che sto facendo, sì. E sono andato in Svizzera per via delle leggi razziali. Come ebreo non potevo più studiare in Italia.
2: Eh già, questo me l'ero dimenticato, è vero. Tu sei ebreo, la tua famiglia che fine ha fatto?
3: La mia famiglia è stata nascosta nelle Langhe da della gente formidabile, dei contadini con cui sono ancora in contatto.
2: Secondo te, se oggi succedesse qualche cosa di drammatico, di terribile, ci sarebbe ancora da parte della gente la volontà, il desiderio, il bene, di proteggere il bene comune, cioè anche te, anche l'altro?
3: Un po' meno.
2: Si sono inariditi?
3: Si sono un po' inariditi.
2: E perché?
3: È il consumismo.
2: Ma se il consumismo passa adesso, perché non abbiamo più una lira, sì. Proprio non abbiamo più una lira, abbiamo un euro.
3: E se il consumismo passa il consumismo, forse qualche cosa si recupera.
2: Quindi non tutti i mali vengono per, come si dice, nuocere.
3: No, cioè no.
2: Quale cassetto apriamo?
3: L'avvenimento che mi ha aperto un certo mondo, devo dire, è stato il flauto magico di Mozart quando mi hanno chiamato per fare le scene al Festival di Glyndebourne.
2: Quindi era l'anno?
3: E sarà stato
2: più o meno
3: nel 70.
2: Quindi tu sei, la tua vita è cambiata, cioè il grande Luzzati è uscito fuori dal 70?
3: E quello internazionale sì.
2: Senti Lele, mi puoi tenere il microfono? E intanto di quello che vuoi,
3: sì.
2: Perché io ho caldo, metto questo qua e mi spoglio.
3: Spoglia.
2: Sì, ma non del tutto. Mi spoglio. Tu ce l'hai un vestitino, uno straccetto, una cosina da mettermi addosso qua per stare con te e che sia adatta a questo evento? Tu mi dirai, hai i tuoi maglioni,
3: so chiedere.
2: No, una cosa che hai fatto te, li conservi i costumi a casa, qualcosa hai? Allora, io sto su una terrazza, ho un manichino, che cosa ci metto?
3: Guarda un po' cosa c'è qua dentro.
2: Guardiamo un po' cosa c'è lì dentro, ma fatto da te,
3: Un mezzano.
2: L'hai fatto tu?
3: No, quello no, ma questo. Questo l'ho fatto io.
2: Questo l'hai fatto tu? Lo posso aprire, me lo posso mettere, lo posso portare in prestito in terrazza e poi te lo ritorno?
3: Sì, sì.
2: Così faccio una trasmissione col tuo mezzero?
3: D'accordo.
2: Va bene. Me lo puoi mettere te? Facciamo questa vestizione, scusa, sei il più grande. Tu m'hai vestita, fra l'altro, quando io avevo 18 anni praticamente, perché ho fatto l'amleto per i bambini qua a Genova con Tonino. E tu
3: All'Augustus.
2: Bravo, e tu m'hai vestito da Ofelia. E io ho ancora le foto, e tu no, te ne porterò una. Vestimi.
3: Lo buttiamo anche così per. Poi qua riprendiamo questo qui.
2: Me lo devo, ecco, sulla spalla così?
3: Sì, con la spalla così.
2: Ecco, e io sto così.
3: E tu stai
2: così. E tu adesso io, tu te ne vai perché io non mi posso più muovere. Mi dici arrivederci.
3: Arrivederci.
2: È stato bellissimo. Quanti personaggi hai vestito?
3: Beh, tanti perché sono passato molto dall'opera alla prosa.
2: Quanti ne hai svestiti, donne? Quante ne hai svestite? Svestite!
3: Tantissime, perché...

0: Ma perché lei è un bambino bello? Perché era una brutta battuta cattiva. Quante ne hai svestite?
1: Sì.
0: Voleva dire quante ne hai portate a letto.
1: No,
0: capito?
1: Lo so, ho capito. Le attrici no.
0: No, le attrici no. Non ti sarebbe piaciuto sposare un'attrice?
1: No.
0: Una però forse sì, secondo me.
1: Avevo una grande simpatia per Valeria Morricone.
0: Sì, e secondo me anche Monica Vitti ti sarebbe piaciuta.
1: Anche per con Monica Vitti ci siamo divertiti molto.
0: Va bene, allora in quale stanza passiamo? Però mi dovresti reggere un po' la coda qua, Lele, perché sennò io te lo pesto questo. Dai, andiamo, andiamo.
1: Passiamo in qui dove lavoro.
0: Secondo me lavori dappertutto, perché anche di là c'era un lavoro tuo qua.
1: Soprattutto qua.
0: Ma come fai a lavorare qua con tutto questo, cioè tutti i cassetti? Dove ti metti?
1: Questo è Marco Polo, che sto facendo.
0: Ma questo tavolo da lavoro è piccolino.
1: E a me va bene che sia piccolino.
0: E poi i lavori sono grandi tante volte.
1: Ah, dipende, se devo fare una scenografia grande vado in teatro, la faccio in teatro.
0: Sì, questo ho capito, però dei tuoi quadri ce ne sono di quelli che sono grandi, quadri, stampe, insomma, io tutto quello che vedo qua, per esempio, su quel tavolo lì non ci sta, tante cose non ci stanno, quello lì non ci sta. No, ma e secondo te c'è questo gusto nei giovani, nei ragazzi, anche quelli che fanno liceo artistico? Lo fanno più per moda o ci sono ancora dei ragazzi che hanno voglia di stare tutto il giorno, che provano questo piacere interiore?
1: C'è di tutto. Io ho avuto abbastanza fortuna, sai che ho fatto quella scuola, la TOS, di scenografia, e tre o quattro ragazzi lavorano in scenografia e su sei, sette che c'erano, 3-4 che lavorino
0: e tanto.
1: C'è
0: un quadrino solitario, vieni un po' di qua a riprenderlo. Vieni tu, poi ci andrai lì in stanza. Posso mica portarmi Lele subito in camera? Portiamolo qua davanti al quadrino solitario. Chi l'ha fatto questo quadrino?
1: L'ha fatto il genero di Bignardi.
0: Tu sei vissuto con tua mamma, con tuo papà, tuoi fratelli?
1: No, mia sorella c'ho.
0: Sì.
1: Mia sorella che sta in Israele.
0: Tu la vai mai a trovare tua sorella?
1: Sì.
0: E quando ti trovi in Israele, che cosa, cioè, come ti senti laggiù?
1: Ma io sono sempre andato a fare qualcosa. Soprattutto c'è un certo periodo che sono andato a insegnare ceramica.
0: E come fanno i tuoi segni a entrare nella forma dei segni degli altri?
1: Insegno la tecnica soprattutto. La tecnica, i trucchi, come si può fare per...
0: diciamo,
1: una via di mezzo fra l'insegnamento della ceramica ma anche un po' di teatro.
0: Come mai così preponderante il teatro, Lele?
1: Ma perché intanto non lo so, siccome c'avevo questa sorellina che aveva 7 anni meno di me, giocare con lei, io facevo il teatro di burattini e lei faceva la spettatrice.
0: Certo che tu non vai, voglio dire, all'IKEA, i mobili te li fai?
1: No, non me li faccio dal punto di vista legno, no, perché sennò cascano.
0: Tu non hai neanche bisogno del tappezziere, tu non hai bisogno di niente, cioè tu la casa te la decori.
1: Ma come decorazione sì, ma se devo fare una seggiola casco per terra.
0: Vabbè, ma questo qua lo sappiamo. Ma è un lettino piccolino.
1: Beh, è rimasto quello.
0: E già, ma tu non hai mai avuto nostalgia, per esempio, di avere un figlio?
1: No.
0: Una moglie?
1: Ma neanche.
0: Sì.
1: Io ho un bellissimo rapporto con bambini, però poi vado, dura 2 ore, 3 ore e poi basta.
0: Bambini non si deve mai smettere di esserlo, vero?
1: No, se uno già pensa se deve o non essere bambino, non è più bambino.
0: Se noi dovessimo mettere dei cappuccetti al microfono,
1: sì,
0: una mascherina,
1: sì,
0: e ne dovessimo mettere una quando intervistiamo i politici, che mascherina ci mettiamo, Lele?
1: Secondo quali politici?
0: Allora, mettiamo, diciamone uno. Vogliamo intervistare Berlusconi, che mascherina ci mettiamo?
1: Che ci si mette una maschera neutra, forse.
0: Neutra. Intervistiamo Rutelli, che mascherina ci mettiamo sul microfono?
1: Il bellone.
0: Intervistiamo D'Alema, che mascherina ci mettiamo?
1: Ma D'Alema anche molto neutro.
0: Neutro anche lui, quindi
1: sì,
0: due neutri e un bellone.
1: Sì.
0: Va bene, lui per chi andrebbe bene secondo te?
1: No, lui è quello che dice la verità.
0: Qual è la forza della

0: tosse, secondo te?
1: Ma è una delle forze della tosse, Tonino, non c'è niente da dire, perché sì. Noi siamo stati bravi con Maria, con Nicolas, eccetera, a fondare la tosse, eccetera, ma la forza della tosse è Tonino.
0: Un'altra forza sei tu, te lo posso dire io, perché da solo tu non te lo dirai mai, ma sei una forza, perché il segno...
1: All'inizio.
0: Ma no, io invece penso una cosa, che ci sia un segno, che è un segno distintivo e che diventa poi quello che si chiama stile. E

0: Sì, no, Tonino è quello che l'ha imparato meglio, diciamo.
1: Va bene, adesso andiamo a scrivere questo messaggino al povero Pasquino che non parla, non dice niente, sta lì e aspetta.
0: Sì.
1: Gli puoi scrivere una cosa, mandargliela a dire, che io gliela porto?
0: Ma in che senso? Quello che deve fare?
1: A Pasquino si mettevano i messaggi appiccicati così, sì. Zan, zan, zan, a Roma. Sì. Hai le tette?
0: No, le tette. Un po' di tette ce l'avrò anch'io.
1: Si mettevano. No, ma perché di solito invecchiando, poi uno non ha più niente. Invece tu sembri un polposetto. Senti, sembri magro, non sei magro. Per tuo piacere che cosa guarderesti?
0: No, guardare, girare il mondo e guardare è una cosa che mi è piaciuta sempre tantissimo.
1: E un quadro, un pittore, quale pittore invece guarderesti volentieri? Preferito?
0: Ma non so dire qual è il mio pittore preferito.
1: I tuoi pittori preferiti, allora l'epoca preferita? Allora lo stile? Chi ti emoziona? Aspetta, io incomincio e dico Renoir, niente, non succede.
0: Poco.
1: Picasso,
0: molto.
1: Infatti, aspetta, Picasso molto.
0: Picasso ha avuto anche un'avventura.
1: In che senso?
0: Sono andato a trovarlo con Marzo Cane, e il sindaco gli dice: guardi, sta lì, ma non riceve nessuno.
1: Ecco.
0: Dice: voglio vedere. E siamo arrivati, Picasso era in giardino. E allora Marzo gli dice: est-ce que vous êtes monsieur Picasso? E lui dice: peut-être que oui, peut-être que non. Poi ci ha guardato e ha detto: plutôt oui, entrate.
1: Piuttosto sì, ha detto.
0: Sì.
1: Piuttosto sì che no. Ma il denaro per te? Ecco, che sei ebreo, stai a Genova, sai che si dice di tutto di questo,
0: certo.
1: No? Ti manca di essere scozzese? È successo mai che hai anche un po' di Scozia?
0: Ho lavorato in Scozia, infatti. Io credo.
1: Ciao, Luzzatti, scusa, se ti ho consumato il pavimento, me ne vado via.
0: Ma, sì. Aver toccato il colmo, perché sono l'unico ebreo genovese che ha lavorato in Scozia, non mi risulta che ci siano degli
1: sì,
0: altri.
1: Ecco, cosa ti è rimasto di tutto ciò? Sei prodigo?
0: Ma io sono abbastanza prodigo.
1: Le mani sono bucate? No. Però la vita è lunghissima, lunghissima, lunghissimissimissima e piena. Vedi che è vero però il segno della fortuna, dicono che questo qua c'è tanti segni su queste mani, anche di pennarelli,
0: anche
1: vedi?
0: Di pennarelli, finti.
1: Ciao Lele.
0: Ciao.
1: Ti voglio tanto bene.
0: Anch'io.
1: Ti do un bacio.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Eccoci al servizio del pubblico domenica insieme e questa è una domenica di calcio, di quelle domeniche di calcio un po' particolari. Io pensavo, Carlo Danani, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo.
0: Pensavo che il Genoa fosse un'importante squadra di Serie A. Non ho capito, ma gioca in terza categoria il Genoa e Milan, sono due squadre di terza categoria, si gioca alle 11, credo di 10 e mezza, che ora si gioca oggi?
1: Ma guarda, quelli fortunati giocano in terza categoria perché si gioca la domenica alle 2:30 o al massimo alle 3:30 quando c'è l'ora legale, quindi tutti i ritmi familiari sono senz'altro sistemati. Matteo, abbiamo provato anche il brivido di trovarci al Ferraris all'alba praticamente o giù di lì, proviamo anche questa domenica alle ore 12.

0: sì, c'è da dire che comunque in Italia puoi mettere la partita quando vuoi, ma la gente alla fine arriva sempre. Ecco, permettimi di ritornare un attimo serio, questo però non deve diventare sempre comunque un discorso al ribasso, e nella speranza che poi tutto il polverone che è successo in settimana con la storia del derby di Roma e a cascata le altre quattro partite possano lasciare un segnale per il futuro. Non sono molto ottimista, ma la speranza va difesa.
1: Sì, infatti, ora questa è una storia un po' particolare, la ricordiamo proprio per sommi capi, c'è il derby di Roma, non si può giocare in notturna perché a Roma semenano e quindi con le luci artificiali è pericoloso, ci sono gli internazionali d'Italia di tennis, quindi non si poteva mettere al pomeriggio, insomma un casino, alla fine hanno deciso, vabbè, mettiamo il derby alla mattina, però il problema è che ci vuole la contemporaneità anche delle altre partite, delle squadre che come per esempio il Milan si giocano la Champions tanto quanto la Roma, e allora bisogna rimettere tutte allineate. Allora ecco perché anche Genoa-Milan alla fine si gioca a mezzogiorno. Guarda che il Milan non è in un gran momento, Carlo, questa potrebbe essere la un po' noia al Milan oggi.
0: Il Milan è in caduta libera e c'è da dire che poi alla fine il Genoa arriva in trend senz'altro positivo, non prende gol da due partite, c'è da dire che non ne fa da tre, c'è da dire che il Genoa sta molto meglio del Milan, Milan che però ha in squadra dei campioni e, come dice Daniele De Rossi, attenzione all'orgoglio dei campioni in determinate situazioni, e questa per il Milan è una di quelle situazioni veramente da dentro o fuori.
1: Esatto, che Genoa ti aspetti oggi? Che squadra dobbiamo immaginare?
0: Ma io penso una squadra con la testa senz'altro sgombra. Per il popolo rossoblù la speranza è quella di portare avanti la partita sui binari dell'equilibrio almeno fino a metà del secondo tempo e poi vedere cosa succede e come gestisce l'eventuale patata bollente un Milan che ha praticamente un solo risultato, Milan con diversi squalificati, Milan con attriti nello spogliatoio, insomma una situazione totalmente a favore del Genoa. Certo è che poi in campo vanno i giocatori e lì probabilmente diventa un'altra storia.
1: Non c'è dubbio, il Milan resta comunque uno squadrone, poi e con tanti punti in più del Genoa, però il fatto che nelle ultime settimane sia appunto in grande difficoltà, Allegri è sulla graticola, insomma ci sono molti discorsi che si stanno facendo in casa Milan. Tra l'altro, prima di chiudere magari con un riferimento anche all'atmosfera che si respira in questo orario così strano, ti vorrei far portare per un istante anche alla partita successiva, perché il Genoa avrà un compito importante, quello di onorare il campionato fino in fondo, e l'ultima giornata la giocherà in teoria, come spesso fanno le squadre italiane, con l'infradito sul campo del Lecce, però ovviamente il Lecce è impegnatissimo in una difficile testa a testa salvezza con la Cremonese, che invece incontra in casa il Como, e quindi è molto difficile quella partita. La Cremonese ovviamente è molto più in difficoltà visto il calendario, però insomma, pensi che il Genoa abbia la forza mentale per andare a Lecce e giocarsela?
0: Io penso senz'altro di sì. Ecco, c'è da dire che vediamo cosa succede questa sera alle 20:45 per quanto riguarda le partite di Lecce e Cremonese, e poi ovviamente tutto verrà ribaltato sul discorso dell'ultima giornata. Il Genoa sta nei limiti del possibile onorando al massimo tutte queste partite, ha ottenuto due risultati positivi contro due squadre assolutamente superiori sulla carta come l'Atalanta e come la Fiorentina dall'altra, poi alla fine Matteo mi insegni che poi alla fine al di là delle motivazioni vince quello che è più bravo e quello che riesce a dare di più nella determinata situazione, quindi De Rossi è un garante della regolarità del campionato del Genoa, noi non abbiamo motivo assolutamente di dubitare, e poi abbiamo visto che molti risultati chiacchierati negli ultimi tempi, negli ultimi anni sono svaniti, abbiamo visto ad esempio il primo che mi viene in mente, la Juve che non batte in casa il Verona già retrocesso, probabilmente compromettendo la sua corsa Champions, insomma tutto senz'altro da scrivere, certo è che il Genoa andrà a leggere per non regalare assolutamente niente.
2: Ultimissima battuta, com'è il

0: Clima allo Stadio Ferraris, al di là del clima meteorologico che oggi è molto bello, ma anche, diciamo, pensi che ci sarà carica allo stadio?
1: C'è carica, vedo già molte maglie rosso-blu che transitano da queste parti. C'è da dire che fino a questo momento ci hanno dilettato gli ex Otago che terranno un mini concerto a ridosso della partita. Grande atmosfera, grande voglia di fare festa e grande voglia di salutare i ragazzi per questa ultima passerella di una stagione iniziata in maniera molto complicata e terminata con un grande sorriso sulle labbra. Matteo, permettimi di citare due assicurati protagonisti della partita di quest'oggi. Uno è Ruslan Malinovskyj, grande passerella oggi al Ferraris, poi volerà in Turchia, il pubblico ci tiene moltissimo a tributargli un ultimo sincero applauso. E l'ultima cartolina la porta Lorenzo Colombo, che ha cominciato il campionato da giocatore del Milan, poi sono scattate tutte le clausole dell'obbligo di riscatto e oggi affronta il suo lunghissimo passato da giocatore del Genoa. Emozione speciale anche per lui.
0: Grazie Carlo Danani, e allora seguirete la partita in tempo reale sul nostro sito primocanale.it a firma proprio del nostro Carlo Danani. Ci fermiamo soltanto un istante, tra poco torniamo a Levanto dalla nostra Giorgia Fabiocchi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: E allora eccoci di nuovo in diretta, scusate la voce un po' rotta, andiamo da Giorgio Fabiocchi.
1: Ci troviamo a Levanto, stiamo raccontando Live on the Road, Comuni al Voto, il progetto di Primo Canale che porta e soprattutto racconta e accompagna al voto il 24-25 maggio 18 comuni della Liguria, tra cui 5 nell'Imperiese, 1 nel Savonese, 10 nel Genovese e 2 nello Spezzino. Allora, siamo a Levanto, andiamo a raccontare, siamo all'interno di un'attività, tra l'altro la sensazione è che sia un'attività anche molto giovane, quindi vediamo se con Sebastiano Moggia, che è uno dei rettorali, riusciamo a raccontare un po'. Ciao Sebastiano, buongiorno, ben ritrovato. Siamo a raccontare Levanto perché sta andando al voto, quindi stiamo raccontando tutti i comuni. La prima domanda che ti faccio, mi sembra di capire che comunque c'è sempre un po' di vivacità, anche se non siamo ancora in piena estate.
2: Sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, Levanto diciamo che funziona molto bene sia estate che inverno, proprio perché essendo molto attaccata alle Cinque Terre c'è comunque sempre un giro di, diciamo, di persone, soprattutto di turisti, che in tutto l'arco dell'anno continuano, diciamo, a vivere il paese, sia facendo appoggio magari nei campeggi o negli alberghi durante la notte, che comunque sfruttando anche le attività di ristorazione che abbiamo sia a pranzo che a cena.
1: Tu hai aperto da un po' di tempo questo locale, quindi possiamo anche dire che il giovane che avanza ha anche la capacità di riuscire ad aprire un'attività, di tenerla in piedi. È vero anche che siete in un posto molto bello, però non è così semplice e scontato, soprattutto in questo periodo.
2: Sì, no, diciamo che Levanto usufruisce, cioè propone molti, molti servizi, ci sono parecchi locali, abbiamo mi sembra 35-36 bar comunque per un,
1: mamma mia,
2: per un, cioè, per un paese di 5.000 abitanti d'inverno, diciamo che è tanta roba. E sì, ci sono molti locali che, nuovi o che comunque continuano ad aprire, e tante facce giovani, perché ci sono anche, diciamo, persone, amici della mia età che comunque si sono

0: messo in gioco anche con altri locali.
1: Riesci a lavorare tutto l'anno, immagino che l'estate sia, come si suol dire, murato, e quindi sia davvero un lavorare quasi H24, e durante invece i mesi come l'inverno, l'autunno, si lavora comunque un po'?
0: Sì, si lavora però principalmente nel weekend, durante la settimana si fa un pochino fatica perché comunque anche diciamo i local molti lavorano, quindi anche il giro diciamo di turisti in inverno non è così alto come dalla primavera fino all'autunno. Diciamo il picco dei turisti si ha con la Pentecoste, che quest'anno infatti cade questa settimana tra questa settimana e la prossima, e diciamo con la gente delle seconde case, perché le vanto comunque anche molte seconde case, gente di Milano, Genova, così, e anche lì si lavora soprattutto nei weekend, quando c'è bel tempo, che la gente non usufruisce della montagna, ecco.
1: Giustamente, e turisti ce ne sono tanti stranieri, quali sono le nazionalità che tirano di più?
0: Francesi, tedeschi e americani, parecchi, soprattutto in questo periodo dell'anno tanti francesi e tedeschi.
1: Invece raccontami come sono gli abitanti di Levanto, spesso si racconta dei liguri in generale un po' chiusi, se certe volte con poca capacità di accoglienza. Lo chiedo a te che fai invece ristorazione, quindi comunque sei a contatto col pubblico, come si vive, come siete in realtà?
0: No, diciamo che forse essendo sempre stati molto attaccati ai turisti, quindi diciamo che Levanto, come Buonasola, i paesi delle Cinque Terre, Vernazza, cioè tutti quelli che si accostano sulla riviera, che quindi devono comunque offrire un servizio con il pubblico, sono tutti molto aperti, gentili, e si lavora bene anche tra di noi, se così si può dire.
1: Progetti per il futuro ne hai? Beh, immagino che adesso devi coltivare la tua attività, però hai dei progetti, anche innovazioni, immagino, per attirare sempre di più persone.
0: Non lo so, spero che con le prossime diciamo elezioni, che chiunque diciamo vada al governo diciamo del paese possa dare una mano alle attività commerciali e possa diciamo un po' rinnovare o ringiovanire il paese, che purtroppo, come molte altre località liguri, piano piano stanno sempre andando più a morire, perché i servizi che offrono per i giovani sono sempre meno.
1: Questo è un problema. Giovani, per chiudere, ce ne sono locali dove ci si può divertire?
0: Sì,
1: ce ne sono.
0: Sì, sia in estate che in inverno, comunque durante i weekend i bar diciamo lavorano bene, perché comunque ci sono parecchi giovani a cui piace uscire, soprattutto venerdì e sabato sera, e diciamo ritrovarsi nei bar anche come luogo di ritrovo, non solo per bere ma proprio come luogo di ritrovo.
1: Allora, grazie Sebastiano, in bocca al lupo per tutto, buona estate, sensazioni per l'estate 2026?
0: Positive, molto positive, okay. Siamo fiduciosi,
1: allora,
0: però bisogna
1: volare più
0: bassi.
1: Esatto, grazie Sebastiano.
0: Grazie.
2: E allora grazie a te Giorgia, grazie a Sebastiano, torneremo da voi dopo per continuare a raccontare quel che ovviamente ci si appresta a vivere a Levanto, la scelta del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Ma restate lì, brevissimo intervallo, poi parliamo di apnea, a tra poco.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Pronto?
5: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
4: Mi vedi, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
5: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
6: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul

Ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga. Al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi, dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso, temperature ancora al di sotto dei 20 gradi nei valori massimi. Sul Tigullio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: Allora, penso che la giornata sia perfetta per fare nella realtà quello che stiamo soltanto immaginando nella nostra chiacchierata. Ben trovato Gabriele Moretta. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che è presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Matti per l'apnea. E allora non potevamo non titolare il fascino dell'apnea. L'apnea è quella pratica sportiva di andare sott'acqua senza bombole, quindi confidando solo nella propria capacità di trattenere il respiro. E ovviamente è un tipo di attività che, a differenza ovviamente della subacquea assistita da bombole, è molto più rapido ovviamente la discesa e la salita, perché diciamo dura tanto quanto riuscite in un solo momento a trattenere il fiato. Però è bellissimo, perché il mare sotto è fantastico, Gabriele, no? Sì. E andare al mare e basta, senza godersi anche un po' quello che c'è sotto, è un errore.
1: È un errore soprattutto per noi genovesi, che il mare lo abbiamo veramente sotto casa. L'apnea, come hai detto te, è guardarsi dentro. Noi andiamo nel mare per guardare il mare, ma l'apnea in realtà è guardare proprio il proprio io. Ed è la cosa bellissima. Io ho iniziato a fare apnea da bimbo, da ragazzino, ora ho qualche anno in più, e mi sono innamorato di questa disciplina. L'apnea, ritrovi te stesso, ritrovi il tuo modo di vivere, ti guardi veramente nella parte interiore. Pensa che oggi sono più di 350.000 gli addetti in Italia.
0: Cioè proprio le persone
1: che praticano
0: di apnea,
1: sì, è uno sport che negli ultimi 10 anni ha triplicato gli appassionati. Beh. E si sviluppa non solo in mare, perché noi stiamo parlando di mare, ma in realtà si sviluppa tantissimo anche in piscina. Io dico sempre ai miei allievi, l'apnea è verticale, che è quella che conosciamo tutti, ma è anche orizzontale, viene chiamata apnea dinamica. In realtà si sviluppa anche da fermi, c'è proprio una specialità nel mondo anche delle gare che si chiama apnea statica, cioè si sta in acqua, si galleggia,
0: è solo la pratica di trattenere
1: il fiato. E lì è proprio
0: fiato,
1: lavorare mentale. Sulla testa. Invece l'apnea in piscina, quella apnea dinamica, si sviluppa con tanti allenamenti, con tante tecniche.
0: E magari possono anche essere complementari le due cose, no?
1: Cioè,
0: comunque
1: sì.
0: Se tu in piscina fai una pratica anche molto sicura, perché non ci sono correnti eccetera, e impari, no?
1: Noi i corsi li facciamo proprio in piscina, per tutta la parte di apprendimento della tecnica di pinneggiata, le tecniche di rilassamento, e poi andiamo a sviluppare tutto questo invece in profondità in mare.
0: Senti, e togliamoci subito il dente, perché noi abbiamo, diciamo, ci siamo incontrati e abbiamo deciso di fare questa chiacchierata un po' di tempo fa, quando non c'erano notizie di cronaca legate alla subacquea tra virgolette tragiche, come quella che ha coinvolto la professoressa Montefalcone, sua figlia e gli altri che erano impegnati alle Maldive in quella escursione in una grotta. Naturalmente, come dire, è come parlare, non so, di due sport proprio diversi, no? Perché un conto sono tutti i rischi e quindi anche le competenze che si devono sviluppare per scendere con le bombole, quindi tutto ciò che bisogna sapere, e anche la difficoltà oggettiva

0: di trovarsi molto in profondità, all'interno di grotte, in situazioni molto buie. È molto diverso fare l'apnea invece.
1: Assolutamente sì, intanto mi unisco alle condoglianze di tutti i familiari che ahimè hanno avuto questa tragedia. Sono sicuramente due sport diversi, ancorché si sviluppano entrambi nello stesso habitat, che è quello del mare in questo caso. L'apnea è un'attività sportiva, quindi è proprio uno sport dove i corsi, e qui consiglio sempre di fare corsi con istruttori certificati, che vi consentono di prepararvi in maniera corretta, una preparazione fisica, mentali. Noi facciamo dei corsi dove la parola sicurezza è il mantra di tutto il corso per iniziare. Con le bombole invece spesso si fanno corsi professionali, completi, dove però si sviluppa un'attività un po' più ricreativa. La differenza tra i due qual è? Innanzitutto, come dicevi te all'inizio, l'apnea sono io, il mio fiato e la mia capacità motoria, no? Non ho strumenti, a parte un orologio che utilizziamo più che altro per gestire i nostri tempi in superficie, non abbiamo strumenti a quali affidarci. Nelle bombole abbiamo giusto una bombola, un erogatore, abbiamo tutta una serie di cose che vanno sempre tenuti in maniera diciamo collaudata.
0: E ci sono rischi connessi al malfunzionamento o comunque a errori che si possono commettere.
1: Esatto. Quindi diciamo le tragedie possono succedere in tutti gli sport.
0: Certo.
1: No? Il malore può succedere da tutte le parti. Non sappiamo oggi cosa sia successo.
0: No, certo.
1: E dobbiamo anche distinguere, se ne è già parlato tanto, che quella era un'immersione tecnica, perché ricordiamo che le immersioni ricreative di chi inizia sono immersioni che arrivano fino ai 40 metri.
0: Sì.
1: Alle Maldive, peraltro, la normativa prevede i 30 metri per le attività ricreative. Quella è un'immersione tecnica di persone molto preparate.
0: Certo.
1: Erano quasi tutti istruttori.
0: Peraltro c'è qualcosa veramente che non quadra in quella situazione, perché poi adesso un sergente della Marina delle Maldive, per andare a cercare i corpi, è morto pure lui ieri. Quindi
1: sì.
0: Cioè, ci sono.
1: Sembra forse ha avuto un'embolia, è risalito troppo velocemente. Le notizie che arrivano.
0: Però diciamo che, come dire, sembra quasi un po' stregata quella situazione, perché insomma, sei vittime nel giro di pochi giorni. È qualcosa di terribile, ma appunto non è questo l'argomento di cui stiamo parlando qui. Come reagisce il corpo quando, diciamo, tentiamo di trattenere il fiato e nel contempo dobbiamo scendere in profondità e, se possibile, anche goderci quello che vediamo, perché poi c'è anche questo aspetto.
1: La cosa bellissima dell'apnea è che noi ritorniamo a essere dei neonati, no? Ancora dentro al nostro liquido
0: materno.
1: Esattamente. E infatti abbiamo il nostro corpo è una macchina perfetta che reagisce in maniera adeguata a quello che succede. Non so se hai mai sentito parlare, noi quando ci immergiamo abbiamo un riflesso che si chiama riflesso di immersione mammifero. Il nostro corpo quindi reagisce e si tutela in base a quello che lo circonda, no? Mallorca, parliamo di un
0: certo,
1: po' di anni fa,
0: grandissimo.
1: E gli dissero: guarda, non andare a 50 metri perché il tuo corpo imploderà, no? Verrai schiacciato da questa pressione elevatissima. A 50 metri, ricordo tutti che abbiamo 6 bar, quindi la pressione è veramente elevata. In realtà lui scese, tornò su e disse: ti hai visto che avevo ragione io? Perché è successo questo? Perché non è stato schiacciato da questa pressione? Perché il corpo umano si difende come? Si sposta il sangue, si chiama emocompensazione o blood shift, il sangue va tutto intorno ai polmoni e crea una sorta, essendo il liquido sangue incomprimibile, crea una sorta di difesa, quindi un antischiacciamento, no? Non solo, il nostro corpo appena entra in acqua, ovviamente questo è un riflesso che si attiva maggiormente se io lo alleno, crea un abbattimento del battito cardiaco, quindi un effetto di bradicardia e quindi un rilassamento, quindi mi consente di essere più rilassato,
0: certo,
1: consumare meno ossigeno e poter stare di più. Poi fa tante altre cose, fa una contrazione della milza, crea più globuli rossi, quindi i globuli rossi trasportano l'ossigeno. Ci sono tutta una serie di fattori che il nostro corpo mette in campo in maniera automatica. È davvero fantastico questo. E durante i corsi noi spieghiamo proprio cosa avviene. Questo torno al principio un po' iniziale, cioè ovvero la sicurezza. Se io so cosa succede al mio corpo quando mi immergo, so che posso affrontarlo in maniera sicura.
0: Nessuno, niente mi stupisce e niente mi sorprende, quindi a quel punto so che cosa sto facendo, e quindi sicuramente, e qui va sicuramente ricordata l'importanza di prepararsi, perché appunto è un'attività ludica, è un'attività che immagino possa essere accessibile più o meno a tutte le persone, però bisogna ovviamente farla con la testa
1: con la testa giusta.
0: Quindi imparare le cose. Ecco, in questo ti chiedo, no? Cioè, ti raccontavo prima dell'onda.

0: che l'apnea per vedere sott'acqua, per fare pesca subacquea, era stata una delle mie prime passioni sportive quando avevo appena 10 anni. Mi sono trovato per un lungo periodo estivo in Sardegna e ovviamente ne ho approfittato ed è stato bellissimo. Però sono dal 1988, quando appunto mi sono trovato lì, sono passati quasi 40 anni. Quindi doverlo fare oggi, che cosa dovrei fare su me stesso? C'è qualche preparazione che dovrei fare prima di venire da te e dire ok, sono pronto per provare
1: Sono qua.
0: almeno a capire come si fa?
1: Allora, il corso iniziale basta avere un po' di acquaticità. Ecco, una buona
0: Stare alla
1: acquaticità
0: galla
1: è
0: e non andare a
1: sufficiente. Non
0: fondo.
1: dobbiamo essere dei nuotatori professionisti, non dobbiamo avere certo paura dell'acqua, ma potremmo invece avere paura un po' di immergerci nell'acqua, quindi scendere dove l'acqua è blu, no? E il corso aiuta proprio in questo, aiuta a sviluppare quelle competenze, quelle sicurezze per poter poi scendere e ammirare quello che c'è sott'acqua. Parlavi di pesca, io sono anche istruttore della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee della FIPSAS di pesca in apnea, che è un'attività anche questa in forte espansione, un'attività bellissima che consiglio sempre anche quella di fare con la testa, perché oltre alle norme che ci sono, la pesca è un'attività che può essere anche pericolosa. Noi facciamo i corsi di pesca, ma insegniamo alla gente a pescare con un fucile scarico,
0: Certo,
1: perché dobbiamo andare a simulare, no? Non dobbiamo
0: chiaro,
1: essere dei predatori,
0: non c'è dubbio.
1: dobbiamo rispettare il mare. Se rispettiamo il mare rispetta noi, quindi questo è fondamentale. E ai fini della sicurezza, ecco, lancio un appello. Tra un po' inizia la stagione balneare, anzi, il 1º maggio è già
0: Sì,
1: aperta. Ci
0: sì.
1: saranno tante barche che
0: Ecco, perché
1: gireranno.
0: forse è questo il pericolo più grande, no?
1: Esatto, per
0: Quello
1: noi
0: di...
1: apneisti a volte il pericolo non
0: Non
1: è
0: è tu
1: un
0: che...
1: nostro eccesso,
0: No.
1: no, ma quello che ci circonda, che a
0: Anche perché poi
1: volte.
0: spesso l'apneista deve risalire, no?
1: E cioè,
0: Rapidamente, perché
1: esatto.
0: ora
1: Noi non abbiamo
0: tu
1: problemi di tempi di risalita
0: no,
1: come con le
0: esatto, tu
1: bombole.
0: probabilmente sei uno che si sa gestire, anzi sicuramente sei uno che sa gestire esattamente i suoi tempi, però immagino che uno un pochino più principiante va sott'acqua, ho visto il Cristo degli Abissi, si
1: Esatto,
0: va a
1: sì.
0: vedere una cosa che dal vivo non aveva visto mai, poi a un certo punto sente che il corpo sta cominciando a chiedere ossigeno e risale. A colpi rapidi per
1: Esatto.
0: risalire. E quindi c'è il tema che se sopra ci sono barche che stanno
1: Esatto.
0: transitando,
1: È
0: è molto
1: allora, noi
0: pericoloso.
1: segnaliamo come da normativa, ogni volta che ci immergiamo mettiamo o sulla barca o abbiamo sopra di noi un atollo, una boa segna sub con una bandiera rossa con una fascia diagonale bianca. La norma prevede che le imbarcazioni devono viaggiare, imbarcazioni che siano a motore o non, quindi parliamo anche di canoe, devono viaggiare a 100 metri di distanza.
0: Da quella boa.
1: Da quella boa, perché il subacqueo,
0: Addiritto,
1: l'apneista, no,
0: addiritto
1: se
0: a...
1: esce, non esce nel punto esatto dove ha la boa, ma uscirà magari qualche
0: Sì.
1: metro più in là. Quindi 100 metri garantiscono una sicurezza.
0: Certo.
1: Purtroppo, lo dico a
0: Non tutti
1: malincuore,
0: la
1: non
0: rispettano.
1: tutti la rispettano. Spesso la boa viene vista come un punto di attraversamento, come se fosse un arrivo di una gara per molte imbarcazioni, no?
0: No, eh no.
1: Quindi qua lancio un messaggio forte: rispettiamo, se vediamo una bandiera rossa con una diagonale bianca, vuol dire che c'è una persona sotto o in quel momento è in superficie. E quindi passiamoci lontano e saremo tutti sicuramente più felici.
0: Allora, voi fate il battesimo dell'apnea?
1: Sì, ora inizia la stagione estiva e i corsi si sviluppano normalmente nel periodo invernale per poi godersi il mare nell'attività durante il periodo estivo. E adesso facciamo il battesimo dell'apnea. Cos'è il battesimo? Mi chiedono ogni tanto,
0: Eh
1: fai il
0: sì,
1: battesimo? Io ogni tanto dico a casa, vado a fare un
0: ecco.
1: battesimo. Come fai? No, nel senso,
0: Non sei vestito a
1: no,
0: modo giusto.
1: facciamo 2 ore su una piccola barca dove sviluppiamo i concetti base di quello che succede al nostro corpo per scendere sott'acqua. Quindi in 2 ore di teoria, a bordo poi in un ambiente anche piacevole, andiamo a spiegare quello che dobbiamo fare per poter tenere meglio il fiato. Come si respira? Tu parlavi, quale preparazione deve avere? Beh, c'è tutta
0: Certo,
1: una tecnica, noi respiriamo
0: certo.
1: tantissimo utilizzando il
0: Il
1: diaframma, che è uno
0: diaframma,
1: dei muscoli
0: certo.
1: principali dell'apneista. E dopo queste 2 ore facciamo 2 ore di discesa su un cavo, quindi andiamo in mare su una profondità non elevata per imparare. E qui spesso, mi è capitato negli anni passati, delle persone si innamorano poi di questa disciplina e magari poi si iscrivono al corso. Facciamo
0: Certo.
1: una mezza giornata in barca dove prendo tutti quelli che sono i concetti
0: Ecco,
1: base
0: quanto ti
1: dell'apnea.
0: impegna mediamente, ora al di là del fatto che poi uno diventa pazzo per l'apnea e ci va tutti i giorni, però insomma, a parte questo, mediamente quanto è necessario anche allenarsi per poi divertirsi davvero,
1: Esatto, noi
0: perché poi...
1: abbiamo un gruppo 2 sere alla settimana, ci alleniamo in una piscina, un'oretta, facciamo 2 sere alla settimana e poi tendenzialmente nel weekend, come in tutti gli sport, quando uno è un po'

0: pochino più di tempo, magari sta più ore in mare, certo. No? D'inverno bisogna coprirsi un pochino di più con delle mute un pochino più spesse, e d'estate invece abbiamo la fortuna di mettere delle mute più sottili, certo. E quindi poter godere.
1: È uno sport costoso, molto costoso?
0: No, parlavamo prima di apnea e bombole, certo. No? In realtà per iniziare basta una muta. Il mercato dell'usato è veramente ricchissimo, quindi un paio di pinne, e le pinne ormai in plastica hanno raggiunto una qualità davvero fantastica. Una maschera, un boccaglio e una cintura con i pesi.
1: Perché ovviamente la cintura con i pesi ti tiene.
0: La cintura compensa, certo. L'effetto di galleggiamento, esatto, che abbiamo dovuto, esatto, alla muta. Esatto. No, la muta è fatta di neoprene, certo. Neoprene è composto da tante micro. No, quindi una cintura con i piombi, pinne, esatto, maschera e boccaglio.
1: Esatto. E poi appunto
0: si va. E la boa.
1: Chiudiamo così, la boa, certo. Però quella si può fare magari in gruppo.
0: Sì, una cosa importante è la coppia, l'apnea.
1: Non andare mai da soli.
0: Assolutamente sì, si basa sul sistema di coppia. Io dico sempre, voglio andare con una persona che so che può intervenire, e noi, chiaro, durante i corsi insegniamo proprio anche come intervenire per aiutare il compagno in difficoltà.
1: Non c'è dubbio, essere da soli in quella condizione, anche perché poi c'è un pericolo latente che vale sempre nella vita di tutti i giorni, il malore
0: esattamente,
1: una congestione anche alimentare, chissà
0: qualsiasi cosa. Una crisi anche di tosse banalmente, dove sono nell'acqua e non riesco a respirare, quindi avere il compagno vicino e sapere che il proprio compagno può intervenire diventa un aspetto di sicurezza reciproca, cioè mi fa anche rilassare di più.
1: Bella, voi avete un sito che si chiama mattiperlapnea.com, ovviamente, esatto, non c'è l'apostrofo perché non c'è browser, non si può usare
0: tutto attaccato, mattiperlapnea.com, e lì trovate anche le informazioni sul battesimo dell'apnea
1: e come fare, insomma, conoscere i vostri contatti, esatto, e come si, esatto, fa, insomma, per... Mi hai fatto venire voglia, caro Gabriele.
0: Io ti aspetto.
1: Dai, vediamo di fare anch'io il battesimo del mare e soprattutto in questo caso dell'apnea. Grazie a Gabriele.
0: Grazie a voi,
1: Moretta,
0: grazie a tutti.
1: Dell'associazione Matti per l'apnea, dedicata proprio a questo sport. Restate lì con noi.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. scomparso. Su Savona situazione pressoché analoga, al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi, dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso, temperature

Ancora al di sotto dei 20 gradi, nei valori massimi. Sul Tiguglio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: Ancora in diretta, ben ritrovati su Primo Canale, la nostra domenica insieme. Allora, torniamo a Levanto, dove insieme agli altri comuni chiamati al voto si vota il prossimo fine settimana, domenica e lunedì. Ovviamente non questo, quello della prossima settimana. La nostra Fabiocchi è a Levanto per capire, insomma, cosa bolle in pentola, cosa chiedono i cittadini, cosa dicono i candidati. Buongiorno Giorgia.
1: Prosegue il nostro viaggio live on the road comuni al voto per raccontare i 18 comuni che andranno al voto il 24 e 25 maggio. Si avvicina la data finale per chiudere il cerchio su queste amministrative in Liguria per quest'anno, e allora ci siamo trasferiti in questi giorni, tante le tappe, dall'entroterra genovese al savonese allo spezzino, ci siamo trasferiti a Levanto. Siamo in compagnia di Luca Del Bello, che è sindaco uscente ma candidato per il secondo mandato qualora venisse eletto con la lista Levanto Insieme. Grazie intanto per essere con noi. La prima cosa che le chiedo, come sempre, lista civica, perché nei piccoli comuni lo abbiamo imparato a conoscere, vi piace molto sottolineare che siete civici, però ha un orientamento politico, un indirizzamento politico oppure no?
2: Ma tanto grazie di questo servizio. Ma io sono iscritto al Partito Democratico, però la mia è una lista civica, in quanto nei comuni medio piccoli come il nostro, diciamo, contano fondamentalmente non le dinamiche politiche ma i programmi e le persone che si candidano. Quindi noi siamo orgogliosamente una lista civica aperta alla società civile.
1: Chi è Luca Del Bello? Immagino che a Levanto la conoscano molto bene, perché ha ormai una storia, immagino anche di anni, qui con me amministratore, però per chi non la conoscesse si presenti.
2: Allora, io ho fatto il sindaco per 5 anni e mezzo, quindi dal 2000, abbiamo gestito anche una forte emergenza Covid in quei 2 anni di lockdown, e soprattutto, diciamo, ero vice sindaco prima nell'amministrazione 2015-2020, e credo che uno degli obiettivi principali che ho portato in fondo in quella legislatura è stata quella proprio di cercare di avvicinare il più possibile i servizi comunali al cittadino, cosa che non sempre è facile, e soprattutto di essere un po' un punto di riferimento per le problematiche proprio giornaliere sia degli abitanti del centro del paese che delle periferie, delle frazioni, che più volte ovviamente sono quelli più, diciamo, hanno più difficoltà ad avere, ottenere i servizi, e credo che sia stato fatto un buon lavoro. Io mi sono sempre caratterizzato per una presenza costante sul territorio e soprattutto per aver portato i servizi del comune veramente a portata del cittadino.
1: E allora entriamo nello specifico. È chiaro che lei è sindaco uscente, quindi in questi 5 anni ha lavorato come sindaco, ha comunque un'esperienza di anni a Levanto. Le chiedo quali sono i punti del programma. Immagino ci siano alcuni aspetti su cui vorrà lavorare, magari già iniziati da portare a termine.
2: Ma noi abbiamo fatto, diciamo, 5 anni e mezzo molto produttivi, nel senso i primi 2 anni sono stati, come ho detto prima, impegnati nella battaglia del Covid, e gli altri 3 anni e mezzo abbiamo fatto grandi opere, abbiamo vinto diversi PNRR, siamo stati il 5° comune in provincia di La Spezia come diciamo ottenimento di fondi PNRR, abbiamo speso circa 8 milioni di euro di lavori pubblici, soprattutto nell'edilizia scolastica. Abbiamo aperto il primo asilo nido comunale della storia di Levanto, abbiamo dato una nuova scuola dell'infanzia e soprattutto abbiamo, diciamo, creato le condizioni, vincendo 2 PNRR, per la messa in sicurezza delle strade extraurbane, e quindi la messa in sicurezza del territorio che era soggetto a frane, smottamenti, e quindi, diciamo, con questi PNRR siamo riusciti, diciamo, a mettere in sicurezza il territorio e a creare nuove scuole per i nostri ragazzi, che sono il nostro futuro. A Levanto, che è un comune poco sopra i 5.000 abitanti, c'è una continuità scolastica.

0: che va dai 3 mesi ai 18 anni, perché abbiamo l'asilo nido e poi il liceo scientifico.
1: E beh, devo dire che si potrebbe quindi pensare, qualora uno nascesse a Levanto, di fare un percorso lungo e duraturo, non è così scontato. Ha toccato uno dei temi più importanti che riguarda la viabilità. Siamo stati in questi giorni anche a Lerici, in altri comuni. C'è un tema annoso, quello dei parcheggi. Qui come siete messi?
0: Il problema dei parcheggi penso che sia un problema che ha praticamente tutti i comuni turistici. Noi stiamo cercando soluzioni per incentivare il numero di parcheggi, ma soluzioni che siano compatibili, diciamo, con l'ambiente e con il minor consumo del suolo. Abbiamo dei progetti in itinere che si stanno realizzando, e proprio su questo diciamo che i prossimi 5 anni saremo impegnati proprio a portare in fondo una rivoluzione da questo punto di vista, per consentire che i parcheggi vengano spostati nella periferia del paese e di collegare appunto questi parcheggi con delle navette al centro, per evitare ovviamente l'utilizzo dei mezzi e quindi una maggiore fruibilità del sistema viabilistico.
1: C'è poi il tema del turismo, lo accennava lei, del bello. È chiaro che queste sono zone dove si vive molto di turismo. Il turismo è solo estivo, primaverile, i ponti, weekend, immaginiamo l'estate, e immagino che doppierà, se non triplicherà, le persone, le presenze a Levanto. Si riesce ad avere un turismo 365 giorni all'anno?
0: Allora, questo è uno degli obiettivi che stiamo facendo in questi 5 anni. Ovviamente, come diceva lei, nei periodi più caldi dell'estate addirittura la popolazione quadruplica, quintuplica,
1: quindi questo, di quello che dice.
0: Questo diciamo ci crea ovviamente una grossa sfida nel mantenimento dei servizi essenziali, come appunto l'acquedotto, la fognatura, i servizi della raccolta della spazzatura, e però diciamo stiamo cercando di impegnarci il più possibile per creare eventi e situazioni che possono dire che a Levanto ci possa venire anche nei periodi non propriamente diciamo di estivi, o comunque diciamo dove la gente va in vacanza. Tant'è che i dati freschi che abbiamo ora di gennaio e febbraio portano, diciamo, dei numeri importanti per mesi che erano considerati una volta morti, dove di fatto anche le attività erano chiuse, con un accordo con le attività per mantenere comunque dei servizi aperti, sia di bar, di ristoranti che di alberghi, abbiamo ottenuto dei grossi risultati. E questo diciamo penso che sia un punto fondamentale. Ormai i giovani lavorano tutti sul turismo, e quindi più riesce a rendere vivibile il paese tutto l'anno, più lavoro c'è per i nostri giovani.
1: E quindi, per chiudere, c'è anche la possibilità di riuscire a svilupparsi a livello di attività. Vanno bene in questo territorio, vanno bene, o vivono anche un po' di rendita grazie all'estate, però chiaro, se dovesse allungarsi il tempo turistico, a quel punto si potrebbe stare ancora meglio.
0: Questo non c'è dubbio, anche perché dobbiamo mai dimenticare che i servizi principalmente lo facciamo per i cittadini che risiedono a Levanto, e quindi servizi che restano aperti anche di ristorazione diciamo durante il periodo invernale sono servizi a cui la cittadinanza residente può godere. È altrettanto evidente diciamo che da questo punto di vista il nascere sostanzialmente di nuove attività sia nella ristorazione che nella ricettività comporta la possibilità di creare una rotazione anche nelle ferie, e quindi di poter mantenere aperto tutto l'anno. Poi da diverso tempo ormai installiamo sulla passeggiata mare una tensostruttura che quest'anno abbiamo raggiunto il record di apertura di circa 2 mesi e mezzo, quindi dal 20 dicembre fino a fine febbraio, dove si fanno eventi di ogni tipo, soprattutto per i nostri ragazzi che invece di prendere l'auto e andare magari a ballare da qualche altra parte riescono a ballare a Levanto.
1: E questo è importante, perché mancano un po' forse in Liguria queste, almeno ricordi, ormai reminiscenze che mi restano. Perché votare Del Bello, votare la sua lista, riconfermarlo quindi per il secondo mandato?
0: Perché penso diciamo che ci sono tanti lavori da fare ancora, e li faremo, abbiamo dimostrato negli investimenti che abbiamo fatto in questi 5 anni e mezzo, e penso anche che debba valere un principio diciamo per cui vada premiata la presenza sul territorio e vada premiato il fatto dello sforzo che si fa tutti i giorni per garantire una quotidianità dei servizi, e soprattutto diciamo dell'onestà nei confronti dei cittadini, vale a dire che i problemi del paese si riescono a risolvere e si riescono diciamo a gestire soltanto se uno vive realmente nel proprio paese. Non basta sostanzialmente venirci una volta ogni tanto e pensare di risolvere i problemi, e i cittadini vogliono che tu ci sei tutti i giorni, a tutte le ore del giorno. Io quello che ho fatto in questi 5 anni e mezzo.
1: E allora in bocca al lupo, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Allora, in bocca al lupo a tutti i candidati. Naturalmente sentiremo anche l'avversario a Levanto, così come tutti gli altri comuni. Ci fermiamo un istante.

0: poi tra poco un'intervista molto significativa a una persona che sta soffrendo un dolore incredibile. Torniamo su quella storia alle Maldive, da tra poco.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, e anche come madre, ma come professionista, sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
0: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? è un posto particolare.
1: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004,

0: e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva 1 anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami, e purtroppo vabbè, io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua, lei e altri 2 fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che ha fantasticato un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa allora, possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht,
1: quindi... E poi fosse anche successo così,
0: sì. Per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però, cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualche uno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei 5, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse la loro ora. Mi dispiace, perché io ne ho persi 2 familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi, o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole, sì, stupende, no?
0: Foto poco fa, che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di mazzi di fiori, mi ha mandato la foto poco fa una studentessa, e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile.

0: seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile. Ma
1: e la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice:

0: Come fa anche a fare il riposino, perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare. In più le Maldive, cioè oltre che il mare, le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tutto il cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro,
0: sì,
1: questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, la chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiorca, non mi ricordo, voglio dire le cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Trento d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così, il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. Conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire, fatto la

0: cazzata, il meteo non era favorevole, la gente a volte, non so, per riempire i social o per riempire gli articoli deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è una certa, un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, sono, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e a mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che... Era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che diceva una che bello oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Al servizio del pubblico ancora buona domenica, come vi stiamo raccontando, oltre naturalmente a quella toccante intervista che avete appunto potuto vedere poco fa. Stiamo lavorando su Levanto oggi, perché è Levanto uno dei comuni che il prossimo fine settimana, la prossima domenica, il prossimo lunedì andranno al voto per scegliere il nuovo sindaco, il nuovo consiglio comunale. Sul posto c'è la nostra Giorgia Fabiocchi, live on the road.
6: Siamo sempre a Levanto per raccontare anche come si vive, ascoltiamo le voci dei candidati ovviamente per capire quali sono i programmi in vista del voto di fine maggio, però poi c'è anche la realtà, chi vive qua, chi ha un'attività. Siamo in compagnia di Sara e Saverio, il farmacista, e come... no, tra l'altro è una cosa molto carina, sono marito e moglie, quindi si vive insieme, anzi come esatto. Si vive e si lavora insieme, come si sta?
7: Guarda, lavorare insieme, sì dai, ci sta, poteva andare peggio, poteva andare peggio.
6: Cioè state insieme H24?
7: Non proprio, io faccio solo le mattine, altrimenti non lo so se avrei...
6: Non sì, se no diventa un po' lunga, si può dire così.
8: Sì, io sono sempre qua in farmacia tutto il giorno, lei si divide casa, bambini e lavoro, però si convive bene sia in casa che al lavoro.
6: Bene, questo è bello, un bello spot anche perché non sempre è così, quindi è carino dirlo. Come si vive invece a Levanto? Che tipo di comune è? Si vive bene 365 giorni l'anno?
7: Sì. Io ci vivo vivo benissimo. Tra l'altro io sono spezzina, abitavo a La Spezia fino a 3 anni fa, quindi posso dire che mi trovo molto meglio qui.
6: Meglio Spezia che Levanto, lo diciamo adesso. A chi è in studio, so che è mezzo spezzino. No, vabbè, no, non diamo troppi giudizi, però si vive bene.

0: bene, forse un po' più misura d'uomo.
1: Mi aspettavo, esatto, che essendo una realtà un po' più ristretta avrei avuto qualche problema. Ero abituata ad avere tutto a portata di mano e invece, come dici tu, è più a misura d'uomo, quindi io ci vivo benissimo.
0: Tu invece?
2: No, allora io ho imparato a riamarla dopo, perché sono stato tanto a Spezia, mi sono innamorato anche di Spezia, a me piaceva tanto il territorio del Levante. E in realtà l'ho rivalutata molto negli ultimi anni, con le bimbe è una realtà che veramente permette tantissimo e molta libertà che a Spezia, ahimè, non si può avere, e un bellissimo ambiente.
0: Cioè, lavoro anche, va bene, immagino sì. Che ci sia molto, molto a clientela, sia locale che turistica.
2: Il lavoro sì, va bene, diciamo che si passa dall'inverno molto statico a un'estate, anzi un'estate, dalla Pasqua in poi, un po' la follia come diceva lei, quindi un pochino più dinamico, però...
0: Folle tradotto un delirio, dalla mattina alla sera.
1: Tanta gente.
2: Tantissima gente dalla mattina alla sera, però siamo preparati ormai, anni che lo facciamo questo lavoro qua, siamo abituati a ogni occasione, a ogni tipo di occasione, e siamo anche, possiamo dirlo, noi come le altre farmacie del luogo siamo un punto che permette, diciamo, di integrare una sanità che noi qua abbiamo fino a un certo punto. Si riapriranno l'ospedale di Levanto, ma c'è da dire che noi quattro farmacie, parlo in generale, siamo un punto di forza che Levanto secondo me può vantare di avere.
0: Diventa anche un po', come dicevate giustamente, un presidio sul territorio, un po' di attenzione anche a chi magari viene anche in vacanza, ha un piccolo problema, viene da voi, vi chiede un consiglio.
1: Sì, assolutamente. Sì. Forniamo anche qualche servizio, quindi insomma, secondo me a livello di assistenza e di cerchiamo anche di essere sempre forniti di un po' di tutto per venire incontro alle esigenze di un po' chiunque, quindi sì.
2: Sì, assolutamente, pienamente d'accordo. Siamo un primo punto di raccolta delle informazioni necessarie per la sanità e un aiuto, soprattutto molte volte capita nei fine settimana quando il medico è difficilmente reperibile.
0: Sì. E quindi per chiudere, sì, si vive bene, si sta bene, possiamo dire che si lavora 365 giorni a contatto con i turisti. Quali sono quelli più esigenti? Immagino che siate anche molto smart con le lingue, perché penso che ci siano gli italiani, ma soprattutto gli stranieri.
2: Sì, diciamo che abbiamo un turismo qua che diciamo che è mondiale, perché si vengono tantissimi turisti da tutte le parti del mondo. Il turista un pochino più esigente, devo dirlo, è quello italiano, perché comunque dal punto di vista italiano ha un pochino più pretese, giustamente. Invece il turista straniero si accontenta un po' di più e a volte si fida anche un po' di più su certi aspetti, però diciamo che non abbiamo grosse difficoltà né con gli italiani né con gli stranieri.
0: Ecco, gli italiani sono un popolo di rompini, no scherzo,
1: si sa.
0: Grazie ragazzi, siete stati molto carini, simpatici, tra l'altro ci avete fatto vedere anche un aspetto diverso di Levanto, grazie a te.
2: A voi.
3: Grazie ragazzi, grazie Giorgio. Vabbè, insomma, chiaramente sono due realtà diverse, non Levanto e la Spezia. La Spezia è comunque una città di dimensioni più grandi in cui l'accesso al mare non è così ovvio, perché purtroppo tra la parte militare e la parte commerciale tutto il lungomare di fatto cittadino è occupato da industria o comunque da insediamenti produttivi, quindi per andare al mare bisogna sempre fare un po' di strada, bisogna andare verso Lerici oppure verso Porto Venere, e invece evidentemente Levanto è diversa, insomma c'è il mare subito lì, le spiagge, si sta bene, è più a misura d'uomo, certo. Probabilmente l'inverno è un po' più lungo di come non possa essere altrove, perché insomma la vita tende a essere molto più legata al momento delle vacanze estive, quando ovviamente anche la popolazione diventa molto più numerosa. Comunque torneremo all'evento tra poco, in bocca al lupo ai candidati. Adesso parliamo di depositi chimici, perché ricorderete che il presidente dell'autorità portuale Paroli, qui a Terrazza Incontra, aveva detto che certo l'autorità portuale vuole aiutare i cittadini di Multedo a vedersi, diciamo, togliere da lì i depositi chimici, però è anche vero che i depositi non sono in questo momento in una sede portuale, non c'entra niente in questo momento l'autorità portuale. Quindi il presidente Paroli ha detto sì, io mi impegno a cercare di trovare una soluzione all'interno del porto che possa andare bene a tutti, però non devo rimanere da solo. Devono aiutarmi, perché

0: Che tanto il problema oggettivamente non è mio, è di altri, quindi io posso aiutare gli altri, ma sono gli altri che devono gestirselo il problema. E allora è arrivata una risposta anche da parte del comune. Il comune ha detto: siamo pronti a collaborare, e questo è arrivato anche su stimolo dell'indomito presidente del comitato Multedo per l'ambiente, Giampiero Cellerino. Il servizio.
1: Il vice sindaco mi ha contattato dicendo che la lettera è stata inviata e mi ha mandato anche una copia regolarmente protocollata.
2: Ecco, quindi la mia conclusione è: questa lettera, Cellerino, per voi che cosa rappresenta questa lettera?
1: Rappresenta il primo passo verso la formalizzazione di questo iter, un primo passo necessario perché ripresenta le proposte fatte ben 5 anni fa dall'allora sindaco Marco Bucci. Praticamente la lettera esprime gli stessi concetti, in più aggiunge ancora degli accadimenti avvenuti nel frattempo che confortano ulteriormente questa richiesta.
2: Quindi voi sperate che sia il momento buono perché inizi un nuovo iter di trasferimento dei depositi per toglierveli sotto alle vostre case, insomma?
1: Sì, diciamo che abbiamo una moderata speranza concretizzata da questa azione formale.
0: È morto dopo una lunga malattia il pubblico ministero Giovanni Arena, in servizio alla Procura di Genova. Aveva 62 anni, origini romane, lavorava da più di 20 anni negli uffici genovesi e poi era nel pool della direzione distrettuale antimafia e si era occupato di inchieste sulla presenza dell''ndrangheta in Liguria. Grazie al suo lavoro aveva ottenuto pesanti condanne con l'inchiesta alla svolta. Proprio per questo era finito sotto scorta. Arena aveva coordinato insieme al collega Alberto Lari anche l'inchiesta sul calcio scommesse che aveva portato a scoprire una combin tra il Genoa e il Venezia. A causa della trasmissione degli atti giudiziari alla Procura federale, il Genoa era stato, lo ricorderete, retrocesso in Serie C. Tra gli altri casi seguiti anche il femminicidio di Clara Ceccarelli, uccisa nel febbraio del 2021 nel suo negozio in pieno centro dall'ex compagno Renato Scapusi, che non voleva accettare la fine della loro relazione. Scapusi per quel fatto venne condannato all'ergastolo. I funerali di Arena si svolgeranno domani alle 11:30 nella chiesa di Boccadasse. Oggi alle 18 si terrà il rosario, sempre a Boccadasse. Il magistrato non era sposato, lascia l'anziana madre di 96 anni e tanti amici, dai colleghi ai tanti ufficiali della polizia giudiziaria in cui ha lavorato per lunghi anni e che si sono avvicendati al suo capezzale in questi mesi di malattia. E adesso la nautica da diporto, con i numeri a livello mondiale che rallentano, ma l'Italia cresce tra i fattori decisivi anche il ruolo strategico del Salone Nautico di Genova come piattaforma internazionale per il settore. Se ne è parlato alla Borsa di Milano, alla presentazione dello studio Deloitte per Confindustria Nautica.
3: Genova non è semplicemente un mercatino delle barche. Genova è la vetrina di un sistema, della più grande industria nautica al mondo, che si mostra al mondo.
4: C'è anche il ruolo del Salone Nautico di Genova tra le ragioni strategiche che spingono il mercato nazionale della nautica da diporto. In un mondo complesso, con i numeri globali in decrescita, la nautica italiana continua a far registrare il segno più. Lo certificano i dati dello studio effettuato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentati alla Borsa di Milano.
3: Con un mercato globale nautico di meno 2,1%, noi siamo a più 1,3%, che sembra tanto poco, ma confrontato almeno 2,1 è tantissimo. Dipende un po' da tutto il settore, abbiamo anche un comparto accessoristico e componentistica che è fortissimo, che permette agli stessi super yacht di poter essere quello che sono, ma chiaramente il comparto dei super yacht è il nostro fiore all'occhiello e ci permette di poter tenere ed essere resilienti sui numeri e sulle quantità.
5: Dall'analisi dei dati che abbiamo esaminato oggi si comprende come sia sempre più forte il legame tra l'industria e i servizi marina, quindi come sia importante rafforzare anche tutta la componente che va al di là della produzione industriale, e quindi la legge valorizzazione risorsa mare supporta la nostra filiera della nautica in questa direzione. È il quarto anno di collaborazione con Borsa Italiana italiana, proprio per avvicinare sempre di più le nostre aziende al mercato dei capitali, il mercato dei capitali che noi consideriamo centrale per il sostegno di progetti di sviluppo sia nazionali che internazionali, anche delle aziende del settore nautico, non soltanto delle grandi aziende ma anche delle PM.

0: PMI assolutamente centrale e per rafforzare anche la loro patrimonializzazione. È un percorso che abbiamo avviato 4 anni fa e che devo dire che ad ogni incontro, ad ogni momento di incontro, dopo 15 giorni abbiamo avuto una nuova quotazione in borsa di aziende nautiche. Quindi questo percorso è assolutamente utile per far familiarizzare le aziende di settore con tutte queste opportunità di sviluppo.
1: Sorpresa nella battigia della Baia del Silenzio, notizia curiosa, per migliaia di pastiglie contro il mal di mare che sono state portate a riva dalla mareggiata dell'altro ieri. Le scatole, i blister di un prodotto omeopatico hanno ricoperto il bagnasciuga in mezzo ai bagnanti e subito è scattato l'allarme per evitare che i bambini potessero prenderlo ovviamente. Sul posto i militari della Locamare e il personale del comune per l'immediata rimozione delle medicine scadute peraltro a marzo scorso e probabilmente gettate a mare da qualche nave passeggeri di passaggio. Un fatto grave, ha sottolineato il comandante Donato Florio della Circomare di Santa Margherita Ligure, visto che è vietato gettare qualsiasi rifiuto in mare ed in particolare medicinali che vengono segnati sui documenti di bordo per le infermerie delle navi passeggeri. E fino alla giornata di oggi torna a Marina Genova uno dei più moderni poli internazionali per la grande nautica da diporto, Yacht and Garden. Ieri ci è andato il nostro Franco Nativo.
2: 18ª edizione di Yacht and Garden, come al solito una grande festa per famiglie appassionate di verde e di mare. E le due culture che noi divulghiamo ormai da 18 anni, perché tutti si avvicinino a questi due splendidi momenti del nostro pianeta, quello verde e quello azzurro. L'amore per il verde e per il mare va compreso e veicolato anche attraverso l'arte. E la musica, la danza, il coro e le voci bianche del Carlo Felice, la vicinanza del Conservatorio Paganini di Genova, tutto contribuisce a fare di questo momento un momento di grande divulgazione. Era doveroso, come Genova città, grande città di mare e grande regina dei mari da sempre, condividere con Napoli questo momento importantissimo che ci sarà l'anno prossimo. E quindi abbiamo fatto questa preview con le glorie della vela italiana che ha partecipato all'America's Cup negli ultimi 30 anni e con chi invece guiderà i team il prossimo anno a Napoli.
1: C'è un giardino speciale a Sarzana che è possibile visitare tutto l'anno, dove in primavera sbocciano tante rose diverse, alcune sono dell'Ottocento. Qui si racconta la storia dell'amore per questi fiori da parte di Josephine Bonaparte, moglie di Napoleone.
3: Allora, noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800. Proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda è dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Tea.
1: Bisogna sempre guardare Viaggio in Liguria, perché io a Sarzana ci sono nato, eppure non sapevo del rosetto di cui si è parlato in questo servizio. Dunque, buona idea guardare Viaggio in Liguria. Ci fermiamo un istante e torniamo tra poco.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
5: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte

Basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Insomma, si vota a Levanto e negli altri comuni della Liguria che devono eleggere i nuovi sindaci, i nuovi consigli comunali. Torniamo questa domenica a Levanto dalla nostra Giorgia Fabiocchi, che sta cercando di fare le carte a queste elezioni amministrative. Live on the road, Giorgia.
1: Prosegue il nostro viaggio a Levanto per raccontare i candidati a sindaco del comune. Allora andiamo a conoscere Giambattista Acerbi, che è candidato con la lista civica Levanto Progetto Comune. Intanto grazie per essere con noi, Acerbi. Partirei sempre dalla domanda di rito, ovvero lista civica, come sempre avviene nei piccoli comuni, c'è una vicinanza politica, qualcuno, c'è un orientamento politico, civico puro?
2: Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie a voi per la disponibilità. È un progetto civico puro. All'interno della lista ci sono donne e uomini che hanno esperienze, competenze e provenienze diverse, ma il progetto è civico proprio per il fare per Levanto e non per la parte politica.
1: Le chiedo, come sempre, di fare una sorta di biografia a chi è Giambattista Acerbi, di raccontarsi, poi ovviamente magari molti la conosceranno, però per raccontarsi meglio, soprattutto agli abitanti di Levanto.
2: Certo, allora io sono nato a Levanto 60 anni fa, sono cresciuto qui, ho studiato, ho fatto le superiori, poi la laurea in giurisprudenza, lavoro da oltre 30 anni in Biperbanca, sono un funzionario del credito, ho già avuto esperienze amministrative a partire dall'85 fino al 2005 all'interno del Consiglio Comunale come consigliere prima, assessore all'urbanistica poi e gli ultimi 5 anni come consigliere di opposizioni. Sono ritornato a vivere a Levanto nel 2023 e ho deciso di portare la mia esperienza professionale acquisita in giro per l'Italia al servizio della mia cittadina con un programma appunto per i 5 anni prossimi di governo di Levanto.
1: Allora andiamo nello specifico, come sempre con le nostre domande abbastanza di rito, uguali per tutti, e quali sono i punti salienti del programma? Dovessimo stilare 3-4 punti su cui iniziare a lavorare, iniziare un progetto che durerebbe 5 anni?
2: Sicuramente l'ospedale di Levanto, la cui difesa e tutela deve essere la priorità di ogni amministrazione, perché sull'ospedale si fonda la sicurezza dei cittadini e anche una valenza turistica completa del nostro territorio. Poi sicuramente turismo, migliorare la qualità del turismo, la fruibilità del nostro paese nei 12 mesi dell'anno, lavori pubblici, decoro urbano, attenzione ai giovani, agli anziani, al sociale. Direi che le cose da fare sono tante e non mancano.
1: Sì, sicuramente questo va detto e va sottolineato. Ci sono diversi punti che lei ha toccato, cerchiamo di sviscerare forse i più importanti. Da una parte c'è quello della viabilità legata anche al tema dei parcheggi, è un tema complicato per tutti, mi sembra di capire, soprattutto per questi borghi che sono molto popolati, soprattutto d'estate. Come si può intervenire in questo senso anche per i residenti?
2: Ma allora qui è il momento di fare delle scelte radicali, nel senso che noi dobbiamo investire per togliere i parcheggi dal fronte a mare, che oggi è congestionato appunto dalle auto, e portarli a monte dopo la nuova stazione ferroviaria. A quel punto è possibile fare degli hub di parcheggio con degli snodi che abbiano delle navette elettriche per portare residenti e turisti in centro a Levanto, e quindi dedicare il fronte a mare alla fruizione turistica e per i residenti, liberando quindi la viabilità dal centro urbano.
1: Poi c'è il tema della viabilità legata anche al dissesto idrogeologico, anche alle difficoltà di mettere in sicurezza borghi che in realtà hanno avuto delle difficoltà negli anni, pensiamo alle alluvioni, alle frane. Ci sono stati i fondi del PNR.

0: PNRR sicuramente sono stati utilizzati, prospettiva da qui al futuro?
1: Ma allora, in realtà qui i fondi del PNRR per scelta dell'amministrazione precedente sono stati utilizzati per realizzare un nuovo asilo nido, comunque un'opera pubblica importante. Abbiamo per fortuna un minor dissesto idrogeologico, i problemi sulla viabilità noi li abbiamo sulla strada provinciale che oggi collega il casello di Carrodano con Levanto, per la quale noi chiederemo un ritorno invece all'ANAS, quindi avere una competenza statale, perché ad oggi le finanze provinciali non consentono una corretta manutenzione.
0: Parliamo di turismo, invece l'ho accennato anche lei, è una delle cittadine più turistiche, siete contornati da località che sono attrazione a livello internazionale. Il turismo c'è, funziona secondo lei? Come si può incrementare? Che idea ha lei del turismo in generale?
1: Allora, il turismo per fortuna c'è perché Levanto è uno dei posti più belli della riviera Ligure di Levante. Noi dobbiamo incrementare le presenze turistiche nei mesi non di alta stagione, quindi al di fuori del periodo estivo. Come? Incentivando un turismo ad esempio cicloturistico, sfruttando la ciclopedonale Levanto-Bonassola-Framura, incentivando tutta una rete sentieristica per il trekking e sviluppando un turismo culturale, socioculturale e storico ed enogastronomico, tutte potenzialità che oggi Levanto ha ma non sono state ancora sfruttate.
0: I turisti qui è chiaro che ci sono un po' tutto l'anno, mi sembra di capire, perché anche guardando in una giornata come queste, comunque di metà maggio, turisti ce ne sono. Aumentano a dismisura durante l'estate. Lei vorrebbe che fosse un turismo 365 giorni all'anno così incrementato?
1: Noi dobbiamo gestire meglio i flussi turistici, nel senso che a luglio e agosto noi abbiamo fin troppi turisti perché arriviamo a 20-25 mila presenze nel comune, quindi anche con disagi per la fruibilità dei normali servizi. Noi dobbiamo aumentare la presenza dei turisti negli altri mesi, perché questo consentirà agli operatori turistici una migliore sostenibilità economica delle loro attività e una migliore ricaduta anche in termini di ricchezza sui residenti, oltre a far conoscere le bellezze dei nostri luoghi ai turisti anche in quei periodi che oggi vengono considerati meno interessanti.
0: Allora, ancora un'ultima domanda. Prima cosa che vorrebbe fare qualora si insediasse come sindaco, diciamo dal 25 maggio, subito i giorni successivi?
1: Allora, io ho detto ai miei concittadini che abbiamo un programma dei primi 100 giorni. Nei primi 100 giorni ci sarà un'attenzione importantissima al decoro urbano, perché vi sarete resi conto che Levanto è una città bellissima, ma è trasandata, è sporca, è poco curata. Quindi sicuramente maggiore attenzione al decoro urbano, ai servizi per i quali il comune può avere una gestione diretta e poi cominciare con una pianificazione pluriennale, progettuale che ci seguirà nel corso di tutti i 5 anni.
0: E allora, come sempre, per chiudere, perché votare Giambattista Acerbi e la sua lista ovviamente?
1: Ma intanto per garantire un cambiamento, un cambio di passo per Levanto e tutta la sua comunità e per affrontare insieme le sfide del futuro.
0: Grazie, allora in bocca al lupo, come sempre, e buona fortuna.
1: Grazie, saluti a tutti.
2: In bocca al lupo al candidato sindaco, come a tutti gli altri candidati, e allora noi ci fermiamo un istante, restate con noi.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo.

0: Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
3: Mi vedi, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Ancora buona domenica al servizio del pubblico, domenica insieme per parlare di autobus e non di scioperi imminenti o di crisi dell'AMT e questioni legate al piano di risanamento dell'azienda. Poi chissà, magari con l'interlocutore che abbiamo anche di questo si potrà parlare, ma soprattutto di modernità e digitalizzazione. C'è questo infatti nel tuo commento di oggi, Mario Paternostro. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, non sì. Ti piacciono proprio queste QR code, che poi tra l'altro non si capisce perché non troviamo un modo, diciamo, anche un po' più nostrale di esprimersi, però...
1: Sì, anche perché l'autobus è un mezzo, diciamo, che l'anziano, che costituisce la maggioranza della popolazione genovese, usa abbastanza frequentemente. Ecco, esatto, è questo. Questo è l'aggeggio. Io non l'avevo, confesso che non l'avevo mai utilizzato, avevo usato delle normali oblitteratrici col bigliettino di carta, eccetera. Con questo mi sono trovato in difficoltà, continuavo a passare questo biglietto da tutte le parti, a un certo punto da tutte le parti, poi finalmente sotto, ma niente, non funzionava. L'unica soluzione era consiglio di un altro signore molto cortese che mi ha detto: guardi, io ho avuto lo stesso problema, poi me lo sono fatto spiegare dal conducente. Metterlo esattamente a 10 centimetri, perché se no non funziona. Ora è uno spunto per un discorso più generale sulla difficoltà di una città. Ecco, secondo me Genova è una città abbastanza difficile per la sua conformazione fisica, no? Salite, discese, scale, scalette, c'è di tutto. E diciamo che molto è stato fatto tantissimi anni fa con gli ascensori e le funicolari, che secondo me sono una delle cose più belle della nostra città, quasi come a Lisbona. Infatti Tabucchi, grande scrittore, grande amante di Lisbona e docente all'Università di Genova fino a tanti anni fa, è mancato poi, ne parlava spesso anche nei suoi romanzi delle funicolari genovesi e degli ascensori genovesi. Ebbene, dico, è possibile che non si possa rendere tutto un po' più semplice? Evidentemente no.

0: Evidentemente no, ma chissà che la sindaca provveda.
1: Questa tua, diciamo, questo tuo outing sulla difficoltà di utilizzare il QR code deve accompagnarsi necessariamente anche al mio outing. Vedi,
0: No.
1: non ho il PC qui oggi. Ok,
0: Sì.
1: non ho il PC.
0: Sì.
1: Perché non ho il PC?
0: Perché?
1: Perché il
0: Ecco.
1: mio ufficio è due piani sopra questo studio e a Primo Canale abbiamo appena cambiato il all'area dove si trova il mio ufficio e si dovrebbe utilizzare una tessera magnetica di cui dispongo per aprire anche una porta che prima invece si apriva in modo più tradizionale, e però non sono stato capace di aprirla, quindi diciamo che o butto giù la porta oppure niente, quindi sono senza computer quest'antenna. Quindi vedi, tu che sei di una generazione un pochino più, diciamo, avanti rispetto alla
0: Accidenti,
1: mia, ma vedi che
0: certo.
1: anche la mia le sue difficoltà ce l'ha. Quale potrebbe essere la soluzione? Perché sai, Mario, mi dicono in realtà che questo tipo di obliteratori, diciamo, più avveniristici, consentono tutta una serie di vantaggi. Il primo e non secondario è quello di monitorare esattamente quante persone sono realmente sul bus in un determinato momento, poi per ragionare anche sulla copertura, su quanti autobus servono. Quindi diciamo che forse, boh, vale la pena tentare di abituarsi.
0: Ma no, sicuramente, voglio dire, se ci sono riuscito io ad abituarmi dopo la spiegazione di un signore gentile, penso che possa essere possibile, possa essere fatto da altri, ci mancherebbe altro. E così è un discorso che si allaccia un po' al tema della città facile, no? Che è un tema che, diciamo, questa giunta comunale ha preso come suo obiettivo, no? La città dei 15 minuti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, credo che l'uso del mezzo pubblico, che andrebbe sempre di più favorito in ogni maniera, debba essere in qualche maniera facilitato. Ecco, trovo questi sistemi, lo dico, ma confesso che poi l'ho sentito questo discorso fare proprio nei giorni scorsi da molte altre persone, e non soltanto persone della mia età, anche persone più giovani. Beh, penso che potrebbe essere così esaminato.
1: Peraltro, tu dicevi il mezzo pubblico. Io sono molto favorevole al mezzo pubblico perché è un sistema anche molto più efficace di muoversi all'interno delle città quando funziona, no? Facciamo spesso l'esempio di Milano. Venerdì sera abbiamo parlato a cosa succede in città della cabinovia, no? Di questo progetto della cabinovia. Io dicevo, quando un servizio pubblico funziona, anche potendo allo stesso prezzo parcheggiare come succede a Milano, no? A Milano si può parcheggiare in un parcheggio bellissimo che si trova in Piazza San Babila. Con l'auto
0: Sì.
1: aziendale potrei arrivare in Piazza San Babila, far pagare all'azienda la zona C, che peraltro si autopaga con il parcheggio, che si paga con il telepass, quindi non dovrei nemmeno sborsare un centesimo
0: Niente, entri.
1: da farmi rimborsare. Eppure, ogni volta che sono andato a Milano, mi sono fermato a Famagosta e ho preso la metropolitana, che ho sempre trovato molto più pratico rispetto a doversi infilare nel centro di Milano e perdere un'ora nel traffico. Il problema però
0: Sono
1: è che
0: d'accordo.
1: non mi pare che Genova stia andando nella direzione del potenziare il servizio pubblico con tutte le polemiche che ci sono state. Sullo Sky Metro sappiamo che c'è stata, diciamo così, la revoca, la rinuncia a quest'opera. La cabinovia sembra più un esercizio di stile che non un reale progetto, anche perché in questo momento non è finanziabile. L'azienda è in crisi e si parla di una riduzione del numero delle corse. E allora io ho fatto una domanda a Stefano Giordano, bravo, ottimo consigliere del Movimento 5 Stelle, gli ho detto benissimo la concertazione, benissimo il dialogo. Io l'11 marzo del 2048 compio 70 anni, potrò utilizzare dei mezzi nuovi oppure sarò sempre, diciamo, come oggi? E Giordano mi ha risposto, se nel 2048 ci sono ancora le auto private vuol dire che abbiamo fallito, cioè segno che lui
0: Certo.
1: immagina una rivoluzione nella gestione delle città, ma in che modo? Non mi pare che stiamo andando minimamente in quella direzione.
0: No, io parlavo, attenzione, io non mi riferivo, cioè, certo che c'entra anche il discorso del trasporto pubblico, io parlavo della città facilitata in generale. Mi sembra che effettivamente una città facilitata vuol dire una mobilità facilitata, e una mobilità facilitata vuol dire innanzitutto un sistema di autobus, di metropolitana. Adesso ci sono anche brutte notizie sulla metropolitana.
1: E
0: Ecco,
1: come?
0: mi sembra che, considera tu, non te lo ricordo,

0: Perché eri troppo giovane, ma quando si fece la metropolitana, la linea, a parte il fatto che non era quella, doveva essere più, diciamo, parallela, ma più verso terra che verso mare. Non è che porti molti turisti la metropolitana dal porto al centro, proprio non serve a niente. Quindi fu un errore clamoroso seguire questa traccia. Poi si sarebbe dovuta intersecare con un'altra linea che era una metropolitana che dalla, diciamo, adesso vado per ricordi, dalla Foce arrivava alla Valbisagno e secondo me era un sistema perfetto. La metropolitana doveva arrivare all'ospedale di San Martino. Siamo in attesa di questo arrivo a San Martino da 40, da 30 anni. Ecco, veramente è questo che secondo me io spero venga fatto. Poi fammi dire ancora un'ultima cosa, e so che sono quelle cose che irritano molto una categoria, cioè una parte dei commercianti. E la Dunata degli Alpini mi ha fatto risognare ad un centro storico molto pedonalizzato e devo dire che ho sentito moltissimi commenti favorevoli. Certo, ma come? Occorrono i parcheggi. È tutto un insieme di grovigli che mi rendo conto che sono molto difficili da risolvere, però che mi auguro che una giunta comunale che dice di volere cambiare parecchie cose, soprattutto di realizzare una città dei giovani, per i giovani, faccia anche queste cose qui. La metropolitana, i mezzi pubblici li usano anche i ragazzi, anche i giovani, soprattutto quelli che vogliamo far venire da fuori.
1: Non c'è dubbio, resta comunque una situazione molto complicata, no? Perché tutto quello che si immagina per il futuro non mi sembra in questo momento vederne la traccia, cioè è proprio questo ciò che in questa fase mi rende preoccupato, cioè che uno dice guarda, non riesco ad andare in treno in nessun modo perché manca la linea, però c'è il cantiere, stanno costruendo la linea e allora dici vabbè, tra un po' di anni avremo la linea, no? Che è quello che si può dire del Terzo Valico, per esempio, o di altre infrastrutture, la nuova diga, la viabilità del porto, di cui peraltro parleremo molto su Primo Canale nel corso delle prossime settimane, mesi. Però invece qui no, non mi anzi, mi sembra che ci sia veramente più un problema econometrico che non un problema, diciamo, di progettazione per la città. E invece sostanzialmente i problemi poi di tipo economico le aziende pubbliche li risolvono anche con finanziamenti pubblici, cioè si decide
0: Vabbè,
1: su grandi
0: assolutamente.
1: bilanci come quello del Comune di Genova o del Ministero delle Infrastrutture, si fa un disegno
0: Parte il fatto
1: complessivo e si.
0: che, Matteo, storicamente la MT, l'AMI, eccetera, sono sempre state aziende di cui si sono parlate e vissute molte crisi. Il trasporto pubblico costa tanto, lo si sa, probabilmente non rende quello che, dovrei, che si ci si potrebbe immaginare possa rendere. Non si può, ecco, diciamo che l'iniziativa di Bucci di dare il biglietto gratis agli ultrasettantenni forse è stata un po' eccessiva, però era comoda. Ecco, dico
1: Si
0: la
1: era anche
0: verità che.
1: parlato, ti ricorderai, per esempio, quello personalmente io da ultraliberale, quando si era però detto si potrebbe provare a creare un'area C, quindi come Milano, no? Le aree le congestion
0: Certo.
1: charge, come ha fatto Londra per prima e altre, no? Paghi un ticket per entrare con la macchina nel centro. Quindi creiamo l'area C e con i proventi dell'area C proviamo addirittura a renderlo gratuito. Il servizio pubblico. Ricordiamoci una cosa che non si dice quasi mai sul trasporto pubblico locale. I nostri biglietti coprono un terzo delle spese, eh?
0: Infatti.
1: Un terzo solo. Quindi quando si tratta di dire aboliamo la bigliettazione, significa nel complesso abolire un terzo del fatturato necessario per mandare in pareggio un'azienda media di trasporto pubblico locale. Sono sempre tanti soldi, però
0: Sì.
1: stiamo parlando comunque non dell'intera, perché uno può pensare, beh, togli il biglietto, l'azienda va a bagno, perché no, non è proprio così, perché già l'azienda per 2/3 è finanziata dalla fiscalità generale, cioè dal comune, dallo Stato, dai bandi, dall'Europa, da tutto quello. Quindi non lo so, boh, riproviamo a lanciare un dibattito in cui queste cose si
0: Io
1: possono
0: direi
1: cominciare a
0: sì.
1: riflettere e non solo dire devo salvare MT oggi, va bene, ok, oggi può darsi che ci sia un problema contingente, però poi risolto, ci pensiamo al futuro vero?
0: Esatto, è questo. Cioè, veramente, io mi auguro, è un augurio, è una speranza. sono particolarmente ottimista forse, ma che si apra un dibattito, ci sia un progetto per dare a questa città determinazione.

0: determinate soluzioni. Per me, la città deve essere svuotata da buona parte delle auto. Come dici tu, la difficoltà è sostituire questo con un sistema di trasporto pubblico efficiente e che si regge in qualche maniera, ma anche da tante altre cose, perché io mi rendo perfettamente conto che una pedalizzazione centrale comporta innanzitutto una realizzazione di silos, di parcheggi. E su questi ricordo quando negli anni eravamo, mi pare alla fine degli anni 70, sì, più o meno, no, forse anche, sì, anche un po' dopo, si discuteva di questi autosilo sotterranei che avrebbero dovuto essere costruiti. Per esempio, me ne ricordo che due erano ipotizzati, uno sotto Spianata Castelletto e uno sotto l'Acqua Sola. Scoppiò il finimondo, infatti non si fece assolutamente nulla.
1: Molto bene, grazie, grazie
0: Grazie a
1: Mario.
0: te,
1: Continueremo
0: buona
1: certamente a
0: domenica.
1: parlarne perché è uno dei temi fondamentali della
0: Eh sì,
1: nostra città, in generale
0: vero.
1: delle città italiane. Grazie Mario Paternostro.
0: Grazie, buona domenica.

0: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga. Al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso, temperature ancora al di sotto dei 20 gradi nei valori massimi. Sul Tiguglio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Allora, penso che la giornata sia perfetta per fare nella realtà quello che stiamo soltanto immaginando nella nostra chiacchierata. Ben trovato Gabriele Moretta. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che è presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Matti per l'apnea. E allora non potevamo non titolare il fascino dell'apnea. L'apnea è quella pratica sportiva di andare sott'acqua senza bombole, quindi confidando solo nella propria capacità di trattenere il respiro.

0: E ovviamente è un tipo di attività che, a differenza ovviamente della subacquea assistita da bombole, è molto più rapido ovviamente la discesa e la salita, perché diciamo, dura tanto quanto riuscite in un solo momento a trattenere il fiato. Però è bellissimo, perché il mare sotto è fantastico, Gabriele, no? Sì. E andare al mare e basta, senza godersi anche un po' quello che c'è sotto, è un errore.
1: È un errore soprattutto per noi genovesi, che il mare lo abbiamo veramente sotto casa. L'apnea, come hai detto te, è guardarsi dentro. Noi andiamo nel mare per guardare il mare, ma l'apnea in realtà è guardare proprio il proprio io. Ed è la cosa bellissima. Io ho iniziato a fare apnea da bimbo, da ragazzino, ora ho qualche anno in più, e mi sono innamorato di questa disciplina. L'apnea, ritrovi te stesso, ritrovi il tuo modo di vivere, ti guardi veramente nella parte interiore. Pensa che oggi sono più di 350.000 gli addetti in Italia.
0: Cioè proprio le persone...
1: Le persone, non addetti, scusa, le persone che
0: sono appassionate,
1: che
0: di apnea, la
1: sì, è uno sport che negli ultimi 10 anni ha triplicato gli appassionati. Beh. E si sviluppa non solo in mare, perché noi stiamo parlando di mare, ma in realtà si sviluppa tantissimo anche in piscina. Io certo. Dico sempre ai miei allievi, l'apnea è verticale, che è quella che conosciamo tutti, ma è anche orizzontale, viene chiamata apnea dinamica. In realtà si sviluppa anche da fermi, c'è certo. Proprio una specialità nel certo. Mondo anche delle gare certo. Che si chiama apnea statica, cioè si sta in acqua,
0: certo. Lì,
1: si galleggia
0: lì è solo la pratica di trattenere
1: il fiato, è proprio
0: fiato,
1: lavorare mentale. Sulla testa. Invece l'apnea in piscina, quella apnea dinamica, si sviluppa con tanti allenamenti, certo. Con tante tecniche.
0: E magari possono anche essere complementari le due cose, no?
1: Cioè,
0: comunque
1: sì.
0: Se tu in piscina fai una pratica anche molto sicura, perché non ci sono correnti eccetera, e
1: esatto.
0: Impari, no?
1: Noi i corsi li facciamo
0: esatto.
1: Proprio in piscina,
0: certo.
1: Per tutta la parte di apprendimento della tecnica di pinneggiata, le tecniche di rilassamento, e poi andiamo a sviluppare tutto questo invece in profondità in mare.
0: Senti, e togliamoci subito il dente, perché noi abbiamo, diciamo, ci siamo incontrati e abbiamo deciso di fare questa chiacchierata un po' di tempo fa, quando non c'erano notizie di cronaca legate alla subacquea, tra virgolette, tragiche, come quella che ha coinvolto la professoressa Montefalcone, sua figlia e gli altri che erano impegnati alle Maldive in quella escursione in una grotta. Naturalmente, come dire, è come parlare, non so, di due sport proprio diversi, no? Perché un conto sono tutti i rischi e quindi anche le competenze che si devono sviluppare per scendere con le bombole, quindi tutto ciò che bisogna sapere, e anche la difficoltà oggettiva di trovarsi molto in profondità all'interno di grotte, in situazioni sì. Molto buie, è molto diverso fare l'apnea invece.
1: Assolutamente sì, intanto mi unisco alle condoglianze di tutti i familiari che ahimè hanno avuto questa tragedia. Sono sicuramente due sport diversi, ancorché si sviluppano entrambi nello stesso habitat, che è quello del mare in questo caso. L'apnea è un'attività sportiva, quindi è proprio uno sport dove i corsi, e qui consiglio sempre di fare corsi con istruttori certificati, che vi consentono di prepararvi in maniera corretta, una preparazione fisica, mentale. Noi facciamo dei corsi dove la parola sicurezza è il mantra di tutto il corso per
0: certo,
1: iniziare.
0: Certo.
1: Con le bombole invece spesso si fanno corsi professionali, completi, dove però si sviluppa un'attività un po' più ricreativa. La differenza tra i due qual è? Innanzitutto, come dicevi te all'inizio, l'apnea sono io, il mio fiato e la mia capacità motoria, no? Non ho strumenti, a parte un orologio che utilizziamo più che altro per gestire i nostri tempi in superficie, non abbiamo strumenti a quali affidarci. Nelle bombole abbiamo giusto una bombola, un erogatore, abbiamo tutta una serie di cose che vanno sempre tenuti
0: certo.
1: In maniera diciamo collaudata.
0: E ci sono rischi connessi al malfunzionamento
1: e
0: o
1: ci
0: comunque
1: sono
0: a errori che si possono commettere.
1: Esatto. Quindi diciamo le tragedie possono succedere in tutti gli sport.
0: Certo.
1: No? Il malore può succedere da tutte le parti. Non sappiamo oggi cosa sia successo.
0: No, certo.
1: E dobbiamo anche distinguere, se ne è già parlato tanto, che quella era un'immersione tecnica, perché ricordiamo che le immersioni ricreative di chi inizia sono immersioni che arrivano fino ai 40 metri.
0: Sì.
1: Alle Maldive, peraltro, la normativa prevede i 30 metri per le attività
0: sì.
1: non ricreative. Quella è un'immersione tecnica di persone molto preparate,
0: certo.
1: Quasi tutti istruttori.
0: Peraltro
1: letto,
0: c'è qualcosa
1: quindi...
0: veramente che non quadra in quella situazione, perché poi adesso un sergente della Marina delle Maldive, per andare a cercare i corpi, è morto pure lui ieri, quindi
1: sì.
0: Cioè, ci sono...
1: Sembra che forse ha fatto un'aria, ha avuto un'embolia, è risalito troppo
0: sì,
1: velocemente, non lo leggevo, però le notizie che arrivano...
0: Però diciamo che, come dire, sembra quasi un po' stregata quella situazione, perché insomma, sei vittime nel giro di pochi giorni, è qualcosa di...

0: terribile. Ma appunto non è questo l'argomento di cui stiamo parlando, parlando qui. Come reagisce il corpo quando, diciamo, tentiamo di trattenere il fiato, sì, e nel contempo dobbiamo scendere in profondità e, se possibile, anche goderci quello che vediamo, sì, perché poi c'è anche questo aspetto.
1: La cosa bellissima dell'apnea è che noi ritorniamo a essere dei neonati, no? Ancora dentro al nostro liquido,
0: materno. Esatto.

0: di immersione mammifero. Il nostro corpo quindi reagisce e si tutela in base a quello che lo circonda. No, Maiorca, parliamo di un certo, po' di anni fa,
1: grandissimo,
0: grandissimo, e gli dissero: guarda, non andare a 50 metri perché il tuo corpo imploderà, no? Verrai schiacciato da questa pressione elevatissima. 50 metri, ricordo tutti che abbiamo 6 bar, quindi la pressione è veramente elevata. In realtà lui scese, tornò su e disse: ti hai visto che avevo ragione io? Perché è successo questo? Perché non è stato schiacciato da questa pressione? Perché il corpo umano si difende come? Si sposta il sangue, si chiama emocompensazione o blood shift, il sangue va tutto intorno ai polmoni e crea una sorta, essendo il liquido sangue incomprimibile, crea una sorta di difesa, quindi un antischiacciamento, no? Non solo, il nostro corpo appena entra in acqua, ovviamente questo è un riflesso che si attiva maggiormente se io lo alleno, crea un abbattimento del battito cardiaco, quindi un effetto di bradicardia e quindi un rilassamento, quindi mi consente di essere più rilassato, certo, consumare meno ossigeno e poter stare di più. Poi fa tante altre cose, fa una contrazione della milza, crea più globuli rossi, quindi i globuli rossi trasportano l'ossigeno. Ci sono tutta una serie di fattori che il nostro corpo mette in campo in maniera automatica, è davvero fantastico questo. E durante i corsi noi spieghiamo proprio cosa avviene, questo torno al principio un po' iniziale, cioè ovvero la sicurezza. Se io so cosa succede al mio corpo quando mi immergo, so che posso affrontarlo,
1: certo,
0: in maniera sicura.
1: Nessuno, niente mi stupisce e niente mi sorprende, quindi a quel punto so che, esatto, cosa sto facendo, e quindi sicuramente, e qui va sicuramente ricordata l'importanza di prepararsi, perché appunto è un'attività ludica, è un'attività che immagino possa essere accessibile più o meno a tutte le persone, però bisogna ovviamente farla con la testa
0: con la
1: giusta
0: testa, con la
1: e
0: testa,
1: quindi imparare le cose. Ecco, in questo ti chiedo, no? Cioè, ti raccontavo prima dell'onda che l'apnea per vedere sott'acqua, per fare pesca subacquea, era stata una delle mie prime passioni sportive quando avevo appena 10 anni, mi sono trovato per un lungo periodo estivo in Sardegna e ovviamente ne ho approfittato ed è stato bellissimo, però sono dal 1988, quando appunto mi sono trovato lì, sono passati quasi 40 anni, quindi doverlo fare oggi, che cosa dovrei fare su me stesso? C'è qualche preparazione che dovrei fare prima di venire da te e dire ok, sono pronto per provare almeno a capire come si fa?
0: Allora, il corso iniziale basta avere un po' di acquaticità, ecco, una buona acquaticità è sufficiente, non dobbiamo essere dei nuotatori professionisti, non dobbiamo avere certo paura dell'acqua, ma potremmo invece avere paura un po' di immergerci nell'acqua, quindi scendere dove l'acqua è blu, no? E il corso aiuta proprio in questo, aiuta a sviluppare quelle competenze, quelle sicurezze per poter scendere e ammirare quello che c'è sott'acqua. Parlavi di pesca, io sono anche istruttore della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee della FIPSAS di pesca in apnea, che è un'attività anche questa in forte espansione, un'attività bellissima che consiglio sempre anche quella di fare con la testa, perché oltre alle norme che ci sono, la pesca è un'attività che può essere anche pericolosa. Noi facciamo i corsi di pesca ma insegniamo alla gente a pescare con un fucile scarico,
1: certo,
0: perché dobbiamo andare a simulare, no? Non dobbiamo essere dei predatori, dobbiamo rispettare il mare, se rispettiamo il mare rispetta noi, quindi questo è fondamentale. E ai fini della sicurezza, ecco, lancio un appello, tra un po' inizia la stagione balneare, anzi il 1° maggio è già
1: sì,
0: aperta,
1: sì.
0: Ci saranno tante barche,
1: ecco,
0: che gireranno.
1: Perché forse è questo il pericolo più grande, no?
0: Esatto, quello per noi apneisti a volte il pericolo non è un nostro eccesso,
1: no,
0: ma quello che ci circonda.
1: Anche
0: a volte,
1: perché poi spesso l'apneista deve risalire, no? Rapidamente, cioè, perché ora
0: noi non abbiamo
1: tu,
0: problemi di tempi di risalita,
1: no,
0: come con le bombe.
1: Esatto, tu probabilmente sei uno che si sa gestire, anzi sicuramente sei uno che sa gestire esattamente i suoi tempi, però immagino che uno un pochino più principiante va sott'acqua, ho visto il Cristo degli Abissi,
0: esatto,
1: si va
0: sì,
1: a vedere una cosa che dal vivo non aveva visto mai, poi a un certo punto sente che il corpo sta cominciando a chiedere ossigeno e risale a colpi rapidi,
0: esatto,
1: per risalire, e quindi c'è il tema che se sopra ci sono barche che stanno, esatto, transitando è molto pericoloso.
0: Allora, noi segnaliamo come da normativa ogni volta che ci immergiamo mettiamo o sulla barca o abbiamo sopra di noi un atollo, una boa segna sub con una bandiera rossa con una fascia diagonale bianca. La norma prevede che le imbarcazioni devono viaggiare, imbarcazioni che siano a motore o non, quindi parliamo anche di canoe, devono viaggiare a 100 metri di distanza
1: da quella boa
0: perché il subacqueo, l'apneista, no, se esce non esce nel mezzo nel

0: punto esatto dove ha la boa, ma uscirà magari qualche metro più in là. Quindi 100 metri garantiscono una sicurezza. Certo. Purtroppo, lo dico a malincuore,
1: non tutti la rispettano.
0: Spesso la boa viene vista come un punto di attraversamento, come se fosse un arrivo di una gara per molte imbarcazioni. Quindi qua lancio un messaggio forte: rispettiamo, se vediamo una bandiera rossa con una diagonale bianca, vuol dire che c'è una persona sotto o in quel momento è in superficie, e quindi passiamoci lontano e saremo tutti sicuramente più felici.
1: Allora, voi fate il battesimo dell'apnea?
0: Sì, ora inizia la stagione estiva e i corsi si sviluppano normalmente nel periodo invernale per poi godersi il mare nell'attività durante il periodo estivo. E adesso facciamo il battesimo dell'apnea. Cos'è il battesimo? Mi chiedono intanto, dico a casa, vado a fare un battesimo.
1: No, nel senso, non sei vestito
0: no,
1: a modo giusto.
0: Facciamo due ore su una piccola barca dove sviluppiamo i concetti base di quello che succede al nostro corpo per scendere sott'acqua. Quindi in due ore di teoria, a bordo poi un ambiente anche piacevole, andiamo a spiegare quello che dobbiamo fare per poter tenere meglio il fiato. Come si respira? Tu parlavi, quale preparazione deve avere? Beh, certo. C'è tutta una tecnica, noi respiriamo tantissimo utilizzando il diaframma, uno dei muscoli principali dell'apneista. E dopo queste due ore facciamo due ore di discesa su un cavo, quindi andiamo in mare su una profondità non elevata per imparare, e qui spesso mi è capitato negli anni passati delle persone si innamorano poi di questa disciplina e magari poi si iscrivono al corso. Facciamo una mezza giornata in barca dove prendo tutti quelli che sono i concetti base.
1: Ecco, quanto ti impegna mediamente, ora al di là del fatto che poi uno diventa pazzo per l'apnea e ci va tutti i giorni, però insomma, a parte questo, mediamente quanto è necessario anche allenarsi per poi divertirsi davvero?
0: Esatto, noi abbiamo due sere alla settimana, ci alleniamo in una piscina un'oretta, facciamo due sere alla settimana, e poi tendenzialmente nel weekend, come in tutti gli sport, quando uno ha un pochino più di tempo magari sta più ore in mare, certo. No? D'inverno bisogna coprirsi un pochino di più con delle mute un pochino più spesse, e d'estate invece abbiamo la fortuna di mettere delle mute più sottili, certo. E quindi poter godere.
1: È uno sport costoso? Molto costoso?
0: No, parlavamo prima di apnea e bombole, certo. No? In realtà per iniziare basta una muta. Il mercato dell'usato è veramente ricchissimo, quindi un paio di pinne, e le pinne ormai in plastica hanno raggiunto una qualità davvero fantastica. Una maschera, un boccaglio e una cintura con i pesi.
1: Perché ovviamente la cintura con i pesi ti tiene.
0: La cintura compensa, certo. L'effetto di galleggiamento, esatto, che abbiamo dovuto, esatto, alla muta. Esatto. No, la muta è fatta di neoprene, il neoprene, certo, è composto da tante microbolle, quindi è aria e ci fa galleggiare.
1: Esatto.
0: No? Quindi una cintura con i piombi, pinne e, esatto, maschere e boccaglio.
1: Esatto. E poi appunto
0: si va. E la boa.
1: Chiudiamo così, è la boa, certo. Però quella si può fare magari in gruppo.
0: Sì, una cosa importante è la coppia. L'apnea,
1: non andare mai da soli.
0: Assolutamente sì. Si basa sul sistema di coppia. Io dico sempre, voglio andare con una persona che so che può intervenire, e noi, chiaro, durante i corsi insegniamo proprio anche come intervenire per aiutare il compagno
1: non
0: in difficoltà.
1: Dubbio, non c'è dubbio. Essere da soli in quella condizione, anche perché poi c'è un pericolo latente che vale sempre nella vita di tutti i giorni: il malore.
0: Il malore, esattamente.
1: Male, una congestione anche alimentare, chissà che cosa.
0: Qualsiasi cosa. Una crisi anche di tosse, banalmente, dove sono nell'acqua e non riesco a respirare.
1: Non riesco a respirare.
0: Quindi avere il compagno vicino e sapere che il proprio compagno può intervenire diventa un aspetto di sicurezza reciproca, cioè mi fa anche rilassare di più.
1: Bella, voi avete un sito che si chiama mattiperlapnea.com, ovviamente, esatto, non c'è l'apostrofo perché non c'è nei browser, non si può usare,
0: tutto attaccato, mattiperlapnea.com, e lì trovate anche le informazioni sul battesimo dell'apnea.
1: E come fare, insomma, a conoscere,
0: come i vostri
1: contatti, esatto, e come si, esatto, fa, insomma, per... Mi hai fatto venire voglia, caro Gabriele.
0: Io ti aspetto.
1: Dai, vediamo di fare anch'io il battesimo del mare soprattutto in questo caso dell'apnea. Grazie a Gabriele.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: Dell'associazione Matti per l'apnea, dedicata proprio a questo sport. Restate lì con noi.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Da Piume sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Biopresto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
2: Piume, la bellezza ha trovato casa.

0: Buongiorno dottore.
1: Ospite di Primo Canale, Claudio Senzioni, grazie di essere con noi.
0: Grazie a voi.
1: Procuratore del principe Antonio Domenico Pallavicino, ma con una carriera straordinaria che oggi vogliamo scoprire in questa nostra chiacchierata.
0: Grazie.
1: Quindi grazie di aver accettato il nostro invito. Claudio Senzioni oggi appunto è il procuratore del principe Pallavicino,
0: sì.
1: Un incarico di massima fiducia di una delle personalità più note e importanti della città. Com'è cominciato questo rapporto?
0: Questo rapporto è cominciato nel 1990 quando l'ambasciata mi chiese di affiancare il principe nell'evento che si svolgeva delle Colombiadi, e quindi di lì poi abbiamo intrapreso la nostra amicizia, e l'amicizia poi è diventata, si è trasformata in un lavoro definitivo.
1: Quindi sostanzialmente il Trait d'Union è il Principato di Monaco.
0: Il
1: Principato di Monaco non entra nella vita di Claudio Senzioni con il principe Pallavicino, ma è il contrario.
0: Esatto.
1: Come mai questa vicinanza con Monaco?
0: Perché io ero amico dell'ambasciatore all'epoca del Principato di Monaco, che risiedeva giù a Roma ovviamente, e lo stesso René Novella, che era ambasciatore, poi è diventato anche segretario di Stato. Però questo rapporto con l'ambasciatore era nato a Roma quando io mi occupavo in Parlamento come capo di gabinetto della Commissione Politiche Comunitarie. Commissione speciale politiche, sì, comunitarie, che poi si è trasformata.
1: Lì è nato il rapporto, perché
0: il rapporto,
1: nella carriera di Claudio Senzioni, lo vediamo rapidamente come da curriculum vitae, tra l'84 e l'87 è stato segretario particolare del ministro,
0: sì,
1: dell'allora ministro dell'economia Pierluigi Romita.
0: Componente della segreteria,
1: esatto,
0: particolare.
1: 87-88 incarico analogo con il
0: Enrico
1: ministro
0: Ferri,
1: dei trasporti Enrico Ferri.
0: Il che ministro dei lavori pubblici.
1: Esatto, che era, sì, vicino a noi, diciamo,
0: sì,
1: anche territorialmente,
0: esatto,
1: perché
0: esatto,
1: è dell'altissima Toscana.
0: Esatto.
1: Più di recente è stato assistente del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che,
0: sì,
1: è un suo amico personale.
0: Sì, amico personale.
1: E nel mezzo c'è stato questa serie di incarichi, presidenza del Consiglio e Camera dei Deputati, quindi tutta una,
0: sì,
1: serie di incarichi, diciamo, di fiduciario politico.
0: Sì, molto particolari e molto riservati.
1: Non c'è dubbio, come sempre sono questi incarichi. Torneremo tra poco sul, diciamo, rapporto col principe Pallavicino e anche cose che interessano sicuramente il nostro pubblico a livello di gossip, cioè per esempio com'è vivere in una corte, poi adesso ne parliamo, però c'è anche una storia molto importante di Claudio Senzioni che torna peraltro anche in questo momento della sua vita, che è quello con il volo,
0: sì,
1: perché un suo zio,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: si chiamava Giorgio Bragaglia,
0: sì,
1: insieme con una donna aviatrice, che all'epoca insomma era una cosa abbastanza rara, Carina Massone Negrone, hanno fondato l'Aeroclub Italiano insieme ad altri grandi nomi.
0: Di Genova, dei
1: fratelli
0: Padro,
1: sì, il Genova del dopoguerra.
0: Esatto.
1: Prima la prima fondazione è pre-guerra, quindi l'asso,
0: sì,
1: del volo Giorgio Parodi,
0: esatto,
1: insomma sappiamo,
0: esatto,
1: questa storia. Ecco, lei alla fine degli anni 80, primi anni 90, diciamo, entra in gioco nell'Aeroclub di Genova per andare a risolvere una situazione molto controversa.
0: Molto controversa. L'Aeroclub viaggiava in condizioni penose, aveva una situazione finanziaria terribile.
1: Anche per una malversazione.
0: Assolutamente.
1: Si sa,
0: assolutamente. Adesso non volevo entrare nei particolari per persone che non ci sono più. Comunque mi hanno chiamato per prendere in mano la presidenza in quanto stavano per chiudere. Mi ricordo che l'allora commissario Mauro Zunino di Albenga, che è stato anche lui presidente dell'Aeroclub di Albenga, mi disse: guarda, stai attento che ti prendi una gatta da pelare. E io ho detto: beh, le sfide a me mi piacciono, e ho preso in mano l'Aeroclub esaltando i giovani, e io ebbi anche la lungimiranza di avere un vicepresidente giovane, Fabio Repetto,
1: che poi
0: poverino è mancato, e mi aveva affiancato molto bene, e ho tirato fuori con un po' di grinta, parecchia grinta, l'Aeroclub.
1: Però la grinta non basta, perché io, va bene, un po' di informazioni, anzi tutto quello che so, diciamo, di questa operazione,
0: sì,
1: l'ho trovato,
0: sì,
1: in un libro che insomma lei ha contribuito a scrivere, l'ho scritto un giornalista, ma lei ha lavorato evidentemente alla raccolta degli appunti, dei pensieri,
0: sì,
1: di, quel,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: quell'epoca storica. Lì c'è anche di più che non: ho coinvolto i giovani, ho lavorato, cioè,
0: certo,
1: è stato

0: Una roba da un po' folle oggettivamente.
1: Sì,
0: cioè, lei a un certo punto è stato incaricato di prendere in mano questo aeroclub in un momento difficilissimo in cui probabilmente bisognava guardarsi anche dall'interno oltre che dall'esterno. E nonostante questa situazione di enorme difficoltà, lei si è messo in gioco con le sue sostanze personali. È andato in banca, ha chiesto un prestito e ha saldato degli stipendi. Cioè, è una roba oggettivamente che non da tutti, cioè quasi da nessuno.
1: Io comunque mi sentivo coinvolto proprio anche per la faccenda che mio zio era stato un socio fondatore insieme ad altri naturalmente, e quindi mi sentivo molto coinvolto. Tra le altre cose, io ho preso il brevetto da pilota che avevo 21 anni, ancora con i militari all'epoca, perché all'epoca c'erano i militari che non solo dovevi passare la visita alla prima brigata aerea a Milano, militare, e gli esami te li facevano i militari, quindi il brevetto, mi ricordo che il mio primo brevetto era firmato dal generale G.B. Garretto,
0: che era insomma il generale comandante dell'aeronautica militare.
1: Quindi mi sono sentito coinvolto anche.
0: E questa cosa lei insomma l'ha portata a casa alla fine con una determinazione straordinaria. Peraltro non c'è soltanto la parte economica, amministrativa, di guerre più o meno grandi che ha dovuto combattere nel corso di questo periodo.
1: Beh, io ho dovuto combattere la guerra per riacquistare la fiducia dai fornitori,
0: certo,
1: perché gli aeroplani non li servivano più di benzina, in quanto avevano dei crediti notevoli precedenti, e quindi bisognava pagare in contanti, e gli aeroplani in quel momento per la scuola, con gli allievi che pagavano, erano una fonte di reddito,
0: certo,
1: quindi
0: certo,
1: bisognava farli girare. In più mi sono trovato male, ma ho messo a posto la situazione con l'INPS.
0: Esatto, e sull'INPS lì c'è una bella storia, perché lei in pratica ha bleffato con l'INPS. Ha detto: guardate ragazzi, che secondo me
1: è
0: colpa vostra, se siamo così incancreniti nei debiti con voi, è colpa vostra che non avete vigilato. E se non accettate questa condizione, io la rendo pubblica comprando una pagina di giornale.
1: Io lì avevo copiato dal grande De Tomaso.
0: Quello delle macchine,
1: il quale De Tomaso aveva avuto la prontezza di fare una cosa del genere con i sindacati, tipo: compro due pagine del Corriere della Sera e io racconto la verità. E quindi lì avevo... Allora io li ho copiato e dissi: beh, io mi compro una pagina del secolo XIX e dirò che la vostra noncuranza, perché non vi siete mai degnati di vedere, avete fatto arrivare questo debito a una cifra iperbolica. La vostra noncuranza chiude una cosa storica di Genova.
0: Certo.
1: E allora lì siamo arrivati a...
0: Siete riusciti insomma
1: ad avere un colloquio.
0: E poi insomma l'aeroclub si è salvato ed è tornato diciamo a fare la sua attività. Però ci sono un sacco di storie, ma adesso ci vorrebbe troppo tempo per raccontarle tutte. Ma a me è piaciuto molto anche il passaggio che lei ha introdotto, anche delle abitudini conviviali, no? La colazione, spuntino di mezzogiorno,
1: la cena d'onore per i brevettati,
0: sono tutte cose che hanno
1: con la consegna dell'aquiletta.
0: Per generare comunanza di valori e sentimenti condivisi. Però io ho trovato nella sua vita anche un altro nobile, perché adesso torniamo al principe Pallavicino, però c'è anche Amedeo di Savoia. Ma lei come li conosce questi
1: Amedeo
0: reali?
1: Di Savoia io l'ho conosciuto perché anche lui era un pilota, amante del volo. E la sua frase classica era: se avete voglia di mangiare un minestrone, venite da me al Borro, alla tenuta del Borro dove abito, perché aveva una pista in erba, aveva una pista d'atterraggio, e quindi ci siamo trovati diverse volte ad andare da lui, insomma a fare dei voli insieme.
0: E quindi siete diventati colleghi di volo. Sì, e anche amici, che a un certo punto, quando Amedeo di Savoia è in visita a Genova, lo invita a venire all'aeroclub, e questo ovviamente è una pubblicità straordinaria, perché immagino che i giornali dell'epoca abbiano dato ampio risalto alla visita di un reale come lui. Bene, entriamo al principe Pallavicino. Dunque, lei oggi è il suo procuratore e lavora qui. Questa è un'immagine che abbiamo alle nostre spalle e che diciamo dimostra la bellezza del Palazzo Pallavicino, uno dei palazzi, Palazzo Interiano Pallavicino, il suo nome corretto. Com'è lavorare all'interno di quella che a tutti gli effetti è una corte, anche se diciamo il nobile in teoria è uno solo, però attorno a tante persone che lavorano con e per lui?

0: Beh, è entusiasmante sotto un certo punto di vista perché non è una cosa usuale. Imbarazzante perché uno quando entra in ufficio e passa da questi saloni qui si trova, adesso io ho fatto un po' l'abitudine, ma si trova anche un po' in imbarazzo. È difficile perché bisogna seguire certe regole.
1: Ecco, ma infatti questo, perché nel libro che ho letto, io conosco ovviamente Claudio Sensioni, ma non bene così da, diciamo, determinare tutti i rivoli della sua vita, emerge un decisionista comandante, diciamo, più che un manager nel senso moderno del termine. E quindi immagino che invece qui si sia dovuto abituare anche ad un clima in cui la mezza parola è determinante.
0: Sì, tra le altre cose un mio rammarico è questo. Loro, insomma, tanti al di fuori dell'ambiente pensano che sia io che decido e che faccio. Io non muovo una virgola senza averla prima concordata con il principe, assolutamente. Certo, poi sono io il portaparola,
1: certo,
0: e sembra che sia io, però. E lì bisogna comunque, in quel caso lì, stare attenti molto alla forma, sia per gli invitati, sia per come ci si muove, sia il principe ci tiene molto.
1: Vabbè, del resto, insomma, è evidentemente connotato molto al suo ruolo e alla sua vita. Ora le due passioni, o meglio, la passione per il volo e la vita professionale con il principe Pallavicino si intrecciano, perché a breve ci sarà un annuncio importante che,
0: sì,
1: è legato a una compagnia aerea di cui abbiamo già sentito parlare, si chiama Aeridea, ed è proprio un'idea, quella cioè di rendere il volo su piccoli aeroplani non soltanto un charter o un volo privato, ma un volo di linea.
0: Sì.
1: Come vi è venuta questa idea?
0: No, veramente l'idea non è venuta a me, ma io mi ci sono buttato a capofitto dopo che avevo sentito una conferenza stampa in regione di presentazione di questa società, di questa compagnia nuova. Ho chiesto se c'era posto per acquisire delle azioni e con il principe Pallavicino, dopo aver conferito col principe Pallavicino, aver avuto il suo beneplacito, abbiamo acquistato delle azioni in questa compagnia, e direi che la cosa mi entusiasma molto, ma vedo che entusiasma anche il principe Pallavicino. Questa compagnia sarà un investimento e vediamo di mettercela tutta.
1: Beh, da quello che ho visto, sì, sull'Aeroclub, siamo, sì, in una, sì, botta di ferro, diciamo.
0: Beh, insomma.
1: Passato qualche anno, dice, però la tempra del comandante ci sarà ancora.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, certo.
1: E allora vedremo naturalmente nel corso delle prossime settimane,
0: sì,
1: penso,
0: sì,
1: che avremo,
0: sì,
1: notizie precise,
0: sì,
1: anche
0: sulla composizione sulla composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del societario.
1: Esatto, e poi appunto abbiamo già dato notizia che presto inizieranno
0: i
1: voli,
0: sì,
1: c'è tutto un programma, ci sarà un volo inaugurale,
0: sì, esatto,
1: e sicuramente ne parleremo e approfondiremo anche questa ultima fatica di Claudio Sensioni e anche naturalmente in questo caso insieme al principe.
0: Ma c'è qualcuno che mi ha detto: ma chi te lo fa fare la tua età di entrare?
1: E la risposta
0: in
1: qual è?
0: La risposta è che non si finisce mai. Nella vita non si finisce mai la passione per il lavoro, per il volo innanzitutto.
1: Perché Sensioni dice da qualche parte in quel libro che abbiamo citato tanto oggi: non si può capire cosa significhi volare se non lo si fa per una volta almeno, no?
0: Sì, sì.
1: Essere ai comandi di un aeroplano in mezzo all'aria è qualcosa di particolare.
0: In quel momento c'è solo Dio e noi.
1: Beh, si farà fare un giro, non so se lo può pilotare gli aeroplani,
0: no.
1: Però
0: lo
1: strapuntino si può andare.
0: Io ho il brevetto scaduto oramai da anni, però abbiamo dei comandanti validissimi.
1: Vabbè, non c'è dubbio. Beh, no, sicuramente un passaggio in cabina Sensioni lo farà.
0: Senza dubbio.
1: Grazie mille Claudio Sensioni per essere stato con noi.
0: Grazie.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e entrando poi nel focus della puntata, i vostri

0: tutti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. E allora sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret
0: con la compagnia. So che è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. Allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora abbiamo ricordato il vostro primo articolo già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
2: compagni
0: giusto?
2: Di banco.
1: Sì, insieme.
2: Compagni di
1: quarta
2: banco.
1: Elementare,
2: dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme. Insomma,
1: direi di sì, perché insieme
0: così
1: abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato,
2: fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo,
1: noi siamo la generazione più fortunata.
2: I giornali erano fortissimi.
1: Mestiere.
0: Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: visto diversamente,
1: portato
0: più in alto.
1: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità, la qualità di partenza. E se non ce l'avevi, i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi.
2: Cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene.
2: E poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisognava andarla a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un

0: corridoio alla mia domanda: ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto: sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo "È un mostro che uccide a Bargagli", e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
1: E a proposito,
2: non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
1: Parliamo anche di buchi.
2: Perché il buco è importante.
1: Sono spieghiamo che cosa sono,
2: cioè,
1: i buchi.
2: Il buco è avere la notizia
0: che gli altri non hanno.
2: Uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
1: certo,
2: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più e del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
0: I primi
2: già,
0: in Italia.
2: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
0: Eri già vice
2: 27
0: direttore.
2: 27 anni al secolo.
1: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
2: Sì,
1: entriamo,
2: certo,
1: nel vivo della
2: anni.
1: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
2: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
0: fino a metà degli anni 80.
2: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
0: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
2: Questa direi che è la parte forse
1: questa
2: più
1: parte
2: interessante.
1: Più
2: io facevo il cronista politico.
0: E dovevi interpretare.
2: E dovevo, la prima cosa era Verdi. Cioè, chiamava, arrivava la telefonata. Io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Partiamo, si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
0: certo, grandissimi,
2: grandi fotografi,
0: grandi
2: Paolo
0: nomi.
2: Velters, Dino Nazzaro, sì, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia, e si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
1: Quindi eravate proprio in prima linea.
0: In primissima linea,
2: senza,
0: è vero che rischiavamo,
1: esatto,
0: molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere,
2: quando eravamo al giornale.
0: Perché
1: allora,
0: le Brigate Rosse ci minacciavano.
1: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
0: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione, e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario; se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
1: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però
1: certo,
0: era una minaccia vera, insomma.
2: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia, e era stato il delitto di Guido Rossa.

0: segnava poi, che ha segnato poi una svolta totale, perché Guido Rossa, sindacalista, comunista, certo, che aveva denunciato, uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
1: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo, quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo, un uomo atletico che faceva il brigatista, che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo, e pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
0: Quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
1: una
0: cosa.
1: Una tragedia.
0: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
1: quasi.
0: Due o tre volte al mese.
1: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
0: infatti
1: un capo
0: fu
1: del
0: inventata
1: personale,
0: la parola gambizzazione,
1: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come, certo, il famoso professor Filippo Peschiera,
0: pazzesca,
1: l'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
0: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto: ci sta prendendo in giro.
1: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
0: certo,
1: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
0: anche
1: motivi.
0: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
1: E i lacci emostatici.
0: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
1: Mentre stava facendo lezione.
0: Dalla lezione.
1: E si è
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
0: siamo
2: ancora
0: troppo
2: tanto
0: lunghe, sai, quando,
2: da raccontare,
0: quando
2: lo so.
0: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
1: non
0: anche noi
1: fermano,
0: non abbiamo l'età.
1: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
0: esatto.
1: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia. E la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre.
2: Fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei Parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora, in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
2: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto. Tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
2: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
2: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano

0: Sono tutte?
1: No.
0: Queste sì, comunque.
1: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
0: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
1: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
0: Hanno dei nomi queste?
1: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
0: 200 specie ci sono.
1: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse. Però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
0: Ah! Addirittura.
1: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura
0: sono mischiate.
1: Ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
0: Infatti.
1: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
0: andiamo
1: vengono chiamate rose.
0: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
1: Esatto.
0: Cambia solo il colore, ma la forma... è tutta simile?
1: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
0: Questa?
1: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
0: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli.
1: Esatto.
0: Ok, questi qua sono gli stami?
1: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
0: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
1: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però...
0: Galliche perché?
1: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
0: che belle, anche queste lo sono, guardate che belle le farfalle
1: che si posano
0: sopra le rose. Queste qua appunto, che differenza, muscose?
1: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un velluto, vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
0: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Che meraviglia, Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini, immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
1: cercano il nettare.
0: Il nettare.
1: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
0: Ecco, le api poi portano il polline da una
1: rosa. Esatto, sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
0: Queste qua mi sembrano un po' diverse, o semplicemente hanno perso già i petali?
1: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura e che ciascuna regione, quindi ciascun

0: territorio imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
0: Chinensis.
1: Chinensis, i nomi da dove derivano?
0: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi Chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
1: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
0: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
1: E quante volte rifioriscono?
0: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
1: Quale stagione?
0: Estiva, dalla primavera fino
1: Quindi da maggio?
0: Fino a settembre, ottobre.
1: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
0: Le rose chinesi hanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, un po' meno
0: vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa Chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Oh, ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma
0: Eccole
1: mia,
0: qua.
1: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Restiamo all'interno dei parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Albericci, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Allora, a mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. Ah. E il nome rugoso

0: cosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
0: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
0: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
0: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri,
1: meraviglia.
0: Non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
0: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ecco. Ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
0: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori, ad esempio la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento, lei voleva tutte le rose conosciute tutte in un giardino e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che e hanno dato origine alla loro
0: delle
1: volta,
0: nuove, esattamente,
1: a
0: delle
1: nuove rose.
0: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
0: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
0: E infatti questo sarebbe quello che
1: con
0: vorrei
1: innesti.
0: Raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
0: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
0: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andiamo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
0: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
0: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine. Banksia,
1: Banksia, e non profumano
0: Mr.
1: queste.
0: Banks.
1: Mr. Banks, l'ha inventate lui?
0: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: Okay. E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti
0: pergole.
1: Coperti. In doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche ma per chi le ha prodotte, quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinati

0: determinate rose.
1: Che profumo? Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero

0: tradoppie, come in questo caso, non esiste ovario, quindi non è possibile portare creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi, le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda,
0: Interplant. La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazione, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: Ah, è vero. Ecco. Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami. Cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibili come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
0: esatto.
1: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
0: Sono le HT, che questo è proprio un esempio
1: questa è la rosa
0: classico della rosa HT. HT sta per ibrido di Thea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recisi. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
0: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
1: Che meraviglia veramente, i colori soprattutto, cioè
0: c'è di tutto.
1: Inimmaginabile, queste qua non sembrano neanche rose come forma.
0: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
1: Sì,
0: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
1: E infatti mi sembravano
0: sì,
1: più...
0: Sì.
1: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
0: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
1: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
0: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato, quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che

0: anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale, si irrigidiscono e formano un apice, e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
1: Vediamole un po'.
0: Troviamone una molto spinosa e non so neanche io dove girarmi.
1: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
0: Ce l'hanno tutte.
1: Queste qua bianche forse?
0: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe, perché
1: farebbe parte proprio del
0: tronco.
1: Del tronco. Ramo.
0: Invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
1: Sì.
0: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
1: Sempre per difesa.
0: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
1: Bene.
0: Quella è la di dorata che tanto mi piace.
1: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
0: È già in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
1: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
0: Sì. Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: stiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
2: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
1: Un arancione fortissimo, eh?
2: Sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini.
1: E poi
2: qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola, si tratta di

0: di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucantha, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
1: Che bello!
0: L'agatea celeste.
1: Insomma, davvero meraviglioso, veramente.
0: Fiori.
1: E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
1: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ce ne sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea.

0: meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito, tutto fiorito.
1: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
0: Allora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
1: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Pronto?
1: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
0: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di Viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
4: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa, ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose, e quindi con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
5: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio.

0: totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo, che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
0: Allora sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza, allora bisogna osare nella vita, quindi mi sono detto si fa. E rispetto all'anno scorso secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi, e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il rosetto di Josephine e il rosetto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
0: Prego. Non volevo creare un rosetto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Etienne Soulange Baudin. Quindi sono vari percorsi. E io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide. Sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto. Non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso. E soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, siamo queste

0: Sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Dopo si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito a venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 2900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa 1867 e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose tra vari altri, e adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, io lo chiamo il viale rosso in questo periodo perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto le mimose, che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e al Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creare

0: Avremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, contiamo di continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli delle fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: un giorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica,
0: esatto. Intanto una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ogni sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo, persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo al limite ha pretese superiori.

0: a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
1: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
0: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
1: Il colore preferito, la tonalità più forte predominante delle tue creazioni?
0: Ma da parte mia?
1: Sì,
0: o...
1: da parte tua.
0: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
1: Da parte del cliente?
0: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi. In Italia,
1: ma
0: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
1: Ecco, in una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
0: Io in realtà le tengo tutte.
1: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
0: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
1: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
0: Sì, va bene. Facciamo così.
1: Il mercato più vivace?
0: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo. Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è pianta, un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
1: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai, mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: E... ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay, tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via

0: dicendo se è compatto, ambienti degli ammendanti che lo, diciamo, lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento, non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo, Sanremo?
0: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare, prendo una rosa.
1: Un dolore a raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole, che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'élite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però sì, al di là del sole, cioè, qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì, lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
0: diciamo,
1: trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini ho una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una, c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo. Quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento. Quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco, il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: quindi accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: Una promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea dei giardini naturali, cioè che a Sanremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non mettere le staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze.
1: Vengono
0: pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay, non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza, c'è un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Preciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
1: quando le vendi, chiaramente ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa

0: bisogno, la pianta ha bisogno di essere potata, di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere. Appena
1: e poi a te
0: tagli, riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anzi, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura non fa ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio. È meglio dare i tre elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo a schiarire, a venire tutta esile, beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo,
1: non esageriamo, e vediamo cosa succede. Roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi, quindi sicuramente lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi il risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati. 20° appuntamento con il nostro magazine di una stagione, la 27esima di Stelle nello Sport, che è iniziata ancora una volta a gennaio con una cavalcata di eventi, di attività, un percorso quotidiano al fianco dello sport ligure e delle sue federazioni, associazioni, al fianco di CONI, CIP e Sport e Salute. Un viaggio che in questa puntata ripercorriamo proprio nella settimana in cui siamo arrivati al Gran Galà delle Stelle. L'Oscar che vedete al mio fianco sarà consegnato agli sportivi liguri e alle società dell'anno in una straordinaria kermesse che potrete vivere su Primo Canale in esclusiva.

sabato alle 21 e poi con diversi passaggi in replica per tutta la settimana. Da godere lo spettacolo, lo show sul palco del 27esimo Gala delle Stelle, una notte degli Oscar che incorona ancora una volta i grandi campioni di oggi, i talenti, campioni di domani, tutti in campo per sostenere la Gigi Girotti. Ma in questa puntata ripercorreremo anche il percorso del premio fotografico Nikkaly Iren con una clip che ci farà vedere le 20 finaliste, le foto emozionanti, colorate, gioiose che hanno conquistato il titolo. Partiremo da una delle nostre storiche stelle, Paola Fraschini, che a gennaio è stata tedofora nel passaggio da Genova della Fiaccola verso le Olimpiadi di Milano Cortina. Il viaggio nelle scuole con Marco Callai e i numerosi talent, andremo a risentirne alcuni, da Bocciardo a Mumolo, da Cecilia Moretti a Filippo Armaleo fino a Federico Bergamasco, proprio lui campione del mondo di vela premiato in queste ore al Gala delle Stelle. E poi la grande energia che accende lo sport, il grande evento del 22 aprile nell'auditorium Iren con tre campioni straordinari, Gabriele Lanza, Andrea Modica, Luigi Massone. Vi porteremo anche a scoprire la storia di una stella che lascia ma non troppo, ovvero quel Giobatta Persi che ha vissuto una vita in bicicletta. Insomma, una puntata speciale, un condensato di emozioni, un percorso in cui rivivere anche le immagini del bello dello sport con 11.285 elaborati raccolti in 130 scuole della Liguria, con il coordinamento della nostra Cristina Cambi e un lavoro straordinario, un'esplosione di messaggi positivi legati al bello dello sport. Insomma, allacciamo le cinture, buon viaggio!

0: È stata un'emozione grandissima, anche perché io non lo sapevo, me l'hanno detto adesso, praticamente prima di partire, quindi sì, è stata una sorpresa anche per me. E l'emozione è grandissima perché, come ben sapete, il pattinaggio artistico a rotelle, che è il mio sport, non è uno sport olimpico, quindi portare la fiamma olimpica per me è un significato in più.
1: Un riconoscimento, una grande campionessa.
0: Sì, esatto, e ringrazio Silvia Salis per avermi scelta in questo passaggio così importante, e l'accensione anche del braciere, quindi grazie a tutti, grazie Genova.

È andata benissimo, è stato bello vedere più di 100 ragazzi che vanno dalla prima alla terza media, così tanto curiosi, con così tante domande, ma soprattutto così tanto anche consapevoli e quanto conosca anche le tematiche della disabilità. Una cosa bellissima che fa capire quanto di più lo sport sia sempre veramente uno sport accessibile a tutti, ma soprattutto di

0: possono essere superate.
1: È sempre bello parlare con ragazzi così giovani, anche così sportivi come erano qui alle Immacolatine, e portare il mio percorso sportivo e anche umano di praticante appunto di sport fin da quando ero bambino, e le domande sono state tantissime e sono stati veramente stupendi e molto anche stimolanti.
2: È stato molto emozionante, soprattutto vedere la partecipazione dei ragazzi. Sono state fatte tantissime domande e mi spiace anche non essere riuscito a rispondere a tutte per motivi di tempo. E è un'esperienza, è sempre bello, diciamo, pubblicizzare il nostro sport con i giovani, perché loro sono il futuro e sono quelli che probabilmente tra di loro ci sono anche quelli che un giorno saranno i campioni di domani.
3: Piacevolmente sorpresa, nel senso che i ragazzi erano molto coinvolti e mi ha fatto molto piacere parlare e raccontare della nostra realtà davanti a persone così giovani. Ed era anche la mia scuola, incredibilmente, ho passato qua elementari e medie e è stato estremamente bello ritornare qua, vedere alcuni professori, è stato molto emozionante.
4: È stato un bellissimo incontro con l'Istituto Cigli Cipegli, e è stato bellissimo in quanto tutti questi tre classi di questi ragazzi erano super entusiasti sia allo sport, alla vela, a conoscere, a fare domande, e questo comunque ti riempie di gioia perché ti fanno complimenti, sono curiosi, vogliono capire anche loro come poter raggiungere certi obiettivi. È qualcosa di bellissimo.

0: Lo sport è importante per tutti, dai bambini fino alle persone anziane, ed è molto importante anche per le persone con disabilità. E lo sport, eventi come questo creano cultura paralimpica, e la cultura paralimpica crea l'autonomia che serve a tutte le persone con disabilità di poter fare le cose da soli e di non dover sempre dipendere dall'assistenzialismo, e crea anche un benessere per tutta la società.
1: Il bello dello sport è che, diciamo, è accessibile praticamente a tutti. Poi in base agli sport ovviamente ci sono magari delle difficoltà, come per gli sport che pratico io in montagna, lì si va incontro a, diciamo, componenti un po' più particolari. Però il bello dello sport appunto è che è accessibile a tutti ed è uno strumento appunto alla disponibilità di tutti per impegnarsi e cercare di darsi dei traguardi.
2: Lo sportivo è mosso da un'energia, energia che può essere di vari tipi, quindi dall'entusiasmo, dal bello di fare sport, e oltre alla vera energia che è proprio il motore che porta tutti questi atleti a fare sport. Quindi emaniamo anche energia, quindi direi che più

0: messaggio più coerente, ecco, non si poteva fare.
1: I ricordi più belli, ripeto, tanto devo mettere, perché anche ufficialmente è la cosa più forte che viene messa in evidenza, è il record mondiale dell'ora over 75. Mentre l'altro, che per me ha un valore oltre che tecnico ma morale, è la 100 km in pista, che non essendo una distanza prevista dall'UCI non è stata ufficializzata come record, però è registrata come prestazione. Quella è stata veramente, perché anche la preparazione ha costituito un periodo della mia vita che mi era impegnato anche soprattutto la testa, perché è stata una prova veramente. E poi è arrivato a fare quello che pensi, avevo programmato 2 ore 46 minuti e 40 secondi, ho fatto 2 ore 46 minuti e 54 secondi, quindi ho sgarato di 14 secondi su una prestazione di quasi 3 ore. Lì è stata una cosa da sogno proprio. Io provavo, pur stanco, arrivare in cima a quei colli che hanno fatto la gloria di grandi campioni, eccetera, e così mi sembrava delle volte un sogno. Guardi, quando ho fatto l'ultimo, il Gardena, che ho finito a 79 anni, no, perché ho fatto tutti i colli, 35 colli ho fatto da 76 a 79 anni.

E quelle che avete visto sono le immagini di Festa dello Sport, perché chiudiamo proprio rinnovando l'appuntamento. Da venerdì 22 maggio a domenica 24 maggio, 3 giornate di festa, tutta l'area del Porto Antico che si trasforma

nel più affascinante e bellissimo villaggio sportivo d'Italia, con oltre 130 attività e discipline, tantissimi eventi, tantissimi momenti legati anche al nostro progetto di Stelle nello Sport. Non vi resta che indossare calzoncini, scarpette. Vi aspettiamo venerdì 22, sabato 23, domenica 24 maggio al Porto Antico di Genova.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Ospite della nostra newsroom, il direttore generale di Liguria Digitale, ma non solo in realtà, perché è soltanto una delle tante cose che ha fatto e fa nella vita, Enrico Castagnini, che ringrazio di essere con noi.
3: Grazie a lei e grazie anche a tutti i telespettatori.
2: Allora, Castagnini, la Liguria è diventata nel corso degli ultimi anni, non so se più nella narrazione o nella realtà, me lo dirà lei, una regione molto attenta al digitale, che si candida a ruoli importanti anche a livello nazionale da questo punto di vista. Le chiedo se è vero e se è vero quanti meriti si accorda per questi risultati.
3: Beh, adesso io, come dico, mia moglie vorrebbe che andassi in pensione già da 5 anni. Uh-huh. E io ogni tanto lascio qualche incarico, vedo tutto per fare una... Poi me ne arrivano degli altri, di solito non mi tiro indietro, mi piace lavorare oggettivamente, se le cose sono belle quelle che escono. Diciamo che ho un po' una visione un pochino diversa, mentre prima io non ho figli, non ho niente, non ho un problema. Magari fino a un certo età si fa pensando al futuro, il mio futuro tendenzialmente non è problematico. Quindi mi piace questa volta concentrarmi sulle cose per Genova e per la Liguria, proprio tanto. E devo dire, Liguria Digitale, in quei tempi, quando arrivai io da Tassiele, era una società tecnicamente fallita 24 anni fa. Non falliva solo perché i creditori erano i suoi due soci, Telecom Italia, da cui io venivo. Io non sono stato nominato da un punto di vista politico, ma ero il grande capo di tutta l'informatica in Telecom Italia in quel tempo, direttore generale in Telecom Italia. Chiudemmo molto delle nostre attività informatiche, avevo circa 20.000 persone, 20 società, fra cui c'era anche il 50% insieme alla regione di Datasphere. Io volevo tornare a Genova da anni, prima sono stato senior executive vice president di General Electric e amministratore delegato di Marconi. Ero in giro per il mondo, credo che avessi le carte d'oro, d'argento, diamante di almeno 5-6 compagnie. Avevo tanta voglia di tornare a Genova, sono tornato a Genova come amministratore delegato di Marconi e mi sono dedicato, siamo andati molto bene. Poi ho fatto questa avventura romana di direttore generale di Telecom Italia. Per esempio Sogei, che è la grande società dello Stato, dipendeva da me, quindi è molto importante, però poi Telecom Italia dismise l'informatica e io cercai di tornare a Genova. Veramente c'era un'idea addirittura di Tronchetti Provera di vendere a me la quota in premio un po' dei risultati che avevo avuto del 50% di Datasphere, poi la cosa non andò per varie ragioni, diventò al 100% la regione e io mi trovai come Telecom Italia in Datasphere, quindi molte volte
2: è stata una realtà gigantesca.
3: Sono uno dei pochi casi che non è stato messo in ma sono stato risucchiato.
2: Però poi il rapporto con la politica è stato, credo, abbastanza virtuoso, al di là di ogni considerazione, perché per esempio il rapporto con Marco Bucci, che è arrivato in Liguria Digitale poco prima poi di correre da sindaco di Genova, mi sembra che sia un rapporto... tutti dicono che è difficile andare d'accordo con Bucci, magari anche lei avrà avuto le sue gatte da pelare, però mi sembra che si sia creata comunque una identità di vedute su
3: tanti. Ma magari molti dicono che anch'io è difficile andare d'accordo con me, non lo so se sia vero o non vero, forse siamo un po' annullati. No, io direi, io lavoro tanto, forse anche troppo secondo molti, mia moglie per la prima.
2: E a questo punto dovremmo intervistare la moglie di Castagnini, prima o poi, perché insomma, è molto citata.
3: Quando racconto la vita di mia moglie,

0: qualche caso mi è capitato, tutti la vogliono conoscere perché dicono una martire, quindi probabilmente è vero, ma io lavoro veramente 15-16 ore al giorno, io più o meno mi sveglio alle 5 mattina per motivi di insonnia, non è che poi altre cose, da lì parto e finisco minimo alle 9 di sera, compresi i sabati e diciamo, volentieri anche le domeniche, però mi piace, se no non lo farei, certo. Poi ovviamente ci sono le cose che piacciono tanto, i progetti che ti entusiasmano e io mi entusiasmo facilmente e mi entusiasmano le persone entusiaste di fare le cose proprio quando...
1: Ecco, rendere la Liguria e Genova un hub internazionale dal punto di vista dei dati, la Gigafactory, voi avete fatto anche una raccolta firme, 5.000 persone hanno firmato, tra le tante persone,
0: 5.000 fra aziende, società,
1: persone insomma che sì. hanno lavorato diciamo e creduto in questo progetto, è questa la sfida del futuro, visto che lei dice ma il mio futuro è tranquillo, sì, però insomma visto che è ancora qui a combattere evidentemente ha piacere di lasciare delle altre cose in eredità.
0: Sì, ecco, questo forse è lo scopo principale, lasciare delle cose molto, molto positive che mi motivano. In particolare io, come dire, ho rinunciato veramente a tante rivalità pur di tornare alla mia Genova e quindi io voglio fare delle cose a Genova, voglio portare delle cose importanti a Genova, ci siamo riusciti, abbiamo portato da fare, ma anche solamente il lavoro che abbiamo dato, quando sono arrivato io dicevo, da sera una società da 200 persone praticamente fallita, non ha mai, è sempre stata inutile dal primo anno che siamo arrivati fino adesso, adesso diamo lavoro fra una cosa e l'altra a più di 1300 persone, siamo citati in tutti i casi, quindi non sono io che mi cito come un'eccellenza, abbiamo avuto questo premio che ci ha reso molto orgoglioso, fra i tanti che abbiamo avuto in questo periodo, eccellenza d'Italia per la sanità digitale, in mezzo, come dire, l'unica realtà ligure che ha avuto questo premio, una delle tre pubbliche su 100 fra personaggi e realtà che ha avuto, che lo testimonia, abbiamo da parecchi anni i premi dati dal Sole 24 Ore, dalla LUIS, e quindi e dall'università e dalla Confindustria per i migliori bilanci nel mondo del sistema pubblico e anche abbiamo avuto anche il miglior bilancio come caratteristiche, solidità, importanza anche per tutto il nord-ovest, comprese le private. Quindi insomma, dico questo che mi sembra importante, non è adesso per essere funzionati di soldi, noi non abbiamo scopi di lucro o altro. Però è una delle condizioni necessarie, non sufficiente, per poter fare delle belle cose. Certo. Se no sei sempre stretto dalle cose di giorni, non riesci.
1: Non ci si riesce.
0: Quindi è molto importante questo.
1: Posso chiedere se il Covid è stato la svolta per Liguria Digitale? Questo noi lo dobbiamo ricordare perché durante il Covid c'è stato il sistema della prenotazione dei vaccini, che era considerata una cosa folle, perché tutta la popolazione ligure doveva accedere a quei portali, lo doveva fare in momenti molto specifici, quando è aperta la campagna vaccinale evidentemente c'era grande voglia, poi le polemiche sono venute dopo, però in quel momento tutti volevano correre verso la vaccinazione. E il vostro sistema non solo è stato semplice da utilizzare, ma ha retto alla pressione gigantesca per la quale si era evidentemente preparato. Da lì in poi, secondo me, un po' tutti hanno detto, vabbè, ma facciamola fare a Liguria Digitale questa cosa, la fanno tanto bene che, insomma, è giusto che siano loro a occuparsene.
0: Ecco, sì, sicuramente sì, è stata una svolta, perché noi onestamente avevamo già delle gran belle cose, però non era facile uscire un po' dal... non ce le chiedevano, non ci seguivano. Noi abbiamo risposto, adesso chiaramente prenoto vaccino ha avuto un successo eccezionale, sia come numeri, stiamo parlando, perché poi è continuato anche su cose, grazie al Dio, meno critiche, l'influenza e tutto, ha avuto quasi 2 milioni di prenotazioni, è funzionato benissimo, non ha mai avuto un secondo di fronte a crack clamorosi, sia economici, sia tecnici operativi, di servizio importanti. Però in verità poi in Covid noi eravamo un pochettino dappertutto, noi coprivamo praticamente decine e decine di argomenti, dal fatto che per esempio tutto il sistema di videoconferenze, di comunicazione, le sedute dell'assemblea regionale, del consiglio comunale, tutte queste cose funzionavano e noi abbiamo retto, non so, da 10 videoconferenze al mese a centinaia al giorno. Ed era un settore, poi con un'iniziativa che per esempio mi piace molto, che ha avuto un grande successo, è quella per esempio di rifornire tutti gratuitamente alle nostre spese, con qualche sponsor che avevamo trovato, tutte le RSA della Liguria con un sistema di videoconferenza che permetteva di collegarsi con i propri cari, le persone non le vedevano, proprio il primo certo. canale mi ricordo che certo. fece una cosa molto commovente di un figlio isolato da molti mesi con la mamma, che si vedeva la prima volta mi ricordo che l'avevate trasmesso con una delle nostre videoconferenze, io piango sempre ogni

0: volta che la vedo, perché si vede proprio questa mamma che la prima cosa che dice: oh, come sei bello figlio mio, come sei bello. Adesso poi a ogni mamma ovviamente il figlio è bello, l'altro le risponde: cioè, come bello vederti, perché chiaramente lei lo dice proprio alla mamma, dice: ti sei la mamma, non un'altra cosa, vedi. Ecco, ne abbiamo fatte tante, adesso non le nomino nemmeno, in tutti i settori noi siamo intervenuti di fare in poche settimane, per esempio, tutto il sistema per distribuire i sussidi, sono proprio decine. Certo. L'altra cosa poi in verità è stata per me una grande fatica, perché avevo già 65 anni quasi, quindi non mi è capitato, perché io ho avuto anche una prima fase che improvvisamente, questa era più personale, anche se poi ho avuto tanto supporto, quella non c'era mascherina. Io mi ricordo che il presidente, una domenica mi chiamò, era proprio la prima domenica di lockdown, e mi disse: so che tu conosci tutto il mondo, perché nelle tue attività precedenti avevi persone in Cina, avevi persone in America, avevi persone in tutto, abbiamo bisogno, non c'è neanche una mascherina e altri anche necessari strumenti medici. Non abbiamo neanche un ordine, non abbiamo niente, bisogna fare qualcosa. E mi ricordo che nei primi già 3 o 4 giorni, come dire, ottenemmo tutte queste mascherine, più di 10 milioni di mascherine di varie categorie vennero in tempi rapidi. Poi non era problema solo trovarle, solo comprarle, in mezzo a decine che cercavamo di fregarti, ottenemmo buoni prezzi e tutto, ma poi c'era il problema di farle arrivare. Mi ricordo cose epiche del tipo: io nottate a passare con l'aeroporto di Addis Abeba, con l'aeroporto di Mosca, perché ce le fanno. Insomma, è stata epocale.
1: È un po' questa la cosa di Enrico Castanini che colpisce, no? Perché uno dice: che c'entra il direttore generale di Liguria con le mascherine, no? No, c'entra perché è un uomo fatto così. Allora le chiedo, prima di passare negli ultimissimi minuti a un altro, diciamo, dettaglio della sua vita più recente, ma insomma, io ricordo sempre quell'episodio: non riuscivo a infilare a mezzanotte il mio codice fiscale dentro il prenoto vaccino, ho detto vabbè, proviamo a mandare un messaggio a Castanini, e Castanini dopo un minuto mi ha chiamato, c'era un casino esagerato sotto di lui perché stavano lavorando lì ed erano lì presenti lì, no? E allora uno potrebbe dire: il segreto del successo è la resilienza, la capacità di lavorare 1000 ore al giorno. Però non è così in un'azienda da 1200 dipendenti, non basta che il boss sia uno che ci tiene tanto, deve creare una struttura che ci tenga tanto quanto lui. È questo il segreto?
0: Sì, motivare le persone. Io devo dire che ancora adesso vedo i giovani, che ecco, trarre anche l'esempio. Sono tanti giovani in quanto a me che lavorano, si impegnano. Io mi ricordo quando venivano le notti con i sacchi a pelo i giovani per fare le notti da noi, che sono state tante. Io nella fase mascherina mi ricordo che ho stato anche 50 ore consecutive in piedi, e almeno una trentina di notte le ho passate in bianco, perché io parlavo un certo fuso orario con la Cina, con un certo fuso orario in America e più con gli aeroporti mentre passavano, perché tutti le volevano fermare, perché tutti, certo. No, ce le teniamo perché abbiamo delle leggi speciali. Allora io a convincere gli etiopi parlando in inglese, oppure altre cose. L'altra fase, anche di prenoto vaccino, abbiamo detto: partiamo la notte, come dire, per cercare di fare partenze intelligenti,
1: esatto,
0: un po' più slittate,
1: magari
0: tutto.
1: Gente dorme.
0: No, perché in quel momento il mondo si divideva in due parti, e chi non l'avrebbe mai voluto fare e chi l'avrebbe voluto fare a tutti i costi, in ogni modo. E quindi già alle 11 si partiva, ma già alle 2, alle 3 c'era la gente che si metteva, certo, in coda, cercava di entrare tutto, e quindi noi abbiamo passato altre decine di notti, l'ho passate lì, e una mi ricordo,
1: esatto, per gestirla.
0: E mi arrivavano tantissimi WhatsApp o altri chiedendomi: c'è questo problema, e io rispondevo in real time.
1: Allora, devo ammettere che l'ambizione di fare una chiacchierata generale sulla vita di Castanini in 12 minuti sia oggettivamente eccessiva, anche per noi, diciamo così, abbiamo già praticamente finito il tempo, però una domanda gliela volevo fare sulla, diciamo, possibilità che si è, diciamo, aperta recentemente di una sua discesa, diciamo, proprio in politica vera, o meglio, politica amministrativa e istituzionale, quella cioè di diventare un tecnico però al servizio della politica puramente, cioè un assessorato alla sanità di cui si era molto parlato.
0: Non è proprio
1: quanto
0: il mio...
1: c'è stato vicino? Tanto, troppo vicino.
0: Troppo
1: anche un
0: vicino
1: po'
0: perché...
1: di...
0: No, c'era già il foglio pronto, però oggettivamente non è il mio mestiere, non lo sento, fra l'altro per varie ragioni, la politica non è proprio... nel senso. Tornando al discorso, io però per la politica ci sono molto vicino, perché è chiaro che Liguria sia molto vicino. Io ogni tanto dico una battuta: c'era un vecchio detto che diceva: povero Messico del fino 800, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti d'America. Anche per me. E io dico, da un certo punto di vista, così povera Liguria tale, perché non c'è motivo di essere più vicina a Dio del Messico, però è molto molto vicina alla politica. Però io sono sempre andato d'accordo, perché credo di aver avuto 4 presidenti della regione qua, e devo dire che più o meno tutti hanno detto ufficialmente, anche tutto, è il nostro miglior manager o qualcosa del genere. Quindi io cerco di dare un risultato, un'efficienza operativa, ma

0: a me onestamente, ho cercato anche prima di rivedere, non mi ci ha messo la politica, mi ha risultato come Telecom Italia con la mia volontà di lasciare tutti gli altri incarichi pur di rimanere a Genova. Praticamente delle decine di società che avevo, io ho scelto di rimanere quella genovese.
1: Esatto.
0: Quando io ero senior executive vice president di General Electric, è uno dei, credo che di italiano solo io sono stato, che avevo decine di migliaia di persone in tutto il mondo con decine di stabilimenti, io però comunque l'ufficio a Genova lo volevo tutti i costi. Quando ero in Telecom Italia, ho fatto la scelta di andare in Telecom Italia perché c'era Data Silver che era a Genova. È un cordone ombelicale tremendo con Genova e con la Liguria, e che quindi quello sì, servirla molto, ma guardi, proprio anche per il fatto, faccio un esempio, cerimonie, organizzazioni, ricevere, quelle cose tutte. Io, per me, dal mio punto di vista, è un dovere a livello politico, eccetera. Però per me sarebbe un'interruzione rispetto al fare. Quindi io preferisco assolutamente no nel modo tutto, sono stato molto felice quando...
1: Va bene, allora poi magari facciamo anche un'altra intervista, perché insomma Enrico Castellini mi aveva confidato che aveva comunque tutta una serie di progetti suoi, di idee sue sulla sanità. Allora sì, magari passiamo la palla in una seconda intervista a Tiziano Berti e la approfondiamo, quella scheda di cose da fare, vediamo anche se qualcuna di queste è stata fatta, perché sono sicuro che insomma qualche foglio da Castellini continua ad arrivare, e come anche ai decisori politici della Liguria.
0: Se ancora 30 secondi, sì, io vorrei ringraziare tantissimi 5200 aziende di tutti i tipi che sono state dietro. Noi abbiamo questa grande opportunità che in un modo o nell'altro noi qualcosa a Genova la porteremo. Quando dico in modo o nell'altro qualche cosa, io spero che sia il massimo, certo, tanto velocemente, però qualcosa porteremo. Però mi è stato detto anche di recente, sia a Roma sia a Bruxelles, nessuna regione si è presentata così compatta, con così slancio, come la Liguria, su questo, allora, un ecosistema, come si suol dire adesso, enorme, importante, in cui ho coinvolto anche la cultura. Qualcuno dice cosa possiamo entrare. No, per me è tutto un sistema, tutto che dice noi vogliamo bene a Genova. E io a tutti quelli con cui ho parlato ho detto, se non ci siamo.
1: Certo.
0: Se ci saremo, abbiamo fatto tutti insieme una grande cosa per Genova. Se non ci riusciamo, abbiamo fatto il nostro dovere e abbiamo dimostrato a tutto il mondo che Genova si può comportare, la Liguria si può comportare e fare delle,
1: certo,
0: belle cose.
1: Se mai sarà, speriamo di no, ma sarà per la prossima. Grazie mille, grazie all'ingegnere Enrico Castellini.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nel termoponente, me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Ha scritto una pagina della nostra storia. Ogni vittoria è stata una promessa di speranza per il futuro. Lo sport è il modo più diretto che un popolo ha di raccontarsi. 1909. Il Giro d'Italia fa i suoi primi passi, unendo il paese e diventando simbolo della nostra identità. 1979. Mennea è record mondiale nei 200 metri piani. 1982. L'Italia di Enzo Berzo conquista i mondiali in Spagna, battendo la Germania Ovest. 2004. Stefano Baldini vince la maratona olimpica di Atene, scrivendo una pagina indimenticabile nella storia.

2012 Alex Zanardi conquista l'oro alle Paralimpiadi di Londra nel handbike, simbolo di resilienza e spirito di sacrificio. 2024 Alice D'Amato conquista l'oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi, rendendo orgogliosi gli italiani, perché ogni stella che brilla oggi è una pagina che verrà ricordata

0: Buonasera, buonasera e benvenuti al 27esimo Galà delle Stelle nello Sport, che abbiamo voluto aprire con pagine di storia, quelle del secolo XIX, 140 anni, auguri, e della fondazione del secolo XIX che è al nostro fianco e ha voluto realizzare una clip sicuramente emozionante, avremo modo di parlarne, ma proprio recentemente è stato inaugurato l'archivio, perché anche e soprattutto lo sport è quel racconto popolare attraverso il quale il quotidiano della Liguria ha raccontato la nostra regione, ha raccontato le imprese dello sport, come ha raccontato quest'anno la cavalcata di questa 27esima edizione del nostro progetto, con delle pagine speciali legate a tante stelle sportive, con tanti voti raccolti, pensate quasi 150.000, e se siete qui è perché evidentemente tantissimi hanno voluto votarvi ed eleggervi sportivi e società dell'anno. Sarà un piacere festeggiarvi in una serata che ormai, lo sapete, da 27 anni è anche e soprattutto un momento di abbraccio, di solidarietà e di supporto per un vero top player e una grandissima squadra. La squadra è quella della Fondazione Gigi Girotti, il top player è il professor Franco Enrichè. Buonasera prof, ben ritrovato, ormai sei di casa. Saremo accompagnati questa sera da quattro speciali madrine. Vorrei che mi raggiungessero sul palco Martina, Asia, Lorenza e Sofia. Elegantissime, con i loro sorrisi, questa sera saremo pronti a celebrare le nostre stelle con un Oscar assolutamente particolare. È l'Oscar tricolore in onore degli 80 anni della Repubblica, in un anno speciale che è stato l'anno soprattutto delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. Ogni anno un colore, l'anno scorso era quello di Liguria 2025, Regione Europea dello Sport, due anni fa quello di Genova 2024, Capitale Europea dello Sport, e quest'anno ci sembrava assolutamente il tricolore la cosa migliore. Caro prof, a te come sempre lascio il microfono. Grazie. Perché gli amici che sono qui presenti, le tante realtà che sostengono il progetto Stelle nello Sport, hanno ben chiaro che tutti insieme giochiamo, come amo ripetere, per la Gigi Girotti. Ogni anno il supporto è sempre importante, quest'anno forse possiamo dirlo un po' di più, perché abbiamo deciso di comprarci casa.
1: Sì, la notizia che dobbiamo dare stasera è questa. Abbiamo comprato l'edificio che è in via Montallegro, dove ha sede l'ospice Gigi Girotti di Albaro. È stata un'operazione importante perché c'era un rischio che con la fine, con il 2030, scadeva la destinazione d'uso tipo sanitario, e quindi era necessario che noi potessimo essere i padroni dell'edificio per poter continuare la nostra attività. Quindi adesso abbiamo questo onere di prendere appunto nuove iniziative sempre a favore di chi è più fragile nella nostra società.
0: E allora la notizia è che ovviamente l'aiuto vostro questa sera, nel foyer troverete i volontari della Gigi Girotti con tanti dolcissimi cadeau firmati Panarello, che è sempre al nostro fianco. Gli amici che ci seguono da casa su Primo Canale troveranno spesso il codice fiscale della Gigi Girotti per il 5 per 1000, visto che è il momento giusto dell'anno. Non costa nulla, come dico sempre, mettete il 5 per 1000 dedicato alla Fondazione Gigi Girotti, perché dal 1984 le cure palliative a Genova hanno nel prof e in tutta la squadra, questa sera sono felice di avere qui tantissimi rappresentanti della Fondazione, davvero un'energia speciale. Grazie prof.
1: Grazie a te Michele di averci accompagnato in tutti questi anni, 27 anni, grazie, grazie.
0: Grazie al professor Franco Enrichè. Ragazzi, siamo pronti? Molto bene, tra poco vi vedremo spesso con l'Oscar di Stella.

0: nello sport. E allora io vorrei chiamare subito qui con me il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci. Presidente, ormai di casa, direi che è il sesto, settimo, ottavo galà che viviamo insieme, tanti campioni celebrati, tanti giovani che nel frattempo hanno anche fatto un bel percorso, all'insegna sempre di quello che è il valorizzare la nostra Liguria, che nello sport, devo dire, è bella tosta.
1: Tanti giovani, io sono l'unico che invecchia qua, caspita, no, non va bene questo. Però carissimi, intanto buonasera a tutti, è un piacere essere qui con tutti voi. Perché questa è una manifestazione che noi riteniamo assolutamente importante. E poi, insomma, stiamo preparando le Olimpiadi, eh? Cioè, non lo diciamo, ecco, forte, esatto. Lo diciamo forte o no? Lo diciamo forte o no?
0: No, la notizia l'abbiamo letta, sarebbe bello se questo bel triangolo lavorando. Del nord-ovest.
1: Abbiamo già cominciato a lavorarci, c'è un team che sta lavorando. Sapete che tra Genova, Milano e Torino, e io direi anche Liguria, Piemonte e Lombardia, siamo riusciti a costruire un team efficace, che è un team che vuole portare avanti la candidatura per il 2036. Io non ci sarò più, nel senso che tra delle corna, non ci sarò più a fare l'amministratore, ok? Ci sarà certamente qualcun altro.
0: In barcavela, però.
1: Io sarò in barcavela a vedere le manifestazioni, questo è poco come sicuro. Ma chi? Noi mettiamo i semi per qualcun altro che potrà arrivare a tagliare il nastro nell'inaugurazione, ma se non si fa così il nastro non lo taglia nessuno.
0: Grazie Presidente per averla ricordata. Noi iniziamo a celebrare gli sportivi, iniziamo proprio dai più giovani, quelli che hanno conquistato il podio nel trofeo Redelphi. E allora vorrei che mi raggiungesse la Marketing e Communication Manager di Redelphi, Carolina Beretta. Buonasera Carolina, ben ritrovata.
2: Buonasera Michele, grazie.
0: Quest'anno Redelphi ha griffato il trofeo dedicato agli under 14, sono i cosiddetti green, tantissima, bellissima gioventù, tra l'altro vedrete tre premiati di livello altissimo e poi ovviamente insieme su tutte le sfide, tra poco, ma poi ne parleremo ovviamente anche con gli amici di Porto Antico, sta per arrivare la festa dello sport, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi, siamo felicissimi di far parte della squadra Stelle nello Sport, far parte di riflesso anche della squadra Gigi Ghirotti, e noi ci teniamo molto appunto a valorizzare lo sport, che ha un linguaggio appunto universale ed effettivamente valorizza effettivamente l'inclusione, la collaborazione, stili di vita sani, cose che per Redelphi, valori che per Redelphi sono importantissimi. Siamo un'azienda attenta al territorio, la Liguria, e ci teniamo appunto a valorizzare quello che è Genova e la Liguria stessa, quindi molto felici di essere qui con voi.
0: E so anche che alla festa dello sport farete un bel team building, sarete in tanti a venire a sfidarvi, vi aspettiamo pronti per partire, perché ci sono tre giovanissimi di cui vi invito ad appuntarvi i nomi, li ritroveremo in futuro e chissà dove. Partiamo dal terzo gradino del podio nel trofeo Redelphi, è un vivaio della Bad Lake Hockey, ha vinto numerosi trofei giovanili, premiato come miglior giocatore under 12 e under 14, Lorenzo Montefinese.

0: Eccolo qui che ci raggiunge Dinoccolato. Buonasera, buonasera. Vieni, vieni qui al centro. Noi ti facciamo subito consegnare l'Oscar dal presidente Marco Bucci e il diploma da parte di Redelfi, terzo classificato sul podio della categoria Under 14, foto di rito. E la domanda è, tra i tanti trionfi, ancorché sei giovanissimo, ce n'è uno in particolare nel cuore?
1: Lo scudetto italiano è stato bello.
0: È stato bello. E adesso invece il prossimo?
1: Un altro scudetto.
0: Va bene. Collezionista di tricolori. Bravissimo Lorenzo e complimenti alla Bad Lake Hockey. Secondo posto dall'Hockey Prato, andiamo all'Hockey Pista, perché ha trascinato l'Under 11 dell'Hockey Sarzana, che come sapete è un enclave di grandissimi talenti in hockey in linea. Capocannoniere della squadra vincitrice della Coppa FISR, Elia Rossi.

0: Eccolo qua! Eccolo qua! Elia riceve l'Oscar da Carolina, il diploma dal presidente Marco Bucci. Rimanete qui ragazzi, foto di rito ovviamente. Vieni Lorenzo nella foto. Qua siamo veramente piccoli ma tosti, perché insomma, cosa vuol dire giocare a hockey a Sarzana?
1: Significa un po' tutto, perché ti diverti, se hai passione giochi, eccetera. Non so spiegare.
0: Anche perché a Sarzana dovete sapere che o giochi a hockey o se no Maurizio Corona praticamente ti fa uscire dalla città. Senti, la prossima sfida, il prossimo sogno?
1: Sarebbe vincere lo scudetto.
0: Pure tu, mettiti in coda che c'è Lorenzo che l'ha già detto. Primo posto del podio, dall'hockey passiamo alle pedane. Lei è una giovane campionessa, appartiene a una vera e propria dinastia della scherma. Nel 2023 e nel 2026 ha vinto il torneo nazionale Under 15, ha conquistato lo scorso anno il trofeo CONI. Rebecca Falcini.

0: Eccola qua, al centro Rebecca, d'azzurra vestita. Complimenti. Allora, il nonno è un grande nome della scherma, dirigente di livello nazionale e internazionale, con la sua squadra, con il Comitato Ligure, di cui è presidente, ha portato gli europei l'anno scorso a Genova. Il papà è un grandissimo campione che abbiamo premiato sul palco del Galà delle Stelle. Quindi la domanda è un classico: non potevi che fare scherma?
1: No.
0: Non ti hanno obbligato?
1: No, anzi, ho scelto anche di fare scherma perché è uno sport molto emozionante e divertente soprattutto, e soprattutto è molto, cioè ti aiuta a ragionare sempre di più e a diventare più grandi subito.
0: E poi non dimentichiamolo, è lo sport che ci ha regalato in assoluto più medaglie nella storia delle Olimpiadi, quindi c'è una campionessa pazzesca, proprio che ti piace da matti. Vabbè, noi l'anno scorso abbiamo avuto qua Valentina Vezzali,
1: sì.
0: Per fare un nome, però vabbè. No,
1: in generale cerco di trovare ispirazione un po' da tutti per riuscire a diventare una di loro.
0: Mi sembra un'ottima idea. Foto del podio del trofeo Redelphi. Vi faccio vedere cos'è per noi, o meglio, per gli 11.285 studenti che hanno partecipato al nostro concorso scolastico, il bello dello sport.

0: una cavalcata straordinaria, li premieremo i 79 studenti i cui elaborati sono stati selezionati dalla giuria alla festa dello sport, ed è stata un'altra bellissima magia. Ora però, insomma, dai giovani talenti andiamo su due campioni straordinari, due uomini di calcio che hanno lasciato un'impronta importante laddove sono passati, e in questo momento ce li godiamo a Genova. Per celebrarli io vorrei intanto avere qui con me Cristina Lodi, assessore al welfare del Comune di Genova, e Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico SPA. Buonasera entrambi.
1: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
0: Allora, tra poco col presidente, insomma, ne parliamo. Arriva la festa dello sport, 22esima edizione, nel prossimo weekend. Eri con noi lo Sportability l'anno scorso. Oggi celebriamo Genova e la Liguria sportiva, sempre però con quei valori che alla fine per noi fanno la differenza.

0: Ma sì, intanto porto i saluti della nostra sindaca Salis che mi confermavi 27 anni fa è stata una delle prime a essere premiata, mi
1: Qualche
0: dicevi.
1: volta è venuta,
0: E
1: insomma,
0: qualche
1: mettiamola
0: volta,
1: così.
0: insomma, quindi lei stessa mi ha detto non solo di portarvi i saluti, ma di dirvi che ne ha un ricordo e come partner siamo orgogliosi e onorati di essere qui questa sera. Nella scorsa delle prime immagini si è detto che gli atleti segnano le pagine della storia. Come amministratore di questa città mi permetto di dire che gli atleti segnano per Genova le pagine della storia della città. E lo dico perché una delle prime volte che sono andata a premiare ho detto una frase che non dirò mai più, cioè avevo dei giovani atleti davanti, ho detto vabbè ragazzi però l'importante è partecipare anche se non si vince, mi ha detto no guarda allora l'importante è vincere, poi se non si vince è lo stesso, cioè la prendiamo con, ho detto ok, allora già lì ho imparato che nel mondo dello sport la competitività può essere sana e quindi noi siamo molto contenti che quelle 150.000 persone, che vuol dire famiglie, vuol dire gruppi di persone, a me sono arrivate molti messaggi, no? Questo entusiasmo che non è solo di oggi, di questo momento, ma è della preparazione, del voler far sì che quel nostro amico, quel nostro atleta, quella nostra persona che abbiamo allenato arrivi lì per provare quell'emozione che è giusto che provi. Allora come città vi ringraziamo, siamo onorati e orgogliosi di essere partner, crediamo che lo sport oltre che essere competizione per noi è anche ciò su cui stiamo investendo da zero a, non diciamo più 99 anni perché in Liguria bisogna dire
1: Oltre,
0: 120,
1: certo.
0: esatto, più o meno, che stiamo creando momenti di spazio anche per i neonati, perché da lì ci occupiamo della salute delle persone e questa è una grande occasione per farlo. Grazie
1: Grazie.
0: davvero.
1: Grazie Cristina. Tra l'altro, col progetto Sport Senior sarete alla festa dello sport perché ci verrete a trovare con la sindaca e i partecipanti. Caro Presidente, la festa dello sport è la festa della città, la festa, della regione. Siamo pronti? Calzoncini e scarpette. Siamo
2: È la
1: pronti.
2: festa della città, è la festa dello sport, è la festa io dico che pensare alla festa dello sport distante dal porto antico è una cosa che mi riesce
1: No,
2: difficile da
1: impossibile,
2: pensare. È
1: impossibile.
2: impossibile, è
1: Diciamo sempre che è il
2: impossibile.
1: villaggio più grande e affascinante d'Italia.
2: Questo è, insomma, 140.000 metri quadri di esposizione, di zona dove si fa sport, insomma non è difficile, è molto difficile trovarne qualcosa di analogo. Simile, proprio davvero simile, impossibile una vetrina sul mare, vivere come si può vivere in una località di vacanza, ecco, eppure sei in mezzo alla città. Quindi direi che è un binomio indissolubile e noi siamo molto, molto fieri di ospitare tutti gli anni, da tanti anni, questa festa ed essere qui a questo galà, anche qui sempre in Porto Antico, fammelo dire.
1: Assolutamente, grazie a Mauro, grazie a Vincenzo Monaco, Luisella Tealdi e tutti gli amici di Porto Antico che ci ospitano in questa casa dello sport magnifica. Noi siamo pronti a celebrare non solo un eroe dello scudetto blu cerchiato, ma uno di quegli innamorati di Genova e dei colori blu cerchiati che quando c'è stato bisogno è tornato e ha salvato la Sampdoria. Attilio Lombardi.

0: Buonasera Attilio.
1: Senti, vediamo, ci vediamo nello stesso parrucchiere io.
0: Ma questa era fuori copione, però non era male. Al centro, Attilio, al centro. Facciamo il fuorigioco, mister. Fai fare il fuorigioco alla squadra, perché sennò finiamo. Oh, andiamo su. Allora, intanto cosa vuol dire per un cuore blucerchiato come te, insomma, essere chiamato in un momento complicato e dover salvare la squadra, farlo con una giornata d'anticipo, insomma. Qualche brivido,
2: sì,
0: c'è stato.
2: Avrei voluto farlo anche prima, però purtroppo non, le condizioni non erano quelle ideali, però credo che io ho sempre detto che la possibilità che mi è stata data è come se fosse stata data a tutti i tifosi della Sampdoria. Quindi in panchina non c'era Attilio Lombardo, ma c'era proprio tutto il popolo sampdoriano, quindi per me questo è già una grande cosa.
0: A proposito di popolo sampdoriano e di Attilio Lombardo, guardiamo insieme questa clip.

0: Ecco, in quel momento lì, in quel preciso momento lì, cosa pensi?
1: Non ho pensato nulla, penso che sia stata l'immagine più bella che ho vissuto, forse non l'ho vissuta nemmeno da calciatore, quindi questa è una cosa che mi porterò dentro per tutta la vita, perché non pensavo di avere uno stadio tutto per me, anche se poi i meriti erano anche è stato anche dei giocatori, logicamente.
0: Senti, adesso?
1: E adesso il mio futuro lo sapete quale sarà, quindi vediamo, ho qualche giorno per pensare a quello che sarà il mio futuro e loro hanno già deciso quello che sarà il mio futuro, però siamo sempre in due a decidere, quindi il mio destino lo deciderò solo io.
0: L'unica rimani, dicono. Penso che lo direbbero in tanti. L'unica certezza è che la Sampdoria nel tuo cuore ha un posto...
1: L'unica certezza è che la squadra, la Sampdoria, mi ha fatto piacere riportare ancora tanta gente allo stadio, ma non l'ho riportata io per quello che sono stato in questi 2 mesi e mezzo, ma è perché comunque la squadra ha fatto il suo dovere, forse doveva farlo prima, però l'ha fatto comunque concludendo bene il campionato.
0: E allora non è un caso che nel trofeo Eco Eridania il più votato dei blu cerchiati questa volta non sia stato un bomber, un leader, ma un allenatore, colui che ha salvato la Sampdoria, Attilio Lombardo. E allora vorrei che Cristina Lodi consegnasse l'Oscar di Stelle nello Sport ad Attilio Lombardo. Mauro Ferrando consegna l'attestato 2026, la foto diritto per un grande campione. Un giocatore oggi allenatore amato dalla Genova blu cerchiata come davvero pochi. Non possiamo che farti, caro Attilio, un grandissimo in bocca al lupo ovunque sarai.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Attilio Lombardo, grazie a Cristina Lodi e a Mauro Ferrando. E allora tra poco da una panchina all'altra avremo un altro straordinario uomo di calcio, ma vi faccio vedere ancora un minuto di immagini di quello che per noi è davvero l'emozione, lo sport nella scuola tra i giovani.

0: Ora ci spostiamo di panchina. È il trofeo Eco Eridani, a consegnarlo vorrei fosse Caterina Giustini. Buonasera e ben ritrovata. Ora faccio la sorpresa a un amico che è un pochino genuano. Lo posso dire perché non fa nulla per nasconderlo. E vorrei che fosse qui, è un grande amico anche e soprattutto di Stelle nello Sport, Andrea Rivellini. Buonasera entrambi. Allora Caterina, intanto diciamo una cosa, siete al nostro fianco da una vita.
1: Ciao Michele.
0: Abbiamo un progetto di cui siamo innamorati che è la Fondazione Eco Eridani Insuperabili, allo Sportability, alla Festa dello Sport in tante occasioni insieme. Poi possiamo dire, non so, che il 2026 è anche un anno bello, tosto.
1: Assolutamente, Buonasera a tutti, io porto prima di tutti i saluti di mio padre, che è il nostro presidente Andrea Giustini.

0: e del direttore generale della nostra fondazione Coridani Insuperabili, con cui supportiamo il progetto Stelle nello Sport e portiamo avanti i vostri valori che sentiamo anche nostri. E quest'anno è un anno importante. Intanto io mi chiedo cosa faccio sempre in mezzo a tutti questi campioni. Però quest'anno anche noi stiamo correndo la nostra corsa, perché è un anno importante e probabilmente dall'anno prossimo porteremo un'eccellenza genovese che siamo noi anche fuori Italia, e siamo molto felici di questo.
1: Ah, però dopo l'annuncio di Bucci olimpico ci prendiamo anche questo bel orizzonte internazionale. In bocca al lupo ovviamente, e invece ad Andrea ovviamente poi alla festa dello sport insieme celebreremo il bello dello sport, siamo stati insieme in tante occasioni, avremo lo Sport Ability Day, insomma, fondazione quest'anno ha tenuto a battesimo il 27° anno di Stelle nello Sport proprio nella magnifica sede in via Chiossone. Grazie di essere al nostro fianco nel segno dell'inclusione.
2: Sì, è un onore, è un piacere e anche, lasciatemelo dire, un dovere per quanto riguarda la nostra fondazione, la fondazione dei genovesi, essere accanto a Stelle nello Sport, perché stare accanto a Stelle nello Sport significa anche stare accanto a coloro i quali promuovono l'inclusione, lo sport per superare le barriere, lo sport per tutti, lo sport per i diversamente abili, per coloro i quali magari hanno difficoltà economiche. E quindi per noi tutto ciò rappresenta uno strumento attraverso il quale perseguire i nostri scopi sociali. Come fondazione di origine bancaria abbiamo necessariamente il focus proprio puntato su queste tematiche, quindi grazie ancora Michele, grazie a Stelle nello Sport, grazie a tutti coloro i quali sono vicini allo sport, lo sport per tutti.
1: Grazie Andrea, e noi adesso andiamo a celebrare colui che ha assolutamente sbancato il trofeo Eco Eridania, è in assoluto il rosso blu cerchiato dell'anno. Anche qui non è un bomber, non è un leader del centrocampo, ma è un uomo che in panchina ha saputo conquistare alla grande la salvezza per il suo Genoa, ma soprattutto a conquistare il cuore dei tifosi rosso blu. Daniele De Rossi!

0: centro, al centro. Facciamo il fuorigioco anche col mister. Sei un grande fan del fuorigioco o...
1: Bah, dipende.
0: Il giusto.
1: Quando ci vanno gli altri, sì.
0: Allora, ho avuto modo anche già in conferenza stampa una volta a Pegli di chiedertelo. Quanto ti sorprende questo feeling che si è creato con la Genova Rossoblu, con i tifosi? Tu sei uno passionale, uno verace, e il genovano è uno che quando vede quella voglia, quella foga, insomma, qua ne hai uno, direi. Ho portato sul palco l'esemplificazione del tifoso rossoblu. Ecco, come nasce?
1: Ma mi sorprende, perché poi per me è una delle prime volte che cambio codice d'abbigliamento postale. Ho sempre vissuto nello stesso posto, ho sempre giocato per gli stessi colori, quindi quando vai fuori ti misuri con posti nuovi, con gente nuova, con tifoserie nuove, con dinamiche nuove, con caratteri nuovi. Quindi essere entrato in sintonia così tanto con il tifoso genovano per me è un piacere, un onore, fa parte del mio lavoro. Io devo entrare in sintonia con chi ci sostiene allo stadio e sono stato fortunato a trovare una piazza fantastica.
0: E allora noi, anche nel caso di Daniele, andiamo a capire che cosa vuol dire, quali sono le emozioni che sa regalare. La clip.

0: E questo è il Daniele De Rossi in formato rosso-blu. Quando sei arrivato ti eri fatto un'idea di quanto fosse difficile, ti aspettavi un percorso così, insomma vi siete tolti anche delle belle soddisfazioni.
1: Sì, lo speravamo, un percorso così positivo, non pensavo fosse difficilissimo perché poi ho incontrato subito il carattere dei miei giocatori che è stato incredibile, che hanno saputo unirsi e farmi entrare, tra virgolette, dentro di loro, dentro la loro testa, è stato tutto molto più

0: semplice. Ci sono stati momenti in cui comunque eravamo molto vicini alla zona di retrocessione ancora, quindi è stato un percorso lungo. Adesso sembra facile perché siamo salvi da tanto tempo, ma è stato complicato, difficile, e devo ringraziare i miei giocatori perché sono stati incredibili, e la società perché mi ha dato fiducia e soprattutto mi ha sostenuto anche in quelle domeniche in cui abbiamo perso, in cui ho fatto qualche errore, in cui le cose non hanno girato per il verso giusto.
1: Hai anche detto, insomma.

0: Poco, perché c'è poca pazienza, a volte poca pazienza mista a poca programmazione. Puoi pensare di rimanere anche 10 anni in un posto, poi ti scontri con la realtà dei fatti, a volte non sei abbastanza bravo da fare i risultati che poi ti danno tempo, a volte non hanno abbastanza pazienza e lungimiranza i dirigenti, ma non esistono più gli allenatori che stanno come, non so, Ferguson 20 anni nello stesso posto perché c'è molta fretta di cambiare a volte.
1: Tra l'altro ti faccio due nomi. Nel 2001 un certo Franco Scoglio fu premiato sul palco di Stelle nello Sport. Un po' di anni dopo, in ben due occasioni, Giampiero Gasperini. Segno che gli allenatori al Genoa, quando sanno interpretare in un certo modo, lasciano il segno. Direi che insomma è un bel albo d'oro.
0: Di buon auspicio, io sono appena arrivato, loro sono due mosti sacri per i genuani e per il calcio italiano in generale, però lo prendo come un buon presagio, penso che ce n'è ancora molta di strada da fare, abbiamo fatto bene la prima parte, la storia è ancora molto lunga da scrivere.
1: E allora, congratulazioni a Daniele De Rossi. Io prendo il microfono perché le mani devono essere libere per ricevere da Caterina e da Andrea l'Oscar delle Stelle nello Sport 2026. Daniele De Rossi è il rosso blu cerchiato dell'anno nel trofeo Eco Eridania. Noi, ovviamente, sul palco del Gala delle Stelle di solito abbiamo anche tante realtà che si esibiscono. Allora io vado a dare un'occhiata perché dovrebbero esserci, ah sì, le vedo, delle giovani ginnaste. Pensate, rappresentano una società che ha solo 131 anni e che speriamo possa avere finalmente, dovrebbe esserci, a settembre l'inaugurazione della nuova casa, il Polo di Carignano. Parliamo di una grande società, la ginnastica Andrea Doria.

0: Andrea Doria, con due talenti che ritroveremo tra poco sul nostro palco. Grazie ragazze, grazie ragazzo. Ci ritroviamo tra poco. Ovviamente avremo anche tante esibizioni spettacolari in questa serata, ma abbiamo anche campioni che ci raggiungono da platee internazionali, ori olimpici, ma anche dirigenti oggi del mondo sportivo, e direi che racchiude tutto in un'unica figura la grande ospite di questa serata. Primo storico oro olimpico del canottaggio femminile a Tokyo, oggi membro di giunta del CONI nazionale inviata dal presidente Luciano Bonfiglio, Valentina Rodini. Buonasera Valentina. Benvenuta e grazie di essere qui con noi. Su una bella triangolazione, Roma, Genova, Piediluco, non lo so, insomma, sono giornate intense, ma grazie ovviamente per la tua presenza qui. Partiamo subito da, qui ci sono tanti giovani, ma anche tanti campioni, che cosa vuol dire vincere una medaglia olimpica e poi essere anche la prima nella storia per l'Italia?
1: Allora, intanto vi ringrazio di essere qua, non tanto di avermi invitato, ma di essere qua voi, perché vuol dire che allo sport si dà attenzione, attenzione come leva per il futuro. Quindi porto i saluti di Luciano Buonfiglio e di tutta la giunta CONI. Cosa vuol dire vincere una medaglia? Credo che

0: In realtà anche una medaglia regionale vale la stessa cosa, perché tutti abbiamo iniziato, cioè almeno io ho iniziato da giovane, ho iniziato a 9 anni e ho iniziato perdendo. La mia prima gara l'ho proprio, sono arrivata ultima ed è stato quello che mi ha insegnato a dire ok, ce la voglio fare. Quindi la pr mia prima medaglia, che è stato un terzo posto regionale, è stato come un oro per me ed è la stessa sensazione che poi ho vissuto alle Olimpiadi. Non posso dire che era diversa, era esattamente la stessa cosa.
1: E noi la rivediamo insieme allora. Andiamo a vedere Valentina Rodini a Tokyo.
2: Ottima la partenza delle azzurre che riescono lì in acqua numero 4 ad imprimere il ritmo. Le azzurre vanno benissimo, sono in una posizione di controllo. Questa potrebbe essere veramente la gara dei sogni. Siamo con 4 equipaggi in un secondo, ma noi abbiamo i secondi 1000 metri. Parte, parte Federica, va su di colpi ancora. Guardate che bella l'azione delle nostre azzurre. Non ci siamo oramai in
3: Vai
2: chiusura.
3: ragazze,
2: Le
3: vai ragazze,
2: azzurre
3: poi rosse qua
2: cambiano.
3: non si scherza più, vai.
2: Andiamo a fare il gran colpaccio, il
3: Vai che
2: colpaccio
3: medaglia,
2: della
3: vai che
2: vita.
3: medaglia,
2: E c'è
3: vai
2: medaglia
3: che
2: d'oro!
3: c'è!
2: C'è! Il photo finish sul traguardo, poi campionessa olimpiche!
3: È tornata la medaglia d'oro in Italia!
1: Però penso che rivederlo faccia sempre un po' effetto, no? 14 centesimi di secondo.
0: Tutte le volte spero che vinciamo ancora, perché
1: Ah, sì,
0: a volte ne dubito.
1: Non sei ancora sicura. Come sta lo sport italiano? Tu, tra l'altro, rappresenti 4 milioni e mezzo di atleti nella giunta CONI, insomma, alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina ancora una volta abbiamo raggiunto risultati straordinari, così come a Parigi. Possiamo dire, insomma, i problemi non mancheranno evidentemente, però siamo forti.
0: Che dire, aver raggiunto il record di medaglie olimpiche sia nell'edizione estiva di Parigi sia in quella invernale. Ci dice tanto sullo stato dei nostri atleti olimpici. Ovvio che per arrivare là si parte dalla base, si parte dalla società, dall'ogni giorno, perché per arrivare là abbiamo bisogno di un allenatore che ogni giorno viene in palestra con noi, di una famiglia che ogni giorno ci porta in palestra, di una società che ci riconosce i nostri meriti. E sembra poco, ma fa tantissimo.
1: Messaggio bellissimo. Cara Valentina, questa sera tu premierai proprio 3 giovani talenti. Siamo nella categoria junior, è lo storico trofeo Cambiase Risso e ovviamente con noi, come per tradizione, Mauro Iguera. Buonasera Mauro, ben ritrovato. Possiamo dire, insomma, che dal 2012 e forse anche prima, quando celebrammo Francesco Bocciardo, che è sempre qua con noi, lui è ancora giovane, noi un po' meno, sei al nostro fianco e devo dire che quest'anno è anche un compleanno speciale per Cambiase Risso, 80 anni.
4: Sì, ma direi che sono più importanti i 27 di Stelle nello Sport questa sera, perché devo dire che quello che Michele e il suo team fanno per lo sport a Genova, per i ragazzi, per le persone diversamente abili, per la Gigi Girotti, è un qualcosa che merita questa sala piena e credo il plauso di tutti noi. Il motivo per cui molti di noi sono sempre al suo fianco è perché non potrebbe essere diversamente, credo che ci saremo per altri 80 anni al fianco vostro, sicuramente.
1: Grazie Mauro per questa iniezione di fiducia. 80 sono tantini, come diceva Forrest Gump, però insomma, proviamoci insieme, andiamo a celebrare 3 talenti, dalla pallavolo alla ginnastica al canottaggio, evidentemente. E allora iniziamo con il terzo gradino del podio, colonna di una società che è un fiore all'occhiello per la pallavolo giovanile genovese in Italia, la Colombo Volley Genova, già convocato in nazionale, in quella società dove sono esplosi i 3 mitici fratelli Porro, e lui, il terzo del trofeo Cambiase Risso, Samuele Aymar.

Eccolo qua, ben ritrovato Samuele. E allora io direi procediamo subito con la premiazione da parte di Valentina e di Mauro, l'Oscar di Stelle nello Sport, terzo posto nel trofeo Cambiaseriso, tantissimi voti dal mondo della pallavolo per Samuele, a foto di rito del

0: nostro Simone Arveda. Cosa significa, caro Samuele, fare pallavolo in una società che è davvero un fiore all'occhiello? Prima di te Paolo, Paolino Porro, poi Luca, poi Simone.
1: Ma sicuramente vuol dire divertirsi tanto, metterci molto impegno, fare tanti sacrifici, però sicuramente ne vale la pena per i valori e per gli obiettivi che poi si raggiungono.
0: Ma il segreto qual è? Beh, avete tecnici fortissimi.
1: Sì, però appunto secondo me la cosa più importante è l'impegno e la chimica con la società, con lo staff e i compagni di squadra.
0: Sogno?
1: Sogno si vedrà, diciamo che ho diversi obiettivi, però il mio, quello principale è la crescita personale e vedere dove riesco ad arrivare.
0: Molto saggio, un giovane vecchio, bravo Samuele! L'avete visto poco fa esibirsi, campione italiano junior nella ginnastica, ha vestito la maglia della nazionale un mese fa ai Luxembourg Open con l'accesso alle finali di specialità nel corpo libero al cavallo con maniglie. Lui è Antonio Ghiglino.

0: Eccolo qua Antonio, che si è esibito per noi questa sera sul palco. Anche per lui l'Oscar consegnato da Mauro e il secondo posto, l'attestato consegnato da Valentina Rodini. Andiamo con la premiazione e la foto di rito, dopodiché anche a lui la domanda d'obbligo. Società storica. Su questo palco erano venute due ragazzine di 11 anni che si chiamavano Alice e Asia D'Amato, però insomma anche il settore maschile non scherza, giusto?
1: Possiamo dirlo? Sì, certo. Siamo stati promossi in Serie B per l'anno prossimo e siamo pronti a spaccare.
0: Mi sembra giusto così. Come nasce l'amore per la ginnastica, che nell'immaginario è uno sport molto femminile?
1: È nato dal fatto che nel 2020 avevano chiuso gli sport da contatto, io facevo judo. E mia madre mi ha portato a questo centro estivo in cui facevano ginnastica artistica e mi sono subito appassionato.
0: E abbiamo visto che sei davvero molto bravo. Sogno, prossimo obiettivo?
1: Prossimo obiettivo ci sarebbero gli europei e vediamo di qualificarci nella possibile rosa facendo bene questa gara a fine mese, speriamo bene.
0: In bocca al lupo allora e completiamo il podio con colui che nel 2025 si è laureato campione d'Europa, ha chiuso quinto i mondiali under 19, specialità dell'otto, che è la specialità regina, cara Valentina, è nello storico team della Canottieri San Pier d'Arenesi, Roberto Terranova.

0: Eccolo qua, ben ritrovato. E allora, subito anche per Roberto, direi la consegna dell'Oscar. Cioè, hai visto chi ti sta per consegnare l'Oscar?
1: È un grande onore ed è bellissimo essere a fianco a una campionessa del genere.
0: Questa è una carambata, è tutto merito di Marco Callai, mettiamolo a verbale. Senti, già a livello europeo mondiale dei risultati importanti, insomma, nel mirino cosa c'è?
1: Adesso il prossimo obiettivo è il campionato italiano Under 19, che è proprio questo weekend, e quindi domani partiremo per andare giù a Piediluco in Umbria e speriamo di fare il meglio possibile.
0: Allora ti mandiamo a letto presto, insomma.
1: Sì.
0: Canottieri San Pierenesi, società storica, bellissimo ambiente, insomma sei cresciuto lì.
1: Sì, da sempre, sono sempre stato alla Canottieri San Pierenesi, fin da quando avevo 9 anni, e lì ci sono tutti i miei amici e possiamo dire che è la mia famiglia.
0: E allora, eccolo l'Oscar per il primo classificato nel trofeo Cambiaso e Risso 2026. Complimenti a Roberto Terranova, Samuele e Antonio. La foto del podio, guardate, tanta tanta qualità, come direbbe il mio amico Pierluigi Pardo. Cara Valentina, fai un passo avanti. Io vorrei, per chiudere, chiamare qui sul palco il vicepresidente con delega allo sport di Regione Liguria, Simona Ferro. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi. Buonasera Simona. Le urla sotto casa sono le. Allora, questo è un fuori programma.

0: Simona dal Salone del Libro di Torino, non oso immaginare come sia arrivata qui, visto che l'autostrada è stata chiusa per un brutto incidente, non glielo voglio neanche chiedere, quindi però è qua, grazie di cuore. Questo è un Oscar speciale, Simona, che vorrei fossi tu a nome di Regione Liguria a consegnarlo a questa straordinaria campionessa, prima donna nella storia a portare un oro olimpico al canottaggio italiano. Valentina Rodini! È giovanissima, quindi definirlo un Oscar alla carriera è qualcosa di atipico, però ha deciso di mettere le sue energie al servizio del mondo sportivo da dirigente, membro di giunta del CONI, e quindi complimenti di cuore. Grazie Valentina, grazie Mauri Guerra, grazie ai... Tu rimani qua con me, Simona. Congediamo i nostri tre campioni, Samuele Aymar, Antonio Ghiglini e Roberto Terranova. Far premiare un campione, cara Simona, da una campionessa olimpica, ci proviamo, non sempre riesce, quest'anno è riuscito, credo che a Roberto rimarrà la foto assolutamente nella storia. Facciamo il fuorigioco insieme, non te lo chiedo come sei arrivata, grazie di essere comunque qui con noi. Simona, è un anno speciale, ma arriviamo dal 2025 di Regione Europea dello Sport, tra poco insieme celebriamo Sportability con un premio speciale all'insegna di questo progetto che con la spinta di Regione Liguria stiamo portando sempre di più in giro per la nostra regione, ed è un'annata sulla quale ti vorrei chiedere cosa ha lasciato, che legacy ha lasciato Liguria 2025, perché si parla sempre degli eventi e mai poi di quello che rimane. Io credo di poter dire che qualcosa è rimasto di importante.
1: Buonasera, innanzitutto chiedo scusa del ritardo, ma purtroppo ha preso fuoco un camion, quindi 2 ore e mezza bloccata sulla 26 e quindi sono arrivata adesso. Però siete bellissimi, perché davvero la sala è piena, sono molto contenta che anche quest'anno celebriamo in grande questo galà delle stelle. Allora il 2025 per me credo che sia stato un bilancio che ho fatto anch'io, proprio al 31 dicembre dico cosa succederà il giorno dopo. Il giorno dopo si è ricominciato. A me il 2025 ha insegnato tanto, ha insegnato moltissimo. Ha insegnato che le grandi manifestazioni sportive hanno modo, insomma, di dare lustro al nostro territorio, danno modo di poter promuovere il nostro territorio, di incrementare anche il nostro turismo. Abbiamo avuto modo di poter parlare di valori dello sport ai ragazzi. Io ho sentito Valentina prima, ha detto una cosa bellissima, perché dice: io sono arrivata adesso come campionessa olimpica, ma sono partita con una sconfitta. Ecco, a me questo piace tantissimo, perché in un momento dove è così dilagante il disagio giovanile, vedere veramente ragazzi così impegnati con un obiettivo importante, quello appunto di arrivare, e quindi proprio come lo sport insegna che i grandi risultati arrivano con la perseveranza, con il sacrificio, così anche sono gli stessi ingredienti della vita per arrivare ai grandi obiettivi. Quindi il poter essere assessore allo sport, insomma ormai da qualche anno, e aver potuto glorificare lo sport in un anno così importante, ecco, credo che mi abbia insegnato veramente tanto, e da qui si riparte. Spero davvero che anche questo 26 mi riservi tante sorprese.
0: E allora noi, per consegnare il trofeo Sportability, chiamiamo il nostro vero grande ambassador del progetto, Francesco Bocciardo.

0: pazzesco? Ormai facevamo il conto con Mauro, sono 15 anni che calchi questo palco, da giovane campione prima, nel 2012 alle Olimpiadi di Londra, poi da pluricampione 4 ore paralimpici e ormai diverse stagioni da ambassador. E vedo che ti piace tantissimo portare questa testimonianza nelle scuole e cercare di conquistare ogni anno qualche ragazzo in più che ha una disabilità e che si avvicina allo sport e, come dici te, cambia decisamente poi vita, no? Microfono, eccolo lì.
1: Grazie, grazie mille Michele. Sì, guarda, vi dico, di sicuro fare le gare è bellissimo, le emozioni sono incredibili, però quando vado nelle scuole, quando vedo i ragazzi, disabili non, che proprio sono felici, che mi ammirano, ma soprattutto desiderano avere anche loro un sogno, desiderano anche loro mettersi in gioco, questa è veramente la grande vittoria. Io vi ringrazio tantissimo perché mi permettete ogni anno di girare tantissime scuole. Ogni anno riusciamo a portare qualche ragazzo con disabilità a fare sport, ma la cosa più bella, e me l'ha detto un ragazzino una settimana fa in una scuola in cui sono andata a parlare, è il fatto che comunque anche loro si rendono conto di come non esistono le barriere. Arrivi, ci sono tutta una serie di preconcetti, te ne vai e questi preconcetti sono...

0: spariti.
1: Grazie Francesco. Noi vediamo alcune delle immagini dell'ultimo Sportability Day, vi diamo già appuntamento per sabato 10 ottobre alla Sciorba, ma con Regione Liguria stiamo sempre più propagando lo Sportability Day. Il 4 luglio saremo a Sanremo ed è una novità assoluta per un'altra giornata dello sport e della magia dello sport per tutte le abilità, e proprio lo Sportability era venuto a trovarci e questa sera lo celebriamo insieme a suo fratello. Sono due atleti straordinari, una coppia che ha vinto in Europa e a livello mondiale. Parliamo di Jiu-Jitsu, di una categoria speciale. Loro si allenano sui tatami della SD Tegliese. Sono Pietro e Giovanni Napoli.

0: Eccoli qua, straordinari, li avete visti nelle immagini? E allora io vorrei subito che Simone e Francesco iniziassero con la consegna degli Oscar a questi due campioni, che tra l'altro sono reduci da un altro successo, domani partono perché ci sono i tricolori. Iniziamo da Pietro e allora vai Francesco, diploma e Oscar da parte di Simona. Complimenti a Pietro Napoli, campione del mondo Jiu-Jitsu Inclusive. Ed ecco anche Giovanni con Oscar e diploma. Per loro che, insomma, sono davvero un esempio straordinario. Giovanni, quando siete sui tatami insieme, che chimica si crea, insomma? È davvero qualcosa di incredibile?
1: Assolutamente sì. E Pietro è molto concentrato quando saliamo sul tatami, soprattutto quando facciamo le gare. E ovviamente poi quando vediamo il risultato dell'arbitro l'emozione diciamo è difficile contenerla e, niente.
0: La cosa importante, quanto vi allenate insieme? Perché
1: allora ci alleniamo una volta a settimana, perché io ho un po' di impegni lavorativi, però diciamo quando ci alleniamo siamo concentrati e soprattutto è molto facile diciamo riuscire ad allenarmi con Pietro, perché abbiamo ovviamente una chimica diciamo,
0: grande feeling,
1: ventennale, esatto.
0: Sembrate quasi fratelli.
1: Vero.
0: Senti, domani partite per Roma?
1: Esatto, in verità parte Pietro con un altro compagno, e perché abbiamo deciso di fargli fare questa esperienza anche con un altro compagno di allenamento, ecco.
0: E poi però a ottobre sono i mondiali.
1: Esatto, e ovviamente diciamo io in questa fase mi sto cercando di mettere un pochino da parte, perché secondo me, secondo noi comunque l'inclusività non deve essere soltanto all'interno del nucleo familiare, deve essere diciamo ovunque.
0: E allora noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, la foto di Rito, Francesco, Giovanni, Pietro e Simona, il trofeo Fondazione Carige per Sportability va a questi due straordinari campioni. Io a proposito con Francesco vorrei anche ricordare un altro grande amico dello sport, ambasciatore di quelli che sono i valori. Abbiamo una foto per ricordarlo. È uno straordinario Alex Zanardi, insieme a due stelle che abbiamo avuto qui spesso, Vittorio Podestà, premiato tantissimi anni fa, Vittorio che è stato proprio colui ad avvicinare all'handbike Alex Zanardi, Francesca Porcellato, una delle più vincenti, e poliedriche campionesse paralimpiche che è stata con noi in ben due edizioni. L'abbiamo ricordato anche nella nostra sigla in copertina, davvero Alex Zanardi ha lasciato un segno importante, ed è quello lo sport che ci fa sognare. Complimenti Pietro, complimenti Giovanni, grazie a Simona Ferro e a Francesco Bocciardo. Come to decide that the things that I tried will ruin my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more.

i Fresh and Clean Junior, grandi protagonisti al World of Dance Summit in California, una crew diretta dal maestro Simone Stella, sesto posto nella categoria Under 18, arrivato alla finale con ballerini professionisti, un pezzo di Liguria che ha davvero fatto qualcosa di straordinario a livello internazionale, tanta energia che non possiamo che celebrare con Paolo Robusto.

0: Beh, insomma, come energia non sono male, voglio dire.
1: Infatti, mi sono un attimo preoccupato, devo essere sincero all'inizio.
0: L'energia che accende lo sport, d'altronde l'abbiamo definito così, il progetto che Stelle nello Sport e Iren Luce Gas e Servizi portano insieme ormai da diversi anni. Possiamo vedere anche alcune immagini di quello che è stato il bellissimo momento che abbiamo vissuto il 22 aprile scorso in Auditorium Iren, con tante associazioni, con tre campioni come Gabriele Lanza, come Andrea Modica e Luigi Massone, insomma, tanta energia.
1: Assolutamente, voi sapete che Iren è sempre vicino ai territori e nello specifico poter partecipare a queste iniziative e sostenere Stelle dello Sport e tutte le associazioni che collaborano con Stelle dello Sport è uno degli obiettivi principali che abbiamo.
0: Insieme abbiamo celebrato i vincitori del premio fotografico Nicali Iren, 20 foto straordinarie, le vedrete anche nella nostra sigla di chiusura, ma è bello che quest'anno saremo anche importanti per 12 associazioni a cui daremo linfa per tanta attività, tanta iniziativa. Ho visto la maglia dell'Andrea Doria, che è una delle associazioni che quest'anno è con noi, è con Iren Stelle nello Sport in Energia che accende lo sport. Io direi che a questo punto, Paolo, dobbiamo celebrare con un Oscar questi straordinari ragazzi, i Fresh and Clean. Anche il diploma per loro e foto di rito per questa crew imperiese che avrà ancora tantissima strada da fare e con tanta energia rappresenterà la nostra Liguria nel mondo. Complimenti ragazzi, complimenti al vostro direttore, grazie a Paolo Robutti, a Iren Luce Gas e Servizi. Arriviamo alla categoria delle big e in campo femminile ormai è tradizione da tantissimi anni che celebriamo il trofeo Montallegro e lo facciamo insieme a Francesco Berti Riboli. Buonasera Francesco, ben ritrovato. Con te vorrei chiamare la colonna di Porto Antico, colei che insieme a tutto il team di Porto Antico e a Stelle nello Sport ogni anno costruisce una festa dello sport sempre più bella, Luisella Tealdi. Pensavo arrivare... No, è ancora in borghese. Buonasera Luisella, grazie di essere qui con noi. Allora Francesco, ogni anno, insomma l'abbiamo già ricordato, siete soprattutto fondamentali nel sostenerci ma anche con i vostri professionisti nell'aiutarci a portare più gusto per la vita e sani stili di vita tra i giovani nelle scuole, però so che non ti fermi mai e leggevo di un bel progetto che sta nascendo.
2: Sì, questo intanto per noi sono 21 anni.
0: Ah, 21?
2: Che insieme ai nostri 74 diventano 95, quindi fra un po' faremo i 100 insieme.
0: Mi piace.
2: No, un anno importante per noi intanto perché fra qualche settimana, il 27 maggio, presenteremo con grande orgoglio il primo nostro bilancio di sostenibilità e per questo certamente il progetto Stelle nello Sport e quello che Stelle nello Sport stimola fa parte di questo percorso. Dal punto di vista sportivo ricordavi appunto l'attenzione agli stili di vita, ma anche lo abbiamo raccontato dai vostri e dai nostri social

0: quest'anno l'atleta, ahimè, può talvolta avere anche dei momenti di stop, e quindi è importante questi momenti di stop prevenirli. Nelle prossime settimane, anzi nei prossimi mesi, ci dedicheremo a un progetto che è legato a un dispositivo italiano che si chiama Shoulder Pacemaker, che è dedicato adesso alla spalla del pallanuotista, e quindi studieremo 50 atleti di A1 e qualche leggenda, quindi di quelle che abbiamo accompagnato da dirigenti e da sponsor, ad esempio nelle grandi cavalcate della Prorecco di qualche anno fa.
1: E allora attenderemo con grande curiosità i risultati di questo progetto molto interessante. Invece chiediamo a Luisella se siamo pronti per la festa. Tutto a posto?
2: Guardiamoci un po' negli occhi io e te. Sì, di guarda, ancora qualche giorno, sistemiamo le ultime cose e pronti davvero a scendere in campo per questa grande festa. Noi abbiamo 135 attività che saranno presentate alla Festa dello Sport. Abbiamo veramente un evento che ci piace tantissimo, organizziamo con passione e lo facciamo per un anno, lo facciamo insieme, e poi alla fine i risultati ci sono. Ma voglio ringraziare poi soprattutto gli sponsor che hanno creduto, che credono in questo evento, e tutti i volontari, le associazioni, le federazioni che per 3 giorni saranno a disposizione. Abbiamo 4 parchi che saranno sempre attivi dal mattino alla sera.
1: Venerdì 22, sabato 23, domenica 24 maggio sarà la 22esima edizione della Festa dello Sport. Ora però, pronti per celebrare 3 campionesse davvero straordinarie. Partiamo dall'atletica paralimpica, nuoto pinnato e poi orientamento subacqueo, jiu-jitsu, insomma tante categorie sul podio del trofeo Montallegro. Iniziamo con un atleta della Cambiase Risso For Special che ha collezionato titoli a livello mondiale, tanti record per lei, Agnese Spotorno.

0: Eccola qua, ben ritrovata. Complimenti ad Agnese. Subito la consegna dell'Oscar da parte di Francesco e l'attestato del terzo posto nel trofeo Montallegro consegnato da Lisuella. Vittoria record mondiali da Brisbane a Ourense. Qual è il segreto, cara Agnese, per eccellere così?
1: Ce ne sono tanti, troppi.
0: Uno, proviamo a sintetizzarlo.
1: Avere gruppo tra gli atleti e avere fiducia in se stessi.
0: Con Antonio Sollazzo e tutto il gruppo della Cambiasi di Sofor Special siete ogni anno con noi allo Sport Ability Day. Devo dire che
1: sempre
0: le sfide non mancano. La prossima sfida?
1: Abbiamo i campionati italiani e poi magari qualche appuntamento internazionale, ma bisogna ancora vedere.
0: In bocca al lupo di cuore allora, complimenti ad Agnese Spotorno. Secondo posto sul podio del trofeo Gonzatti, mentre noi andiamo con la foto ufficiale per Agnese, il nostro Simone Arveda sempre in pole position. È una stella della Dario Gonzatti, che è un'altra società storica del nostro territorio. Si è laureata campionessa nella specialità Star Course agli europei di orientamento subacqueo. Beatrice Serra.

0: Eccola qua, ben ritrovata Beatrice, in divisa Dario Gonzatti col mitico polpo. E allora consegniamo subito l'Oscar a Beatrice, secondo posto nel trofeo Cambiase Risso. La domanda è d'obbligo, abbiamo visto le immagini, ma l'orientamento subacqueo.
1: Praticamente cos'è? È la capacità di sapersi orientare sott'acqua praticamente.
0: Senza respirare?
1: No, abbiamo una bombola con una bussola e un contametri, ovviamente.
0: Ah, è facile, dice Francesco. Adesso poi lo portiamo in piscina la prossima settimana. Senti, ti sei tolta tante belle soddisfazioni, devo dire.
1: Sì, l'anno scorso la soddisfazione di vincere un titolo europeo è stata la più grande soddisfazione della mia carriera agonistica.
0: Ma diciamo, cosa mangiate alla Gonzatti, visto che insomma c'è un bel gruppo di atleti vincenti? C'è un bel clima, c'è un bel gruppo?
1: Siamo una bella famiglia, sì, una bella squadra.
0: Dopo il titolo europeo adesso c'è qualcosa di bello nel mirino?
1: Ovviamente cercare di replicare i risultati e anche...
0: Non fermarsi mai,
1: esatto.
0: Va bene. Allora, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e complimenti, perché dietro a questa disciplina, come in tutte le occasioni, c'è tantissimo allenamento.

Primo posto con un argento ai War Games 2025, un titolo europeo nel Jiu-Jitsu, specialità Fighting System. Lei è tesserata per l'Alino Team Jiu-Jitsu, Chiara Fiorelli.

0: eccola qua Chiara, al centro anche per lei subito l'Oscar di questa stagione. Chiara, che ha avuto l'onore e la bravura di giocarsi gare importanti a casa. Questo è merito ovviamente di Matteo Repetto e di tutta l'Ino Team Judo e Jiu Jitsu, che ha organizzato il Genoa Open Grand Prix di Jiu Jitsu al Palasport. Ormai è un evento nel calendario fisso. Gareggiare in casa davanti a famiglia, amici, tifosi, quanto è bello.
1: Mette bello, però mette anche un po' di ansia.
0: Ah, sì, un po' di pressione.
1: Perché vengono tutti a vederti.
0: Ok, più bello vincere, cioè più facile vincere lontano.
1: Facile no, però un po' più, meno stressante.
0: Scuola di vita, il jiu-jitsu, insomma, sì. Da quanti anni è che lo fai?
1: Sono 20 anni, è stato il primo e unico sport.
0: Proprio?
1: Sì, fin dall'inizio. È uno sport di famiglia e... Sì, ho iniziato e non l'ho mai terminato.
0: Quali sono adesso in agenda gli appuntamenti?
1: E partiamo domani, che abbiamo il campionato nazionale, e poi a ottobre ci sarà il mondiale.
0: E allora un grandissimo in bocca al lupo. Il podio, tutte insieme, Agnese Spotorno, Beatrice Serra, Chiara Fiorelli, il podio del trofeo Montallegro. Rimaniamo a parlare di big, lo facciamo con il trofeo Beeper, chiamando insieme a noi Enrico Borinelli, che è il responsabile territoriale retail Liguria per il Levante. Buonasera e ben ritrovato. Insieme a lui il numero uno del CONI Liguria, Antonio Micillo. L'ho beccato Antonio, stava facendo il social media manager come al solito. Ciao Presidente Antonio Micillo, che insomma ha questa straordinaria passione per i social, ha creato la pagina social del CONI Liguria che viaggia, anzi come avrebbe detto Antonio Ghiglino, spacca. Allora, intanto grazie ovviamente agli amici di Beeper per essere al nostro fianco, sempre insomma insieme, vicini al territorio.
2: Assolutamente, buonasera a tutti. Beh, che dire, lo sport è una straordinaria scuola di vita, di futuro. Insegna il rispetto delle regole, già qui potrei fermare, insegna a lavorare assieme, insegna ad avere tanta determinazione, insegna a guardare lontano. Quindi sono tutti valori su cui noi crediamo, e quindi per noi investire nello sport vuol dire investire valori che aiutano il territorio a crescere in modo sano, coeso e dinamico. Questo secondo noi è il modo di essere banca territoriale, di essere presenti.
0: Grazie allora di essere al nostro fianco anche quest'anno in tutte le attività di Stelle nello Sport. Subito dopo la festa arriveremo con l'annuario, poi ci saranno gli eventi di Sportability, a ottobre saremo alla Sciorba, poi ci sarà il Charity Event di fine anno. Caro Antonio, la tua agenda con Stelle nello Sport è sempre piena. Tu hai il merito di esserci stato fin dall'inizio, 2000, abbiamo visto anche qualche foto nel countdown, insomma da 27 anni è bello poter celebrare le eccellenze sportive della nostra Liguria.
3: Sì, tanti hanno parlato di chimica, quindi c'è una buona chimica tra il CONI e Stelle nello Sport, tra Michele Corti, che ho visto ragazzo in effetti, prima con tuo padre, adesso con te. In effetti io sono un testimonio ormai di Stelle nello Sport. Non so se in altre città, in altre regioni hanno una cosa, hanno questo format, come si usa dire, e devo dire che è un format vincente. Quindi vai avanti così, spero di essere ancora tanti anni.
0: Grazie Antonio. E allora insieme con gli amici di Beeper e del CONI andiamo a celebrare i big di questa stagione. Il terzo posto è per un grande campione paralimpico che è stato con noi proprio in occasione dell'evento in IREN, l'energia che accende lo sport. Lui, basta che ci sia uno sci, che sia sulla neve o che sia sull'acqua, è campione sempre. Andrea Modica.

E allora Andrea non lo vedete perché sarà con noi il prossimo sabato alla festa dello sport, impegnato fuori dalla nostra Liguria. Ci tenevamo a farvi vedere le

sue imprese. Sarà con noi sabato 23 alla festa dello sport. Sul secondo gradino del podio, dallo sci alla pallanuoto, lui è l'attaccante mancino della Rari Nantes Savona, uno straordinario palmarès internazionale, un ligure che è andato a vincere la Champions all'estero, Luca Damonte.

0: Eccolo qui, ben ritrovato Luca. Procediamo subito con la consegna dell'Oscar da parte del presidente Micillo e dell'attestato B per secondo posto nel trofeo dei Big in campo maschile. Foto assolta, caro Luca, cosa vuol dire andare a vincere una Champions all'estero, in casa dei maestri, tra l'altro ungheresi?
1: Sì, vabbè, un'emozione incredibile, tra l'altro al culmine dei miei 3 anni, quindi proprio al last minute l'ho vinta, contro la Prorecco, quindi squadra ligure, però è stata una bellissima esperienza che consiglio a tutti comunque di viaggiare, andare all'estero, nuova cultura, nuova lingua, è bello, poi Ungheria, sport nazionale a pallanuoto, quindi proprio me lo porto sempre nel cuore.
0: Poi però sei tornato a casa e quanto è difficile ma anche quanto è emozionante, insomma, gareggiare contro l'Arenante Savona in una sfida storica contro l'altra eccellenza ligure, la Prorecco.
1: Esatto, sono tornato a casa, io sono comunque cresciuto nell'Arenante Savona, quindi per me è un ritorno a casa, sono di Arenzano, vivo lì, e però sono sempre nuovi obiettivi, ora tra poco iniziamo i playoff, quindi cercheremo di dar battaglia sempre alla favorita Prorecco.
0: Senti, la nostra nazionale, il Settebello, insomma, in questi ultimi anni ha avuto qualche momento di difficoltà, però è sempre una nazionale di livello, possiamo sognare di tornare in alto?
1: Sempre, sempre, noi battagliamo sempre, abbiamo perso ultimamente 2 finali ai rigori mondiali, ma siamo sempre lì a zona medaglie, quindi il livello è alto, ma spingiamo sempre.
0: E allora, congratulazioni a Luca, rimani qui con noi perché andiamo a comporre il podio con il primo classificato, rimaniamo in acqua, però qui non c'è una palla, bensì una tavola che vola. Lui è un velista d'eccellenza del Waterfront Sailing Club Genova, campione del mondo nella classe WASP, Federico Bergamasco.

0: Eccolo qui, Federico. E allora, vengo subito al tuo fianco prima di che arrivi l'Oscar. A quanto vai?
1: Belli veloci, a 30 nodi, quasi 60 km all'ora.
0: 60 km all'ora in quelle condizioni lì, ma neanche se mi pagano. Ti pagano? Ti pagano?
1: Speriamo qualcosa.
0: Per ora no, ma se continui così probabilmente presto. Battute a parte, giovanissimo ti sei tolto già insomma soddisfazioni pazzesche. Come nasce l'amore per il WASP?
1: Sì, è nato 3-4 anni fa quando ho incominciato per la prima volta a provare questa barca, queste barche nuove, innovative che volano sull'acqua a velocità elevate, e questa sensazione di adrenalina è stata fin dall'inizio unica e mi sono innamorato subito di questa velocità.
0: Giovanissimo, già campione del mondo, ora però saliamo, hai cambiato imbarcazione, hai cambiato tipologia.
1: Ora abbiamo cambiato imbarcazione, è nata l'evoluzione, sperando che diventi olimpica e il sogno olimpico ci sarà sempre.
0: È perché il sogno è proprio quello lì, no? Come diceva Valentina, bello vincere, bello mondiale, poi però quando arriva l'estate in cui ci sono quei cinque cerchi, l'obiettivo è quello lì.
1: Assolutamente sì.
0: E allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Eccolo, l'Oscar per Federico Bergamasco, sportivo ligure dell'anno. La foto insieme al presidente Micillo, a Luca Damonte e a Enrico Borinelli. È il podio con Andrea Modica che ci raggiungerà del trofeo Biper. Congratulazioni e grazie. Grazie Antonio Micillo, grazie ad Enrico Borinelli e complimenti a Luca Damonte e Federico Bergamasco. Ah, vedo che il nostro palco ancora una volta è preso di mira. Sono gli amici della Groovies Dance School, la scuola diretta da Silvia Cerdelli, ormai da diversi anni al nostro fianco. Questo è il gruppo Crazy Laces. Alcuni di loro sono già stati protagonisti anche sul palco di Ballando con le Stelle. Al galà!

Groovies Dance School. Io vorrei ringraziare, lo stiamo facendo nel corso della serata, tutti coloro che hanno deciso di scendere in campo al fianco di Stelle nello Sport per quello che è il nostro percorso quotidiano, e quindi tutte le istituzioni, anche l'Università di Genova, la Camera di Commercio, Sport e Salute. Tra i partner quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere Axitea, che è un gruppo di livello internazionale, ha scelto di scendere in campo con noi, tra l'altro anche riservando alle società sportive delle proposte molto belle sulla sicurezza. E poi gli storici amici come Clindent, il gruppo Messina, Grandi Navi Veloci, Costa Edutainment, il Lido Genova, dove tra l'altro a giugno e a luglio faremo una serie di eventi. A luglio la settimana di sport per tutti con Carlo Pitaluga e tutta la sua squadra, sarà un'altra settimana di sport e di inclusione davvero bellissima. Gli amici di ETT che saranno alla festa dello sport con il progetto CS Mac 1, ed è un'altra cosa bellissima perché lo sport è anche una scuola di sostenibilità davvero preziosa. E poi Angelo Chicco Veroli e gli amici di Genova Rent e RA che saranno soprattutto preziosi per le società sportive, perché grazie ai loro bonus daremo alle tre società dell'anno un grandissimo contributo. Ora però è il momento di un'altra straordinaria presenza al nostro galà, firma l'impresa dell'anno, la celebriamo con gli amici di Italmatch Chemicals e quindi Maurizio Turci.

0: Ah, ma vedo un sacchetto. Vedo un sacchettino. Tra l'altro a giugno torna il terzo Open Trofeo Italmatch di tennis al Tennis Club Lavadore a Celle. Quindi cosa abbiamo qua, Maurizio? Buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti. C'è un regalo per te, o meglio, ecco, per Stelle nello Sport.
0: Vabbè, io tiro fuori, perché Maurizio ovviamente cuore rosso-blu, possiamo dirlo.
1: Sì, lo puoi dire.
0: Lo possiamo dire. Però è anche vicepresidente della Pistoiese. E questa?
1: Questa è la maglia storica. La Pistoiese quest'anno ha vinto la Coppa Italia dilettanti. Però ha un valore, perché oltre questa vittoria...
0: Questa la mettiamo all'asta però.
1: Sì, questa la mettiamo all'asta, ma soprattutto ha un valore perché, come sai, da quest'anno abbiamo una squadra for special con la joint venture degli Insuperabili, e quindi questo progetto non solo sportivo ma anche di modello credo arricchisca tutti noi.
0: Grazie per il prezioso regalo, Maurizio, sarà ovviamente messa all'asta,
1: sì.
0: Chiuderemo a fine mese l'ultima asta per la Fondazione Gigi Girotti, stanno arrivando le maglie della Nazionale di Calcio, ultimi cimeli preziosissimi, e questa andrà ovviamente a fare il paio. Tra l'altro citavi ovviamente la bellissima partnership con gli Insuperabili,
1: certo.
0: Noi premiamo l'impresa, caro Maurizio, in questa stagione di una società genovese che ha conquistato la Serie A, quindi spero che sia anche di buon auspicio prima o poi per la tua Pistoiese, ma lo facciamo con un ospite d'onore, un azzurro che ha firmato pagine bellissime del rugby italiano, colonna delle zebre, 48 caps con la maglia azzurra, una carriera fantastica, Luca Bigi. Buonasera Luca, ben ritrovato. Allora, cediamo il microfono a Luca perché tra poco ovviamente capirete perché un rugbista di questo peso,
2: discreto,
0: di questa stazza, e questa sera è assolutamente il premio più bello per chi verrà premiato. Prima però vorrei fare due parole con te, c'è anche l'amico Andrea Cimbrico che da tanti anni ha seguito anche la crescita di Stelle nello Sport, ormai da diversi anni capo della comunicazione della Federazione Italiana Rugby, anno magico, possiamo dirle, per i colori azzurri, abbiamo vinto partite bellissime. Tu questa evoluzione della nazionale, possiamo dire che insomma

0: L'hai vissuta da vicino, da capitano, hai visto la nascita?
1: Assolutamente, intanto grazie mille per l'invito, per me è un onore essere qui stasera, sono ospite, vengo da Reggio Emilia e partecipare a una serata così importante per appunto la comunità ligure per me è un onore. E la nazionale italiana, assolutamente risultati importantissimi, in continuità negli ultimi anni, è una nazionale che sta crescendo con talenti italiani importanti, ovviamente il panorama rugbistico internazionale ci mette davanti nazionali molto competitive, molto forti durante tutta l'attività. Ci affacciamo durante appunto la finestra estiva ad un tour molto impegnativo, ma quello che ci ha regalato la nazionale negli ultimi anni è qualcosa di speciale. Sono ovviamente molto orgoglioso di aver contribuito alla crescita e ai risultati odierni.
0: E allora noi vediamo alcune immagini di Luca in azzurro con la nazionale italiana rugby.

0: Caro Luca, intanto quanto può crescere ancora la nostra nazionale secondo te? Quest'anno si è tolta delle belle soddisfazioni, insomma non siamo più il cucchiaio di legno come si suol dire.
1: No, assolutamente, si parla di valori e penso che avendo la giusta ambizione ma con la disciplina e la perseveranza non ci si possa porre limiti per quello che appunto è un obiettivo. Ovviamente vogliamo essere concreti, quindi potrebbe essere il passaggio del turno alla Coppa del Mondo, adesso qualificarci per le fasi finali della nuova competizione che parte quest'estate o raggiungere un risultato storico al prossimo Sei Nazioni, quindi tutti obiettivi tangibili nel prossimo futuro.
0: Allora io farei attenzione se fossi nei fotografi, perché stiamo per avere sul palco l'invasione di una squadra che ha conquistato la promozione in Serie A, riportando Genova sul palcoscenico più importante del rugby. È il CUS Genova Rugby. I was a ghost, I was

0: Ed eccoli che ci raggiungono i grandi protagonisti di questa stagione, guidati dal presidente Domenico Vitetta. E allora io vorrei che Luca consegnasse l'Oscar. A chi lo consegniamo, ragazzi? Al capitano, capitano, eccolo qua. Complimenti davvero a questo gruppo straordinario. Vorrei che fosse Maurizio Turci a consegnare al presidente Domenico Vitetta. Presidente, questo lo ritenete l'attestato per l'impresa dell'anno CUS Genova, promosso in Serie A. Complimenti ragazzi, ma io vorrei un Oscar speciale. Caro Maurizio Turci, vorrei che fossi tu a consegnare un Oscar alla carriera straordinaria di questo straordinario campione che abbiamo l'onore di avere qui con noi questa sera, un Oscar di Stelle nello Sport per Luca Bigi. È il momento di celebrare le Junior in campo femminile, il trofeo PSA Italy, e lo facciamo come sempre con un grande amico di Stelle nello Sport, Fabio Bucchioni. E con lui, buonasera Fabio, il presidente del CIP Liguria, il Comitato Italiano Paralimpico, Dario Della Gatta. Buonasera Dario. Io mi tengo stretta la mia maglietta della Pistoiese che mi ha regalato Maurizio. Oh, allora, anche quest'anno celebriamo delle sportive, tra l'altro qui addirittura sono quattro, pensate, talmente brave che sono entrate su un podio allargato. È stato un altro bellissimo anno all'insegna, insomma, dello sport e del nostro territorio, Fabio.
1: Senz'altro, tanto grazie, buonasera a tutti. È il quarto anno che vengo qui e ogni anno si riesce a fare di più. Questo è una cosa incredibile perché le emozioni hanno veramente un trend crescendo. Questo connubio che mi piace vedere anche sullo schermo tra PSA e Stelle nello Sport va avanti da molti più anni rispetto a quando vengo io, e vogliamo continuare così perché crediamo profondamente nei valori dello sport.

0: Caro Fabio, grazie a voi, e tra poco insieme a Dario andiamo a premiare, devo dire, quattro atlete straordinarie. Da presidente del Comitato Italiano Paralimpico credo che sarei molto felice di aver visto questa sera tanti bei rappresentanti dello sport paralimpico sul palco.
1: Assolutamente sì, credo che sia il prodotto anche negli anni di quella che per noi è la parola magica, rete. Fare rete, e grazie alla Regione Liguria, devo dire, quest'anno qui rappresentata dalla vicepresidente, che ci ha dato una grossa mano come ente pubblico per divulgare e per stavolta coinvolgere veramente in modo concreto tutte le società sportive, tutte e 42 le federazioni nostre paralimpiche, e quindi di questo siamo particolarmente orgogliosi e riconoscenti alla Regione Liguria.
0: Abbiamo quattro campionesse fantastiche da celebrare. Partiamo dal terzo gradino del podio, un talento ancora della ginnastica Andrea Doria al suo primo anno nel campionato senior, finalista di specialità in Coppa Campioni, settimo posto al volteggio, Giulia Valenza.

E allora eccola l'Oscar per Giulia da parte di Dario, l'attestato consegnato da Fabio Bucchioni, la foto per Giulia che si è esibita insieme al gruppo dell'Andrea Doria sul palco di Stelle nello Sport. Insieme a Giulia sul terzo gradino del podio, un atleta che ha conquistato a Bangkok uno storico bronzo ai mondiali Under 19, categoria 65 kg. Parliamo di pugilato, parliamo dello Sport Savona Team di Bari. Lei è Amelia Zamana.

Eccola qua! E allora, la box sul palco del Galà delle Stelle, foto di rito anche per Amelia Zamana, per il pugilato, terza classificata nel trofeo PSA Italy, secondo posto per una nuotatrice, Rarinantes Imperia, ha vinto l'oro nei 100 e nei 4% staffetta mista nella Coppa Comen, la sua disciplina preferita è la rana, lei è Anna Balbis!

Eccola qua, facciamo un passo, fatemi fare il fuorigioco, andiamo, eccola qua. E allora l'Oscar da parte di Dario, l'attestato, facciamo un passo avanti tutti, perché adesso poi scoprirete perché, cari miei. Foto di rito anche per Anna, talento della Rarinantes Imperia. Abbiamo ancora il primo posto da celebrare. Allora io vi chiedo di spostarci perché il nostro Luca Bozzo con il suo magnifico team si è dimenticato di realizzare la clip della vincitrice e allora le abbiamo chiesto di esibirsi qua, in diretta. Lei è Elena Motosso!

Sai che mi piace questa cosa? L'anno prossimo non realizziamo la clip per nessuno, li facciamo esibire tutti. Complimenti, ti faccio respirare un pochino, bravissima. Sentite l'entusiasmo del gruppo dell'Auxilium, un'altra eccellenza straordinaria, con il presidente Serra, le sue ragazze, allenatrici straordinarie, quello che diceva Valentina, le allenatrici tanta differenza fanno con la loro qualità, la loro passione, la loro capacità.

0: completiamo il podio, questo super podio, prego ragazze, con Giulia Valenza, Amelia Zamana, Anna Balbis, che raggiungono Elena Motosso, un super podio per il trofeo PSA Italy. Complimenti di cuore. Arriviamo alle società sportive dell'anno, perché come sempre c'è un trofeo prezioso, è il trofeo Novelli 1934, e allora vorrei chiamare qui con me Stefano Scapin. Ciao Stefano, buonasera. Grazie, buonasera, di rappresentare Novelli Mercedes, l'eccellenza qui sul palco. Le società sportive, insomma, ormai da diversi anni le celebrate, è una passerella importante, ma anche un bel contributo. Ricordavo prima, grazie ai bonus firmati RA e Genova Rent, tre società sportive, le sentirai dall'entusiasmo, che insomma sono qualcosa di speciale. Grazie a Novelli e a Mercedes per essere insieme anche quest'anno.
1: Beh, grazie a voi, saluto tutti, le persone presenti, gli atleti, i ragazzi, i giovani, le autorità. È per noi un piacere, è per noi un onore. Stasera abbiamo sentito parlare spesso di valori, di cose che aiutano i giovani a diventare ottimi cittadini, come ha detto il Presidente della Regione. E noi siamo sempre molto sensibili a questo tipo di atteggiamento. Novelli esiste da 92 anni, Stella nello sport da 27. Sono numeri importanti, sono numeri che parlano di tradizione e di stare bene insieme.
0: Grazie Stefano, io vorrei al tuo fianco la coordinatrice di educazione fisica e sport dell'ufficio scolastico regionale, Laura Patrignani. Un'altra partner fondamentale, ciao Laura, buonasera e ben ritrovata. Con lei facciamo cose fantastiche, abbiamo detto 11.285 elaborati, tutte le scuole della Liguria coinvolte, saranno alla festa dello sport, all'Olimpiade delle scuole, più di 2.400 ragazzi, è davvero una magia.
2: Eh sì, è una magia, noi collaboriamo veramente tantissimo. Tanti di questi video che avete visto ci vedono protagonisti, perché l'ufficio scolastico regionale è sempre al fianco di Stelle dello Sport, perché noi crediamo tantissimo nel lavoro di squadra, quindi sono molto contenta di premiare le società sportive.
0: Allora, noi saliamo sul podio del Trofeo Novelli con una società che è punto di riferimento per le giovani leve nei corsi di ritmica, ma anche per i ginnasti maturi. A Sant'Eusebio ospita uno dei centri, dei 10 centri tecnici di attività territoriale a livello italiano, terza sul gradino del podio nel Trofeo Novelli, la ginnastica Vivisem.

0: Eccole qua, arriva anche l'Oscar che verrà consegnato da Stefano e l'attestato. Ma qui c'è il futuro della ginnastica. Chi sono queste bellissime ragazze?
1: Allora, queste sono alcune delle nostre ginnaste, dalle più piccoline, come Irene, qui in braccio a me, alle più grandi, alle aspiranti allenatrici, ai nostri allenatori.
0: E allora, Stefano, andiamo a consegnare il riconoscimento, foto diritto per la Vivisem Ginnastica. Dalla ginnastica passiamo al pattinaggio, è un punto di riferimento per il roller freestyle in Liguria, grazie ancora alla Vivisem. Il presidente Sly Savoldi è uno dei pionieri della disciplina in Italia, numerosi podi ai campionati nazionali, loro sono i Zena Roller.

0: Eccoli qua, altra bella invasione di giovani, che spettacolo. Chi hai portato questa sera?
1: Allora, abbiamo il nostro corso Kid, una piccola rappresentanza, abbiamo una rappresentanza del corso adulti e il nostro team agonistico, lo Stranger Team, che sta riscuotendo grossi successi a livelli nazionali.
0: Complimenti ragazzi, allora facciamo consegnare da Laura e Stefano Oscar attestato e busta, nel caso delle società, la busta è particolarmente preziosa perché ci sono i bonus per una stagione che ci auguriamo possa essere davvero ricca di soddisfazioni. Anche in questo caso immortaliamo

E allora ci vediamo venerdì, sabato e domenica prossima alla festa dello sport. Noi chiudiamo Stefano con lei con cui dovevamo aprire Camion Permettendo, vorremmo riavere qua con noi Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega allo sport, perché andiamo a incoronare Simona insieme la società sportiva dell'anno. E qua ragazzi, pensate, facendo due conti ci batte tutti, perché abbiamo parlato degli 80 anni di Cambiaseriso, i 27 di Stelle, i 92 di... qua ne hanno 175, quindi direi che proprio non c'è partita. È un monumento dello sport genovese, è una società antica, 175 anni di storia, opera al poligono di Quezzi, 500 soci circa, tiratori agonisti, professionisti della sicurezza, davvero un bellissimo team, orgogliosi di dare a loro l'Oscar per questa stagione, il TSN Genova!

0: Raccontaci cosa vuol dire, insomma, rappresentare una società che ha 175 anni di storia.
1: Beh, tanto è un grande impegno, perché ci portiamo dietro una tradizione che nei genovesi è stata sempre, da sempre molto alta. Cercare di rifondare in Genova il poligono è stato uno sforzo veramente molto alto della parte dirigente e degli allenatori. Oggi ho sentito qui tante belle cose che uniscono tutti noi in tutti gli sport: il linguaggio, la capacità di includere, la capacità di relazionarsi fra di noi, la capacità di mettersi in gioco. Credo che in tutte le società, lo sentivo dire prima, esistono i grandi atleti se ci sono dei grandi allenatori, se ci sono dei grandi dirigenti. Senza di questo non si fa nulla. Oggi qui stiamo celebrando tutto questo. 175 anni di storia.
0: Complimenti davvero, vi siete anche scatenati con tanti amici, tanti tifosi, migliaia di voti per eleggervi, e allora io vorrei che fosse proprio Simona Ferro a consegnare l'Oscar. Chi è? Chi è che lo ritira? Renato? Nomina, dai, tutti in mezzo, ragazzi. Avete l'occasione di mettere la vicepresidente nel mezzo, come si suol dire. L'Oscar da parte di Simona Ferro, l'attestato e la busta preziosa, quella sì che la prende Renato, da parte di Stefano Scapin, con i bonus Genova Rent ed RA per la stagione sportiva. Possiamo dire di essere arrivati in fondo anche a questa 27esima maratona di Stelle nello Sport. Permettetemi di ringraziare chi vedete, chi è alle mie spalle, dietro le quinte. Raramente magari vedete, ma è una squadra di persone che hanno la stessa vostra passione, quella che mettete in palestra ogni giorno. Da Marco Callai, che è il grande Deus Ex Machina, coordinatore che sta dietro a tutte le attività di Stelle nello Sport, a Cristina Cambi, a Simone Farnioli, Federico Burlando, questa sera con noi Martina Munafò. Un grande applauso lo facciamo, perché sono coloro che ogni giorno condividono con me questa grande passione. Vorrei ritrovare qui le nostre quattro splendide madrine, Martina, Asia, Lorenza e Sofia. Grazie ragazze per averci accompagnato con i vostri sorrisi in questa bellissima serata, ma grazie soprattutto a tutti gli amici che sostengono Stelle nello Sport, lo fanno ogni giorno. L'appuntamento è per la festa dello sport. Vi aspettiamo il 22, 23, 24 maggio qui al Porto Antico per vivere tre giornate di emozioni straordinarie. Voi ovviamente che ci avete seguito potrete questa sera dare una mano importante alla Fondazione Gigi Ghirotti, i volontari vi aspettano nel foyer con dei gustosissimi cadeau panarello, ma chi ci sta seguendo da casa lo vede in sovraimpressione il codice fiscale della Gigi Ghirotti per il 5 per 1000, un altro strumento fondamentale per sostenere la nostra fondazione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, viva Stelle nello Sport, viva lo sport, alla prossima, ciao!

0: Buonasera, bentrovati a Punto di Incontro con l'Università di Genova. Buonasera al professor Diego Ferone, professore ordinario di endocrinologia. Quindi parliamo dei nostri ormoni, ma non tanto in un certo senso, perché quello di cui parliamo oggi è l'innovazione, quindi ciò che la ricerca può fare per la nostra salute. Professore, ci sono tanti passi avanti, anche nell'efficacia, nella somministrazione dei farmaci. La ricerca non si ferma mai.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. E grazie di questo invito che mi permette di illustrare un po' degli aspetti atipici dell'endocrinologia, altrimenti si pensa soltanto alla tiroide e agli ormoni. Appunto, l'endocrinologia oggi è un campo molto più esteso e nell'ambito appunto dell'innovazione guarda molto a quello che è stata la tecnologia, anche perché il meccanismo di azione degli ormoni è affascinante proprio perché è un meccanismo particolarmente tecnologico, che però delle volte trova delle barriere nell'ambito dell'azione. E magari quello che tu immagini di quello che è un ipotetico farmaco basato sul meccanismo ormonale trova delle barriere nell'ambito della sua attività, perché magari è metabolizzato, perché magari è il paziente che soffre quel tipo di somministrazione.
0: Esatto, perché appunto noi, molto, lo dico molto banalmente, introduciamo un farmaco, poi il modo in cui noi gestiamo quel farmaco è diverso da persona a persona.
1: Bravissimo.
0: Quindi può essere buono per qualcuno, può dare effetti collaterali intollerabili su qualcun altro.
1: Esattamente, ha colto perfettamente il segno, e che indica che poi magari quel farmaco perde l'efficacia perché a quel punto il paziente non è più aderente al trattamento quanto lo sarebbe, soprattutto quando si tratta di farmaci con degli effetti collaterali oppure dei farmaci con una difficoltà nell'adeguarsi a quello schema di terapia. Questa è stata una sfida importante negli ultimi 20 anni, potrei dire. Gli endocrinologi hanno lavorato tanto su questo, però ultimamente la tecnologia ci sta permettendo di arrivare a dei traguardi che veramente forse qualche tempo fa erano insperati. Le faccio un esempio rapidissimo nella patologia più frequente: il diabete. Diabete mellito, patologia purtroppo di grosso impatto, importante, perché se non ci concentriamo a correggere queste problematiche che sono alla base dell'insorgenza del diabete e anche dell'obesità, che vanno un po' a braccetto, avremmo dei problemi grossi in futuro. Per cui anche in questo senso la tecnologia è stata innovativa, importante. Se voi pensate che oggi non è più necessario pungersi per controllarsi le glicemie,
0: certo,
1: ci sono dei device, delle macchinette,
0: sì, le vediamo, no?
1: Sempre più piccole.
0: Sono dei piccoli,
1: sì,
0: patch che si vedono dalle persone che hanno questa patologia.
1: Le vedi perché sono veramente talmente piccole,
0: certo,
1: adesso che sono anche poco, si applicano,
0: sì,
1: al braccio. Ci sono alcuni di questi, si chiamano glucometri, che sono in grado di controllarti la glicemia per tutto l'arco della giornata e anche della notte, ah, evidenziare per esempio quelle cadute della glicemia che sono più pericolose della glicemia alta. Questo è un mito anche che spesso va sfatato. Quindi questi piccoli apparecchi, anche da un punto di vista estetico e di tollerabilità sulla cute del paziente, sono oggi di una tecnologia avanzatissima. Ma ancora di più, il passo successivo è stato che questi apparecchi sono diventati anche macchinette di somministrazione dei mini pancreas artificiali. Quindi per chi fa terapia insulinica c'è un'innovazione. Questo vi faccio un esempio perché è quello, diciamo, di una delle patologie più diffuse. Ma quello di cui mi farebbe piacere raccontarvi è legato invece, io mi occupo molto di endocrinologia oncologica, cioè di tumori che originano il sistema endocrino, che sono dei tumori paradossalmente un po' meno aggressivi delle controparti non endocrine, però sono dei tumori che possono creare molti problemi, perché possono avere delle sindromi paraneoplastiche che accompagnano il tumore. Quindi oltre ai problemi del cancro in sé hai anche delle reazioni dalla produzione ormonale terrificante.
0: Cioè sono quei tumori che si vedono in qualche modo, lasciano un segno,
1: lasciano
0: tangibile
1: un segno, perché lo vedi clinicamente, anche se potrebbero paradossalmente in alcuni casi essere meno aggressivi, sono caratterizzate anche da una più lunga sopravvivenza. Questo espone il paziente a dei trattamenti ovviamente sequenziali e più prolungati, e spesso può capitare che sia proprio la problematica legata all'aderenza al trattamento. Noi lo chiamiamo compliance in generale, un termine che identifica l'efficacia e l'aderenza insieme, quindi come il paziente reagisce a quel tipo di somministrazione. A volte è quello che fa perdere efficacia, perché magari la somministrazione non è adeguata, perché il paziente magari ha degli effetti collaterali di un certo tipo che gli impediscono. Quindi si è lavorato molto su questo. Per farvi due esempi di questo tipo di tecnologia, vi voglio fare un esempio a monte a cui sono molto affezionato, perché è un qualcosa che era nato quando addirittura facevo il dottorato di ricerca in Olanda. Un'idea che era del mio mentore olandese di

0: caricare alcuni farmaci con delle molecole radioattive. È un'esperienza che nasce un pochettino sempre in endocrinologia tanti anni fa, ma in una maniera molto più semplice per il cancro della tiroide, che oggi è guaribile in oltre il 95% dei casi grazie alla scoperta di Marie Curie dello iodio, certo, che tu puoi mandare nella tiroide. Però la tiroide è specifica per lo iodio. Noi parliamo di tumori invece che non hanno queste specificità. Certo. Però cosa hanno questi tumori? Hanno delle piccole molecole sulle loro cellule cancerose che sono in grado di riconoscere gli ormoni. E noi già questa tecnologia, questa conoscenza la usiamo per una tecnologia che si chiama bioterapia, cioè una terapia biologica che praticamente utilizza degli analoghi di questi ormoni che colpiscono selettivamente la cellula tumorale. Ma questo effetto è limitato nel tempo, dura per un certo periodo. Cosa avevano pensato questi miei colleghi tanti anni fa, che poi abbiamo lavorato insieme, abbiamo studiato delle potenziali tecnologie di sviluppo, e di caricare queste stesse molecole, quindi diventano a questo punto dei farmaci carrier, trasportatori di un radioattivo, di un isotopo radioattivo. Quello, non le racconto tutta la storia, ma nell'esperienza di questi anni, una delle molecole più efficaci è il lutezio radioattivo, il lutezio 166, che caricato su questo piccolo ormone è in grado di riconoscere il recettore. Quindi la cellula ingannata la pensa che sia un semplice ormone, se lo porta dentro, ma si è portata dentro una mini bombetta atomica, esatto, che può danneggiare il DNA.
1: Ci sono anche delle bombe atomiche buone, abbiamo scoperto con
0: questa. Era così, era nata la radioattività, esatto, per scopi positivi. Esatto. Poi c'è stata qualche piccola
1: deviazione sul tempo.
0: Noi l'abbiamo riportata alla sua origine, quindi abbiamo avuto questa possibilità. E manco a farla apposta, proprio quest'anno appena passato, ci ha dato una grandissima soddisfazione di portare a termine uno studio randomizzato, mondiale, come si deve fare quando tu poi devi provarne l'efficacia. Abbiamo portato avanti questo studio, abbiamo confrontato questa innovazione terapeutica verso una terapia più standard e abbiamo avuto una sorpresa importante, perché abbiamo visto che in tumori particolarmente avanzati, non tanto nei tumori meno aggressivi dove già sapevamo di essere efficaci, ma in tumori un po' più avanzati, abbiamo portato avanti questo studio difficile perché abbiamo cominciato nel periodo Covid, quindi puoi immaginare il reclutamento, certo, in tutto il mondo, e questo studio è stato completato l'anno scorso, ha portato dei risultati che sono stati pubblicati sul Lancet recentemente, e Genova, l'Università di Genova, il gruppo coordinato da me insieme a un collega oncologo canadese, abbiamo guidato questo studio, quindi abbiamo avuto questa grande soddisfazione di concludere, grazie alla collaborazione dei pazienti e di tanti colleghi nel mondo che hanno arruolato più di 300 pazienti, che è un numero enorme in queste tipologie di tumori, ci hanno portato al successo di poter controllare oltre il 50% di questi casi. Ovviamente è un campo di azione ancora limitato, ma già si è fatto un passo avanti, perché i colleghi urologi oncologi hanno adottato lo stesso principio per un cancro molto più diffuso, che è il cancro della prostata, e anche lì questo tipo di approccio che noi chiamiamo terapia radiometabolica o terapia radiorecettoriale, praticamente dipende dal tipo di situazione che si va a colpire, diventerà in una neoplasia molto più diffusa dei tumori neuroendocrini, che sono un pochino più rari, in una neoplasia molto diffusa ci sono dati promettenti.
1: E questo è importante, perché appunto, esatto, può essere una risposta anche ad altre malattie più diffuse. Esatto. Il tema del miglioramento della qualità della vita e della facilità di assunzione di un farmaco è centrale anche nella famosa aderenza di cui si parlava prima, perché a un occhio distratto si potrebbe dire che la mancanza di aderenza è sempre mancanza di buona volontà da parte del paziente. Non è esattamente questo, perché talvolta un farmaco può essere veramente molto doloroso e allora qualcuno lo prende poco volentieri, oppure può dare degli effetti collaterali tali che impediscono di prenderlo volentieri e quindi si tende magari a non farlo, con le conseguenze del caso.
0: Esatto.
1: Per esempio, questi strumenti di diciamo inoculazione del farmaco più semplici, meno invasivi, meno dolorosi, meno frequenti, sono un passo avanti enorme nella qualità della vita delle persone, ma anche nell'efficacia delle terapie.
0: Assolutamente, mi dà l'opportunità di illustrare un altro progetto che abbiamo portato avanti proprio noi con un gruppo dell'Università di Genova presso il San Martino. Abbiamo avuto l'opportunità qualche anno fa, proprio per quello che lei stava raccontando, a volte noi incolpiamo il paziente, in realtà bisogna mettersi nei panni del paziente, il paziente dovrebbe essere sempre l'oggetto centrale, e come dicevo all'inizio è un po' di tempo che si fa attenzione a questo tipo di aspetto, e quindi come possiamo migliorare un'aderenza a una terapia? E ho avuto l'opportunità qualche anno fa di incontrare durante un evento scientifico all'estero una biotech, una piccola company svedese che aveva elaborato

0: una soluzione particolare che loro chiamano fluid crystal, cristalli fluidi, una formula segreta ovviamente che loro hanno fatto e hanno utilizzato per somministrare in un altro settore, in campo neuropsichiatrico, quelli che sono quei farmaci che servono un pochettino a cercare di svezzare la dipendenza da oppiacei, che per esempio negli Stati Uniti è un problema che interessa quasi la metà della popolazione, un problema serissimo. Loro hanno sviluppato questa tecnologia proprio perché per aiutare questi pazienti a somministrarsi un antidoto, diciamo, svezzarsi, e hanno avuto un successo pazzesco. Ci siamo un po' informati, abbiamo cercato di capire quanto c'erano le possibilità che questa soluzione potesse essere usata per dei vecchi farmaci che noi utilizziamo. E quindi in questo caso abbiamo ripreso dei farmaci che sono un po' difficoltosi da somministrare dal punto di vista, dalla prospettiva del paziente, perché come diceva esattamente lei, un'iniezione dolorosa. Ok, la fai una volta, va bene, ma se la devi fare ogni mese per anni.
1: Piace.
0: Sempre in ambito di endocrinologia oncologica, in questo caso parliamo di tumori ipofisari un po' meno cattivi, però comunque sempre accompagnati da delle sintomatologie che hanno un impatto sulla qualità della vita devastante. E il paziente deve essere aiutato anche da questo punto di vista. Quindi noi abbiamo pensato di fare una prova, di provare, diciamo, questo vecchio farmaco, un farmaco biologico che di per sé non avrebbe effetti collaterali se potesse essere somministrato in una maniera meno invasiva, vogliamo dire. Quindi abbiamo parlato di questa esigenza e la compagnia ha deciso di provarci e di mettere insieme queste conoscenze e provare questo. E su questo anche, manca a fare la posa, anche questo è arrivato da poco come conclusione. Abbiamo concluso un primo studio di fase 3, cioè che sono quegli studi che poi ti permettono di registrare il farmaco presso le agenzie, quindi ovviamente il farmaco diviene disponibile per la popolazione. L'abbiamo concluso e almeno nei tumori ipofisari abbiamo avuto un successo incredibile, perché noi abbiamo studiato questa molecola. Che cosa ci permette di fare? Inserendo questa molecola nel nuovo prodotto di veicolo del farmaco, il paziente cosa avrà? Avrà uno strumento semplicissimo da utilizzare che somiglia alla penna, più facile ancora di quelle delle moderne insuline. Fa un'iniezione sottocutea una volta al mese con un ago invisibile, quindi anche psicologicamente parte meglio.
1: È tutta un'altra partita.
0: Io l'ho provata, perché noi lo facciamo sempre questo, l'ho provata sul mio braccio, senza veramente farmaco. Non si sente dolore. La somministrazione di quantità di liquido è bassa, una volta al mese, non è necessario refrigerazione, per esempio, che un'altra cosa, certo, che impatta.
1: Perché magari uno lo conserva male, poi la inietta lo stesso, però magari non ha la
0: perfetto, non solo, o ti devi portare una borsa termica dietro quando vai
1: vacanza,
0: a farti una scampagnata, passeggiata. Una passeggiata. Queste sono cose che per noi delle volte non le percepiamo completamente, se ti metti nei panni del paziente.
1: Sono enormi.
0: Anche da questo punto di vista cosa è successo? Che abbiamo visto una perfetta performance di questo farmaco con si misurano questi parametri,
1: certo,
0: con dei questionari, con dei sistemi per valutare la qualità della vita e l'aderenza al trattamento. Abbiamo visto un netto miglioramento della qualità della vita del paziente, ma la sorpresa è stata un'altra. Abbiamo visto anche un lieve miglioramento della performance del farmaco, lo stesso farmaco che noi utilizziamo, perché probabilmente ci sono due componenti. Uno è quella proprio che diceva lei, il paziente più diligente e più aderente, più compliante,
1: certo,
0: come diciamo noi. Ma c'è anche probabilmente un meccanismo che ora stiamo studiando, per cui questo tipo di veicolo probabilmente consente al farmaco di arrivare più precisamente, più costantemente dove deve arrivare. Quindi non l'avevamo previsto, però siamo andati ad analizzare i dati, vediamo che il farmaco funziona almeno quanto la vecchia formulazione, ma in realtà in alcuni casi
1: anche meglio.
0: Anche bene.
1: E questo è molto importante. Professor Ferone, grazie di essere stato con noi. Lei ci ha portato due buone notizie. La prima è quella per i pazienti, che ci sono ricerche che migliorano la qualità della loro vita. Seconda buona notizia è che per i ragazzi di buona volontà c'è una prateria aperta per continuarli questi studi.
0: Io lo spero tanto, perché ho un team di giovani di grande buona volontà,
1: sono fondamentali,
0: e sono convinto che lo porteranno.
1: Perché hanno meno esperienza, ma più freschezza
0: di
1: più
0: idee,
1: voglia, e magari anche più sfrontatura. No?
0: Non a caso queste cose sono nate quando io ero un po' più giovane,
1: certo.
0: Poi ci sono voluto un po' di anni.
1: Vabbè, però appunto il tempo è necessario per fare cose grandi. Grazie
0: a voi,
1: professor Ferone.
0: Grazie
1: e vi aspettiamo ancora ai nostri appuntamenti con le news e i punti d'incontro con l'Università di Genova.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi racconterà una chiesa veramente simbolica per Genova, la chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, che custodisce da 650 anni il Santo Mandillo. Benvenuto Padre Giorgio Viganò. Grazie. È proprio il parroco di questa chiesa, il
1: rettore
0: della chiesa. Intanto la bellezza di questa chiesa è che è intitolata San Bartolomeo degli Armeni, quindi c'è una storia legata anche agli armeni, è vero?
1: Certo. Allora, questa chiesa che nasce nel 1300 come chiesa officiata dai monaci basiliani, quindi monaci di rito orientale, c'è questa caratteristica che è bello sottolineare, è dedicata a San Bartolomeo, uno degli apostoli degli armeni, perché sarà l'apostolo che evangelizzerà proprio quella parte del mondo allora conosciuto. E a questa caratteristica si aggiunge poi la custodia affidata ai monaci basiliani di questa preziosissima icona del Santo Volto, che è un'icona che arriva proprio da Edessa, almeno così vuole la tradizione. Quindi è una chiesa ricca di fascino, di storia, se si vuole anche di mistero.
0: Allora andiamo subito a vedere, a mostrare e a raccontare la storia di questa reliquia sacra veramente unica. Eccola qua.
1: Eccoci. La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente, ovviamente questa lettera non la custodiamo, però ne custodiamo il testo tramandato da Eusebio di Cesarea, ad esempio.
0: E dov'è la lettera?
1: È tramandata da testi come la Storia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, poi in realtà fattivamente non c'è la lettera stessa. Ma Gesù gli risponderebbe: guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
0: Certo.
1: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania: guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania. E Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto, che poi i raggi X dimostrano essere una ridipintura, probabilmente legata anche alla necessità di conservarlo lungo il tempo. Il volto originale sembrerebbe essere un volto di Gesù, dicono gli specialisti, a goccia rovesciata, quindi dobbiamo immaginarlo senza le due ciocche di capelli a destra e a sinistra. Però certamente l'antichità del manufatto è evidente, anche perché nel 1300 arriva a Genova.
0: Ecco, le stavo per chiedere quando e come arriva a Genova.
1: Sì, Leonardo Montaldo, questo condottiero, porta a Genova, non si sa se perché la riceve in dono, perché la trafuga, non si sa perché, porta a Genova questa icona e la consegna, pur mantenendone la proprietà, la consegna ai monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa. C'è un passaggio intermedio, testimoniato anche dalla bellissima rizza d'argento in filigrana, d'argento dorato, che è di Costantinopoli. Quindi da Edessa passiamo a Costantinopoli, da Costantinopoli a Genova. Oltretutto le 10 formelle che vengono anche inquadrate in questo momento e che fanno parte della rizza d'argento costantinopolitana raffigurano più o meno la storia che vi ho raccontato adesso.

0: però ci sono delle, sì, dei disegni.
1: Congiuntamente alla storia appunto della sua traslazione, c'è una barchetta con sopra tre vescovi che portano appunto...
0: E riesce a indicarla?
1: Deve essere ovviamente quella in basso a destra.
0: Ok, quindi qua più o meno.
1: Ecco.
0: Diceva, racconta.
1: Che testimonia il passaggio da Edessa a Costantinopoli.
0: Ah.
1: Gli storici dicono, se a Costantinopoli si è reputato necessario fare una cornice di questo tipo, che è un unicum da un punto di vista anche dell'oreficeria, significa che gli abitanti di Costantinopoli davano un valore immenso al dipinto.
0: Certo.
1: Che prima aveva un'altra cornice, probabilmente il volto era contornato da perle, però cornice è andata perduta, restano soltanto i segni, le scalfitture.
0: Perle mancanti.
1: Ecco, il dipinto è effettivamente lino, incollato su una tavoletta di pioppo. Ci sono anche delle stoffe preziosissime che lo avvolgevano e che noi custodiamo in casa.
0: Ah.
1: E il ricamo del broccato, anche gli ortodossi che spesso vengono a venerare questa reliquia, è tale da far pensare all'autenticità di tutto, perché i monaci ortodossi hanno detto sì, con questa stoffa è dell'epoca, questa stoffa è un ricamo tipico di Edessa, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo a Genova, e molti non lo sanno, anche perché questa chiesa è inglobata in un palazzo, un unicum, oserei dire, al mondo.
0: Veramente.
1: Non soltanto per la nostra città.
0: Per questo siamo venuti. La curiosità appunto di questa chiesa, che dall'esterno sembra un palazzo, cioè è un palazzo.
1: Dall'esterno è un palazzo perché nel 1905, dopo le soppressioni napoleoniche, i Barnabiti, chierici regolari di San Paolo, che dalla seconda metà del Seicento gestiscono questa chiesa, ordine del quale io evidentemente faccio parte, costruiscono su una donazione del Brignole questo palazzo. La logica per cui abbiano deciso di inglobare la facciata della chiesa nel palazzo non gliela so dire. Certo che molti, anche genovesi, mi è capitato anche settimana scorsa, non sanno che c'è una chiesa, e forse del Santo Mandiglio non hanno sentito parlare.
0: Mandiglion, che poi in genovese mandillo significa fazzoletto,
1: esatto,
0: ma anche in greco mandiglion.
1: Anche in greco, esattamente.
0: Molto, molto curioso, bellissimo anche l'organo, anche i dipinti che sono all'interno, sì, di questa chiesa. E questo Santo Mandiglio viene festeggiato, viene onorato come? Ci sono delle date, delle cerimonie?
1: Allora, la sua festa è una festa di 8 giorni, è tanto importante che un giorno non bastava. Quindi andremo dalla festa, dalla solennità di Pentecoste alla solennità della Santissima Trinità, quindi 24-31 maggio. E inizieremo col solenne pontificale presieduto dal Cardinal Bagnasco. Il maestro Paolo Vigo, che è uno dei nostri organisti, ha composto anche un inno per l'occasione, anche se l'organo adesso non suona. Dentro i 1000 progetti che sto portando avanti c'è anche il restauro dell'organo, che probabilmente verrà anche sostenuto dal Lions Club, da uno dei Lions di Genova.
0: Ecco, ci sono altri restauri che interessano.
1: Ci sono altri restauri. Abbiamo degli affreschi del 1400 nell'antisacrestia, anzi forse adesso riusciamo anche a vedere i restauratori all'opera.
0: Ah, che bello.
1: E sono affreschi bellissimi, che meritano un restauro, perché in questa chiesa c'è un grosso problema, l'umidità.
0: Ah.
1: E quindi è terribile per gli affreschi.
0: Ah, che meraviglia!
1: E si presume che questi affreschi possano anche andare oltre e interessare tutta la zona absidale.
0: Accidenti.
1: Infatti qualcosina si vede.
0: Che bella scoperta. Allora diamo giusto un'occhiata, sfruttiamo,
1: possiamo disturbare
0: l'occasione.
1: Ma siamo già in fase di demolizione.
0: Già qua si vede qualcosa.
1: Guardate che meraviglia.
0: Che spunta, ma qua c'è veramente
1: adesso sì,
0: l'apoteosi.
1: Caspita.
0: Ed ecco qua.
1: Ecco gli affreschi. Sono del 1400, Tra l'altro, con i signori restauratori abbiamo scoperto anche che in questa botola c'è un vero e proprio sepolcreto con 30 teschi e quindi 30 cadaveri, insomma, defunti.
0: Qua sotto?
1: Sì, qua sotto, sì.
0: Curioso. Si continuano a scoprire,
1: si
0: insomma,
1: continuano
0: cose
1: a scoprire
0: anche dopo tanti anni. Quando verrà terminato il restauro, diciamo?
1: Noi abbiamo fine giugno, a cavallo tra giugno e luglio, dovremmo vedere questo posto rimesso a nuovo, libero da queste costruzioni posteriori, compresa la scala, che hanno portato umidità e poi hanno rovinato la bellezza di questa che

0: probabilmente era una cappelletta.
1: Veramente, allora da luglio, diciamo, se tutto va bene, anche a metà giugno, i genovesi potranno anche ammirare quanto
0: assolutamente un pezzo
1: restaurato
0: di questa bellezza.
1: Bene, io chiuderei ancora con un'immagine del trittico che è molto...
0: Trittico del Vanni.
1: Esatto.
0: Vanni, autore pisano.
1: Pisano.
0: È anche strano che ci sia un'opera unica in Genova di un pisano, visto che c'era un po' di...
1: Maretta,
0: di maretta,
1: come si suol dire.
0: Ma possiamo usare proprio questo termine.
1: Tutto, insomma, intarsiato, dorato con le raffigurazioni. C'è San Bartolomeo.
0: San Bartolomeo, altri santi. I monaci basiliani vengono raffigurati nella base del trittico. È stato restaurato 10 anni fa. Infatti si vede che è molto bello.
1: Sì, è ancora nel suo splendore, veramente.
0: Sì.
1: Padre Giorgio, io la ringrazio tanto e credo
0: grazie
1: che anche i genovesi la ringrazieranno per, e i liguri, insomma, chi ci vede, per aver fatto scoprire questo tesoro, il Santo Mandillo in particolare, che veramente, come lei ha detto all'inizio, in pochi forse conoscono, troppo pochi rispetto alla, diciamo, unicità che lo contraddistingue.
0: Certo.
1: Grazie Padre Giorgio.
0: Grazie.
1: Noi continuiamo il nostro viaggio e andiamo a curiosare attraverso gli scorci più belli di questo quartiere genovese di Castelletto.

0: Impresa diretta, raccontiamo. Abbiamo raccontato il Santo Mandillo della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni nel quartiere di Castelletto a Genova. E adesso siamo usciti per raccontare un po' la storia di questo quartiere così bello, elegante, con l'aiuto di Antonio Figari, che è autore del sito, lo posso definire, sì, I segreti dei vicoli di Genova. Ma non solo dei vicoli, perché lui sì, sa raccontare un po' tutto. Roberto Gnecco vi apre l'immagine su quella che è la vista che stiamo godendo adesso. Intanto, dove siamo qui, Antonio?
1: Siamo in circonvallazione a monte, cioè nei viali ottocenteschi nati come appunto una circonvallazione a monte della città antica che finiva esattamente giusto là in piazza Corvetto e che a metà ottocento inizio dell'ottocento si decide di ampliare, quindi si decide di salire a monte, appunto saliva in questa zona dove siamo oggi.
0: E questa via qua sotto?
1: Questa è via Palestro, diciamo negli anni 20 il Barabino, che poi morirà di colera nel 35, sarà sostituito dal suo discendente, che è Giovanni Bessaresasco, decidono, c'è sempre in concerto col comune, di ampliare la città e costruire delle strade in salita. E si pensa a tre valli in particolare: la valle San Bartolomeo degli Armeni, ossia la valle dove oggi c'è via Sarotti,
0: sì,
1: la valle di San Rocchino, dove siamo adesso, quindi la valle dove c'è salita San Rocchino e via Palestro, e la valle di Sant'Anna o di Bacchernia, ossia dove oggi c'è via Caffaro oppure salita Sant'Anna. Tre valli qua sono tre valli dove si sono costruite queste tre strade in salita, appunto, verso un qualcosa che non c'è ancora in realtà. Questo anno, a fine secolo, arriverà circolazione a monte, ossia la strada dove siamo oggi noi.
0: Perché si chiama Castelletto questo quartiere?
1: Ma il Castelletto era un piccolo castello che era dove oggi c'è Spianata. La Spianata del Castelletto è la Spianata del Castelletto, ossia Castelletto non c'è più perché è stato spianato il suo sedime, è rimasto una piccola pianura per costruire il palazzo. È un antico castello abbastanza in odore genovese, perché più che aiutare la città a difendersi, controllava la città. Infatti nei vari secoli è stato più volte occupato dai francesi, dai nostri nemici, che controllavano appunto, i Savoia in ultimo poi, controllavano la città, controllavano appunto i genovesi. Quindi quando a metà del 1008 si riesce finalmente a distruggere, a spianarlo, è una soddisfazione per i genovesi, un sospiro di sollievo, come dire.
0: Che belle queste cancellate, come definirle?
1: Sì, nell'Ottocento l'arredo urbano era molto curato ed era, in questo caso qua abbiamo per esempio queste lunghe ringhiere e cancellate, sono tutte uguali in tutta circolazione a monte. Se voi correte, fate una passeggiata da Piazza Manin fino a Corso Firenze, fino a Castello Albertis, vedete sempre questo motivo che si ripete appunto per tutta circolazione a monte, ed è un motivo, ed è molto interessante l'idea di pensare che si crea una sorta di modello Genova, una sorta di modello di queste ringhiere tutte uguali e si ripetono sempre. Se andate oggi, se oggi sostituiamo un paletto in città, scrivete un paletto a caso, avete anche la stessa via, abbiamo tanti paletti diversi, perché in realtà non c'è questo occhio all'arredo urbano, oppure perlomeno a tenere tutto uguale, a dare una specie di omogeneità al tutto.

0: si sostituisce, però non si guarda questo. Una volta si guardava questo e se vediamo sono Erner Urbano che dura ormai da 150 anni.
1: Veramente molto resistente. Questo è un quartiere molto ricco, lo vediamo dai bellissimi palazzi, sono tutti bei palazzi.
0: Sì, l'idea iniziale era costruire i palazzi solo verso monte, lasciando verso valle, quindi verso mare, il vuoto, quindi con alberi, parchi, ma non costruire a valle, solamente a monte. Poi la speculazione, vinse contro il buon senso e quindi in alcune vie di speculazione a monte abbiamo i palazzi anche a valle, in altre vie, in questo caso qua proprio no, in Corso Magenta, Corso Paganini no, in Corso Amelini, Corso Ferina invece abbiamo palazzi anche verso valle, quindi diciamo i palazzi a monte che nascevano con una vista anche verso mare vengono un po' chiusi e anche le vie in realtà sono un pochino più buie, ecco. Però si mantiene l'idea di viali alberati, viali larghi, quindi dove si può vivere bene, confortabilmente, e anche i palazzi specchiano questa idea di...
1: Antonio, ci hai portato qua perché c'è un'altra particolarità.
0: Sì, quando si pensa a che livello, a che curva di livello costruire la strada di circolazione a monte, come si dice, non si butta via, si riutilizza un antico tracciato del tracciato dell'acquedotto storico. Qui in Costa Alferino, anzi per essere precisi in Sette San Rocchino, come vediamo nelle immagini, abbiamo degli archi dell'acquedotto storico. L'acquedotto storico correva, anzi corre in teoria ancora, sotto i nostri piedi e arriva fino a Castelletto. In Costa Paganini, in Costa Magenta, abbiamo delle cisterne, abbiamo anche dei chiusini che aprendoli possiamo infilarci sotto e esaminare anche l'acquedotto o ciò che rimane dell'acquedotto storico. Questo, in questo caso qua, non c'è erba, cioè, spesso magari c'è più erba, più oggi che è incolto, ma è sapulito, possiamo godere questi archi appunto che insistono su Saita San Rocchino.
1: E quindi sotto correva l'acqua.
0: Sopra gli archi, vedete quelle piccole porticine, sono piccole porticine di ispezione, piuttosto che bronzine dove si poteva, c'erano le varie utenze, quindi il signor Rossi aveva la sua piccola utenza e partiva di lì.
1: Era bellissimo perché c'è anche una specie di passerella sotto quelle...
0: Sì, ma non solo, se guardate con attenzione ci sarebbero state anche delle vasche di derivazione, quindi diciamo tutta l'acqua passava di qua. Logicamente non dovete pensare all'acqua di oggi, cioè l'acqua era molto meno, quindi non saremmo come oggi che possiamo aprire l'acqua quanto vogliamo, ma comunque ogni palazzo, ogni utenza va al suo bronzino, va alla sua cassetta di derivazione, che era il nostro cassetta dell'acqua, dove vai a controllare se arriva l'acqua o non arriva l'acqua, era lì la tua utenza, ecco.
1: Bene, Antonio, cerchiamoci ancora uno spunto adesso, ci spostiamo da qualche parte così chiudiamo questa parte attraverso le bellezze di Castelletto.
0: Beh, possiamo... Ah sì, c'è una bella particolarità, se guardiamo le inferriate che danno su via Palestro, possiamo notare delle piccole scheggiature, in realtà sono schegge che, secondo i vecchi del quartiere, ricordano degli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Se adesso è difficilissimo, ecco, la vedo già. Vedete per esempio questa piccola inferriata, vedete che c'è una scheggia, questa scheggia qua è un proiettile che è sintomo, cioè è testimone.
1: Accidenti.
0: Di uno scontro, così ci raccontano i vecchi, ma in realtà così sarà veramente, perché se vedete il ferro non ha subito un danno lì.
1: Mamma
0: è proprio...
1: mia, che bello, impressionante.
0: E poi, ma lo lasciamo ai nostri, come dire, coloro che ci ascoltano, di cercare, ce ne sono delle altre in realtà. Se guardate con attenzione, anche altre inferriate hanno delle piccole scheggiature e dovrebbero essere appunto testimoni di questo antichi scontri, in realtà antichi, beh, ormai quasi 80 anni fa.
1: C'era una divisione tra chi viveva nel centro storico a livello proprio di importanza, di pregio. Sappiamo che nel centro storico ci sono i palazzi nobiliari.
0: Sì, il gioco diciamo si ripete un po', diciamo nel 500 i nobili che abitavano nelle sette vie del centro storico decidono di andare a vivere in via Garibaldi, quindi questa è una via più areata, una via dove poter, come dire, avere un giardino, una casa un po' più sopra, la luce, perché la luce tra nei vicoli ce n'è una poca.
1: Esatto.
0: L'800 i nuovi ricchi, diciamo i nuovi nobili, il secolo d'oro cinquecentesco si ripete a fine 800, quando i genovesi conquistano il mondo, le loro navi e diventano ricchissimi. La chiesa dell'Immacolata, per esempio, è bellissima, poi danno soldi anche per costruire chiese, cioè, costruiscono i propri palazzi, quei palazzi li costruiscono anche in circolazione a monte, quindi vogliono delle belle esigenze dove vivere, non più però nei vicoli, che nel mentre, anche se io li amo moltissimo, sono sporchi, sono bui. Si cercano nuove zone, una nuova zona per eccellenza è circolazione a monte, dove un po' vengono utilizzate antiche ville, Villa Gruber per esempio, un'antica villa cinquecentesca viene riutilizzata, Villa Croce, la Villa Gnecco, sono ville più antiche che già nascevano qua, e oppure si costruiscono nuovi palazzi, come in questi casi i nostri palazzi qua, dove sono, abbiamo, vedete, molto

0: reati grandi, con grossi ingressi, Graniglia, quindi diciamo...
1: E tanto verde intorno, come dicevamo.
0: E tanto verde intorno, esatto. Ne volevano ancora di più. Via Sarotti, via Palestro, nell'intenzione originaria, devono nascere come via gli alberati. In realtà non nascono, e poi, come dire, più palazzi, meno verde in realtà. Però invece qua vediamo ancora tanto verde. Questo caso abbiamo tantissimi ipocastani, alcuni poverini sono un po' più vecchietti, alcuni sono giovanenti, ma se vedete questo periodo qua, alcuni feriscono, che sono anche molto belli da vedere. Abbiamo anche alcuni parchi urbani, appunto, Villa Gruber, abbiamo... salendo verso Pizzavani, poi saliamo verso poi il Righi, quindi cioè la zona verde, poi che sale, ci sono tantissime. E anche tanti giardini privati, se guardiamo intorno abbiamo tanti giardini intorno alle case.
1: Si notano le creuse proprio lì davanti a noi.
0: Esatto, perché in realtà la costruzione di Cinquecento Monti incrocia molte creuse. Dicevamo, siamo attorno agli Armeni, in realtà è una creusa che saliva fino alle mura e ancora oggi si incrocia con via Sarotti. Sarocchino, che parte da via, collega via, più o meno, corre lungo via Sarotti e arriva dove siamo noi oggi, adesso in Cinquecento Monti. Sant'Anna, che partiva da Piazza Portello e arrivava appunto al convento di Sant'Anna. Quindi spesso nei conventi collegati con la città da queste creuse. E lungo queste creuse erano costruite anche alcune ville, per esempio giusto lungo Sant'Anna è costruita Villa Gnecco, San Rocchino c'ha le sue ville dove sono le sue Giuseppine, quindi ognuna c'erano tutte le creuse che portavano verso i monti. In realtà verso la città muraria che c'era già nel 600, però è una zona non abitata.
1: Ma si percorrevano solo a piedi o anche a bordo, in sella, a qualche mulo?
0: Sì, volendo con i muli, sì, c'è anche la storia dei, se guardate, alcune creuse che hanno una parte in mattoni e una parte in pietra. Generalmente la parte in pietra...
1: Questo qua davanti è un esempio, esatto. Allora possiamo anche con... Attenzione, attraversare, perché questa...
0: La parte in pietra dovrebbe essere la parte centrale, dove i zoccoli dei muri riescono a affondare più e quindi tenersi.
1: Mentre in questo caso,
0: diciamo che non guardatela troppo, ma pensate come se fosse in mezzo con i mattoni invece laterali. I mattoni laterali sono utili per le ruote.
1: È vero.
0: Dove corrono meglio. Invece i sassi, questi sono sassi di fiume, quindi arrotondati, ma sono più grip per dirla, sì, questa moto, per riuscire a salire lungo queste creuse. Sì, comunque un lavoro faticosissimo, con questi poveri muli.
1: Ma ci sono altri quartieri oggi molto diciamo benestanti di Genova, come Carignano, come Albaro ad esempio, quindi in diverse epoche piano piano le famiglie più importanti, come già raccontavi, decidono di appropriarsi di queste zone un po' più alte che aprono verso la vista.
0: Sì, forse per Albaro è un'altra cosa, forse Albaro è ancora diverso, perché Albaro era la nostra campagna. I nostri nonni, i nostri bisnonni dicevano vado in campagna per andare all'Albaro, perché Albaro c'erano tante ville nobili, quindi diciamo, i nobili già avevano colonizzato, diciamo così, Albaro già anticamente, quindi già nel 600 avessero stata. Se fate via Albaro, a parte c'è il Paradiso, via Saluzzo, sono tante ville, magari oggi più nascoste, però se correte giusto lungo via Albaro ne avete ancora tante, e sono ville antiche che erano ville di campagna, come d'altra parte avevamo Sabbia d'Arena, certo. Cornigliano. Poi sì, pian piano nel 900, adesso noi oggi quando facciamo Albaro vediamo un quartiere densamente popolato, spesso i giardini delle ville diventano lottizzati, diventano palazzi, quindi perdiamo anche l'idea di questi grossi giardini. Ma pensate giusto il Paradiso, che è la prima villa che vedete arrivando all'Albaro. Ancora la villa e ancora l'enorme giardino intorno. Quindi è l'esempio di villa che avesse trovato ad Albaro nel 600, anzi da fino al 900, perché ancora i nostri nonni dicevano vado in campagna e in realtà andavano semplicemente ad Albaro.
1: Ora chiudo con una domanda, non so se mi sai rispondere. Da cosa deriva la parola creusa?
0: Bella domanda, lasciamo ai nostri...
1: Alla prossima puntata.
0: Dai, facciamo così, sennò se diciamo tutto non vale.
1: Veramente, grazie Antonio, ci rivediamo poi per altre puntate alla scoperta delle bellezze della città, difficile anche da mantenere, vediamo pavimentazioni antiche, un po' l'erba ovunque, ma la città è ampia.
0: Anzi, uno sprone al comune che la bellezza deve essere mantenuta, mettiamola così. Poi.
1: Va bene, grazie Roberto Gnecco per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, anche come madre, ma come professionista,

0: Sicuramente è una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? È un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva 1 anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami purtroppo vabbè, io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua lei e altri 2 fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht,
1: quindi... E poi fosse anche successo così, mi
0: sì,
1: perdoni.
0: Per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualche uno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari

0: Magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè sento, io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali perché, conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai messi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse la loro ora. Mi dispiace perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche. Oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi stanno tutti spendendo
0: Sì, mi
1: parole
0: ha mandato
1: stupende,
0: una
1: no?
0: foto poco fa che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di mazzi di fiori. Mi ha mandato la foto poco fa una studentessa e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina e tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè, vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile, ma
1: E la
0: veramente.
1: figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era al clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era al clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dicevo, oh, mamma, non sta mai fermo, mi fa anche fare il riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare, le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta
0: Tanto,
1: ricevendo tanto.
0: tanto sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare. Non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tutto il cuore. Penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non potergli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte. Ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto.

All'inizio di questa chiacchierata vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza da turista, insomma non sarebbe stato.

0: Io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, l'ha chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca, o Maiorca, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone, non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto, si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così, il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. Conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole, la gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che erano persone di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice sono andata, che diceva una che bello oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.

Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga, al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi, dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno

0: meno sparso, temperature ancora al di sotto dei 20 gradi nei valori massimi. Sul Tiguglio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
2: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
3: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret
1: con la compagnia. So che è stata una tua grande passione il teatro.
3: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
1: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
3: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e certo. Ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
2: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. E allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
3: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.

0: Allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini. Voi eravate proprio in classe insieme,
1: compagni
0: giusto?
1: Di banco.
0: Sì, compagni di
1: quarta
0: banco.
1: Elementare,
2: dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme, insomma.
1: Direi di sì, perché insieme
0: così
1: abbiamo giocato, scritto, sì, studiato, lavorato.
2: Fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte, sì, di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle,
2: esatto,
1: difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo, da quel,
0: sì,
2: punto
0: sono
2: di
0: magari
2: vista
0: cambiati,
2: siamo stati fortunati.
1: Noi siamo la generazione più fortunata.
2: I giornali erano fortissimi.
1: Mestiere.
0: Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: diversamente,
2: beh,
0: forse
2: sì,
0: portato
1: importante,
0: più in alto.
1: È molto riconosciuto,
0: riconosciuto,
1: però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire,
2: sì,
1: perché ti stracciavano i pezzi, ti,
2: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene
2: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisogna andarle a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
0: E a
2: io
0: proposito,
2: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
0: Parliamo anche di buchi,
2: perché il buco è importante.
1: Sono
0: spieghiamo
1: scoop.
0: Che cosa sono,
2: cioè,
0: i buchi.
2: Il buco è avere la notizia
1: che gli altri,
2: avere,
1: non hanno.
2: Che gli altri non hanno, uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
0: certo,
2: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più e del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
1: I primi
2: già,
1: in Italia.
2: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
1: Eri già vice
2: 27
1: direttore.
2: Anni al secolo.
0: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
2: Sì,
0: entriamo,
2: certo,
0: nel vivo della
2: anni.
0: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
2: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
1: fino a metà degli anni 80.
2: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
1: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
2: Questa direi che è la parte forse
0: questa
2: più interessante.
0: Più
2: io facevo il cronista politico.
1: E dovevi interpretare.
2: E dovevo, la prima cosa era averli. Certo. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
1: certo,
2: grandi fotografi,
1: grandi
2: Paolo
1: nomi.
2: Welters, Dino Nazzaro, sì, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.

0: Quindi eravate proprio in prima linea.
1: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo esatto. molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per
2: soprattutto
1: fare il
2: quando
1: mestiere,
2: eravamo al giornale.
1: Perché allora, Brigate Rosse ci minacciavano.
0: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito. Colpito.
1: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento, attento, che fra poco ti scoppia una bomba.
0: Immagino.
1: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era, era solo una minaccia, però certo. era una minaccia vera, insomma.
2: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che segnava poi, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
0: certo,
2: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
1: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo. e indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
2: e gli altri,
1: un uomo atletico
2: che
1: faceva il brigatista che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
2: Quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
1: una
2: cosa.
1: Una tragedia.
2: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
1: quasi
2: due o tre volte al mese.
1: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
2: infatti
1: un capo
2: fu
1: del
2: inventata
1: personale.
2: La parola gambizzazione,
1: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come certo. il famoso professor Filippo Peschiera,
2: pazzesca.
1: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
2: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto: ci sta prendendo in giro.
1: E le gambizzazioni erano delle cose serie, che potevano andare bene per
2: certo.
1: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
2: anche
1: motivi.
2: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
1: E i lacci emostatici.
2: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo
1: mentre stava facendo lezione.
2: Dalla lezione.
1: E si è
0: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
2: siamo
0: ancora
2: troppo
0: tanto
2: lunghe, sai, quando,
0: da raccontare, lo so.
2: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
1: non
2: anche noi
1: fermano,
2: non abbiamo l'età.
1: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
2: esatto.
1: Mario.
0: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

Nella parrocchia di San Francesco d'Assisi, sulle alture di Pegli, più di 300 persone si sono riunite per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana. Oggi eravamo a Levanto, andiamo a conoscere i due candidati a sindaco. Caos a Marinella di Sarzana per la futura stagione balneare. Il rinnovo delle attuali concessioni con gare connesse dovranno andare a compimento entro il 30 giugno. Il Genoa saluta i tifosi con una sconfitta, ma alla fine festa grande sugli spalti, la protesta della Gradinata Nord contro la Lega.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica. Lo avete sentito dai titoli, più di 300 persone hanno preso parte al Rosario nella parrocchia di San Francesco d'Assisi sulle alture di Pegli per ricordare Monica Montefalcone, la professoressa di etologia marina dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia di 23 anni, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre tre persone. Il servizio è di Annisa De Filippi.
1: A Pegli, sulle alture di Genova, la chiesa di San Francesco d'Assisi ha accolto più di 300 persone per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre tre persone. Monica è il mare, Giorgia è il sole, è la scritta che accoglie chi entra. La chiesa era gremita con centinaia di persone in piedi, parenti, amici, studenti dell'Università di Genova e tanti ragazzi del liceo di Giorgia hanno riempito le navate. Al centro dell'altare la foto di mamma e figlia che si abbracciano, silenzio fuori, lacrime dentro. Carlo Somma, che al marito e padre, ha abbracciato uno a uno tutti coloro che sono venuti a stringergli la mano. Un rosario è stato recitato per le cinque vittime della grotta: Monica, Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, l'unico corpo finora recuperato. Le ricerche continuano, domenica arriverà un team finlandese specializzato, ma un sommozzatore maldiviano ha già perso la vita durante le operazioni, stroncato dalla malattia da decompressione. Un esperto speleo subacqueo italiano, Giulio Venditti, lancia un appello. Subacquea e speleo subacquea non sono la stessa cosa. Servono preparazioni e attrezzature specifiche. Sono pronto a partire per dare una mano.
0: Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana, 24 e 25 maggio. Oggi eravamo a Levanto. Andiamo a conoscere i due candidati a sindaco.
2: Prosegue Live on the Road, comuni al voto, con la tappa nello Spezzino. Siamo a Levanto per raccontare come il comune, soprattutto come gli abitanti, si preparano al voto di fine maggio. Due candidati, il primo è Del Bello, che è sindaco uscente, che si ricandida, quindi sarebbe al secondo mandato qualora venisse eletto, mentre invece lo sfidante è Acerbi. Due visioni di Levanto: da una parte la viabilità, i parcheggi, che sono i problemi più annosi di questa zona, soprattutto anche con il rischio di dissesto idrogeologico, dall'altra il turismo. Allora andiamo a

0: sentire le loro voci per capire proprio in pochi minuti qual è la loro idea di futuro.
1: Noi stiamo cercando soluzioni per incentivare il numero di parcheggi, ma soluzioni che siano compatibili, diciamo, con l'ambiente e con il minor consumo del suolo. Abbiamo dei progetti in itinere che si stanno realizzando. È proprio su questo, diciamo, che i prossimi 5 anni saremo impegnati proprio a portare in fondo una rivoluzione da questo punto di vista, per consentire che i parcheggi vengano spostati nella periferia del paese e di collegare appunto questi parcheggi con delle navette al centro, per evitare ovviamente l'utilizzo dei mezzi e quindi una maggiore fruibilità del sistema viabilistico.
2: È il momento di fare delle scelte radicali, nel senso che noi dobbiamo investire per togliere i parcheggi dal fronte a mare, che oggi è congestionato appunto dalle auto, e portarli a monte dopo la nuova stazione ferroviaria. A quel punto è possibile fare degli hub di parcheggio con degli snodi che abbiano delle navette elettriche per portare residenti e turisti in centro a Levanto, e quindi dedicare il fronte a mare alla fruizione turistica e per i residenti, liberando quindi la viabilità dal centro urbano.
3: E veniamo al processo Morandi. L'8 giugno si saprà la data della sentenza del processo. L'avvocato dei familiari delle vittime spiega perché gli imputati devono essere condannati.
4: No, non si possono fare previsioni, ma il fatto di essere a ridosso dell'anniversario ci fa sperare che arrivi prima. Noi siamo sereni anche nel caso in cui questa sentenza arrivasse dopo, perché siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro a cui sono chiamati i magistrati che la devono redigere, che la devono predisporre.
5: Dovesse spiegare a un bambino perché devono essere condannati gli imputati?
4: Direi che devono essere condannati perché c'erano 3 pile uguali, 2 pile erano malate ed è stato accertato che fossero malate e si è provveduto immediatamente a restaurarle. Una terza pila, che era uguale alle altre 2 e che quindi aveva verosimilmente problemi analoghi, non è stata neanche controllata in alcun modo, e guarda caso, trascorso un numero di anni importante, è crollata nel modo in cui le altre pile avevano segnalato il loro problema. La parte sommitale degli stralli, cioè la parte dello strallo più vicina alla punta, era il punto più delicato, più difficile da costruire, più difficile da gestire e da controllare. E quindi il venir meno dal controllo di quella parte è un atto di gravità che non può essere, su cui non si può passare sopra e che non può passare liscio, che costituisce la vera responsabilità su questa vicenda qua. Perché che lì ci fosse qualche problema non solo era possibile, era prevedibile. E quei cavi d'acciaio dovevano essere tenuti sotto controllo, soprattutto nella parte sommitale della pila, dove nella pila 11 e nella pila 10 erano stati trovati problemi. Perché nella pila 9 non si è andati a cercare quel tipo di problematiche? Come si è potuto escludere che lì non ci fossero i problemi? Questa è la domanda a cui il processo non ha dato risposta e che secondo noi configura una responsabilità enorme.
3: E a causa di una valigia lasciata abbandonata nei pressi della stazione di Arquata Scrivia questa mattina, problemi oggi in Liguria, Piemonte, ma anche in Lombardia. L'allarme è scattato nella tarda mattinata a causa dell'intervento diversi i treni che hanno accumulato ritardi sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino. Solo alle 17 la circolazione ha iniziato a riprendere gradualmente. E l'Assemblea Provinciale di Confesercenti, riunita in un sito storico del turismo ligure, il Villaggio dei Fiori di Sanremo, ha eletto la nuova classe dirigente per i prossimi 4 anni, nel segno di uno dei più grandi autori del Novecento, vissuto gran parte della sua giovinezza proprio a Sanremo, Italo Calvino. Sentiamo il servizio.
6: Le nuove linee guida sono l'ascolto, stare tra le persone e nuovi servizi, cercare di utilizzare il digitale come un valore per noi, uno strumento di grande accompagnamento, e sentirsi più meno subalterni alla politica, ma più stretti con le amministrazioni comunali, con le amministrazioni regionali, perché abbiamo bisogno che qualcosa cambi e questa famosa sburocratizzazione deve avvenire sul serio. Non possiamo continuare a essere vittime di

0: leggi che ogni giorno qualcuno si inventa e dal giorno alla notte noi dobbiamo essere protagonisti del cambiamento di questo paese e le imprese Confesercenti lo sarà sicuramente.
1: E si è concluso oggi il percorso ligure di Nova Parola all'Italia, l'iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle dedicata all'ascolto, al confronto in vista delle politiche del 2027. Le tre tappe liguri hanno registrato una partecipazione alta, 120 persone a Genova, oltre 100 a Savona e 80 a Ventimiglia.
2: Oggi a Genova abbiamo fatto una grandissima giornata di partecipazione, abbiamo fatto l'evento locale dedicato a Nova Parola all'Italia che mette in campo delle idee per il programma della coalizione progressista per le prossime elezioni politiche del 2027. Una grandissima partecipazione, più di 120 persone, la metà non iscritti al Movimento 5 Stelle, che hanno partecipato attivamente a dei tavoli e hanno proposto dei temi, più di 18 tavoli, dove si è parlato dall'ambiente alla sanità, passando per la mobilità e la difesa, il tema del riarmo e il no al riarmo. Questi sono i temi che sono emersi da questa giornata di lavoro, una giornata sicuramente storica perché il Movimento 5 Stelle ha regalato uno spazio di democrazia aperto a tutti i cittadini che volevano intervenire attivamente su quelle che sono le proposte e le idee per il prossimo futuro governo dell'Italia.
1: E a Genova si è svolto il convegno dal titolo 100 anni di diritto e pratica tributaria, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, dagli esperti contabili di Genova, insieme all'Università e alla Fondazione Antonio e Victor Ukmar. Il servizio è di Andrea Popolano.
3: Una 3 giorni con esperti del settore per analizzare e approfondire da un punto di vista scientifico e professionale le dinamiche in tema di diritto tributario. Tutto parte dai 100 anni della rivista fondata da Antonio Ukmar. L'evento è stata anche l'occasione per ricordare chi ha dato il via all'evoluzione della materia, con Victor Ukmar, figlio di Antonio, che ha rappresentato un caposaldo del settore, con Genova cuore del dibattito.
4: Il professor Ukmar, era molto interessato che la rivista desse prospettive de iure condendo, cioè prospettive di riforma. Sempre, fino all'ultimo giorno, lui ha sempre guardato ai giovani e guardato avanti per una riforma. Ha guardato oltre confine, perché il professor Ukman ha inventato sostanzialmente il diritto tributario internazionale e infatti è nata la rivista gemella che è Diritto e Pratica Tributaria Internazionale.
3: Uno dei grandi temi da affrontare è la complessità della materia.
5: Diciamo che la semplificazione a livello, come dire, di adempimenti è davvero difficile. Quello che si può fare è si può provare un po' a riscrivere meglio le norme, a portarle in un testo unico dei codici su cui sta lavorando, insomma, attualmente il governo per quantomeno rendere un po' più accessibile, insomma, la materia. Però obiettivamente è una materia questa che segue la realtà. La realtà è inevitabilmente complessa, si confronta sempre con nuove fattispecie, no? Pensiamo da ultimo la criptovaluta, no? Che sta dando luogo a problemi tributari enormi, quindi una realtà purtroppo cui poi il diritto tributario deve in qualche modo sempre inseguire, quindi poi da ciò anche questa enorme complessità della materia.
1: Grande spettacolo oggi a Varazze per l'Air Show 2026, circa 40.000 persone hanno assistito all'evento che ha visto tra i protagonisti anche le frecce tricolori che hanno colorato di verde, bianco e rosso il cielo di Varazze, tanti aerei ed elicotteri storici e poi appunto il gran finale con le frecce tricolori, presenti anche il presidente della regione Marco Bucci. Regna il caos a Marinella di Sarzana in relazione alla futura stagione balneare. Il rinnovo delle attuali concessioni con gare connesse dovranno andare a compimento entro il 30 giugno. Solleva il tema rete imprese. Sentiamo di cosa si tratta.
6: Sulla carta, e nonostante il maltempo, la stagione balneare è iniziata, ma Marinella di Sarzana, a causa di una complessa vicenda tra ricorsi e sentenze, le gare per il rinnovo delle concessioni balneari dovranno essere portate a compimento entro il 30 giugno, nel mentre si procede con affidamenti temporanei ai concessionari, ai sensi dell'articolo 10 del codice della navigazione, ma non si chiarisce con che modalità e con che orizzonte temporale. Per questo motivo Rete Imprese solleva la questione.
7: Che alla fine quello che si sta generando è incertezza, caos, difficoltà per gli stabilimenti balneari che nella legge e nel principio, rispettando anche la direttiva, possono chiedere, come già detto, l'applicazione dell'articolo 10 e quindi poter avviare la stagione per mantenere il litorale e dare le risposte agli stessi cittadini.
8: Regna totalmente l'incertezza su quello che sarà il futuro della stagione balneare. Cerchiamo ancora di capire quando, insomma,

0: si potrà partire, chi potrà partire. La stagione rischia veramente di essere compromessa.
1: Il comune ci chiede delle cose, sicuramente legalmente, sicuramente rispettando tutti i regolamenti, le leggi eccetera. I clienti ci chiedono altre cose e noi allo stesso tempo dobbiamo partecipare a questi bandi che sono aperti.
2: Il mio locale è dei primi del Novecento, sono 5 generazioni, ora arriva la sesta. Mio nonno ha combattuto prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, c'era la linea gotica, sono stati mandati indietro. C'è gente che si è conosciuta lì 70-80 anni fa. Bisogna valorizzare i locali storici, non distruggerli a questa maniera qua.
3: E rimaniamo nel Levante della nostra regione, perché c'è un giardino speciale a Sarzana che è possibile visitare tutto l'anno, dove in primavera sbocciano tante rose diverse, alcune sono addirittura dell'Ottocento. Qui si racconta la storia dell'amore per questi fiori da parte di Josephine Bonaparte, moglie di Napoleone.
4: Allora, noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea.
3: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano, buonasera Andrea.
5: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
3: Allora apriamo naturalmente con il Genoa, che ha giocato oggi in un orario particolarmente insolito, alle 12 contro il Milan. Ovviamente la squadra di De Rossi non aveva più nulla da chiedere al campionato, insomma un Genoa che ha fatto molto bene per tutto il primo tempo, poi all'inizio della ripresa questo rigore un po' regalato al Milan ha di fatto aperto le strade proprio alla squadra di Allegri, e da registrare anche la protesta della Gradinata Nord contro la Lega, contro la decisione un po' pasticciata appunto di anticipare alle 12 con questa data e orario che non arrivavano mai per tutta la settimana, una protesta naturalmente che è stata anche fischiata da buona parte dello stadio, però questo lancio di fumogeni in campo, però ovviamente i tifosi sono quelli più penalizzati. Questo poi ovviamente parleremo tanto questa sera. Della partita invece?
5: La partita invece, hai già accennato, un ottimo Genoa di fronte a un Milan che però è in pienissima lotta Champions, una vittoria da questo punto di vista fondamentale per i rossoneri nel loro obiettivo di raggiungere il posto che varrà la Champions League l'anno prossimo, tutto ovviamente in attesa della definizione dell'ultima giornata, ma come detto un ottimo Genoa in campo che ha mostrato qualità e non solo. E allora ci fa il resoconto del match del Ferraris il nostro Carlo Danani.
3: Arriva. Allora abbiamo un piccolo problemino,
5: e allora,
3: lo facciamo sentire dopo. Parliamo di Sampdoria?
5: No, passiamo alle parole di De Rossi, al termine del match contro il Milan. De Rossi ha detto: abbiamo fatto gran parte della partita gestendo e dominando la gara, poi la differenza la fanno gli errori. Per quanto riguarda il futuro invece ha detto: si deve ripartire da qui alzando il livello della qualità, bisogna stare attenti però a non perdere mai l'intensità. Perderemo qualche giocatore perché il mercato è abbastanza chiaro per tutti, devono vendere giocatori squadre che giocano la Champions, ma bisogna mettere dentro qualità, voglia e giocatori che vivono il Genoa come lo vivo io e i tifosi. Insomma, parole che rilanciano la stagione prossima del Genoa, quelle da parte di De Rossi. Non so se abbiamo recuperato Carlo Danani, andiamo avanti, parliamo allora della Sampdoria, inizio di settimana cruciale per quanto riguarda la programmazione.

0: il futuro dei blu cerchiati, che si prepara appunto a riorganizzarsi per quanto riguarda l'assetto societario, possibile l'ingresso ufficiale di Claudio Morelli nel ruolo di amministratore delegato, verso l'addio invece Raffaele Fiorella. Per quanto riguarda la panchina, il nome caldo delle ultime ore è quello di Ignazio Abate, che si sta giocando i playoff promozione con la sua Juve Stabia, ma la concorrenza è decisamente alta, quindi vedremo da questo punto di vista. Cambiamo ancora, passiamo allo Spezia. Dopo l'amara retrocessione in Serie C, anche qui una settimana che potrebbe essere decisiva, infatti atteso in città l'arrivo del presidente Charlie Stillitano. Forse la giornata chiave potrebbe essere quella di giovedì, sarà l'occasione per fare il punto della situazione, comprese le diverse rescissioni, compresa appunto quella di mister Luca D'Angelo e del DS Stefano Melissano. Verrà poi valutato il budget da mettere sul piatto per organizzare la nuova stagione. Dovrebbe rifare praticamente tutta la squadra. Chi potrebbe restare in Serie B? Tra chi potrebbe restare in Serie B c'è Mattia Valoti, ricercato dal Venezia neopromosso. Ultima nota riguarda la Serie D, perché l'abbiamo raccontata nelle scorse settimane, la festa del vado per la promozione in Serie C, ma ancora si gioca, sono i playoff del girone A. Il Ligorna, quindi la terza squadra di Genova, ha vinto il playoff e quindi non vale, diciamo, la promozione, però si mette in graduatoria, in una buona posizione nel caso di necessità di ripescaggio. Sappiamo infatti delle problematiche che sta denunciando il vado per quanto riguarda il sostegno da parte del territorio, le problematiche anche per quanto riguarda l'impianto del Chitoline. Allora chissà che il Ligorna non possa approfittarne, non è automatico, però lo diciamo subito, tutto dipende ovviamente dalla graduatoria, che tiene in considerazione diversi fattori, tra cui anche la storia.
1: Pronto Andrea, il contributo di Carlo Danani, che ci riassume così la partita del Ferraris.
2: Buonasera, è amara l'ultima del Grifone al Ferraris per quanto riguarda questa stagione. Il Milan si impone 2-1 e si rilancia nella corsa Champions. Primo tempo di marca rossoblu, le migliori occasioni capitano a Malinowski e a Vitinha, che però non concretizzano. Ad inizio ripresa poi l'erroraccio di Amorim, che causa il rigore poi trasformato da Nkunku, di qui il raddoppio di Atekame. Il Genoa comunque reagisce, si costruisce altre palle gol, prima con Vitinha e poi con Ekator, accorcia le distanze con Vasquez, a nulla portano però i 10 minuti di recupero concessi da Sozza. Una sconfitta che senz'altro lascia l'amaro in bocca, ma che dall'altra scivola sulla pelle di un Grifone già abbondantemente salvo. Una sconfitta che non rovina la grande festa del Ferrari. Ovazione soprattutto per Malinowski alla passerella d'addio in rossoblu. Lo aspetta la Turchia. Per il resto un De Rossi che in conferenza stampa elogia ancora tantissimo il gruppo e predice un grande futuro sia per Otoa sia per Marcandalli. Si volta pagina, la squadra riprenderà a lavorare mercoledì per l'ultima partita della stagione nel fine settimana a Lecce.
1: Grazie a Carlo Danani, grazie anche ad Andrea Popolano.
0: Grazie, buona serata a tutti.
1: Grazie a voi soprattutto per averci seguito anche questa sera. Io vi auguro un buon proseguimento di domenica.

Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno.

Sparso. Su Savona situazione pressoché analoga. Al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso, temperature ancora al di sotto dei 20 gradi, nei valori massimi. Sul Tigullio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Women Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio massimo.

0: maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Nella parrocchia di San Francesco d'Assisi, sulle alture di Pegli, più di 300 persone si sono riunite per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana. Oggi eravamo a Levanto, andiamo a conoscere i due candidati a sindaco. Caos a Marinella di Sarzana per la futura stagione balneare. Il rinnovo delle attuali concessioni con gare connesse dovranno andare a compimento entro il 30 giugno. Il Genoa saluta i tifosi con una sconfitta, ma alla fine è festa grande sugli spalti, la protesta della Gradinata Nord contro la Lega.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica. Lo avete sentito dai titoli, più di 300 persone hanno preso parte al Rosario nella parrocchia di San Francesco d'Assisi sulle alture di Pegli per ricordare Monica Montefalcone, la professoressa di etologia marina dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia di 23 anni, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre tre persone. Il servizio è di Annisa De Filippi.
1: A Pegli, sulle alture di Genova, la chiesa di San Francesco d'Assisi ha accolto più di 300 persone per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre tre persone. Monica è il mare, Giorgia è il sole, è la scritta che accoglie chi entra. La chiesa era gremita con centinaia di persone in piedi, parenti, amici, studenti dell'Università di Genova e tanti ragazzi del liceo di Giorgia hanno riempito le navate. Al centro dell'altare la foto di mamma e figlia che si abbracciano, silenzio fuori, lacrime dentro. Carlo Sommaca, il marito e padre, ha abbracciato uno a uno tutti coloro che sono venuti a stringergli la mano. Un rosario è stato recitato per le cinque vittime della grotta: Monica, Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, l'unico corpo finora recuperato. Le ricerche continuano, domenica arriverà un team finlandese specializzato, ma un sommozzatore maldiviano ha già perso la vita durante le operazioni, stroncato dalla malattia da decompressione. Un esperto speleo subacqueo italiano, Giulio Venditti, lancia un appello. Subacquea, speleo e subacquea non sono la stessa cosa. Servono preparazione e attrezzature specifiche. Sono pronto a partire per dare una mano.
0: Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana, 24 e 25 maggio. Oggi eravamo a Levanto. Andiamo a conoscere i due candidati a sindaco.
2: Prosegue Live on the Road Comuni al Voto con la tappa nello Spezzino. Siamo a Levanto per raccontare come il comune, soprattutto come gli abitanti, si preparano al voto di fine maggio. Due candidati, il primo è Del Bello, che è sindaco uscente che si ricandida, quindi sarebbe al secondo mandato qualora venisse eletto, mentre invece lo sfidante è Acerbi. Due visioni di Levanto: da una parte la viabilità, i parcheggi, che sono i problemi più annosi di questa zona, soprattutto anche con il rischio di dissesto idrogeologico, dall'altra il turismo. Allora andiamo a sentire le loro voci per capire proprio in pochi minuti qual è la loro idea di futuro.
3: Noi stiamo cercando soluzioni per incentivare il numero di parcheggi, ma soluzioni che siano compatibili, diciamo, con l'ambiente e con il minor consumo del suolo. Abbiamo dei progetti in itinere che si stanno realizzando. È proprio su questo, diciamo, che i prossimi 5 anni saremo impegnati proprio a portare in fondo una rivoluzione da questo punto di vista, per consentire che i parcheggi vengano spostati nella periferia del paese e di collegare appunto questi parcheggi con delle navette al centro, per evitare ovviamente l'utilizzo dei mezzi e quindi una maggiore fruibilità del sistema viabilistico.
4: È il momento di fare delle scelte radicali, nel senso che noi dobbiamo investire per togliere i parcheggi dal fronte a mare, che oggi è congestionato appunto dalle auto, e portarli a monte dopo la nuova stazione ferroviaria. A quel punto è possibile fare degli hub di parcheggio con

0: degli snodi che abbiano delle navette elettriche per portare residenti e turisti in centro a Levanto e quindi dedicare il fronte a mare alla fruizione turistica e per i residenti, liberando quindi la viabilità dal centro urbano.
1: E veniamo al processo Morandi. L'8 giugno si saprà la data della sentenza del processo. L'avvocato dei familiari delle vittime spiega perché gli imputati devono essere condannati.
2: No, non si possono fare previsioni, ma il fatto di essere a ridosso dell'anniversario ci fa sperare che arrivi prima. Noi siamo sereni anche nel caso in cui questa sentenza arrivasse dopo, perché siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro a cui sono chiamati i magistrati che la devono redigere, che la devono predisporre.
3: Dovesse spiegare a un bambino perché devono essere condannati gli imputati?
2: Direi che devono essere condannati perché c'erano tre pile uguali, due pile erano malate ed è stato accertato che fossero malate e si è provveduto immediatamente a restaurarle. Una terza pila, che era uguale alle altre due e che quindi aveva verosimilmente problemi analoghi, non è stata neanche controllata in alcun modo e, guarda caso, trascorso un numero di anni importante, è crollata nel modo in cui le altre pile avevano segnalato il loro problema. La parte sommitale degli stralli, cioè la parte dello strallo più vicina alla punta, era il punto più delicato, più difficile da costruire, più difficile da gestire e da controllare. E quindi il venir meno dal controllo di quella parte è un atto di gravità che non può essere su cui non si può passare sopra e che non può passare liscio, che costituisce la vera responsabilità su questa vicenda qua, perché che lì ci fosse qualche problema non solo era possibile, era prevedibile, e quei cavi d'acciaio dovevano essere tenuti sotto controllo, soprattutto nella parte sommitale della pila, dove nella pila 11 e nella pila 10 erano stati trovati problemi. Perché nella pila 9 non si è andati a cercare quel tipo di problematiche? Come si è potuto escludere che lì non ci fossero i problemi? Questa è la domanda a cui il processo non ha dato risposta e che secondo noi configura una responsabilità enorme.
1: E a causa di una valigia lasciata abbandonata nei pressi della stazione di Arquata Scrivia questa mattina, problemi oggi in Liguria, Piemonte, ma anche in Lombardia. L'allarme è scattato nella tarda mattinata a causa dell'intervento diversi i treni che hanno accumulato ritardi sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino. Solo alle 17 la circolazione ha iniziato a riprendere gradualmente. E l'Assemblea Provinciale di Confesercenti, riunita in un sito storico del turismo ligure, il Villaggio dei Fiori di Sanremo, ha eletto la nuova classe dirigente per i prossimi 4 anni, nel segno di uno dei più grandi autori del Novecento, vissuto gran parte della sua giovinezza proprio a Sanremo, Italo Calvino. Sentiamo il servizio.
4: Le nuove linee guida sono l'ascolto, stare tra le persone e nuovi servizi, cercare di utilizzare il digitale come un valore per noi, uno strumento di grande accompagnamento, e sentirsi più meno subalterni alla politica, ma più stretti con le amministrazioni comunali, con le amministrazioni regionali, perché abbiamo bisogno che qualcosa cambi e questa famosa sburocratizzazione deve avvenire sul serio. Non possiamo continuare a essere vittime di leggi che ogni giorno qualcuno si inventa e dal giorno alla notte. Noi dobbiamo essere protagonisti del cambiamento di questo paese e le imprese e Confesercenti lo sarà sicuramente.
1: E si è concluso oggi il percorso ligure di Nova Parola all'Italia, l'iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle dedicata all'ascolto, al confronto in vista delle politiche del 2027. Le tre tappe liguri hanno registrato una partecipazione alta, 120 persone a Genova, oltre 100 a Savona e 80 a Ventimiglia.
5: Oggi a Genova abbiamo fatto una grandissima giornata di partecipazione, abbiamo fatto l'evento locale dedicato a Nova Parola all'Italia, che mette in campo delle idee per il programma della coalizione progressista per le prossime elezioni politiche del 2027. Una grandissima partecipazione, più di 120 persone, la metà non iscritti al Movimento 5 Stelle, che hanno partecipato attivamente a dei tavoli e hanno proposto dei temi, più di 18 tavoli.

dove si è parlato dall'ambiente alla sanità, passando per la mobilità e la difesa, il tema del riarmo e il no al riarmo. Questi sono i temi che sono emersi da questa giornata di lavoro, una giornata sicuramente storica perché il Movimento 5 Stelle ha regalato uno spazio di democrazia aperto a tutti i cittadini.

0: Italia.
1: E a Genova si è svolto il convegno dal titolo 100 anni di diritto e pratica tributaria, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, dagli esperti contabili di Genova insieme all'Università e alla Fondazione Antonio e Victor Ukmar. Il servizio è di Andrea Popolano.
2: Una 3 giorni con esperti del settore per analizzare e approfondire da un punto di vista scientifico e professionale le dinamiche in tema di diritto tributario. Tutto parte dai 100 anni della rivista fondata da Antonio Ukmar. L'evento è stata anche l'occasione per ricordare chi ha dato il via all'evoluzione della materia, con Victor Ukmar, figlio di Antonio, che ha rappresentato un caposaldo del settore, con Genova cuore del dibattito.
3: Il professor Ukmar era molto interessato che la rivista desse prospettive de iure condendo, cioè prospettive di riforma. Sempre, fino all'ultimo giorno, lui ha sempre guardato ai giovani e guardato avanti per una riforma. Ha guardato oltre confine, perché il professor Ukmar ha inventato sostanzialmente il diritto tributario internazionale, e infatti è nata la rivista gemella che è Diritto e Pratica Tributaria Internazionale.
2: Uno dei grandi temi da affrontare è la complessità della materia.
4: Diciamo che la semplificazione a livello di adempimenti è davvero difficile. Quello che si può fare è si può provare un po' a riscrivere meglio le norme, a portarle in un testo unico, dei codici su cui sta lavorando attualmente il governo, per quantomeno rendere un po' più accessibile la materia. Però obiettivamente è una materia questa che segue la realtà. La realtà è inevitabilmente complessa, si confronta sempre con nuove fattispecie, no? Pensiamo da ultimo sulla criptovaluta, no? Che sta dando luogo a problemi tributari enormi, quindi una realtà purtroppo cui poi il diritto tributario deve in qualche modo sempre inseguire, quindi poi da ciò anche questa enorme complessità della materia.
1: Grande spettacolo oggi a Varazze per l'Air Show 2026, circa 40.000 persone hanno assistito all'evento, che ha visto tra i protagonisti anche le frecce tricolori che hanno colorato di verde, bianco e rosso il cielo di Varazze, tanti aerei ed elicotteri storici e poi appunto il gran finale con le frecce tricolori, presenti anche il presidente della regione Marco Bucci. Regna il caos a Marinella di Sarzana in relazione alla futura stagione balneare. Il rinnovo delle attuali concessioni con gare connesse dovranno andare a compimento entro il 30 giugno. Solleva il tema Rete Imprese. Sentiamo di cosa si tratta.
5: Sulla carta e nonostante il maltempo, la stagione balneare è iniziata, ma Marinella di Sarzana, a causa di una complessa vicenda tra ricorsi e sentenze, le gare per il rinnovo delle concessioni balneari dovranno essere portate a compimento entro il 30 giugno. Nel mentre si procede con affidamenti temporanei ai concessionari, ai sensi dell'articolo 10 del Codice della Navigazione, ma non si chiarisce con che modalità e con che orizzonte temporale. Per questo motivo Rete Imprese solleva la questione.
6: Che alla fine quello che si sta generando è incertezza, caos, difficoltà per gli stabilimenti balneari che nella legge e nel principio, rispettando anche la direttiva, possono chiedere, come già detto, l'applicazione dell'articolo 10 e quindi poter avviare la stagione per mantenere il litorale e dare le risposte agli stessi cittadini.
7: Regna totalmente l'incertezza su quello che sarà il futuro della stagione balneare. Cerchiamo ancora di capire quando si potrà partire, chi potrà partire. La stagione rischia veramente di essere compromessa.
8: Il comune ci chiede delle cose, sicuramente legalmente, sicuramente rispettando tutti i regolamenti, le leggi eccetera. I clienti ci chiedono altre cose e noi allo stesso tempo dobbiamo partecipare a questi bandi che sono aperti.
9: Il mio locale è dei primi del 900. Sono 5 generazioni, ora arriva la 6ª. Mio nonno ha combattuto prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, c'era la linea gotica, sono stati mandati indietro. C'è gente che si è conosciuta lì 70-80 anni fa. Bisogna valorizzare i locali storici, non distruggerli a questa maniera qua.
1: E rimaniamo nel Levante della nostra regione, perché c'è un giardino speciale a Sarzana che è possibile visitare tutto l'anno, dove in primavera sbocciano tante rose diverse, alcune sono addirittura dell'Ottocento. Qui si racconta la storia dell'amore per questi fiori da parte di Josephine Bonaparte, moglie di Napoleone.
10: Allora, noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800. Proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive, del tardo 1800,

0: momento Josefina ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josefina fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano, buonasera Andrea.
2: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
1: Allora apriamo naturalmente con il Genoa, che ha giocato oggi in un orario particolarmente insolito alle 12 contro il Milan. Ovviamente la squadra di De Rossi non aveva più nulla da chiedere al campionato, insomma un Genoa che ha fatto molto bene per tutto il primo tempo, poi all'inizio della ripresa questo rigore un po' regalato al Milan ha di fatto aperto le strade proprio alla squadra di Allegri, e da registrare anche la protesta della Gradinata Nord contro la Lega, contro la decisione un po' pasticciata appunto di anticipare alle 12 con questa data e orario che non arrivavano mai per tutta la settimana, una protesta naturalmente che è stata anche fischiata da buona parte dello stadio, però insomma una che ha anche fatto sì che la partita venisse sospesa per una decina di minuti, al netto da condannare ovviamente questo lancio di fumogeni in campo, però ovviamente i tifosi sono quelli più penalizzati. Questo poi ovviamente parleremo tanto questa sera. La partita invece
2: hai già accennato, un ottimo Genoa di fronte a un Milan che però è in pienissima lotta Champions, una vittoria da questo punto di vista fondamentale per i rossoneri nel loro obiettivo di raggiungere il posto che varrà la Champions League l'anno prossimo, tutto ovviamente in attesa della definizione dell'ultima giornata, ma come detto un ottimo Genoa in campo che ha mostrato qualità e non solo. E allora ci fa il resoconto del match del Ferraris, il nostro Carlo Danani.
1: Arriva. Allora abbiamo un piccolo problemino, e allora, lo facciamo sentire dopo. Parliamo di Sampdoria?
2: No, passiamo alle parole di De Rossi al termine del match contro il Milan. De Rossi ha detto: abbiamo fatto gran parte della partita gestendo e dominando la gara, poi la differenza la fanno gli errori. Per quanto riguarda il futuro invece ha detto: si deve ripartire da qui alzando il livello della qualità, bisogna stare attenti però a non perdere mai l'intensità. Perderemo qualche giocatore perché il mercato è abbastanza chiaro per tutti, devono vendere giocatori squadre che giocano la Champions, ma bisogna mettere dentro qualità, voglia e giocatori che vivono il Genoa come lo vivo io e i tifosi. Insomma, parole che rilanciano la stagione prossima del Genoa, quelle da parte di De Rossi. Non so se abbiamo recuperato Carlo Danani, andiamo avanti, parliamo allora della Sampdoria, inizio di settimana cruciale per quanto riguarda la programmazione e il futuro dei blu cerchiati, che si prepara appunto a riorganizzarsi. Per quanto riguarda l'assetto societario, possibile l'ingresso ufficiale di Claudio Morelli nel ruolo di amministratore delegato, verso l'addio invece Raffaele Fiorella. Per quanto riguarda la panchina, il nome caldo delle ultime ore è quello di Ignazio Abate, che si sta giocando i playoff promozione con la sua Juve Stabia, ma la concorrenza è decisamente alta, quindi vedremo da questo punto di vista. Cambiamo ancora, passiamo allo Spezia, dopo l'amara retrocessione in Serie C, anche qui una settimana che potrebbe essere decisiva, infatti atteso in città l'arrivo del presidente Charlie Stillitano, forse la giornata chiave potrebbe essere quella di giovedì, sarà l'occasione per fare il punto della situazione, comprese le diverse rescissioni, compresa appunto quella di mister Luca D'Angelo e del DS Stefano Melissano. Verrà poi valutato il budget da mettere sul piatto per organizzare la nuova stagione, dovrebbe rifare praticamente tutta la squadra. Chi potrebbe restare in Serie B? Tra chi potrebbe restare in Serie B c'è Mattia Valoti, ricercato dal Venezia neopromosso. Ultima nota riguarda la Serie D. perché l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la festa del Vado per la promozione in Serie C, ma ancora si gioca, sono i playoff del girone A. Il Ligorna, quindi la terza squadra di Genova, ha vinto il playoff e quindi non vale, diciamo, la promozione, però si mette in graduatoria, in una buona posizione nel caso di necessità di ripescaggio. Sappiamo infatti delle problematiche che sta denunciando il Vado per quanto riguarda il sostegno da parte del territorio, le problematiche anche per quanto riguarda l'impianto del Chitolina, e allora chissà che il Ligorna non possa approfittarne. Non è automatico, però lo diciamo subito, tutto dipende ovviamente dalla graduatoria, che tiene in considerazione diversi fattori, tra cui anche la storia.
1: Pronto, Andrea, il contributo di Carlo Danani, che ci riassume così la partita del Ferraris.
3: Buonasera, è amara l'ultima del Grifone al Ferraris per quanto riguarda questa stagione. Il Milan si impone 2-1 e si rilancia nella corsa Champions. Primo tempo di marca rossoblu, le migliori occasioni capitano a Malinowski e a Vitinha, che però non concretizzano. Ad inizio ripresa poi l'erroraccio di Amorim, che causa il rigore poi trasformato da Nkunku, di qui il raddoppio di Atekame. Il Genoa comunque reagisce, si costruisce altre palle gol, prima con Vitinha e poi con Ekator, accorcia le distanze con Vasquez, a nulla portano però i 10 minuti di recupero concessi da Sozza. Una sconfitta che senz'altro lascia l'amaro in bocca, ma che dall'altra scivola sulla pelle di un Grifone già abbondantemente salvo. Una sconfitta che non rovina la grande festa del Ferraris. Ovazione soprattutto per Malinowski alla passerella d'addio in rossoblu. Lo aspetta la Turchia. Per il resto un De Rossi che in conferenza stampa elogia ancora tantissimo il gruppo e predice un grande futuro sia per Otoa sia per Marcandalli. Si volta pagina, la squadra riprenderà a lavorare mercoledì per l'ultima partita della stagione nel fine settimana a Lecce.
1: Grazie a Carlo Danani, grazie anche ad Andrea Popolano.
2: Grazie, buona serata a tutti.
1: Grazie a voi soprattutto per averci seguito anche questa sera. Io vi auguro un buon proseguimento di domenica.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
5: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

persone si sono riunite per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana. Oggi eravamo a Levanto, andiamo a conoscere i due candidati a sindaco. Caos a Marinella di Sarzana per la futura stagione balneare. Il rinnovo delle attuali concessioni con gare connesse dovranno andare a compimento entro il 30 giugno. Il Genoa saluta i tifosi con una sconfitta, ma alla fine è festa grande sugli spalti, la protesta della Gradinata Nord contro la Lega.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica. Lo avete sentito dai titoli, più di 300 persone hanno preso parte al Rosario nella parrocchia di San Francesco d'Assisi sulle alture di Pegli per ricordare Monica Montefalcone, la professoressa di etologia marina dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia di 23 anni, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre tre persone. Il servizio è di Annisa De Filippi.
1: A Pegli, sulle alture di Genova, la chiesa di San Francesco d'Assisi ha accolto più di 300 persone per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre tre persone. Monica è il mare, Giorgia è il sole, è la scritta che accoglie chi entra. La chiesa era gremita con centinaia di persone in piedi, parenti, amici, studenti dell'Università di Genova e tanti ragazzi del liceo di Giorgia hanno riempito le navate. Al centro dell'altare la foto di mamma e figlia che si abbracciano, silenzio fuori, lacrime dentro. Carlo Somma, che è il marito e padre, ha abbracciato uno a uno tutti coloro che sono venuti a stringergli la mano. Un rosario è stato recitato per le 5 vittime della grotta: Monica, Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, l'unico corpo finora recuperato. Le ricerche continuano, domenica arriverà un team finlandese specializzato, ma un sommozzatore maldiviano ha già perso la vita durante le operazioni, stroncato dalla malattia da decompressione. Un esperto speleo subacqueo italiano, Giulio Venditti, lancia un appello. Subacquea e speleo subacquea non sono la stessa cosa. Servono preparazioni e attrezzature specifiche. Sono pronto a partire per dare una mano.
0: Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana, 24 e 25 maggio. Oggi eravamo a Levanto. Andiamo a conoscere i due candidati a sindaco.
2: Prosegue Live on the Road, comuni al voto, con la tappa nello Spezzino. Siamo a Levanto per raccontare come il comune, soprattutto come gli abitanti, si preparano al voto di fine maggio. Due candidati, il primo è Del Bello, che è sindaco uscente, che si ricandida, quindi sarebbe al secondo mandato qualora venisse eletto, mentre invece lo sfidante è Acerbi. Due visioni di Levanto: da una parte la viabilità e i parcheggi, che sono i problemi più annosi di questa zona, soprattutto anche con il rischio di dissesto idrogeologico, dall'altra il turismo. Allora andiamo a sentire le loro voci per capire proprio in pochi minuti qual è la loro idea di futuro.
3: Noi stiamo cercando soluzioni per incentivare il numero di parcheggi, ma soluzioni che siano compatibili, diciamo, con l'ambiente e con il minor consumo del suolo. Abbiamo dei progetti in itinere che si stanno realizzando, e proprio su questo, diciamo, che i prossimi 5 anni saremo impegnati proprio a importare in fondo una rivoluzione da questo punto di vista, per consentire che i parcheggi vengano spostati nella periferia del paese e di collegare appunto questi parcheggi con delle navette al centro, per evitare ovviamente l'utilizzo dei mezzi e quindi una maggiore fruibilità del sistema viabilistico.
4: È il momento di fare delle scelte radicali, nel senso che noi dobbiamo investire per togliere i parcheggi dal fronte a mare, che oggi è congestionato appunto dalle auto, e portarli a monte dopo la nuova stazione ferroviaria. A quel punto è possibile fare degli hub di parcheggio con degli snodi che abbiano delle navette elettriche per portare residenti e turisti in centro a Levanto, e quindi dedicare il fronte a mare alla fruizione turistica e per i residenti, liberando quindi la viabilità dal centro urbano.
0: E veniamo al processo Morandi. L'8 giugno si saprà la data della sentenza del processo. L'avvocato dei familiari delle vittime

0: vittime spiega perché gli imputati devono essere condannati.
1: No, non si possono fare previsioni, ma il fatto di essere a ridosso dell'anniversario ci fa sperare che arrivi prima. Noi siamo sereni anche nel caso in cui questa sentenza arrivasse dopo, perché siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro a cui sono chiamati i magistrati che la devono redigere, che la devono predisporre.
2: Dovesse spiegare a un bambino perché devono essere condannati gli imputati?
1: Direi che devono essere condannati perché c'erano tre pile uguali, due pile erano malate ed è stato accertato che fossero malate e si è provveduto immediatamente a restaurarle. Una terza pila, che era uguale alle altre due e che quindi aveva verosimilmente problemi analoghi, non è stata neanche controllata in alcun modo e, guarda caso, trascorso un numero di anni importante, è crollata nel modo in cui le altre pile avevano segnalato il loro problema. La parte sommitale degli stralli, cioè la parte dello strallo più vicina alla punta, era il punto più delicato, più difficile da costruire, più difficile da gestire e da controllare. E quindi il venir meno dal controllo di quella parte è un atto di gravità che non può essere, su cui non si può passare sopra e che non può passare liscio, che costituisce la vera responsabilità su questa vicenda qua. Perché che lì ci fosse qualche problema non solo era possibile, era prevedibile. E quei cavi d'acciaio dovevano essere tenuti sotto controllo, soprattutto nella parte sommitale della pila, dove nella pila 11 e nella pila 10 erano stati trovati problemi. Perché nella pila 9 non si è andati a cercare quel tipo di problematiche? Come si è potuto escludere che lì non ci fossero i problemi? Questa è la domanda a cui il processo non ha dato risposta e che secondo noi configura una responsabilità enorme.
0: E a causa di una valigia lasciata abbandonata nei pressi della stazione di Arquata Scrivia questa mattina, problemi oggi in Liguria, Piemonte, ma anche in Lombardia. L'allarme è scattato nella tarda mattinata a causa dell'intervento diversi i treni che hanno accumulato ritardi sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino. Solo alle 17 la circolazione ha iniziato a riprendere gradualmente. E l'Assemblea Provinciale di Confesercenti, riunita in un sito storico del turismo ligure, il Villaggio dei Fiori di Sanremo, ha eletto la nuova classe dirigente per i prossimi 4 anni, nel segno di uno dei più grandi autori del Novecento, vissuto gran parte della sua giovinezza proprio a Sanremo, Italo Calvino. Sentiamo il servizio.
3: Le nuove linee guida sono l'ascolto, stare tra le persone e nuovi servizi, cercare di utilizzare il digitale come un valore per noi, uno strumento di grande accompagnamento, e sentirsi più meno subalterni alla politica, ma più stretti con le amministrazioni comunali, con le amministrazioni regionali, perché abbiamo bisogno che qualcosa cambi e questa famosa sburocratizzazione deve avvenire sul serio. Non possiamo continuare a essere vittime di leggi che ogni giorno qualcuno si inventa e dal giorno alla notte. Noi dobbiamo essere protagonisti del cambiamento di questo paese e le imprese con Confesercenti lo sarà sicuramente.
0: E si è concluso oggi il percorso ligure di Nova Parola all'Italia, l'iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle dedicata all'ascolto, al confronto in vista delle politiche del 2027. Le tre tappe liguri hanno registrato una partecipazione alta, 120 persone a Genova, oltre 100 a Savona e 80 a Ventimiglia.
4: Oggi a Genova abbiamo fatto una grandissima giornata di partecipazione, abbiamo fatto l'evento locale dedicato a Nova Parola all'Italia, che mette in campo delle idee per il programma della coalizione progressista per le prossime elezioni politiche del 2027. Una grandissima partecipazione, più di 120 persone, la metà non iscritti al Movimento 5 Stelle, che hanno partecipato attivamente a dei tavoli e hanno proposto dei temi, più di 18 tavoli, dove si è parlato dall'ambiente alla sanità, passando per la mobilità e la difesa, il tema del riarmo e il no al riarmo. Questi sono i temi che sono emersi da questa giornata di lavoro, una giornata sicuramente storica, perché il Movimento 5 Stelle ha regalato uno spazio di democrazia aperto a tutti i cittadini che volevano intervenire attivamente su quelle che sono le proposte e le idee per il prossimo

0: futuro governo dell'Italia.
1: E a Genova si è svolto il convegno dal titolo 100 anni di diritto e pratica tributaria, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, dagli esperti contabili di Genova insieme all'Università e alla Fondazione Antonio e Victor Ukmar. Il servizio è di Andrea Popolano.
2: Una 3 giorni con esperti del settore per analizzare e approfondire da un punto di vista scientifico e professionale le dinamiche in tema di diritto tributario. Tutto parte dai 100 anni della rivista fondata da Antonio Ukmar. L'evento è stata anche l'occasione per ricordare chi ha dato il via all'evoluzione della materia, con Victor Ukmar, figlio di Antonio, che ha rappresentato un caposaldo del settore, con Genova cuore del dibattito.
3: Il professor Ukmar era molto interessato che la rivista desse prospettive de iure condendo, cioè prospettive di riforma. Sempre, fino all'ultimo giorno, lui ha sempre guardato ai giovani e guardato avanti per una riforma. Ha guardato oltre confine, perché il professor Ukmar ha inventato sostanzialmente il diritto tributario internazionale, e infatti è nata la rivista gemella che è Diritto e Pratica Tributaria Internazionale.
2: Uno dei grandi temi da affrontare è la complessità della materia.
4: Diciamo che la semplificazione a livello di adempimenti è davvero difficile. Quello che si può fare è si può provare un po' a riscrivere meglio le norme, a portarle in un testo unico dei codici su cui sta lavorando attualmente il governo, per quantomeno rendere un po' più accessibile la materia. Però obiettivamente è una materia questa che segue la realtà. La realtà è inevitabilmente complessa, si confronta sempre con nuove fattispecie, no? Pensiamo da ultimo sulla criptovaluta, no? Che sta dando luogo a problemi tributari enormi, quindi una realtà purtroppo cui poi il diritto tributario deve in qualche modo sempre inseguire, quindi poi da ciò anche questa enorme complessità della materia.
1: Grande spettacolo oggi a Varazze per l'Air Show 2026, circa 40.000 persone hanno assistito all'evento, che ha visto tra i protagonisti anche le frecce tricolori che hanno colorato di verde, bianco e rosso il cielo di Varazze, tanti aerei ed elicotteri storici e poi appunto il gran finale con le frecce tricolori, presenti anche il presidente della regione Marco Bucci. Regna il caos a Marinella di Sarzana in relazione alla futura stagione balneare. Il rinnovo delle attuali concessioni con gare connesse dovranno andare a compimento entro il 30 giugno. Solleva il tema Rete Imprese. Sentiamo di cosa si tratta.
5: Sulla carta e nonostante il maltempo, la stagione balneare è iniziata, ma Marinella di Sarzana, a causa di una complessa vicenda tra ricorsi e sentenze, le gare per il rinnovo delle concessioni balneari dovranno essere portate a compimento entro il 30 giugno. Nel mentre si procede con affidamenti temporanei ai concessionari, ai sensi dell'articolo 10 del codice della navigazione, ma non si chiarisce con che modalità e con che orizzonte temporale. Per questo motivo Rete Imprese solleva la questione.
6: Che alla fine quello che si sta generando è incertezza, caos, difficoltà per gli stabilimenti balneari che nella legge e nel principio, rispettando anche la direttiva, possono chiedere, come già detto, l'applicazione dell'articolo 10 e quindi poter avviare la stagione per dare, per mantenere il litorale e dare le risposte agli stessi cittadini.
7: Regna totalmente l'incertezza su quello che sarà il futuro della stagione balneare. Cerchiamo ancora di capire quando si potrà partire, chi potrà partire. La stagione rischia veramente di essere compromessa.
8: Il comune ci chiede delle cose, sicuramente legalmente, sicuramente rispettando tutti i regolamenti, le leggi eccetera. I clienti ci chiedono altre cose e noi allo stesso tempo dobbiamo partecipare a questi bandi che sono aperti.
9: Il mio locale è dei primi del 900. Sono 5 generazioni, ora arriva la 6ª. Mio nonno ha combattuto prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, c'era la linea gotica, sono stati mandati indietro. C'è gente che si è conosciuta lì 70-80 anni fa. Bisogna valorizzare i locali storici, non distruggerli a questa maniera qua.
1: E rimaniamo nel Levante della nostra regione, perché c'è un giardino speciale a Sarzana che è possibile visitare tutto l'anno, dove in primavera sbocciano tante rose diverse, alcune sono addirittura dell'Ottocento. Qui si racconta la storia dell'amore per questi fiori da parte di Josephine Bonaparte, moglie di Napoleone.
10: Allora, noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800. Proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. più avanti abbiamo anche le rose più tardive.

0: del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
2: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
1: Allora apriamo naturalmente con il Genoa, che ha giocato oggi in un orario particolarmente insolito, alle 12 contro il Milan. Ovviamente la squadra di De Rossi non aveva più nulla da chiedere al campionato, insomma un Genoa che ha fatto molto bene per tutto il primo tempo, poi all'inizio della ripresa questo rigore un po' regalato al Milan ha di fatto aperto le strade proprio alla squadra di Allegri, e da registrare anche la protesta della gradinata nord contro la Lega, contro la decisione un po' pasticciata appunto di anticipare alle 12 con questa data e orario che non arrivavano mai per tutta la settimana, una protesta naturalmente che è stata anche fischiata da buona parte dello stadio, però insomma una che ha anche fatto sì che la partita venisse sospesa per una decina di minuti, al netto da condannare ovviamente questo lancio di fumogeni in campo, però ovviamente i tifosi sono quelli più penalizzati. Questo poi ovviamente parleremo tanto questa sera. Della partita invece?
2: La partita invece, hai già accennato, un ottimo Genoa di fronte a un Milan che però è in pienissima lotta Champions, una vittoria da questo punto di vista fondamentale per i rossoneri nel loro obiettivo di raggiungere il posto che varrà la Champions League l'anno prossimo, tutto ovviamente in attesa della definizione dell'ultima giornata, ma come detto un ottimo Genoa in campo che ha mostrato qualità e non solo. E allora ci fa il resoconto del match.
1: Arriva. Allora abbiamo un piccolo problemino,
2: e allora,
1: lo facciamo sentire dopo. Parliamo di Sampdoria?
2: No, passiamo alle parole di De Rossi al termine del match contro il Milan. De Rossi ha detto: abbiamo fatto gran parte della partita gestendo e dominando la gara, poi la differenza la fanno gli errori. Per quanto riguarda il futuro invece ha detto: si deve ripartire da qui alzando il livello della qualità, bisogna stare attenti però a non perdere mai l'intensità. Perderemo qualche giocatore perché il mercato è abbastanza chiaro per tutti, devono vendere giocatori squadre che giocano la Champions, ma bisogna mettere dentro qualità, voglia e giocatori che vivono il Genoa come lo vivo io e i tifosi. Insomma, parole che rilanciano la stagione prossima del Genoa, quelle da parte di De Rossi. Non so se abbiamo recuperato Carlo Danani, andiamo avanti, parliamo allora della Sampdoria, inizio di settimana cruciale per quanto riguarda la programmazione e il futuro dei blu cerchiati, che si prepara appunto a riorganizzarsi. Per quanto riguarda l'assetto societario, possibile l'ingresso ufficiale di Claudio Morelli nel ruolo di amministratore delegato, verso l'addio invece Raffaele Fiorella. Per quanto riguarda la panchina, il nome caldo degli ultimi ore è quello di Ignazio Abate, che si sta giocando i playoff promozione con la sua Juve Stabia, ma la concorrenza è decisamente alta, quindi vedremo da questo punto di vista. Cambiamo ancora, passiamo allo Spezia, dopo l'amara retrocessione in Serie C, anche qui una settimana che potrebbe essere decisiva, infatti atteso in città l'arrivo del presidente Charlie Stillitano, forse la giornata chiave potrebbe essere quella di giovedì, sarà l'occasione per fare il punto della situazione, comprese le diverse rescissioni, compresa appunto quella di mister Luca D'Angelo e del DS Stefano Melissano. Verrà poi valutato il budget da mettere sul piatto per organizzare la nuova stagione, dovrebbe rifare praticamente tutta la squadra. Chi potrebbe restare in Serie B? Tra chi potrebbe restare in Serie B c'è Mattia Valoti, ricercato dal Venezia neopromosso. Ultima nota riguarda la Serie D, perché l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la festa del Vado per la promozione in Serie C, ma ancora si gioca, sono i play-off del girone A, il

0: Ligorna, quindi la terza squadra di Genova, ha vinto il playoff e quindi non vale, diciamo, la promozione, però si mette in graduatoria in una buona posizione nel caso di necessità di ripescaggio. Sappiamo infatti delle problematiche che sta denunciando il Vado per quanto riguarda il sostegno da parte del territorio, le problematiche anche per quanto riguarda l'impianto del Chittolini, e allora chissà che il Ligorna non possa approfittarne. Non è automatico, però lo diciamo subito, tutto dipende ovviamente dalla graduatoria, che tiene in considerazione diversi fattori, tra cui anche la storia.
1: Pronto, Andrea, il contributo di Carlo Danani che ci riassume così la partita del Ferraris.
2: Buonasera, è amara l'ultima del Grifone al Ferraris per quanto riguarda questa stagione. Il Milan si impone 2-1 e si rilancia nella corsa Champions. Primo tempo di marca rossoblu, le migliori occasioni capitano a Malinowski e a Vitinha, che però non concretizzano. Ad inizio ripresa poi l'erroraccio di Amorim che causa il rigore poi trasformato da Nkunku, di qui il raddoppio di Atekame. Il Genoa comunque reagisce, si costruisce altre palle gol, prima con Vitinha e poi con Ekator, accorcia le distanze con Vasquez. A nulla portano però i 10 minuti di recupero concessi da Sozza, una sconfitta che senz'altro lascia l'amaro in bocca, ma che dall'altra scivola sulla pelle di un Grifone già abbondantemente salvo, una sconfitta che non rovina la grande festa del Ferraris. Ovazione soprattutto per Malinowski alla passerella d'addio in rossoblu. Lo aspetta la Turchia. Per il resto un De Rossi che in conferenza stampa elogia ancora tantissimo il gruppo e predice un grande futuro sia per Otoa sia per Marcandalli. Si volta pagina, la squadra riprenderà a lavorare mercoledì per l'ultima partita della stagione nel fine settimana a Lecce.
1: Grazie a Carlo Danani, grazie anche ad Andrea Popolano.
0: Grazie, buona serata a tutti.
1: Grazie a voi soprattutto per averci seguito anche questa sera. Io vi auguro un buon proseguimento di domenica.

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, e anche come madre, ma come professionista sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia

0: immersioni, ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Insomma, per la ricerca lì, perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive. E quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando tornava dalle Maldive i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? È un posto particolare.
0: Sì, per me è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva un anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami e purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua lei e altri due fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, per quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma di cosa possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht.
1: Quindi... E poi fosse anche successo così, mi
0: sì,
1: perdoni.
0: Per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però, cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a fare turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualcuno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire

0: forse che è stato il destino, forse la loro ora. Mi dispiace perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche. Oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere cosa è stato, se poi li dovessero trovare spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista proprio, anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole stupende, no?
0: Foto poco fa che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di mazzi di fiori, mi ha mandato la foto poco fa una studentessa e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, più lei era contenta, non diceva ne ho troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile.
1: Ma veramente. E la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice oh, no, la mamma non sta mai ferma, mi fa anche fare riposino perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tuo cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di... insomma.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi era sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, no. Non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro, sì, questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché hanno

0: po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti e ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo, quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, l'ha chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomati, quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista, quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così. Il mare è così. Tu sai che cosa fai, se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. Conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno, ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto, ed è per quello che a volte senti dire ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo, che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita, fondamentalmente. E io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice che sono andata, che diceva una che bello, oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre. Poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: La notizia passa di bocca in bocca.
5: Come, come?
4: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
5: Perché?
4: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
5: Oh, finalmente!
4: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
5: Oh!
4: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
5: Va bene.
4: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi.

0: una mano alla salute della tua bocca.
1: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga, al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi, dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso, temperature ancora al di sotto dei 20 gradi, nei valori massimi. Sul Tigullio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Ma la tua genialità o comunque la tua originalità di andare a cercare il recupero, quello che poi è diventato di moda, da che cosa ti è venuto, visto che non eri neanche povero ed eri di una famiglia, come ci hai detto, abbastanza borghesina?
1: Beh, i 5 anni in Svizzera ero povero,
0: Sì.
1: perché ero tagliato fuori dalla famiglia, da tutto.
0: Perché sei stato 5 anni in Svizzera? Vieni, andiamo un po' più in là. Cosa faccio? Cosa faccio? Prendo delle cose, guardo delle cose. Questa è una cosa che stai facendo?
1: Questa è una cosa che sto facendo, sì. E sono andato in Svizzera per via delle leggi razziali.
0: Eh già.
1: Come ebreo non potevo più studiare in Italia.
0: Eh già, questo me l'ero dimenticato, è vero, tu sei ebreo, la tua famiglia che fine ha fatto?
1: La mia famiglia è stata nascosta nelle Langhe da della gente formidabile, dei contadini con cui sono ancora in contatto.
0: Secondo te, se oggi succedesse qualcosa di drammatico, di terribile, ci sarebbe ancora da parte, della gente la volontà, il desiderio, il bene di proteggere il bene comune, cioè anche te, anche l'altro?
1: Un po' meno.
0: Si sono inariditi.

0: si sono un po' inariditi.
1: E perché?
0: È il consumismo.
1: Ma se il consumismo passa adesso, perché non abbiamo più una lira, proprio sì. Non abbiamo più una lira, abbiamo un euro. Eh?
0: E se il forse consumismo passa... se passa il consumismo, forse qualche cosa si recupera.
1: Quindi non tutti i mali vengono per, come si dice, nuocere.
0: No, cioè no,
1: quale cassetto apriamo?
0: L'avvenimento che mi ha aperto un certo mondo, devo dire, è stato il flauto magico di Mozart.

0: La tua vita è cambiata, cioè il grande Luzzatti è uscito fuori dalla 70?
1: Quello internazionale sì.
0: Senti Lele, mi puoi tenere il microfono e intanto di quello che vuoi,
1: Sì.
0: perché io ho caldo, metto questo qua e mi spoglio. Sì, ma
1: Spogliati.
0: non del tutto, mi spoglio. Tu ce l'hai un vestitino, uno straccetto, una cosina da mettermi addosso qua per stare con te e che sia adatta a questo evento? Tu mi dirai, hai i tuoi maglioni,
1: Posso
0: gli abiti da
1: chiedere?
0: uomo? No, una cosa che hai fatto te, li conservi i costumi a casa, qualcosa hai? Allora, io sto su una terrazza, ho un
1: Non so,
0: manichino, che cosa ci
1: guardo un po'
0: metto?
1: cosa c'è qua dentro.
0: Guardiamo un po' cosa c'è lì dentro, ma fatto da te,
1: Mezzano.
0: eh? L'hai fatto
1: No,
0: tu?
1: quello no, ma questo. Questo lo faccio io.
0: Questo l'hai fatto tu. Lo posso aprire, me lo posso
1: Aprilo.
0: mettere, lo
1: Sì.
0: posso portare in prestito in terrazza e poi te lo
1: Sì,
0: ritorno? Così faccio una trasmissione col tuo mezzero? Va
1: d'accordo.
0: bene. Me lo puoi mettere te? Facciamo questa vestizione. Scusa, sei il più grande. Tu m'hai vestita, fra l'altro, quando io avevo 18
1: Sì.
0: anni praticamente, perché ho fatto l'amleto per i bambini qua a Genova con Tonino e tu m'hai.
1: All'Augustus.
0: Bravo, e tu mi hai vestito da Ofelia e io ho ancora le foto e tu no, te ne porterò una. Vestimi.
1: Lo buttiamo anche così per... Qua riprendiamo questo qui.
0: Me lo devo. Ecco, sulla spalla così? Ecco,
1: Sì, con la spalla così.
0: e io sto
1: Ecco,
0: così.
1: e tu stai
0: E tu
1: facendo benissimo.
0: adesso io tu te ne vai perché io non mi posso più muovere,
1: Io
0: mi
1: mi
0: dici
1: immagini così.
0: arrivederci, arrivederci, è
1: Ciao.
0: stato bellissimo. Quanti personaggi hai vestito?
1: Beh, tanti, tanti, perché sono passato molto diciamo, dall'opera alla prosa.
0: Quanti ne hai svestiti, donne?
1: Quanti?
0: Quante ne hai svestite?
1: Quante?
0: Svestite!
1: Tantissime,
0: E
1: perché...
0: vedi, ma perché lei è un bambino bello? Perché era una brutta battuta cattiva. Quante ne hai svestite?
1: Sì.
0: Voleva dire quante ne hai portate a letto, hai
1: No, lo
0: capito?
1: so, ho capito. Le attrici no.
0: No, le attrici no. Non ti sarebbe piaciuto sposare
1: No.
0: un'attrice? Una però forse sì, secondo me.
1: Avevo una grande simpatia per Valeria Morricone.
0: Sì, e secondo me anche Monica Vitti ti sarebbe piaciuta.
1: Con Monica Vitti ci siamo divertiti molto.
0: Va bene, allora in quale stanza passiamo?
1: E
0: Però mi
1: insomma.
0: dovresti reggere un po' la coda qua, Lele, perché sennò io te lo pesto questo. Dai, andiamo, andiamo.
1: Siamo in qui dove lavoro.
0: Secondo me lavori dappertutto, perché anche di là c'era un lavoro tuo
1: Ma
0: qua.
1: soprattutto qua.
0: Ma come fai a lavorare qua con tutto questo, cioè tutti i cassetti? Dove ti
1: Lavoro lì.
0: metti?
1: Questo è Marco Polo che sto facendo.
0: Ma questo tavolo da lavoro è piccolino.
1: E a me va bene che sia piccolino.
0: E poi i lavori sono grandi tante volte.
1: Dipende, se devo fare una scenografia grande, vado in teatro, la faccio in
0: Sì, questo ho
1: teatro.
0: capito, però dei tuoi quadri ce ne sono di quelli che sono grandi, quadri, stampe, insomma, io tutto quello che vedo qua, per esempio, su quel tavolo lì non ci sta, tante cose non ci stanno, quello lì non ci sta. No, ma e secondo te c'è questo gusto nei giovani, nei ragazzi, anche quelli che fanno liceo artistico? Lo fanno più per moda o ci sono ancora dei ragazzi che hanno voglia di stare tutto il giorno, che provano questo piacere interiore?
1: C'è di tutto. Io ho avuto abbastanza fortuna, sai che ho fatto con la scuola la TOS di scenografia e tre o quattro ragazzi lavorano in scenografia e su sei, sette che c'erano, tre, quattro che lavorino
0: E tanto.
1: è tanto.
0: C'è un quadrino solitario, vieni un po' di qua a riprenderlo. Vieni, vieni tu, poi ci andrai lì in stanza. Posso mica portarmi Lele subito in camera? Portiamolo qua davanti al quadrino solitario. Chi l'ha fatto questo quadrino?
1: L'ha fatto il genero di Bignardi.
0: Tu sei vissuto con tua mamma, con tuo papà, tuoi fratelli?
1: No, mia sorella c'ho.
0: Sì.
1: Mia sorella che sta in Israele.
0: Tu la vai mai a trovare tua sorella?
1: Sì,
0: Sì?
1: sì, sì, sì.
0: E quando ti trovi in Israele, che cosa, cioè, come ti senti laggiù?
1: Ma io sono sempre andato a fare qualcosa. Soprattutto c'è un certo periodo che sono andato a insegnare ceramica.
0: E come fanno i tuoi segni a entrare nella, forma dei segni degli altri?
1: Insegno la tecnica soprattutto. La tecnica

0: come si può fare per diciamo... una via di mezzo fra l'insegnamento della ceramica ma anche un po' di teatro.
1: Come mai così preponderante il teatro, Leve?
0: Ma perché intanto, non lo so, siccome c'avevo questa sorellina che aveva 7 anni meno di me, per giocare con lei io facevo il teatro di burattini e lei faceva la spettatrice.
1: Certo che tu non vai, voglio dire, all'IKEA, i mobili te li fai?
0: No, non me li faccio dal punto di vista legno, no, perché sennò cascano.
1: Tu non hai neanche bisogno del tappezziere, tu non hai bisogno di niente, cioè tu la casa te la decori.
0: Ma come decorazione sì, ma se devo fare una seggiola casco per terra.
1: Vabbè, ma questo qua lo sappiamo, lo sappiamo. Ma è un lettino piccolino.
0: Beh... è rimasto quello.
1: E già. Ma tu non hai mai avuto nostalgia, per esempio, di avere un figlio?
0: No.
1: Una moglie?
0: Ma neanche. Sì. Io ho un bellissimo rapporto con bambini. Però poi vado... dura 2 ore, 3 ore e poi basta.
1: Bambini non si deve mai smettere di esserlo, vero?
0: No, se uno già pensa... se deve o non essere bambino, non è più bambino.
1: Se noi dovessimo mettere dei cappuccetti al microfono, sì, una mascherina, sì, e ne dovessimo mettere una quando intervistiamo i politici, che mascherina ci mettiamo, Lele?
0: Secondo quali politici?
1: Allora, mettiamo, diciamone uno. Vogliamo intervistare Berlusconi, che mascherina ci mettiamo?
0: Che ci si mette una maschera neutra, forse.
1: Neutra. Intervistiamo Rutelli, che mascherina ci mettiamo sul microfono?
0: Il bellone.
1: Intervistiamo D'Alema, che mascherina ci mettiamo?
0: Ma D'Alema anche molto neutro.
1: Neutro anche lui, quindi
0: sì,
1: due neutri e un bellone,
0: sì,
1: eh? Va bene, lui per chi andrebbe bene secondo te?
0: No, lui è quello che dice la verità.
1: Qual è la forza della tosse secondo te?
0: Ma è una delle forze della tosse è Tonino, non c'è niente da dire, perché sì, noi siamo stati bravi con Maria, con Nicolas eccetera, a fondare la tosse eccetera, ma la forza della tosse è Tonino.
1: Un'altra forza sei tu, te lo posso dire io, perché da solo tu non te lo dirai mai, ma sei una forza, perché il
0: all'inizio...
1: Ma no, io invece penso una cosa, che ci sia un segno, che è un segno distintivo e che diventa poi quello che si chiama stile. E lo stile pittorico tuo, chiamiamolo pittorico, lo stile visivo tuo, si fonde benissimo con lo stile visivo che ci porta in scena, e di parola anche, che ci porta in scena Tonino.
0: Sì, questo senz'altro, deriviamo abbastanza dalla borsa d'Arlecchino.
1: Ma altri c'erano, magari in seconde file, ma non hanno avuto questa amalgama.
0: Sì, no, Tonino è quello che l'ha imparato meglio, diciamo.
1: Va bene, adesso andiamo a scrivere questo messaggino al povero Pasquino che non parla, non dice niente, sta lì e aspetta.
0: Sì.
1: Gli puoi scrivere una cosa, mandargliela a dire, che io gliela porto?
0: Ma in che senso? Quello che deve fare?
1: A Pasquino si mettevano i messaggi appiccicati così, sì, zan zan zan, a Roma.
0: Sì.
1: E le tettere.
0: No, le tette.
1: No,
0: un po' di tette ce l'avrò anch'io.
1: Si mettevano. No, ma perché di solito invecchiando poi uno non ha più niente. Invece tu sembri un polposetto. Senti, sembri magro, non sei magro. Per tuo piacere che cosa guarderesti?
0: No, guardare, girare il mondo e guardare è una cosa che mi è piaciuta sempre tantissimo.
1: E un quadro, un pittore, quale pittore invece guarderesti volentieri? Preferito?
0: Ma non so dire qual è il mio pittore preferito.
1: I tuoi pittori preferiti, allora l'epoca preferita, allora lo stile. Chi ti emoziona? Ti emoziona? Sì. Aspetta, io incomincio e dico Renoir, niente, non succede.
0: Poco.
1: Picasso,
0: molto.
1: Infatti, aspetta, Picasso molto.
0: Picasso ha avuto anche un'avventura.
1: In che senso?
0: Sono andato a trovarlo con Marzo Cane, e il sindaco gli dice: guardi, sta lì, ma non riceve nessuno.
1: Ecco.
0: Dice: voglio vedere. E siamo arrivati, Picasso era in giardino. E allora Marzo gli dice: est-ce que vous êtes monsieur Picasso? Lui dice: peut-être que oui, peut-être que non.

0: Poi ci ha guardato e ha detto piuttosto oui, entrate.
1: Piuttosto sì, ha detto. Sì. Piuttosto sì, perché no. Ma il denaro per te. Ecco, ecco, che sei ebreo, stai a Genova, sai che si dice di tutto di questo, no?
0: Certo.
1: Ti manca di essere scozzese? È successo mai che hai anche un po' di Scozia?
0: Ho lavorato in Scozia, infatti. Vabbè, io
1: ciao.
0: Credo.
1: Luzzatti, scusa, se ti ho consumato il pavimento, me ne vado via.
0: Ma, sì. Aver toccato il colmo, perché sono l'unico ebreo genovese che ha lavorato in Scozia, non mi risulta che ci siano degli
1: sì,
0: altri.
1: Ecco, cosa ti è rimasto di tutto ciò? Sei prodigo?
0: Ma io sono abbastanza prodigo.
1: Le mani sono bucate? No. Però la vita è lunghissima, lunghissima, lunghissimissimissima e piena. Vedi che è vero però il segno della fortuna, dicono che questo qua c'è tanti segni su queste mani, anche di Pennarelli,
0: anche
1: vedi?
0: Di Pennarelli, finti.
1: Ciao Lele.
0: Ciao.
1: Ti voglio tanto bene.
0: Anch'io.
1: Ti do un bacio.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. No, mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cos'ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio

0: a 29, a 29 anni è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale. Cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pier d'Arena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Tour a San Raffaele. Gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo. Però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia core di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama core di Huntington.
1: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
1: Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
1: Cioè, è violento?
0: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose. Cioè...
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
0: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui...
1: Ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, sì, è capace, può uscire?
0: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e lei, io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione, lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, è isolato.
1: Non ha degli amici?
0: Niente, niente, magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
1: aggressivo.
0: Faccio
1: e tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre, tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
0: Noi siamo a Rivarolo, in via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione. La minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
0: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
0: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno, perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche lavoro, con mio...
1: Cioè, tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore. E lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017, poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa, mio figlio aveva 12 anni
1: e lì è iniziato le difficoltà.
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente, Alla mattina l'ho portato in farmacia, mi ha detto che aveva l'occhio rosso.

0: mi ha detto: guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua lì la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, ed è scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gliel'hanno dato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane,
0: sì.
1: Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare quello, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto: Davide, io non sono qua, 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a...
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento. Prendendo, facendo Voltri, nervi che non pago, ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno. L'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto. Se non mi tocca.
1: Cioè, sul treno lui si calma, diventa.
0: Lui dice
1: gestibile.
0: Che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma.
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so.
1: È piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: È in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, cioè anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il
0: sì,
1: figlio,
0: sì.
1: Tu nella stessa cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi, aveste bisogno di una, hai chiesto la casa?
0: Sì, ho
1: popolare.
0: Chiesto, allora la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto, io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio via Cantore, io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu, il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho
1: e
0: fatto causa...
1: Non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesce a lavorare?
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lanzardo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media, ho avuto un negozio sia l'edicola, in centro, e sia merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Cosa oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
1: E lo usa poi, adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché... dove le mettevo mobili quella
1: sì.
0: E

0: l'ho dovuto mettere in cantina. L'iPhone che ha fatto casino. E poi vi dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: Molto credente.
0: Per stare, sì, lui fa le preghiere.
1: Aiuta questo.
0: Sì. E
1: tu sei credente?
0: Io no, lo ero ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: E tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo. Non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè.
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono, sono ma indignati anche loro, perché dicono com'è possibile che vi
1: anche.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che non mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Gli italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri,
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà alla famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No, anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando. Roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può anche. Ho paura che possa fare del male a tua mamma, davvero.
0: Capisci, cioè io. Ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena. 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
1: La CAUP cos'è? Una residenza per.
0: La CAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
1: Sì, tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano. Vabbè, comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi. Lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare. Non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso. La polizia, ho bisogno di rivolto alla polizia.

0: Lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. E da lì
1: penso noi
0: mi ha fatto andare a Milano.
1: La raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare. Cercheremo di sensibilizzare anche noi, io, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile. Cioè, io
1: hai paura,
0: lo auguro
1: hai
0: a nessuno, ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie. Mm? Grazie.
0: Okay.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Vieni, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
8: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido, assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
7: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi racconterà una chiesa veramente simbolica per Genova, la chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, che custodisce da 650 anni il Santo Mandillo. Benvenuto padre Giorgio Viganò. È proprio il parroco di questa chiesa, il
1: rettore
0: della chiesa. Intanto la bellezza di questa chiesa è che è intitolata San Bartolomeo degli Armeni, quindi c'è una storia legata anche agli armeni, è vero?
1: Certo. Allora, questa chiesa

0: Che nasce nel 1300 come chiesa officiata dai monaci basiliani, quindi monaci di rito orientale, c'è questa caratteristica che è bello sottolineare, è dedicata a San Bartolomeo, uno degli apostoli degli armeni, perché sarà l'apostolo che evangelizzerà proprio quella parte del mondo allora conosciuto. E a questa caratteristica si aggiunge poi la custodia affidata ai monaci basiliani di questa preziosissima icona del Santo Volto, che è un'icona che arriva proprio da Edessa, almeno così vuole la tradizione. Quindi è una chiesa ricca di fascino, di storia, se si vuole anche di mistero.
1: Allora andiamo subito a vedere, a mostrare e a raccontare la storia di questa reliquia sacra veramente unica. Eccola qua.
0: Eccoci. La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente, ovviamente questa lettera non la custodiamo, però ne custodiamo il testo tramandato da Eusebio di Cesarea, ad esempio.
1: E dov'è la lettera?
0: È tramandata da testi come la Storia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, poi in realtà fattivamente non c'è la lettera stessa. Ma Gesù gli risponderebbe: guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
1: Certo.
0: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania: guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania, e Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto che poi i raggi X, legata anche alla necessità di conservarlo lungo il tempo, il volto originale sembrerebbe essere un volto di Gesù, dicono gli specialisti, a goccia rovesciata, quindi dobbiamo immaginarlo senza le due ciocche di capelli a destra e a sinistra. Però certamente l'antichità del manufatto è evidente, anche perché nel 1300 arriva a Genova.
1: Ecco, stavo per chiedere quando e come arriva a Genova.
0: Sì, Leonardo Montaldo, questo condottiero, porta a Genova, non si sa se perché la riceve in dono, perché la trafuga, non si sa perché, porta a Genova questa icona e la consegna, pur mantenendone la proprietà, la consegna ai monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa. C'è un passaggio intermedio, testimoniato anche dalla bellissima rizza d'argento in filigrana, d'argento dorato, che è di Costantinopoli. Quindi da Edessa passiamo a Costantinopoli, da Costantinopoli a Genova. Oltretutto le 10 formelle che vengono anche inquadrate in questo momento e che fanno parte della rizza d'argento costantinopolitana raffigurano più o meno la storia che vi ho raccontato adesso.
1: Ah, è vero, ci sono dei disegni.
0: Congiuntamente alla storia appunto della sua traslazione. C'è una barchetta con sopra tre vescovi che portano appunto...
1: E riesce a indicarla?
0: Deve essere quella in basso a destra.
1: Ok, quindi qua più o meno.
0: Ecco.
1: Diceva, racconta.
0: Che testimonia il passaggio da Edessa a Costantinopoli.
1: Ah.
0: Gli storici dicono se a Costantinopoli si è reputato necessario fare una cornice di questo tipo, che è un unicum da un punto di vista anche dell'oreficeria, significa che gli abitanti di Costantinopoli davano un valore immenso al dipinto.
1: Certo.
0: che prima aveva un'altra cornice, probabilmente il volto era contornato da perle,

0: Però cornice andata perduta, restano soltanto i segni, le scalfitture.
1: Mancanti.
0: Ecco, il dipinto è effettivamente lino incollato su una tavoletta di pioppo. Ci sono anche delle stoffe preziosissime che lo avvolgevano e che noi custodiamo
1: sì?
0: in casa.
1: Ah.
0: E il ricamo del broccato, anche gli ortodossi che spesso vengono a venerare questa reliquia, è tale da far pensare all'autenticità di tutto, perché i monaci ortodossi hanno detto sì, questa stoffa è dell'epoca, questa stoffa è un ricamo tipico di Edessa, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo a Genova, e molti non lo sanno, anche perché questa chiesa è inglobata in un palazzo, un unicum, oserei dire, al mondo.
1: Veramente.
0: Non soltanto per la nostra città.
1: Per questo siamo venuti. La curiosità appunto di questa chiesa che dall'esterno sembra un palazzo, cioè è un palazzo.
0: Dall'esterno è un palazzo perché nel 1905, dopo le soppressioni napoleoniche, i Barnabiti, chierici regolari di San Paolo, che dalla seconda metà del Seicento gestiscono questa chiesa, ordine del quale io evidentemente faccio parte, costruiscono su una donazione del Brignole questo palazzo. La logica per cui abbiano deciso di inglobare la facciata della chiesa nel palazzo non gliela so dire. Certo che molti, anche genovesi, mi è capitato anche settimana scorsa, non sanno che c'è una chiesa e forse del Santo Mandiglion hanno sentito parlare.
1: Mandiglion, che poi in genovese mandillo significa fazzoletto,
0: esatto.
1: Ma anche in greco mandiglion.
0: Anche in greco, esattamente.
1: Molto, molto curioso, bellissimo anche l'organo, anche i dipinti che sono all'interno sì. di questa chiesa. E questo Santo Mandiglion viene festeggiato, viene onorato come? Ci sono delle date, delle cerimonie?
0: Allora, la sua festa è una festa di 8 giorni, è tanto importante che un giorno non bastava. Quindi andremo dalla festa, dalla solennità di Pentecoste alla solennità della Santissima Trinità, quindi 24-31 maggio. Inizieremo col solenne pontificale presieduto dal Cardinal Bagnasco. Il maestro Paolo Vigo, che è uno dei nostri organisti, ha composto anche un inno per l'occasione, anche se l'organo adesso non suona. Dentro i 1000 progetti che sto portando avanti c'è anche il restauro dell'organo, che probabilmente verrà anche sostenuto dal Lions Club, da uno dei Lions di Genova.
1: Ecco, ci sono altri restauri che interessano.
0: Ci sono altri restauri. Abbiamo degli affreschi del 1400 nell'antisacrestia, mm-hmm. anzi forse adesso riusciamo anche a vedere i restauratori all'opera.
1: Che bello.
0: E sono affreschi bellissimi che meritano un restauro, perché in questa chiesa c'è un grosso problema, l'umidità. E quindi è terribile per gli affreschi.
1: Ah, che meraviglia!
0: E si presume che questi affreschi possano anche andare oltre e interessare tutta la zona absidale.
1: Accidenti.
0: Infatti qualcosina si vede.
1: Che bella scoperta. Allora, diamo giusto un'occhiata, sfruttiamo
0: possiamo disturbare
1: l'occasione.
0: Ma siamo già in fase di demolizione.
1: Già qua si vede qualcosa.
0: Guardate che meraviglia.
1: Che spunta, ma qua c'è veramente
0: adesso sì.
1: l'apoteosi.
0: Caspita.
1: Ed ecco qua.
0: Ecco gli affreschi, sono del 1400, Tra l'altro con i signori restauratori abbiamo scoperto anche che in questa botola c'è un vero e proprio sepolcreto con 30 teschi e quindi 30 cadaveri, insomma, defunti.
1: Qua sotto?
0: Sì, qua sotto, sì.
1: Curioso, si continuano a scoprire,
0: si insomma, continuano
1: cose
0: a scoprire
1: anche dopo tanti anni. Quando verrà terminato il restauro, diciamo?
0: Noi abbiamo fine giugno, a cavallo tra giugno e luglio, dovremmo vedere questo posto libero. Rimesso a nuovo, libero da queste costruzioni posteriori, compresa la scala, che hanno portato umidità e poi hanno rovinato la bellezza di questa, che probabilmente era una cappelletta.
1: Veramente, allora da luglio, diciamo, se tutto va bene, anche a metà giugno, i genovesi potranno anche ammirare quanto
0: assolutamente, un pezzo in più di questa bellezza.
1: Bene, io chiuderei ancora con un'immagine del trittico, che è molto...
0: Trittico del Vanni.
1: Esatto.
0: Vanni, autore pisano. È anche strano che ci sia un'opera unica in Genova di un pisano, visto che c'era un po' di...
1: Maretta,
0: di maretta,
1: come si suol dire. Ma
0: possiamo usare proprio questo termine.
1: Tutto, insomma, intarsiato, dorato con le raffigurazioni. C'è San Bartolomeo.
0: San Bartolomeo, altri santi, i monaci basiliani vengono raffigurati nella base del trittico. È stato restaurato 10 anni

0: fa. Infatti si vede che è molto bello.
1: Sì, è ancora nel suo splendore, veramente. Sì. Padre Giorgio, io la ringrazio tanto e credo
0: grazie
1: che anche i genovesi la ringrazieranno per, e i liguri, insomma, chi ci vede, per aver fatto scoprire questo tesoro, il Santo Mandillo in particolare, che veramente, come lei ha detto all'inizio, in pochi forse conoscono, troppo pochi rispetto alla, diciamo, unicità che lo contraddistingue.
0: Certo.
1: Grazie Padre Giorgio,
0: grazie.
1: Noi
0: a voi.
1: Continuiamo il nostro viaggio e andiamo a curiosare attraverso gli scorci più belli di questo quartiere genovese di Castelletto.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Impresa diretta, raccontiamo. Abbiamo raccontato il Santo Mandillo della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni nel quartiere di Castelletta Genova. E adesso siamo usciti per raccontare un po' la storia di questo quartiere così bello, elegante, con l'aiuto di Antonio Figari, che è autore del sito, lo posso definire, sì, i segreti dei vicoli di Genova. Ma non solo dei vicoli, perché lui ci sa raccontare un po' tutto. Roberto Gnecco vi apre l'immagine su quella che è la vista che stiamo godendo adesso. Intanto, dove siamo qui, Antonio?
2: Siamo in circonvallazione a monte, cioè nei viali ottocenteschi nati come appunto una circonvallazione a monte della città antica che finiva esattamente giusto là in piazza Corvetto e che a metà ottocento inizio dell'ottocento si decide di ampliare, quindi si decide di salire a monte, appunto saliva in questa zona dove siamo oggi.
1: E questa via qua sotto?
2: Questa è via Palestro, diciamo negli anni 20 il Barabino, che poi morirà di colera nel 35, è stato sostituito dal suo discendente, che è Giovanni Saresasco, decidono, c'è sempre il concerto col comune, di ampliare la città e costruire delle strade in salita. E si pensa a tre valli in particolare, la valle San Bartolomeo degli Armeni, ossia la valle dove oggi c'è via Sarotti,
1: sì,
2: la valle di San Rocchino, dove siamo adesso, quindi la valle dove c'è salita San Rocchino e via Palestro, e la valle di Sant'Anna o di Bachernia, ossia dove oggi c'è via Caffaro oppure salita Sant'Anna. Queste tre valli qua sono tre valli dove si sono costruite queste tre strade in salita, appunto, verso un qualcosa che non c'è ancora in realtà, che quest'anno a fine secolo arriverà, circolazione a monte, ossia la strada dove siamo oggi noi.
1: Perché si chiama Castelletto questo quartiere?
2: Ma il Castelletto era un piccolo castello che era dove oggi è Spianata. La Spianata del Castelletto è la Spianata del Castelletto, ossia il Castelletto non c'è più perché è stato spianato il suo sedime, è rimasto una piccola pianura per costruire il palazzo. È un antico castello abbastanza in odore genovese, perché più che aiutare la città a difendersi, controllava la città. Infatti nei vari secoli è stato più volte occupato dai francesi, dai nostri nemici, che controllavano appunto, i Savoia in ultimo poi, controllavano la città, controllavano appunto i genovesi. Quindi quando a metà del 1800 si pensa, si riesce finalmente a distruggere, a spianarlo, è una soddisfazione per i genovesi, fino a un sospiro di sollievo, come dire.
1: Che belle queste cancellate, come definirle?
2: Sì, nell'Ottocento l'arredo urbano era molto curato ed era, in questo caso qua abbiamo per esempio queste lunghe ringhiere e cancellate sono tutte uguali in tutta circolazione a monte. Se voi correte, fate una corsa, una passeggiata da Piazza Manin fino a Corso Firenze, fino a Castello Albertis, vedete sempre questo motivo che si ripete appunto per tutta circolazione.

0: Sono a monte ed è un motivo ed è molto interessante l'idea di pensare che si crea una sorta di modello Genova, una sorta di modello di queste ringhiere tutte uguali e si ripetono sempre. Se andate oggi, se oggi sostituiamo un paletto in città, avete un paletto a casa, avete anche la stessa via, abbiamo tanti paletti diversi, perché in realtà non c'è questo occhio all'arredo urbano, oppure perlomeno a tenere tutto uguale, tutto a dare una specie di omogeneità al tutto. Spesso si sostituisce, però non si guarda questo. Una volta si guardava questo e se vediamo sono arredo urbano che dura ormai da 150 anni.
1: Veramente. Quindi, molto molto resistente. Questo è un quartiere molto ricco, lo vediamo dai bellissimi palazzi, sono tutti bei palazzi.
0: Sì, l'idea iniziale era costruire i palazzi solo verso monte, lasciando verso valle, quindi verso mare, il vuoto, quindi con alberi, parchi, ma non costruiremo a valle, solamente a monte. Poi la speculazione, vinse contro il buon senso, e quindi in alcune vie di speculazione a monte abbiamo i palazzi anche a valle, in altre vie, in questo caso qua proprio no, in Corso Magenta, Corso Paganini no, in Corso Amelini, Corso Ferina invece abbiamo palazzi anche verso valle. Quindi diciamo i palazzi a monte che nascevano con una vista anche verso mare vengono un po' chiusi e anche le vie in realtà sono un pochino più buie, ecco. Però si mantiene l'idea di viali alberati, viali larghi, quindi dove si può vivere bene, confortevolmente, e anche i palazzi rispecchiano questa idea di...
1: Antonio, ci hai portato qua perché c'è un'altra particolarità.
0: Sì, quando si pensa a che livello, a che curva di livello costruire la strada di circolazione a monte, come si dice, non si butta via, si riutilizza un antico tracciato dell'acquedotto storico.
1: Ah.
0: Qui in Corso Alferino, anzi per essere precisi in Sette San Rocchino, come vediamo nelle immagini, abbiamo degli archi dell'acquedotto storico. L'acquedotto storico corre in teoria ancora sotto i nostri piedi e arriva fino a Castelletto. In Corso Paganini, in Corso Magenta abbiamo ancora degli archi, abbiamo delle cisterne, abbiamo anche dei chiusini che aprendoli possiamo infilarci sotto e esaminare anche l'acquedotto o ciò che rimane dell'acquedotto storico. Questo, in questo caso qua, non c'è erba, cioè, spesso magari c'è più erba, più oggi che è incolto, ma è sapulito, possiamo godere questi archi appunto che insistono su Saita San Rocchino.
1: E quindi sotto correva l'acqua.
0: Sopra gli archi, vedete quelle piccole porticine, sopra di ispezione, piuttosto che bronzini, dove si poteva, c'erano le varie utenze, quindi il signor Rossi aveva la sua piccola utenza e partiva di lì.
1: Era bellissimo perché c'è anche una specie di passerella sotto quelle...
0: Sì, ma non solo, se guardate con attenzione sarebbero state anche delle vasche di derivazione, quindi diciamo tutta l'acqua passava di qua. Logicamente non dovete pensare all'acqua di oggi, cioè l'acqua era molto meno, quindi non saremo come oggi che possiamo aprire l'acqua quanto vogliamo, ma comunque ogni palazzo, ogni utenza va al suo bronzino, va alla sua cassetta di derivazione, che era il nostro castell'acqua, dove controllare se arriva l'acqua o non arriva l'acqua, era lì la tua utenza, ecco.
1: Bene, Antonio, cerchiamoci ancora uno spunto adesso, ci spostiamo da qualche parte così chiudiamo questa parte attraverso le bellezze di Castelletto.
0: Beh, possiamo... Ah sì, c'è una bella particolarità, se guardiamo le inferriate che danno su via Palestro, possiamo notare delle piccole scheggiature. In realtà sono schegge che, secondo i vicchi del quartiere, ricordano degli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Se adesso è difficilissimo, ecco, la vedo già. Vedete per esempio questa piccola inferriata, vedete che c'è una scheggia, questa scheggia qua è un proiettile che è sintomo, cioè è testimone.
1: Accidenti.
0: Di uno scontro, così raccontano i vecchi, ma in realtà così sarà veramente, perché se vedete il ferro non ha subito un danno lì.
1: Mamma mia, che bello, impressionante.
0: E poi, ma lo lasciamo ai nostri, coloro che ci ascoltano, di cercare, ce ne sono delle altre in realtà. Se guardate con attenzione, anche altre inferriate hanno delle piccole scheggiature e dovrebbero essere appunto testimoni di questo antichi scontri, in realtà antichi, beh, ormai quasi 80 anni fa.
1: C'era una divisione tra chi viveva nel centro storico a livello proprio di importanza, di pregio. Sappiamo che nel centro storico ci sono i palazzi nobiliari.
0: Sì, il gioco diciamo si ripete un po', diciamo nel 500 i nobili che stavano nelle sette vie del centro storico decidono di andare a vivere in via Garibaldi, quindi questa è una via più areata, una via dove poter, come dire, avere un giardino, una casa un po' più sopra, la luce, perché la luce tra nei vicoli ce n'è una poca.
1: Esatto.
0: L'800 i nuovi ricchi, diciamo i nuovi nobili, il secolo d'oro cinquecentesco si ripete a fine 800, quando i genovesi conquistano il mondo, le loro navi, e diventano ricchissimi. La chiesa dell'Immacolata, per esempio, con bellissimi, bellissimi marmi, è un testimone di questa ricchezza dei genovesi, che poi danno soldi anche per costruire chiese, cioè costruiscono i propri palazzi. Quei palazzi li costruiscono anche circolazione a monte, quindi vogliono delle belle esigenze dove vivere, non più però nei vicoli.

0: lì che nel mentre, anche se io li amo moltissimo, sono sporchi, sono bui. Si cercano nuove zone, una nuova zona per eccellenza è circolazione a monte, dove un po' vengono utilizzate antiche ville, Villa Gruber per esempio, un'antica villa cinquecentesca viene riutilizzata, Villa Croce, la Villa Gnecco, sono ville più antiche che già nascevano qua, e oppure si costruiscono nuovi palazzi, come in questi casi, i nostri palazzi dove sono, abbiamo vedete, molto areati, grandi, con grossi ingressi, graniglia, quindi diciamo...
1: E tanto verde intorno, come dicevamo.
0: E tanto verde intorno, esatto. Ne volevano ancora di più? Via Sarotti, via Palestro, nelle intenzioni originarie dovevano nascere come viali alberati, in realtà non nascono e poi, come dire, più palazzi, meno verde in realtà, però invece qua vediamo ancora tanto verde. Questa cosa abbiamo tantissimi ipocastani, alcuni poverini sono un po' più vecchietti, alcuni sono giovanetti, ma se vedete questo periodo qua, alcuni feriscono che sono anche molto belli da vedere. Abbiamo anche alcuni parchi urbani, appunto Villa Gruber, abbiamo... salendo verso Pizzabani, poi saliamo verso poi il Righi, cioè la zona verde, poi che sale, ce ne sono tantissime. E anche tanti giardini privati, se guardiamo intorno abbiamo tanti giardini intorno alle case.
1: Si notano le creuse proprio lì davanti a noi.
0: Esatto, perché in realtà la costruzione di circolazione a monte incrocia molte creuse. Dicevamo, siamo attorno agli Armeni, in realtà è una creusa che saliva fino alle mura e ancora oggi si incrocia con via Sarotti. Se sai Sarocchino, che parte da via, collega via, più o meno, corre lungo via Sarotti e arriva dove siamo noi oggi, adesso in circolazione a monte. Salita Sant'Anna, che partiva da Piazza Portello e arrivava appunto al convento di Sant'Anna. Quindi spesso nei conventi collegati con la città da queste creuse. E lungo queste creuse erano costruite anche alcune ville. Per esempio, giusto lungo Sant'Anna è costruita Villa Gnecco, San Rocchino c'ha le sue ville, dove ci sono le sue Giuseppine. Quindi ognuna c'erano tutte le creuse che portavano verso i monti. In realtà verso la cinta muraria, che c'era già nel 600, però era una zona non abitata.
1: Ma si percorrevano solo a piedi o anche a bordo, in sella, a qualche mulo?
0: Sì, con i muri, c'è anche la storia se guardate alcune creuse che hanno una parte in mattoni e una parte in pietra. Generalmente la parte in pietra.
1: Questo qua davanti è un esempio, esatto. Allora possiamo anche con attenzione attraversare, perché questa?
0: La parte in pietra dovrebbe essere la parte centrale, dove i zoccoli dei muri riescono a affondare più e quindi tenersi.
1: Questa cosa
0: diciamo che non guardatela troppo, ma pensate come se fosse in mezzo con i mattoni invece laterali. I mattoni laterali sono utili per le ruote,
1: è vero.
0: Dove corrono meglio. Invece i sassi, perché sono sassi di fiume, quindi arrotondati, ma sono più grip per dirla, sì. Questa è una moto per riuscire a salire lungo queste creuse, sì. Comunque un lavoro faticosissimo, tutti questi poveri muli.
1: Ma ci sono altri quartieri oggi molto diciamo benestanti di Genova, come Carignano, come Albaro ad esempio. Quindi in diverse epoche, piano piano, sì. Le famiglie più importanti, come già raccontavi, decidono di appropriarsi di queste, sì, zone un po' più alte che aprono verso la vista.
0: Sì, forse per il barocco è un'altra cosa, forse il barocco era diverso, perché il barocco era la nostra campagna. I nostri nonni, i nostri bisnonni dicevano vado in campagna per andare al barocco, perché al barocco c'erano tante ville nobili, quindi diciamo, i nobili già avevano colonizzato, diciamo così, al barocco già anticamente, quindi già nel 600 avreste stato al barocco nelle vostre ville di campagna. Ancora oggi se fate via al barocco, a parte c'è il Paradiso, Via Saluzzo, sono tante ville, magari oggi più nascoste, però se correte giusto lungo via al barocco ne avete ancora tante, e sono ville antiche che erano ville di campagna, come d'altra parte avevamo sempre d'Arena, certo. Corneliano. Poi sì, pian piano nel Novecento, adesso noi oggi quando facciamo al baro vediamo un quartiere densamente popolato, spesso i giardini delle ville diventano lottizzati, diventano palazzi, quindi perdiamo anche l'idea di questi grossi giardini, ma pensate giusto il Paradiso, che è la prima villa che vedete arrivando ad Albaro, ancora la villa e ancora l'enorme giardino intorno, quindi è l'esempio di villa che avesse trovato ad Albaro nel 600, anzi da fino al 900, perché ancora i nostri nonni dicevano vado in campagna e in realtà andavano semplicemente ad Albaro.
1: Ora chiudo con una domanda, non so se mi sai rispondere, da cosa deriva la parola creusa?
0: Bella domanda, lasciamo ai nostri...
1: Alla prossima puntata.
0: Dai, facciamo così, sennò se diciamo tutto non vale.
1: Veramente, grazie Antonio, ci rivediamo poi per altre puntate alla scoperta delle bellezze della città, difficile anche da mantenere, vediamo pavimentazioni antiche, un po' l'erba ovunque, ma la città è ampia.
0: Anzi, uno sprone al comune che la bellezza deve essere mantenuta, mettiamola così. Poi.
1: Va bene, grazie Roberto Gnecco per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora... sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere

0: sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret
0: con la compagnia. So che è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. Allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente. Subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora abbiamo ricordato il vostro primo articolo già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
1: compagni
0: giusto?
1: Di banco. Insieme.
0: Compagni di
1: quarta
0: banco.
1: Elementare,
2: dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme. Insomma,
1: direi di sì, perché insieme
0: così
1: abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato,
2: fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo,
1: noi siamo la generazione più fortunata.
2: I giornali erano fortissimi.
1: Mestiere.
0: Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: visto diversamente,
1: portato
0: più in alto.
1: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi.
2: Cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene
2: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisogna andarla a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova. Titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
0: E a
2: io
0: proposito,
2: non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
0: Parliamo anche di buchi.
2: Perché il buco è importante.
0: Spieghiamo che cosa sono i buchi.
2: Il buco è avere la notizia
1: che gli altri non hanno.
2: Che gli altri non

0: fanno uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
1: certo,
0: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più e del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi è successo.
2: I primi già, in Italia.
0: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
2: Eri già vice
0: 27
2: direttore.
0: Anni al secolo.
1: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì,
1: entriamo,
0: certo,
1: nel vivo della
0: anni.
1: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
2: fino a metà degli anni 80.
0: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
2: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
0: Questa direi che è la parte forse
1: questa
0: più interessante. Io facevo il cronista politico.
2: E dovevi interpretare.
0: E dovevo, la prima cosa era averli. Cioè, chiamava, arrivava la telefonata. Io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
2: certo,
0: grandi fotografi,
2: grandi
0: Paolo
2: nomi.
0: Velters, Dino Nazzaro, sì, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va alla, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
1: Quindi eravate proprio in prima linea.
2: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
1: esatto,
2: molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per
0: soprattutto
2: fare il mestiere,
0: quando eravamo al giornale.
2: Perché
1: allora,
2: le Brigate Rosse ci minacciavano.
1: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
2: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione, e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario. Se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
1: Immagino.
2: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione. Una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però
1: certo,
2: era una minaccia vera, insomma.
0: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia, e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
1: certo,
0: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
2: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale,
0: certo,
2: e indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
0: e gli altri
2: uomo atletico
0: che
2: faceva i brigatisti.

0: giornalista che era nel banco degli imputati lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al Giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
1: So, quando ti arrivava la telefonata molto presto al mattino, voleva dire che era successa qualche cosa,
0: una tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così, quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un
1: fu inventata la parola gambizzazione,
0: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come, certo, il famoso professor Filippo Peschiera.
1: Pazzesca.
0: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
1: fece sostanzialmente una sorta di esame. Ai brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro,
0: e le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
1: certo,
0: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi,
1: psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola
0: e i lacci emostatici
1: per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo
0: mentre stava facendo
1: lezione.
0: E si è.
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata,
1: siamo
2: ancora
1: troppo lunghi,
2: tanto
1: sai,
2: quando, da raccontare,
1: quando
2: lo so.
1: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché anche noi non abbiamo l'età.
0: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
1: esatto.
0: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga. Al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso. Temperature ancora al di sotto dei 20 gradi, nei valori massimi. Sul Tigullio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella

seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a Super Derby. Stasera ovviamente si parla di calcio con il Genoa, unica delle nostre che ha giocato. Ha perso in casa contro il Milan. Ne parliamo con Elio Signorelli. Ciao Elio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Giovanni
1: buonasera
0: Filippone.
2: A casa. Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: Con Claudio Mangini.
3: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: E Gabriele Lepri.
4: Ciao Matteo, saluto a tutti da casa.
0: Allora, vabbè, dicevo, il Genoa è l'unica squadra che ha giocato in questo fine settimana. Le altre hanno finito il loro campionato, chi più, chi meno, diciamo, chi meglio, chi peggio. Hanno finito la stagione, mentre il Genoa appunto è ancora impegnato oggi e la prossima settimana nelle ultime due partite, oggi in casa con il Milan. C'era l'opportunità di fare la partita della vita, quella che poteva essere la ciliegina sulla torta di un bel campionato. La torta c'è, ma la ciliegina no, perché oggi ha vinto il Milan 2-1. Il Genoa ha provato a riaprire nel finale, ma insomma non è bastato. Ne parliamo con gli ospiti, ma anche credo con Carlo Danani, che è già collegato con noi. Ciao Carlo.
5: Buonasera Matteo, ciao a tutti.
0: Allora, stamattina davanti al Ferraris chiacchieravamo, appunto io in studio, tu allo stadio, per fare un po' le carte su questa partita. Ci aspettavamo comunque un ambiente importante, un Genoa che poteva dimostrare qualcosa di speciale con il Milan. Non è riuscito, direi, in questo intento.
5: Ma direi che in estrema sintesi, almeno per quanto riguarda il primo tempo, il Genoa ha avuto una cifra tecnica e tattica senz'altro superiore. Alla fine si è costruito due palle gol che non ha concretizzato, il Milan è stato piuttosto sornione, poi c'è stato questo pasticcio di Amorim che ha dato il via all'1-2 del Milan. C'è da dire che anche nella ripresa il Genoa, soprattutto con Vitinha e poi clamorosa quella di Ekator, ha avuto altre due palle gol. E poi ha raffazzonato questo gol con Vasquez tenendola viva. Alla fine abbiamo visto la differenza tra una squadra di centro classifica e una squadra da primi cinque posti che sa piazzare il cinismo e la zampata vincente nei momenti più opportuni. La sostanza, secondo me, è un po' questa.
0: Però Elio, cinismo e zampate, il Milan ultimamente ne aveva messe poche.
1: Sì, ne aveva messe poche, però oggi, io già giovedì avevo detto che era una partita per il Milan troppo importante, perché comunque il Milan solo facendo 6 punti si sarebbe aggiudicata sicuramente il posto in Champions, quindi era una partita, a mio avviso, non dico quasi...
0: Però se guardiamo
1: guarda i risultati
0: della Serie A, li guardiamo assieme alla nostra regia. Perché, per esempio, Gabriele, è vero, no? Però dipende anche un po' dalla motivazione che ci metti in campo. Per esempio, la Fiorentina è andata a vincere a Torino. Ora è chiaro che la Fiorentina vive la partita con la Juve come un derby. Se il Genoa avesse vissuto la partita nello stesso modo, magari...
4: Magari forse se il Genoa doveva ancora prendere quei punti salvezza, magari avrebbe giocato con più cattiveria davanti. Perché è vero quello che ha detto il nostro collega Carlo, che per... un'ora abbondante il Genoa praticamente non ha concesso nulla al Milan, però bisogna dire che Maignan parata importante di livello non ha fatta, ci sono stati solo 2 o 3 tiri su punizione di Malinowski finiti alte. C'è anche da dire che De Rossi ha provato un nuovo modulo, la difesa a 4 con Otoka ben figurato insieme a Mercandalli. Vitinha, nuovo ruolo, è tornato a giocare esterno così come giocava con Vieira, e davanti l'attacco oggi è stato nulla, eccetto l'occasione d'oro capitata sui piedi di Ekator.

0: Tor che si è fatto ipotizzare a tu per tu con Magnani, Genoa grandissime occasioni non ha create, manca quella qualità, e quella qualità che mancherà a mio avviso con l'addio di Malinowski, che è stato acclamato e osannato poi da tutto il pubblico del Ferraris prima, durante e dopo la partita.
1: Esatto, questo giocatore così importante che lascia il Genoa.
2: Io ti dico la verità, non starei neanche a giudicare questa partita. A mio avviso bisogna già pensare alla stagione prossima, bisogna sperare che questa società capisca dove deve intervenire e deve cercare di capire veramente che organico può dare a De Rossi. Perché è evidente che la qualità quest'anno, per quel che riguarda l'attacco, per quel che riguarda il Genoa, non c'è una grande qualità. Quindi, a mio avviso, spero che De Rossi batti i pugni, perché ogni anno non puoi pensare che ti vada bene. Quindi, a mio avviso, quest'anno abbiamo trovato tre squadre più scarse, ma bisogna migliorare questa squadra. Anche perché se tu domenica non vinci a Lecce, l'anno scorso hai fatto 43 punti, l'unico modo per migliorare, alzare l'asticella, come i nostri dirigenti dicono, quest'anno sarebbe
0: capire anche il modulo con cui tu vuoi giocare, perché De Rossi anche oggi ha parlato, serve qualità, esterni di qualità ne servono tanti, perché si parla d'Europa oggi. Se guardiamo la classifica, l'Europa, parliamo di Conference League, dove c'è l'Atalanta, sono circa 20 punti, e per me per il prossimo anno potresti avere anche un problema portiere, perché Bailo non mi dà quelle grosse certezze. Oggi ho visto degli interventi troppo insufficienti, non mi dà quella sicurezza tra i pali da dire abbiamo un portiere su cui fare affidamento. Se guardiamo la classifica, Genoa 41 punti, l'Atalanta 58, signore, ci sono 18 punti se tu mi parli d'Europa nel giro di 3 anni, sono tantissimi, quindi vuol dire che potrebbero suicidarsi sportivamente parlando diverse squadre.
1: No, ma mentre qualcuno si suicida, qualcun altro invece trova
0: però,
1: la sua strada.
0: Però è difficile, bisogna mantenere i piedi per terra. Se tu mi dici decimo posto, undicesimo, allora siamo tutti con i piedi per terra, non vendiamo fumo, ma diciamo le cose serie e solide. Poi me lo auguro anch'io, sarei anche il primo, io contento il prossimo anno ad essere settimo al posto dell'Atalanta, però sono realista e dico per me ad oggi
1: Claudio,
0: è impossibile.
1: Forse stiamo sbagliando noi, cioè anch'io provocatoriamente ricordo sempre le parole di inizio esperienza di questa nuova società, che parlava di modello Bologna, modello Atalanta, certo. No? Quindi crescere, costruire, forse erano solo parole, no? A volte tu vai in un posto per la prima volta e dici ah, voglio fare grandi cose, poi ti accorgi che la realtà è un po' diversa, probabilmente il Genoa e la sua dimensione potrebbe anche un po' essere questa in Serie A o no?
3: Ma io credo che però sia doveroso, uno per i tifosi, ma poi insomma credo che devi avere sempre l'obiettivo di migliorare qualcosa, appunto come si diceva, forse non puoi andare a pensare di sognare le coppe, però cercare di fare 5-6 punti ogni anno in più, fare una marcia d'avvicinamento, secondo me dovrebbe essere doveroso. Non mi sembrava che oggi De Rossi fosse uscito dal campo con l'espressione di quello felice e contento. Da una parte, vabbè, la solita sceneggiata indisponente negli atteggiamenti, sempre comunque di Allegri, ma questo è un fatto personale. È uno di quei personaggi che mi fa drizzare i peli delle braccia, perché ha sempre questa aggressività a sproposito. Ma vabbè, ho aperto e ho chiuso parentesi, però voglio dire, De Rossi probabilmente oggi non era né soddisfatto dell'approccio, come dicevamo, c'è una questione di motivazioni, e però forse un pensierino in testa su quello che può essere il futuro se lo sta facendo.
1: Quindi non c'è dubbio. Allora Carlo, però sbirciando le tue pagelle che adesso vediamo, trovo già un punto di frizione con Gabriele Lepri, che ha giudicato insufficiente la prestazione del portiere, mentre invece tu sei stato molto più generoso con Bailov, Bulov, Obilov, si pronuncia
0: un 6,
1: questo ragazzo,
0: un mezzo punto di meno, però non mi dà sicurezza per il prossimo
1: Ok,
0: anno.
1: Vediamo invece, però forse Carlo si riferiva non all'uomo e al suo destino, ma alla partita di oggi. Vediamo perché questo voto, Carlo.
4: Insomma, me lo aspettavo, quindi mi sono portato l'ombrello. Intanto mi è piaciuta moltissimo la doppia parata alla fine su Rabiot prima e su Pulisic dopo. Nel primo tempo c'è stato questo colpo di testa ravvicinato di Fofana con parata, diciamo, assolutamente non banale. Va

0: poi a sottolineare il fatto che sul gol di Atekame i suoi colleghi della difesa non hanno fatto fino in fondo quello che bisognava fare, nel senso che esce questa palletta roteante che è tutta per Atekame, però lì un difensore ringhioso si butta per terra, fa qualcosa, porta la sua figura per ostacolare il tiro dell'avversario, e invece Bailov è stato impallinato in maniera molto cruda. Chiudo il discorso dicendo che De Rossi dice in conferenza stampa Bailov aveva una borsite così per tutta la partita, quindi sommando tutto io mi sento di dare un'ampia sufficienza al portiere del Genoa.
1: Anche per, diciamo così, come dire, colpevolizzarlo troppo, però io ho il mio buon compagno, io sono Ambra Angiolini, ho buon compagno che mi suggerisce le cose all'orecchio. E il suggerimento, lo dico a Filippone, lo dico a tutti, il suggerimento è così, e fai giocare le altre.
2: Bravo, infatti,
1: se hai la borsite fai giocare le altre.
2: Se hai un problema fisico non ti stai giocando il campionato, perché non fai giocare quell'altro?
1: Sì, anche perché l'altro si è sempre comportato bene, appunto, al di là delle cattiverie che sono state dette sul
2: magari
1: suo
2: conto. Magari dal contratto dovrà fare un tot di partite, quindi può anche starci questa, perché nel calcio ormai siamo arrivati a dei livelli che...
3: Come giustamente ha sottolineato Carlo, si è riscattato con la parata di piede su Pulisic, anche quella di Rabiot, però sono le continue respinte dei palloni che non sono mai di lato lunghe, sono sempre davanti, che possono mettere in condizione l'avversario di prendere il pallone e ribadire la palla.
2: Comunque,
3: in rete, come spesso è successo.
2: C'è da dire una cosa, che se noi ragioniamo sui gol fatti da tutte le squadre, l'85% dei gol vengono effettuati su errore di posizionamento di un difensore, di un avversario, di un passaggio sbagliato. Nasce sempre l'azione da gol da un errore dell'avversario, difficilmente c'è un'azione che parte dal portiere e arriva a fare gol senza che l'avversario tocca la palla, quindi c'è sempre un vizio in origine sul gol.
1: Su questo non c'è dubbio. Poi insomma,
2: no, perché noi stavamo analizzando il gol
1: in porta,
2: analizzato il gol che ha preso il Genoa, anche il gol che ha fatto il Genoa.
1: C'è sempre qualcuno,
2: se c'era il portiere più sveglio,
1: prima
2: gli chiude il raggio d'azione, lo anticipa.
3: Vedi,
2: prima
3: anche sull'episodio del rigore, con retropassaggio di Amorin, troppo lento, mollo per Bailo è andato addosso a un Cucu che è stato molto bravo a seguire l'azione, gli è frenato addosso. Sul 2-0 invece a Ecatore capita quell'errore difensore del Milan, ma non è stato tre pali ferma ed è riuscito poi a utilizzare il giocatore del Genoa.
1: Voglio dire, Magnan,
3: la qualità, con tutto rispetto, è superiore.
1: È un altro giocatore. Allora, invece, Carlo, c'è stato anche un momento di protesta dei tifosi del Genoa che, diciamo, se la sono presa con questo spostamento a mezzogiorno della partita, l'abbiamo raccontato, dovuto a una serie di ragioni: la concomitanza tra gli internazionali di tennis e il derby di Roma, il fatto che il derby di Roma la sera non si può giocare e il fatto che il derby di Roma trascinava con sé tutte le altre partite delle squadre che si giocavano un posto Champions, come appunto il Milan. Però ai tifosi del Genoa questa cosa comunque non è andata giù.
0: È arrivato anche lo striscione che puntualmente vediamo offerto dalla regia, e insomma alla fine l'esasperazione, il malcontento ha superato il limite, non soltanto a Genova, perché la situazione è veramente bollente in tutte le piazze italiane. La speranza, come dicevamo stamattina, Matteo, è che questo ulteriore pasticcio arrivato alla vigilia della penultima giornata possa servire di lezione per provare a mettere un freno. Lo dico un po' come battuta, ma in settimana, dopo il pasticcio, ci hanno detto: ah, ma lo sapete, adesso nell'algoritmo del prossimo campionato terremo conto anche degli internazionali di tennis di Roma e anche delle finals ATP di Torino. E bravissimi, se questa è l'evoluzione, insomma, prepariamo.
1: No, però io in realtà su questo vorrei proprio dire una cosa un pochino più dura, chiedo anche a Claudio Mangini. Non è che ora io anch'io mi aiuto molto con la tecnologia ovunque io possa, però l'algoritmo non è che serviva in questa circostanza, perché nel momento in cui hai i calendari e sai che c'è la partita Genoa-Roma, sai che ci sono gli internazionali d'Italia, queste due cose non sono state decise ieri mattina, si sapeva da mesi che in questa giornata, perfettamente sai, perché anche credo all'interno della prefettura di Roma e della questura di Roma c'è qualcuno che fa il tifo per qualche squadra, che è possibile che possano esserci delle concomitanze, decidi subito di spostare tutto al sabato, lo fai subito, no? Sposti tutto sabato 20:45, non lo vuoi fare perché la Roma, sposti tutto sabato alle 16, alle 18, fai quello

0: quello che ti pare, ma lo fai, certo, con molto anticipo.
1: Certo.
0: Lasciare il campionato di Serie A con l'incertezza di a che ora si deve giocare una partita è il segno inequivocabile del fallimento di chi a Roma ha in mano la gestione dell'ordine pubblico. Non ci sono scuse, mi spiace, non vi conosco, non so chi siete, ma avete fallito, perché questa roba qua si sapeva da mesi e quindi tu da mesi prendevi una decisione.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: L'ipotesi che la Roma avesse bisogno, o la Lazio, o avesse bisogno di una qualche concomitanza a due giornate dalla fine era ovvia e quindi si sapeva già.
2: Cioè, parliamo poi di due squadre, Roma e Lazio, che comunque
0: dai, più o meno.
2: Una, appunto, entrambe hanno sempre avuto ambizioni negli ultimi, cioè negli ultimi anni, chi più chi meno, l'una magari più dell'altra, quindi sono assolutamente d'accordo con te.
0: Non hanno decidevi, cioè, guardate, siccome c'è tutto questo, nel caso di facciamo una roba, mettiamo tutto al sabato, così siamo tranquilli, non ci sono gli internazionali di te, non c'è la finale.
2: Allargo il discorso. Questa gestione dell'ordine pubblico legato al tifo io la vedo anche in tutte le decisioni, molto spesso quest'anno le ha partite la Sampdoria, ma credo che anche il Genoa ne sia stato vittima e lo sono a rotazione un po' tutti, quella della tessera del tifoso, eccetera. Cioè, ormai siamo a un'applicazione di questa norma che diventa semplicemente fiscale, secondo me, per levarsi la patata bollente dalle mani, per un approccio razionale,
0: non c'è dubbio,
3: per evitare problemi.
0: Va bene, Carlo. A questo punto, vabbè, dipenderà dalle partite, come si diceva anche stamattina, dipenderà dai risultati di Lecce e Cremonese. Però, appunto, l'ultima giornata il Genoa potrebbe essere arbitro della salvezza.
4: Questo senz'altro. Matteo, permettimi di fare due sottolineature telegrafiche sul discorso di prima. Non si poteva giocare al sabato perché la Lazio aveva mercoledì scorso la finale di Coppa Italia e quindi deve passare un numero minimo di ore tra una partita e l'altra. L'altro discorso è che poi il calcio ha sempre ignorato il discorso del tennis, perché mi sarete buoni testimoni, ormai da tantissime edizioni la finale di Coppa Italia cade nella settimana degli internazionali d'Italia, quindi vuol dire che in Serie A non si interessano del tennis e insomma fanno anche poi queste figure. Sul discorso del Lecce, vediamo cosa sta succedendo. Adesso il Lecce sta vincendo col Sassuolo 2-1, la Cremonese sta vincendo, sarà senz'altro partita vera, però sappiamo tutti che De Rossi è un garante, lui ci tiene moltissimo, lo ha sottolineato anche in conferenza stampa venerdì. Ha detto che insomma ai suoi tempi succedevano delle cose schifose che gli fanno schifo anche adesso ha sottolineato che queste cose schifose sono senz'altro molto ridotte se non limitate, e poi vince comunque la motivazione, e poi vediamo che sistematicamente ci sono dei risultati diciamo fuori pronostico, come la vittoria della Fiorentina. Io mi soffermerei più che altro sul discorso del Genoa, sarà l'ultima possibilità per De Rossi per recuperare ulteriori dati ed elementi per il suo Genoa 2.0. quest'oggi ha elogiato in maniera molto sperticata, secondo me giustamente, da una parte Otoa, dall'altra Marcandalli, come dire, questi sono due ragazzi su cui si può veramente puntare. Otoa anche in questo caso ha detto è uno che farà moltissima strada, e per Marcandalli molto presto lo vedrete in un top club.
0: Bene, bene, grazie Carlo Danani. Tra poco apriamo la pagina della Samp, restate lì.
4: Ciao.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 7.30. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
7: Genova non è facile, te lo dicono tutti.
1: stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia.

0: se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Allora, pagina della Sampdoria che ovviamente è un po' meno intensa perché Claudio non c'è la partita, non ci sono i giudizi, però è altrettanto intensa perché c'è tutto un futuro da scrivere e diciamo qualche nodo da sciogliere proprio su come si gestisce una squadra di calcio, e per ora direi che non vedo, anzi vedo avvilupparsi ancora di più le cose in una specie di gorgo inestricabile, perché appunto questa roba qua, che carte che si mescolano, cose che cambiano, nuovi dirigenti, ricicli di persone, esatto, tutto questo.
1: Esattamente, esattamente quello che credo che il tifoso medio non
0: voleva.
1: Voleva che non accadesse, invece le prime mosse sono state esattamente l'allontanamento di un allenatore giovane e amato che ha fatto bene, la prospettiva di mettere già nel limbo Mancini, l'uscita di scena di Manfredi, che questa non ha certo fatto strappare i capelli a nessuno, però immediatamente si è subito parlato di una nuova linea puntata su scegliere nuovamente delle figure straniere, quindi questa è una cosa assolutamente folle secondo me, cioè nel momento in cui cerchi chiarezza, cerchi una linearità, vabbè, adesso arriverà questo signor Morelli che
2: ha fatto uno
1: svizzero, lato, no? Positivo al fatto che conosceva Boscova, amava, sì, la Sampdoria dall'epoca, però per tutto il resto
0: un manager potrebbe essere, diciamo, sì, abbastanza, ora sulla carta è un manager che però ha anche il patentino da allenatore, quindi esatto, è una persona, infatti, un po' poliedrica,
2: il capo dell'Academy,
1: però poi dovrebbe arrivare con una figura invece più finanziaria che tecnica, quindi siamo di nuovo a un bisticcio. Poi bisogna scegliere un direttore sportivo, bisogna scegliere un allenatore.
0: Ma Fredberg chi è esattamente secondo te? Cioè,
1: secondo me è una pedina di questa partita a scacchi in cui io non ho ancora capito se la finalità è il risultato sul campo, che è quello che auspicano tutti i giocatori, oppure questo permanere in questo stato di limbo in cui queste figure escono ed entrano come in una commedia degli equivoci, perché la cosa surreale in questa situazione, poi mi auguro faranno tutto benissimo, andranno in Serie A sparati, tireranno fuori dei nomi fantastici, però Radrizzani, che come era arrivato da Salvatore è sparito assolutamente ingoiato da un buco nero, adesso ricompare come consigliori della proprietà, cioè voglio dire, cerchiamo di capirci qualcosa.
0: Sarebbe fantastico se potessimo fare queste domande, no? Che tu hai appena posto, le poniamo sempre al cielo, al vento, sì, esatto, alle persone a casa.
2: È una società assente.
0: Sai che a noi giornalisti insegnano non fare mai una domanda al lettore, perché da te il lettore vuole una risposta.
3: Ma scusa, Radrizzani,
0: ce l'abbiamo.
1: Radrizzani, non facciamo mai un titolo
0: con il punto interrogativo.
3: Scusa Claudio, ma Radrizzani con chi era venuto?
0: Era venuto con Manfredi.
3: Ora Manfredi esce, esatto, e la garanzia, esatto, è di nuovo Radrizzani. Esatto. Cioè,
0: per me ma la garanzia credo, di che cosa?
3: Ma la loro garanzia di quello che devono fare.
0: Cioè, vuoi che sia garantito che fai male come l'anno scorso, come l'anno prima?
2: Allora, per me è successo che la tifoseria, tutto l'entourage Sampdoria ha criticato Manfredi, andatevene, vendite. Prima a far saltare, qual è stato? Per far star calma la piazza?
3: Manfredi
2: è pappa e ciccia, come si dice, con Radrizzani. Ha detto: pensaci tu, io mi devo, perché sennò la gente poi non viene nemmeno più allo stadio. Quindi adesso hanno messo questo.
3: E continuiamo.
2: Parliamo già di un allenatore straniero di nuovo. Qui stiamo facendo errori su errori, ripetiamo sempre gli stessi errori. Cioè, qui non ci danno una certezza.

0: chiarezza sui ruoli. Manca sempre da una vita il direttore generale. Prendiamo questo amministratore delegato, che può darsi che sia bravo, questo non possiamo giudicare senza vederlo operare.
1: Peraltro, però, sono figure quelle degli amministratori delegati,
0: sì,
1: che sono un po' diverse,
0: esatto,
1: no, da quelle che noi giudichiamo realmente. Perché
0: sì,
1: poi fanno
0: direttore
1: cose...
0: sportivo Mancini, non si sa se rimane. Lombardo l'hanno fatto fuori. È tutto, tutto precario. È uno stato confusionale a Sampdoria in questo momento per me. Non vedo il presidente che non parla mai, ha solo... fatto un'intervista,
1: cosa
0: fatto,
1: sì, che poi,
2: che poi sì, sarà il presidente, non conosci neanche
0: presidente,
2: la voce.
0: Io fossi la Feder Club, farei una cosa, farei un comunicato che finché non avranno le idee chiare e dimostreranno di essere dei professionisti veri e competenti, nessuno dovrebbe fare l'abbonamento.
1: E questo, però, questo però, Claudio, è una roba che a Genova non la vogliono sentire dire mai, cioè leva non vengo allo stadio è una leva che nessuno vuole mai.
0: Poi ci sono quei 300-400 che andranno sempre, però non sono 28.000.
1: Ma in realtà non sono 300-400.
3: Io ho parlato con diversi tifosi che seduti a un tavolino con un caffè davanti ti dicono questa sarebbe la soluzione giusta. Poi io credo che ci sia, forse in un momento di vacche, ovviamente per il Genoa ben più grasse che quelle della Sampdoria, però comunque vacche non particolarmente rubiconde né da una parte né dall'altra, la componente battaglia, sfida del tifo diventa un fiore all'occhiello. Però sinceramente comprereste un'auto usata senza averla mai, non dico provata, ma non avere nemmeno mai visto, ma che gomme ha, che motore ha, che carrozzeria ha.
1: Non sapere uno stesso però scusami Elio, però io, siccome quando noi giornalisti non abbiamo una risposta, chiamiamo un esperto che provi a ricostruire verosimilmente, noi l'esperto ce l'abbiamo perché il signor Elio di mestiere ha fatto questo nella sua vita. Allora, quale può essere l'interesse di una società a perseverare in una strada che è stata fallimentare in modo clamoroso? Ora, ripeto, io per esempio non conosco Fredberg e penso che magari sia anche un professionista capace, non gli ho mai parlato in vita mia e se lo incontrassi per strada probabilmente
3: dire che
1: non lo riconoscerei.
3: Una persona
1: potrebbe, quindi, non voglio parlare male, non voglio parlare male di Fredberg.
0: Magari non ci sono interessi esclusivamente sportivi.
1: No, però voglio dire, quando tu arrivi qui e ti intesti una campagna di modernizzazione anche legata all'uso delle tecnologie, e questa campagna di monetizzazione porta alla Samp alcuni dei giocatori più scarsi che abbiano mai vestito questa storica maglia,
0: esatto.
1: È evidente che tu hai fallito il tuo obiettivo e ora segni le dimissioni, oppure la società, se non lo vuoi fare per ragioni economiche, la società ti mette da parte, perché il fallimento è proprio tuo, cioè è proprio plastico, è evidente, è scenografico.
4: C'è un proprietario che ha messo dei soldi e non è che può perdere in toto tutto quello che è il suo capitale, quindi a mio avviso lui, magari sbagliando, perché sicuramente se io aveva creato un ambiente positivo, avendo trovato Lombardo, avendo trovato la quadra comunque nelle ultime giornate tra Mancini, la squadra, si era creato un gruppo, secondo me la partenza doveva essere da lì. Ora giustamente voi dite, questi hanno rismontato il castello, qual è il loro interesse?
1: Considerando che io non so nemmeno dire se TEI esista,
0: esatto,
1: nelle forme e nelle dimensioni che ci viene, diciamo, che ci vengono raccontate.
4: Capito,
1: però posso dire che bene o male
4: i soldi arrivano, la cosa
2: fondamentale è che TEI ha avuto una grossa occasione nella partita col Sud Tirol, no? Per presentarsi alla stampa, ai giornalisti, per rispondere a ogni domanda senza filtro, perché critiche ci sono state, ed è giusto, perché le ultime due stagioni sono state fallimentari.
0: Poteva
2: aprire
0: chiarire
2: anche ai tifosi, perché anche gli incontri con i tifosi ci devono essere. Io ricordo Preziosi sbagliava tanto, però ci metteva la faccia in sala stampa e con i tifosi. Perché TEI non parla e dice io sono riservato? Ma come riservato dopo aver fallito due stagioni? L'anno scorso la prima squadra retrocessa sul campo, poi sappiamo tutti il ripescaggio poi ai playout, il femminile, la Samp femminile retrocessa, la primavera, mettici la faccia per cercare di riconquistarti la piazza e i media, perché io credo che a memoria non vedo nessuna società a livello mondiale dove il proprietario
4: però
2: non parla.
4: Gabri, se parliamo di calcio, anche al Genoa non parlano. Anche al Genoa non parlano. Adesso, per dire, anche il Genoa è retrocesso con le donne.
0: Il Genoa fa i risultati. No, no.

0: allenatore che, ma, che ti trascina, ma, e copre tutto qualsiasi cosa.
1: Allora scusate, allora dite l'esatto opposto, perché se ci sono i risultati, nessuno deve parlare.
2: Il fatto è diverso. Il presidente del Genoa, il proprietario del Genoa, è venuto a Genova, ha fatto una conferenza stampa, si è fermato a mangiare in un ristorante, i giornalisti l'hanno raggiunto, ha fatto due battute. Tutta questa roba qua in 3 anni te non l'ha mai fatta.
1: No. Sì,
2: non l'ha mai fatta.
1: Te in 3 anni sarà stata a Genova forse 15 giorni.
2: Ma a parte che se stai a Genova 15 giorni, 3 ore di questi 15 giorni li dedichi a incontrare la stampa. Parli per parlare alla città.
3: Nominato un presidente che è De Gennaro.
2: Sì.
3: Magari si poteva presentare formalmente, ufficialmente alla stampa, non è stato fatto. E comunque,
2: cioè, tu sei quello che. Cioè, c'è stato Mantovani in quel ruolo prima di te. Cioè, un minimo di rispetto anche, certo, della situazione nella quale ti vai a trovare. È chiaro che poi tu non sei il proprietario.
3: Hai nominato una persona. Cioè, io parlo adesso di Paolo Mantovani, ma
2: certo,
3: con Enrico aveva un rapporto ancora forse più diretto. Paolo Mantovani non amava particolarmente il dialogo con la stampa, ma era uno che parlava poco, diceva cose assolutamente vere, toste e senza fronzoli.
1: Il dottor Borea, però, delle volte, io ripeto, poi sembra che magari io ce l'ho con Mancini, invece, per carità, per me, cioè, secondo me dovrebbero alzare la voce.
2: Il problema è che Mancini non è forse nemmeno
1: Lombardo, Attilio, va via.
2: Sì.
1: Io fossi Attilio, prendo, chiamo Abogliasco, non me lo faranno fare, mi vedo in un albergo. E dico tutto il mio pensiero, visto che amo la Sampdoria e povero Attilio ogni domenica piange quando va in conferenza stampa, vince e piange. A questo punto qua io direi: signori, venite qua che vi racconto io dov'è la verità.
4: Nessuno lo fa.
1: Voglio dire, io come quando c'è stato il periodo di Zangrillo, io dicevo: ma Zangrillo, finché sta lì, se non alzi la mano, dici che sei a tutela della gradinata nord.
2: Chiarissimo.
1: Invece, se tutti stanno nascosti, non si saprà mai.
0: Lui dice: vendi, oppure non vuol vendere perché sennò ci rimette ancora dei soldi. Allora, se non vuoi rimettere, avrai avuto queste esperienze negative che ti hanno insegnato cosa hai sbagliato. Quindi incomincia a fare. Invece no, è tutto nebuloso, è tutto un'incertezza. Non dà niente.
1: Giovanni, sarà convinto di fare le cose fatte bene. Giovanni. Poi lui non penso
0: ma
1: che
0: no, si salvi nel dubbio.
2: Capito,
0: sarà
2: ragazzi,
0: lui.
2: Però, cioè, se io sono uno che ha 100 milioni da mettere in un qualunque progetto, vuol dire che sono un fenomeno. Sono un fenomeno. Ok? Certo. Cioè, uno che qui a noi non ci guarda neanche di striscio, perché noi forse 100.000 lire possiamo mettere in un progetto, ma non 100 milioni, 100.000 euro, ecco. Ma forse 100.000 euro li possiamo
1: La Juventus non avrà speso i soldi?
2: Sì.
1: Domenica arriva ottavo.
2: Sì.
1: Allora non volevano far bene.
2: Siccome sono anni che commetti gli stessi errori, scegli allenatori stravaganti, fai scelte di doppioni negli stessi incarichi.
0: Esatto.
2: Io non so quanto costino tutti questi professionisti che stanno in società, e ce ne sono due per ogni ruolo, fondamentalmente.
0: Matteo, società che funzionano e che raggiungono degli obiettivi prefissati, ma non scudetto, magari anche piazzamenti Europa League, sono tutte quelle società che hanno un direttore generale con gli attributi, con gli attributi,
3: che abbia conoscenze, ci sono dei direttori,
0: me lo insegna, che fanno due telefonate, hanno già 5 giocatori,
3: ma che abbia anche un radicamento
2: in quella categoria,
3: perché se io domani compro una squadra di pallamano, io non ne so nulla, sono un mecenate e impazzisco per qualunque motivo, voglio comprare una squadra di pallamano. Io non so nulla, ma chiedo, mi informo, quali sono i 10 manager della pallamano in Italia.
0: Certo.
3: I primi tre mi daranno il 2 di picche, magari il quarto e il quinto vengono.
2: E considera tra l'altro che è come se tu comprassi una squadra di pallamano a Singapore.
0: Guardate,
2: ok?
0: Cioè, dove è andato
2: totalmente
0: Marotta,
2: fuori
0: Marotta,
2: dal mondo.
0: A partire dalla Sampdoria, dalla

0: Sandoria, sì, perché, certo, dove è andato lui?
1: Soprattutto Giovanni, quanti soldi dovrà spendere la dirigenza della Samp il prossimo anno per rifare la squadra?
2: Ecco, perché... fermiamoci qui, perché hai dato, diciamo, giustamente una domanda anche di tipo operativo. Ne parliamo, abbiamo ancora un blocco da dedicare alla Sampdoria e lo faremo dopo. Adesso torniamo, anzi restiamo in B, ma con... anzi, non restiamo del tutto in B. Andiamo un po' in B e anche un po' in C, a tra poco.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a fare la doccia a casa tua?
1: Vieni, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nel termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
3: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Eccoci allora, eccoci pronti ad aprire nuovamente la pagina. Purtroppo, caro Luca Vaccaro, avevo detto restiamo in Serie B, non è vero per niente. Quindi rimani lì e comincio da Marco Bianchi che, diciamo, segue una squadra più importante della tua, e cioè l'Entella, che è rimasto in Serie B, caro Marco Bianchi. È inutile che giriamo lì con le robe. L'Entella in questo momento è più importante. È la terza squadra della Liguria, caro Marco, e lo Spezia, se vuole essere la quarta, deve dimostrarlo sul campo, perché potrebbe anche essere la quinta, visto che ce n'è un'altra in C della Liguria, cioè il Vado, sempre che si iscriva, visto che abbiamo capito che insomma la situazione è un po' complessa. Cosa si sta dicendo a Chiavari? Di nuovo una serie di giocatori dai nomi buffi che non conosciamo e che poi alla fine faranno un gran lavoro, come sempre?
1: Ma diciamo che è ancora molto presto. Intanto lasciami esprimere tutta la mia amicizia a Luca, perché non ho avuto modo di farlo prima di stasera, e so cosa vuol dire, perché ci sono già passate qualche volta in questi sali e scendi della categoria, quindi posso immaginare come si possa sentire e come sia l'ambiente della piazza. Detto questo, per quello che ci riguarda, sì, penso che ormai si era già iniziato un po' sotto traccia a lavorare, perché comunque, come sapete, il lavoro di direttori sportivi, Elio può testimoniarlo, non si ferma mai a prescindere poi da quello che può essere il finale. È vero che alcune trattative devi lasciarle in stand by, perché appunto alcuni giocatori mettono gli opt-out per la categoria, però è anche vero che appunto durante tutto l'anno ormai gli scout o comunque gli osservatori portano sui tavoli relazioni, nomi di giocatori che poi vanno approfonditi e ovviamente poi vanno conclusi. Io credo che in questo senso questa stagione abbia insegnato molto all'Entella e quindi che si possa, dopo aver formato una base a mio avviso comunque buona, si possa intervenire per migliorare ulteriormente questa base e se possibile fare un campionato meno di sofferenza rispetto a quello che si è appena concluso. Però come sempre il tutto sarà fatto sempre con quella che è la politica della società, e quindi nessuna follia, nessun tipo di volo pindarico, comunque di cifre iperboliche che spesso girano in questa categoria, ma ci sarà appunto la ricerca di giocatori dal buon

un rapporto qualità-prezzo e si spera che appunto possa migliorare quello che è l'aspetto qualitativo della squadra, soprattutto nel reparto offensivo, che quest'anno indubbiamente è stato quello che ha risentito maggiormente di queste carenze. Per il resto, come dicevo, se pensate che abbiamo avuto la stessa difesa che ci ha portato in Serie B, ha giocato titolare per tutto l'anno in Serie B senza sfigurare nemmeno contro le grandi squadre e contro i grandi attaccanti, direi che ci

0: la maturazione, se, come penso, saranno confermati entrambi, sarà già una buona base di partenza. E su quello poi si costruisce,
1: si lavorerà. Senti, Luca, quanti anni avevi il 6 maggio del 2012?
2: Avevo 13 anni, ero un giovincello sbarbato e andavo in curva accompagnato da mio papà, ossia colui che mi ha dato questa passione per le aquile, prima da tifoso ovviamente. Poi
1: perché
2: anche
1: ho chiesto questa cosa, Luca Vaccaro? Perché il 6 maggio del 2012 Spezia Latina 3-0 è il giorno della promozione dello Spezia in Serie B. Da allora lo Spezia, che era già stato in Serie B in precedenza ma che poi aveva dovuto subire l'onta del fallimento della ripartenza dalla Serie D, era appunto ritornato in quella categoria che era considerata il massimo del desiderio del tifoso dello Spezia storicamente, e che poi però invece si è tramutata anche in Serie A dopo anni di tentativi e di campionati importantissimi. Siccome la piazza è piena di ragazzi che nel 2012 avevano 12, 13, 14, 15 anni, lo Spezia, l'ambiente Spezia è pronto per tornare laggiù?
2: Guarda Matteo, sicuramente quello è il dispiacere più grande di tutti, nel senso che si era creato qualcosa di importante in questi anni, l'ho vissuto anche sulla mia pelle, si è ricreato anche proprio uno zoccolo duro a livello di persone, di ambiente, che probabilmente, no, è stato dettato anche dall'entusiasmo stesso che si è collegato e si è generato intorno a uno Spezia che finalmente permetteva e ha permesso ai tifosi di sognare, perché la Serie A fino agli anni appunto che nominavi tu, 2012, sembrava un qualcosa di inarrivabile, no, per lo Spezia. E invece lo Spezia c'è riuscito anche con merito, e a differenza di altre squadre che sono andate su per fare la comparsa, lo Spezia c'è anche rimasto in Serie A e c'è rimasto a lungo, perché alla fine sono state tre stagioni importanti, soprattutto le prime due culminate con due salvezze che a tratti, no, sembravano quasi anche difficili da raggiungere. Mi viene in mente il primo Spezia italiano un po' raffazzonato dato il poco mercato a disposizione, lo Spezia di Thiago Motta, e lo Spezia ha fatto sognare. Io credo che prima di tutto debba essere tutelato questo aspetto, cioè i tifosi dello Spezia devono ancora poter sognare, questo non assolutamente tolto, perché se viene garantito questo aspetto io non ho dubbi sul futuro dello Spezia, non ho dubbi che potrà esserci di nuovo un capitolo importante nella storia di questo club.
1: Su questo non c'è dubbio.
2: se viene tolto questo aspetto, e qui veniamo all'oggi, ai fatti di oggi, è un grosso problema.
1: Ecco, per questo tu pensi che ci sia questo rischio?
2: Siamo ancora in attesa fondamentalmente di quelle che saranno le decisioni che devono arrivare dall'alto. Stiamo aspettando Charlie Stilitano, il presidente dello Spezia, che dovrà venire in Italia intorno alla giornata di giovedì probabilmente per fare chiarezza su quello che è il futuro dello Spezia. Ma noi ovviamente abbiamo sentito fin qui dei grandi discorsi, però tra il dire e il fare c'è di mezzo in questo caso l'oceano, perché sappiamo che il proprietario Tom Roberts è negli Stati Uniti, per cui io mi auguro che quando arriverà Stilitano in settimana darà da regalare garanzie in futuro. E sentivo un discorso che facevate voi prima, l'importanza di affidare i soldi a dei manager competenti. Lo Spezia riparta da persone che conoscano la categoria, ma soprattutto da persone competenti nel loro settore, senza affidarsi alle amicizie, ai buoni rapporti, perché quello non serve a niente, soprattutto in Serie C. Ecco,
1: ma Stilitano è quella persona lì, cioè è competente, sa perché le scelte che si è intestato lui sono state abbastanza disastrose l'anno scorso, tra le altre. Guarda, la scelta di un allenatore oggettivamente completamente fuori contesto rispetto alla situazione della squadra.
2: Guarda Matteo, la stagione di quest'anno ci insegna una cosa, ci insegna che forse è meglio che le decisioni le faccia prendere ad altri, per questo dico che è importante affidarsi a della gente che sia competente, a dei manager competenti, delle persone che conoscano il campionato di Serie C, che non ha nulla a che vedere con gli altri campionati, perché lui si è affidato quest'anno a Donadoni, lo hai detto tu, che con la Serie B non ha mai avuto niente a che fare, un allenatore totalmente fuori contesto e fuori da tutto, perché poi non allenava da 5 anni, per cui un errore così grande ti ha portato in Serie C. È bene capire che errori del genere non vanno ripetuti, per questo io dico, continuo a ripetere, memorizzate i volti di chi ci ha portato in Serie C, memorizzate tutto, perché stagioni come questa non dovranno mai più ripetersi nella storia dello Spezia. L'importante è che quindi la decisione venga affidata a gente competente, che si faccia aiutare da persone che conoscono la categoria, perché i tifosi dello Spezia, dopo quello che c'è stato in questi anni, dopo questi 14 anni bellissimi

0: hanno il diritto di continuare a sognare perché hanno toccato con mano una realtà fantastica. La Serie C la prenderanno, sono sicuro, di buon grado, perché se le cose dovessero mettersi in un certo
1: dubbio,
0: modo
1: non c'è dubbio. Basta vincere in tutte le categorie, la gente si diverte, viene allo stadio. Gabriele, per chiudere?
2: Sì, due domande rapide. Parlo con Marco, tu prima mi citavi il mercato che ha portato a gennaio Cupone, che ha fatto gol importanti. Cosa mi dici di Duvikas, attaccante della Ternana fallita, ma che sta facendo, ha fatto molti gol in Lega Pro? Poi una domanda veloce anche per il nostro collega di Spezia.
3: Ma sai, intanto sul mercato dei giocatori della Ternana fallita penso che si proietteranno in molti, no? Perché in queste situazioni qui è chiaro che ci sono diverse piazze pronte ad approfittare di questi contratti, diciamo così, a zero. Io credo, ripeto, che il nostro direttore sportivo Matteo Superbi, assieme a Daniele Rosso, che è responsabile dello scouting dell'area tecnica nostra, siano già al lavoro da tempo e di fatto non hanno mai smesso tutto l'anno, perché, come ti dicevo, c'è una rete di osservatori e una rete di contatti anche all'estero che permette, appunto, quantomeno di valutare diversi profili. Poi, come dicevo prima, il tutto va fatto con l'ottica e con la visione che ha la società, quindi è più facile prendere magari qualche giovane di belle speranze e ovviamente sicuramente in avanti io mi aspetto qualcosa di più di quest'anno e quindi indubbiamente credo che un bomber di razza vada preso. Poi quale sia il profilo è da verificare e come dicevo prima ci sarà il discorso del rapporto qualità-prezzo da valutare attentamente.
2: E Luca, c'è anche il discorso, ovviamente, da ripartire dallo Spezia, ma il prossimo anno, se non eri Lega Pro, per gli ingaggi, il salary cap, dove il monte ingaggi non dovrà superare il 50% della produzione del club, quindi ci
1: Scusa,
2: sarà tanto lavoro.
1: puoi citare anche il regolamento, il numero e la data in cui è stato approvato, Gabriele, per cortesia, grazie.
0: No, tra l'altro faccio i complimenti a Gabriele per la cravatta, veramente,
2: Grazie.
0: salta
2: Ha
0: all'occhio.
2: portato male purtroppo a Palermo, che ha perso 3-0 nel playoff di andata in
1: Vabbè,
2: Serie B, da
1: a Genoa
2: Catanzaro.
1: conviene che vado sul Catanzaro piuttosto
0: Ci
1: che il
0: sarà
1: Palermo, te lo garantisco.
0: Ci sarà un grande lavoro da fare, Gabriele, sicuramente. Bisognerà capire, prima di tutto, chi rimarrà, ma penso ben pochi di questi giocatori. E meno male, ci tengo a sottolinearlo, che hanno caratterizzato questa stagione. Faccio solo tre nomi: Cassata, Vignali, due Spezzini e Occhio a Bandinelli, che è un altro di quelli che rimarrebbe di buon grado a Spezia. Per il resto ci sarà una vera e propria rivoluzione, un monte ingaggi che andrà abbassato nettamente. Si parla di cifre molto molto inferiori nel campionato di Serie C, per cui ecco, la rivoluzione è proprio in questo senso. Però finché non hai un direttore sportivo, finché non è un direttore sportivo che sceglie un allenatore, al momento è anche difficile parlare di quello che sarà. Ecco, io vi ho fatto tre nomi che sono tre nomi di giocatori che potrebbero rimanere. Io il resto penso sia un ripulisti totale per lo Spezia, che ricomincerà veramente da zero in questa stagione. Una sola postilla, chiedo scusa rapidissimo, ci tengo a ringraziare per le parole Marco Bianchi. Faccio rinnovo di nuovo i complimenti all'Entella, che si è meritata questa salvezza e mi fa molto piacere vederli ancora nel campionato di B.
1: Grazie ragazzi, grazie mille.
3: Grazie.
1: Ci fermiamo qui, tra poco torniamo e riapriamo il capitolo Serie A Genoa.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Allora, Genoa e futuro con decisioni da prendere, Elio Signorelli. Intanto non ti ho chiesto se volessi fare il DS dello Spezia. Cioè, dovresti forzosamente cambiare occhiali, questo è inevitabile, però insomma...
1: Sì, non
0: funzionerebbero tanto, no.
2: No, occhiali della Torre.
0: No, sì, guarda, non ti preoccupare che ce n'è anche per la Torre, quindi niente,
1: non va bene neanche la Torre.

0: la Torres. Quindi, no, vabbè.
1: Torniamo al Genoa. Io da genuano, ripeto, oramai ci siamo salvati, quindi spero, sono già proiettato alla stagione futura.
2: Allora dai, facciamo le carte. Auguro, il portiere va confermato o no?
1: Io prenderei il portiere, perché come Gabri io non vedo tutta
2: non
1: questa...
2: Non un altro portiere, se non questo
1: vedo,
2: non ti
1: non
2: piace.
1: Non vedo tutta... No, io onestamente non vedo tutta
2: questa...
1: Non
2: devo imparare per forza come si pronuncia, posso anche ormai, diciamo... No,
1: non vedo tutta questa sicurezza, però poi, ripeto, io sono tifoso, posso star male se il Genoa perde, poi però a un
2: Gabriele,
1: certo punto
2: Gabriele che ha letto il suo contratto e conosce tutte le clausole, magari ci può anche dire se è facile svincolarsi da questo investimento oppure no.
3: Se non erro avevi l'obbligo del riscatto di questo giocatore, circa 300.000 euro, De Rossi ci crede molto, ha un portiere che gioca con i piedi, tra l'altro oggi è tornato a battere anche una punizione a metà campo dopo diverse partite.
2: Gioca con i piedi sui piedi dell'avversario
3: sui
2: oggi,
3: piedi
2: però,
3: dell'avversario. Uscito male, però personalmente non sono molto contento, soprattutto per qualche uscita, perché nelle prime partite le vedevo un attimino un po' più deciso, però le ultime respinte sempre sui piedi dell'avversario, sempre davanti mai di lato, mi lasciano molto molto molto perplesso. Un pensiero su un portiere un po' più forte di categoria io lo farei, con tutto rispetto per Balo e anche per le ali, perché abbiamo crocifisso le ali per tre errori che ha fatto a dicembre, è stato messo da parte. Per me, torno a ripetere, nel mercato di gennaio il problema non era il portiere ma era quello di un centravanti, perché oggi noi tutti sottolineiamo un Genoa a salvo, però ricordiamoci che con oggi sono quattro turni dove l'attacco del Genoa è fermo, ma oggi ha segnato Vázquez, però
1: oggi ragazzi stiamo parlando di un portiere che oggi Amorim ha sbagliato, ma delle volte un portiere può certo, metterci la pezza. Il gol dopo gli è passato sotto il braccio. Sì, alla fine, come diceva Carlo, si è riscattato sulla parata, però è stato decisivo per quel che...
2: In senso negativo.
1: In senso
3: perché
1: negativo.
3: Perché ne ha fatte poche parate di rilievo, dove ti dice quanti punti mi ha portato? 6 punti, 7 punti, 8 punti. Ok, allora è il portiere per preparare la prossima stagione, ma se parate di rilievo, forse ne conto 1-2 a Pisa e
1: oggi,
3: basta,
1: oggi,
3: tutto il giorno
1: oggi,
3: di ritorno.
1: Oggi Leali avrebbe preso, fosse stato Leali a fare quella partita, avrebbe preso 5.
2: Certo, come minimo. Sì, sì. Sì, però
1: invece
4: no, dicevo che per accantonare le ali tu ti aspetti un salto di qualità, cioè, come nella Sampdoria.
2: Infatti
4: hai
2: non doveva essere questo il portiere doveva arrivare,
4: hai accantonato Bidotti che è un giocatore medio, hai portato però un ragazzo che ha fatto fare un salto di qualità nel ruolo, anche se deve ancora crescere.
2: Non c'è
4: qui
2: dubbio.
4: Da parte genovana io non ho visto con questa scelta un
2: però
4: salto
2: Giovanni, se io dovessi basarmi, diciamo, fare il mercato del Genoa basandomi anche un po' sui giudizi che sento qui e che ho visto nelle pagelle commentate anche da noi, secondo me l'attacco qualche dubbio lo lascia, perché io vedo spesso insufficienze anche oggi, tutto l'attacco mi pare che sia da 5, da Baldanza. Sì, Vitigna. Peraltro Vitigna è un giocatore che io personalmente ammiro molto, mi piace, perché tecnicamente sono quei giocatori che quando stanno in palla ti cambiano la partita, però siccome vedo spesso dei votacci vuol dire che è un po' sì,
5: diciamo che il gruppo di giocatori in attacco del Genoa non ha molta qualità nel complesso, poi individualmente hanno, per esempio, Ekuman è uno forte fisicamente nelle ripartenze, se stai giocando fuori casa e stai facendo punti magari è uno che ti può anche portare la squadra al raddoppio. Invece Vitigna e l'altro sono giocatori tecnici, però non hanno quel quid in più che ti garantiscono il gol quasi sempre. E quindi per me il Genoa dovrà rinforzare proprio l'attacco in primis. Poi io, lo direttore l'ho detto in pubblicità, siamo sicuri che rimanga De Rossi, perché se dovesse cambiare allenatore poi i programmi poi cambiano. Modulo.
2: Allora, lo dico fin da un sacco di settimane fa, nel senso che un allenatore che sta facendo molto bene, come minimo avrà bisogno di grandi certezze per firmare in bianco.
5: Anche, poi, scusa se ti interrompo, anche perché ha fatto un'affermazione, ha detto non mi hanno cercato, cosa ha detto?
3: Sì, nessuna squadra non mi ha cercato.
5: Non mi ha cercato, è come dire, se mi cercano però sono qua, se uno la vuol leggere in un certo modo.
2: Però oggettivamente Gabriele ha anche detto cose diverse, cioè questo è un dettaglio che lo puoi utilizzare se vogliamo provare a tirar fuori una polemica su questo, ma in realtà lui è stato anche molto duro con la stampa, dicendo siete voi che ve le inventate la roba, cioè io nel senso non sono stato cercato.
1: Quando uno fa un genere di dichiarazioni vuole rimanere, però onestamente non so cosa veramente

0: La società cosa gli potrà dare?
1: Ha detto più di una volta che sta costruendo da diverse settimane il Genoa del futuro. Ha menzionato che stanno avendo una Marcandali Ottoa. È chiaro che se tu vuoi fare il salto di qualità servono investimenti importanti per aumentare la qualità. Ha anche detto oggi che diversi giocatori per ragioni di bilancio andranno via, però se tu mi togli la qualità a questa squadra, abbiamo visto nei mesi scorsi quando mancava la qualità le difficoltà. Citavamo prima Vitini, un giocatore che si sacrifica molto, corre, lotta, però signori davanti bisogna segnare,
0: ma ragazzi non dimentichiamoci che Vitini l'abbiamo pagato 18 milioni.
2: Cioè
0: 18 milioni per cosa? Sì. Perché io sento parlare di Vitinha, si impegna, si corre, però, se uno che dà tutto, e ci mancherebbe solo che non dà
2: anche,
0: tutto.
2: Anche squadre...
0: cioè io da un attaccante voglio il gol, non voglio che dia tutto.
2: Anche squadre inferiori al Genoa, come classifica, hanno un attaccante che fa reparto, una prima punta di spessore.
0: No, però se vai a guardare i numeri della Serie A, cioè non c'è oltre Lautaro. Gli altri attaccanti hanno fatto numeri bassi.
2: Sì,
0: cioè
2: però c'è la punta
0: non
2: di
0: c'è la punta da 20 gol.
2: Sì, però c'è la punta
0: l'unico
2: di
0: Lautaro che ha
2: il Genoa non può giocare uno, non può giocare l'altro, perché però per me tu parlavi del portiere, quanti punti ci ha fatto avere. Per me è il mister che ti ha fatto guadagnare 7-8
1: assolutamente
2: punti. Perché questa squadra per me con un mister mediocre o normale non arrivava a fare tanti punti così. Lui ha tirato fuori il meglio da tutti, ha saputo creare un gruppo tosto. Anche oggi io ho visto un pezzo di partita, il Genoa corre, sono dannati, ha cambiato modulo e sembrava non avesse cambiato
1: anche oggi
2: modulo.
1: Poi il mister è stato chiamato sotto la Nord insieme a tutta la squadra,
2: questo è l'aspetto di quanto il mister può influenzare una squadra, questo è l'esempio.
0: Comunque io vado sempre a ritroso. Gilardino ha fatto le stesse cose, Vieira ha fatto le stesse cose, l'anno dopo hanno fallito.
1: Nonostante
0: Vieira è stato chiamato sotto la curva, però Gilardino è stato chiamato sotto la curva, parlavamo tutti di prestazioni, di cuore, il Genoa gioca col cuore, e l'anno dopo, cioè quest'anno...
3: Perché quando riparte la stagione hai bisogno di costruire.
0: Ma non è colpa di De Rossi,
2: sono d'accordo.
0: Di Gilardino, non è colpa di
2: sono d'accordo parzialmente, perché con De Rossi per me leggi proprio la squadra che è con lui. Con gli altri allenatori era un buon gruppo, ma non era così.
1: Considera che la salvezza del Genoa è arrivato grazie all'ottimo lavoro di De Rossi, però ricordiamoci che la salvezza è arrivata non per i giocatori che ha preso nel mercato invernale, ma per la vecchia guardia che ti ha tolto le castagne dal fuoco in tante partite. Messias,
3: bisogna
1: Malinowski
3: cosa
1: e
3: fai
1: Kuban,
3: di quella vecchia guardia,
1: che il prossimo anno avranno ancora un anno
3: ultima
1: di più.
3: Battuta, tu che sei tutto Gabriele Lepre, che ti interessi di calcio anche internazionale, in che squadra gioca Norton Caffi?
1: Io al momento lo vedo fuori da Peglia, al momento è del Genoa, bisogna vedere il prossimo anno
3: me lo ricordavo come un'ira di Dio, ora non è...
1: io mi ricordavo che sfrecciava come un treno sulla corsia, si è fermato quando militava nel campionato in nazionale under 21 inglese, parliamo di 2 mesi fa, non se ne sa più niente di questo giocatore, sempre infortunato. Ora scherzi a parte,
3: se non lo sa Lepri vuol dire che non esiste,
1: possa essere utile con
3: chiamate chi l'ha visto. Va bene, comunque quello poteva essere invece in realtà un bel pezzo da mettere sul mercato per rifinanziarlo. Non credo che in questo momento ci sia la fila per comprarlo, a meno che
0: forse l'hanno già fatto
1: per preservarlo, perché 25 milioni di valeva gennaio,
0: magari chi l'ha preso
3: mi ha detto
0: non fatelo più giocare, non allenatevi più, i procuratori che magari fermano, perché non è possibile che
3: un ragazzo
0: che va in under 21 poi sparisce e attenzione, e nessuno ne parla più.
3: Sì. No, infatti.
0: Cioè, la cosa, nessuno ne parla più.
1: Cioè, c'è un'altra cosa che vorrei parlare, è il possibile riscatto di Baldanzi. Anche oggi, più di 65 minuti, non ha giocato. Di sicuro non vale 10 milioni di euro. La qualità del giocatore non si discute, De Rossi lo vuole, però comunque la società qualche soldino lo dovrà tirare fuori. Non 10 milioni di euro, però, perché ad oggi non li vale.
0: Carlo gli ha dato 5.
3: Cioè.
0: Quindi io credo che Baldanzi avrà giocato in totale da gennaio, avrà giocato forse 60-120.
1: Ha fatto 8 partite.
0: 300 minuti, voglio esagerare, 300 minuti. pagare un giocatore 10 milioni

0: per così poco
1: che non mi sembra che abbia determinato.
0: Ma magari si potrà fare un ragionamento diverso, certo. Anche la Roma non vuole disperdere il patrimonio del giocatore, alla Roma non può giocare, quindi si potrebbe anche fare, visto che c'è qui un allenatore che lo stima, certo. Io se fossi un dirigente della Roma ti rinnovo anche il prestito, insomma, a buone condizioni,
2: sì, a condizioni di bonus, gol, assist,
1: sicuramente una trattativa l'apriranno, però
0: sicuramente
1: sicuro.
0: La puoi aprire. Ci fermiamo un attimo, ultimo blocco, torniamo in casa Samp.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: In casa Sampdoria è arrivata in queste ore una notizia che non riguarda la squadra ma riguarda la tifoseria, e che è la scomparsa di Luciano Fichera, che era un mio grande amico, era una persona a cui volevo veramente tanto bene, un tifoso scatenato per la sua Sampdoria. Io lo chiamavo Mugugno perché si lamentava sempre di qualunque cosa, un 3-0 doveva essere 4, un 4 doveva essere 5. Ultimamente aveva sicuramente molto sofferto per la squadra che amava, e di sicuro insomma questa situazione con la Samp in Serie B e con questa confusione lo faceva stare molto male. Sui social network era estremamente duro nei confronti della società, ma era la sua cifra. Lo salutiamo con questa fotografia, gli vogliamo bene e speriamo.
1: Innamorato anche dalla Prodeco, Luciano.
0: Sì, grande, grande, grandissimo Luciano. Va bene, chiudiamo qui e gli mandiamo veramente un grande abbraccio. Grazie per tutte le risate che mi hai fatto fare, che ci hai fatto fare, Luciano. Un abbraccio forte, è mancato appunto nella giornata di ieri a causa di un malore. Aveva soltanto 55 anni, ma non stava bene di salute già da parecchio tempo.
2: 55 anni.
0: Sono veramente pochi. Sono veramente pochi. Torniamo invece a parlare di calcio con la domanda di prima.
1: Sì.
0: No? Tu hai detto a un certo punto, beh, insomma, va bene, ora bisogna costruire la squadra, scegliere un allenatore. Allora cominciamo da Claudio. Cosa deve fare adesso la Sampdoria anche con il materiale umano di cui dispone, che non è molto in realtà, perché poi insomma tra giocatori che devono partire, contratti scaduti, ho visto che anche Coda si è riproposto, però oggettivamente ora comincia a essere un po' tardi,
1: che bisognerebbe ripartire con i giocatori che hanno la possibilità tecnica, diciamo, nel senso il margine operativo di essere trattati e di essere trattenuti qua, e che hanno mostrato un interesse. Per esempio, io ho visto Palma che ha mandato un affettuoso saluto, ma mi sembrava il saluto di chissà che dopo un buon campionato torna alla casa base, all'Udinese. Ma Viti, Martinello, hanno tutti fatto delle cose buone, alcuni di questi giocatori, e quindi io credo che non si dovrebbe ripartire dal buttare nel lavandino tutta l'acqua sporca, ma anche l'acqua pulita, e quindi salvare un tot di giocatori. Rientreranno anche molti giocatori dei prestiti, e la gran parte saranno dei pesi morti o dei giocatori comunque da ricollocare, perché parlo di Narro, per esempio, parlo
3: Lagumina.
1: Di Lagumina,
0: su Narro ci penserà Fredberg,
1: visto che ha fatto

0: L'algoritmo sicuramente gli darà le indicazioni giuste per cederlo oltre per comprarlo.
1: Quello che ha fatto e sta continuando a fare piuttosto bene è Pedrola, che
2: non vuol tornare.
1: No, però con l'aria della Spagna.
0: Sono stato a ottobre dell'anno scorso alla Spalmas de Gran Canaria, anche tu faresti bene nella Spalmas, bello abbruzzato,
1: assolutamente. Okay. Riprendere
0: anzi,
1: comunque un giocatore,
0: fosse possibile trasferirci si profora. Anche per non giocare della Spalma,
2: potrebbe dirci come sta andando il campionato là.
0: Ecco lì, perfetto.
2: È un ambiente. I ritmi sono più
0: sarebbe
2: grandi.
0: Un po' complicata la trasferta per i tifosi. Ecco, cioè, i Fieri Fossato a tutte le settimane alle Canarie li vedo un po'.
3: L'amore della squadra si va anche in Groenlandia.
0: Sì, d'accordo, ma tutte le settimane magari diventa
1: però
0: un po'
1: poi, appunto, invece, chiudendo il discorso, il problema, un nodo chiave ovviamente è quello dell'allenatore. Allora bisogna capire se si deve andare per forza per l'ennesima volta su una scelta immaginifica e un pochettino e per l'ennesima volta con la cifra della scommessa, perché dopo Pirlo, che aveva il senso di un progetto, dopo i fatta eccezione appunto di Pirlo, della coppia Evani Lombardo e di Lombardo quest'anno, le altre sono state tutte scommesse. O allenatori che avevano comunque un pedigree molto relativo. Quindi servirebbe un allenatore non che arriva dalla Gran Bretagna dove ha allenato in terza serie, ma servirebbe un allenatore che ha fatto bene nel campionato di Serie B. Si parla, guarda caso, di Aquilani o di Abate, che hanno fatto benissimo, stanno facendo benissimo col Catanzaro e con la Juve Stabia, però queste sono le scelte manciniane, perché sono gli allenatori.
0: Quelle ragionevoli, italiane.
4: Infatti, tornando al discorso che stavi facendo te, anche la situazione dei rinnovi, delle riconferme, cioè io penso che la prima cosa da fare sarebbe di riconfermare Mancini, perché Mancini, se chiama la Fiorentina per il portiere e glielo lasciano, se non c'è Mancini molto probabilmente Martinelli non viene. E lo stesso il difensore centrale,
3: cioè Viti, Palma,
4: cioè se Mancini chiama e dice sai continuiamo il programma, alla fine glielo lasciano.
2: I rinnovi dei contratti ce ne sono veramente pochi, sono tutti prestiti che dovrebbero essere riscattati, però prestiti come Martinelli, che è un portiere, che la Fiorentina è un signor portiere. Ora, se la Samp ha un programma serio che può fare una squadra, può dire ancora un anno te lo lascio perché mi cresce ancora meglio.
4: Se rimane Mancini ha modo,
2: sono tutti giocatori, però ripeto, noi partiamo anche all'origine, l'allenatore sì, è importantissimo, ma vediamo anche chi viene a comandare come direttore generale, perché mi auguro che lo prendano.
4: Come gli piace la figura del direttore?
2: Sì, è quello che muove i figli.
3: Poi soprattutto Giovanni, tu comunque se apri delle scelte non le devi sbagliare, devi prendere dei giocatori di categoria. Guarda la classifica capocannoniere, c'è un giocatore che stasera ha fatto due pietre, Iemmello, che sono anni che segna caterbe di gol. Io vado lì quanto vuoi, lo prendo per cercare di arrivare in Serie A. C'è Artistico che ha fatto bene al di là della stagione bruttissima dello Spezia, c'è Di Nardo al Pescara, ma c'è un giocatore
0: Artistico
3: che
0: costa, per esempio lo leggevo stamattina, costa 3 milioni di riscatto.
3: E poi c'è un altro fortissimo della Juve Stabia di Abate, che è Cacciamanica, di proprietà del Torino, un esterno, ieri ha fatto due assist in secondo, una meraviglia, vi invito a vedere, un giocatore giovane su cui io punterei veramente tanto.
2: Però noi abbiamo
3: i giocatori di esperienza,
2: brutta...
3: quindi no algoritmi, ma vedere i giocatori sul campo.
2: Abbiamo una brutta esperienza sui giocatori che hanno fatto bene il campionato prima, vedi Tuttino, vedi quanti giocatori, Brunori, tutta gente che ha sempre giocato bene, vengono da noi, spariscono, anche quello. Quindi permettimi,
0: come allenatore, se invece vi dicessi Pippo Inzaghi, considerando che non so quanto il Palermo abbia piacere di continuare con lui l'anno
3: questo
0: prossimo.
3: 3-0 essere della semifinale di andata di stasera è pesante, quantomeno deve fare 3-0 a ritorno
4: comunque,
3: per andare in finale.
4: Comunque ci sarebbe Giampaolo, che qua ha fatto bene e ora sta facendo dei numeri impressionanti. sta facendo, cioè, oh, oggi le ultime tre partite
0: i risultati inattesi,
4: tu vedi la Cremonese che per sei mesi non vince, cambia allenatore, le ultime tre partite stanno uscendo delle partite
0: bellissime.
4: Bellissime.
2: Segna uno, segna l'altro.

0: Che stanno uscendo più gol in questo weekend che nell'ultimo mese.
1: La credibilità del calcio italiano.
2: Siamo in chiusura, siccome siamo in chiusura, volevo farvi vedere questa foto, perché voi pensate che l'America sia la terra delle opportunità, in realtà l'Italia è la terra delle opportunità. Qui.
0: Eccolo qua.
1: Mamma mia.
0: Mamma mia.
2: Si possono fare delle cose. Però in quel momento quando ha fatto quella foto c'era gente che applaudiva, eh?
1: Sì, sì, okay. Certo.
2: Io non me lo dimentico.
3: Allora, se no,
1: anche
3: se
1: quando,
3: noi,
1: anche se quando noi è stato parliamo, al festival,
3: se noi parliamo
4: i giocatori, ci ha fatto vedere quando era foraggiato per 2 anni, perché è stato foraggiato per 2 anni, accompagnato nelle spese, diciamo, ci ha fatto vedere Mulier, ci ha fatto vedere To,
0: Linetti, Linetti.
4: Tu ci ha fatto vedere i giocatori.
2: Sì, non c'è niente che io volessi vedere, vedere niente, preferivo però non poi vedere niente, okay?
4: siamo caduti in disgrazia.
2: Il campo per me era irrilevante in quel periodo storico,
0: con tutto rispetto.
2: Cosa
0: come
2: va a
0: mai?
2: Fare a Grosseto? Boh.
0: Cosa va a fare soprattutto il presidente che dice c'è un progetto, entra nel club, il consigliere di una società in Lega Pro? Io sarei già preoccupato subito, e adesso
2: è incredibile,
0: dopo anche l'ennesimo fallimento a Terni.
1: Che i soldi c'erano, però
2: com'è possibile veramente?
0: Ci sono sempre i soldi per fare, perché chissà come mai le squadre poi vanno a bagno.
2: Però guarda che è anche un po' colpa nostra, perché io li ho visti i colleghi di Terni che ridevano. Io li ho visti, li ho visti con i miei occhi, colleghi di Terni, ridevate, bastava una telefonata a Claudio, a me, a chiunque altro di questi. Scusa, ma chi è questa persona? Possiamo sorridere e considerarlo simpatico? O dobbiamo fare subito una specie di opposizione durissima?
5: Purtroppo la simpatia non
2: è. Simpatia.
5: Non è una, ma la presunta.
2: Alberto Sordi era un romano simpatico.
5: Però se anche lo vuoi considerare con un tipo di comicità discutibile, un grande comico, non credo che sia il parametro su cui investire per fare una scelta di questo tipo. Quindi
1: no, vai a un teatro.
5: Non si capisce.
1: Se vuoi investire su un comico, vai al teatro.
2: Appunto.
1: Cioè, non
2: appunto.
1: Vai.
2: Appunto.
0: Poi ci domandiamo come mai il calcio italiano non raggiunge i mondiali da tre volte di fila, no?
2: Appunto.
0: Ci comandiamo come mai il sistema non funziona, come mai il sistema permette a queste persone di essere sempre nel mondo del calcio. Perché fossimo noi, buttano via la chiave e ci danno l'ergastolo, senza la possibilità di essere difesi da un legale.
2: Ma poi soprattutto, voglio dire, perché devi tornare in auge dopo queste situazioni, no? È questo il...
1: Sì, ma io mi domando anche... Cioè, a Grosseto, il presidente del Grosseto, deve essere alla disperazione questo presidente. Sì. Scusate, perché
4: aveva fatto delle promesse.
0: Squadra promossa dalla Dia, la Lega Pro.
1: Ma se io ti faccio delle promesse, che dovunque vado, fatto delle promesse, non ho mantenute da nessuna parte. Ma io devi essere alla disperazione.
4: Anche lì aveva passato i filtri, no? Come dicevo.
2: Vabbè,
0: i filtri delle sigarette.
2: Comunque, bocca al lupo agli amici di Grosseto. Sono stato allo stadio di Grosseto nel mio passato, perché insomma, Spezia, ho giocato a Grosseto. Si mangia da Dio, tra l'altro, a Grosseto, c'è una delle mie trattorie preferite in Italia. La cito volentieri. Si chiama Gli Attortellati. Se vi capita di andare a Grosseto, andate agli Attortellati. È il classico posto dove la cuoca è grassa e rubiconda e suo marito è il cuoco e ha i coltelli in mano.
4: Bellissimo.
2: E dove
1: si mangia
2: senza sosta, diciamo.
4: senza sgommate di aceto balsamico e due ravioli con la foglia di basilico.
0: Sai cosa hanno fatto a Grosseto appena uscita la notizia?
2: Anche Filippo Rossi è stato agli Attortellati. E confermi che si mangia da Dio? Che ci sono andato, tra l'altro, dopo una partita, ed ero in macchina, dovevo tornare alla Spezia, cioè da Grosseto, dopo quella cena. Io non sapevo che fosse così. E a un certo punto la signora, quando voleva portarmi il terzo secondo, ho detto: mi scusi signora, potrei chiederle che devo andarmene, cioè non ne posso più, sono ubriaco, fradicio. Per fortuna poi ha guidato un mio amico e io ho dormito dal vialetto fino a Santo Stefano Magra, perché non c'erano problemi. Comunque, vabbè, questa è una storia di Grosseto, per cui a Grosseto ci sono anche delle cose buone. È anche una bella città, quindi non fate cose incredibili, cioè che nessuno farebbe nel mondo, l'avreste fatta solo voi. Non fatela. Grazie ragazzi, grazie Elio, grazie Giovanni, grazie Claudio, grazie Gabriele, grazie a Gianni Boncompagni in regia, Filippo Rossi volevo dire, Mario Boccuni è con te stasera, quindi ringrazio anche lui, Laura Rossetti al coordinamento, tutti gli altri. Ci vediamo domenica prossima, io spero di no. Perché in teoria lavoro sabato, quindi chissà che magari non vediate qualcun altro, o se no, come al solito.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Carlo, da dove iniziamo, insomma, a parlare di questa situazione? Insomma, lei, la prima cosa che lei tiene a sottolineare è urlare un po' al mondo chi era sua moglie.
1: Mia moglie, a parte come moglie, era una persona fantastica, ci mancherebbe, anche come madre, ma come professionista, sicuramente era una professionista eccellente, almeno per quello che ha seminato e per quello che si dice in giro di lei. Quello che ci tengo a dire è che purtroppo non stiamo vivendo, io e mio figlio, una situazione molto bella, anche perché sentiamo notizie di erano turisti, erano inesperti, c'era l'allerta meteo, e hanno ritrovato i corpi, hanno ritrovato soltanto quello di Gianluca, ho già detto alle emittenti che hanno ritrovato quello di mia moglie e non era vero. Io sono in contatto con l'ambasciata a Colombo in Sri Lanka, dove oggi è arrivato anche l'ambasciatore dall'Italia, ieri mi ha chiamato vice ambasciatore e mi hanno detto che c'è stata questa tragedia, che sono deceduti 5 subacquei, che erano state attivate le ricerche e si stava cercando di fare il possibile. Poi hanno trovato il corpo di Gianluca, che era la guida esperta, come mia moglie del resto, che non era la guida ma era anche lei un'istruttrice subacquea con un sacco di brevetti, con migliaia di immersioni. Ha iniziato a 16 anni ad immergersi, ne ha 51, ha fatto un sacco di immersioni e quindi tutto, che si può parlare di tutto tranne che dell'impreparazione dei subacquei, perché erano tutti 5 esperti ed erano soprattutto non turisti ma persone che sono lì per la ricerca. Sono per la ricerca lì perché comunque si occupano di fare campionamenti, di fare monitoraggi. E stamattina sentivo il professor Bavestrello, con un eminente professore dell'Università di Genova, che diceva che secondo lui Monica Montefalcone è quella che ha più dati e letteratura in tutto il mondo, secondo lui, delle Maldive. Io ho detto che è troppo buono, però poi in effetti Monica ha un sacco di pubblicazioni sulle Maldive, ha un sacco di persone che hanno fatto la tesi sulle Maldive, e quindi ci tendo a sottolineare che non era turismo, ma era una crociera scientifica, una crociera volta alla ricerca, volta a dare un contributo. Mia moglie era una di quelle persone che quando

0: Tornavo dalle Maldive e i coralli erano morti, era in lutto, perché vedere tutti quei coralli morti per lei era un dramma. Poi quando pian piano riniziavano a riformarsi e a rivedere che c'era di nuovo un po' di vita, era come se avesse vinto all'otto.
1: Le Maldive anche per voi in famiglia, no? È un posto particolare.
0: Sì, per noi è un posto molto particolare, forse c'era il destino. Noi ci siamo sposati nel 2004 e siamo andati in viaggio di nozze io, mia moglie e mia figlia Giorgia, che aveva un anno e mezzo, e nel periodo che c'è stato lo tsunami purtroppo io non mi immergevo, avevo qualche immersione, ma avendo la bambina o andava lei o andavo io, ma quel giorno fortunatamente ha deciso di andare lei, e quando erano in immersione purtroppo è arrivata l'onda lunga da Sumatra, dove era partito l'epicentro dello tsunami, e li ha colti sott'acqua, lei e altri due fortunatamente professionisti, e penso che sarebbero morti quasi tutti in un'immersione del genere, che era imprevista perché le condizioni erano ottimali, al mattino era bellissimo e tutto, poi quando arriva l'onda non lo sapevano neanche, non era neanche stato dato l'allarme, perché non si pensava neanche arrivasse poi fino addirittura in Kenya quelle onde lì, no? E sono stati trascinati a 51 metri e poi sono riemersi rapidamente, proprio perché c'era da scegliere fra o morire o rischiare di morire, e ha scelto di rischiare di morire venendo su. Poi hanno avuto un po' problemi respiratori, un po' di sangue nei polmoni, ma poi ne sono usciti bene tutti.
1: Ecco, in questi giorni si leggiamo, no, anche ricostruzioni più o meno veritiere, lei dice anche a volte anche un po' fantastiche, nel senso che molta gente che è fantasticata un po' oltre. Lei non ha l'esperienza di sua moglie, naturalmente, quanto riguarda il mondo sottomarino, però un'idea così di massima, ma io, di cosa allora, possa essere successo?
0: Allora, io sulle cose dette, cioè mi riferisco al fatto che si è detto che erano turisti, che erano inesperti, che erano con un bello yacht.
1: Quindi... E poi fosse anche successo così?
0: Sì. Per l'amor del cielo, sì, sono affari loro, però cioè, erano tutte persone studiosi, gente che è andata lì per la ricerca, gente che non è andata certo a far turismo, gente che si impegna, fa immersioni, prende dati, campioni, si mette su Excel, fanno riunioni, presentazioni, cioè si lavora sodo, parecchio sodo. No, poi sul discorso di cosa possa essere successo, io non sono un esperto, magari qualche uno ha avuto un malore, ha cercato di aiutarlo, magari l'aiuto è stato prolungato e quindi magari finita l'aria, o magari è stata male più di una persona, o magari sono stati male tutti, magari potevano essere le bombole, non lo so, cioè io dico quello che ho sentito dire un po' di esperti, no? Magari, attenzione, magari potrebbe essere stato un problema di ricarica di bombole, oppure potrebbe essere stato che uno si è sentito male e non sono riusciti magari a uscire nessuno dei cinque, non lo so. Le condizioni meteo non erano, come dicevano, allerta e tutto, erano condizioni ottimali, perché conoscendo mia moglie, che è una persona quadrata, e Gianluca, che è quello che hanno ritrovato, che era considerato, cioè, proprio un generale, non si sarebbero mai immersi in condizioni non ottimali. Poi queste qua sono persone che fanno briefing, cioè puntuali, si fa l'analisi dell'immersione e si controlla tutta l'attrezzatura, cioè sono veramente quasi al limite della paranoia, quindi non è certo l'inesperienza. Posso dire forse che è stato il destino, forse era la loro ora. Mi dispiace, perché io ne ho persi due familiari, quindi una brutta disgrazia. Ora poi c'è Gianluca, hanno ritrovato Gianluca, domani continuano le ricerche, oggi l'ambasciata mi ha comunicato che ha fatto le ricerche e non hanno trovato niente, continueranno domani a monitorare dei siti lì adiacenti. E c'è il corpo di Gianluca, non so se faranno un'autopsia per vedere che cosa è stato, se poi li dovessero trovare, spero che qualcuno avesse magari, non so, una videocamera, per una sorta di scatola nera, no? Per dire, per capire che cosa fosse realmente accaduto.
1: Senti, queste ultime ore abbiamo anche saputo, anche per chi non la conoscesse e non l'avesse conosciuta, sua moglie, anche dal punto di vista, proprio anche come diceva lei, professionale, la professionista che era, no? Quindi anche l'università tutta, gli allievi o comunque chi, i colleghi, stanno tutti spendendo parole stupende, no?
0: Poco fa che davanti al suo ufficio ci sono un sacco di vasi di fiori, che aveva

0: Ho fatto la foto poco fa a una studentessa e non mi fa altro che commuovere, perché poi Monica era una persona, non dico anomala, ma particolare, cioè non si tirava indietro per il lavoro, lavorava a ciclo continuo, cioè alle 7 del mattino era in macchina, tornava alle 7 di sera a casa, e più le sue aule erano gremite di studenti, più gente si iscriveva ai suoi corsi, e più lei era contenta, non dicevano troppi, che scatole piene. Cioè vogliono fare la tesi con me, sono contenta, ne ho tanti, però è difficile seguirli tutti, però lei aveva una passione indescrivibile. Ma
1: e la figlia aveva la stessa passione?
0: Mia figlia sì, era il clone della mamma, ha fatto il triennale di ingegneria biomedica, si stava laureando tra un mese, sarebbe laureata nella triennale, però era il clone della mamma, amava l'acqua, andava sott'acqua con la mamma, ha fatto un sacco di immersioni anche lei, quest'anno l'ha seguita perché comunque poi gli fa da segretaria sui dati, sugli Excel, uno scrive, l'altro, uno detta, l'altro scrive, e infatti dice, oh mamma, non sta mai fermo, mi fa anche fare il riposino, perché siamo sempre qua a mettere dati, a fare PDF, a rispondere a mail. Era la sua seconda casa al mare, in più le Maldive, cioè oltre che il mare le Maldive, perché ci va da 20 anni.
1: E in questo momento di dolore, no? Lei dice il calore comunque che sto ricevendo, ne sta ricevendo tanto.
0: Tanto, sì. Non ho dormito, no? E ho una forza che non so dove sto trovando, perché forse non ho ancora razionalizzato bene. C'ho mio figlio, quindi devo essere un padre esemplare per lui, quindi non posso farmi vedere giù. Stanotte lui in qualcosa ha dormito, io sono stato sul poggiolo a meditare, non è facile, non ho ancora razionalizzato e spero che ritrovino le salme, me lo auguro con tuo cuore, penso che il momento più brutto sarà quando dovrò vedere Giorgio e Monica per l'ultima volta e non poterli parlare.
1: In questo momento così delicato, diceva anche, la forza può arrivare anche da suo figlio, no? È lei che dà forza a lui o più lui che dà forza a lei in questo momento?
0: È più lui che dà forza a me, perché lo vedo un ventenne che ha bisogno di me, quindi mi dà lo stimolo per rimanere forte, ma in realtà poi, insomma, dentro, se fuori sembro di marmo, dentro sono di, insomma, di zucchero filato.
1: È ovvio che in questo momento lei aveva voluto anche essere qui davanti a questa telecamera, anche proprio per ricordare chi era sua moglie, chi è sua figlia, ma soprattutto per lei, l'abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, vuole urlare al mondo, come ho detto all'inizio, insomma, che questa era una donna che dava tutto per il suo lavoro, per la natura, per il mare, quindi insomma non era una turista, che poi, diciamo la verità, anche se fosse accaduta una tragedia quando uno era in vacanza e da turista, insomma non sarebbe stato successo nulla, non sarebbe cambiato nulla, no? Sempre tragedia si tratta, però lei dice il mare era qualcosa che era dentro questa donna.
0: Sì, cioè io innanzitutto, cioè, un po' mi vergognavo, perché ho sempre pensato che quelli che sono in televisione il giorno dopo una tragedia magari cercano la notorietà, no? E io non ho Instagram, non ho Facebook, non ho i social più di tanto, cioè qualche cavolata magari la guardo ogni tanto, ma non li amo, però non me la sono sentita dire di no a chi è venuto, un po' perché rispetto il lavoro di tutti, anche se qualcuno lo fa male, perché ci hanno un po' bombardato con la ritrovata, non la ritrovata, sono ritrovati tutti, ci hanno un po' rimbalzato, e quindi io e mio figlio eravamo un po' disorientati. Lo faccio solo per il rispetto di mia moglie e di mia figlia, perché so che cosa faceva mia moglie, so che a volte discutevamo perché cazzo, quanto lavori, cioè sei sempre a lavorare, ti chiamano mille cose, la chiamavano a Geo, l'ha chiamata in TV un sacco di volte, l'hanno premiata al Tridente d'Oro quest'anno, che lo danno ogni anno, mi sembra che sia annuale, a tre persone per la sportività subacquea, mi sembra, per la ricerca, per altre cose, e lei l'hanno premiata, e hanno premiato persone. Se uno va a vedere il Tridente d'Oro, sono stati premiati Pellizzari, mi sembra, non so, Maiorca o Maiol, non mi ricordo, voglio dire cavolate, però se uno va a vedere i premiati del Tridente d'Oro sono autorevoli, professori universitari rinomato.

0: Quindi il fatto che mia moglie l'avessero premiata era un fattore di orgoglio, ma non è un premio così, è un premio che si è guadagnato sudando. Se uno va su internet e cerca Monica Montefalcone, non finiscono le pagine di internet per tutte le pubblicazioni che ha. Cioè, il suo mondo era quello, la ricerca, l'insegnamento e pubblicare.
1: Lei è stato molto anche duro e crudo, però anche molto realista quando lei ha detto si vede che era destino, no? Il mare.
0: È il mare così, il mare così. Tu sai che cosa fai, se sei il pompiere puoi morire bruciato, però piuttosto di non poter salvare qualcheduno rischi la pelle. Probabilmente se fosse stato che qualcuno si sente male, mia moglie sicuramente sarebbe tirata indietro. Quindi sono orgoglioso di lei, anche se l'ho persa. E conosco Monica, una persona che sicuramente non avrebbe mai abbandonato nessuno se fosse sentito male qualcuno. Ma come gli altri, sicuramente come Gianluca, come Muriel, come Federico, perché era un team molto unito, affiatato e molto esperto. Ed è per quello che a volte senti dire, ho fatto la cazzata, il meteo non era favorevole. La gente a volte, non so, per riempire i social, per riempire gli articoli, deve dire qualcosa, forse qualche cosa di più denigrante è quella che forse tutto sommato attira di più, no? Perché poi c'è un certo cinismo in alcune persone che va al di fuori di ogni limite. Io voglio, se sono davanti alle telecamere sono solo perché glielo devo a mia moglie e a mia figlia, come lo devo a Gianluca, a Muriel e a Federico, che è una persona di una grandissima competenza, di una grande passione per il mare, di una grande passione per la ricerca, per dare un contributo. Ripeto, mia moglie tornava, vedeva coralli morti, stava male 10 giorni. Quando tornava qualche anno dopo che diceva ce ne sono, e sembrava che era la sua seconda vita fondamentalmente, e io ero felice perché la vedevo poco, perché insomma lavora tanto, però vederla, avere una che ti dice che sono andata, che dicevo che bello, oggi ho fatto questo, oggi si è laureato quello, ha preso un bel voto, è stato bravissimo, era sempre, poi non c'è una foto, se voi cercate una foto di mia moglie non troverete mai mia moglie non sorridente, era sempre sorridente, e così mia figlia, erano due cloni.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare, perché non avremo ospite ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie, e entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, perché non ho l'età. Mario, Franco,

0: direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret
0: con la compagnia. So che è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. Allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora abbiamo ricordato il vostro primo articolo già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
2: compagni
0: giusto?
2: Di banco.
1: Sì, insieme.
2: Compagni di
1: quarta
2: banco.
1: Elementare,
2: dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme. Insomma,
1: direi di sì, perché insieme
0: così
1: abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato,
2: fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo,
1: noi siamo la generazione più fortunata.
2: I giornali erano fortissimi.
0: Mestiere. Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: visto diversamente,
1: portato
0: più in alto.
1: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi.
2: Cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene
2: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisogna andarle a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova. Titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
2: Non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.

0: parliamo anche di buchi.
1: Spieghiamo
0: che cosa sono,
2: certo,
0: i buchi.
2: Il buco è avere la notizia
1: che gli altri,
2: avere,
1: non hanno.
2: Che gli altri non hanno, uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
0: certo,
2: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando.

0: E in un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia e poi è successo.
1: I primi ma già, in Italia.
0: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
1: Eri già vice direttore.
0: 27 anni al Secolo.
2: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì,
2: entriamo nel vivo della puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
1: fino a metà degli anni 80.
0: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
1: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
0: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico
1: e dovevo la
0: prima cosa era Verdi, cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata o era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
1: certo.
0: Grandi fotografi,
1: grandi
0: Paolo
1: nomi.
0: Welters, Dino Nazzaro, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre: si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione e si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
2: Quindi eravate proprio in prima linea.
1: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
2: esatto.
1: Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere,
0: quando eravamo al giornale.
1: Perché
2: allora,
1: le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco. Entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
1: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
1: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però certo. Era una minaccia vera, insomma.
0: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al Secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
2: certo,
0: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
1: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo. E indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
0: e gli altri
1: uomo atletico
0: che faceva
1: il brigatista che era nel banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa

0: come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
1: So, quando ti arrivava la telefonata molto presto al mattino, voleva dire che era successa qualche cosa,
0: una tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così, quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi
1: due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un
1: fu inventata la parola gambizzazione,
0: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come, certo, il famoso professor Filippo Peschiera.
1: Pazzesca.
0: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
1: fece sostanzialmente una sorta di esame, esatto, al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro,
0: e le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
1: certo,
0: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che segni di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi.
1: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
0: E i lacci emostatici.
1: E i lacci emostatici. Per legare la gamba. E gli hanno sparato proprio uscendo,
0: mentre stava
1: uscendo
0: facendo lezione.
1: Dalla lezione.
0: E si è.
2: Mario Franco, sì, io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
1: siamo
2: ancora
1: troppo
2: tanto
1: lunghe, sai, quando,
2: da raccontare, lo so.
1: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
0: non
1: anche noi
0: fermano,
1: non abbiamo l'età.
0: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
1: esatto,
0: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, è papà, andiamo, su.
6: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
7: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana, Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, tre flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
6: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia.

0: sia di lei e anche del figlio, che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui, ingenuo, pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
1: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà, perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
2: certo,
1: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
2: Lui è invalido al 100%.
1: Raccontaci cosa ha tuo figlio, quanti anni ha?
2: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo. Però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
1: Malattia grave.
2: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
1: Tu l'hai detto ai medici?
2: I medici. E allora i medici loro dicono, per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
1: Cioè, è violento?
2: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
2: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male.
2: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui
1: ha dei problemi.
2: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi.
2: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
2: Lui no, esce qui solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui, e io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
2: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
2: Sì, è isolato, sì, è isolato.
1: Non ha degli amici?
2: Niente, niente. Magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta. Anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile. Cioè, lui vive in un altro mondo. Cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
1: aggressivo.
2: Io faccio...
1: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
2: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
2: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E gliene racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta. Ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
2: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
2: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
2: Però io gli dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
2: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, lo sanno. perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche

0: che lavoro con mio...
1: Cioè, tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore e lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017, poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa, mio figlio aveva 12 anni
1: e lì è iniziato le difficoltà?
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, tutto... quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porto subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, guarda, io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, ed è scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... mio figlio ha i conti sequestrati di... alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli hanno dato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare quel, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide, io non sono qua, 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendevamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago, ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se no mi tocca.
1: Cioè, sul treno lui si calma, diventa
0: gestibile. Lui dice che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché in casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma...
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so
1: è piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo i tre, più il cane, c'ho cioè anche il cane.
1: E dormite la nonna, tu e il figlio, tutti nella stessa cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato.
1: Ho fatto un altro lavoro, non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesce a lavorare?
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lanzardo, 13 anni di cooperativa.

0: L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media ho avuto un negozio sia l'edicola, in centro, e sempre e merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere, riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi, perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa dopo, vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
1: E lo usa ma... adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché dove le mettevo mobili quella.
1: Sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina, l'iPhone che ha fatto casino. E poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: È molto credente.
0: Sì, lui fa le
1: aiuta
0: preghiere.
1: Questo.
0: Sì.
1: E lui sei credente?
0: Io no, lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni, te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare, perché non... E mi sta contagiando, mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: E tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere, perché con lui... questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da sola, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè...
1: E non poi... si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono. Sono indignati anche loro perché dicono com'è possibile che mi lasciano così.
1: Anche senti quando solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1.500, quasi 1.800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena. Devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo, perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No, anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando... roba di testa. Non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non... Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato,
1: può anche... Hai paura che possa fare del male a tua mamma, davvero?
0: Capisci, cioè io, ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101, lui ha bisogno... di una caupa, perché lui

0: Il Kaup cos'è? Una residenza?
1: Il Kaup è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
0: Se tu non puoi gestirlo più da solo?
1: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano. Comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
0: Milano che c'entra, scusa?
1: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi. Lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
0: L'hai portato a Milano o a Palermo?
1: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso. Ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì
0: penso, noi
1: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano
0: raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica, perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
1: Io
0: di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
1: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
0: paura,
1: non lo auguro a nessuno, ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
0: Grazie a te, grazie.
1: Ok.

0: tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

Nella parrocchia di San Francesco d'Assisi, sulle alture di Pegli, più di 300 persone si sono riunite per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana. Oggi eravamo a Levanto, andiamo a conoscere i due candidati a sindaco. Caos a Marinella di Sarzana per la futura stagione balneare. Il rinnovo delle attuali concessioni con gare connesse dovranno andare a compimento entro il 30 giugno. Il Genoa saluta i tifosi con una sconfitta, ma alla fine è festa grande sugli spalti, la protesta della Gradinata Nord contro la Lega.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica. Lo avete sentito dai titoli, più di 300 persone hanno preso parte al Rosario nella parrocchia di San Francesco d'Assisi sulle alture di Pegli per ricordare Monica Montefalcone, la professoressa di etologia marina dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia di 23 anni, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre tre persone. Il servizio è di Annisa De Filippi.
1: A Pegli, sulle alture di Genova, la chiesa di San Francesco d'Assisi ha accolto più di 300 persone per ricordare Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive insieme ad altre tre persone. Monica è il mare, Giorgia è il sole, è la scritta che accoglie chi entra. La chiesa era gremita con centinaia di persone in piedi, parenti, amici, studenti dell'Università di Genova e tanti ragazzi del liceo di Giorgia hanno riempito le navate. Al centro dell'altare la foto di mamma e figlia che si abbracciano, silenzio fuori, lacrime dentro. Carlo Somma, che al marito e padre, ha abbracciato uno a uno tutti coloro che sono venuti a stringergli la mano. Un rosario è stato recitato per le cinque vittime della grotta: Monica, Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, l'unico corpo finora recuperato. Le ricerche continuano, domenica arriverà un team finlandese specializzato, ma un sommozzatore maldiviano ha già perso la vita durante

0: le operazioni stroncato dalla malattia da decompressione. Un esperto spelio subacqueo italiano, Giulio Venditti, lancia un appello. Subacquea e spelio subacquea non sono la stessa cosa. Servono preparazioni e attrezzature specifiche. Sono pronto a partire per dare una mano.
1: Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana, 24 e 25 maggio. Oggi eravamo a Levanto. Andiamo a conoscere i due candidati a sindaco.
2: Prosegue Live on the Road, comuni al voto con la tappa nello Spezzino. Siamo come il comune, soprattutto come gli abitanti si preparano al voto di fine maggio, due candidati. Il primo è Del Bello, che è sindaco uscente, che si ricandida, quindi sarebbe al secondo mandato qualora venisse eletto, mentre invece lo sfidante è Acerbi. Due visioni di Levanto: da una parte la viabilità e i parcheggi, che sono i problemi più annosi di questa zona, soprattutto anche con il rischio di dissesto idrogeologico, dall'altra il turismo. Allora andiamo a sentire le loro voci per capire proprio in pochi minuti qual è la loro idea di futuro.
3: Noi stiamo cercando soluzioni per incentivare il numero di parcheggi, ma soluzioni che siano compatibili, diciamo, con l'ambiente e con il minor consumo del suolo. Abbiamo dei progetti in itinere che si stanno realizzando. È proprio su questo, diciamo, che i prossimi 5 anni saremo impegnati proprio a portare in fondo una rivoluzione da questo punto di vista, per consentire che i parcheggi vengano spostati nella periferia del paese e di collegare appunto questi parcheggi. Ovviamente l'utilizzo dei mezzi e quindi una maggiore fruibilità del sistema viabilistico.
4: È il momento di fare delle scelte radicali, nel senso che noi dobbiamo investire per togliere i parcheggi dal fronte a mare, che oggi è congestionato appunto dalle auto, e portarli a monte dopo la nuova stazione ferroviaria. A quel punto è possibile fare degli hub di parcheggio con degli snodi che abbiano delle navette elettriche per portare residenti e turisti in centro a Levanto, e quindi dedicare il fronte a mare alla fruizione turistica e per i residenti, liberando quindi la viabilità dal centro urbano.
1: E veniamo al processo Morandi. L'8 giugno si saprà la data della sentenza del processo. L'avvocato dei familiari delle vittime spiega perché gli imputati devono essere condannati.
5: No, non si possono fare previsioni, ma il fatto di essere a ridosso dell'anniversario ci fa sperare che arrivi prima. Noi siamo sereni anche nel caso in cui questa sentenza arrivasse dopo, perché siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro a cui sono chiamati i magistrati che la devono redigere, che la devono predisporre.
6: Dovesse spiegare a un bambino perché devono essere condannati gli imputati?
5: Direi che devono essere condannati perché c'erano 3 pile uguali, 2 pile erano malate ed è stato accertato che fossero malate e si è provveduto immediatamente a restaurarle. Una terza pila, che era uguale alle altre due e che quindi aveva verosimilmente problemi analoghi, non è stata neanche controllata in alcun modo, e guarda caso, trascorso un numero di anni importante, è crollata nel modo in cui le altre pile avevano segnalato il loro problema. La parte sommitale degli stralli, cioè la parte dello strallo più vicina alla punta, era il punto più delicato, più difficile da costruire, più difficile da gestire e da controllare. E quindi il venir meno dal controllo di quella parte è un atto di gravità che non può essere su cui non si può passare sopra e che non può passare liscio, che costituisce la vera responsabilità su questa vicenda qua, perché che lì ci fosse qualche problema non solo era possibile, era prevedibile, e quei cavi d'acciaio dovevano essere tenuti sotto controllo, soprattutto nella parte sommitale della pila, dove nella pila 11 e nella pila 10 erano stati trovati problemi. Perché nella pila 9 non si è andati a cercare quel tipo di problematiche? Come si è potuto escludere che lì non ci fossero i problemi? Questa è la domanda a cui il processo non ha dato risposta e che secondo noi configura una responsabilità enorme.
1: E a causa di una valigia lasciata abbandonata nei pressi della stazione di Arquata Scrivia, questa mattina problemi oggi in Liguria, Piemonte.

0: Piemonte, ma anche in Lombardia l'allarme è scattato nella tarda mattinata a causa dell'intervento diversi i treni che hanno accumulato ritardi sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino. Solo alle 17 la circolazione ha iniziato a riprendere gradualmente. E l'Assemblea Provinciale di Confesercenti, riunita in un sito storico del turismo ligure, il Villaggio dei Fiori di Sanremo, ha eletto la nuova classe dirigente per i prossimi 4 anni, nel segno di uno dei più grandi autori del Novecento, vissuto gran parte della sua giovinezza proprio a Sanremo, Italo Calvino. Sentiamo il servizio.
1: Le nuove linee guida sono l'ascolto, stare tra le persone e nuovi servizi, cercare di utilizzare il digitale come un valore per noi, uno strumento di grande accompagnamento, e sentirsi più meno subalterni alla politica, ma più stretti con le amministrazioni comunali, con le amministrazioni regionali, perché abbiamo bisogno che qualcosa cambi e questa famosa sburocratizzazione deve avvenire sul serio. Non possiamo continuare a essere vittime di leggi che ogni giorno qualcuno si inventa e dal giorno alla notte. Noi dobbiamo essere protagonisti del cambiamento di questo paese, e le imprese con esercenti lo sarà sicuramente.
0: E si è concluso oggi il percorso ligure di Nova Parola all'Italia, l'iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle dedicata all'ascolto, al confronto in vista delle politiche del 2027. Le 3 tappe liguri hanno registrato una partecipazione alta, 120 persone a Genova, oltre 100 a Savona e 80 a Ventimiglia.
2: Oggi a Genova abbiamo fatto una grandissima giornata di partecipazione, abbiamo fatto l'evento locale dedicato a Nova Parola all'Italia, che mette in campo delle idee per il programma della coalizione progressista per le prossime elezioni politiche del 2027. Una grandissima partecipazione, più di 120 persone, la metà non iscritti al Movimento 5 Stelle, che hanno partecipato attivamente a dei tavoli e hanno proposto dei temi, più di 18 tavoli, dove si è parlato dall'ambiente alla sanità, passando per la mobilità e la difesa, il tema del riarmo e il no al riarmo. Questi sono i temi che sono emersi da questa giornata di lavoro, una giornata sicuramente storica, perché il Movimento 5 Stelle ha regalato uno spazio di democrazia aperto a tutti i cittadini che volevano intervenire attivamente su quelle che sono le proposte e le idee per il prossimo futuro governo dell'Italia.
0: E a Genova si è svolto il convegno dal titolo 100 anni di diritto e pratica tributaria, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, dagli esperti contabili di Genova insieme all'Università e alla Fondazione Antonio e Victor Ukmar. Il servizio è di Andrea Popolano.
3: 3 giorni con esperti del settore per analizzare e approfondire da un punto di vista scientifico e professionale le dinamiche in tema di diritto tributario. Tutto parte dai 100 anni della rivista fondata da Antonio Ukmar. L'evento è stata anche l'occasione per ricordare chi ha dato il via all'evoluzione della materia, con Victor Ukmar, figlio di Antonio, che ha rappresentato un caposaldo del settore, con Genova cuore del dibattito.
4: Il professor Ukmar era molto interessato che la rivista desse prospettive de iure condendo, cioè prospettive di riforma. Sempre, fino all'ultimo giorno, lui ha sempre guardato ai giovani e guardato avanti per una riforma. Ha guardato oltre confine, perché il professor Ukmar ha inventato sostanzialmente il diritto tributario internazionale, e infatti è nata la rivista gemella che è Diritto e Pratica Tributaria Internazionale.
3: Uno dei grandi temi da affrontare è la complessità della materia.
5: Diciamo che la semplificazione a livello di adempimenti è davvero difficile. Quello che si può fare è si può provare un po' a riscrivere meglio le norme, a portarle in un testo unico dei codici su cui sta lavorando attualmente il governo, per quantomeno rendere un po' più accessibile la materia. Però obiettivamente è una materia questa che segue la realtà. La realtà è inevitabilmente complessa, si confronta sempre con nuove fattispecie, no? Pensiamo da ultimo la criptovaluta, no? Che sta dando luogo a problemi tributari enormi, quindi una realtà purtroppo cui poi il diritto tributario deve in qualche modo sempre inseguire, quindi poi da ciò anche questa enorme complessità della materia.
0: Grande spettacolo oggi a Varazze per l'Air Show 2026, circa 40.000 persone hanno assistito all'evento, che ha visto tra i protagonisti anche le frecce tricolori che hanno colorato di verde, bianco e rosso il cielo di Varazze, tanti aerei ed elicotteri storici, e poi appunto il gran finale con le frecce tricolori, presenti anche il presidente della regione Marco Bucci. Regna il caos a Marinella di

0: Sarzana in relazione alla futura stagione balneare, il rinnovo delle attuali concessioni con gare connesse dovranno andare a compimento entro il 30 giugno. Solleva il tema Rete Imprese. Sentiamo di cosa si tratta.
1: Sulla carta e nonostante il maltempo, la stagione balneare è iniziata, ma Marinella di Sarzana, a causa di una complessa vicenda tra ricorsi e sentenze, le gare per il rinnovo delle concessioni balneari dovranno essere portate a compimento entro il 30 giugno. Nel mentre si procede con affidamenti temporanei ai concessionari, ai sensi dell'articolo 10 del Codice della Navigazione, ma non si chiarisce con che modalità e con che orizzonte temporale. Per questo motivo Rete Imprese solleva la questione.
2: Che alla fine quello che si sta generando è incertezza, caos, difficoltà per gli stabilimenti balneari che nella legge e nel principio, rispettando anche la direttiva, possono chiedere, come già detto, l'applicazione dell'articolo 10 e quindi poter avviare la stagione per dare, per mantenere il litorale e dare le risposte agli stessi cittadini.
3: Regna totalmente l'incertezza su quello che sarà il futuro della stagione balneare. Cerchiamo ancora di capire quando, insomma, si potrà partire, chi potrà partire. La stagione rischia veramente di essere compromessa.
4: Il Comune ci chiede delle cose, sicuramente legalmente, sicuramente rispettando tutti i regolamenti, le leggi, eccetera. I clienti ci chiedono altre cose e noi allo stesso tempo dobbiamo partecipare a questi bandi che sono aperti.
5: Il mio locale è dei primi del 900. Sono 5 generazioni, ora arriva la sesta. Mio nonno ha combattuto prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, c'era la linea gotica, sono stati mandati indietro. C'è gente che si è conosciuta lì 70-80 anni fa. Bisogna valorizzare i locali storici, non distruggerli a questa maniera qua.
0: E rimaniamo nel Levante della nostra regione perché c'è un giardino speciale a Sarzana che è possibile visitare tutto l'anno, dove in primavera sbocciano tante rose diverse, alcune sono addirittura dell'Ottocento. Qui si racconta la storia dell'amore per questi fiori da parte di Josephine Bonaparte, moglie di Napoleone.
6: Noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte, sono proprio le rose di inizio secolo del 1800. Proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea.
0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, ci ha raggiunti in studio Andrea Popolano, buonasera Andrea.
7: Buonasera direttore, buonasera a tutti.
0: Allora apriamo naturalmente con il Genoa che ha giocato oggi in un orario particolarmente insolito alle 12 contro il Milan, ovviamente la squadra di De Rossi non aveva più nulla da chiedere al campionato, insomma un Genoa che ha fatto molto bene per tutto il primo tempo, poi all'inizio della ripresa questo rigore un po' regalato al Milan ha di fatto aperto le strade proprio alla squadra di Allegri, e da registrare anche la protesta della Gradinata Nord contro la Lega, contro la decisione un po' pasticciata appunto di anticipare alle 12 con questa data e orario che non arrivavano mai per tutta la settimana, una protesta naturalmente che è stata anche fischiata da buona parte dello stadio, però insomma una che ha anche fatto sì che la partita venisse sospesa per una decina di minuti, al netto da condannare ovviamente questo lancio di fumogeni in campo, però ovviamente i tifosi sono quelli più penalizzati. Questo poi ovviamente parleremo tanto questa sera. La partita invece
7: hai già accennato, un ottimo Genoa di fronte a un Milan che però è in pienissima lotta Champions, una vittoria da questo punto di vista fondamentale per i rossoneri nel loro obiettivo di raggiungere il posto che varrà la Champions League l'anno prossimo, tutto ovviamente in attesa della definizione dell'ultima giornata, ma come detto un ottimo Genoa in campo che ha mostrato qualità e non solo. E allora ci fa il resoconto del match del Ferraris, il nostro Carlo Danani.

0: Arriva. Allora, abbiamo un piccolo problemino,
1: E
0: lo
1: allora
0: facciamo
1: lo
0: sentire
1: facciamo
0: dopo.
1: sentire dopo,
0: Parliamo di
1: intanto
0: Sampdoria? Alle
1: no, passiamo alle parole di De
0: parole
1: Rossi al termine del match contro il Milan. De Rossi ha detto abbiamo fatto gran parte della partita gestendo e dominando la gara, poi la differenza la fanno gli errori. Per quanto riguarda il futuro invece ha detto si deve ripartire da qui alzando il livello della qualità, bisogna stare attenti però a non perdere mai l'intensità, perderemo qualche giocatore perché il mercato è abbastanza chiaro per tutti, devono vendere giocatori squadre che giocano la Champions, ma bisogna mettere dentro qualità, voglia e giocatori che vivono il Genoa come lo vivo io e i tifosi, insomma, parole che rilanciano la stagione prossima del Genoa, quelle da parte di De Rossi. Non so se abbiamo recuperato Carlo Danani, andiamo avanti, parliamo allora della Sampdoria, inizio di settimana cruciale per quanto riguarda la programmazione, il futuro dei blu cerchiati, che si prepara appunto a riorganizzarsi. Per quanto riguarda l'assetto societario, possibile l'ingresso ufficiale di Claudio Morelli nel ruolo di amministratore delegato, verso l'addio invece Raffaele Fiorella. Per quanto riguarda la panchina, il nome caldo delle ultime ore è quello di Ignazio Abate, che si sta giocando i playoff promozione con la sua Juve Stabia, ma la concorrenza è decisamente alta, quindi vedremo da questo punto di vista. Cambiamo ancora, passiamo allo Spezia dopo l'amara retrocessione in Serie C, anche qui una settimana che potrebbe essere decisiva, infatti atteso in città l'arrivo del presidente Charlie Stillitano, forse la giornata chiave potrebbe essere quella di giovedì, sarà l'occasione per fare il punto della situazione, comprese le diverse rescissioni, compresa appunto quella di mister Luca D'Angelo e del DS Stefano Melissano. Verrà poi valutato il budget da mettere sul piatto per organizzare la nuova stagione. Dovrebbe rifare praticamente tutta la squadra. Chi potrebbe restare in Serie B? Tra chi potrebbe restare in Serie B c'è Mattia Valoti, ricercato dal Venezia neopromosso. Ultima nota riguarda la Serie D. Perché l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la festa del Vado per la promozione in Serie C, ma ancora si gioca, sono i playoff del girone A, il Ligorna, quindi la terza squadra di Genova, ha vinto il playoff e quindi non vale, diciamo, la promozione, però si mette in graduatoria in una buona posizione nel caso di necessità di ripescaggio. Sappiamo infatti delle problematiche che sta denunciando il Vado per quanto riguarda il sostegno da parte del territorio, le problematiche anche per quanto riguarda l'impianto del Chitoline. Allora chissà che il Ligorna non possa approfittarne, non è automatico, però lo diciamo subito, tutto dipende ovviamente dalla graduatoria, che tiene in considerazione diversi fattori, tra cui anche la storia.
0: Pronto, Andrea, il contributo di Carlo Danani che ci riassume così la partita del Ferraris.
2: Buonasera, è amara l'ultima del Grifone al Ferraris per quanto riguarda questa stagione. Il Milan si impone 2-1 e si rilancia nella corsa Champions. Primo tempo di marca rossoblu, le migliori occasioni capitano a Malinowski e a Vitinha che però non concretizzano. Ad inizio ripresa poi l'erroraccio di Amorim che causa il rigore poi trasformato da Nkunku, di qui il raddoppio di Atekame. Genoa comunque reagisce, si costruisce altre palle gol, prima con Vitinha e poi con Ekator, accorcia le distanze con Vasquez, a nulla portano però i 10 minuti di recupero concessi da Sozza. Una sconfitta che senz'altro lascia l'amaro in bocca, ma che dall'altra scivola sulla pelle di un Grifone già abbondantemente salvo. Una sconfitta che non rovina la grande festa del Ferraris, ovazione soprattutto per Malinowski alla passerella d'addio in rossoblu. Lo aspetta la Turchia. Per il resto un De Rossi che in conferenza stampa elogia ancora tantissimo il gruppo e predice un grande futuro sia per Otoa sia per Marcandalli. Si volta pagina, la squadra riprenderà a lavorare mercoledì per l'ultima partita della stagione nel fine settimana a Lecce.

0: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Spiccata variabilità lunedì sulla Liguria per il transito di una blanda perturbazione. Aumenteranno infatti le nubi sul ponente con la possibilità di qualche fenomeno sparso nel pomeriggio e in serata invece sul Levante. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata discreta, non mancherà infatti il sole, ma poi dal pomeriggio, come dicevo, peggiorerà a partire dai settori interni con l'arrivo di qualche fenomeno sparso. Su Savona situazione pressoché analoga, al mattino infatti i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi, dal pomeriggio invece sarà possibile qualche sporadico piovasco, specialmente sui settori interni, ma che potrà sconfinare fin verso le coste. Su Genova il tempo invece sarà instabile, specialmente verso sera, sempre con la possibilità di qualche fenomeno sparso, temperature ancora al di sotto dei 20 gradi nei valori massimi. Sul Tigullio sopraggiungerà qualche fenomeno a macchia di leopardo nella seconda parte del giorno, specie in serata, e le temperature massime non andranno oltre i 17-18 gradi. Sullo Spezzino, un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi aumenteranno gradualmente le nubi dal pomeriggio, con qualche possibile fenomeno associato. Nella giornata di martedì il tempo sarà ancora variabile sulla Liguria. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno lungo le coste, delle nubi invece a tratti compatte sui settori interni, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Venti in rinforzo, con mar ligure localmente mosso, temperature in lieve ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi. Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a Super Derby. Stasera ovviamente si parla di ha perso in casa contro il Milan, ne parliamo con Elio Signorelli. Ciao Elio.
1: Ciao, buonasera a tutti,
0: Giovanni,
1: buonasera
0: Filippone.
2: A casa. Ciao Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: Con Claudio Mangini.
3: Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: E Gabriele Lepri.
4: Ciao Matteo, saluto a tutti da casa.
0: Allora, vabbè, dicevo, il Genoa è l'unica squadra che ha giocato in questo fine settimana, le altre hanno finito il loro campionato, chi più, chi meno, diciamo, chi meglio, chi peggio, hanno finito la stagione, mentre il Genoa appunto è ancora impegnato oggi e la prossima settimana nelle ultime due partite, oggi in casa con il Milan. C'era l'opportunità di fare la partita

0: della vita, quella che poteva essere la ciliegina sulla torta di un bel campionato. La torta c'è, ma la ciliegina no, perché oggi ha vinto il Milan 2-1. Il Genoa ha provato a riaprire nel finale, ma insomma non è bastato. Ne parliamo con gli ospiti, ma anche credo con Carlo Danani, che è già collegato con noi. Ciao Carlo.
1: Buonasera Matteo, ciao a tutti.
0: Allora, stamattina davanti al Ferraris chiacchieravamo, appunto io in studio, tu allo stadio, per fare un po' le carte su questa partita. Ci aspettavamo comunque un ambiente importante, un Genoa che poteva dimostrare qualcosa di speciale con il Milan, non è riuscito direi in questo intento.
1: Ma direi che in estrema sintesi, almeno per quanto riguarda il primo tempo, il Genoa ha avuto una cifra tecnica e tattica senz'altro superiore. Alla fine si è costruito due palle gol che non ha concretizzato, il Milan è stato piuttosto sornione, poi c'è stato questo pasticcio di Amorim che ha dato il via all'1-2 del Milan. C'è da dire che anche nella ripresa il Genoa, soprattutto con Vitigna e poi clamorosa quella di Ekator, ha avuto altre due palle gol e poi ha raffazzonato questo gol con Vasquez tenendola viva. Alla fine abbiamo visto la differenza tra una squadra di centro classifica e una squadra da primi cinque posti che sa piazzare il cinismo e la zampata vincente nei momenti più opportuni. La sostanza secondo me è un po' questa.
0: Però Elio, cinismo e zampate il Milan ultimamente ne aveva messe poche.
2: Sì, ne aveva messe poche, però oggi io già giovedì avevo detto che era una partita per il Milan troppo importante, perché comunque il Milan solo facendo 6 punti si sarebbe aggiudicata sicuramente il posto in Champions, quindi era una partita a mio avviso non dico quasi...
0: Però se guardiamo guarda il campionato,
2: scritta, però...
0: guarda i risultati della Serie A, li guardiamo assieme alla nostra regia. Perché, per esempio, Gabriele, è vero, no? Però dipende anche un po' dalla motivazione che ci metti in campo. Per esempio, la Fiorentina è andata a vincere a Torino. Ora è chiaro che la Fiorentina vive la partita con la Juve come un derby. Se il Genoa avesse vissuto la partita nello stesso modo, magari...
3: Magari forse se il Genoa doveva ancora prendere quei punti salvezza, magari avrebbe giocato con più cattiveria davanti. Perché è vero quello che ha detto il nostro collega Carlo, che per... un'ora abbondante il Genoa praticamente non ha concesso nulla al Milan, però bisogna dire che Maignan parata importante di livello non ha fatta, ci sono stati solo 2 o 3 tiri su punizione di Malinowski finiti alte. C'è anche da dire che De Rossi ha provato un nuovo modulo, la difesa a 4 con Otoka ben figurato insieme a Mercandalli, Vitigna un nuovo ruolo, è tornato a giocare esterno così come giocava con Vieira, e davanti l'attacco oggi è stato nulla, eccetto l'occasione d'oro capitata sui piedi di Ekator che si è fatto ipotizzare a tu per tu con Maignan. Il Genoa grandissime occasioni non ha create, manca quella qualità, e quella qualità che mancherà a mio avviso con l'addio di Malinowski, che è stato acclamato e osannato poi da tutto il pubblico del Ferraris prima, durante e dopo la partita.
0: Esatto, questo giocatore così importante che lascia il Genoa.
2: Io ti dico la verità, non starei neanche a giudicare questa partita. A mio avviso bisogna già pensare alla stagione prossima, bisogna sperare che questa società capisca dove deve intervenire e deve cercare di capire veramente che organico può dare a De Rossi. Perché è evidente che la qualità quest'anno, per quel che riguarda l'attacco, per quel che riguarda il Genoa, non c'è una grande qualità. Quindi, a mio avviso, spero che De Rossi batti pugni, perché ogni anno non puoi pensare che ti vada bene. Quindi, a mio avviso, quest'anno abbiamo trovato 3 squadre più scarse, ma bisogna migliorare questa squadra. Anche perché se tu domenica non vinci a Lecce, l'anno scorso hai fatto 43 punti, l'unico modo per migliorare, alzare l'asticella come i nostri dirigenti dicono, quest'anno
3: bisogna capire anche il modulo con cui tu vuoi giocare, perché De Rossi anche oggi ha parlato, serve qualità, esterni di qualità ne servono tanti, perché si parla d'Europa oggi. Se guardiamo la classifica, l'Europa, parliamo di Conference League, dove c'è l'Atalanta, sono circa 20 punti e per me per il prossimo anno potresti avere anche un problema portiere, perché Bailo non mi dà quelle grosse certezze. Oggi ho visto degli interventi troppo insufficienti, non mi dà quella sicurezza tra i pali da dire abbiamo un portiere su cui fare affidamento. Se guardiamo la classifica, Genoa 41 punti, l'Atalanta 58, signori ci sono 18 punti se tu mi parli d'Europa nel giro di 3 anni, sono

0: tantissimi, quindi vuol dire che potrebbero suicidarsi, sportivamente parlando, diverse squadre.
1: Eh no, ma mentre qualcuno si suicida, qualcun altro invece trova
0: però,
1: la sua strada.
0: Però è difficile, bisogna mantenere i piedi per terra. Se tu mi dici decimo posto, undicesimo, allora siamo tutti con i piedi per terra, non vendiamo fumo, ma diciamo le cose serie e solide. Poi me lo auguro anch'io, sarei anche il primo, io contento il prossimo anno ad essere settimo al posto dell'Atalanta. Però sono realista e dico, per me ad oggi
1: Claudio,
0: è impossibile.
1: Forse stiamo sbagliando noi, cioè anch'io

0: Forse erano solo parole, no? A volte tu vai in un posto per la prima volta e dici, ah, voglio fare grandi cose, poi ti accorgi che la realtà è un po' diversa. Probabilmente il Genoa e la sua dimensione potrebbe anche un po' essere questa in Serie A, o no?
1: Ma io credo che però sia doveroso, uno per i tifosi, ma poi insomma credo che devi avere sempre l'obiettivo di migliorare qualcosa, appunto come si diceva, forse non puoi andare a pensare di sognare le coppe, però cercare di fare 5-6 punti ogni anno in più, fare una marcia d'avvicinamento, secondo me dovrebbe essere doveroso. Non mi sembrava che oggi De Rossi fosse uscito dal campo con l'espressione di quello felice e contento. Da una parte, vabbè, la solita sceneggiata indisponente negli atteggiamenti, sempre comunque di Allegri, ma questo è un fatto personale. È uno di quei personaggi che mi fa drizzare i peli delle braccia, perché ha sempre questa aggressività a sproposito. Ma vabbè, ho aperto e ho chiuso parentesi, però voglio dire, De Rossi probabilmente oggi non era né soddisfatto dell'approccio, come dicevamo, c'era una questione di motivazioni, e però forse un pensierino in testa su quello che può essere il futuro se lo sta facendo.
0: Non c'è dubbio. Allora Carlo, però sbirciando le tue pagelle che adesso vediamo, trovo già un punto di frizione con Gabriele Lepri, che ha giudicato insufficiente la prestazione del portiere, mentre invece tu sei stato molto più generoso con Bailov, Bulov, Obilov,
2: si
0: pronuncia
2: un
0: 6, questo ragazzo,
2: un mezzo punto di meno, però non mi dà sicurezza per il prossimo anno.
0: Ok, vediamo invece, però forse Carlo si riferiva non all'uomo e al suo destino, ma alla partita di oggi. Vediamo perché questo voto, Carlo.
3: Insomma, me lo aspettavo, quindi mi sono portato l'ombrello. Intanto mi è piaciuta moltissimo la doppia parata alla fine su Rabiot prima e su Pulisic dopo. Nel primo tempo c'è stato questo colpo di testa ravvicinato di Fofana con parata diciamo assolutamente non banale. Vado poi a sottolineare il fatto che sul gol di Atekame i suoi colleghi della difesa non hanno fatto fino in fondo quello che bisognava fare, nel senso che esce questa palletta roteante che è tutta per Atekame, però lì un difensore ringhioso si butta per terra, fa qualcosa, porta la sua figura per ostacolare il tiro dell'avversario, e invece Bailov è stato impallinato in maniera molto cruda. Chiudo il discorso dicendo che De Rossi dice in conferenza stampa Bailov aveva una borsite così per tutta la partita, quindi sommando tutto io mi sento di dare un'ampia sufficienza al portiere del Genoa.
0: Anche per, diciamo così, come dire, colpevolizzarlo troppo, però io ho il mio buon compagno, io sono Ambra Angiolini, ho buon compagno che mi suggerisce le cose all'orecchio, e il suggerimento lo dico a Filippone, lo dico a tutti. Il suggerimento è così, e fai giocare le altre.
4: Bravo,
0: se hai la borsita fai giocare le altre.
4: Se hai un problema fisico non ti stai giocando il campionato, perché non fai giocare quell'altro?
0: Sì, anche perché l'altro si è sempre comportato bene, al di là delle cattiverie che sono state dette sul suo
4: magari dal contratto dovrà fare un tot di partite, quindi può anche starci questa, perché nel calcio ormai siamo arrivati a dei livelli che...
2: Come giustamente ha sottolineato Carlo, si è riscattato con la parata di piede su Pulisic, anche quella di Rabiot, però sono le respinte, continue respinte dei palloni che non sono mai di lato lunghe, sono sempre davanti, che possono mettere in condizione l'avversario di prendere il pallone e ribadire la palla.
4: Comunque,
2: come spesso succede.
4: C'è da dire una cosa, che se noi ragioniamo sui gol fatti da tutte le squadre, l'85% dei gol vengono effettuati su errore di posizionamento di un difensore, di un avversario, di un passaggio sbagliato. Nasce sempre l'azione da gol da un errore dell'avversario, difficilmente c'è un'azione che parte dal portiere e arriva a fare gol senza che l'avversario tocca la palla, quindi c'è sempre un vizio in origine sul gol fatto.
0: Su questo non c'è dubbio. Io poi insomma
4: stavamo analizzando il gol
0: in porta,
4: analizzato il gol che ha preso il Genoa, anche il gol che ha fatto il Genoa,
0: c'è sempre qualcuno,
4: se c'era il portiere più
0: prima.
4: Sveglio gli chiude il raggio d'azione, lo anticipa.
2: Vedi,
4: prima
2: anche sull'episodio del rigore, quel retropassaggio di Amorim troppo lento, mollo per Bailo è andato addosso a un Cucu che è stato molto bravo a seguire l'azione, gli è frenata addosso. Sul 2-0 invece a Ecatori capita quell'errore difensore del Milan, ma non è stato tre pali ferma ed è riuscito poi a utilizzare il giocatore del Genoa.
0: Voglio dire, Magnan,
2: la

0: qualità, con tutto
1: altro,
0: rispetto, è superiore.
1: È un altro giocatore. Allora, invece, Carlo, c'è stato anche un momento di protesta dei tifosi del Genoa che, diciamo, se la sono presa con questo spostamento a mezzogiorno della partita, l'abbiamo raccontato, dovuto a una serie di ragioni: la concomitanza tra gli internazionali di tennis e il derby di Roma, il fatto che il derby di Roma la sera non si può giocare e il fatto che il derby di Roma trascinava con sé tutte le altre partite delle squadre che si giocavano un posto Champions, come appunto il Milan. Però ai tifosi del Genoa questa cosa comunque non è andata giù.
2: È arrivato anche lo striscione che puntualmente vediamo offerto dalla regia, e insomma alla fine l'esasperazione, il malcontento ha superato il limite, non soltanto a Genova, perché la situazione è veramente bollente in tutte le piazze italiane. La speranza, come dicevamo stamattina, Matteo, è che questo ulteriore pasticcio arrivato alla vigilia della penultima giornata possa servire di lezione per provare a mettere un freno. Lo dico un po' come battuta, ma in settimana, dopo il pasticcio, ci hanno detto: ah, ma lo sapete, adesso nell'algoritmo del prossimo campionato terremo conto anche degli internazionali di tennis di Roma e anche delle finals ATP di Torino. E bravissimi, se questa è l'evoluzione, insomma, prepariamo.
1: No, però io in realtà su questo vorrei proprio dire una cosa un pochino più dura, chiedo anche a Claudio Mangini. Non è che ora io anch'io mi aiuto molto con la tecnologia ovunque io possa, però l'algoritmo non è che serviva in questa circostanza, perché nel momento in cui hai i calendari e sai che c'è la partita Genoa-Roma, lo sai che ci sono gli internazionali d'Italia, queste due cose non sono state decise ieri mattina, certo. Si sapeva da mesi che in questa giornata perfettamente sai, perché anche credo all'interno della prefettura di Roma e della questura di Roma c'è qualcuno che fa il tifo per qualche squadra, che è possibile che possano esserci delle concomitanze. Decidi subito di spostare tutto al sabato, lo fai subito, no? Sposti tutto sabato 20:45, non lo vuoi fare perché la Roma, ecco. Sposti tutto sabato alle 16, alle 18. Alle 18, fai quello che ti pare, ma lo fai con molto anticipo.
3: Certo.
1: Lasciare il campionato di Serie A con l'incertezza di a che ora si deve giocare una partita è il segno inequivocabile del fallimento di chi a Roma ha in mano la gestione dell'ordine pubblico. Non ci sono scuse, mi spiace, non vi conosco, non so chi siete, ma avete fallito, perché questa roba qua si sapeva da mesi, e quindi tu da mesi prendevi una la Lazio o avesse bisogno di una qualche concomitanza a due giornate dalla fine, era ovvia, e quindi si sapeva già.
3: Cioè, parliamo poi di due squadre, Roma e Lazio, che comunque
1: dai, più o meno.
3: Una, appunto, entrambe hanno sempre avuto ambizioni negli ultimi anni, chi più chi meno, l'una magari più dell'altra, quindi sono assolutamente d'accordo
1: tu,
3: con te.
1: Due mesi fa decidevi, cioè, guardate, siccome c'è tutto questo, nel caso di, facciamo una roba, mettiamo tutto al sabato, così siamo tranquilli, non ci sono gli internazionali di tennis, non c'è la finale.
3: Allargo il discorso. Questa gestione dell'ordine pubblico legato al tifo io la vedo anche in tutte le decisioni, molto spesso quest'anno le ha partite la Sampdoria, ma credo che anche il Genoa ne sia stato vittima, e lo sono a rotazione un po' tutti, quella della tessera del tifoso, eccetera. Cioè, ormai siamo a un'applicazione di questa norma che diventa semplicemente fiscale, secondo me, per levarsi la patata bollente dalle mani, per un approccio razionale.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
4: Per evitare problemi e basta.
1: Va bene, Carlo, a questo punto dipenderà dalle partite, come si diceva anche stamattina, dipenderà dai risultati di Lecce e Cremonese, però appunto l'ultima giornata il Genoa potrebbe essere arbitro della salvezza.
2: Questo senz'altro. Matteo, permettimi di fare due sottolineature telegrafiche sul discorso di prima. Non si poteva giocare al sabato perché la Lazio aveva mercoledì scorso la finale di Coppa Italia e quindi deve passare un numero minimo di ore tra una partita e l'altra. L'altro discorso è che poi il calcio ha sempre ignorato il discorso del tennis, perché mi sarete buoni testimoni, ormai da tantissime edizioni la finale di Coppa Italia cade nella settimana degli internazionali d'Italia, quindi vuol dire che in Serie A non si interessano del tennis e insomma fanno anche poi queste figure. Sul discorso del Lecce, vediamo cosa sta succedendo. Adesso il Lecce sta vincendo col Sassuolo 2-1, la Cremonese sta vincendo

0: Sarà senz'altro partita vera, però sappiamo tutti che De Rossi è un garante, lui ci tiene moltissimo, lo ha sottolineato anche in conferenza stampa venerdì, ha detto che insomma ai suoi tempi succedevano delle cose schifose che gli fanno schifo anche adesso, adesso ha sottolineato che queste cose schifose sono senz'altro molto ridotte se non limitate, e poi vince comunque la motivazione, e poi vediamo che sistematicamente ci sono dei risultati diciamo fuori pronostico come la vittoria della Fiorentina. Io mi soffermerei più che altro sul discorso del Genoa, sarà l'ultima possibilità per De Rossi per recuperare ulteriori dati ed elementi per il suo Genoa 2.0. quest'oggi ha elogiato in maniera molto sperticata, secondo me giustamente, da una parte Otoa, dall'altra Marcandalli, come dire, questi sono due ragazzi su cui si può veramente puntare. Otoa anche in questo caso ha detto è uno che farà moltissima strada, e per Marcandalli molto presto lo vedrete in un top club.
1: Bene, bene, grazie Carlo Danani. Tra poco apriamo la pagina della Samp, restate lì.
0: Ciao.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Allora, pagina della Sampdoria, che ovviamente è un po' meno intensa perché Claudio, non c'è la partita, non ci sono i giudizi, però è altrettanto intensa perché c'è tutto un futuro da scrivere e diciamo qualche nodo da sciogliere proprio su come si gestisce una squadra di calcio, e per ora direi che non vedo, anzi vedo avvilupparsi ancora di più le cose in, in una specie di gorgo inestricabile, perché appunto questa roba qua, che carte che si mescolano, cose che cambiano, nuovi dirigenti, ricicli di persone, esatto, tutto questo.
4: È esattamente, esattamente quello che credo che il tifoso medio non
1: voleva.
4: Voleva che non accadesse, invece le prime mosse sono state esattamente l'allontanamento di un allenatore giovane e amato che ha fatto bene, la prospettiva di mettere già nel limbo Mancini, l'uscita di scena di Manfredi, che questa non ha certo fatto strappare i capelli a nessuno, però immediatamente si è subito parlato di una nuova linea puntata su scegliere nuovamente delle figure straniere, quindi questa è una cosa assolutamente folle secondo me, cioè nel momento in cui cerchi chiarezza, cerchi una linearità, vabbè, adesso arriverà questo signor Morelli che
5: ha fatto uno svizzero,
4: come lato,
5: no?
4: Positivo al fatto che conosceva Bosco, amava, sì, la Sampdoria dall'epoca, però per tutto il resto
1: cioè, un manager potrebbe essere, diciamo, sì, abbastanza, ora sulla carta è un manager che però conosce, ha anche il patentino da allenatore, quindi
5: esatto,
1: è una persona,
5: infatti,
1: un po' poliedrica,
5: il capo dell'Academy,
4: però poi dovrebbe arrivare con una figura invece più finanziaria che tecnica, quindi siamo di nuovo a un bisticcio. Poi bisogna scegliere un direttore sportivo, bisogna scegliere un allenatore.
1: Ma Fredberg che cosa chiede?

0: chi è esattamente secondo te? Cioè,
1: secondo me è una pedina di questo, di questa partita a scacchi in cui io non ho ancora capito se la finalità è il risultato sul campo, che è quello che auspicano tutti i giocatori, oppure questo permanere in questo stato di limbo in cui queste figure escono ed entrano come una, in una commedia degli equivoci, perché la cosa surreale in questa situazione, poi mi auguro faranno tutto benissimo, andranno in Serie A sparati, tireranno fuori dei nomi fantastici, però Radrizzani, che come era arrivato da Salvatore è sparito assolutamente ingoiato da un buco nero, adesso ricompare come consigliori della proprietà, cioè voglio dire, cerchiamo di capirci qualcosa.
0: Sarebbe fantastico se potessimo fare queste domande, no? Che tu hai appena posto, le poniamo sempre al cielo, al vento, sì, alle persone a casa.
2: È una società assente.
0: Sai che a noi giornalisti insegnano non fare mai una domanda al lettore, perché da te il lettore vuole una risposta.
3: Ma scusa, Radrizzani,
0: ma non ce l'abbiamo,
1: Radrizzani non facciamo mai un titolo
0: con il punto interrogativo.
3: Scusa Claudio, ma Radrizzani con chi era venuto?
0: Era venuto con Manfredi.
3: Infatti, ora Manfredi esce, esatto, e la garanzia, esatto, è di nuovo Radrizzani. Esatto. Cioè,
0: allora, per me non, ma non, la garanzia credo, di che cosa?
3: Ma
0: cioè, vuoi che sia garantito che fai male come l'anno scorso, come l'anno prima?
2: Allora, per me è successo che la tifoseria, tutto l'entourage Sampdoria ha criticato Manfredi, andatevene, vendite. Il primo a far saltare qual è stato, per far star calma la piazza?
3: Manfredi
2: è pappa e ciccia, come si dice, con Radrizzani. Ha detto, pensaci tu, io mi levo, perché sennò la gente poi non viene nemmeno più allo stadio. Quindi adesso hanno messo questo.
3: E continuiamo.
2: Parliamo già di un allenatore straniero di nuovo. Qui stiamo facendo errori su errori, ripetiamo sempre gli stessi errori. Cioè qui non ci danno una certezza sui ruoli. Manca sempre da una vita il direttore generale. Prendiamo questo amministratore delegato, che può darsi che sia bravo, questo non possiamo giudicare senza vederlo operare.
0: Peraltro,
2: però,
0: sono figure quelle degli amministratori delegati,
2: sì,
0: che sono un po' diverse,
2: esatto, sì,
0: no, da quelle
2: poi,
0: che noi giudichiamo direttore, realmente. Perché
2: sì,
0: poi fanno
2: direttore
0: cose...
2: sportivo Mancini, non si sa se rimane. Lombardo l'hanno fatto fuori. È tutto precario, è uno stato confusionale a Sampdoria in questo momento per me. Non vedo il presidente che non parla mai, ha solo fatto un'intervista,
0: cosa fate, che poi,
4: sarà il presidente, non conosci neanche
0: presidente,
4: la voce.
2: Io fossi la Federclub, farei una cosa, farei un comunicato che finché non avranno le idee chiare e dimostreranno di essere dei professionisti veri e competenti, nessuno dovrebbe fare l'abbonamento.
0: E questo però Claudio è una roba che a Genova non la vogliono sentir dire mai, cioè leva non vengo allo stadio è una leva che nessuno vuole mai.
2: Sì, ma poi ci sono quei 300-400 che andranno sempre, però non sono 28.000.
0: Ma in realtà non sono 300-400.
1: Qui ho parlato
0: tutti
1: con diversi tifosi che seduti a un tavolino con un caffè davanti ti dicono questa sarebbe la soluzione giusta. Poi io credo che ci sia, forse in un momento di vacche, ovviamente per il Genoa ben più grasse che quelle della Sampdoria, però comunque vacche non particolarmente rubiconde né da una parte né dall'altra, la componente battaglia, sfida del tifo diventa un fiore all'occhiello. Però sinceramente comprereste un'auto usata senza averla mai, non dico provata, ma non avere nemmeno mai visto, ma che esatto, gomme ha, che motore ha, che carrozzeria ha.
0: Se un coupé, uno stesso però scusami Elio, però io, siccome quando noi giornalisti non abbiamo una risposta chiamiamo un esperto che provi a ricostruire verosimilmente, noi l'esperto ce l'abbiamo perché il signor Elio di mestiere ha fatto questo nella sua vita. Allora, quale può essere l'interesse di una società a perseverare in una strada che è stata fallimentare in modo clamoroso? Ora, ripeto, io per esempio non conosco Fredberg e penso che magari sia anche un professionista capace, non gli ho mai parlato in vita mia e se lo incontrassi per strada probabilmente
1: dire che
0: non lo riconoscerei.
1: Una persona
0: potrebbe, quindi, non voglio parlare male, non voglio parlare male di Fredberg.
2: Magari non ci sono interessi esclusivamente sportivi.
0: No, però
2: diciamo
0: voglio dire, quando tu arrivi qui e ti intesti una campagna di modernizzazione anche legata all'uso delle tecnologie, e questa campagna di monetizzazione porta alla Samp alcuni dei giocatori più scarsi che abbiano mai vestito questa storica maglia,
2: esatto,
0: è evidente che tu hai fallito

0: il tuo obiettivo e o rassegni le dimissioni oppure la società, se non lo vuoi fare per ragioni economiche, la società ti mette da parte, perché il fallimento è proprio tuo, cioè è proprio plastico, è evidente, certo, scenografico.
1: Però c'è un proprietario che ha messo dei soldi e non è che può perdere in toto tutto quello che è il suo capitale, quindi a mio avviso lui, magari sbagliando, perché sicuramente se io aveva creato un ambiente positivo, avendo trovato Lombardo, avendo trovato la quadra comunque nelle ultime giornate tra Mancini, la squadra, si era creato un gruppo, secondo me la partenza doveva essere da lì. Ora giustamente voi dite, questi hanno rismontato il castello, qual è il loro interesse?
0: Considerando che io non so nemmeno dire se Tei esista, esatto, nelle forme, no, e nelle dimensioni che ci viene, diciamo, che ci vengono raccontate.
1: Capito,
0: però posso dire che bene o male
2: la cosa fondamentale è che Tei ha avuto una grossa occasione nella partita col Sud Tirol, no, per presentarsi alla stampa, ai giornalisti, per rispondere a ogni domanda senza filtro, perché critiche ci sono state, ed è giusto, perché le ultime due stagioni sono state fallimentari.
3: Poteva
2: aprire
3: chiarire
2: anche ai tifosi, perché anche gli incontri con i tifosi ci devono essere. Io ricordo Preziosi sbagliava tanto, però ci metteva la faccia in sala stampa e con i tifosi. Perché Tei non parla e dice io sono riservato? Ma come riservato dopo aver fallito due stagioni l'anno scorso, la prima squadra retrocessa sul campo, poi sappiamo tutti il ripescaggio poi ai playout, il femminile, la stampa femminile retrocessa, la primavera, mettici la faccia per cercare di riconquistarti la piazza e i media, perché io credo che a memoria non vedo nessuna società a livello mondiale dove il proprietario non parla.
1: Gabri, se parliamo di calcio, anche al Genoa non parlano. Anche al Genoa non parlano. Adesso, per dire, anche il Genoa ha retrocesso con le donne.
4: Ma il Genoa fa i risultati, ha un allenatore che ti trascina e copre tutto qualsiasi
1: allora scusate, allora dite l'esatto opposto, perché se ci sono i risultati nessuno deve parlare.
0: Il fatto è diverso. Il presidente del Genoa, il proprietario del Genoa è venuto a Genova, ha fatto una conferenza stampa, si è fermato a mangiare in un ristorante, i giornalisti l'hanno raggiunto, ha fatto due battute, tutta questa roba qua in tre anni te non l'ha mai fatta,
1: no. Sì,
0: non l'ha mai fatta,
1: ma te in tre anni sarà stata a Genova forse 15 giorni,
0: ma a parte che se stai a Genova 15 giorni, tre ore di questi 15 giorni li dedichi a incontrare la stampa,
1: a cui parli
0: per parlare alla città.
1: Secondo me
5: hanno nominato un presidente che è Gennaro,
0: sì,
5: e magari si poteva presentare formalmente, ufficialmente alla stampa, non è stato fatto. E comunque
0: c'è stato Mantovani in quel ruolo prima di te, cioè un minimo di rispetto anche, certo, della situazione, ecco, quale ti vai a trovare. Ecco, è chiaro che poi tu non sei il proprietario, però
5: hai nominato una persona, cioè io parlo adesso di Paolo Mantovani, ma
0: certo,
5: con Enrico aveva un rapporto ancora forse più diretto. Paolo Mantovani non amava particolarmente il dialogo con la stampa, ma era uno che parlava poco, ma quando parlava diceva cose assolutamente vere, toste e senza fronzoli.
1: Il dottor Borea però delle volte, io ripeto, poi sembra che magari io ce l'ho con Mancini, invece per carità, per me, cioè secondo me dovrebbero alzare la voce.
0: Il problema è che Mancini non è forse nemmeno
1: Lombardo Attilio va via.
0: Sì.
1: Io fossi Attilio, prendo, chiamo Abogliasco, non me lo faranno fare, mi vedo in un albergo. E dico tutto il mio pensiero, visto che amo la Sampdoria e povero Attilio ogni domenica piange quando va in conferenza stampa, vince e piange. A questo punto qua io direi, signori, venite qua che vi racconto io dov'è la verità.
2: Nessuno lo fa.
1: Voglio dire, io come quando c'è stato il periodo di Zangrillo, io dicevo, ma Zangrillo finché sta lì Se non alzi la mano, dici che sei a tutela della gradinata nord. Allora, cioè, parla, racconta.
0: Chiarissimo.

0: invece se tutti stanno nascosti non si saprà mai.
1: Lui dice vendi oppure non vuol vendere perché se no ci rimette ancora dei soldi. Allora, se non vuoi rimettere ancora dei soldi puoi rimanere, ma fai le cose per bene. Avrai avuto queste esperienze negative che ti hanno insegnato cosa hai sbagliato, quindi incomincia a farlo. Invece no, è tutto nebuloso, è tutto un'incertezza, non dà niente.
0: Giovanni, sì, ma quanto, lui sarà quanto... convinto di fare le cose fatte bene. Giovanni, poi lui non penso che
2: no,
0: si
2: nel dubbio capito, sarà ragazzi, lui però, cioè, se io sono uno che ha 100 milioni da mettere in un qualunque progetto, vuol dire che sono un fenomeno, ok? Cioè uno che qui a noi non ci guarda neanche di striscio, perché noi forse 100.000 lire possiamo mettere in un progetto, ma non 100 milioni, 100.000 euro, ecco, forse 100.000 euro li possiamo.
0: Ma la Juventus non avrà speso i soldi?
2: Sì.
0: Domenica arriva ottavo.
2: Sì.
0: Non volevano far bene.
2: Siccome sono anni che commetti gli stessi errori, scegli allenatori stravaganti, fai scelte di doppioni negli stessi incarichi. Esatto. Io non so quanto costino tutti questi professionisti che stanno in società, e ce ne sono due per ogni ruolo, fondamentalmente.
1: Ma le società che funzionano e che raggiungono degli obiettivi prefissati, ma non scudetto, magari anche piazzamenti Europa League. Sono tutte quelle società che hanno un direttore generale con gli attributi, che ha conoscenze, ci sono dei direttori, ma lo insegna, che fanno due telefonate, hanno già cinque giocatori,
3: ma che abbia anche un radicamento in quella categoria, in quel settore lì, perché se io domani compro una squadra di pallamano, io non ne so nulla, sono un mecenate e impazzisco per qualunque motivo, voglio comprare una squadra di pallamano, io non so nulla, ma chiedo, mi informo, quali sono i 10 manager più bravi della pallamano in Italia?
1: Certo.
3: I primi tre mi daranno il 2 di picche, magari il quarto e il quinto vengono.
2: E considera tra l'altro che è come se tu comprassi una squadra di pallamano a Singapore,
1: dove è andato lui, soprattutto
4: Giovanni, quanti soldi dovrà spendere la dirigenza della Samp il prossimo anno per rifare la squadra?
2: Ecco, perché... fermiamoci qui, perché hai dato, diciamo, giustamente una domanda anche di tipo operativo, ne parliamo, abbiamo ancora un blocco da dedicare alla Sampdoria e lo faremo dopo. Adesso torniamo, anzi restiamo in B, non restiamo del tutto in B, andiamo un po' in B e anche un po' in C, a tra poco.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Eccoci allora, eccoci pronti ad aprire nuovamente la pagina. Purtroppo, caro Luca Vaccaro, avevo detto restiamo in Serie B, non è vero per niente. Quindi rimane lì e comincio da Marco Bianchi che, diciamo, segue una squadra più importante della tua, e cioè l'Entella, che è rimasto in Serie B, caro Marco Bianchi. È inutile che giriamo lì con le robe. L'Entella in questo momento è più importante. È la terza squadra della Liguria, caro Marco, e lo Spezia, se vuole essere la quarta, deve dimostrarlo sul campo, perché potrebbe anche essere la quinta, visto che ce n'è un'altra in C,

0: della Liguria, cioè il Vado, sempre che si iscriva, visto che abbiamo capito che insomma la situazione è un po' complessa. Cosa si sta dicendo a Chiavari? Di nuovo una serie di giocatori dai nomi buffi che non conosciamo e che poi alla fine faranno un gran lavoro, come sempre?
1: Ma diciamo che è ancora molto presto. Intanto lasciami esprimere tutta la mia amicizia a Luca, perché non ho avuto modo di farlo prima di stasera. E so cosa vuol dire, perché ci sono già passate qualche volta in questi sali e scendi della categoria, quindi posso immaginare come si possa sentire come sia l'ambiente della piazza. Detto questo, per quello che ci riguarda, sì, penso che ormai si era già iniziato un po' sotto traccia a lavorare, perché comunque, come sapete, il lavoro di direttori sportivi, Elio può testimoniarlo, non si ferma mai a prescindere poi da quello che può essere il finale. È vero che alcune trattative devi lasciarle in stand by, perché appunto alcuni giocatori mettono gli opt-out per la categoria, però è anche vero che appunto durante tutto l'anno ormai gli scout o comunque gli osservatori portano sui tavoli relazioni, nomi di giocatori che poi vanno approfonditi e ovviamente poi vanno conclusi. Io credo che in questo senso questa stagione abbia insegnato molto all'Entella e quindi che si possa, dopo aver formato una base a mio avviso comunque buona, si possa intervenire per migliorare ulteriormente questa base e se possibile fare un campionato meno di sofferenza rispetto a quello che si è appena concluso. Però come sempre il tutto sarà fatto sempre con quella che è la politica della società, e quindi nessuna follia, nessun tipo di volo pindarico, comunque di cifre iperboliche che spesso girano in questa categoria, ma ci sarà appunto la ricerca di giocatori dal buon rapporto qualità-prezzo e si spera che appunto possa migliorare quello che è l'aspetto qualitativo della squadra, soprattutto nel reparto offensivo, che quest'anno indubbiamente è stato quello che ha risentito maggiormente di queste carenze. Per il resto, come dicevo, se pensate che abbiamo avuto la stessa difesa che ci ha portato in Serie B, ha giocato titolare per tutto l'anno in Serie B senza sfigurare nemmeno contro le grandi squadre e contro i grandi attaccanti, direi che ci sono già appunto alcune buone basi da partire. Poi è vero che Marconi, per fare un esempio, non è più un ragazzino, però Tiritiello e Parodi a mio avviso sono nel pieno della loro maturazione. Se, come penso, saranno confermati entrambi, sarà già una buona base di partenza. E su quello poi si costruisce,
0: si lavorerà. Senti Luca, quanti anni avevi il 6 maggio del 2012?
2: Avevo 13 anni, ero un giovincello sbarbato e andavo in curva accompagnato da mio papà, ossia colui che mi ha dato questa passione per le aquile, prima da tifoso ovviamente. Poi
0: perché
2: anche
0: ho chiesto questa cosa, Luca Vaccaro? Perché il 6 maggio del 2012 Spezia Latina 3-0 è il giorno della promozione dello Spezia in Serie B. Da allora lo Spezia, che era già stato in Serie B in precedenza, ma che poi aveva dovuto subire l'onta del fallimento, della ripartenza dalla Serie D, era appunto ritornato in quella categoria che era considerata il massimo del desiderio del tifoso dello Spezia storicamente, e che poi però invece si è tramutata anche in Serie A dopo anni di tentativi e di campionati importantissimi. Siccome la piazza è piena di ragazzi che nel 2012 avevano 12, 13, 14, 15 anni, lo Spezia, l'ambiente Spezia è pronto per tornare laggiù?
2: Guarda Matteo, sicuramente quello è il dispiacere più grande di tutti, nel senso che si era creato qualcosa di importante in questi anni, l'ho vissuto anche sulla mia pelle, si è ricreato anche proprio uno zoccolo duro a livello di persone, di ambiente, che probabilmente, no, è stato dettato anche dall'entusiasmo stesso che si è collegato e si è generato intorno a uno Spezia che finalmente permetteva e ha permesso ai tifosi di sognare, perché la Serie A fino agli anni appunto che nominavi tu, 2012, sembrava un qualcosa di inarrivabile, no, per lo Spezia, e invece lo Spezia c'è riuscito anche con merito, e a differenza di altre squadre che sono andate su per fare la comparsa, lo Spezia c'è anche rimasto in Serie A e c'è rimasto a lungo, perché alla fine sono state tre stagioni importanti, soprattutto le prime due culminate con due salvezze che a tratti, no, sembravano quasi anche difficili da raggiungere. Mi viene in mente il primo Spezia italiano un po' raffazzonato dato il poco mercato a disposizione, lo Spezia di Thiago Motta, e lo Spezia ha fatto sognare. Io credo che prima di tutto debba essere tutelato questo aspetto, cioè i tifosi dello Spezia devono ancora poter sognare.

0: Questo non assolutamente tolto, perché se viene garantito questo aspetto, io non ho dubbi sul futuro dello Spezia, non ho dubbi che potrà esserci di nuovo un capitolo importante nella storia di questo club.
1: Su questo non c'è dubbio.
0: se viene tolto questo aspetto e qui veniamo all'oggi, ai fatti di oggi, è un grosso problema.
1: Ecco,
0: per questo
1: tu pensi
0: io mi auguro...
1: che ci sia questo rischio?
0: Siamo ancora in attesa fondamentalmente di quelle che saranno le decisioni che devono arrivare dall'alto. Stiamo aspettando Charlie Stilitano, il presidente dello Spezia, che dovrà venire in Italia intorno alla giornata di giovedì probabilmente per fare chiarezza su quello che è il futuro dello Spezia. Ma noi ovviamente abbiamo sentito fin qui dei grandi discorsi, però tra il dire e il fare c'è di mezzo in questo caso l'oceano, perché sappiamo che il proprietario Tom Roberts è negli Stati Uniti, per cui io mi auguro che quando arriverà Stilitano in settimana darà da regalare garanzie in futuro. E sentivo un discorso che facevate voi prima, l'importanza di affidare i soldi a dei manager competenti. Lo Spezia riparta da persone che conoscano la categoria, ma soprattutto da persone competenti nel loro settore, senza affidarsi alle amicizie, ai buoni rapporti, perché quello non serve a niente, soprattutto in Serie C. Ecco,
1: ma Stilitano è quella persona lì, cioè è competente, sa perché le scelte che si è intestato lui sono state abbastanza disastrose l'anno scorso. Tra le altre, la scelta di un allenatore oggettivamente completamente fuori contesto rispetto alla situazione della squadra.
0: Guarda Matteo, la stagione di quest'anno ci insegna una cosa, ci insegna che forse è meglio che le decisioni le faccia prendere ad altri. Per questo dico che è importante affidarsi a della gente che sia competente, a dei manager competenti, delle persone che conoscano il campionato di Serie C, che non ha nulla a che vedere con gli altri campionati, perché lui si è affidato quest'anno a Donadoni, lo hai detto tu, che con la Serie B non ha mai avuto niente a che fare, un allenatore totalmente fuori contesto e fuori da tutto, perché poi non allenava da 5 anni, per cui un errore così grande ti ha portato in Serie C. È bene capire che errori del genere non vanno ripetuti, per questo io dico, continuo a ripetere, memorizzate i volti di chi ci ha portato in Serie C, memorizzate tutto, perché stagioni come questa non dovranno mai più ripetersi nella storia dello Spezia. L'importante è che quindi la decisione venga affidata a gente competente, che si faccia aiutare da persone che conoscono la categoria, perché i tifosi dello Spezia, dopo quello che c'è stato in questi anni, dopo questi 14 anni bellissimi, hanno il diritto di continuare a sognare, perché hanno toccato con mano una realtà fantastica. La Serie C la prenderanno, sono sicuro, di buon grado, perché se le cose dovessero mettersi in un certo modo,
1: basta vincere in tutte le categorie, la gente si diverte, viene allo stadio. Gabriele, per chiudere?
2: Sì, due domande rapide. Parlo con Marco. Tu prima mi citavi il mercato che ha portato a gennaio Cupone, che ha fatto gol importanti. Cosa mi dici di Duvikas, attaccante della Ternana fallita, ma che ha fatto molti gol in Lega Pro? Poi una domanda veloce anche per il nostro collega di Spezia.
3: Ma sai, intanto sul mercato dei giocatori della Ternana fallita penso che si proietteranno in molti, no? Perché in queste situazioni qui è chiaro che ci sono diverse piazze pronte ad approfittare di questi contratti, diciamo così, a zero. Io credo, ripeto, che il nostro direttore sportivo Matteo Superbi, assieme a Daniele Rosso, che è responsabile dello scouting dell'area tecnica nostra, siano già al lavoro da tempo e di fatto non hanno mai smesso tutto l'anno, perché come ti dicevo c'è una rete di osservatori e una rete di contatti anche all'estero che permette appunto quantomeno di valutare diversi profili. Poi, come ti dicevo prima, il tutto va fatto con l'ottica e con la visione che ha la società, quindi è più facile prendere magari qualche giovane di belle speranze e ovviamente sicuramente in avanti io mi aspetto qualcosa di più di quest'anno, e quindi indubbiamente credo che un bomber di razza vada preso. Poi quale sia il profilo è da verificare, e come dicevo prima ci sarà il discorso del rapporto qualità-prezzo da valutare attentamente.
2: E Luca, c'è anche il discorso ovviamente da ripartire dallo Spezia, ma il prossimo anno, se non eri Lega Pro, per gli ingaggi, il salary cap, dove il monte ingaggi non dovrà superare il 50% della produzione del club, quindi ci sarà tanto lavoro.
1: Poi puoi citare anche il regolamento, il numero e la data in cui è stato approvato, Gabriele, per cortesia, grazie.
0: No, tra l'altro faccio i complimenti a Gabriele per la cravatta, veramente salta all'occhio.
2: Ha portato male purtroppo a Palermo, che ha perso 3-0 nel playoff di andata in Serie B.
1: A Gena conviene che vado sul Catanzaro piuttosto che il Palermo, lo garantisco.
0: Ci sarà un grande lavoro da fare, Gabriele, sicuramente. Bisognerà capire prima di tutto chi rimarrà, ma penso ben pochi di questi giocatori, e meno male, ci tengo a sottolinearlo, che hanno caratterizzato questa stagione. Faccio solo 3 nomi: Cassata, Vignali, 2 Spezzini e Occhio a Bandinelli, che è un altro di quelli che rimarrebbe di buon grado a Spezia.

0: per il resto ci sarà una vera e propria rivoluzione, un monte ingaggi che andrà abbassato nettamente, si parla di cifre molto molto inferiori nel campionato di Serie C, per cui ecco, la rivoluzione è proprio in questo senso. Però finché non hai un direttore sportivo, finché non hai un direttore sportivo che sceglie un allenatore, al momento è anche difficile parlare di quello che sarà. Ecco, io vi ho fatto tre nomi che sono tre nomi di giocatori che potrebbero rimanere, io il resto penso sia un ripulisti totale per lo Spezia, che ricomincerà veramente da zero in questa stagione. Una sola postilla, chiedo scusa rapidissimo, ci tengo a ringraziare per le parole Marco Bianchi, faccio rinnovo di nuovo i complimenti a Lentella che si è meritata questa salvezza e mi fa molto piacere vederli ancora nel campionato di B.
1: Grazie ragazzi, grazie mille,
2: grazie,
1: ci fermiamo qui, tra poco torniamo e riapriamo il capitolo Serie A Genoa.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Allora, Genoa e futuro con decisioni da prendere, Elio Signorelli. Intanto non ti ho chiesto se volessi fare il DS dello Spezia. Cioè, dovresti forzosamente cambiare occhiali, questo è inevitabile, però insomma...
1: Sì, non
0: funzionerebbero tanto, no.
2: Gli occhiali della Torres.
0: No, sì, guarda, non ti preoccupare che ce n'è anche per la Torres, quindi niente.
1: Non va bene neanche la Torres.
0: Quindi, no, vabbè.
1: Torniamo al Genoa. Io da genuano, ripeto, oramai ci siamo salvati, quindi spero, sono già proiettato alla stagione futura.
0: Allora dai, facciamo le carte. Il portiere va confermato o no?
1: Io prenderei il portiere, perché come Gabri io non vedo tutta
0: non
1: questa...
0: Non vedi un altro portiere, se non questo
1: vedo,
0: non ti piace.
1: Non vedo tutta... No, io onestamente
0: non vedo tutta questa... Non devo imparare per forza come si pronuncia, posso anche ormai, diciamo...
1: No, non vedo tutta questa sicurezza, però poi, ripeto, io sono tifoso, posso star male se il Genoa perde, poi però
0: Gabriele che ha letto il suo contratto e conosce tutte le clausole, magari ci può anche dire se è facile svincolarsi da questo investimento oppure no.
2: Se non erro avevi l'obbligo del riscatto di questo giocatore, circa 300.000 euro. De Rossi ci crede molto, ha un portiere che gioca con i piedi, tra l'altro oggi è tornato a battere anche una punizione a metà campo dopo diverse partite.
0: Gioca con i piedi sui piedi dell'avversario,
2: uscito male, però personalmente non sono molto contento, soprattutto per qualche uscita, perché nelle prime partite le vedevo un attimino un po' più deciso, però le ultime respinte sempre sui piedi dell'avversario, sempre davanti mai di lato, mi lasciano molto molto molto perplesso. Un pensiero su un portiere un po' più forte di categoria io lo farei, con tutto rispetto per Balo e anche per le ali, perché abbiamo crocifisso le ali per tre errori che ha fatto a dicembre, è stato messo da parte. Per me, torno a ripetere, nel mercato di gennaio il problema non era il portiere, ma era quello di un centravanti, perché oggi noi tutti sottolineiamo un Genoa a salvo, però ricordiamo

0: ricordiamoci che con oggi sono oggi... 4 turni dove l'attacco del Genoa è fermo. Ma oggi ha segnato Vasquez, però.
1: Oggi, ragazzi, stiamo parlando di un portiere che oggi Amorim ha sbagliato, ma delle volte un portiere può certo, metterci la pezza. Il gol dopo gli è passato sotto il braccio. Sì, alla fine, come diceva Carlo, si è riscattato sulla parata, però è stato decisivo per quel che...
2: In senso negativo.
1: In senso
0: perché
1: negativo.
0: Perché ne ha fatte poche parate di rilievo dove ti dice quanti punti mi ha portato? 6 punti, 7 punti, 8 punti. Ok, allora è il portiere per preparare la prossima stagione, ma se parate di rilievo, forse ne conto 1-2 a Pisa e
1: oggi,
0: basta,
1: oggi,
0: in tutto il girone di ritorno.
1: Oggi Leali avrebbe preso, fosse stato Leali a fare quella partita, avrebbe preso 5.
2: Certo, come minimo.
1: Sì. Però, invece
3: no, dicevo che per accantonare le ali tu ti aspetti un salto di qualità, certo. Come nella Sampdoria.
2: Infatti non doveva essere questo il portiere da arrivare.
3: Hai accantonato
2: un altro...
3: Guidotti, che è un giocatore medio, hai portato però un ragazzo che ha fatto fare un salto di qualità nel ruolo, anche se deve ancora crescere.
2: Non c'è
3: qui
2: dubbio.
3: Da parte genovana io non ho visto con questa scelta un
2: però
3: salto.
2: Giovanni, se io dovessi basarmi, diciamo, fare il mercato del Genoa basandomi anche un po' sui giudizi che sento qui e che ho visto nelle pagelle commentate anche da noi, secondo me l'attacco qualche dubbio lo lascia, perché io vedo spesso insufficienza anche oggi, tutto l'attacco mi pare che sia da 5, da Baldanza. Sì, Vitigna, sì, sì. Peraltro Vitigna è un giocatore che io personalmente ammiro molto, mi piace perché tecnicamente sono quei giocatori che quando stanno in palla
4: sì,
2: ti cambiano la partita, però siccome vedo spesso dei votacci vuol dire che è un po' sì,
4: diciamo che il gruppo di giocatori in attacco del Genoa non ha molta qualità nel complesso, poi individualmente hanno, per esempio Ekuman è uno forte fisicamente nelle ripartenze, se stai giocando fuori che portare la squadra al raddoppio. Invece Vitigna e l'altro sono giocatori tecnici, però non hanno quel quid in più che ti garantiscono il gol quasi sempre. E quindi per me il Genoa dovrà rinforzare proprio l'attacco in primis. Poi io, lo direttore l'ho detto in pubblicità, siamo sicuri che rimanga De Rossi, perché se dovesse cambiare allenatore poi i programmi poi cambiano. Modulo.
2: Allora, lo dico fin da un sacco di settimane fa, nel senso che un allenatore che sta facendo molto bene, come minimo avrà bisogno di grandi certezze per firmare in bianco.
4: Anche, poi, scusa se ti interrompo, anche perché ha fatto un'affermazione, ha detto non mi hanno cercato, cosa ha detto?
0: Sì, nessuna squadra non mi ha cercato.
4: Non mi ha cercato, è come dire, se mi cercano però sono qua, se uno la vuol leggere in un certo modo.
2: Però oggettivamente Gabriele ha anche detto cose diverse, cioè questo è un dettaglio che lo puoi utilizzare se vogliamo provare a tirar fuori una polemica su questo, ma in realtà lui è stato anche molto duro con la stampa, dicendo siete voi che ve le inventate la roba, cioè io nel senso non sono stato cercato.
1: Quando uno fa un genere di dichiarazioni vuole rimanere, però onestamente non so cosa veramente la società cosa gli potrà dare.
0: Ha detto più di una volta che sta costruendo da diverse settimane il Genoa del futuro, ha menzionato che stanno avendo una crisi. No, Marcandali Ottoa, è chiaro che se tu vuoi fare il salto di qualità servono investimenti importanti per aumentare la qualità. Ha anche detto oggi che diversi giocatori per ragioni di bilancio andranno via, però se tu mi togli la qualità a questa squadra, abbiamo visto nei mesi scorsi quando mancava la qualità le difficoltà. Citavamo prima Vitini, un giocatore che si sacrifica molto, corre, lotta, però signori davanti bisogna segnare,
4: non fare parto.
0: Bisogna segnare, fare parto.
1: Ma non è solo questo, Gabri,
4: ma anche
1: oltre
4: Colombo,
1: che
4: sia.
1: Ma ragazzi, ma non dimentichiamoci che Vitini l'abbiamo pagato 18 milioni.
4: Cioè
1: 18 milioni per cose, sì. Perché io sento parlare di Vitigna, si impegna, si corre, però, se è uno che dà tutto, e ci mancherebbe solo che non dà
4: anche,
1: tutto.
4: Anche squadre...
1: cioè io da un attaccante voglio il gol, non voglio che dia tutto.
4: Anche squadre inferiori al Genoa, come classifica, hanno un attaccante che fa reparto, una prima punta di spessore.
1: No, però se vai a guardare i numeri della Serie A, cioè non c'è oltre Lautaro. Gli altri attaccanti hanno fatto numeri bassi.
4: Sì,
1: cioè
4: però c'hanno la punta
1: non
4: di
1: c'è la punta da 20 gol.
4: Sì, però c'è la punta
1: l'unico
4: di riferimento.
1: L'unico è Lautaro che ha
4: il Genoa, non può giocare uno, non può giocare l'altro, perché però per me tu ti parlavi del portiere, quanti punti ci ha fatto avere. Per me è il mister che ti ha fatto guadagnare 7-8
0: assolutamente.
4: Punti. Perché questa squadra per me con un mister mediocre o normale non arrivava a fare tanti punti così. Lui ha tirato fuori il meglio da tutti, ha saputo creare un gruppo tosto. Anche oggi io ho visto un pezzo

0: di partita e Genoa corre, sono dannati, ha cambiato modulo e sembrava non avesse cambiato
1: anche oggi
0: modulo.
1: Poi il mister, quindi, è stato chiamato sotto la Nord insieme, sì, insieme a tutta, chiaro, tutta la squadra,
0: questo è l'aspetto di quanto il mister può influenzare una squadra, questo è l'esempio.
2: Comunque io vado sempre a ritroso. Gilardino ha fatto le stesse cose, Vieira ha fatto le stesse cose, l'anno dopo hanno fallito.
1: Nonostante
2: Vieira è stato chiamato sotto la curva, però Gilardino è stato chiamato sotto la curva, parlavamo tutti di prestazioni, di cuore, il Genoa gioca col cuore, e l'anno dopo, cioè quest'anno,
3: perché quando riparte la stagione hai bisogno di
2: costruire. Ma non è colpa di De Rossi,
0: sono d'accordo
2: di Gilardino. Non è colpa.
0: Sono d'accordo parzialmente, perché con De Rossi per me leggi proprio la squadra che è con lui. Con gli altri allenatori era un buon gruppo, ma non era così.
1: Considera che la salvezza del Genoa è arrivato grazie all'ottimo lavoro di De Rossi, però ricordiamoci che la salvezza è arrivata non per i giocatori che ha preso nel mercato invernale, ma per la vecchia guardia che ti ha tolto le castagne dal fuoco in tante partite. Messias,
3: bisogna
1: Malinowski,
3: cosa fai
1: e Kuban,
3: di quella vecchia guardia,
1: che il prossimo anno avranno ancora un anno
3: ultima
1: di più.
3: Una battuta, tu che sei tutto, Gabriele Lepre, che ti interessi di calcio anche internazionale, in che squadra gioca Norton Caffi?
1: Io al momento lo vedo fuori da Peglia, al momento è del Genoa, bisogna vedere il prossimo anno
3: me lo ricordavo come un'ira di Dio, ora non è...
1: Io mi ricordavo che sfrecciava come un treno sulla corsia, si è fermato quando militava nel campionato in nazionale under 21 inglese, parliamo di 2 mesi fa, non se ne sa più niente di questo giocatore, sempre infortunato. Ora scherzi a parte, non
3: sa,
1: credo
3: se non lo sa lei vuol dire che non esiste, cioè,
1: non credo non possa, nemmeno possa essere utile.
3: Chiamate chi l'ha visto. Va bene, comunque quello poteva essere invece in realtà un bel pezzo da mettere sul mercato per rifinanziarlo. Non credo che in questo momento ci sia la fila per comprarlo, a meno che
2: o forse l'hanno già fatto
1: per preservarlo, perché magari chi l'ha preso
2: ha detto non fatelo più giocare, non allenatevi più, i procuratori che magari fermano, perché non è possibile che
3: un ragazzo
2: che va in under 21 poi sparisce e attenzione, e nessuno ne parla più.
3: Sì. No, infatti.
2: Cioè, la cosa, nessuno ne parla più.
1: Vabbè, c'è un'altra cosa che vorrei parlare, era il possibile riscatto di Baldanzi, anche oggi più di 65 minuti non ha giocato, di sicuro non vale 10 milioni di euro. La qualità del giocatore non si discute, De Rossi lo vuole, però comunque la società qualche soldino lo dovrà tirare fuori, non 10 milioni di euro però, perché ad oggi non li vale.
2: Carlo gli ha dato 5.
3: Cioè.
2: Quindi io credo che Baldanzi avrà giocato in totale da gennaio, avrà giocato forse 60-120.
1: Mi sembra 8 partite.
2: 300 minuti, voglio esagerare, 300 minuti. Pagare un giocatore 10 milioni
3: per così poco,
2: che non mi sembra che abbia detto.
3: Ma magari si potrà fare un ragionamento diverso. Certo. Anche la Roma non vuole disperdere il patrimonio del giocatore, alla Roma non può giocare, quindi si potrebbe anche fare, visto che c'è qui un allenatore che lo stima. Certo. Io, se fossi un dirigente della Roma, ti rinnovo anche il prestito, insomma, a buone condizioni.
1: Sì, a condizioni di bonus, gol, assist.
2: Sicuramente una trattativa l'apriranno.
3: Sicuramente la puoi aprire. Ci fermiamo un attimo, ultimo blocco, torniamo in casa Samp.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
7: Come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
7: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
7: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
7: Oh!
6: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
7: Va bene.
6: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. dai una mano alla salute della tua bocca.

0: In casa Sampdoria è arrivata in queste ore una notizia che non riguarda la squadra ma riguarda la tifoseria, che è la scomparsa di Luciano Fichera, che era un mio grande amico, era una persona a cui volevo veramente tanto bene, un tifoso scatenato per la sua Sampdoria. Io lo chiamavo Mugugno perché si lamentava sempre di qualunque cosa, un 3-0 doveva essere 4, un 4 doveva essere 5. Ultimamente aveva sicuramente molto sofferto per la squadra che amava e di sicuro, insomma, questa situazione con la Samp in Serie B e con questa confusione lo faceva stare molto male. Sui social network era estremamente duro nei confronti della società, ma era la sua cifra. Lo salutiamo con questa fotografia, gli vogliamo bene e speriamo.
1: Innamorato anche dalla Prodeco, Luciano.
0: Sì, grande, grande, grandissimo Luciano. Va bene, chiudiamo qui e gli mandiamo veramente un grande abbraccio. Grazie per tutte le risate che mi hai fatto fare, che ci hai fatto fare, Luciano. Un abbraccio forte, è mancato appunto nella giornata di ieri a causa di un malore, aveva soltanto 55 anni, ma non stava bene di salute già da parecchio tempo.
2: 55 anni?
0: Sono veramente pochi. Sono veramente pochi. Torniamo invece a parlare di calcio con la domanda di prima.
1: Sì.
0: No? Tu hai detto a un certo punto, beh, insomma, va bene, ora bisogna costruire la squadra, scegliere un allenatore, allora cominciamo da Claudio. Cosa deve fare adesso la Sampdoria anche con il materiale umano di cui dispone, che non è molto in realtà, perché poi insomma tra giocatori che devono partire, contratti scaduti, ho visto che anche Coda si è riproposto, però oggettivamente ora comincia a essere un po' tardi,
1: che bisognerebbe ripartire con i giocatori che hanno la possibilità tecnica, diciamo, nel senso il margine operativo di essere trattati e di essere trattenuti qua e che hanno mostrato un interesse. Per esempio, io ho visto Palma che ha mandato un affettuoso saluto, ma mi sembrava il saluto di chissà che dopo un buon campionato torna alla casa base, all'Udinese, ma Viti, Martinello, hanno tutti fatto delle cose buone, alcuni di questi giocatori, e quindi io credo che non si dovrebbe ripartire dal buttare nel lavandino tutta l'acqua sporca ma anche l'acqua pulita e quindi salvare un tot di giocatori. Rientreranno anche molti giocatori purtroppo dei prestiti e la gran parte saranno dei pesi morti o dei giocatori comunque da ricollocare, perché parlo di Narro per esempio, parlo
3: la
1: di
3: Lagumina.
1: Su
0: Narro ci penserà l'algoritmo sicuramente gli darà le indicazioni giuste per cederlo oltre per comprarlo.
1: Quello che ha fatto e sta continuando a fare piuttosto bene è Pedrola, che
0: non
3: vuol tornare.
1: No, però con l'aria
0: sono stato a ottobre dell'anno scorso alla Spalmas de Gran Canaria, anche tu faresti bene nella Spalmas, bello abbronzato,
1: assolutamente.
0: Okay.
1: Cioè, no, dico riprendere.
0: Anzi,
1: comunque un giocatore
0: fosse possibile trasferirci si profora anche per non giocare della Spalma.
3: Potrebbe dirci come sta andando il campionato là.
0: Ecco lì, perfetto.
3: È un ambiente. I ritmi sono più
0: sarebbe
3: grandi.
0: Un po' complicata la trasferta per i tifosi, ecco. Cioè, i Fieri Fossato a tutte le settimane alle Canarie li vedo un po'.
4: L'amore della squadra si va anche in Groenlandia.
0: Sì, d'accordo, ma tutte le settimane magari diventa
1: però
0: un po' complicato.
1: Poi appunto, invece, chiudendo il discorso, il problema, un nodo chiave ovviamente è quello dell'allenatore. Allora bisogna capire se si deve andare per forza, per l'ennesima volta, su una scelta immaginifica e un pochettino, e per l'ennesima volta con la cifra della scommessa, perché dopo Pirlo, che aveva il senso di un progetto, dopo fatta eccezione appunto di Pirlo, della coppia Evani Lombardo e di Lombardo quest'anno, le altre sono state tutte scommesse. O allenatori che avevano comunque un pedigree molto relativo. Quindi servirebbe un allenatore non che arriva dalla Gran Bretagna dove ha allenato in terza serie, ma servirebbe un allenatore che ha fatto bene nel campionato.

0: di Serie B, si parla, guarda caso, di Aquilani o di Abate che hanno fatto benissimo, stanno facendo benissimo col Catanzaro e con la Juve Stabia, però queste sono le scelte manciniane, perché sì, sono gli allenatori
1: ragionevoli,
2: infatti,
1: diciamo,
2: infatti tornando al discorso che stavi facendo te, anche la situazione dei rinnovi, delle riconferme, cioè io penso che

0: Martinelli non viene. E lo stesso il difensore centrale,
1: cioè, Viti, Palma,
0: cioè se Palma Mancini, se Mancini chiama e dice sai continuiamo il programma, alla fine glielo lascia.
2: I rinnovi dei contratti ce ne sono veramente pochi, sono tutti prestiti che dovrebbero essere riscattati, però prestiti come Martinelli, che è un portiere, che la Fiorentina è un signor portiere. Ora, se la Samp ha un programma serio che può fare una squadra,
3: potrebbe
2: che
3: anche.
2: Può dire ancora un anno te lo lascio, perché mi cresce ancora
0: Mancini,
2: meglio
0: se Mancini ha
2: Viti, sono tutti giocatori, però ripeto, noi partiamo anche all'origine, l'allenatore sì è importantissimo, ma vediamo anche chi viene a comandare come direttore generale, perché mi auguro che lo prendano
0: come gli piace la figura del direttore,
2: sì, è cioè, quello che muove i figli,
1: poi soprattutto Giovanni, tu comunque sia per delle scelte non le devi sbagliare, devi prendere dei giocatori di categoria. Guarda la classifica capocannoniere, c'è un giocatore che stasera ha fatto due pitta, Iemmello, che sì, sono anni che segna a Caterbe di gol. Io vado lì, quanto vuoi, lo prendo per cercare di arrivare in Serie A. C'è Artistico che ha fatto bene, al di là della stagione bruttissima dello Spezia, c'è Di Nardo al Pescara, ma c'è un giocatore...
3: Artistico costa, per esempio, lo leggevo stamattina, costa 3 milioni di riscatto.
1: Però, e poi c'è un altro fortissimo della Juve Stabia di Abate, che è Cacciamanica, di proprietà del Torino, un esterno, ieri ha fatto due assist in secondo, una meraviglia, vi invito a vedere, un giocatore giovane su cui io punterei veramente tanto.
2: Però noi abbiamo
1: i giocatori di esperienza, quindi no algoritmi, ma a vedere i giocatori sul campo.
2: Abbiamo una brutta esperienza sui giocatori che hanno fatto bene il campionato prima, vedi Tuttino, vedi quanti giocatori, Brunori, tutta gente che ha sempre giocato bene, vengono da noi, spariscono. Anche quello. Quindi permettimi
3: come allenatore, se invece vi dicessi Pippo Inzaghi, considerando che non so quanto il Palermo abbia piacere di continuare con lui,
1: questo 3-0 essere... della semifinale di andata di stasera è pesante, quantomeno deve fare 3-0 a ritorno comunque, per andare in finale.
0: Comunque ci sarebbe Giampaolo, che qua ha fatto bene e ora sta facendo dei numeri impressionanti. Sta facendo oggi le ultime tre partite,
3: i risultati inattesi,
0: tu vedi la Cremonese che per sei mesi non vince, cambia allenatore, le ultime tre partite stanno uscendo delle partite
3: bellissime.
2: Segna uno, segna l'altro,
1: stanno uscendo più gol in questo weekend che nell'ultimo mese.
0: La credibilità del calcio italiano,
3: siccome siamo in chiusura volevo farvi vedere questa foto, perché voi pensate che l'America sia la terra delle opportunità, in realtà l'Italia è la terra delle opportunità. Qui
2: eccolo qua,
1: mamma mia.
3: Si possono fare delle cose. Però in quel momento, quando ha fatto quella foto, c'era gente che applaudiva, eh?
0: Sì, okay. Certo.
3: Io non me lo dimentico.
2: Allora, se no.
0: Anche quando è stato al festival,
2: i giocatori ci ha fatto vedere quando era foraggiato per due anni, perché è stato foraggiato per due anni, accompagnato nelle spese, diciamo. Sì. Ci ha fatto vedere Muglier,
1: Linetti.
2: Ci ha fatto vedere i giocatori.
3: Sì, ma non c'è niente che io volessi vedere, no, io non volevo vedere niente, preferivo
2: però
3: non
2: poi
3: vedere niente, okay?
2: siamo caduti in disgrazia.
3: Il campo per me era irrilevante in quel periodo storico,
1: cioè, con tutto rispetto.
3: Cosa
1: come
3: va a fare
1: mai?
3: A Grosseto? Boh.
1: Cosa va a fare soprattutto il presidente, che dice c'è un progetto, entrare nel club, il consigliere di una società in Lega Pro? Io sarei già preoccupato subito, e adesso, incredibile, dopo anche l'ennesimo fallimento a Terni.
0: Che i soldi c'erano, però
3: com'è possibile veramente?
1: Ci sono sempre i soldi per Ferrero, chissà come mai le squadre poi vanno a bagno.
3: Però guarda che è anche un po' colpa nostra, perché io li ho visti i colleghi di Terni che ridevano. Io li ho visti,
0: certo.
3: Li ho visti con i miei occhi, colleghi di Terni, ridevate, bastava una telefonata a Claudio, a me, a chiunque altro di questi. Scusa, ma chi è questa persona? Possiamo sorridere e considerarlo simpatico, o dobbiamo fare subito una specie di opposizione durissima?
4: Purtroppo la simpatia
3: simpatia.
4: Non è una, ma la presunta.
3: Alberto Sordi è un romano simpatico.
4: Però se anche lo vuoi considerare con un tipo di comicità discutibile, un grande comico, non credo che sia il parametro su cui investire per fare una scelta di questo tipo. Quindi
0: no, vai a un teatro.
4: Non si capisce.
0: Se vuoi investire su un comico, vai al teatro.
3: Appunto.
0: Cioè, non vai.
3: Appunto.
1: Poi ci domandiamo come mai il calcio italiano non raggiunge i mondiali da tre volte di fila, no?
3: Appunto,
1: ci comandiamo come mai il sistema non funziona, come mai il sistema permette a queste persone di essere sempre nel mondo del calcio.

0: fossimo noi, buttano via la chiave e ci danno l'ergastolo, cioè, senza la possibilità di essere difesi da un legale.
1: Ma poi soprattutto, voglio dire, perché devi tornare in auge dopo queste situazioni, no? È questo il...
2: Sì, ma io mi domando anche, cioè, a Grosseto, il presidente del Grosseto, che, cioè, deve essere alla disperazione questo presidente, scusate. Sì.
3: Perché gli aveva fatto delle promesse.
0: Ma tanto una squadra promossa dalla Dia della Lega Pro.
2: Ma se io ti faccio delle promesse, che dovunque vado ho fatto delle promesse e non ho mantenute da nessuna parte, ma io devi essere alla disperazione.
3: Anche lì avrà passato i filtri, no? Come dicevo.
1: Vabbè, ragazzi.
0: I filtri delle sigarette.
1: Comunque, bocca al lupo agli amici di Grosseto. Sono stato allo stadio di Grosseto nel mio passato, perché sono Spezia. Ho giocato a Grosseto. Si mangia da Dio, tra l'altro, a Grosseto. Cioè, una delle mie trattorie preferite in Italia. Quindi la cito volentieri. Si chiama Gli Attortellati. Se vi capita di andare a Grosseto, andate agli Attortellati. È il classico posto dove la cuoca è grassa e rubiconda e suo marito è il cuoco e ha i coltelli in mano.
3: Bellissimo.
1: E dove
2: si mangia
1: senza sosta, diciamo.
3: senza sgommate di aceto balsamico e due ravioli con la foglia di basilico.
0: Cosa hanno fatto a Grosseto appena uscita la notizia?
1: Anche Filippo Rossi è stato agli Attortellati. E confermi che si mangia da Dio? Che ci sono andato, tra l'altro, dopo una partita, ed ero in macchina, dovevo tornare alla Spezia, cioè da Grosseto, dopo quella cena. Io non sapevo che fosse così. E a un certo punto la signora, quando voleva portarmi il terzo secondo, ho detto: mi scusi signora, potrei chiederle che devo andarmene, cioè non ne posso più, sono ubriaco, fradicio. Per fortuna poi ha guidato un mio amico e io ho dormito dal vialetto fino a Santo Stefano Magra, perché non c'erano problemi. Comunque, vabbè, questa è una storia di Grosseto, per cui a Grosseto ci sono anche delle cose buone. È anche una bella città, quindi non fate cose incredibili, cioè che nessuno farebbe nel mondo, l'avreste fatta solo voi. Non fatela. Grazie ragazzi, grazie Elio, grazie Giovanni, grazie Claudio, grazie Gabriele, grazie a Gianni Boncompagni in regia, Filippo Rossi volevo dire, Mario Boccuni è con te stasera, quindi ringrazio anche lui, Laura Rossetti al coordinamento, tutti gli altri. Ci vediamo domenica prossima, io spero di no. Perché in teoria lavoro sabato, quindi chissà che magari non vediate qualcun altro, o se no, come al solito, mi incastreranno anche la domenica. Non c'è problema, ci vediamo alla prossima. Ciao.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture.

0: e ancora a Sarzana, al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora, in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
2: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
2: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
2: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
2: No.
1: Queste sì, comunque.
2: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
2: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
2: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose... fa sì che tra di loro si

0: possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah! Addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fin tanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate
1: rose. Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste sono rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
1: che belle anche queste lo sono, guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua appunto che differenza, muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un velluto, un vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini, immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
0: cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Esatto, che sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse, o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura, e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più, e che normalmente portano questo carattere di colore

0: dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
0: Chinensis.
1: Chinensis, i nomi da dove derivano?
0: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi Chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
1: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
0: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
1: E quante volte rifioriscono?
0: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
1: Quale stagione?
0: Estiva, dalla primavera fino
1: Quindi da maggio?
0: Fino a settembre, ottobre.
1: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
0: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, è un po' meno
0: vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Oh, ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma
0: Eccole
1: mia,
0: qua.
1: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Alla mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. Ah. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini

0: giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
0: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori. Ad esempio, la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute, tutte in un giardino, e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che hanno dato origine alla loro
0: delle
1: volta.
0: Nuove, esattamente,
1: a
0: delle
1: nuove rose.
0: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
0: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
0: E infatti questo sarebbe quello che
1: con
0: vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
0: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
0: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
0: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
0: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali, che sono senza spine. Banksia,
1: Banksia, e non profumano.
0: Mr. Banks.
1: Mr. Banks l'ha inventato lui?
0: No,
1: l'ha
0: hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti
0: terre.
1: Coperti in doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro qua.
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi la create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo? Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo caso, non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle

0: grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ma ecco. Più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
0: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazioni, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini, però non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: È vero.
0: Ecco.
1: Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibili come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, che si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
0: esatto.
1: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
0: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
1: questa è la rosa
0: classico della rosa HT. HT sta per ibrido di tea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
0: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
1: Che meraviglia, veramente. I colori soprattutto, cioè
0: c'è di tutto.
1: Inimmaginabile. Queste qua non sembrano neanche rose come forma.
0: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
1: Sì,
0: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
1: E infatti mi sembravano
0: sì,
1: più...
0: Sì.
1: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
0: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
1: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
0: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato. Quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale, si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
1: Vediamole un po'.
0: Troviamone una molto spinosa. E non so neanche io dove girarmi.
1: Queste ne hanno poche, però

0: tutte ce l'hanno comunque.
1: Ce l'hanno tutte.
0: Queste qua bianche forse?
1: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
0: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
1: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe, perché
0: farebbe parte proprio del
1: tronco.
0: Del tronco. Ramo.
1: E invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
0: Sì.
1: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
0: Sempre per difesa.
1: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
0: Bene.
1: Quella è la di dorata che tanto mi piace.
0: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
1: È già in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
0: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
1: Sì. Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno, invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
0: Grazie Riccardo.
1: Prego.
0: Grazie.
1: È stato un piacere.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa

0: questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
1: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio. Questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
0: Un arancione fortissimo, eh?
1: Sì, sì, sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questa è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
0: Che bello!
1: L'agatea celeste.
0: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
1: Fiori, fiori.
0: Fiori e fiori. E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
0: Peccato non poterlo trasmettere.
1: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo, di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
0: Incredibile.
1: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ci sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
0: vengono curate ad hoc,
1: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi.
1: Ora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso, se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
0: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora, sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza. Allora bisogna osare nella vita. Quindi mi sono detto, si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il roseto di Josephine e il roseto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
2: Prego. Non volevo creare un roseto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino. Quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora, noi adesso ci troviamo nel roseto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800. Proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda è dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto. E fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone e lei si rifugiò nei fiori.

0: e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Joséphine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi. E io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide. Sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto. Non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso. E soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Dopo si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito di venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna, ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea, o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi, dove le rose avvolgevano completamente il visitatore. Erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e sono

I cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che

0: rosso dell'Australia.
1: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso e lo chiamo il Viale Rosso in questo periodo perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto le mimose che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
0: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando, ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
1: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione. Grazie a Regione Liguria e al Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera. Li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale, ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
0: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria, e poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
1: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli e le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ogni sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché il lavoro

0: su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
1: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro ti è richiesto.
0: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
1: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo. Persone più viziate quali sono?
0: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
1: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
0: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
1: Il colore preferito, la tonalità più forte predominante delle tue creazioni?
0: Ma da parte mia?
1: Sì,
0: o...
1: da parte tua.
0: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
1: Da parte del cliente?
0: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi. In Italia,
1: ma
0: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
1: Ecco, in una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
0: Io in realtà le tengo tutte.
1: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
0: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
1: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
0: Sì, va bene. Facciamo così.
1: Il mercato più vivace?
0: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
1: Ecco.
0: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia a seconda della varietà senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un pianta, un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, mentre invece sotto era tutto secco.
1: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere a parte che a me non me le regalano mai mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: E... ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto...

0: certo il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti, i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay, tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché la rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento, non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo?
0: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare, prendo una rosa.
1: Un dolore raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole, che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'élite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però sì, al di là di...
0: Diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello biologico, di grado biologico, la rosa dell'epoca, quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà, tutte a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì, lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo. Quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento. Quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: li accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: Una promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea dei giardini naturali, cioè che a Sanremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze. Sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi
0: di più? Onestamente non c'è una rosa, okay. Non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite sono, le apprezzano nella loro differenza. C'è un in un modo o nell'altro.
1: Ancora una cosa in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto costano, tanto di più o sono accessibili?

0: PDA, portafoglio di
1: diciamo,
0: tutti.
1: Diciamo che facciamo un discorso medio senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare o il doppio o il triplo di una rosa tra virgolette comune.
0: E recisa quanto dura?
1: Reciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
0: Quando le vendi, chiaramente, ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
1: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta, ha bisogno
0: di essere potata,
1: di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere. Appena
0: e poi a te
1: tagli, riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte, quindi in un giardino. Diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta, perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
0: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
1: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura non fa ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio, è meglio dare i 3 elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
0: Ci sono dei prodotti
1: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo a schiarire, a venire tutta esile, e beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
0: Non esageriamo,
1: e vediamo cosa succede.
0: È una roba dalla natura.
1: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle, se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
0: Grazie. Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi racconterà una chiesa veramente simbolica per Genova, la chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, che custodisce da 650 anni il Santo Mandillo. Benvenuto Padre Giovanni.